0: sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e Campi Flegrei, primo sì al codice della strada e alle intese sull'autonomia con le regioni del nord.
1: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada, che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA, agricoltori italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
2: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
3: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
2: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
4: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato, chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
2: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Scontri a Parigi, al margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
5: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Una l'accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie e Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post, lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene, ex del figlio maggiore di Donald Trump, fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false e mi difenderò, ha scritto su X. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
6: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara? È la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'istituto agrario di Riccia, pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit, prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su X, non ci sono riscontri che indichino un accesso improprio o l'isfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. E ora lo sport con la serata delle italiane in Champions, in linea a Dario Ricci.
7: Davvero cupa la notte Champions delle italiane. Inter e Napoli vanno KO, restano ancora a quota zero dopo 2 giornate. Qui a San Siro si impone il Brugge per 4-3. Grande protagonista Niccolò Tresoldi, chiare le sue origini italiane, ma è ancora diviso tra la nazionalità italiana e quella tedesca. Speriamo scelga bene. Tripletta per il bomber del Brugge che apre le marcature al 30° sul rigore, al 44° il pareggio di Martinez. Nella ripresa l'errore della difesa dell'Inter. Tresoldi fa il 2-1 al 63° e la tripletta al 74°. Ancora Martinez in gol all'81°, ma 3 minuti dopo arriva la quaterna belga con Vermaat. Inutile il gol del 4-3 in pieno recupero di Bonny. E cade anche il Napoli. Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal all'8° con Rachmani, ha sfiorato il raddoppio, poi la rimonta del sottomarino giallo con Micaudadze e Mourinho nella prima mezz'ora e il Tris arriva all'86° con Oluwasei. Oggi alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord a Rotterdam, poi alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid e giallorossi contro i Blancos del grande ex José Mourinho. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
0: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pinneggia, invece sul limite dei 15. Ottima questa volta Sara Curtis, al comando.
2: Guarda come va Sara Curtis.
3: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo. Ed è il record del mondo.
2: Cosa guardo?
3: Record del mondo.
4: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
7: Eccoci qui,
8: Leonardo Milan.
7: Sì, sì.
8: Buongiorno.
7: Sì, appunto, eccoci. Vabbè, è autunno. Vabbè, Leonardo Manera, signore e signori, eccoci, Leo.
9: Allora, volevo avvisare che io al momento sono in treno, sono in una fase di passaggio. Tra un treno ad alta velocità e un treno regionale, quindi non so se riesco a collegarmi, perché devo capire dov'è il binario del treno regionale.
7: Ma io
9: perché bisogna passare praticamente a Bologna, l'alta velocità è al piano, è sotterraneo, meno uno. Il regionale non so se partono dal piazzale ovest, quindi è un tragitto anche molto lungo, non so se ce la faccio, quindi sono un po' in difficoltà. Io vorrei collegarmi, no, stare sempre lì, ma adesso con voi nella trasmissione Uno Nessuno 100.000, ma il passaggio per me stamattina è adesso particolarmente complicato. Ecco, devo capire dov'è il piazzale ovest, come si sale, non è così facile per me orientarmi in una stazione molto anche grande. Io, insomma, ecco. Quindi adesso vedo se riesco a collegarmi, volentieri. Altrimenti ci sentiamo comunque nel proseguo della giornata. Intanto buona giornata a tutti comunque.
7: Proseguo. Io non ho molte parole, anche perché è meglio che oggi ne dica poche di parole. Però io non so cosa dire, cioè soprattutto no, ecco, io una cosa ce l'ho da dire. La dico a voi. Sì. A voi, cari ascoltatori, voi che volete bene più a Leonardo che a me. Io lo so che voi volete bene a Leonardo più di quanto ne vogliate a me, che sono qui in queste condizioni da 25 anni tutti i giorni, e lui sui treni, quando serve a condurre, ad aiutarmi, a darmi una mano, sui treni, in giro, sui treni, dove va sui treni dalle 9 alle 11, e voi volete bene più a lui che a me, io lo so, lo sento, anche Pietro Lacorte, anche Elisabetta Fusconi,
10: sì.
7: Anche Miriam Lucchetti,
10: sì.
7: Anche Lorenzo Nespoli,
10: sì.
7: Anche Barisoni,
10: sì.
7: Anche la Meloni,
10: sì.
7: Tutti volete bene più a Leonardo che a me, e io
11: va
7: questa
11: bene,
7: cosa
11: va bene, va bene.
7: Sì, sì, me la son legata al dito e mi fa anche soffrire dentro nei bronchi. C'è Etienne in regia. Etienne ha detto che vuole più bene a me solo perché siamo vicini di casa. Vivia, il signor Etienne Perrot è vicino di casa mia e vuole bene più a me che a Leonardo Manera. Ma solo lui qui dentro e anche tra voi ascoltatori, io lo sento che voi volete bene più
11: va
7: a Leonardo.
11: Va bene, va bene, va bene.
7: No, dovevo dirla dopo 25 anni. Dai, sono le 9:12 minuti, siamo qui forse fino alle 11 se ce la facciamo noi, Ma è quello sui treni. Sui treni, vai. Quello sui treni, noi qui a soffrire.

0: Adesso sono arrivato qui a Bologna, ma sono alla stazione. Dell'alta velocità, che è sotterranea.
1: Sì.
0: Sentite anche in sottofondo l'avviso, ma devo raggiungere, credo, il piazzale. È complicatissimo raggiungere il piazzale ovest.
1: Comincia a innervosirmi.
0: Della stazione di Bologna, se ti trovi nella parte sotterranea, non so da che parte salire. Ci vorranno, credo, mezz'ora, 40 minuti. Quindi è molto complicato. Sono in gravi ambasce. Adesso vediamo, e nonostante questo cerco comunque di essere presente. Sono uno stacanovista di uno nessuno 100.000.
1: Anche
0: vediamo se ce la faccio, provo più tardi.
1: Sì. Pure preso per i fondelli, questa è la. E voi? Oh, sarete lì a ridere, guardate che amorevole, che tesoro, come attaccato al lavoro, come sì, guarda, sto treno ste rotaie, io sai dove te le farei finire. Caro Pietro Muzzoli in regia, sì. Allora, voglio far sentire un audio prima di entrare nel nostro primo tema. Vabbè, cercherò di mantenere il mio nervosismo a basso livello. L'audio è quello di Ruffini. Sapete che Ruffini, che è stato il capo dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ora si lancia in politica al centro. E c'era sfuggito questo audio da Lilli Gruber un paio di giorni fa. Vogliamo sentire Ruffini che sostanzialmente dice che la Meloni pesca. Attenzione, pesca tra gli evasori, cioè l'elettorato, poi ce n'è anche per le partite IVA, che siete all'ascolto, sentite l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2: Che ritengo assurdo e penso che possa essere introdotta progressivamente il fatto che le partite IVA, ad esempio, debbano pagare le imposte presuntivamente su quanto pensano di guadagnare e sulla base di quello
3: e non su quanto effettivamente hanno guadagnato. Ma lei questo lo cambierebbe, quindi?
2: Assolutamente sì, ha una sorta di trattenuta in busta paga.
3: Perché la Meloni non lo fa?
2: Questo bisogna chiedere alla Meloni. Credo che la Meloni abbia un target di elettorato e pensa a quello.
3: E che target è?
2: Le persone che tendenzialmente sono più vicini a cercare di risparmiare, comunque quelle persone.
3: Di evadere, vi traduco io.
2: Diciamo adesso. Sì.
1: Non lo voleva dire risparmiare sul fe. Bella questa formulazione. Io cosa fai? Come pensi di risparmiare? Penso di risparmiare un po' sul fisco quest'anno. Risparmio così, sul fisco, cioè. Evadere. Avete sentito bene, cari elettori del centrodestra? Forse Ruffini non fa per voi, come dire, quando andrete a votare. Va bene, però io adesso voglio parlare un pochino di energia. Allora abbiamo convocato il nostro prof Alessandro Giraudo da Parigi. Buongiorno Alessandro, eccoci qui.
4: Buongiorno Alessandro.
1: Non so se hai sentito che il nostro Leonardo Manera è perso sui treni, cioè invece di essere qui in onda, sì, intanto è perso, comunque, nella vita è perso.
4: È in stazione, lui sì. È in stazione.
1: Sì, sì, lui è perso e poi è perso anche sui treni. Allora, io voglio che voi ascoltiate bene, cari ascoltatori, perché adesso daremo dei numeri, magari i numeri in radio un po' si perdono, ma cercheremo di fissarli bene in modo da far capire. Allora, che cosa è questo accordo, questa pace energetica che Donald Trump ha siglato con la Russia? Noi possiamo dire sicuramente, ve lo diciamo già, che è una grande farsa. Ma non è, dopo dicono che sono ossessionato da Trump, eccetera. Sentite bene due dati. Tra l'altro li ha dati anche Konstantin Simonov, intervistato dal Corriere della Sera domenica da Marco Imarisio. Lui è il signor energia in Russia e ha detto questo. Noi daremo in due mesi agli Stati Uniti 800.000 tonnellate di diesel. Ora, professor Giraudo, dici un po' quanto consumano gli americani ogni giorno, se lo vuoi in tonnellate, in milioni di barili, poi dopo spieghiamo.
4: Allora, se mi permettete, perché la gente ragiona onestamente in milioni di barili, pensate che gli Stati Uniti al giorno consumano solo di diesel, quindi non di benzina e altri prodotti, fra 3,7 e 3,9 milioni di barili al giorno.

0: export, no? D'accordo? Però pensate anche una cosa, che una tonnellata diesel vale praticamente, con un tasso molto semplice di 7.44, cioè una tonnellata da 7.44 barili, e quindi una tonnellata di diesel vale esattamente 7.44 tonnellate.
1: Permettimi una cosa, professore, perché sennò i numeri in radio si perdono. Allora, gli Stati Uniti consumano ogni giorno, lo dico in tonnellate, così si capisce. Consumano gli Stati Uniti ogni giorno circa 530.000 tonnellate di diesel. 530.000 tonnellate. La Russia dà 800.000 tonnellate, il che vuol dire che questo mega accordo di pace energetica è un fabbisogno energetico di diesel che la Russia dà agli Stati Uniti e che gli Stati Uniti consumeranno in un giorno e mezzo.
0: Esatto.
1: Questa è la pace energetica che a voi boccaloni è stata venduta, ecco.
0: Certo, ti fermo subito, perché pensate che la Russia produce in diesel fra 1,6 e 1,8 milioni di barili al giorno. Mm-hmm. Quindi di fatto dovrà ridurre il consumo domestico se vuole rispettare questo contratto.
1: Sì, ma cioè, però voglio dire, intanto
0: che noi sappiamo, e questo è drammatico, perché ci sono stati dei grossi bombardamenti dal mese di luglio fino a ieri sera del sistema di raffinazione russo. Ho delle stime che vanno fra il 25% fino al 40% della distruzione delle capacità.
1: Sì.
0: E quindi questa produzione di 1,6-1,8 è probabilmente molto inferiore. Esatto.
1: Però scusami, io rimarrei un attimo su questo accordo che lo stesso Konstantin Simonov, ripeto, dalla Russia dice: vi siete fatti fregare dalle notizie vendute da Trump. Cioè, il fabbisogno che dà la Russia vale per un giorno e mezzo, ma che tipo di pace energetica sarebbe questa?
0: È del carnevale, cioè peccato che non siamo il primo aprile, perché di fatto è una notizia da primo aprile, cioè non è un accordo.
1: Non è un accordo.
0: E questo è no, assolutamente. E lì siamo veramente nella nebbia della Valpadana, direi, nel senso che Trump vuole assolutamente evitare di perdere le elezioni il 3 novembre prossimo.
1: Sì.
0: E quindi dice: io farò scendere i prezzi del petrolio, eccetera eccetera. Vi do i prezzi di ieri sera del petrolio, anche di stamattina. Pensate che, per esempio, attualmente il petrolio vale 93,74, ma questo è il petrolio americano, quindi non prendo il Brent, che vale circa 12-13 dollari di più. Uh-huh. E pensate che, però, e questa è una cosa di cui poco si parla, pensate che i prezzi a termine del petrolio sono tutti in discesa. Vi do i prezzi di ieri sera, perché è la chiusura ufficiale. Il prezzo dell'ottobre 27 è di 80,80 dollari, dell'ottobre 28, quindi fra due anni, di 72,46 e di ottobre 29 di 67,84 dollari. Questo perché? Perché il mercato scommette sul fatto che ci sarà una pace e che quindi...
1: Esatto. Ricordiamo che tra l'altro tutta questa situazione si è creata perché c'è stata la guerra con l'Iran, e quindi voglio dire, dovremmo andare a chiedere conto a chi ha voluto questa guerra con l'Iran del fatto che adesso abbiamo un approvvigionamento energetico. Tra l'altro aggiungo questo, cioè partendo dal fatto che abbiamo stabilito, ma non lo diciamo per ideologia, che è una farsa questa dell'accordo, perché ripeto, sono fabbisogno che l'America consumerà in un giorno e mezzo. Lo stesso responsabile russo dice: a questo punto, e questo il professor Giraudo ce l'ha spiegato varie volte, a voi mantenete pure le sanzioni, tanto noi dalla Russia abbiamo tanti mercati e il petrolio lo esportiamo e il diesel lo esportiamo tranquillamente. Ecco, dove lo esporta la Russia il petrolio? Dove esporta il diesel?
0: Allora, due cose. La prima, se noi ragioniamo in petrolio, quindi il barile originale, molto petrolio va in Cina e, come lo sapete, noi abbiamo in Russia hanno tre grandi centri di produzione. Uno nel grande nord siberiano, che va dagli Urali fino alla Siberia occidentale. Il secondo si chiama Espo, che è il petrolio che esce dal centro della Russia, e l'ultimo si chiama il petrolio di Sakhalin. I due ultimi sono di qualità eccezionale perché sono dolci, sono poco solforati e sono leggeri, e quindi tutto questo petrolio prima andava nel Giappone per essere trasformato essenzialmente in cherosene e oli speciali, e adesso invece va in Cina. E attualmente pensate che la Russia sta importando del prodotto finito, quindi diesel, benzina, dalla Cina. Pensate che siamo anche al limite dall'India, perché sì, manca del prodotto lavorato a causa della distruzione delle capacità di raffinazione. E quindi questa è la prima parte. La seconda parte invece, la Russia esporta, e questo lo esporta verso di noi anche, il prodotto finito, cioè per esempio delle plastiche, oppure sì, per esempio, se prendiamo del gas, i concimi che sono quelli azotati. Pensate, l'80% di un concime azotato è fatto di gas, quindi di metano, e questo cosa significa? Significa che noi non abbiamo imposto delle sanzioni su questo prodotto, perché diciamo serve per nutrire le popolazioni del mondo, sì, quindi non possiamo imporre delle sanzioni.
1: No, questo per dire che la Russia ci spedisce in giro per il mondo, ma anche a noi, dei prodotti finiti e lavorati, quindi esatto, il loro mercato, dice, non è intaccato. Ovviamente qual è il finale del ragionamento dal punto di vista russo? E qui sicuramente c'è il tema, se volete, anche etico. Dalla Russia dicono: insomma, avete capito che vi converrebbe riaprire i mercati europei anche per l'energia. Allora io farei una domanda agli ascoltatori. Cari ascoltatori, che magari siete dalla parte dell'Ucraina, giustamente, che volete difendere l'Ucraina, se vi dicessero: cominciamo a riportare l'energia dalla Russia e le bollette scenderanno di 100 euro, secondo te, professore, quanti direbbero: ah, va bene, allora a posto così, insomma, per...
0: Ma io penso di sì, nel senso che tutti, attualmente c'era, vedete, una dichiarazione di un grosso responsabile in Francia, di un grande magazzino della distribuzione, mi diceva: noi abbiamo questi nostri clienti che spendono di più per comprare di meno, quindi abbiamo una inflazione che ci rosicchia in modo permanente il potere di acquisto, e quindi attualmente uno dei simboli molto importanti dei rialzi dei prezzi è proprio nell'energia, perché non abbiamo ancora pagato l'energia che consumeremo quest'inverno nel freddo, e questo si aggiungerà a quella che noi stiamo pagando adesso quando andiamo in auto oppure prendiamo un aereo. Io ho preso ultimamente un aereo, i prezzi sono astronomici,
1: molto aumentati, ecco. No, devo dire che subito Ruben, esatto, mi scrive: no, io assolutamente non dico la benzina a 5 euro, ma finché possiamo difendere l'Ucraina lo farò fino in fondo. Lo so, Ruben, si dice così, però io voglio capire poi coloro che si dovranno trovare a pagare le bollette, non ce la faranno arrivare alla fine del mese. Lo so che è un discorso cinico, ma ci stanno dicendo che tanto la Russia i suoi mercati li ha in giro per il mondo, li ha tranquillamente, come ci sta spiegando il professor Giraudo, perché non esistiamo solo noi nel mondo, noi europei, no? Esiste anche c'è un mondo fuori dall'Europa e quelli comprano i prodotti e l'energia dalla Russia.
0: Oltre al fatto che alcuni prodotti sono portati da delle navi che sono russe o del navi ombra russe, sì, poi sono trasbordati su altre navi e diventano quindi prodotto che noi accettiamo, no? Quindi anche lì siamo nella grande farsa di tipo, sapete, le tre scimmie che chiudono gli occhi,
1: sì,
0: la
1: non vedono, non sentono, non parlano, no? Sì, c'è da dire che molti ascoltatori mi dicono: ma scusate, ma gli americani credono a questa farsa, ma scusate, ma allora gli americani sono stupidi? Ma io non la metterei sugli americani, ma sono tre giorni che le

0: dei prezzi del gas, di cui io sono molto preoccupato, perché abbiamo dei centri di produzione che sono molto più concentrati. Noi importiamo del gas da dove? Dal Qatar, però il Qatar è localizzato nella zona del Golfo. Bene, poi li importiamo dall'Algeria e dagli Stati Uniti. E pensate che ho solo fatto i calcoli ieri, noi attualmente abbiamo il prezzo del gas che è 8 volte, quindi è 800% superiore al prezzo degli Stati Uniti che pagano gli americani, perché è del gas americano che deve essere portato a una temperatura di meno 163 gradi per essere liquefatto, deve essere trasportato, poi dopo rigasificato, e quindi tutti questi costi sono molto molto pesanti.
1: Sì.
0: E noi, e anche però il mercato che si chiama JKM, quindi Giappone Korea Market, che ha gli stessi prezzi che noi paghiamo, quindi di fatto abbiamo il mondo americano che paga dei prezzi molto molto più bassi e noi paghiamo fra 7 e 9 volte più caro, ecco.
1: No, ma è chiaro, qui il tema è cosa fare con la Russia. Io non ho una risposta, se comprare, tornare a comprare, perché non è che posso far finta di niente che non ci sia una guerra in corso, e quindi ci sono dei dilemmi etici sicuramente, cioè se riaprire i canali con la Russia, per carità, non è tema mio. Io, professore, intanto ti ringrazio, ma torneremo su questo tema, ripeto, con il professor Alessandro Giraudo, lo sapete, esperto di materie prime, che spesso è nostro ospite. Io vorrei ripartire, c'è chi dice siete faziosi, ma il dato però è un numero, cioè Trump ha detto abbiamo fatto un accordo energetico di approvvigionamento del diesel dalla Russia e, bisogna dire i numeri, dalla Russia arriverà l'approvvigionamento energetico che serve agli Stati Uniti per coprire il fabbisogno di un giorno e mezzo. E questo sono i dati, 800.000 tonnellate di diesel, gli Stati Uniti ne consumano 530.000 di tonnellate al giorno, il 75-80% per il trasporto, 10-15% nell'agricoltura, in industria, il resto i privati. E quindi in un giorno e mezzo quel grande accordo energetico pone il fine all'approvvigionamento. Ora vorrei farvi sentire, prima di andare in pubblicità, due audio. Il primo lo faccio risentire, è quello di Ruffini, perché voglio che gli ascoltatori magari ci dicano la loro, anche perché tra l'altro di Leonardo Manera non si sono perse le tracce, magari mi hanno detto che ogni tanto manda qualcosa, adesso sentiremo ancora dal rientro. Comunque Ruffini, ex capo dell'Agenzia delle Entrate, che ha lanciato questa nuova corrente politica, eccolo qui da Lilli Gruber sull'evasione fiscale e le partite IVA.
2: Che ritengo assurdo e penso che possa essere introdotta progressivamente il fatto che le partite IVA, ad esempio, debbano pagare le imposte presuntivamente su quanto pensano di guadagnare e sulla base di quello
3: e non su quanto effettivamente hanno guadagnato.
2: Ma lei questo lo cambierebbe, quindi? Assolutamente sì. Una sorta di trattenuta in busta paga.
3: Perché la Meloni non lo fa?
2: Questo bisogna chiedere a Meloni. Credo che la Meloni abbia un target di elettorato e pensa a quello.
3: E che target è?
2: Le persone che tendenzialmente sono più vicini a cercare di risparmiare, comunque quelle persone...
3: Di evadere, vi traduco io.
2: Diciamo così.
1: Il target degli elettori a cui punta Giorgia Meloni. Bella dura, questa dichiarazione di Ruffini. Tra l'altro è bello l'idea del guadagno presuntivo. Quanto presume di guadagnare una partita IVA e non quanto effettivamente denuncia. Poi... dopo la pubblicità parleremo di quello che ha detto il generale Alexis Grinkevich, che voi mi direte ma chi è? È il capo numero uno delle forze armate della NATO. Avremo un generale che della NATO sa tutto, il generale Cabigioso con noi, perché ha detto Grinkevich che la NATO è una formazione difensiva, ma in caso di guerra siamo pronti a difendere. Quello che però mi ha colpito di Grinkevich è l'uso della celeberrima frase che ormai ci ha frangiato i cabassisi cosiddetti, e cioè del se vuoi la pace prepara la guerra. Ma non è neanche questo che mi ha dato fastidio. Ha detto se vuoi la pace prepara la guerra, come disse il nostro presidente George Washington. Senti qui.
4: Let me make one point.
1: Sì.
4: Very clear.
1: Very clear.
4: I do not assess the conflict.

0: Conflict is imminent or inevitable.
1: Okay.
0: It isn't. But deterring conflict also requires warfighting readiness.
1: Pero,
0: and readiness requires to plan against what is possible, not just what is probable.
1: Senti.
0: As America's first president, George Washington, stated, the most effective way to preserve peace is to prepare for war. Or, as America's current president puts it, this is peace through strength.
1: Caro comandante Grinkevich, quella frase ha un migliaio abbondante di anni di più. È vero che George Washington, come mi ha subito detto Andrew Spannaus, usò questa frase del giorno dell'insediamento, ma il mondo non nasce con gli Stati Uniti d'America. È la frase di qualcuno, lo attribuisce a Vegezio, altri ad antichi pensatori. Non è nata con gli Stati Uniti quella frase lì, almeno questo voglio dire,
2: ecco.
1: Pure ignoranti come delle capre. Allez.

0: se stai male stai a casa, cioè ti danno la medaglia di cartone, dopo se stai male stai a casa. Cosa sono queste pagliacciate? Io ho 25 anni. Ce n'è della gente che da 25 anni lavora e non fa le pagliacciate che fai te.
1: Vedete? Vedete che
2: giusto, vuole... giusto.
1: Vede? Vedete? Beh, magari questo adesso applaude Orlando Manera che fa, manderà uno dei suoi stupidi audio in giro per le stazioni.
3: Alessandro, io voglio bene solo a te. Alessandro, Manera e Messetti non son per me.
4: Manera, sfigazzone, guarda bene che sono due piani, ci sono i cartelli dappertutto per salire.
1: Appunto.
4: Sai leggere?
1: Ce l'ha fatta, Leonardo. Sono un po' preoccupato adesso.
5: Quindi a Leonardo occorre mettere il chip come i cani.
6: Buongiorno, chi è che evade più di tutti? Cioè, non negli impiegati statali, vabbè, non lo diciamo, forse le partite IVA?
1: Però come ha fatto notare, se l'idraulico, cito l'idraulico, l'elettricista, la partita IVA, fa un servizio e ti propone di pagare senza IVA, gli evasori sono due in quel momento, l'idraulico e tu. Tu cittadino che accetti questo compromesso e risparmi l'IVA, non paghi e quindi siete in due a evadere. Certo, lui un po' di più di te, però a braccetto.
7: Niente, non riesco a uscire dalla parte sotterranea della stazione di Bologna.
1: Mamma mia.
7: Per raggiungere Piazzale Ovest, dove parte il mio treno regionale, e ci sono delle scale mobili bloccate. Come in Piazza Udine a Milano sono in manutenzione. Ecco, ho trovato delle scale mobili, non so se riuscirò a raggiungere Piazzale Ovest dove parte il treno regionale, che spero di riuscire a prendere perché non ho tanto tempo per il cambio. Secondo me non ce la faccio. Comunque
1: spero.
7: Continuo imperterrito a essere presente, anche se tramite vocale a uno nessuno 100.000.
1: Speriamo che lo perda, speriamo che lo perda a questo punto. Allora, voglio salutare il generale Carlo Cabigiosu che torna con noi. Buongiorno generale e grazie.
8: Sì, buongiorno, buongiorno a voi, grazie per le vostre attenzioni.
1: Allora, no, grazie a lei generale, lei che conosce molto bene la NATO ci deve aiutare a capire quello che ha detto ieri il generale Alexus Grinkiewicz, che ha detto la NATO è difensiva, però saremmo pronti in caso di attacco. Giro a lei la domanda, davvero non è un po' troppo ottimista questo generale?
8: Beh, insomma, io partirei da un'altra considerazione, se mi consente. Lui alla fine del suo discorso a Varsavia ha detto: sono un ufficiale americano inviato qui dal presidente Donald Trump. Dopo la nomina confermata dal Senato degli Stati Uniti e la nomina al Consiglio del Nord Atlantico per l'incarico che ricopro. Tutto questo, dice, è stato voluto dal presidente Trump. E quindi possiamo aggiungere, questa è una dimostrazione di impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'alleanza NATO, cosa che da tante discussioni che ci sono state in quest'ultimo periodo poteva anche essere messa in dubbio. Aggiungerei poi che gli americani, bene o male, in Europa sono molto presenti, hanno loro soldati che sono stati schierati lungo i paesi dei Baltici, abbiamo basi americane un po' dappertutto, di cui una importantissima che è quella di Ramstein in Germania, da dove si conducono tutte le operazioni aeree dell'alleanza,
1: sì,
8: che sono sicuramente uno dei deterrenti maggiori per i quali la Russia deve pensarci due volte prima di compiere un attacco all'Europa.
1: Quindi lei ci dice, generale, che nonostante le varie voci, il disimpegno americano sulla NATO non c'è de facto, cioè c'è un impegno mantenuto.
8: Io ritengo che queste sue parole non siano dette così tanto per far piacere a qualcuno, sono parole che dimostrano che gli americani comunque con la loro presenza nella NATO hanno anche un impegno che intendono rispettare di difesa nel caso di un attacco che venga da fuori.
2: E infatti,
8: diciamo così.
2: Ha ribadito anche che Trump sostiene il famoso articolo 5 della NATO, quello per cui se c'è un attacco a un membro della NATO, sì, è un attacco a tutta la NATO. Però sì, ecco, tornerei alla domanda iniziale, ma siamo davvero pronti, detto che nessuno vuole la guerra e la NATO non è lì per fare la guerra, ma dice lui siamo pronti se dovesse succedere.
8: Siamo anche in un periodo di guerra psicologica, quindi una dichiarazione della massima autorità militare americana in Europa, del tipo di quello fatto dal generale Greenwich, è da tenere in tutta considerazione. Lui vuole dare una rassicurazione agli alleati europei e vuole mandare un messaggio alla Russia di deterrenza. Quindi è un aspetto da non sottovalutare. Parliamo tutti di guerra ibrida e le operazioni psicologiche fanno integralmente parte di una guerra ibrida.
2: Sì.
8: Per cui sicuramente questo messaggio deve andare a toccare, ha toccato i tasti giusti sia degli amici che dei possibili avversari. Io questo lo sottolineerei.
2: Prima ho fatto ascoltare una frase dello stesso generale Grinkevich che ha detto la famosa frase: se vuoi la pace prepara la guerra, che secondo alcuni è un po' passata, ma comunque ha detto il generale come disse il nostro presidente George Washington. Cioè, sono molto americano-centrici. Comunque lo disse certamente Washington, ma certo la frase non è attribuita a Washington,
8: non è sua,
2: è un po' più antica, un po' più profonda, certo. Non hanno una visione comunque molto americano-centrica anche alla NATO.
8: Senta, mi permetterei di fare un accenno a un'altra questione che ritengo che sia di grande interesse, cioè tutti si sono resi conto che una guerra moderna non si basa solo sulle formazioni di carri armati, su massicci impieghi dell'aeronautica d'attacco, eccetera, ma ci sono anche tanti altri aspetti. E quando si parla di riarmo, io metterei l'accento sul fatto che i soldi che sono stati destinati a questo riarmo andranno ben poco nella direzione di acquisire carri armati, chissà quali missili,
2: dove
8: eccetera.
2: Dove andranno? Ecco, cosa servono per la guerra ibrida?
8: Andranno invece a finire per la maggior parte in quei settori in cui siamo totalmente impreparati. Si è visto che la difesa dai droni in tutti gli stati europei è molto scarsa. Quindi questo è un settore nel quale dovrà trovare impiego la nostra industria tecnologicamente più avanzata e quella di tutti gli altri paesi d'Europa, possibilmente uniti nel trovare i mezzi che potrebbero aiutare in questo senso. C'è da pensare alla cyber war, che anche quella potrebbe mettere veramente scompiglio in quelle che sono le nostre reti di comando.
2: Sì.
8: E poi c'è lo spazio da non sottovalutare, perché oggi dallo spazio si possono fare tante cose che contribuiscono alla condotta di una guerra ibrida.
2: Lo spazio per alcuni è proprio il fronte già imminente di nuovi conflitti. Noi generale la ringraziamo, grazie al generale Carlo Cabigiosu, che è stato comandante del comando operativo Interforze, quindi tutte le nostre missioni militari all'estero, ha fatto anche parte della NATO a lungo. Madera è sempre perso, ma io spero che lo perda questo treno, non so perché il diavolo deve prendere il treno, ma almeno la piccola soddisfazione che possa perdere il treno me la volete lasciare.
9: Finalmente Milan! Milan è da solo però.
10: I hurt myself today.

0: Ma Alessandro, il problema del sommerso non si risolve perché non si vuole risolverlo. Basterebbe eliminare il contante.
1: Anche i liberi professionisti evadono le tasse, ma ditelo. Architetti, ingegneri, ditelo. Basta con questa retorica che solo artigiani e commercianti non pagano le tasse. Basta.
2: Ma no, ma cara ascoltatrice, ma io ho fatto l'esempio dell'idraulico e dell'elettricista.
3: E non ti vergogni?
2: Ma no, non mi vergogno. Ma potrei dire, ma sì, ma anche l'architetto, anche l'avvocato, anche chiunque può evadere, vade. Per esempio, Serena mi scrive: buongiorno, lavoro in una piccolissima officina. Le posso garantire che ci sono clienti che non vogliono assolutamente le ricevute pensando di risparmiare, ma noi poi, però noi siamo in regime forfettario, quindi non abbiamo l'IVA, ci rimangono quasi male quando glielo diciamo. E comunque, insomma, dai, ho detto tapparellista, vabbè, un altro artigiano, vabbè, ma certo, ma ho detto delle categorie così a caso, dai, non prendiamocela facendo l'elenco di tutte le categorie che possono evadere. Dentista, ecco, dentista, così mi è venuto il dentista adesso mi scrivono i dentisti arrabbiati. I will
4: let you down. Caro esimio economista Milan, l'evasione attende a una serie di cose, ad esempio il dipendente pubblico che non fa nulla, ad esempio la questione delle malattie dei dipendenti pubblici che purtroppo sono più cagionevoli dei dipendenti privati. E per quanto riguarda le partite IVA, sappi che in qualunque parte del mondo non esiste l'inversione dell'onere della prova, ma nel fisco italiano sì, esiste l'inversione dell'onere della prova, è solo una prerogativa italiana tu devi dimostrare di essere innocente, hai capito? E su questa base vengono irrorate è il termine giusto, una quantità di sanzioni aberranti, per il 50% delle quali in Cassazione si va a vincere.
2: Mi sa che è una partita IVA il nostro ascoltatore, ma perché te la prendi con me? Prenditela con Ruffini, che è stato il capo dell'Agenzia delle Entrate, che ha detto la frase che ha detto. Cosa vuoi da me? Cioè, nel senso, se vuoi prendertela con Ruffini, uno ha detto: perché non te la fai tu la partita IVA? A parte che io ce l'ho la partita IVA, cioè sono dipendente ma ho anche la partita IVA. Ma comunque Leonardo l'ha preso sto treno? Spero di no.
5: Intanto che sono qui e sto cercando di passare dalla stazione dell'alta velocità di Bologna a quella dei treni regionali, sto cercando il modo di farlo, mi interrogo anche sulla mia vita, chi sono, da dove vengo, dove vado,
2: dove
5: perché
2: vai?
5: Soprattutto sono così in difficoltà a raggiungere i binari dei treni regionali, invece passando da quelli dell'alta velocità sotterranea di Bologna. Riuscirò a rivedere le stelle, a rivedere la luce?
2: Sì, Virgilio.
5: Questo è il grande dubbio di questa mattina.
2: Soprattutto, no, il mio dubbio, dove va? Dove va? Ecco, da dove vieni lo sappiamo, da Piazzale Udine a Milano. Ma dove vai? Ma perché sul treno? Io questa vergogna ancora gliela facciamo passare così. Vabbè, c'è Francesco da Bergamo. Oh, lo dico alle partite IVA, inutile che vi arrabbiate con me. Io sono solo un mezzo. Vi ho fatto ascoltare quello che ha detto il capo dell'Agenzia delle Entrate, ex Ruffini, ora sceso in politica. Non l'ho detto io, lo ha detto lui. Francesco da Bergamo, buongiorno.
6: Buongiorno. Io volevo semplicemente mettere in evidenza che c'è anche una questione di inequità per chi applica il regime della flat tax e chi invece è nel regime ordinario, perché quando si applica la flat tax a un privato chiaramente non si espone l'IVA e l'IVA per il privato è un costo, mentre invece un libero professionista che è fuori da questo regime espone l'IVA e quindi è il 22% più caro per l'IVA, e poi c'è una percentuale ancora maggiore perché l'IVA si applica anche alla maggiorazione per le casse di previdenza. Questa è una cosa molto grave che rimbalza su tutti i privati, su tutti i condomini.
2: Va bene, ma invece quello che ha detto Ruffini lei lo condivide? Ah, perché almeno rimaniamo sul punto, no? L'ha sentito prima, l'ho fatto sentire.
6: No,
2: Ruffini
6: non ero collegato quando
2: ha detto, era da Lilli Gruber, ha detto che vorrebbe mettere non tanto una tassazione su quello che uno dichiara come fatturato, ma sulla presunzione di quello che guadagna, perché lì dice Ruffini, lì si annida un po'
7: il rischio
6: dell'evasione. Io su questo aspetto consiglierei a tutti di andare a vedere cosa succede nei punti di grande distribuzione di prodotti per l'idraulica e per le parti elettriche, dove ci sono fior fior di elettricisti che vanno a comprare senza neanche richiedere la fattura, adesso, e portano via tutto adesso, facendo lo scontrino fiscale.
7: Adesso poi si arrabbiano gli elettricisti, però non li ho citati io. Perché adesso mi diranno sempre con gli elettricisti, ma li ha citati Francesco da Bergamo e anche gli idraulici, devo dire.
6: D'accordo.
7: Va bene, grazie Francesco. Andrei in provincia di Lodi da Diana. Buongiorno Diana.
8: Buongiorno, che bella trasmissione.
7: Grazie.
8: Allora, cercherò di essere velocissima. Governo Meloni ha contrastato l'evasione fiscale, io sono partita io naturalmente, in parte, io lavoro molto su eventi di vendita al pubblico, ha collegato tutti i post all'Agenzia delle Entrate, quindi nessuno può fare il furbo. La cosa che fa dispiacere, siccome fanno campagna elettorale, è che fanno una guerra tra poveri.
7: Sì.
8: Perché anch'io penso
7: questo è vero.
8: Il dipendente sono degli assenteisti, così siamo tutti a lavorare.
7: Accolgo questo suo intervento, cara Diana, dalla provincia di Lodi, e la ringrazio.

0: Milan, guarda, mi rode veramente che devo andare a timbrare e non posso sentire la performance di Manera sui treni regionali con migliaia di passeggeri che strillano, fanno videochiamate in viva voce, ascoltano TikTok senza auricolare e i vari annunci di ritardi del capotreno.
1: Sì, ma io ho preso un'alta velocità anche lì. C'era uno che faceva la cronaca al telefono alla fidanzata. Siamo a Reggio Emilia. Adesso spero che parta subito, perché così. Sì. No, ma guarda. Ma no, non mi aspettare. No, dai, arrivo tardi. Sì, allora siamo partiti da Reggio Emilia. Adesso spero che vada veloce. Io volevo già me dire, ma che cazzo ce ne frega noi? Cioè, siamo. Anche noi siamo qui. Cioè, devi fare la cronaca. VAR! Ma perché parlate al telefono in treno? Razza di maleducati ad alta voce. Perché parlate al telefono in treno? Perché parlate al telefono in treno? C'è un ascoltatore che si è arrabbiato. No, allora, le partite IVA sono scatenate, ovviamente. Se volete chiamarci 800 24 00 24, mi stupisce Marco. Marco dice: ah, quindi io sarei evasore se l'idraulico mi fa 100 euro in meno per non pagare la fattura? Marco,
2: sì.
1: No, non è che sei. Allora, l'evasore è lui, quello che non dichiara, ma tu, per risparmiare quei bei soldini dell'IVA, incentivi questa evasione. Se tu dicessi: no, caro idraulico, mi fai la fattura perché devi pagare l'IVA e devi pagare tutto e devi dichiarare tutto, certo, tu devi, caro Marco, pagare un po' di più, sei un ipocrita se non ti consideri un affetto di quell'evasione lì. È chiaro che l'evasore vero è lui o lei, quello che ti fa, ma tu incentivi questa cosa, se no siamo il solito paese di furbetti dove nessuno evade e poi tutti evadono. Dai, giornale radio.
3: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito. Quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
4: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
5: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
6: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
7: GR 24 di mezzanotte.
6: Documento di bilancio approvato dal governo, ma il vero volto della manovra slitta a novembre. Via libera del governo anche a decreto ILVA, autonomia differenziata, campi flegrei e codice della strada. Champions League, serata amara per le italiane, Inter e Napoli KO. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Camera e Senato hanno autorizzato nel pomeriggio lo scostamento di bilancio per energia e difesa, ma molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e campi flegrei, primo sì al codice della strada e alle intese sull'autonomia con le regioni del nord.
8: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA, agricoltori italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
2: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
9: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
2: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
10: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
2: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Scontri a Parigi, al margine del 5° atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
11: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie, Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post. Lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene, ex del figlio maggiore di Donald Trump, fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. sono false e mi difenderò, ha scritto su X. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
12: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara, è la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'Istituto Agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su X, non ci sono riscontri che indichino un accesso improprio o l'esfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. E ora allo sport con la serata delle italiane in Champions, in linea a Dario Ricci.
13: Davvero cupa la notte Champions delle italiane. Inter e Napoli vanno KO, restano ancora a quota zero dopo 2 giornate. Qui a San Siro si impone il Brugge per 4-3. Grande protagonista Niccolò Tresoldi, chiare le sue origini italiane, ma è ancora diviso tra la nazionalità italiana e quella tedesca. Speriamo scelga bene. Tripletta per il bomber del Brugge, che apre le marcature al 30° sul rigore. Al 44° il pareggio di Martinez. Nella ripresa l'errore della difesa dell'Inter. Tresoldi fa il 2-1 al 63° e la tripletta al 74°. Ancora Martinez in gol all'81°, ma 3 minuti dopo arriva la quaterna belga con Vermaat. Inutile il gol del 4-3 in pieno recupero di Bonny. E cade anche il Napoli. Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal all'ottavo con Rachmani, ha sfiorato il raddoppio, poi la rimonta del sottomarino giallo con Micaudadze e Mourinho nella prima mezz'ora e il Tris arriva all'86° con Oluwasei. Oggi alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord a Rotterdam, poi alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid e giallorossi contro i Blancos del grande ex José Mourinho. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
6: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.
3: Salve Milan, quando è solo, senza manera, è meglio di un sonnifero.
4: Dall'intuizione di un'ascoltatrice anziana.

0: senza manera è meglio di un sonnifero.
1: Ottimo. Servizio gratuito di addormentamento facile.

0: Dunque, ho scoperto che non tutti i treni regionali da Bologna partono al Piazzale Ovest, dove io ero riuscito ad arrivare, ma adesso ho scoperto che alcuni treni regionali partono anche dai binari normali, quelli di Piazzale Ovest. Quindi praticamente mi sto spostando dalla stazione dell'alta velocità, che è sotterranea. Ero riuscito con molte difficoltà a raggiungere il Piazzale Ovest, ma adesso scopro che invece nella stazione di Bologna alcuni regionali non partono dal Piazzale Ovest, ma dai binari normali. Quindi adesso devo di nuovo correre da un'altra parte, anche se presumibilmente perderò il regionale.
1: Che goduria! Allora, ci sono tutti i saccenti che mi dicono: non ti dice niente il pendolarismo? Due piani per portare più persone? Insomma, svegliati. E invece quelli un po' più tecnici: la differenza è tra capacità a bassa velocità e aerodinamicità ad alta velocità. Cioè, la spiegazione un po' più tecnica è che l'alta velocità deve viaggiare un po' più leggera, e quindi il vagone col doppio piano peserebbe troppo. Mi piace di più questa. Maria Grazia da Como, abbiamo 30 secondi, mi sia breve per cortesia.
2: Buongiorno, buongiorno. Prego. Sì, in realtà io, adesso l'argomento è già terminato per quanto riguarda l'evasione fiscale.
1: No, dica la sua.
2: Ecco, volevo solo dire semplicemente, a parte il fatto che io ho lavorato in Svizzera, ma già tanti anni fa, perché ho già una certa età e sono in pensione, e ricordo che mio papà, comunque, quando compilava a fine anno la dichiarazione dei redditi, che comunque la faceva anche lui, adesso non so bene, poteva indicare nella dichiarazione dei redditi tutto, anche i vestiti che usava,
1: scaricare le spese.
2: Questo. Allora, io dico, così come indichiamo le spese universitarie, le spese mediche, ecco, dovrebbero dare la possibilità di mettere su 30 anche le fatture dell'idraulico.
1: Perfetto, scaricare le spese, così tutti i cittadini sono ben intenzionati a chiedere la fattura. È la proposta che ci hanno mandato molti, come Maria Grazia da Como. Va bene, sono gioiosamente felice che Madera molto probabilmente
3: dobbiamo chiudere
1: il treno.
3: Dobbiamo
1: e ci
3: chiudere.
1: Troviamo domani.
4: Buon pomeriggio a tutti.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Russia, Ucraina, Stati Uniti e Europa. Il caos a colpi di gasolio. Bulgaria, il dilemma di Radev. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Tonight, amid growing backlash, President Trump defending his new deal with Vladimir Putin.
7: Caitlin, Senator Jeanne Shaheen leading the response from a bipartisan group of senators calling out the Trump administration for the deal.
8: Strikes hit two ships off Bulgaria's coast overnight.
9: Корабът, по данни на екипажа, е ударен с три въздушни дрона по палубата и по борда.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in regia c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Daniele D'Aquila. Per voi in ogni caso, che siate all'ascolto in radio, che ci ascoltate via podcast o siete davanti alla televisione, 349-238-6666 per domande e commenti e stare con noi in quest'ora di diretta di grande attualità internazionale. Ne trovate un eco sui social, X, Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram. Se vi chiedete dove sintonizzare il televisore, è il canale 63 del Digitale Terrestre. Le 16.09 in Viale Sarca a Milano, le 10.09 a Washington, Casa Bianca, dove Trump ha chiuso un accordo con la Russia che minaccia l'Ucraina, ma anche l'Europa.

0: Il premier bulgaro Rumen Radev ha annunciato che oggi convocherà l'ambasciatrice russa nel paese per un incontro dopo il doppio attacco che ha coinvolto due navi nel Mar Nero. Radev ha detto che non dispone di prove chiare e conclusive per attribuire la responsabilità a una delle due parti. Tuttavia, la logica suggerisce che l'esito di questi attacchi, ha detto Radev, vada a vantaggio della Federazione Russa, e da qui appunto la convocazione. Proveremo a far luce su quello che sta accadendo, perché per il governo Radev è qualcosa di assolutamente inedito e grave, perché un coinvolgimento così drammaticamente doloroso per la Bulgaria nel conflitto tra Russia e Ucraina non si era ancora visto. E poi c'è il tema politico, perché Radev da molti è additato come essere filorusso, addirittura qualcuno diceva che con la dipartita di Orbán dall'Ungheria in qualche modo la Bulgaria di Radev aveva preso il posto, quel vuoto lasciato appunto in Europa. Lo ricorderete, qualche mese fa aveva detto basta aiuti l'Ucraina, il paese tanto è condannato, non firmerò l'appello per una corte speciale per l'Ucraina, mi tiro fuori dalla coalizione dei volenterosi, insomma una piega, una direzione che aveva preso Radev particolarmente netta. Oggi però non possiamo non ignorare ancora una volta il riverbero di quel accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin, un accordo che nei fatti inizia a mettere in ginocchio ulteriormente l'Ucraina, privilegia e aiuta la Federazione Russa, lo racconteremo di come vuole essere una strategia per far accomodare Vladimir Putin al tavolo delle trattative, della diplomazia, ma nei fatti va a dare un aiuto enorme, parliamo di migliaia di miliardi di dollari che entrano nelle casse russe e possono alimentare la macchina bellica, e dall'altra parte un'Ucraina che si trova ancora una volta a dover giocare carte limitate. Ricorderete quel drammatico momento nello studio Ovale mesi fa, Donald Trump che attaccava Volodymyr Zelensky chiedendogli quali carte avesse. Qui il mood sembra essere lo stesso, ma con un Zelensky molto più combattivo rispetto a quell'umiliazione pubblica internazionale che pure dovette subire. Poi ci chiederemo se questo accordo sul diesel, sul gasolio, avrà impatti anche sull'Europa. È un'Europa che vede giovedì e venerdì prossimi un appuntamento importantissimo, c'è il Consiglio europeo, staremo a vedere anche la postura che i 27 cercheranno di attuare rispetto al conflitto russo-ucraino. Questi i temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, come sempre partiamo dai dossier. Dossier che partono dal ricordo che quest'oggi è martedì, quindi oggi è fuori un punto sulla mappa, il nuovo podcast di Radio 24, il sottotitolo è Le coordinate per capire il mondo, oramai lo conoscete, lo scriviamo con Giorgio Giardino, e oggi vi portiamo in una piccola cittadina appena fuori Miami, parliamo proprio del gasolio e di diesel, di questa contesa, e questa piccola cittadina è una trentina di chilometri dall'importante città della Florida, dove si intrecciano le storie di chi? Beh, di un autotrasportatore particolarmente noto sui social, potremmo definirlo a tutti gli effetti un influencer, e un super resort di lusso. In mezzo appunto c'è il prezzo del gasolio, un piccolo punto sulla mappa per andare a capire un po' di più la pazza geopolitica che governa questo mondo. Nel Regno Unito il capo dell'MI5, il servizio segreto domestico britannico, ha dichiarato che l'Iran sta prendendo di mira siti militari in tutto il regno, ampliando il raggio di quelli che erano considerati finora obiettivi legittimi. Ha anche aggiunto che il recente incidente alla base RAF di Fairford non è l'unico, ma che ci sono stati altri esempi, non soltanto nel Regno Unito, ma addirittura in tutto il mondo. Questa dichiarazione arriva dopo che già ieri il premier britannico Andy Burnham aveva affermato che il tentato attacco a Fairford, lo ricorderete, quello strano mistero, i 5 arresti, i 3 van bianchi, è stato quasi certamente condotto dalle guardie della rivoluzione iraniana. Poi registriamo appunto in vista del Consiglio europeo, a proposito di postura in politica estera, in questo caso in politica economica, ma che avrà un risvolto anche politico, il fatto che l'Unione europea si predispone a limitare le importazioni di auto elettriche ibride prodotte in Cina, lo ha sottolineato la Commissione europea, lo ha annunciato, e invocherà le clausole di salvaguardia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sostanzialmente si vuole limitare la vendita di queste auto a un massimo di 350.000 l'anno, siamo a circa il 3% del mercato. Un'altra notizia che abbiamo messo nei dossier, che lo confesso, fra l'altro io arrivavo sostanzialmente fresco fresco da Spagna, da Ceuta, dove chi ci segue avrà sentito i nostri resoconti, e mi ero perso una notizia che mi è stata invece segnalata da Piero Dal Poz, che ci porta in Repubblica Democratica del Congo, dove in una conferenza stampa che direi definire surreale è forse poco, è stato annunciato che l'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, sarà a capo di una nuova coalizione politica che comprende anche il movimento M23. Per dirla semplice, l'M23, che è questo movimento ribelle, che ha un'ala armata molto forte, sostenuto oramai pubblicamente dal vicino Ruanda, che ha invaso il Nord Kivu e il Sud Kivu, nasce da un primo movimento ribelle che, quando Kabila era presidente, combatteva contro Kabila, appunto. Sembra un voltafaccia che ha qualcosa veramente del surreale, ma mi vengono sempre in mente le parole di un caro amico congolese, giornalista anch'egli, che diceva: qua niente è impossibile, tutto è possibile. Infine, in Pakistan, Asif Ali Zardari ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa e ha sospeso il governatore locale e ne ha nominato uno a lui fedele. La giustificazione è che il governo locale avrebbe mancato di combattere le varie milizie attive al confine con l'Afghanistan, tra cui c'è anche una milizia sostanzialmente riconducibile ai talebani, i talebani pakistani. Anzi, l'accusa è il governatore locale, rivolta a lui, è di aver stretto un'alleanza con i pakistani talebani. E torneremo anche su questi temi nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Chiudiamo così i nostri dossier, vi invito a scaldare pure i polpastrelli, vi ricordo il 349-238-6666. Noi iniziamo a parlare di questo strano accordo sul diesel.
1: He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world.

0: L'annuncio di Donald Trump, che ha colto di sorpresa la delegazione ucraina in quel resort di lusso vicino a Miami, che ha colto di sorpresa anche gli osservatori europei, ha colto di sorpresa in realtà mezzo mondo, perché, lo ricorderete, c'era sostanzialmente una stretta, un cappio economico delle sanzioni verso la Federazione Russa. Adesso non soltanto l'amministrazione Trump apre le braccia alla Federazione Russa, ma ci va a fare affari. Affari che, secondo la maggior parte degli analisti, non sposteranno più di tanto il livello del fabbisogno del gasolio negli Stati Uniti, ma che consentiranno alla Russia di far entrare nelle proprie casse un'ingente quantità di denaro. Una decisione che non è solo economica, naturalmente, è anche politica. L'Ucraina si sente abbandonata, ma anche politicamente, internamente si muove qualcosa. Parlo degli Stati Uniti. 7 senatori della Commissione Esteri, di cui 4 repubblicani, 3 democratici, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che dice che quell'accordo, quello vecchio del 2022, siglato da Donald Trump con, scusatemi, questo accordo qua, viola il provvedimento approvato invece nel 2022, quello che sostanzialmente diceva non si vanno a comprare gli idrocarburi dalla Russia. C'è quindi un significato, un piano economico, c'è un piano e un significato politico. Partiamo proprio da quest'ultima notizia, il fatto che questa dichiarazione, questo accordo voluto da Trump andrebbe a violare un precedente accordo. Roberto Menotti è il vice direttore di Aspenia. Menotti, ciao, buongiorno. Roberto, bentrovato.
1: Grazie, bentrovati a voi gli ascoltatori.
0: Allora, in buona sostanza, quella legge del 2022 proibiva le importazioni energetiche dalla Russia. Il presidente, a norma di legge, non può scavalcare i divieti del Congresso senza l'approvazione del Congresso stesso, ma come spesso ci ha abituato Donald Trump, lui intanto fa le cose e poi eventualmente si passa, diciamo, per vie legali. Che tipo di segnale è questo, Roberto Menotti, da parte del gruppo bipartisan dei senatori statunitensi?
1: Sì, diciamo che questa è una relativa novità nella seconda amministrazione Trump. È stato molto raro che senatori o anche deputati, quindi membri sia della Camera che del Senato, prendessero posizioni apertamente contrarie a quelle del Presidente. Quindi tutto sommato quello che colpisce è, appunto, in una situazione così di così forte allineamento del Partito Repubblicano con il Presidente, avere queste voci contrarie. Però va detto che almeno 3 dei 4 senatori, anzi 2 senatrici, sì, e un senatore, cioè la senatrice Collins, la senatrice Murkowski e anche il senatore Tillis, si sono spesso contraddistinti come, appunto, i pochissimi ad essersi messi di traverso rispetto al presidente Trump. Parlo del suo partito.
0: Sì.
1: Gli altri che hanno scritto questa lettera, questa comunicazione ufficiale o semiufficiale, sono in effetti democratici. Poi va aggiunto che quella norma del 2022, che è una legge del Congresso a tutti gli effetti tuttora vigente, è però in effetti stata votata da una maggioranza democratica,
0: sì,
1: cioè non repubblicana, perché allora eravamo sotto l'amministrazione Biden e soprattutto c'era una maggioranza democratica sia alla Camera che al Senato. Quindi io credo che da un punto di vista politico, ma ripeto politico, non sì, strettamente legale istituzionale, Trump abbia ragionato in questo modo, cioè quella norma di fatto non mi vincola più.
0: Certo.
1: Sul piano istituzionale non c'è dubbio che, come appunto hai ricordato, siamo alle solite, c'è una forzatura istituzionale molto, molto forte. E qualcosa si muove perché i repubblicani sempre di più cercano di sganciarsi un po' dall'ombra che il presidente proietta su di loro, se non altro perché devono essere almeno alcuni rieletti.
0: Certo.
1: E quindi siamo un po' alla stretta della politica quotidiana che finisce per portare, insomma, come scrivono i giornali americani in questi giorni, perfino il presidente Trump risente della forza di gravità in qualche modo.
0: E questa immagine è particolarmente efficace. Insomma, se l'irritualità nella tua condotta di potere diventa eccessivamente irrituale, perdonate la ripetizione, e porta in qualche modo a

0: prese di sorpresa Zelensky e con quella mortificazione in diretta internazionale gli disse: tu non hai le carte da giocare. Però questa volta Zelensky sembra essere molto più combattivo. Che cosa sta accadendo anche qui dal punto di vista politico?
1: Eh sì, in effetti sono d'accordo, siamo a una situazione molto simile. In realtà è accaduto più di una volta, è come se fosse una situazione ricorrente in cui Trump viene, per ragioni contingenti, devo dire, non tanto credo di grande strategia, ma per ragioni strettamente contingenti, viene un po' come dire intrappolato dall'attrazione fatale verso Putin, che lui ha sempre detto di rispettare moltissimo come leader politico, peraltro, sì. Di questo non ha mai fatto assolutamente mistero, e ha sempre detto invece di avere delle critiche da rivolgere soprattutto a Zelensky. Insomma, è la vecchia teoria per cui se solo la smettesse di difendersi la guerra finirebbe rapidamente, che poi è vero di tutte le guerre sostanzialmente, no? Se chi è sotto smette di difendersi la guerra finisce, certo. Quindi su questo è la palissiano, nel senso che Trump abbia questa tentazione ricorrente, lo abbiamo visto altre volte. Il punto è che effettivamente sì, sono d'accordo anche su questo, Zelensky è più pronto, ha la battuta più pronta, ma in un certo senso ha anche una situazione militare che tutto sommato sembra essersi abbastanza congelata, quindi sì. È costosissima per l'Ucraina, però se non altro è quasi a questo punto altrettanto costosa per la Russia. E non a caso Putin vedrebbe come una benedizione un accordo del genere, che io credo non avrà nessuna attuazione pratica poi nella realtà, ma comunque sarebbe un regalo a Putin, non c'è dubbio. Questo è il motivo per cui hanno risposto in maniera molto preoccupata anche tutte le diplomazie europee, e non soltanto Zelensky. Certo. Aggiungo soltanto un punto, che la cosa forse più grave dal punto di vista del futuro dell'Ucraina, e quindi anche direi del futuro della sicurezza europea, perché non dimentichiamo mai che le due cose sono strettamente connesse per noi dalla nostra prospettiva europea, non è tanto la questione del diesel, degli accordi con Putin eccetera, ma è il fatto che Trump abbia di nuovo detto che l'ostacolo alla pace è la presidenza di Zelensky, sì. E lo dico perché questo è un obiettivo di guerra fondamentale di Putin dall'inizio. L'obiettivo fondamentale di Putin non è il Donbass, non è territoriale, è la rimozione di Zelensky e il controllo del governo ucraino, ed è esattamente questo che in qualche modo va fermato. Quindi il punto secondo me più grave dell'iniziativa di Trump è esattamente quel commento che ha fatto su Zelensky, forse più ancora del potenziale accordo sul diesel, che credo non abbia molta sostanza pratica dietro di sé, e come è stato ricordato sul piano dei numeri non è neanche tutto questo granché come quantitativi complessivi. Ecco.
0: Sì, diciamo che se la preoccupazione è quella di soccorrere i tanti autotrasportatori americani, un'altissima percentuale del trasporto interno americano viene fatto su gomma, quindi immaginate cosa vuol dire avere il gasolio a 6-7 dollari al gallone, che è qualcosa di inusitato per gli americani che poi guidano macchinoni, insomma, con motorizzazioni di un certo tipo, e che bevono e parecchio. Roberto Menotti, c'è un altro aspetto, hai fatto molto bene andare alla centrifuga, no? Abbiamo fatto un po' centrifugato tanti ingredienti, quello che ne esce è il dato politico che sottolineavi, il fatto che Donald Trump sta continuando a spingere per una rimozione, una capitolazione, insomma un passo indietro laterale da parte di Zelensky. In tutto questo, forse per arrivare a questo, e questo dato preoccupa parecchio le diplomazie europee, gli americani hanno menzionato l'assistenza di intelligence che forniscono l'Ucraina, e ogni tanto dicono, fanno minacce velate dicendo potremmo sospendere qualsiasi tipo di aiuto. Poi arriva puntualmente la smentita da parte dei vari funzionari dell'intelligence delle strisce, ci sentiamo di escludere che gli Stati Uniti smettano di aiutare l'Ucraina, almeno a livello di intelligence?
1: Il problema è davvero centrale, perché ormai gli Stati Uniti, da quando Trump è tornato al potere, quindi circa 2 anni fa, o poco meno, hanno di fatto smesso di sostenere militarmente l'Ucraina dal punto di vista delle forniture, perché di fatto sono tutte forniture europee, o sì. Comunque che vengono pagate dagli europei. Quindi non c'è un vero sostegno neppure finanziario effettivamente. L'unico vero sostegno che è rimasto è esattamente quello dell'intelligence, che probabilmente a quanto è dato sapere, perché è un settore, come si può immaginare, piuttosto opaco, diciamo così, come minimo, è un settore in cui gli Stati Uniti hanno un grandissimo vantaggio comparato anche rispetto agli europei. Cioè noi possiamo fare tutto il possibile da altri punti di vista, ma sul piano dell'intelligence non riusciamo a sostituire le infrastrutture americane. Certo. Quindi è decisivo che continuino a sostenere l'Ucraina da questo punto di vista. Io credo tutto sommato che in parte per queste pressioni del Congresso e in parte perché non credo che Trump voglia comunque essere il presidente che ha perso definitivamente l'Ucraina, penso che si fermerà sul precipizio.

0: l'ho già fatto altre volte. Peraltro siamo abituati al fatto che Trump tende a fare dichiarazioni a livello 100, come, come dire, intensità del suono, e poi la sostanza finale è intorno a 50. Sì. Quindi conviene sempre fare una tara rispetto alla prima dichiarazione per poi cercare di intuire quello che sarà il risultato finale. Perciò speriamo che vada così anche questa volta, però certamente c'è da preoccuparsi, perché non era il momento di mettere sotto pressione il governo di Kiev quando sta per arrivare il famoso inverno, certo, che da quelle parti è piuttosto freddo, insomma.
1: E come ci ha raccontato in questi giorni Gigi Donelli, proprio in diretta dall'Ucraina, minaccia di essere particolarmente freddo. Grazie mille Roberto Menotti, il vice direttore di Aspenia. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie anche a voi.

Stavo leggendo un po' di dati che hanno a che fare con questo accordo sul diesel. Se almeno le prime transazioni andassero in porto, ma anche la Russia potrebbe avere seri problemi proprio per gli attacchi ucraini agli impianti di raffinazione, ebbene potrebbe portare nelle casse di Mosca 4.000 miliardi di dollari americani. Il tutto, lo ricordo, per aggiungere un tassello di ulteriore complessità, da tempo l'amministrazione americana chiede insistentemente a Zelensky, raccontavamo ieri di varie pressioni anche sulle cancellerie europee, di sospendere i suoi attacchi sulle infrastrutture energetiche russe. È chiaro che se mettiamo insieme tutte queste cose, il combinato disposto è preparare il terreno per la sconfitta dell'Ucraina. Però tra pochissimo cercheremo di capire quanto dal punto di vista politico ed economico può impattare su di noi, sull'Unione Europea, soprattutto politico evidentemente. E lo faremo in un momento in cui siamo a pochi giorni da un Consiglio europeo molto molto importante e in cui, attenzione, l'Europa ha visto, complice uno dei suoi membri, la Bulgaria, il pericolo avvicinarsi sempre di più, perché è vero che non c'è la pistola fumante, perché quei due cargo commerciali bulgari ancora non sappiamo di preciso da chi siano stati colpiti, ma i segnali che arrivano nel Mar Nero sono piuttosto preoccupanti.

0: L'accordo sul gasolio, la capitolazione di Zelensky, i rapporti tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa, tutto questo al centro di questa prima parte di Nessun Luogo Lontano dopo un weekend che abbiamo definito una tragedia geopolitica. La delegazione ucraina presa di sorpresa dalle dichiarazioni di Witkoff e Kushner, gli stessi inviati che assistevano, europei che cadono dal pero perché nessuno sapeva nulla sostanzialmente di questo accordo. Accordo di difficile fattura, di difficile realizzazione, soprattutto nel lungo periodo. Primo dato, i numeri, in senso, non in senso buono, in senso cattivo, nel senso che ho detto 4.000 miliardi, no, sono 4 miliardi se andassi in porto la prima parte di questa transazione che ha in mente Donald Trump con Vladimir Putin. Dicevo, le relazioni, i rapporti con l'Europa, il tutto dopo che un secondo attacco si è verificato, ha colpito con un drone, non si sa di chi, in molti pensano siano stati i droni russi, un mercantile nella zona economica esclusiva bulgara nel Mar Nero, e tra poco sentiremo anche dal punto di vista del diritto del mare che cosa significa tutto questo, come Bruxelles sta guardando a questa evoluzione, come si prepara al prossimo Consiglio Europeo tra giovedì e venerdì. Arturo Varvelli dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo da provare a contestualizzare quanto questo accordo tra Putin e Trump, ancora piuttosto fumoso, diciamo, cercheremo di capire se quanto si materializzerà, quanto impatta sull'Europa, Arturo?
1: Ma è talmente nebuloso che onestamente è molto, molto difficile dire se avrà un vero impatto. Cioè, a me sembra che sia una promessa di compra in qualche modo da parte di Trump, che comprerà del gas russo, tra l'altro in una quantità, dico, irrisoria, ma sì, insomma, si tratta di un ammontare molto piccolo, relativamente piccolo rispetto al fabbisogno americano. E peraltro ricordiamo che gli Stati Uniti non hanno neanche bisogno di gas russo da questo punto di vista. Quindi onestamente mi sembra una manovra, vorrei dire, un po' disperata di Trump per scaricare la responsabilità su altri dei prezzi alti del diesel americano e dei prezzi della benzina in generale. E in vista delle elezioni questa è una mossa un po' propagandistica, ma che può avere un suo effetto soprattutto su una parte di elettorato statunitense, che poi può accusare, scaricare le responsabilità su Zelensky, perché in qualche maniera continua invece ad attaccare le infrastrutture, sì, energetiche. Quindi mi sembra un po' un gioco di specchi questo. La situazione non si risolve e cerco di scaricare la responsabilità sugli altri e non su quello che ho fatto io. E tra l'altro ricordiamolo che Trump è largamente irresponsabile per quello che ha combinato attaccando l'Iran insieme a Israele, non ribaltando il regime iraniano, sì, e causando una crisi un po' sistemica, perché la risposta dell'Iran, certamente non possiamo in nessuna maniera apprezzarla questa risposta, ma è stata un po' inevitabile e ha sostanzialmente impedito il transito delle metaniere da Hormuz, e quindi questo ha contribuito in gran misura ad allargare i prezzi, ad alzare i prezzi del gas. Ricordiamoci che c'era stato un primo innalzamento dei prezzi dopo il 22, questo è vero, ci sono dei grafici ormai piuttosto chiari, analisi e studi, ma questo aumento di allora del 2022 era stato ampiamente assorbito dai mercati, mentre questo non lo è stato e sta costringendo l'industria a dei colli di bottiglia importanti che alimentano questi prezzi.
0: Un gioco di specchi, così lo definisce Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma, l'ultima trovata geopolitica di Donald Trump, che dice sostanzialmente è colpa degli ucraini l'aumento del prezzo del carburante, in particolare del diesel, del gasolio, quando in realtà il tutto nasce molto più ragionevolmente da quel attacco sferrato da Stati Uniti e Israele sull'Iran. Qualche ascoltatore giustamente, molto acutamente, dice ma accidenti, questo qua sembra un regalo a tutti gli effetti alla Russia, ma la Russia è anche alleato dell'Iran e quindi indirettamente si va ad alimentare il proprio nemico, Iran peraltro che in questi mesi sta tentando, secondo molti report giornalistici, di rafforzare le proprie difese e le proprie capacità di attacco. Arturo Varvelli, devo portarti su un paese in particolare europeo, che è la Bulgaria, perché lì c'è un premier già presidente, Radev, che ad aprile minacciava veti sulle sanzioni alla Russia. Ora che però la Bulgaria è sotto attacco, sta assumendo una posizione un po' diversa. Convoca l'ambasciatrice russa, assume una postura un pochino più ferma, meno filorussa. Forse potrebbe cambiare idea, cioè il fatto di avere il fuoco nemico in casa potrebbe cambiare la politica di Radev. Radev, lo ricordo, secondo alcuni ha riempito il vuoto di Orbán, cioè un paese particolarmente filorusso che guarda molto molto a est e un po' meno al condominio europeo. Arturo.
1: Sì, io non so, è molto difficile leggere quello che sta succedendo e anche capire perché in questo caso i russi si stiano un po' accanendo con i bulgari. Guardandola un po' da distante e non conoscendo onestamente così approfonditamente la situazione del paese, la Bulgaria intendo, mi paiono un po' delle minacce mafiose da parte dei russi. Ma come sostanzialmente dice il regime di Putin, hai fatto sponda con noi tutto questo tempo, una volta arrivato al potere noi in qualche maniera ci aspettavamo dell'altro, ci aspettavamo qualcosa di diverso da te, e queste sono diciamo le minacce, e questi attacchi vengono portati, io li interpreto un po' come questo tipo di minaccia. È difficile dire che cosa può succedere insomma nella mente di un primo ministro di questa tipologia, perché come abbiamo visto altre volte con populisti di destra, di sinistra, eccetera, una volta che sono al potere si scontrano realmente con l'interesse nazionale, cioè a rispondere ai propri cittadini, alle necessità dei propri cittadini, e quindi è molto diverso che fare una retorica, certo, una propaganda che ti favorisce e ti porta al potere. Quindi è difficile pensare a che cosa potrà succedere e capire quale linea dovrà e potrà prendere il ministro bulgaro.
0: Se è difficile capire che traiettoria potrà prendere Radev e la sua Bulgaria, è facile invece intuire e raccontare cosa ha fatto l'Unione Europea, perché lunedì è stato approvato il più ampio ampliamento di sempre della lista di sanzioni. Sono state colpite 1600 persone e entità accusate di sostenere in un modo o nell'altro lo sforzo bellico della Federazione Russa. Giovedì c'è il Consiglio Europeo. Ho una sensazione, Arturo, però confortami o correggimi se sbaglio. Complice il comportamento e la postura così ondivaga di Donald Trump, complice il fatto che ci sono 1000 punti di domanda sui vari conflitti che raccontiamo, sembra che l'Unione Europea tiri dritto da sola, ma senza avere le reali capacità per tirare dritto, cioè continua a sanzionare la Russia, continua a appoggiare l'Ucraina, però il peso specifico non è assolutamente comparabile a quello che avrebbe se avesse dietro gli Stati Uniti.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, mi sembra che viviamo un po' la giornata, noi europei non abbiamo diciamo una progettualità di alcun tipo se non cercare con tutte le forze possibili, con sensibilità diverse, perché ne abbiamo, non bisogna nasconderlo, all'interno delle forze politiche europee ma anche all'interno dei diversi paesi europei, di continuare a sostenere il governo di Zelensky e lo sforzo di resistenza dell'Ucraina. Dall'altra parte Mosca conta molto appunto anche su stravolgimenti interni all'Europa, e quindi è un po' una sorta di gara di resistenza. Dall'altra parte abbiamo un fattore totalmente impazzito, perché prima Trump concede l'utilizzo dei Patriot, le licenze per i Patriot agli ucraini, dopo invece gioca di sponda con Mosca prendendo il gas, quindi abbiamo un alleato americano che è poco affidabile da questo punto di vista. Noi dovremo costruirci in una maniera nella quale non ci siamo costruiti o facciamo tanta fatica a costruirci, ossia come un'Europa della difesa, cosa che ancora non è, e quindi alla fine le posizioni di alcuni paesi europei conta molto nel sostegno all'Ucraina. Oggi mi pare ci fosse, o ieri, un articolo molto interessante di Ignatius sul Washington Post, in cui diceva sostanzialmente che ci potrebbe essere un tentativo americano ed europeo di trovare una sorta di accordo di piano sull'Ucraina. Ora non so se sarà vero, lì si parla di ricostruzione, le garanzie di sicurezza, ma soprattutto un cessate il fuoco sulla linea del fronte, che onestamente per l'Europa potrebbe, non so per gli ucraini, ma penso che siano talmente stanchi di combattere che potrebbe essere accettabile, un cessato il fuoco sulla linea del fronte attuale, cosa che però è già stata rifiutata più volte dai russi, perché i russi chiedono tutto il Donbass, tutte le zone che volevano occupare, e quindi questo costringe gli ucraini sostanzialmente a ritirarsi di centinaia di chilometri e su linee non fortificate, e questo aprirebbe naturalmente a un nuovo tentativo russo di prendersi tutta l'Ucraina. Quindi anche tutte queste indiscrezioni non facilitano, diciamo, una posizione di lungo periodo dell'Europa.
0: Grazie mille, come sempre, Arturo Varvelli, il direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
1: A voi.
0: Allora, 349-238-6666, qualcuno scrive: è in diritto che si possano mettere sanzioni contro chi si vuole limitando commerci e traffici commerciali, ma è in diritto, credo che la domanda sia, cioè, se si può fare. Sì, è stato fatto. È stato fatto da parte dei paesi europei. Qualcuno dice che è una cavolata questa cosa dell'accordo tra, uso un termine un po' diverso, un po' meno radiofonico, tra Vladimir Putin e Donald Trump, perché appunto le quantità che sono state previste, le tonnellate, sono pari a una frazione infinitesimale del consumo invece di gasolio che c'è negli Stati Uniti. Ma lo ha detto bene sia Menotti sia Varvelli, è chiaramente una mossa elettorale. Qui la cosa interessante sulla quale vorrei portare la vostra attenzione è che siamo di fronte a una mossa e un calcolo molto molto interno, molto molto ombelicale americano, lo dico in senso buono, per carità, che però porta a una mossa all'esterno di politica estera gigantesca. Cioè, tu, presidente statunitense, per mettere un tacon, direbbero i veneti, su quel buco, cioè mettere una pezza, stai in realtà stiracchiando l'intero abito, l'intero vestito. E questo è interessante, cioè il fatto che Donald Trump molto spesso metta in fila mosse di politica estera potenzialmente devastanti, ma molto spesso nascono da piccole, contingenti, subitanee decisioni dettate da politica interna.
2: Secondo l'equipaggio, la nave è stata colpita da 3 droni aerei sul ponte e sulla fiancata. Immediatamente, grazie all'intervento dei mezzi di soccorso, una squadra della polizia di frontiera ha tratto in salvo l'intero equipaggio della nave, composto da 7 cittadini ucraini e 8 cittadini azeri. Si tratta della nave Chelsea 3, battente bandiera maltese, immatricolata a Odessa e di proprietà ucraina.
0: La voce del primo ministro bulgaro Radev, che racconta uno degli ultimi episodi che hanno visto nelle acque della Bulgaria mercantili di varia nazionalità essere colpiti da droni, che secondo molti sono da attribuire ai russi, ma la firma, la pistola fumante, non c'è, almeno non al momento, anche se l'ultima mossa di Radev, la convocazione d'urgenza dell'ambasciatrice russa in territorio bulgaro, sembra in qualche modo indicare quella strada. Peraltro la stessa opposizione bulgara si è scagliata contro Radev, accusandolo di eccessiva timidezza e ritrosia nel non accusare la Federazione Russa. Dicevo, un elenco di attacchi impressionante, perché negli ultimi giorni, partiamo dal primo, il 6 ottobre, 3 del mattino, la Able, proprietà turca, o Able, proprietà turca, bandiera di Palau, equipaggio 11 turchi, 7 indiani, trasportava grano, è stata presa di mira. Nello stesso giorno, alla stessa ora, anche l'Alfa Watan, di proprietà turca, batteva bandiera togolese, a bordo 9 siriani e un egiziano. La nave è affondata, l'intero equipaggio è disperso, difficilmente si riuscirà a ritrovarli, recuperarli, e per giunta vivi naturalmente. 13 ottobre del 2026, sempre di notte, 1:30 del mattino, la Chelsea 3, proprietà ucraina, batteva bandiera maltese, 7 ucraini, 8 azeri a bordo, colpita da 3 droni, nessun morto ma 5 marinai leggermente feriti. Infine, 13 ottobre 2026, prime ore della giornata, non sono stati ancora specificati i dettagli di questa nave colpita e affondata, un membro dell'equipaggio soccorso, non si hanno dettagli sul resto dell'equipaggio. Cosa significa? Dove sono state colpite? Zona economica esclusiva. Dal punto di vista del diritto del mare, che cosa significa? Che tipo di interventi o di sanzioni si possono invocare o richiamare? Antonio Leandro insegna diritto del mare all'Università di Bari, lo ascoltiamo insieme.
3: La zona economica esclusiva non è una zona territoriale, quindi la Bulgaria non può avere pretese analoghe a quelle del mare territoriale, però può avere degli interessi economici che vede minacciati da questi attacchi. È vero che non sono attacchi rivolti ad essa, in quanto non è uno stato belligerante, ed è vero anche che in quella zona economica esclusiva in realtà è uno spazio accostabile all'alto mare nel diritto dei conflitti armati. Non è, la situazione è quella di uno stato neutrale, volendo immaginare che gli attacchi siano stati rivolti, soprattutto nel caso della nave di proprietà ucraina, come effetto del conflitto russo-ucraino. Ma quella è una zona in cui in realtà lo stato neutrale non può avere delle pretese. Per quanto riguarda la seconda questione, la nave mercantile di per sé non può essere un obiettivo militare, tanto più quando non batte bandiera di uno Stato né di uno Stato belligerante. Però dipende dal carico. Pare che il carico non sia un carico militare e quindi in realtà l'attacco è illegittimo. La Bulgaria non ha in questo caso paure o pretese di stato belligerante, ha soltanto il forte timore che negli spazi sottoposti al suo controllo di sovranità economica si possano perdere la libertà di navigazione e i suoi spazi di mare siano posti a rischio e pericolo.
0: E così il professor Antonio Leandro, diritto del mare, Università Aldo Moro di Bari, chiarisce meglio il perimetro e anche che tipo di leggi si possono invocare per questi attacchi. Questo è il piano del diritto. La sequenza dei eventi ve l'ho spiegata. C'è il piano puramente politico e di eventuale reazione da parte della Bulgaria, che, come vi dicevo, dopo questo secondo attacco ha visto la convocazione immediata dell'ambasciatrice russa in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova. In più lo stesso Radev ha pianificato un meeting urgente con il segretario generale della NATO Mark Rutte. La nota ufficiale recita esattamente questo: i nostri rappresentanti permanenti alla NATO e alla UE sono stati informati, la Bulgaria continua a cercare sostegno per un'indagine sugli attacchi al fine di determinare il paese di origine dei droni. Stiamo inoltre cercando assistenza per rafforzare la sorveglianza del settore aereo marittimo e potenziare le nostre capacità di risposta. Non disponiamo di prove chiare e conclusive per attribuire la responsabilità a una delle due parti. Tuttavia, dice Radev, come ho già affermato, la logica suggerisce che l'esito sia vantaggioso per la Federazione Russa. Questa, dal punto di vista politico, è la difficile situazione che si trova a gestire Rumen Radev, già presidente della Bulgaria, adesso premier, accusato dall'opposizione di guardare troppo a est, guardare troppo a Mosca. Staremo a vedere nei prossimi giorni come e se cambierà la postura bulgara, come e se cambierà quella europea, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata, anche perché butto un occhio al nostro cronometro, tempo davvero quasi scaduto. Vi ricordo, se avete voglia, oggi è uscito Un punto sulla mappa, il nostro podcast, una pillolina di geopolitica molto più breve, di nessun luogo lontano. E se no vi ricordo anche cosa ci piacciono le opinioni ben informate.
4: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: E poi ci piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun luogo lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, un saluto.
5: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Documento di bilancio approvato dal governo, ma il vero volto della manovra slitta a novembre. Via libera del governo anche a decreto Ilva, autonomia differenziata, campi Flegrei e codice della strada. Champions League, serata amara per le italiane, Inter e Napoli KO. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Camera e Senato hanno autorizzato nel pomeriggio lo scostamento di bilancio per energia e difesa, ma molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e campi Flegrei, primo sì al codice della strada e alle intese sull'autonomia con le regioni del nord.
5: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada, che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA, agricoltori italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
6: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
7: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
6: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
8: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
6: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Scontri a Parigi, al margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
9: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie e Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post. Lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene, ex del figlio maggiore di Donald Trump, fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false e mi difenderò, ha scritto su X. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
10: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara? È la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'istituto agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su X, non ci sono riscontri che indichino un accesso improprio o l'esfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. E ora allo sport con la serata delle italiane in Champions, in linea a Dario Ricci.
11: Davvero cupa la notte Champions delle italiane. Inter e Napoli vanno KO, restano ancora a quota zero dopo 2 giornate. Qui a San Siro si impone il Brugge per 4-3. Grande protagonista Niccolò Tresoldi, chiare le sue origini italiane, ma è ancora diviso tra la nazionalità italiana e quella tedesca. Speriamo scelga bene. Tripletta per il bomber del Brugge, che apre le marcature al 30° sul rigore. Al 44° il pareggio di Martinez. Nella ripresa l'errore della difesa dell'Inter, Tresoldi fa il 2-1 al 63esimo e la tripletta al 74esimo. Ancora Martinez in gol all'81esimo, ma tre minuti dopo arriva la quaterna belga con Vermaat inutile, il gol del 4-3 in pieno recupero di Bonny, e cade anche il Napoli. Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal all'ottavo con Rachmani, ha sfiorato il raddoppio, poi la rimonta del sottomarino giallo con Mika Udaze e Mourinho nella prima mezz'ora, e il Tris arriva all'86esimo con Oluwasei. Oggi alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord a Rotterdam, poi alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid, i giallorossi contro i Blancos del grande ex José Mourinho. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
4: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Li avete già lavati? Che cosa pensate se vi dico così? Magari qualcuno pensa ai piedi, invece no, saliamo, parliamo di denti oggi, anche perché è ottobre, sapete che c'è il mese della prevenzione dentale, allora oggi immaginiamo, quanto tempo aspettate voi dopo la colazione per lavarvi i denti? Boh, scriviamocelo. Abbiamo l'opportunità di avere accanto a noi, immaginiamolo, un amico davanti allo specchio, noi siamo lì con il nostro spazzolino, il nostro filo interdentale, il nostro dentifricio, c'è un amico vicino. Ed è veramente un amico della nostra trasmissione, anche se è un professor, il professor Luca Levrini. Benvenuto e bentornato, professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Odontoiatra, direttore della scuola di odontoiatria all'Università dell'Insubria. Professore, ci conosciamo talmente da tanti anni che ormai possiamo portarlo anche in bagno con noi e a fare questo gioco, questa sorta di supervisione. Esploriamo la bocca a cinque sensi. Intanto iniziamo dalla vista. Che cosa osserviamo della nostra bocca al mattino, alla sera, prima di lavarci i denti, insomma, quando capitiamo lì?
2: Io focalizzerei la mia attenzione sugli incisivi e soprattutto su una parte degli incisivi, cioè il margine, quello che incide.
1: Sì.
2: Quella parte lì ci potrebbe spiegare tante cose, perché normalmente è dritta ed è assolutamente dello stesso colore del dente. A volte invece può essere un po' frastagliata e magari un po' tendente al grigio. Questo essere grigio, un po' grigio e essere un po' frastagliato ci dice una cosa, che noi abbiamo perso lo smalto del margine, cioè prima lì c'era smalto e adesso non c'è più. E quindi chiedersi perché è importante, perché da una parte io devo fare in modo che non succeda più e dall'altra magari pensare se rimettere o meno questo margine. In genere Il motivo che porta alla perdita di parte del margine dell'incisivo è il contatto tra dente e dente.
1: Andiamo al tatto. Ho pensato che quando noi, cioè, possiamo usare la lingua per ispezionare le pareti della nostra bocca, le pareti interne, come una, se fosse una specie di dito. Non è che proprio, tanto che lei parla io lo faccio, non è proprio liscia liscia.
2: Sì, quelle sono delle cosiddette rughe palatine, che sono anche importanti perché di fatto sono dei punti di riferimento importanti per la lingua per trovare la giusta posizione. Apro e chiudo una parentesi, poi riprendiamo il discorso della sensibilità del tatto perché è fondamentale. Ma ti stavo dicendo che sono importanti per la lingua perché a bocca chiusa la lingua, la sua punta, deve appoggiarsi proprio a quella ruga che sta al di sopra, dietro gli incisivi. Si chiama papilla retroincisiva. Purtroppo molti non lo fanno perché hanno la postura della lingua un pochino bassa. E questo è indice ovviamente di una disfunzione. Quindi sono dei riferimenti importanti per la lingua, perché sono dei punti di riferimento che gli consentono di trovare la giusta posizione.
1: Così si parcheggia, esatto. Nel posto giusto. Dice, questo è il mio box.
2: Tornando al tatto, la lingua è straordinaria, perché nel momento in cui io metto un capello, lo percepisco questo capello. Purtroppo però questa può essere anche ridotta, e può essere ridotta anche frequentemente, per esempio quando uno respira dalla bocca. Se uno ha il raffreddore, e non so se si sente da io oggi il raffreddore, purtroppo è un po' di giorni che respiro con la bocca, e quindi l'aria fredda passa sulla lingua e piano piano, non dico anestetizza, ma riduce questa capacità stereognosica, cioè di capire la forma e la presenza di un oggetto, tanto che riduce questa capacità.
1: Professor Levrini, a volte, come anticipato, sentiamo delle piccole protuberanze oppure una delle vere e proprie afte, che sono, come possiamo descrivere, sono dei punti molto dolorosi, lo sappiamo, poi guariscono ma fanno male. Ecco, quale indicazione lei ci può dare? Perché è un aspetto importante questo.
2: Certo, assolutamente. Bisogna capire se piccolo o grande. Tecnicamente si dice se minor o major. Se minor, bisogna avere pazienza, 2-3 giorni passa. Se è grande, quindi major, oltre chiaramente ai 2-3 mm, purtroppo bisogna andare da un odontoiatra. L'odontoiatra in questo modo cosa fa? Utilizza dei laser. Il laser riepitelizza rapidamente la lesione, quindi si forma una nuova pelle immediatamente e il paziente guarisce.
1: Fantastico. Professore, allora vista, fatta, così facciamo Poi abbiamo fatto il tatto, ci tocca l'udito. L'udito, beh, tante volte sentiamo, no? Dei piccoli rumorini mentre mastichiamo,
2: certo,
1: oppure
2: certo.
1: Quando chiudiamo la bocca sentiamo dei rumori anche un po' sordi. Che cosa sono?
2: Certo.
1: A quali dobbiamo prestare attenzione?
2: A quelli dell'articolazione temporomandibolare, cioè l'articolazione che consente l'apertura e chiusa della mandibola, che è l'articolazione più complessa del genere umano. Se sento dei rumori può essere un rumore tipo lo scartocciamento della carta, e a quel punto lì è una semplice artrosi. Dico semplice perché comunque se si sente non dà grossi problemi, spesso negli adulti o negli anziani, quindi non è un problema. Se invece sento uno scatto secco, quindi un tac, quello è un problema, perché significa che il menisco che consente l'apertura della mandibola, quando il paziente ha bocca chiusa, è in posizione completamente sbagliata. Quando apre la bocca e sente quel tac, significa che il menisco dalla posizione sbagliata, scorretta, è andato alla posizione corretta, perché sennò non sarebbe stato in grado di aprire la bocca. Questo ci dice una cosa, che chi sente il tac a bocca chiusa o poco aperta, ha il menisco che è in un'altra posizione, quindi avanti. E quindi è una persona con una disfunzione che in genere... lo dico proprio, come posso dire, con consapevolezza, se non ha dolore, se non viene, se non dà fastidio al paziente, può essere anche non trattata se non dando dei suggerimenti al paziente su cosa fare e non cosa fare. Se è dolorosa però deve essere assolutamente trattata, perché è un problema infiammatorio che limita la masticazione.
1: Quando lei dice trattata c'è un intervento.
2: Non un intervento, perché non si opera l'articolazione, ma degli interventi a livello occlusale, cercando la causa e minimizzando non tanto la risoluzione del problema, ma del dolore. Cioè, nel paziente che ha questo problema, il mio obiettivo è che non abbia dolore.
1: Professore, che bel viaggetto che abbiamo fatto, grazie. Le regaliamo un bel sorriso, che è un bel sorriso, solitamente anche un sorriso sano, quindi è contento anche lei.
2: Vi auguro una buona giornata a tutti.
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie al professor Luca Levrini, direttore della scuola di odontoiatria all'Università dell'Insubria e naturalmente odontoiatra. Filippo Aureggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Se trovate l'amico che fa il test dell'alito, avete una persona che vi vuole davvero bene, e se no io comunque vi saluto e vi ringrazio, e ci vediamo e ci sentiamo nei consueti appuntamenti. State bene.

0: perché i medium vengono spesso coinvolti nei casi di cronaca? Chi li coinvolge? E il loro aiuto contribuisce davvero a risolvere alcuni casi?
1: Io sono nata medium.
0: Medium, i casi occulti della cronaca, è il podcast in cui proviamo a rispondere a queste domande, raccontando casi di omicidi e sparizioni in cui i medium sono intervenuti dando il loro contributo. Lo faremo tramite le voci di familiari, magistrati, giornalisti, dei medium stessi e di chi crede in loro. E anche con le voci di chi, invece, prova a smentire le loro capacità.
2: Tutte le volte che si registrano questi incontri, queste conversazioni, si vede che c'è un tirare a indovinare costante.
0: Medium, i casi occulti della cronaca, è un podcast di Radio 24, scritto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: La neopatentata. Ero rimasta senza benzina.
5: E lui ha detto una
4: è un
5: cosa...
4: classico. È arrivato con la tanica, io in mezzo alla strada con la macchina ferma, mi ha riempito di benzina, poi mi ha guardato e mi ha detto: Silvia, tu sei la figlia di un operaio, non ti puoi permettere di essere una cretina nella vita, non ne abbiamo le possibilità, quindi ti devi svegliare.
5: È mica male,
6: Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Ascoltarvi è veramente musica per le orecchie, perché fa capire anche ai profani, come la sottoscritta, un fracasso di cose.

0: Buongiorno, Deborah, buongiorno, come stai?
1: Qua si canta, caro mio, con il mio ospite. Just a little bit.
0: Allora, chi è il tuo ospite? Perché io lo vedo, ma chi ci segue sul canale 63...
1: Ah, dobbiamo subito svelare così?
0: Temo che non lo veda. Allora dobbiamo rivelare alcune cose, perché allora, chi ci vede dal canale 63 vede che io sono qui tutto solo nello studio, nello studio di Milano, di Viale Sarca 223, ma sente la tua voce e capisce che tu sei in un altro studio, che non è quello di Viale Sarca.
1: L'abbiamo già svelato nel corso di Uno Nessuno 100.000, ma sono a Roma questa mattina e peraltro l'amico che è qui negli studi romani di Radio 24 è un amico vero, perché è una persona che io conosco da
2: un po'
1: 25 tutti.
2: Da 25 tutti.
1: E quindi ho visto anche le sue peripezie professionali in questi anni e soprattutto il valore che dà in questo momento alla comunicazione per la sua società, ma alla comunicazione in senso generale.
0: Grazie.
1: In certi argomenti, quelli che sono molto cari, Mauro, a noi. E infatti la indagine che ci porta Andrea Polo, direttore della comunicazione di Facile.it, è un nostro grande cavallo di battaglia, direi mio in particolar modo, ma so che anche Mauro poi alla fine negli anni, nel tempo, si è appassionato all'argomento. Parliamo dell'autonomia finanziaria delle donne. La vuoi cominciare a dire tu, Mauro, poi la completiamo qui dagli studi romani?
0: Ma molto volentieri, perché un'indagine che appunto è stata condotta da MAP Research per Facile.it
1: è uscita da un'ora, quindi stiamo dando proprio un'anteprima assoluta.
0: Si è occupato della violenza, si è occupata questa indagine della violenza economica e delle limitazioni che spesso purtroppo affliggono in stragrande maggioranza le donne rispetto agli uomini. Dico questo per prevenire già chi manderà i messaggi dicendo: ma non vi occupate mai di quegli uomini che invece sono vessati dalle donne. Sì, esistono, lo sappiamo, però sappiamo anche che numericamente purtroppo non c'è paragone. Qui emergono tanti dati, poi magari qualche altro ce ne darà sì. Polo più avanti. Ad esempio, ce n'è uno che vorrei sottoporre anche così ai giudizi, ai messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Risulterebbero, secondo questa indagine, 166.000 donne che dichiarano di non conoscere lo stipendio del partner perché lui non glielo vuole dire. Quindi non è che non lo conoscono, nel senso che non lo conoscono al centesimo, all'euro o all'ingrosso. No, proprio non c'è la reticenza assoluta. Il partner non vuole rivelare alla compagna quanto è il suo reddito. Non so se è una cosa così comune, c'è questo dato che ci viene fornito dall'indagine di Facile.it, però diciamo che è un dato che potrebbe essere anche la spia di qualche cosa di più limitante, no, Andrea?
2: Sì, è verissimo. Tra l'altro è credo la prima volta che viene fuori un numero certificato, perché appunto, come dicevi tu in apertura, questa è un'indagine fatta da un istituto di ricerca esterno che è MAP Research, che ringrazio anche perché ci segue spesso in questi voli verso mondi sconosciuti e che invece è importante far conoscere. Ed è un numero impressionante, difficile da avere prima. C'è un elemento che probabilmente ci ha consentito di arrivare a quantificare questo insieme che è enorme, ovvero l'anonimato. Noi siamo stati in grado di avere questo e gli altri numeri di cui parleremo poi, perché comunque sia spesso c'è anche un timore delle donne che sono vittime di violenza economica. E ti ringrazio, Mauro, per aver sottolineato una cosa importante: queste 166.000 donne che dichiarano di non conoscere lo stipendio del proprio partner, non è che non lo conoscono perché non sono interessate a saperlo, ma si sono viste opporre un rifiuto a esplicita domanda. Ti dico anche un altro pezzo: spesso e volentieri non avviene il contrario, quindi gli uomini che non conoscono il reddito delle proprie compagne sono notevolmente di meno.
1: Mm-hmm. Allora, ricordiamo, Mauro, quello che è successo quando noi abbiamo dedicato la nostra trasmissione alla proposta di legge della senatrice Elena Morelli, che vorrebbe introdurre una sorta di obbligo per le aziende di accreditare lo stipendio su un conto corrente personale, il che significa accreditare lo stipendio delle lavoratrici sul proprio conto corrente e non su un conto corrente cointestato con il partner. E quindi mettiamo un po' insieme tutti gli argomenti, visto che c'era stata una presa di posizione molto dura da parte di molte ascoltatrici nei confronti di questa iniziativa di legge, perché preferiscono mantenere i conti cointestati. Poi oggi apprendiamo invece che migliaia di donne non conoscono lo stipendio del compagno. Mi piacerebbe capire come si possono unire i puntini di queste due di questi due elementi. Che ne pensi, Mauro?
0: Ma io intanto, guarda, ricordo i numeri di telefono 800 24 00 24 e 349 238 6666, che serve per mandare messaggi. Già lo state usando questo qua?
1: Sì, questo Davide scrive perché non lo cambiate il partner.
0: Sì. Però no, c'è anche Davide che dice: però mia moglie ad esempio non mi dice il suo reddito. Allora io, se volete, la mettiamo anche in termini più generali, ma all'interno della coppia vi dite quanto guadagnate l'un l'altro, cioè quanta disponibilità avete? C'è, no, non dico, ripeto, non stiamo dicendo al centesimo, non è che esibisci l'estratto conto, fammi vedere esattamente quant'è quello che hai a disposizione, però insomma sapere qual è la forza economica di ciascuno dei due partner forse non è superfluo. Vedo che Andrea annuisce.
2: No, in realtà dissento. Senso che in realtà noi dobbiamo distinguere due mondi. Uno che è il mondo ideale, dove ognuno ha il suo conto e abbiamo assieme un conto comune da cui vengono fuori
1: le spese comuni della
2: casa,
1: famiglia,
2: dei figli, quant'altro, e dove ognuno contribuisce con quote identiche per alimentare quel conto.
1: Quindi faccio solo una parentesi: il nostro mondo ideale è quello dove coesistono tre conti correnti.
2: Bravissima,
1: di famiglia,
2: esatto.
1: E quindi già, no, te lo dico già che si scatenerà l'inferno.
2: Sì, no, ma io dico questo come mondo ideale. Poi c'è un mondo reale, dove spesso anche per contenere i costi magari si fa un unico conto, però a quel punto bisogna vedere se quell'unico conto è un unico conto realmente accessibile ad entrambi, o se è un unico conto dove in realtà nominalmente siamo in due, ma effettivamente siamo in uno, perché se io ad esempio non ho i codici di accesso all'home banking di quel conto, non posso oggettivamente usarlo.
1: Ragione per cui questa senatrice si è fatta promotrice di questa proposta di legge, proprio per tutelare quelle donne che lavorano, accreditano lo stipendio su un conto cointestato, ma i soldi e la disponibilità su quel conto non li vedono mai. Mauro, era questo, no, lo spirito della norma, che però non sappiamo dove sia incardinata in questo momento, dove sia, dovremmo richiamare la senatrice.
2: Dall'indagine ad esempio è venuto fuori che ci sono 26.000 donne che lavorano, che hanno il loro stipendio, ma che il cui stipendio viene gestito integralmente dal partner.
1: Non dirci tutto, perché tra un po' ci racconti altro.
2: Teniamolo lì.
1: Mauro, dobbiamo però anche anticipare gli ascoltatori, quale però sarà dopo l'argomento che approfondiremo e per il quale abbiamo chiesto a Andrea di rimanere qua negli studi con noi.
0: Allora, noi adesso con Andrea andremo più in profondità su questa indagine che ci viene presentata in anteprima mondiale, come logico che sia, rispetto a due di denari, perché noi sotto questo livello naturalmente non scendiamo. Però parliamo di bollette. Spesso il martedì ci piace parlare di bollette e lo facciamo oggi.
1: Abbiamo un filino in questo momento che suscita attenzione agli ascoltatori, chissà come mai.
0: No, ecco, preciso.
1: Che hanno il terrore di accendere gli riscaldamenti.
0: Ci piace parlarne, ci piace un po' meno leggerle queste bollette, prenderne visione. Però ne parleremo con Gianluca Buffo, che è l'amministratore delegato del gruppo IREN. Quindi proseguiamo nella nostra rassegna delle grandi fornitori, dei maggiori fornitori di energia elettrica e gas, per verificare con loro che cosa stanno facendo come reazione per le circostanze, perché lo sappiamo benissimo che il rincaro delle bollette non dipende dalla cattiva volontà di chi ci fornisce, della società che ci fornisce appunto l'energia elettrica e il gas, deriva da una serie di condizioni geopolitiche, però appunto le società stanno cercando in qualche modo di o di non farci troppo male oppure di mettere a disposizione altri sistemi, servizi e quant'altro, e daremo anche poi le indicazioni di ARERA che sono arrivate proprio ieri sulla fine sì. del mercato di
1: tutte le graduali.
0: Ecco, non volevo dire un mercato sì. per un altro.
1: La prossima primavera, diciamo 2027, aprile 2027, mi sembra, però bisogna capire che cosa implichi questo per esempio i clienti vulnerabili, i cosiddetti vulnerabili, no? C'è anche un passaggio che riguarda questo ambito. Allora, per tutto questo, ma tra Roma e Milano c'è stato qualche cambiamento di numero verde disponibile per gli ascoltatori per intervenire
0: affatto,
1: in diretta?
0: Niente affatto. 800 24 00 24 è il numero verde che è gratis per intervenire in trasmissione, se volete raccontarci, ma magari anche qualcosa a proposito delle condizioni economiche che sussistono all'interno della coppia o di coppie che voi conoscete, insomma, perché in questi casi magari prevale anche un po' di riservatezza. Poi c'è l'abituale 349 238 6666 che come dire è già molto affollato di messaggi proprio sul tema della condivisione dei guadagni e soprattutto delle conoscenze di quanto il partner guadagna. Ci stanno mandando tantissimi messaggi, caro Andrea, avrete modo di approfondire secondo me il vostro lavoro di analisi che avete fatto con questo sondaggio.
2: Sarà un piacere.
1: Faccio solo un'altra domanda ad Andrea, poi andiamo alle velocissime notizie in breve che abbiamo questa mattina. Il metodo con cui è stata condotta questa indagine, sai dirci qualcosa in più? Perché molti ascoltatori dicono, come sono state quantificate esattamente queste 166.000, per esempio,
2: certo,
1: che non
2: assolutamente
1: conoscono.
2: Allora, come dicevo, è un'indagine campionaria che è stata svolta da un istituto di ricerca per essere precisi, Map Research e Norstat. Sono stati somministrati dei questionari con un metodo che si chiama CAUI, quindi anche questo permette di garantire l'anonimato. Sono state poi filtrate, pulite e proiettate sul campione di riferimento, che nello specifico, leggo dalla nota, erano le donne in età compresa fra i 25 e i 65 anni, rappresentativi della popolazione italiana femminile residente sul territorio nazionale.
1: Allora, e intanto i messaggi sono molto interessanti, non vogliamo leggerli adesso. Mauro, partiamo con le notizie in breve?
0: Eccomi, sì.
3: Tutti a fare legna, yeah!
4: Finalmente, grazie a voi, ho convinto mia moglie ad aprire una pensione integrativa, quindi grazie due dei denari.
5: Allora, io e mio compagno abbiamo ognuno il conto proprio personale più un conto cointestato per le spese in comune, diciamo. Però io fino a poco tempo fa dicevo grossolanamente il mio reddito, perché conoscendo i miei polli dopo pensa che siamo ricchi, quando in realtà non è così.
6: La mia signora è padrona, controlla i conti familiari, e meno male che li controlla lei, se lo dovessi

0: Sanguina, Mauro, il mio cuore sanguina. Credo, mamma mia.
1: Marco Lombardo te l'abbia messo un po' apposta questo messaggio, sai?
0: Lo sa che mi si scatena l'orticaria.
1: Per fare un editoriale, se vuoi.
0: Ma guarda, non voglio ribadire sempre le stesse cose, io dico solamente alle donne che viviamo molto di più degli uomini, che passiamo gran parte della nostra vecchiaia in solitudine con poche risorse economiche. Se non ce ne interessiamo quando abbiamo la lucidità per farlo, sappiate che andate incontro ad un destino, ad una vecchiaia di povertà. Io più in sintesi di così non ve lo posso dire. Poi ci saranno anche molte donne benestanti, magari avranno grandi lasciti, grande eredità, non avranno problemi, ma la stragrande maggioranza delle donne avranno dei problemi perché lavorano poco, hanno delle carriere professionali discontinue e non riescono a mettere insieme una vita contributiva tale da costruire un assegno pensionistico decente. Già sarà molto scarso per tutti, se abbiamo già una vita così complicata sarà ridottissimo, e se sperate nella pensione di reversibilità di vostro marito è il 60% del suo assegno pensionistico, e quindi sono pochi soldi, con 700-800 euro al mese. Mi spiegate come pensate di campare dai 65 anni ai 90 minimo? Chiuso l'editoriale.
2: Allora, visto che oggi siamo in anteprima non mondiale, Mauro, ma planetaria, oserei dire.
0: Della tua indagine?
2: Dell'indagine che stiamo raccontando qui a chi ci ascolta oggi, vi dico che se vorrete, fra qualche settimana ve ne racconterò un'altra parte per la quale portate per cortesia i fazzoletti per la Rosciani, perché su quanto ne sanno le donne di informazione finanziaria. E lì la cosa che a me ha fatto saltare veramente il tappo è che ti dicono: vabbè, ma non mi interessa, tanto non lo capisco. E no, sono i tuoi soldi, il tuo futuro.
0: Oppure fa tutto mio marito.
2: Fa tutto mio marito. Comunque, se mi permetto anche di segnalare un libro dato alle stampe qualche tempo fa che si chiama Donne di denari, scritto da
0: purtroppo
2: una
0: non è più in circolazione.
2: Ma secondo me lo si trova. Guardate, su alcune vetrine si trova.
0: Perché qualcuna se n'è voluta liberare, volendo leggerlo, Mauro.
2: Ecco. Il problema è proprio quello, che non c'è una scarsissima attenzione alle, ma anche alle cose base, cioè cosa vuol dire uno spread, cos'è il tasso di un mutuo, queste cose qua. E la risposta spesso è: ci pensa mio marito. Però è un tema accanto. Qua purtroppo parliamo di tante donne che avrebbero tutto l'interesse anche banalmente a gestire i soldi che loro guadagnano. Certo. Cioè, niente, non parliamo di cose assurde.
0: Senti Mauro, se tu sei d'accordo, ti faccio questa proposta: salterei i contributi che avevamo messo da parte. Appunto, volevamo riascoltare il professor Ottaviano, che ci ricorda le ragioni per cui ieri sono stati aggiudicati i due Nobel, tanto lo abbiamo sentito ieri. Lascerei da parte, ti farei leggere invece la notizia della sanzione appioppata dalla Gcom a due società, perché poi questa notizia ci serve magari dopo anche per il tema delle aziende che propongono offerte commerciali di luce, gas, eccetera. E poi approfondiamo appunto l'indagine di Andrea, che mi sembra stamattina molto già destinata ad attivare moltissimo gli ascoltatori.
3: Guarda, molto volentieri. Solo una chiosa: ieri il premio per l'economia è stato dato a due studiosi, Robert Hull e Michael Woodward, per studi con i legami tra la macroeconomia, cioè questi macro dati, l'inflazione, il prodotto interno lordo, e la microeconomia. E microeconomia è anche appunto nella coppia come funziona. Le donne partecipano alla vita economica di un paese o non partecipano? Le singole donne proprio. Quindi direi che anche l'indagine, in qualche modo, che stiamo commentando adesso, va a introdursi in questo filone che è stato premiato ieri con il Nobel. Invece, per quanto riguarda notizia che mi chiedevi, qui parliamo di teleselling. È intervenuta la Gcom per dire esattamente, ci mancava il commento musicale appropriato e acconcio, grazie Pietro Lacorte, grazie Marco Lombardo. È intervenuto la Gcom a sanzionare due società per circa 830.000 euro. Allora, la Gcom ci ha fatto sapere che ha bloccato nei primi 8 mesi di quest'anno circa 191 milioni di chiamate illecite che utilizzavano il cosiddetto spoofing, cioè sembra che vi stia chiamando un numero e invece è un altro, e a volte scompaiono numeri provenienti da città italiane con cui magari uno non ha nessun legame. E la tecnica, questa tecnica di raggiro, diciamo così, è talmente utilizzata che la Gcom ne blocca una gran parte, 191 milioni, ma ancora io questa mattina ho ricevuto una bella

0: bella telefonata proprio di questo tipo.
1: Era molto bella.
0: Beh sì, a parte se, mi hanno detto che era Nexi che mi stava avvisando di una che dovevo,
1: di un prelievo,
0: sì,
1: esatto,
0: sì, sì, e dovevo richiamare un numero volendo cliccare. Vabbè, con me forse non sanno che
2: pescano. Lei non sa chi sono io.
0: Più o meno.
1: No, allora. Ieri tra l'altro io avevo sperato anche che fosse conferito il Nobel a Mauro per il suo lavoro con il serpente corallo o a me per il mio lavoro sul conto corrente personale per le donne. Non l'abbiamo preso neanche quest'anno.
2: No, l'anno
1: Andrea.
2: Prossimo,
1: niente,
2: dai,
1: l'anno prossimo lavoreremo di più. Allora direi di andare a
0: Non ti ho detto le società sanzionate che sono Rete Digital Services e Techmind o Techmind, multate come ho detto per 830.000 euro perché le attività di teleselling e di telemarketing erano state condotte in modo scorretto, quindi non c'era la disponibilità segnalata dall'utente, ad esempio è uno dei casi, oppure venivano dichiarate delle cose che non sono quelle reali. Purtroppo sappiamo che nei momenti specialmente in momenti critici per le bollette come questo chiamano persone anche che ci raccontano un sacco di oscenità e di amenità.
3: Quindi solo 26.000 donne hanno il problema di accreditare il loro stipendio in un conto che poi viene gestito dal partner. Il numero mi sembra estremamente piccolo, altro che emergenza.
4: Ma com'è possibile che la compagna o la moglie non sa quanto prende il compagno, se hanno il conto contestato? Alla fine lo stipendio viene accreditato su quel conto, tutte e due. Vedi l'accredito, vedi l'importo che prende tuo marito, primo. Seconda cosa, se vivete insieme, farete il 730 insieme.
5: Non ho mai conosciuto l'importo del conto dei risparmi di mia moglie. Io non le dico nulla del mio stipendio, però è sempre lì a disposizione per casa. A casa non manca nulla. Lei dei suoi soldi ne fa ciò che vuole, cosa le fa più piacere.
1: Andrea.
2: Allora, vorrei soltanto commentare i primi due. I numeri sono tutti relativi, per cui posso dire che tanto che poco. Per me 26.000 donne in questa condizione sono più che tantissime.
1: Nel 2026.
2: Ma sarebbero più che tantissime anche se fossero due. Punto. L'accesso al conto è diverso dall'intestazione del conto, perché se io su quel conto non ho la carta di banco, il bancomat per andare a vedere da un estratto conto allo sportello, se non ho gli accessi all'home banking, io figuro nominalmente, ma non ho quell'accesso, per cui purtroppo queste sono forme che esistono da miliardi di anni, ai noi, che ci si augurerebbe che nel 2026 fossero risolte. Se nel 2026 in Italia e non in un paese del sesto mondo siamo in una situazione tale in cui ci sono 26.000 donne in questa condizione, per quanto riguarda il mio sentire personale, è un problema grave.
1: Te ne aggiungo un altro, sono le 11.30, devo andare alla borsa, poi dobbiamo andare alle bollette, ma quest'altra cifra, Mauro, forse vale la pena ribadirla, rimarcarla. 498.000 donne che si ritrovano nella condizione di giustificare le proprie spese nei confronti del partner. 500.000 persone, donne, che devono dire: io prendo 100 euro perché vado a fare la spesa, perché mi servono per il parrucchiere, perché mi servono perché devo comprarmi il cappotto invernale, è così?
2: Sì, Andrea. Così, e queste sono le spese ordinarie, ovviamente, non sto dicendo prendo 40.000 euro perché mi compro la macchina, ma sto andando a prendere gli assorbenti, vado a farmi i capelli, devo comprare una maglietta per nostro figlio, via dicendo. Per me sono numeri importanti.
1: Sono numeri importanti e sono situazioni che ci sono. Io mi rendo conto che per molti, Mauro, possano apparire assurde queste situazioni, e quindi il conto corrente personale, auspicato anche in sede politica, non è l'ennesimo regalo alle banche, come voi credete. È un regalo alle donne.
6: Ma si può dire che di conti correnti se ne possono avere anche più di uno, anzi è auspicabile averne più di uno e ce ne sono una marea gratuiti?
7: Io con la mia compagna non siamo sposati, conviviamo, lei non lavora, lavoro solo io, lei sa tutto del mio stipendio, certamente non sa filo per segno parte che non vedo quale sia il problema grave se una coppia non sa lo stipendio dell'altro compagno, perché secondo me problemi gravi sono altri.
0: Allora Deborah, archiviamo il tema, tanto è, come dire, è praticamente eterno, non ha fondo, e poi già Andrea Polo ci ha detto che presenteranno presto un'altra ulteriore indagine sul tema.
1: Ha già firmato un accordo con me, un contratto per venircelo a raccontare in anteprima mondiale assoluta planetaria come stamattina.
0: Ah, ma perché lo lasci andare via dallo studio? Pensavo di no,
2: no,
0: che lo rinchiudessimo direttamente.
1: Ho requisito il passaporto.
2: Ora non lo vedete, ma mi ha legato la caviglia. Chiamate la protezione civile, fate qualcosa, vi prego.
1: Allora, andiamo alle bollette. Allora, cosa ci ha detto Arera in queste ultime ore?
0: Allora, Arera ha diffuso le prime comunicazioni in materia di termine del servizio a tutele graduali. Quindi quello che è stato detto ieri è stato che i clienti vulnerabili, allora parliamo delle persone che hanno una certa età,
1: situazione economica
0: o una situazione economica molto difficile, questi clienti che non sceglieranno un'offerta di mercato libero passeranno dal 1 aprile del 2027 al servizio di maggior tutela. Allora, qual è il punto? Io mi permetto di riassumere malamente, anche in presenza non solo di Andrea Polo ma anche dell'amministratore delegato del gruppo Iren, il dottor Gianluca Bufo. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a tutti.
0: Il punto, dicevo, è che questi clienti vulnerabili, quindi si tratta di persone anziane o persone anche in difficoltà economiche, dovrebbero riuscire a cercarsi in questo periodo, cioè da ora al 1 aprile del 27, una offerta di mercato libero che potrebbe essere più conveniente di quella del mercato di maggior tutela, perché in questo momento credo di poter affermare, chiedono conferma ad Andrea Polo, che ci sono disponibilità al mercato libero migliori di quelle invece del servizio di maggior tutela. Andrea?
1: Tutto questo, Mauro, peraltro, scusami, faccio solo un inciso, succede perché sta finendo il servizio a tutele graduali, che era quel meccanismo nel quale erano stati trasferiti, diciamo così, momentaneamente tutti quelli che appunto avevano deciso di non lasciarsi ammaliare da nessuna offerta del mercato libero quando abbiamo avuto il grande passaggio tre anni fa.
2: Avevano deciso di non decidere, che non sempre è una scelta corretta. Mi permetto anche di fare un collegamento con quello che diceva Mauro prima per il Nobel. Si diceva appunto premiati perché hanno messo in evidenza la correlazione fra la macro e la microeconomia. Questo è un altro dei problemi importanti che noi abbiamo e ci si trova poi in questa situazione, cioè non si capisce come la macroeconomia entri nelle bollette e invece ci entra
1: perché
2: seriamente.
1: Perché se lo stretto di Hormuz si ferma lo devo pagare io questa situazione.
2: Sì, ma è proprio appunto un discorso che è legato a tanti passaggi. Il risultato è sono quelli brutti e cattivi dell'energia che mi vogliono spremere fino all'ultima goccia. E poi in realtà è vero, in questo tempo che è passato dal avere i due mercati ad avere l'obbligo per il passaggio verso il mercato libero, la concorrenza ha fatto quello che nei libri di economia succede, accade.
1: Il mercato
2: ha fatto il suo, e oggi è vero, ci sono per il gas così come per l'energia elettrica, il dottor Bufo poi probabilmente mi dirà questi numeri, ci sono delle offerte che sono in grado di far risparmiare al consumatore anche il 24-25%, che sono tanti soldi. Non voglio però passi, Mauro, il concetto che queste sono soltanto delle povere vecchiette indifese che sono lì e vengono.
1: Le vulnerabili, realtà, dici che adesso...
2: Esatto, come dicevo, spesso e volentieri queste sono persone che hanno scelto di non decidere perché non se ne interessano, il più delle volte, e se non sei in grado, oggi esistono tantissimi servizi di consulenza gratuita che ti permettono di capire cosa c'è nella tua bolletta, quanto tu stai pagando effettivamente, quali sono le voci su cui devi fare il confronto delle varie offerte, perché ovvio nessuno potrà mai cambiare gli oneri di sistema, l'IVA, tutte queste cose qua, ma questo è stato fatto anche da un punto di vista normativo, l'ARERA, le compagnie, gli operatori del settore hanno lavorato tanto anche per la semplificazione della bolletta. Oggi guardate all'interno della vostra bolletta lo scontrino energia, vedete quanto state pagando di materia prima. Perché è troppo facile lamentarsi senza fare, però va sempre tutto male, ok, fai qualcosa, certo, perché vada un po' meglio.
1: Ogni fase ci porta le sue complessità con le quali dobbiamo provare a prendere confidenza, esatto, perché se non diventiamo dei consumatori attenti e attivi. Mauro, vuoi dare, vuoi fare gli onori di casa? L'abbiamo già fatti al nostro
0: Buffo, allora guardi, andiamo al fare, cioè ad esempio in queste condizioni Iren che cosa mette in campo? Chiediamo a Iren, così come abbiamo chiesto ad altri operatori, chiederemo ad altri. Prego.
8: Ma provo anche a ambire qualcosa di più, come l'ultima volta, provare a fare non soltanto Iren, ma far diventare il 2 di denari almeno un 9 di donari, che a briscola può essere vincente per tutti gli ascoltatori, al di là di Iren, dove provo a fare l'asso di denari. Ma quattro punti, innanzitutto su quanto dicevate sulla fine, la delibera ARERA. Primo punto, velocissimo, era tutto previsto, quindi non è una novità, vuol dire che
2: è da
8: siamo
2: anni,
8: tutti
2: mi permetto
8: pronti,
2: di dire, dottore.
8: Siamo tutti pronti, esatto. Secondo punto, oggi già il mercato italiano nella sua totalità di 30 milioni di utenti sull'energia elettrica è prevalentemente a mercato libero ormai da anni, quindi vuol dire che qualcosa funziona, non possiamo pensare che la maggioranza netta degli italiani è sempre turlupinata da qualcuno, perché siamo diventati lato clienti molto più evoluti. Terzo punto, queste stesse preoccupazioni su come l'uscita dalla tutela, in questo caso parliamo della clientela fragile, su cui dirò anche il quarto punto, ma in realtà ci furono anche quando finì la tutela per tutti quei clienti appunto sotto i 65 anni o con reddito non particolarmente basso, quindi andò tutto bene e già quei clienti si mossero al tempo e si sono mossi in questi tre anni sul mercato libero. Quarto e ultimo punto, il mercato libero, che come dicevo prima è la predominanza, dà delle offerte più competitive o comunque competitive. Il fatto che i consumatori italiani, i clienti italiani risvegliati non tanto dal mercato libero che esiste dai primi anni 2000, ma da quello shock tremendo del rialzo prezzi della guerra russo-ucraina del 2022, sono diventati molto più consapevoli. Noi come Iren aggiungiamo del valore, penso, a questa consapevolezza laddove siamo un operatore con tantissimi punti di contatto sul territorio, piuttosto che con vendite che sono prevalentemente fisiche o sulla chiarezza delle nostre piattaforme digitali, tale per cui, come dicevate prima, ogni cliente è un cliente e quindi rispetto alle sue modalità di consumo, le sue fragilità in quanto di una età certa, non posso dire certa età se no mio padre si arrabbia, pensiamo di poterli mettere in quelle condizioni che già oggi i nostri 800.000 clienti che sul mercato libero hanno scelto il prezzo fisso nel corso di questi 9 mesi dell'anno hanno risparmiato 130 euro a testa.
0: Ve la fermo, la fermo, dottor Buffo, perché dobbiamo dare le notizie sulla viabilità, ma poi perché soprattutto questo tema del prezzo, dell'offerta a prezzo fisso è, come può benissimo immaginare e come appunto ci sta confermando, anche il momento di maggiore interesse per tutti noi consumatori.
9: Io quando ricevo una bolletta della luce, del gas, sono 4, 5, 7, 8 pagine. Chi ci capisce? A me che mi serve di sapere certe cose? E quindi io ho provato a vedere, studiare, capire. Certo, sono dei dati interessanti per chi gli interessano quei dati, ma non siamo tutti così.
10: Se io questo mese ho consumato 100 kWh e ho una fattura di 100 euro, se il mese prossimo decido di fare il bravo, consumo meno e consumo 50 kWh anziché 100, non ho una bolletta da 50 euro, avrò una bolletta da 80-85.
0: Dottor Buffo, le ridò la parola ripartendo, come dicevamo, dall'offerta a prezzo fisso. su cui, scusi, mi permetto io di ricordarlo, noi dobbiamo sempre distinguere, parliamo del prezzo fisso per la componente energia, perché ci sono delle voci in bolletta che non sono comprimibili, poi ci sono invece dei costi che i singoli operatori applicano, quelli possono essere differenziati tra un operatore e l'altro. A lei, prego.
8: Ma allora provo anche qui a dare il tentativo del 9 di denari per tutti gli ascoltatori. Quanto appena detto è correttissimo. Nelle bollette, ma soprattutto nelle offerte, quello che spetta agli operatori di fatto nel competere sono due voci: le componenti fisse commerciali, e quelle sul mercato oggi variano del mercato libero tra 7 euro al mese a 14, 20, 25 euro al mese, più o meno questi sono gli intervalli, quanto è il prezzo della materia prima, come dicevate. Allora, faccio tre punti anche qui molto, molto veloci, pensando ai prezzi fissi. Primo punto, nessuno di noi operatori compra il gas per farlo diventare energia elettrica, o l'energia elettrica per a quel punto rivenderla ai clienti a prezzi fissi. Gli unici che hanno un vero grande beneficio da questo rialzo dei prezzi sono coloro i quali producono quel gas in giro per il mondo, visto che, come dicevate, i mercati ormai sono diventati liquidi, un po' come a inizio anni 2000, a fine anni 70 si parlava del prezzo del Brent, che il barile di petrolio era un prezzo che condizionava tutte le economie mondiali. Lo è diventato anche il gas e l'energia elettrica a livello mondiale, lo è diventato a maggior ragione in un'Europa che è anche fisicamente interconnessa sull'energia elettrica e sugli approvvigionamenti del gas. Secondo punto, il prezzo fisso è una scommessa, è un po' come per noi italiani la gestione del rischio attraverso le assicurazioni, perché il prezzo fisso stabilizza, dà un massimo vantaggio, i 130 euro che dicevo prima della nostra clientela che ha scelto il prezzo fisso, perché i prezzi poi si sono rialzati, laddove i prezzi si dovessero scendere chiaramente diventa un'obbligazione quel prezzo fisso. Però è anche vero che oggi siamo in delle condizioni di mercato dove nessuno di noi sa veramente, in questo contesto geopolitico complicatissimo, dove andranno i prezzi nei prossimi mesi, però ci sono tre elementi determinanti che oggi non stanno facendo abbassare i prezzi, nonostante l'Europa è molto più pronta di quel 2022 dove i prezzi dell'energia elettrica stavano a 600 euro, oggi stiamo a 285 euro al megawattora. Uno, gli stoccaggi sono sì pieni gas per la prossima inverno, perché è il prezzo del gas che sta spingendo anche il prezzo dell'energia elettrica, ma non così pieni come per esempio l'anno scorso, quando non c'era stata la crisi di Hormuz ed era sparito dal mercato il gas qatarino. La seconda, arriva il periodo invernale, se sarà un inverno freddo la domanda aumenta e i prezzi aumentano, se sarà un inverno caldo chiaramente i prezzi scendono. Il terzo elemento, l'Europa, il paese Italia ha fatto un lavoro straordinario rispetto alla crisi russo-ucraina del 2022, però oggi le limitazioni del gas dallo stretto di Hormuz, la più forte domanda di uso del gas negli Stati Uniti e anche un'economia che continua a consumare gas e che corre e cresce nell'est asiatico, in particolare in Cina, fa sì che quel contesto mondiale lo fanno diventare un mercato liquido di domanda offerta. Quindi a questo punto cosa fare? Sì. Lato clienti, un po' come tutti quanti noi abbiamo avuto per legge l'obbligo dell'assicurazione sugli autoveicoli, il consiglio che posso dare come IREN è che oggi stabilizzare con un prezzo fisso, laddove è un triennale, parliamo di un'offerta IREN, la lock and fix, che è stata scelta da 30.000 clienti in queste ultime tre settimane, che è di 155 euro. Oppure con delle offerte annuali che abbiamo ancora a scaffale, che sono più verso i 170 euro, quindi di prezzo bloccato per un anno, è una scommessa che nessuno di noi sa dove veramente andranno i prezzi, però se questi prezzi oggi sono gestibili, perché non sono così alti come quelli drammatici del 2022, che erano tre volte tanto quelli che stiamo vedendo in questi giorni, ecco, forse è meglio prendersi questa polizza assicurativa e beneficiare rispetto ai prezzi variabili anche del mercato tutelato, che ogni giorno contabilizzano il prezzo del giorno, oggi è 285 euro il prezzo dell'energia elettrica.
1: Ci manca un minuto e mezzo prima della chiusura, purtroppo, perché vedo già tanto interesse. Andrea voleva ribadire, Andrea Polla, alcuni aspetti.
2: Dire due cose velocissime.
1: Però ti chiedo anch'io anche un'altra cosa, se riesci a dirmela. Certo. I vostri comparatori in questo momento cosa stanno rilevando rispetto alle scelte che fanno i consumatori in questa fase?
2: Sì, allora, rispetto a quello che diceva l'ascoltatore, non è vero che sono 8 pagine di bolletta, ormai non sono più così, sono molto più veloci. Controlli soltanto la parte dove c'è scritto scontrino energia e eventualmente le fasce di consumo per capire quando lo serve. Usa di più, perché sennò è troppo facile dire non mi interessa, poi alla fine la bolletta la paga lui, questo è il tutto. Cosa stanno rilevando? Stanno rilevando senza dubbio molto interesse, perché chiaramente devi cercare di far quadrare i conti, un po' di confusione, quindi senza dubbio lì ben venga la presenza di un consulente indipendente che ti aiuta a scegliere, perché quello che diceva il dottor Buffo prima, quello che succede nell'energia è anche quello che succede nel mondo dei mutui, col mercato fisso, il tasso variabile, e non è vero che la stessa offerta è la migliore per chiunque, per cui non siamo esperti, non vogliamo diventarlo, non è necessario, ma la bolletta la paghiamo noi, quindi nel caso facciamoci aiutare.
1: E ricordiamo anche che molti operatori oggi in aggiunta propongono anche tanti servizi collaterali alla bolletta, e spesso un consumatore sceglie anche sulla base di quello,
2: proprio perché magari io ho più interesse ad avere anche la fibra, ad avere anche l'idraulico, il dietologo
1: o l'elettricista che vengono al volo pagati magari, esatto. Oppure molto
2: però
1: meno.
2: Insomma, le offerte sono tante, facciamoci aiutare se non siamo in grado di farlo da soli.
1: Allora rimetteremo insieme questa accoppiata, Mauro, che ci è piaciuta molto questa mattina, che dici?
0: Molto volentieri. Allora io saluto e ringrazio Gianluca Buffo, amministratore delegato del gruppo IREN, grazie. E naturalmente Andrea Polo, che come noto non può lasciare il paese senza il nostro permesso.
2: No, te l'ho detto, è stato sequestrato il passaporto, fate qualcosa.
1: È stato legato alla sedia e il passaporto l'ho preso io, grazie. Poi se ti fa piacere domani tornerei a Milano a fare la diretta.
0: Sto studio aspetta te.

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Documento di bilancio approvato dal governo, ma il vero volto della manovra slitta a novembre. Via libera del governo anche a decreto Ilva, autonomia differenziata, campi flegrei e codice della strada. Champions League, serata amara per le italiane, Inter e Napoli KO. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Camera e Senato hanno autorizzato nel pomeriggio lo scostamento di bilancio per energia e difesa, ma molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e campi flegrei, primo sì al codice della strada e alle intese sull'autonomia con le regioni del nord.
4: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge campi flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada, che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Continuano le proteste dei trattori, gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più. È la denuncia di CIA, agricoltori italiani, che è scesa in piazza per la prima di 5 giornate di mobilitazione davanti a Montecitorio.
5: Agricoltori di nuovo in piazza per richiamare l'attenzione della politica verso un settore strategico per la sicurezza nazionale che rischia il tracollo tra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine in picchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano è lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Massimo Poi, risicoltore di Vercelli.
6: Non ci stai più dentro nelle spese, cioè siamo aggrediti da tutte le parti.
5: È ancora possibile mettere in sicurezza la filiera? Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
7: Per quel che riguarda il gasolio agricolo, chiediamo la reintroduzione del credito d'imposta. Dall'altro lato chiediamo la convocazione di un tavolo insieme a industria e grande distribuzione organizzata per mettere in piedi un piano strategico dell'agroalimentare nazionale, perché questa cosa non è mai stata fatta. Oggi più che mai occorre mettersi insieme, mentre invece quello che sta avvenendo è che ognuno per sé, Dio per tutti.
5: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici comunque una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. Scontri a Parigi, al margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Un'auto è stata incendiata e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio nei pressi di una stazione della metropolitana. Il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del conflitto innescato 4 anni e mezzo fa dall'offensiva russa in Ucraina, guerra che non conosce soste.
8: Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato dal presidente americano con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'accordo sul diesel russo non è per noi ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie, Mosca no, la replica del presidente ucraino. Ferma condanna di Bruxelles per le navi colpite da Mosca al largo delle coste bulgare, spunta intanto un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Unione Europea. Ne parla il Washington Post. Lo abbiamo appreso dal giornale, non ne sappiamo nulla, la reazione del Cremlino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene, ex del figlio maggiore di Donald Trump, fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false e mi difenderò, ha scritto su X. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. La cronaca spunta una nuova ipotesi nel giallo della ricina.
9: E se la vittima designata dell'avvelenamento con la ricina di Pietra Catella fosse stato Gianni Di Vita e non la moglie Antonella Di Jelsi, morta nel dicembre scorso insieme alla figlia 15enne Sara? È la nuova ipotesi investigativa che sembra affacciarsi nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino per duplice omicidio premeditato. È durata 5 ore la perquisizione informatica all'istituto agrario di Riccia, a pochi chilometri da Pietra Catella, la prima delle 4 disposte negli istituti scolastici della provincia di Campobasso, frequentati a vario titolo da persone coinvolte nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno da parte di utenti anonimi sulla piattaforma Reddit prima della morte di Antonella e Sara, poi sulla possibilità di rilevare il veleno con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: OpenAI ha riferito che l'FBI ha arrestato un suo dipendente che aveva nascosto un sofisticato dispositivo di registrazione all'interno di uno degli uffici. Al momento, si legge in un post su X, non ci sono riscontri che indichino un accesso improprio o l'esfiltrazione di pesi dei modelli, codice sorgente o dati dei clienti da parte di questo individuo. E ora lo sport con la serata delle italiane in Champions, in linea a Dario Ricci.
10: Davvero cupa la notte Champions delle italiane. Inter e Napoli vanno KO, restano ancora quota 0 dopo 2 giornate. Qui a San Siro si impone il Brugge per 4-3. Grande protagonista Niccolò Tresoldi, chiare le sue origini italiane, ma è ancora diviso tra la nazionalità italiana e quella tedesca. Speriamo scelga bene. Tripletta per il bomber del Brugge, che apre le marcature al 30° sul rigore, al 44° il pareggio di Martinez. Nella ripresa l'errore della difesa dell'Inter, Tresoldi fa il 2-1 al 63° e la tripletta al 74°. Ancora Martinez in gol all'81°, ma 3 minuti dopo arriva la quaterna belga con Vermaat. Inutile il gol del 4-3 in pieno recupero di Bonny, e cade anche il Napoli che era passato in vantaggio a Villarreal all'ottavo con Rachmani, ha sfiorato il raddoppio, poi la rimonta del sottomarino giallo con Micaudadze e Mourinho nella prima mezz'ora e il Tris arriva all'86esimo con Oluwasei. Oggi alle 18.45 il Como fa visita al Feyenoord a Rotterdam, poi alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid e giallorossi contro i Blancos del grande ex José Mourinho. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Siro, Milano.
3: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
1: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
2: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
3: Con il supporto non condizionante di Novartis. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Attraverso la sala, seguendo il percorso più breve per arrivare da lei, ci salutiamo con gli occhi, ci abbracciamo e cominciamo a studiarci.
5: L'uomo si alza, va verso la ballerina sta seduta il più possibile per evitare che magari non abbia guardato quella a fianco, ci si abbraccia e si inizia a ballare.
4: Storie di infatuazioni che durano il tempo di una canzone e di balli che durano tutta una vita, in una puntata che si intitola L'ultimo tango.
3: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Quella di oggi è una puntata che racconta un elemento molto molto preciso e molto molto specifico di una danza che è il tango. Quindi se siete appassionati di tango sicuramente riconoscerete tutto quello che ha raccontato Matteo in questa storia. Se non lo siete è un bel modo per provare ad entrarci. Il linguaggio di Matteo è molto tecnico, sembrano i velisti quando mandano storie di vela ed è tutto il bon presso e l'orza e poggia e la deriva. Un po' è così, però in realtà è comprensibile, cioè si capisce. Lasciatevi prendere dal suono delle sue parole e immaginate la situazione: un uomo e una donna che si trovano in una sala da ballo, l'uomo guarda la donna, la invita a ballare in silenzio solo con lo sguardo, lei balla e quando cominciano a ballare è un insieme di corpi che si muove, che sta sull'asse, che gira. Poi chiederemo a Matteo esattamente alcune piccole spiegazioni di alcuni passaggi, però tant'è, sono un uomo e una donna che ballano e non si conoscono e sono molto molto stretti, sono molto molto vicini. E poi vi raccontiamo un'altra storia bellissima, che invece è la storia di due tangheri, credo che si dica, un uomo e una donna, che invece si conoscono molto molto bene perché si sono conosciuti danzando, si sono sposati, poi si sono lasciati, lui si è risposato e loro due però hanno continuato a ballare perché evidentemente quella roba lì non passava, e soprattutto quei due corpi, quei due ballerini, ballerino e ballerina insieme, erano una potenza e hanno ballato il loro ultimo tango davanti a delle telecamere per un film. La puntata si intitola L'ultimo tango. Benvenuti.

0: Tanda strumentale di Biagi, mirada da ballerina sconosciuta, bella ragazza, alta, forse straniera. Aspetta, con calma, spieghiamo un paio di cose, che sennò qui si fa fatica a capire. Allora, la tanda nel tango è una sequenza di 3-4 brani che suonano in qualche modo simili e che si ballano con lo stesso partner durante una milonga, cioè una serata in cui si balla il tango. La mirada invece è un invito non verbale, è uno scambio di sguardi silenzioso ma efficace che si fa per invitare qualcuno a ballare. Quindi, ricapitolando, durante una tanda mi accorgo di una mirada di questa ballerina. L'avevo vista in azione, molto brava e molto dinamica. Con la pista affollata e una tanda melodica, certo non avrei accettato l'invito. È una delle prime tande del pomeriggio, quindi la pista è piuttosto rarefatta. La musica mi piace. Ok, si fa. Io Cabaseo la invito, lei acconsente. È passato qualche secondo da quando è iniziata la tanda. Non si è formata ancora nessuna coppia, così attraverso la sala, seguendo il percorso più breve per arrivare a lei. Ci salutiamo con gli occhi. In questo momento non servono parole. Ci abbracciamo e cominciamo a studiarci.
1: Il discorso della mirada Cabaseo è in realtà quello che è tutti i giorni nella vita normale, no? Quando vedi qualcosa che ti interessa, la guardi, no? E se l'interesse è ricambiato, l'altro risponde, inclina la testa, apre gli occhi per far capire che hai tirato l'attenzione. Ed è la stessa cosa che capita in milonga. Quando tu vuoi parlare con qualcuno, guardi che ti interessa. Se l'altro risponde in maniera affermativa, e c'è l'incontro, no?
0: Abbraccio chiuso ma non troppo, ci si muove bene dentro. Sento bene dove appoggia, sento bene i cambi, è fluida nel movimento e ha una bella padronanza del suo asse. Non tira, non strappa, non adorna a caso. I presupposti sono buoni, la prima canzone è andata. È straniera ma vive in Italia. Solo due parole. Biagi incalza, si riprende. La pista è ancora semivuota, saremo una decina di coppie in una grande pista, tutti ben distanziati. Aumento l'enfasi dei movimenti e lei segue bene, è confortevole e sente il tempo. Qui c'è da divertirsi. Finisce il brano, quasi non ci stacchiamo. Ci stiamo ancora ascoltando, semplicemente allontaniamo i petti di qualche millimetro. Le chiedo se sta bene, sussurrandoglielo all'orecchio. Con la guancia sento che sorride. La terza canzone è già iniziata. Sistemiamo l'abbraccio sempre senza allontanarci troppo. La connessione è buona. Proviamo un altro piano, usciamo dal ritmo e vediamo cosa succede. Non mi è servito molto per capire che Biagi le piace, conosce bene la melodia. Certo, non è una ballerina che balla solo sul ritmo. Provo a dilatare i cambi di peso fino a coprire le battute. Lei capisce e in un attimo diventa attenta e sensibile, sempre a pavimento, sempre sul suo asse. Ma il problema è un altro. Non riesco a gestire troppo a lungo tutta questa densità di movimento, per cui devo tornare sul ritmo. Chiudo la frase musicale con due cambi di peso a tempo e all'inizio della nuova frase musicale riprendo come una furia. A tratti mi sembra di strapparla dalle scarpe e più metto energia in saccade sempre più profonde e più lei lascia andare la gamba libera, come se non avesse peso, descrivendo circonferenze sempre più ampie, sempre più tonde. Sento esattamente sempre dove si trova. Il bacino e l'abbraccio sono sempre coerenti. Certo, ora non siamo francobollati, ma ci muoviamo bene sulla musica.

0: qué mítica que pasas danzando en el salón.
1: Sto ancora ballando con questa ballerina di tango sconosciuta ma molto brava. Siamo arrivati al terzo brano di questa tanda di Biagi e io ovviamente seguo la ronda, cioè il senso di marcia che le coppie impegnate seguono in senso antiorario, e ovviamente controllo sempre chi ho attorno. Davanti avrò ancora qualche metro di margine, dietro no. La pista si stava riempiendo ed io, forse anche a causa dell'entusiasmo con cui stavamo ballando, mi stavo muovendo in uno spazio che non era più del tutto a mia completa disposizione. Il leader che mi stava seguendo mi lancia uno sguardo che potrebbe essere tradotto in diversi modi. Vi faccio degli esempi. Uno potrebbe essere un attento ma cortese «Ehi, ti sei accorto che ci siamo anche noi qui?» Volendo, aggiungendo un po' di aggressività, quello sguardo può anche significare «Ma la smetti di fare il coglione?» C'è una terza possibilità di leggere quell'occhiata. Magari il leader voleva dirmi «Bravo, bravo, complimentoni!» Ok, va bene, penso di aver capito la lezione, ma questa cosa della pista condivisa, dove non posso fare quello che voglio, dove non posso lasciarmi del tutto andare, devo rispettarla solo io. Ma alla fine è giusto che sia così, non ci sono solo io. Per cui, sempre senza parlare, rispondo al leader con un altro sguardo carico di parole sottintese. Scusa, hai ragione, ora mi ricompongo.
2: La gestione del traffico della pista, se vogliamo metterla in questo modo qui, è una delle cose che sono, che un leader soprattutto deve imparare a gestire quando si va a ballare. All'interno della sala ci si muove per cerchi concentrici praticamente, no? E si gira in senso antiorario. A seconda di quanto spazio ho, vedo come muovermi.
1: Ormai il brano volge al termine, mi preparo e lo finisco prima, chiudendo lo spazio tra me e la coppia davanti. Poi, riprendendo a dilatare i cambi di peso, il brano finisce. La posizione è stabile e sia io sia lei siamo radicati a pavimento come fossimo due querce. Non ci può smuovere nessuno. Rilasciamo tutta la tensione e diamo libero sfogo ad una risata fragorosa. Ci allontaniamo un attimo, ma so che entrambi ci stiamo chiedendo la stessa cosa. Come mai non abbiamo mai ballato prima? Non lo sapeva nessuno dei due. La pista era quasi piena, ora non c'era più troppo posto per muoversi, quindi abbiamo ballato l'ultimo brano in un abbraccio serrato, serratissimo. Giochini sul ritmo, rimbalzi, contrattempi, micro cambi di peso in tutte le sfumature, insomma, abbiamo provato tutto. L'ultimo brano della tanda finisce, noi due ci abbracciamo come se avessimo condiviso un poco di noi. Ci abbracciamo ancora più stretti, ma non eravamo ancora grati abbastanza, quindi ci siamo abbracciati più forte ancora. Mi spiace, ma ora ti riaccompagno al tuo posto. Ancora una volta ci esprimiamo senza dover parlare, senza usare le parole, ma guardando in maniera decisa e marcata la direzione verso la sua seggiola. Scusami, ricordami il tuo nome. Sono così assorto che mi risulta impossibile ricordare il nome della ballerina, anche se potrei riconoscere quell'abbraccio ovunque. Ora però toccano le forche caudine. Mi avvicino al milonghero che ballava dietro di me e in inglese, visto che lui è tedesco, gli dico «Scusa ancora per prima, ma sai com'è, la musica, la pista non affollata, l'enfasi». Io mi aspetto un rimprovero e invece mi vedo rifilare un sorriso e poi la risposta: non preoccuparti, non eri pericoloso, quello che avevi non era uno sguardo cattivo. Beh, che dire, amo il tango.

happens every night. Present company, excluded every time.

0: and living proof. Sometimes friends are mean.
1: Loro sono LCD Sound System, che cantano Dance Yourself Clean. Per chiudere una storia bellissima che parla di tango, parla anche in tango, cioè parla con il linguaggio del tango, cosa che vogliamo assolutamente chiedere a Matteo. Pronto? Ciao Matteo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Matteo, grazie.
1: Come stai? Stai ballando? Hai ballato di recente?
2: Guarda, lo scorso weekend sono stato ad un evento di tango, 3 giorni di tango, venerdì, sabato e domenica.
1: E com'è andata?
2: È andata molto bene.
1: Ma come funzionano questi eventi? Si va lì da soli? Come funziona una serata in cui si va a ballare? Ci sono, immagino, dei luoghi precisi. Chi balla il tango lo sa, vai lì anche da solo, no?
2: Sì, si può andare da solo o in compagnia, poi lì ci si trova e si balla, ci si sceglie e si balla.
1: Ma si comincia stando seduti? Io non so perché ho questa immagine, forse vista in qualche film, uomini da una parte della stanza, donne dall'altra parte, e si fa quella cosa che tu racconti, che ci si alza, si dà un'occhiata e si invita a ballare, o è fantasia?
2: No, allora ci sono posti dove ci sono queste regole applicate. Generalmente c'è sempre anche una zona mixed, comunque, quindi dove le compagnie possono trovarci, uomini e donne insieme. Generalmente, comunque, nelle serate di tango, nelle pomeridiane, è tutto quanto abbastanza easy. Normalmente non c'è questa divisione, però esistono posti dove c'è.
1: Senti, come hai iniziato tu a ballare il tango? A che età? Come?
2: Quindi avevo 38 anni a Padova e sono andato ad una lezione prova e mi sono innamorato prima della proposta che mi facevano i maestri, quindi di questo linguaggio è condiviso con il corpo e poi anche della musica, perché una parte importante del tango è proprio la musica.
1: E quanto balli? Quante volte vai a ballare il tango?
2: Allora, in questo periodo molto meno, nel senso che faccio 1 o 2 volte a settimana, a meno che non sia un evento. Prima del Covid facevo 5-6 volte a settimana, tra lezioni e serate.
1: Senti, ma quando si balla, ad esempio come nella storia che ci hai mandato con una sconosciuta, non c'è mai dell'imbarazzo in questa profonda intimità che si crea ballando una danza come il tango?
2: Ma in realtà no, perché è proprio quello che si cerca, e quindi c'è già una scelta prima, no, di con chi ballare, quindi c'è questo desiderio che è di ballare che fa sparire tutta quanta,
1: cioè è il punto
2: che ci può essere.
1: È il punto di partenza, tu dici?
2: Eh sì.
1: Cioè si parte da lì. Senti, io volevo chiederti, non tanto conto, ma siccome la storia è piena di definizioni, di termini molto affascinanti, ma proprio immagino legati proprio al linguaggio del tango, c'è questa frase che volevo che in qualche modo ci traducessi: a braccio chiuso ma non troppo, ci si muove bene dentro, sento bene dove appoggia e sento bene i cambi, è fluida nel movimento e ha una bella padronanza del suo asse, non tira, non strappa, non adorna a caso. Ci fai un riassunto veloce di questa frase, cioè che cosa intendi dire?
2: Il significato è che stavo bene, mi trovavo in un abbraccio che era comodo, mi seguiva bene, sentivo bene il suo corpo, dove si trovava, quindi i cambi di peso e dove era, quindi
1: era un bel ballare, insomma.
2: Sono tutte quelle cose che servono per muoversi bene, per ballare.
1: Senti,
2: bene.
1: Perdonami la domanda da profano, mi rendo conto che magari è una baggianata, ma vi siete più rivisti con questa persona?
2: No.
1: No. Nemmeno in una sala di tango?
2: No.
1: Ridi perché giustamente è proprio una domanda dal vecchio Marpione che e poi, invece semplicemente si è ballato un tango, finita lì.
2: Esatto, lì, okay. Esatto. Non ho nemmeno contatto, dirti la verità.
1: Non ho nemmeno contatto?
2: anche volendo no. Non potrei.
1: Matteo, grazie mille per averci portato dentro a una sala di tango per qualche minuto, è stato molto piacevole. In bocca al lupo per tutto e a presto.
2: Grazie a te per leggere la mia storia.
1: A presto, ciao Matteo. Ciao.
2: Ciao.

0: guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, è la frase, sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR. No.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
1: Puntata di oggi si intitola L'ultimo tango, perché non racconta solo quello del nostro ascoltatore, che è stato un primissimo tango, un inizio di una relazione fisica e di intensità musicale che ci si augura possa durare quasi per sempre, ma anche di una coppia di ballerini che ha ballato il loro ultimo tango davanti agli occhi di tutto il mondo. È una storia bellissima che abbiamo trovato sul sito teatrotango.it, l'ha scritta Marianna Sachs nel 2016, si intitola La coppia più bella del tango. State con noi. Qualcuno sostiene che Juan Carlos Copes, 85 anni, e Maria Nives Rego, 82, siano il Fred Astaire e la Ginger Rogers del tango argentino. Forse sarebbe più corretto paragonarli a Gene Kelly e Sid Charisse, perché è loro due che sognavano di essere quando giovanissimi erano seduti sulle poltrone di un cinema di Buenos Aires e guardavano Cantando sotto la pioggia per la quinta volta. Pensavano: se gli americani hanno creato questi ballerini con il jazz, perché non possiamo farlo anche noi con il tango? Come ragionamento non fa una piega. Per di più loro avevano un asso nella manica. Erano innamorati pazzi l'uno dell'altro. Hanno ballato insieme per più di 50 anni. Si sono amati perdutamente e anche odiati alla follia. Si sono sposati e separati. Hanno continuato a calcare le scene fino a che lui non ha detto basta, in modo spietato e senza addurre ragioni. E poi, dopo 17 anni di gelo, si sono incontrati faccia a faccia nel film prodotto da Wim Wenders, che racconta la storia d'amore dei due ballerini che hanno rivoluzionato la storia del tango, con la pazza idea di esibirsi in un passo a due su un piccolo tavolo di 2 metri quadrati. Questo diventa il loro marchio di fabbrica. Iniziano a girare il mondo. All'inizio degli anni 60 portano il tango negli Stati Uniti per la prima volta a Broadway e sul piccolo schermo nell'Ed Sullivan Show. Nell'83 a Parigi, e quindi in Germania, Svizzera, Giappone, Olanda, Inghilterra, ballano perfino alla Casa Bianca per il compleanno di Ronald Reagan. Ecco dove si sono incontrati, che cosa ricordano del primo momento, come è nata la loro storia d'amore e come è finita.
2: Entre el amor y la alegría de bailar, María se convirtió en bailarina profesional.
3: Yo me había enamorado de él, punto. Nada más. El baile era una excusa. ¿Me entendés lo que te digo?
1: Si incontrano per la prima volta al Club Estrella de Maldonado di Buenos Aires. È la fine degli anni 40. Juan Carlos Copes ha 17 anni, studia ingegneria elettronica e lavora al Ministero dell'Educazione. Prima di entrare in una milonga, dichiara Juan Carlos, conoscevo il tango unicamente come un suono che viene fuori dalla radio o un'immagine che emerge dalla televisione. Maria Nives Rego ha 14 anni, viene da una famiglia indigente composta da 5 fratelli, una madre casalinga e un padre violento che muore di tubercolosi a 45 anni. A scuola era un'emarginata, era la classica bambina povera, quella che ha un solo grembiule pieno di macchie, buchi e che indosserà per tutto l'anno. A 9 anni ha lasciato la scuola e ora, come allora, fa la domestica presso una famiglia che, al contrario delle precedenti, non la picchia. Di quella prima volta ecco che cosa ricorda Maria. Lui non sapeva ballare, si muoveva in modo terribile, ma era molto bello e tutte le ragazze erano incantate dal suo fascino. Danzò con tutte le mie amiche tranne che con me, perché ero molto imbarazzata. Aveva i capelli neri, un completo grigio, una camicia azzurra, scarpe di camoscio. Sembrava un ragazzo ricco degli anni 20.

0: Si incontrano di nuovo a distanza di un anno all'Atlanta Club. È qui che ballano per la prima volta insieme. Mi fece qualche complimento e io me ne innamorai perdutamente, confessa Maria. Poi, dopo qualche giorno, mi chiese di uscire e gli dissi che non potevo farlo se non in compagnia di mia sorella più grande. Ci portò a ballare in un resort a Quilmes, una città a sud-est della capitale argentina. Prese mia sorella in disparte, le parlò di qualcosa, poi tornò da me e mi disse: «Adesso siamo fidanzati». Dopo qualche ora mi diede un bacio. E solo un anno dopo facemmo l'amore. Si sposano nel 1965, per lui è solo un matrimonio a Las Vegas, valido solo lì, ma non certo in Argentina. Quindi si considera libero. Per lei questo matrimonio significa subito la rottura, tradimenti, alcol, autolesionismo diventano insopportabili. Anche se ci amavamo non potevamo vivere insieme, spiega Maria, ma continuammo a ballare insieme. Nel 74 divorziano e Carlos si sposa con una donna di 20 anni più giovane di lui, Miriam Albuarnés, e ha la prima figlia. Maria viene a saperlo da un'amica. Inizia il periodo dell'odio, durante il quale, pur non parlandosi, i due ballerini continuano a danzare insieme, uniti dall'amore per il tango. Molte persone che non sapevano questo retroscena ci dicevano: «È incredibile la passione che mettete nei passi del tango». Vero, la passione dell'odio, puntualizza Maria. Ero così arrabbiata che non riuscivo neppure a guardarlo in faccia quando ballavamo. Ma la furia che c'era in me ha fatto uscire il meglio. Sentivo di avere la forza di un uomo.
1: Iba a bailar porque era la alegría de los pobres, de ir a bailar sábado y domingo, pero no me importaba mucho en sí el baile, sino la persona.
0: La consacrazione è stata una versione mozzafiato di Patetico nel remake di Tango Argentino al Teatro Gershwin di Broadway nel 2000. In 3 minuti hanno portato sul palco tutte le loro passioni. Ecco come la racconta Anton Gazembic, uno dei maggiori esperti di tango argentino. C'era tensione tra di loro, ma sembrava sempre come se entrambi fossero abbastanza maturi da metterci una pietra sopra, e lo spettacolo andò avanti, fino all'ultima nota. Dopo l'ultima nota di Patetico, Nives ha pestato il piede di Copes e ha mormorato: «Questo è per essere stato un hijo de puta per me per 50 anni». Così invece è come la racconta Maria. Al tango argentino del 2000 non mi sentivo troppo di ballare con lui, ma pagavano bene e così accettai. Tutto andò per il meglio, ma non mi sarei mai immaginata che mandasse qualcuno a dirmi che ero fuori dal festival From Borges to Piazzola. Non me lo disse nemmeno di persona. E così infine è come la racconta il regista German Krall. Costretto dalla moglie, Juan decide di smettere di danzare con la sua partner storica, Maria, che a 60 anni risente emotivamente di tale scelta. In effetti, sulle decisioni di Juan Carlos, la moglie ha sempre avuto un peso non indifferente. Pensate che lui, sotto consiglio della sua Miriam, ha accettato di partecipare al film a una sola condizione: di non trovarsi mai sul set insieme a Maria. Tranne nella scena clou del film, ovviamente. Quella in cui Juan Carlos e Maria si incontrano per la prima volta, dopo 17 anni, proprio sul set.

Nella nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman di Stefano Pisani, il mentore di Grisha, Victor Zalgaller, si rivela un alleato decisivo per farlo entrare in un prestigioso istituto di Leningrado, quello dove è la cattedra Aleksandrov, altro mostro sacro della geometria sovietica. La carriera di Grisha sembra decollare. Grisha era nato nel momento giusto e stava studiando nel momento giusto. L'Unione Sovietica stava allargando le proprie maglie, consentendo l'espatrio, e le borse di studio in quel momento consentivano davvero di pagarsi gli studi, addirittura all'estero. Grisha ormai è grande.

0: Grisha arriva negli Stati Uniti quando ha 26 anni e la sua barba non è più a chiazze, ha superato le incertezze puberali e adesso è bella nera e folta. Il ragazzo grassottello non c'è più, ora è dimagrito e appare perfino in forma. Ha già iniziato a non tagliarsi capelli e unghie perché, a detta di alcuni, sembra che la ritenga una pratica innaturale. Altri, invece, riferiscono che consideri vessatorie e insensate le convenzioni relative all'igiene personale e all'aspetto esteriore. Queste non sono le sue uniche eccentricità. Grisha ha l'abitudine di indossare sempre gli stessi vestiti, in particolare una giacca di velluto marrone, e di magnificare le virtù alimentari di uno specifico pane integrale che si poteva trovare soltanto in un negozietto di prodotti russi a Brooklyn Beach, dove si reca ogni giorno a piedi partendo da Manhattan. In America aumentano anche i suoi numi tutelari. Jeff Cheeger è il primo frutto della sortita di Grisha negli Stati Uniti. Sentiamo Nicola Ciccoli.
1: Jeff Cheeger è un autorevole matematico americano che appartiene alla generazione precedente a quella di Perelman. Ha lavorato al Curran Institute, dove ha conosciuto Gromov. È stato quest'ultimo a presentargli Grisha al Festival della Geometria del 1991, dove erano entrambi tra gli oratori. La loro conoscenza si è approfondita quando, nell'autunno del 1992, Perelman ha trascorso un periodo al Curran nel campo della New York University per svolgere delle ricerche post-dottorato. All'epoca si sta ancora occupando di approfondire le proprietà geometriche degli spazi di Aleksandrov.
0: Cheeger lo trova simpatico, anche se al tempo stesso imperscrutabile. Capisce ben presto che quando parla con Grisha deve pesare le parole, deve sceglierle accuratamente nella speranza di non offenderlo. Grisha frequenta spesso il negozio vicino al ponte di Brooklyn in cui acquista il suo pane e un po' di latte fermentato. Fa il tragitto a piedi tra le strade di Brooklyn da Washington Square Park per essere sicuro di potersene stare da solo e di dedicarsi a un'attività fisica estenuante. È molto particolare. Ma a proposito di cose estenuanti, è la madre di Grisha? Come facilmente si può indovinare, la madre dopo un po' lo raggiunge negli Stati Uniti, dove si sistema da alcuni parenti a Brighton Beach, un quartiere di New York, a 10 fermate di metropolitana dal Curran Institute. Grisha va spesso a trovarla. Gli Stati Uniti gli fanno un'ottima impressione, tanto che nei primi mesi di permanenza lì pianifica il trasferimento di tutta la sua famiglia in America. Come si sarà già capito, Perelman non è esattamente un tipo estroverso. Nonostante le sue peculiarità, riesce però a farsi anche un amico al Courant, anche se probabilmente il 34enne matematico cinese Gang Tian non sapeva che Grisha lo considerasse tale. I due parlano molto spesso. Non sono tanti i loro argomenti di conversazione, parlano di matematica e del pane. Quando non parlano di geometria, infatti, Grisha è felicissimo di raccontargli del pane particolarmente buono che ha trovato in quel negozio di Brooklyn. Questa è una cosa che gli sta particolarmente a cuore. Tian e Perelman sembrano comunque fatti l'uno per l'altro. Entrambi hanno scarso interesse per argomenti che esulano dalla matematica e condividono gli stessi ambiti di ricerca. Con lui, Perelman inizia a frequentare i seminari di Princeton, a cui poi si era unito anche Cheeger. Sentiamo dalla voce di Nicola Ciccoli.
1: Negli anni 70, Cheeger e Detlev Gromol avevano pubblicato un articolo in cui illustravano un sistema per dedurre le proprietà di determinati oggetti matematici e varietà a curvatura limitata a partire da alcune loro aree circoscritte che i due matematici definirono anima. Il lavoro di Cheeger e Gromol è pubblicato sugli Annals of Mathematics del 1972. Proprio come quella umana, anche l'anima immaginaria di questi oggetti astratti possedeva le stesse identiche qualità del tutto. Cheeger e Gromol formularono il teorema dell'anima, risolvendo il caso più semplice di quelle varietà la cui anima consisteva di un solo punto. E per il caso generale elaborarono una semplice supposizione, nota da quel momento come congettura dell'anima.
0: Questa congettura dell'anima era rimasta lì per 22 anni. Nessuno era mai riuscito a dimostrarla. Poi a un certo punto è arrivato Perelman. Grisha la dimostra. Grisha ne dimostra la correttezza in 4 pagine. 4. Il bastone di Perelman ha colpito ancora. Tanti ci avevano provato con articoli lunghissimi e molto tecnici. Grisha, invece, ha fatto quello che faceva da sempre con i problemi al club di matematico alle Olimpiadi. Ha recepito il problema nella sua interezza per poi ridurlo all'essenziale. Grisha pensa che in questo modo i problemi si dimostrano più semplici di come appaiono nel complesso. Cheeger ne rimane stupefatto. La brevità è una caratteristica degli articoli di Grisha. Perelman, anzi, è fin troppo sintetico, forse proprio perché Grisha ritiene che sia una perdita di tempo diffondersi a spiegare le sue intuizioni in maniera chiara. Preferisce la sintesi e, forse davvero con un po' di arroganza, prova un certo fastidio se qualcuno gli chiedeva di spiegarsi meglio. Nel secondo semestre del 1993, Grisha si trasferisce alla State University di New York, a Stony Brook, accreditata del miglior corso di specializzazione in matematica di tutta l'America. La madre rimane a Brighton Beach, che è a circa 2 ore di macchina adesso, ma lo va a trovare spesso e gli porta il suo pane preferito. Chi aiuta Grisha a trovare un alloggio è Mike Anderson, un nome che abbiamo già sentito all'inizio di questo podcast, un geometrista che Grisha aveva conosciuto qualche tempo prima. Anderson è anche il direttore del corso di specializzazione in matematica presso la stessa università. Le uniche richieste di Grisha che l'appartamento fosse piccolo e silenzioso. Alla fine, Grisha si sistema in un monolocale da $300 al mese e dorme su un futon che gli aveva prestato la famiglia di Anderson. La sua vita è a dir poco frugale. Va avanti a pane e yogurt, indossa sempre la stessa giacca di velluto marrone e riesce a mettere da parte praticamente tutti i $35,000 annui che percepisce col suo assegno di ricerca. Il suo aspetto è abbastanza caratteristico. Porta le unghie e i capelli lunghi, le unghie lunghissime però sono sempre pulite, anche se la sua igiene sembra pian piano peggiorare. Intendiamoci. Dà l'impressione di essere uno che si lava con una certa regolarità, ma il suo futon, quando Perelman lo restituisce, è impregnato di un tale tanfo che sono costretti a gettarlo via. All'università tiene un corso sulla geometria di Aleksandrov e nell'estate del 94 parte per Zurigo per parlare al congresso internazionale dei matematici degli spazi di Aleksandrov. Le cose sembrano andare bene, sembra tutto perfetto. Eppure, in Svizzera qualcosa va storto.

0: giorni, ho letto libri antichi preoccupanti, poi arrivati a Torino ci siamo commossi in tanti per quel tango ballato dal bambino.
1: La chiudiamo con Tango di Lucio Dalla, questa puntata che si intitolava L'ultimo tango, grazie a Stefano Pisani che ci permette di raccontare il suo podcast Dov'è Perelman, andate ad ascoltarlo per intero, come sempre vi consigliamo quando mandiamo in onda degli stralci di podcast qui a Matteo Caccia Racconta. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli sceglie le musiche, Paulino Corleoni fa il sound design e poi voi che ci mandate le vostre storie, sempre solito indirizzo Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Lei ha una qualche ambizione?
3: Ma...
2: E allora vada via, se ne vado dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
3: E lei allora, professore, perché rimane?
2: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
4: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti...
9: ACT!
8: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
10: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
11: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con
13: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
12: E con
14: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il governo approva il documento di bilancio, oggi le comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il Papa operato per un tumore maligno, intervento concluso positivamente, fanno sapere i medici. Moody's, la guerra in Iran costa $2,000 in media a ogni famiglia americana. Champions League, serata amara per le italiane, perdono Napoli e Inter. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa americana. Premier che alle 9 è attesa in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Volodymyr Zelensky sarà presente al vertice europeo di domani a Bruxelles. Camera e Senato hanno autorizzato nel pomeriggio lo scostamento di bilancio per energia e difesa, ma molte incognite restano sulla manovra e le misure saranno definite solo a inizio novembre. Via libera in Consiglio dei Ministri anche ai decreti ex Ilva e Campi Flegrei, primo sì al codice della strada e alla intesa sull'autonomia con le regioni del nord.
2: Lo scostamento approvato da Camera e Senato per energia e difesa, previsto dalla clausola europea 29 miliardi in due anni equamente ripartiti, non basta per sciogliere i nodi della manovra. Il documento programmatico di bilancio passa in Consiglio dei Ministri, ma senza misure definite. Il governo attende risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. Via libera anche al decreto legge ex Ilva, cassa integrazione fino a giugno per i 9.200 lavoratori diretti e 4.000 nell'indotto, misure per reindustrializzare Taranto e ricollocare i lavoratori ex Ilva, mantenimento in riscaldo degli altoforni fino alla pronuncia della Cassazione. Via libera del governo all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria per le materie non LEP da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazioni volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada che dovrà passare in Parlamento e sarà in vigore non prima del 2028. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il verdetto era in qualche modo atteso. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, hanno comunicato i medici. Una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Lo stadio iniziale del nodulo polmonare, come il fatto che fosse circoscritto, lasciano ai medici una conclusione positiva, anche perché chirurgicamente è stata asportata tutta la parte malata. La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale. Sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Nuova escalation intanto in Medio Oriente, con gli Houthi dello Yemen che ieri hanno lanciato nuovi attacchi all'Arabia Saudita, prendendo di mira la capitale Riyadh. Agricoltori ancora in piazza, fra costi di produzione alle stelle e prezzi all'origine impicchiata, mentre il carrello della spesa è sempre più caro. I conti non tornano e lo slogan scelto dalla CIA Agricoltori Italiani, che ha promosso 5 giornate di mobilitazione davanti al Parlamento. Sentiamo Cristiano Fini, presidente CIA Agricoltori Italiani.
3: Stiamo parlando di un meno 50% dell'olio d'oliva, meno 24% del latte alimentare corrisposto all'agricoltore, meno 20%, 20-30% per quel che riguarda l'ortofrutta. Quindi abbiamo veramente una situazione gravissima che è ulteriormente aggravata dalla crisi climatica, che è quindi un abbassamento delle rese anche quest'anno per diversi prodotti. È chiaro che il mix di questi fattori sta mettendo in ginocchio gli agricoltori, ma in maniera del tutto anomala sta riguardando tutte le filiere produttive, cioè nessuna filiera produttiva riesce a coprire i costi di produzione. Anche questo è un fatto del tutto anomalo, perché in passato magari andava male l'olio, andava bene i cereali, andava male il vino, andava bene la zootecnia.
0: E alle proteste degli agricoltori sarà dedicata la puntata di Madre Terra in onda domenica alle 10.30 su Radio 24. E ieri nuova giornata di proteste studentesche in Francia.
4: La protesta studentesca in Francia riceve il sostegno di Greta Thunberg, che in occasione del quinto atto della contestazione sfila nella manifestazione di Parigi dopo aver visitato uno dei licei bloccati nella banlieue di Saint-Denis.
5: So I'm incredibly proud of the French students.
4: Sono incredibilmente orgogliosa degli studenti francesi, ha detto l'attivista svedese a margine del corteo, partito da Place de la Nation in direzione della spianata degli Invalides, ma gli studenti, con l'appoggio dei sindacati, sono scesi anche nelle strade di altre grandi città. La mobilitazione a metà giornata contava in tutto 21.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno. I licei bloccati, invece, sono 214. Qualche tensione tra agenti e manifestanti si è registrata a Strasburgo, Nantes e Lione. Dopo il calo della partecipazione dei giorni scorsi, la protesta spera in un rilancio, grazie soprattutto al sostegno degli universitari, come dimostrano i 70 atenei bloccati. A poco sembrano essere servite le concessioni fatte nei giorni scorsi dal governo, che ha annunciato 3.000 insegnanti in più da impiegare nelle scuole più isolate, dove scarseggia il corpo docente. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene ed ex compagna del figlio maggiore di Donald Trump fa un passo indietro. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false, mi difenderò, ha scritto sui social. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli riferendo che Guilfoyle avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA. In cambio avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. Cambiamo pagina. Annullata la condanna di Ilaria Salis per gli ex collaboratori per difetto di contraddittorio.
6: A marzo il Tribunale del Lavoro di Milano aveva condannato Ilaria Salis a pagare risarcimenti per €300,000 a due suoi ex collaboratori che lamentavano di essere stati licenziati senza giusta causa. Ora la Corte d'Appello ha annullato quella sentenza. I giudici hanno accolto l'istanza presentata dai legali dell'europarlamentare per un difetto di contraddittorio. In sostanza alla Salis non era stato recapitato il ricorso che aveva dato il via al processo. L'ufficiale giudiziario una sola volta si era presentato al suo indirizzo. Lei era altrove e dopo quel tentativo andato a vuoto non erano seguiti altri. Nel ricorso gli avvocati avevano sostenuto che la contumacia inconsapevole avrebbe impedito di esercitare il diritto di difesa e quindi di ricostruire il deterioramento del rapporto fiduciario con i suoi due ex collaboratori, che a questo punto hanno 6 mesi di tempo per decidere se ripresentare il ricorso. In quel caso il tribunale tornerà ad occuparsi della vicenda. Soddisfatta per la decisione, il giudizio di primo grado si è svolto in mia incolpevole assenza, una situazione surreale, così Ilaria Salis dopo il pronunciamento della Corte d'Appello. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il calcio in Champions League, notte amara per le italiane, KO per Inter e Napoli. A San Siro campioni d'Italia sconfitti per 4-3 dal Bruges. Grande protagonista l'attaccante di origini italiane Nicolò Tresoldi, autore di una tripletta. Annullava la doppietta di Lautaro Martinez. Sconfitto anche il Napoli, superato in rimonta per 3-1 in trasferta dagli spagnoli del Villarreal. Oggi alle 18.45 il Como va a Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 la Roma ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Sentiamo la Sky Sport.
7: Sarebbe più bello venire qui non da, fra virgolette, nemico, perché durante 90 minuti i tifosi romanisti sono con la Roma, io sono con il Real Madrid. Ovviamente che non esiste per noi questa cosa di nemici, non esiste, però siamo avversari e per 90 minuti siamo avversari. Prima della partita, se la gente poi mi vuole fare un saluto speciale, anche io vorrebbe abbracciare i romanisti, vediamo che succede.
0: In Serie A il Venezia, ancora ultima 0 punti, ha esonerato il tecnico Stroppa, al suo posto in arrivo Davide Nicola. Buone notizie per la nazionale femminile che ha superato il primo turno dei play-off di qualificazione al prossimo mondiale. Ieri le azzurre hanno pareggiato 1-1 a Firenze contro la Bielorussia, battuta per 2-0 all'andata. A inizio dicembre il doppio confronto decisivo contro la Finlandia. Ed è tutto per questa edizione curata con Marta Cagnola. Grazie a Filippo Reggio in regia. Giora 24 torna alle 6.59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
13: Grazie.
12: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
13: Mm.
14: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
18: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.

0: La conoscete anche voi, vero? L'avete cantata ai vostri bambini oppure quando eravate bambini? Allora, canticchiando, ce ne andiamo a Firenze stamattina. Sì, stamattina viaggiamo, andiamo all'ospedale Meyer per conoscere una storia speciale. Il protagonista si aggira in corsia, però non ha nessuna intenzione di indossare il camice, è peloso, è rosso, aggiungo però che ha quattro zampe e si chiama Pitagora, e quindi è un gatto, un bellissimo gatto. E che cosa ci fa tra le corsie del Meyer? Ce lo facciamo raccontare dalla dottoressa Francesca Mugnai. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, poi cercheremo anche gli unicorni. Psicologa, filosofa ed esperta di interventi assistiti con gli animali dell'associazione Antropozoa. Dottoressa, intanto benvenuta. Lei è Pitagora. Chi è Pitagora? Che cosa gli è venuto in mente di entrare e aggirarsi in corsia?
1: Pitagora è, diciamo, un gatto molto speciale che ha portato una grandissima novità all'interno del reparto di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in cui opera, in cui lavora tutti i fine settimana, e a parte la pausa estiva, perché logicamente
0: anche lui fa le sue vacanze, certo,
1: esattamente. ha portato proprio una grandissima novità all'interno dell'ospedale. Dopo 25 anni di lavori con i cani, grazie alla Fondazione Meyer abbiamo fatto questa nuova sperimentazione in accordo con l'ospedale, quindi è stato veramente un momento entusiasmante per tutti, di grande rinnovamento e di gioia.
0: Ma come hanno reagito i ragazzi? Perché il gatto ha un comportamento un po' particolare. Voi lavorate anche con i cani, il cane sembra più empatico, ti viene incontro, si lascia accarezzare, e il gatto sceglie. Decide
1: il
0: lui.
1: Gatto sceglie,
0: ecco, se
1: il
0: venire.
1: Gatto decide lui. Mm. Sì, infatti sono proprio delle modalità relazionali completamente diverse, però possono convivere nella relazione con l'uomo, assolutamente. Quindi il gatto è un animale che porta comunque dei meccanismi di libertà, di definizione molto più leggeri rispetto al cane, quindi anche un impegno emotivo un pochino diverso. Quindi in psichiatria quello che poi sta portando Pitagora è proprio la possibilità per questi pazienti di riuscire a raccontarsi in una maniera gentile, in una maniera molto semplice, rispetto appunto anche ai loro dolori e alle loro sofferenze. Quindi è un catalizzatore proprio relazionale Pitagora, come tutti i gatti poi, insomma.
0: Come tutti i gatti. Dottoressa, ma mi racconti, quando i ragazzi hanno visto arrivare Pitagora, che reazione hanno avuto? Cosa è successo?
1: È successo che non se l'aspettavano, perché vedere un gatto in una stanza, perché noi operiamo all'interno di una stanza dell'ospedale, del reparto di psichiatria, proprio adibita alla presenza di Pitagora, in cui Pitagora appunto ha tutti i suoi oggetti, perché le esigenze etologiche di un gatto sono molto diverse rispetto a quelle di un cane. Il gatto è più impegnativo a livello etologico e quindi ha necessità anche di un accudimento e di un'attenzione diversa. Quindi entrare già nella stanza del gatto è un momento ritualistico importante. Si entra in uno spazio diverso in cui il felino, in questo caso Pitagora, è presente, gira, chiede, miagola, perché Pitagora, per esempio, come tantissimi gatti rossi, vocalizzano tantissimo. Mm. Quindi questa richiesta anche relazionale vocale è interessante, perché sembra che si costruisca proprio un dialogo, e effettivamente un dialogo si costruisce a livello emotivo. E quindi in base poi alla presenza del ragazzo o dei ragazzi, perché l'attività viene fatta anche a piccoli gruppi, si costruisce appunto si costruiscono delle attività che poi possono essere di vario tipo.
0: Ad
1: possono essere attività. Per esempio, un aspetto viene fuori tantissimo rispetto al cane, l'aspetto narrativo. Tutti i ragazzi, consideriamo che siamo appunto in un reparto molto delicato, dove ognuno ha una sua storia di dolore emotivo, no? Di dolore mentale profonda, spesso raccontare, parlare con Pitagora, quindi parlare nel senso parlare sui gatti, diventa una maniera di raccontare la propria storia, di rinarrarla. Allora, per esempio, mi ricordo l'esempio di una ragazza che aveva un disturbo del comportamento alimentare, che aveva salvato un gattino da un campo rom e trattava questo gattino con una grande attenzione e una grande capacità d'accudimento, quindi con un amore che lei non aveva mai sperimentato. Insieme a lei abbiamo riflettuto su questo aspetto di grande accudimento che lei aveva. E la presenza di Pitagora gli è servito proprio a capire come quel gatto in quel momento della sua vita l'ha quasi salvata, quindi l'ha, come dire, protetta da un dolore emotivo. Quindi la presenza di Pitagora riesce anche a nominare dei momenti, no? A denominare delle situazioni emotive che spesso diventa difficile. Quindi è proprio dà proprio un tag emotivo, se vogliamo, per certi aspetti.
0: Mi con piace. Lentezza e precisione. Un tag emotivo. Ma lei ci può postare la foto di Pitagora così poi noi sui nostri social lo vediamo? È un bel gattone, certo. Arciccio alla faccia tonda?
1: Un po' grosso, un po' grosso.
0: Ma lui quindi vive lì, alla sua stanza, non, cioè, è che va avanti e indre come un cane, ad esempio, invece
1: no,
0: i cani.
1: No, no,
0: ecco. Rispetto al cane, come cambia una seduta, un incontro con un ragazzo e un cane e un ragazzo e un gatto? Che cosa di diverso in più complementare da questa interazione con il cane e con il gatto? Perché voi utilizzate, no, questi interventi assistiti con gli animali, li fate sia con Pitagora, in questo caso, il nostro amico gatto rosso, e con i cani.
1: Esatto, sì, anche con dei cani, sono un'equipe di circa 5 cani che operano al Meyer. Allora, no, volevo solo specificare che Pitagora abita con me, quindi è proprio uno dei miei gatti. Io ho 7 gatti rossi, ecco, insomma, la mia è proprio una passione sfegatata, e poi opera al Meyer settimanalmente, però ecco, viene trasferito, non abita
0: lì.
1: Appunto in ospedale. Mm. No. Ma le differenze sono tantissime, perché quando
0: ho notato,
1: un ragazzo...
0: non voglio fare la psicologa, perché non ne sono capace, non la sono, però ho notato subito: no, viene a casa con me. Quanto amore in questa frase! È uno dei miei 7 gatti rossi, bellissimo.
1: Sì,
0: ci ha portato con questa espressione, ci ha portato a casa sua, la immaginiamo.
1: Sì, è piena di gatti e di cani, di tanti altri animali, però fin da bambina io amavo molto i gatti rossi, e questo, insomma, è stato per me anche un grande regalo riuscire a collaborare con Pitagora. Beh, cosa si crea di differente? Proprio sono due mondi relazionali completamente diversi. Il cane chiede un contatto fisico, chiede una presenza anche, come si può dire, leggera, non elaborata, invece il gatto la persona la chiede con una definizione anche emotiva, con una prossimità molto precisa. Cioè, con i cani ci possiamo anche muovere nello spazio, avere anche dei movimenti un pochino più veloci. Con il gatto, per esempio, costruisce già un rituale anche prossemico molto particolare, bisogna essere un po' fermi, casomai a terra, quindi anche il corpo quando c'è il gatto cambia. Con il cane ci muoviamo molto di più, con il gatto invece andiamo sul livello di staticità e di rilassamento potente. E questo, considerando appunto i pazienti che ci sono in reparto, vuol dire anche imparare l'attesa, e quindi imparare un tempo in cui il gatto è in qualche maniera protagonista insieme a loro. Quindi sono proprio due modalità emotive diverse.
0: Dottoressa Mugnai, stiamo parlando della relazione speciale che ci può legare agli animali, a cani e a gatti, e soprattutto quanto può fare bene ad un ragazzo che sta attraversando con grande fatica e dolore un momento di fragilità. Entriamo nelle nostre case. Quanto è importante la relazione che si crea tra i bambini e gli animali? Che cosa insegna, al di là dell'esperienza vostra al Meyer, quindi in un contesto, in un reparto di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, nella vita di tutti i giorni? Perché far entrare nelle nostre famiglie un amico peloso, che cosa può aggiungere ad un bambino, a che cosa può insegnare ad un bambino o ad un ragazzo adolescente, ma io credo anche un po' alla famiglia in genere, non solamente perché comunque no, contaminano.
1: Esattamente, lei ha colto un aspetto importante: l'animale entra dentro un sistema, che è un sistema relazionale, e quindi è della famiglia. Spesso noi veniamo invitati a collaborare con genitori che hanno necessità, per esempio, di addestrare un cane per il bimbo con disabilità cognitiva, autismo. Noi non facciamo questo proprio perché pensiamo che il cane non sia uno strumento per, no, non c'è il cane da pet therapy, il cane da soccorso, cioè, certo ci sono le specialità, ma nella relazione con l'animale è importante tutto il sistema, in questa cosa famiglia si è attivato. Allora, che cosa porta un cane dentro una famiglia e quindi per un bambino? Intanto porta un elemento vitale e di dinamicità relazionale, quindi tutti pensano all'animale, tutti hanno un pensiero che non sia solo autocentrato ai bisogni umani, ma spostato su bisogni appunto animali. Insegna un altro aspetto, per esempio, che è l'accudimento, e poi c'è un altro aspetto veramente fantastico, che è l'aspetto di gioco e di vitalità, perché l'animale porta sempre verso una dimensione ludica. Quando noi vogliamo vederlo per quello che è e non lo vogliamo trasformare in qualcos'altro, perché il rischio è poi l'aspetto proiettivo verso gli animali, quello che noi vediamo, anche che io come terapeuta vedo come pericoloso, è proprio proiettare sull'animale vincoli umani, no? E comunque letture umane. Questo è estremamente come dire, riduttivo nella relazione, perché l'animale è bello e significativo.
0: Se è un animale, se resta un animale, è proprio perché si aprono dei canali di comunicazione altri e diversi rispetto che con un amico, una persona cara, un familiare. Grazie, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: C'è Martin Garamoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 63 e aspettiamo naturalmente la foto di Pitagora. Buona giornata a voi.

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
4: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
5: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: HPC7, oltre la soglia dell'Exascale. Grazie al nuovo supercomputer HPC7, il sistema di supercalcolo di ENI supera una frontiera tecnologica importante, varcando la soglia dell'Exascale. Ce ne parla Annalisa Muccioli, responsabile R&D di ENI.
8: L'innovazione tecnologica è un elemento centrale per guidare la crescita, l'efficienza e la competitività di un'azienda. In questo contesto, HPC7 rappresenta una leva fondamentale per la strategia di decarbonizzazione di ENI. Con l'attuale potenza di calcolo possiamo ottimizzare l'operatività dei nostri impianti, migliorare l'accuratezza degli studi per lo stoccaggio della CO2, sviluppare batterie di nuova generazione, ottimizzare la filiera dei biocarburanti e simulare il comportamento del plasma nella fusione a confinamento magnetico.
7: Vai su radio24.it, entra in HPC7 oltre la soglia dell'Exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
1: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 14 ottobre. Sull'Italia si impone un campo anticiclonico. Avremo quindi condizioni di bel tempo, con il cielo al massimo poco nuvoloso ovunque. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, risultando forti al sud, dove i mari saranno molto mossi, agitato lo Ionio. Clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse, sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa!
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero!
13: E di interessi?
14: Zero!
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero! La prendo!
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
19: Fammi toccare la luna ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW
0: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
22: Abuso permessi legge 104?
23: Axerta, indaga, documenta, accerta.
22: Axerta.it
24: vi presenta.
25: Il ministro dell'economia Giorgetti, di fronte a un Parlamento deserto, parla di nuvoloni in arrivo. La strada della legge di bilancio si fa stretta. Salvini insiste su una tassa sugli extra profitti delle banche. Tajani parla di idea sovietica e spinge invece per un taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Intanto il governo dà il via libera al codice della strada. Riduzione degli importi delle multe, ma per l'eccesso di velocità sanzioni commisurate. Intanto il governo dà il via libera al codice della strada. Riduzione degli importi delle multe. Ma per l'eccesso di velocità sanzioni commisurate allo sforamento. Obbligo di cautela dei pedoni nell'attraversamento e di rendersi visibili di notte nelle aree non illuminate. Finisce l'obbligo di avere patente e libretto. Saranno controllati digitalmente. All'estero, in Ucraina colpita una centrale termoelettrica e Zelensky accusa non ci sono arrivate le informazioni dagli alleati. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
26: Dai Simone, buona giornata, c'hai una trasmissione fantastica.
25: Ma insomma...

0: di Simone Spezia.
1: Oggi sveglia alle 4 del mattino per motivi di lavoro.
2: Vabbè.
1: E ho pensato, ma che vitaccia fa Simone Spezia?
2: Vabbè.
1: Forza Simone, non mollare.
2: Come sempre, meglio che lavorare in una fonderia comunque. Cioè, sto dentro uno studio radiofonico, come diceva qualcuno, bello paciarotto. Si fa per dire, eh? Oh, storia pazzesca dalla provincia di Torino. La trovate nelle pagine torinesi del Corriere della Sera. Vado col titolo. Compra casa vicino al figlio per spiare la nuora e le nipoti, suocera stalker a processo. Cioè, sembra quasi una specie di barzelletta. Che però deve essere stata una vita terribile per loro, perché la donna, 63 anni, si appostava in auto, in strada, li fissava dal balcone. Avrebbe diffuso maldicenze apostrofandoli come ladri. Aveva regalato loro una casa, un appartamento dopo la morte del marito, e però gli chiedeva l'affitto, affitto che cresceva costantemente. E si va a processo.

È quasi cieca, vive in un appartamento a Firenze Nord dagli anni 60. Le è stato triplicato l'affitto, portato a 1200 euro al mese, prezzo che non può sostenere. Non le è stato rinnovato il contratto di affitto, che era un biennale, e quindi dovrà lasciare questa casa. E sul Corriere Fiorentino a parlare è naturalmente la figlia, una casa di 70 metri quadri dell'inizio degli anni 60, dove ha vissuto col marito, dove è venuta al mondo sua figlia e dove ha trascorso la vecchiaia. Dopo oltre 60 anni appunto il proprietario ha deciso di alzare l'affitto ai 450 euro al mese a 1200. Franca non se lo può permettere, dice la figlia, io però a mia madre non l'ho ancora detto, altrimenti morirebbe. Il SUNIA, che è il sindacato degli inquilini, fa sapere che fornirà assistenza legale, però la storia ho l'impressione sia là per rimanere, poi vedremo che cosa succederà, ovvio, Dice un ascoltatore. Siamo gli unici, Francesco, siamo gli unici animali, un po' il ragionamento ci sta, ma non è vero in realtà, costretti a frequentare i genitori dei nostri compagni e compagne. La vedo male, Francesco, è il suo rapporto con la famiglia di sua moglie, della sua compagna, o del suo compagno, non lo so, sinceramente. Va bene, va bene, ci siamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, in questo mercoledì 14 ottobre, sono le 6:35 minuti e 42 secondi, c'è Filippo Oreggi in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro, Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. Ieri si sarebbe, direi a questo punto, dovuta svolgere la discussione sul documento programmatico di finanza pubblica, è un documento molto importante, e sulla relazione sullo scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia europea. Che cos'è? È quella, diciamo, quello scostamento di bilancio, quella possibilità di fare extra deficit per investimenti in energia e in difesa, del quale tanto si è parlato. E dico che si sarebbe dovuta svolgere perché in Parlamento, durante la relazione di Giorgetti, c'erano 12 deputati, dicasi 12 deputati, tanto che lo stesso ministro poi se ne è lamentato, e ci arriveremo tra un attimo. Iniziamo, direi, entriamo più nel vivo, nella fase che ci porterà alla legge di bilancio. Entro appunto il 15 ottobre il governo deve presentare e inviare alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, il quale sarà poi appunto inviato a Bruxelles, ma inizia domani anche un nuovo Consiglio europeo, la riunione dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, nel quale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intenzione di chiedere la possibilità di fare più deficit, chiedere una maggiore flessibilità per poter supportare il potere d'acquisto sostanzialmente. Entro il 20 ottobre il Consiglio dei Ministri dovrà approvare il disegno di legge della manovra, trasmettendolo al Parlamento. Il 21 ottobre ci saranno i dati sul deficit italiano che arrivano da Eurostat e via dicendo. Entro il 31 dicembre, come sappiamo perfettamente, la legge di bilancio andrà approvata definitivamente. Però ecco, siamo alla stretta finale. È una stretta finale nella quale il Ministro dell'Economia vede dei nuvoloni, non è il solo a vederli naturalmente, nel senso che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha presentato un suo rapporto che, a dir la verità, è un rapporto che ha dei forti elementi di positività, perché è un rapporto, quello del Fondo Monetario, che dice, tra le altre cose, che, scusate per
la parolaccia che l'economia mondiale ha mostrato più resilienza di quanto non ci si attendesse, ossia ha retto meglio agli shock che ci sono stati, anche se potremmo essere al limite. Sentiamo però Giorgetti sui nuvoloni.

0: E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento, chiamiamolo così, reputazionale sui mercati internazionali, e quindi sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini diciamo così coerenti con l'inizio del mio discorso, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
1: Così appunto il ministro Giorgetti. Riccardo mi invita a fare una visita in fonderia per vedere come lavoriamo, volentieri. Io visito sempre volentieri le fabbriche e gli impianti produttivi, però potevo dire fare una visita in fonderia per vedere come lavoriamo, volentieri. Io visito sempre volentieri le fabbriche e gli impianti produttivi, però potevo dire fonderia, potevo dire anche, che ne so, i tanti ascoltatori che ci sentono e che lavorano nel trasporto pubblico locale, gli autisti degli auto, dei tram e via dicendo, i camionisti che sono in viaggio e si devono fare ore e ore di marcia. Diciamo, meglio stare in uno studio radiofonico, penso, tutto sommato, in un ambiente climatizzato, tranquillo, eccetera eccetera. Ancora Giorgetti, in questo scenario forse si trascura quanto in questi 4 anni il governo ha fatto in termini di credibilità che ci permette di affrontare la tempesta su basi più solide. La richiesta dello scostamento di bilancio è un passo consapevole di scostamento, dice Giorgetti, sentiamolo.
0: È uno scostamento di bilancio totalmente e consapevolmente richiesto e che garantisce la sostenibilità appunto della nostra finanza pubblica e del nostro debito senza mettere a rischio quello che abbiamo costruito in questi 4 anni.
1: Come si diceva, Giorgetti ha anche ironizzato sulle presenze in aula dei parlamentari.
0: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti.
1: Sentite che applauso!
0: Molti dei presenti, diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
1: Così dunque, ieri dal punto di vista politico si è anche verificato questo fatto, è arrivata una mozione che è un documento parlamentare del cosiddetto campo largo che comprende PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Più Europa e anche Italia Viva, che hanno presentato una risoluzione unitaria, che contiene 21 punti che sostiene Schlein, sostiene anche Conte, è un primo passo verso un programma unitario. È però una risoluzione che contiene anche questo, chiede al governo di riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede NATO e scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato, una questione che Conte rivendica come un successo.
2: Noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano.
1: A quanto dicono in retroscena il PD sarebbe stato piuttosto irritato da questa dichiarazione, oggi per meglio dire si voterà in merito alle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul Consiglio europeo. A quanto pare il campo largo si dividerà ancora, soprattutto sul tema del supporto all'Ucraina. Questo il quadro dalla legge di bilancio. Ieri il governo ha dato il via libera anche al nuovo codice della strada, al primo decreto legislativo, al decreto legislativo sul codice della strada. Sanzioni più leggere, tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangata per chi guida senza RC auto, non potrà più circolare e il divieto è a tempo determinato, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, potranno essere verificati telematicamente dalla polizia, ma c'è molto altro, per esempio le sanzioni, lo racconta bene il Sole 24 Ore oggi, verranno innalzate sulla base dello sforamento dei limiti di velocità. E quindi se si sfora, per esempio, l'esempio che porta sulle 24 ore, se sfori il limite di velocità di 40 km orari la sanzione sarà di 400 euro, tanto per dare un'idea, con una variazione, per esempio nelle città sarà inferiore, diciamo, questo livello, ma nelle autostrade sarà così. E poi c'è questa questione dei pedoni, ne abbiamo parlato.

0: Ho parlato tantissimo ieri di questo tema anche in rassegna stampa. Ebbene, per i pedoni vigerà, e bisognerà vedere come questo sarà verificato, anche perché è molto difficile, vigerà un obbligo di cautela, di attenzione nell'attraversamento della strada. Io non so questo che cosa voglia dire in giudizio, cioè nel momento nel quale un pedone viene investito e viene colpito, viene danneggiato o viene addirittura ucciso, che cosa succederà, cioè se l'automobilista andrà in giudizio a dire è lui che non ha fatto attenzione, se questa cosa lo assolverà oppure no. Mi sembra interessante da dirimere. Non abbiamo ancora il testo della legge, del decreto legislativo, e quindi non sappiamo esattamente, ci sono delle indicazioni di massima su questo tema, nel senso che non sono ancora stati diffusi. Da ieri noi abbiamo solamente il comunicato stampa del governo. C'è stata l'operazione del Papa, ormai lo sapete, lo avete sentito anche in GR24, si tratta di un tumore maligno, quello al polmone è stato asportato, il pontefice è già tornato nella sua stanza, ha mangiato e pare che stia discretamente bene, per quanto possibile, date le condizioni. E poi c'è tutto il capitolo estero. Forse i due elementi più interessanti sono questi: il fatto che la Russia ha attaccato una centrale termoelettrica ucraina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa tregua energetica era finta, come ormai avevamo capito, e ha anche colpito un palazzo di 9 piani. Lo ha fatto con dei missili balistici e il presidente Zelensky ha detto che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito, i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Cosa vuol dire? Vuol dire la condivisione delle informazioni intelligence da parte degli Stati Uniti si sta esaurendo, anche se dagli Stati Uniti negano, dicono ma non potevamo, perché in sostanza le attività di segnalazione sono state ostacolate dal maltempo. E poi altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. I bulgari accusano i russi ed è il secondo caso in pochi giorni. Traffico.
1: Abbiamo visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
7: Strade in diretta.
8: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Sul tratto pugliese della A14 Bologna-Taranto segnaliamo tratto chiuso tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambi i sensi di marcia per materiali dispersi e si sono formate di conseguenza delle code tra Foggia e San Severo per chi viaggia verso Pescara. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si verificano code per precedente chiusura del traforo del Frejus, con traffico comunque in diminuzione. Traffico che invece è in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione Milano rimarrà chiusa al traffico per lavori fino al 15 novembre. Per il momento è tutto, buon viaggio.
7: 24 mattino.
9: Ora la manovra sarà anche, diciamo, molto stretta, però bisogna ammettere che questo governo i conti l'ha saputo tenere a posto, insomma. Se non ricordo male, ieri su un vostro TG diceva che l'ammontare del 110% fatto dal governo giallo-rosso, giallo non so cosa, sicuramente Conte, è arrivato a 153 miliardi, se non ricordo male. Quindi, insomma, secondo me hanno fatto un buon lavoro. Poi certo, meglio non si poteva fare.
0: Non so se si potesse fare meglio o non si potesse fare meglio, caro ascoltatore. Sul super bonus diciamo che abbiamo detto tutto il possibile, e qua, diciamo, a questi microfoni ne abbiamo parlato anche con l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche lungamente e con, diciamo, opinioni divergenti, mi pare di poter dire. Buongiorno, Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
10: Buongiorno a tutti.
0: Allora, questo campo largo, vi vuole o non vi vuole a voi di Italia Viva? Perché non si è capito molto bene.
10: Ma guardi, intanto noi nel campo largo non ci siamo, noi eventualmente siamo nel centro-sinistra, che è una cosa diversa. Il campo largo è un'alleanza che nasce ben prima tra il Partito Democratico, AVS e 5 Stelle, e non è la formula con la quale noi vorremmo vincere queste elezioni politiche per mandare a casa Meloni e restituire agli italiani un governo che si occupi di loro, non degli interessi e della necessità di rimanere imbullonata alla poltrona, che è il tema principale di cui Giorgia Meloni si è occupata in questi anni, ivi compresa la legge elettorale. Per fare questo, per vincere le elezioni e per cercare di essere competitivi con questa destra che ha pure l'aggravante di rischiare poi alla fine di allearsi anche con Vannacci, noi abbiamo un dovere, diciamo, di responsabilità, che è quello appunto di dar vita a un centro-sinistra che sia competitivo e che riesca, diciamo, a vincere questa sfida. Per cui, se mi chiede se noi facciamo parte del campo largo, le dico di no. Noi facciamo parte di un centro-sinistra perché vogliamo che il prossimo governo per gli italiani sia un governo che si occupa dei giovani che scappano all'estero, un governo però, che si occupa del ceto medio.
0: Mi pare che si
10: occupi davvero dei temi della sicurezza, visto che questo è un paese che è tornato ad essere insicuro. E per fare questo ci vuole responsabilità di stare tutti assieme.
0: Mi scusi, Paita, però mi sembra di capire che Conte abbia molte perplessità, il Movimento 5 Stelle, sulla vostra presenza, soprattutto sulla presenza del vostro leader Matteo Renzi, del quale dice che non si fida, vuole delle garanzie.
10: Non lo so assolutamente cosa intenda per garanzia. L'unica garanzia che io penso sia giusta è quella nei confronti degli italiani. Se vogliamo mantenerci la Meloni, spappoliamo questa alleanza. Se invece la Meloni riteniamo, come dire, che debba essere battuta, ci vuole unità e ci vuole la costruzione di un programma che sia, diciamo così, un punto di mediazione.
0: Però, mi scusi, Paita,
10: per tutti. Ieri abbiamo iniziato, abbiamo votato una risoluzione sia sullo scostamento che sul documento economico unitaria. Evidentemente queste divisioni sono più a parole che nei fatti, altrimenti non ce l'avremmo fatta. Io ci ho lavorato molto a trovare, diciamo, una sintesi su documenti importanti come quelli di ieri. Mi pare, diciamo, che ci siano tutte le condizioni, però poi ci sono le chiacchiere, ecco, le chiacchiere sono un'altra cosa. Capisco, diciamo, l'esigenza politica di mettere sempre un più uno, un più uno, un più uno. Alla fine però gli italiani vogliono capire se hanno un'alternativa a un governo, diciamo, di mediocri, oppure se hanno della gente che fa solo a gara a litigare. E noi ieri abbiamo lavorato non per litigare ma per costruire.
0: È vero che, mi scusi, c'è un certo stupore generale per una possibile compatibilità all'interno di un'alleanza di un partito come Italia Viva e un partito come il Movimento 5 Stelle, quando, diciamo, fino ad un anno fa volavano stracci e opinioni pessime dell'uno sull'altro. Poi, per carità, la politica è anche questo, però è abbastanza stupefacente per alcuni, no?
10: Guardi, anche qui, intanto noi al governo assieme ci siamo già stati, ci siamo stati nel Conte 2, ci siamo stati nel governo Draghi, quindi, diciamo, evidentemente qualcosa che anche in quelle occasioni ci ha unito c'era, e che cos'era? L'interesse generale per governare il PNRR, avere, diciamo, un paese che uscisse fuori dall'emergenza del Covid. Poi certamente non le voglio descrivere tutto ciò come una passeggiata di salute, perché non siamo la stessa cosa, siamo cose diverse, rappresentiamo punti di vista diversi, ma io sono ottimista sulla possibilità che si possa trovare, così come è avvenuto nelle circostanze che le ho citato, una quadratura del cerchio, ripeto, per cercare di dare una mano a questo paese, perché questo paese è veramente in difficoltà. Ieri noi abbiamo letto i dati e dimostrano che il costo della vita degli italiani è ulteriormente elevato, ok? Sia ulteriormente elevato e sia mangiato gli aumenti contrattuali che ci sono stati nei salari. E le persone fanno fatica ad andare a fare la spesa, fanno fatica a curarsi, e di fronte a tutto questo non c'è divisione che tenga, bisogna necessariamente trovare un punto
0: comune. Divisione, cioè le ricette possono,
10: partito, avremo opinioni diverse
0: le ricette possono essere molto diverse. Guardi, chiudiamo
10: Guardi, ieri per esempio noi abbiamo proposto di andare verso un incremento.
0: Ma non ci sente?
10: Dei salari per tre categorie di italiani. Ma infermieri, ne abbiamo una necessità incredibile.
0: Aita, ci sente?
10: Forze dell'ordine sono sulla strada e devono difendere la nostra sicurezza
0: e non
10: mandati in Albania in un centro dove non si fa nulla. E insegnanti,
0: deve esserci un problema audio. Abbassiamo un attimo. Allora, ci deve essere un problema audio, evidentemente, per cui Raffaella Paita non ci ha sentiti per tutta l'intervista, o ci ha sentiti solo scarsamente, perché non si riesce a interloquire. La ringraziamo comunque. Ci fermiamo. C'è GR24. Ci risentiamo subito dopo.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
16: Per le idee che fanno discutere.
17: No, la frase sono per la legalità.
16: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
18: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
16: Per allargare gli orizzonti.
19: La spesa per il PNRR. No.
16: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
20: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
1: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche? La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
22: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
23: Le 6:59.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: Oggi la Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, dal governo ok al documento di bilancio, ma si allungano i tempi della manovra. Papa Leone operato per 3 ore, il nodulo al polmone è stato completamente rimosso, avvertono i medici. Raid russi sull'Ucraina, Zelensky denuncia un attacco su Kiev, Medio Oriente, aiuti prendono di mira Riyadh. Calcio, italiane KO in Champions League, l'Inter incassa 4 gol dal Brugia San Siro e il Napoli perde in trasferta contro il Villarreal. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Passa in Parlamento lo scostamento di bilancio, ma sulla manovra restano le incognite legate alle risposte dell'Europa sulla flessibilità per l'inflazione e sull'uso delle risorse per l'energia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustrerà alle 9 al Senato, poi nel pomeriggio alla Camera, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles e i partiti del campo largo presenteranno risoluzioni diverse sugli aiuti all'Ucraina.
25: Sono ancora troppe le incognite sulla manovra, nulla filtra in serata sul documento programmatico di bilancio approvato in Consiglio dei Ministri. Le vere misure saranno in Parlamento solo a metà novembre, dopo l'ok finale dell'Eurogruppo allo scostamento su energia e difesa. L'Italia attende poi risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. La coperta delle risorse potrebbe essere molto corta e l'ipotesi circolata di non inserire il taglio IRPEF fino a 60.000 euro crea tensioni in maggioranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato poi il via libera anche all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazione volontarie. Primo via libera anche al nuovo codice della strada, con le multe modulari per eccesso di velocità, l'inasprimento di regole e sanzioni per monopattini e micromobilità elettrica, l'addio all'obbligo di portare con sé patente e libretto in versione cartacea. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
26: Roma ha incassato il parere favorevole di Bruxelles al piano aggiornato all'uso del programma SAFE, lo strumento di prestiti agevolati per la difesa e gli appalti comuni. Il piano vale poco più di 8 miliardi. Ora, ha spiegato un portavoce della Commissione europea, il Consiglio deve approvare la versione aggiornata di SAFE e poi si firmerà l'accordo per il prestito. Sulle spese per la difesa e anche per gli investimenti sull'energia, impegni presi in sede NATO e in Europa, ieri intanto è arrivato il via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio da circa 29 miliardi in 2 anni, chiesto dal Governo con il documento programmatico di finanza pubblica. Le opposizioni hanno votato contro lo scostamento di bilancio, ma per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti lo scostamento è consapevole, tanto è vero, sottolinea, che non c'è stata alcuna reazione negativa dei mercati. L'esecutivo ha chiesto alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia nazionale sulla flessibilità di bilancio per energia e difesa e ora punta ad avere un via libera ad usare le risorse anche per aiutare con la manovra famiglie e imprese colpite dal caro energia. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
23: E sentiamo il commento di Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, al microfono di Sebastiano Barisoni.
27: Personalmente, se non ci fossero le elezioni, non vedrei una grossa necessità macroeconomica di fare più deficit. Si fa più deficit quando l'economia va in recessione, allora deve aumentare la domanda non mi sembra che l'economia sia in crisi. C'è una parte del settore dell'economia, del settore economico, soprattutto quello dei lavoratori dipendenti, che sta in difficoltà perché non ha ancora recuperato l'inflazione del 2021-22, ma nel complesso l'economia non richiede una maggiore spinta. Però ci sono elezioni il prossimo anno e il minimo che ci si poteva aspettare è una cosa di questo genere.
23: In Consiglio dei Ministri sono stati definiti anche provvedimenti per la crisi della ex Ilva, mentre continuano le proteste dei lavoratori.
2: Arriva la cassa integrazione per 4.200 lavoratori dell'indotto appalto Ilva e di Ilva Servizi Marittimi e arriva anche l'integrazione economica alla cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, ipotizzata a tal proposito una platea di 9.200 lavoratori ADI in cassa integrazione a zero ore, in pratica tutto l'organico. Sono due delle misure inserite nel decreto legge sull'ex Ilva approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha anche deciso che gli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto potranno restare in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa del verdetto della Cassazione, che terrà l'udienza il 20 ottobre. Nel decreto ci sono poi altre misure per gli investimenti. Nei siti dell'ex Ilva prosegue intanto lo sciopero iniziato lunedì, a Taranto presidio delle statali, nelle vicinanze della fabbrica anche di notte. Il blocco coinvolge anche la raffineria Eni, che ha le autocisterne bloccate. Una situazione che sta impattando sulla operatività di Aeroporti di Puglia e dell'azienda dei trasporti pubblici di Taranto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
23: Prima notte per il Papa al Policlinico Gemelli, il nodulo al polmone era un tumore ed è stato asportato.
3: Prima lo scarno comunicato rassicurante con il quale la sala stampa ha fatto sapere alle 19.48 che l'intervento al Papa era terminato positivamente nei tempi e nei modi previsti. Poi, poco prima delle 22, il bollettino ufficiale firmato dal dottor Luigi Carbone, medico personale del Papa, e dal professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria. Il pontefice ha subito l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro per rimuovere radicalmente un tumore. Un adenocarcinoma polmonare, ha confermato il primo esame istologico come sospettato durante i controlli. Il Papa è stato in sala operatoria circa 3 ore, l'intervento è durato 90 minuti, poi è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli. Diversa però da quella che aveva accolto in passato gli altri pontefici in questi giorni in ristrutturazione. Ad attenderlo il giovane segretario, Don Edgar Rimaicuna, e le suore della famiglia pontificia. Nessun cenno nel bollettino ad eventuali terapie da seguire. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: È salito a 3 morti il bilancio dell'attacco missilistico russo che ha colpito Kiev nella notte, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che l'attacco di ieri sera ha preso di mira una centrale termoelettrica.
4: Il Cremlino afferma di non sapere dell'esistenza di un piano di pace messo a punto da Stati Uniti e Europa, di cui ha appreso leggendo il Washington Post. Secondo il quotidiano americano, USA e UE starebbero concordando una proposta di pace congiunta che garantirebbe benefici finanziari e di sicurezza sia a Kiev che a Mosca. Ancora vittime tra i civili in Ucraina per gli attacchi russi, Zelensky ha intanto dichiarato di non aver avuto alcun preavviso dai partner riguardo il recente e violento attacco a Kiev con 5 missili balistici. Incalzato dai giornalisti, Donald Trump ha fatto sapere di non aver interrotto la condivisione di intelligence con l'Ucraina e di star lavorando per metter fine alla guerra. Intanto Bruxelles definisce deplorevole l'accordo annunciato da Trump con la Russia per l'importazione di gasolio, che sarà tra i temi del Consiglio europeo, dove è atteso anche Zelensky. Un accordo in seguito al quale Londra e Berlino già chiedono di rafforzare le sanzioni contro la Russia. L'accordo sul diesel russo non è per noi, ma per il mercato mondiale, la tesi di Trump, il quale ha detto di ritenere che Putin desidera la tregua energetica più di Zelensky. Noi abbiamo fermato i raid contro le raffinerie, Mosca no, la replica del presidente ucraino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di $2.000, 265 miliardi a livello nazionale. Sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Nuova escalation intanto in Medio Oriente, con gli Houthi dello Yemen che ieri hanno lanciato nuovi attacchi all'Arabia Saudita, prendendo di mira la capitale Riyadh. A 20 giorni dalle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca vuole evitare scandali, rimossa l'ambasciatrice statunitense in Grecia.
0: Kimberly Guilfoyle lascia. Travolta dalle accuse di corruzione, l'ambasciatrice americana ad Atene ed ex del figlio maggiore di Donald Trump fa un passo indietro.
5: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign.
0: L'amministrazione Trump le ha chiesto di dimettersi, ha annunciato Katie Zakaria al suo esordio da portavoce della Casa Bianca. Pochi minuti dopo su X il messaggio di Guilfoyle di ringraziamenti al presidente e al segretario di Stato Marco Rubio. È stato l'onore della mia vita far l'ambasciatrice, ha scritto, assicurando che il suo impegno nei confronti del presidente e del mondo MAGA continuerà. Guilfoyle ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti. Sono false e mi difenderò, ha scritto sul social. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal ha pubblicato una serie di articoli sull'ex ambasciatrice, riferendo che avrebbe chiesto $100,000 in nero a un esponente MAGA, facendoli figurare come il saldo della sua carta di credito. In cambio lei avrebbe garantito un accesso a membri di spicco del governo Trump per risolvere problemi fiscali e giudiziari. Stava facendo un buon lavoro, non mi è piaciuto quello che ho letto, ha detto il presidente Trump prendendo le distanze. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Il giudice federale Timothy Kelly ha fermato a tempo indeterminato il tentativo di Donald Trump di bloccare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, mentre è in corso la causa contro il divieto di accesso deciso dal tycoon. L'ingiunzione preliminare preserva l'accesso delle testate fino alla risoluzione della causa, in un processo che potrebbe richiedere settimane, mesi o anni. Torniamo in Italia. A Firenze una donna di 94 anni, invalida e quasi cieca, rischia di essere sfrattata dalla casa in cui vive da oltre 60 anni. Secondo quanto riporta oggi il Corriere Fiorentino, i proprietari hanno deciso di chiedere un aumento dell'affitto da 450 a 1200 euro al mese, cifra insostenibile per la pensionata. Lo sfratto per fine locazione è previsto a febbraio. Ora in Sicilia, dove resta in primo piano l'inchiesta per corruzione.
6: Davanti al GIP non risponde alle domande ma rende dichiarazioni spontanee. Gaetano Armao, già vicepresidente della Regione Sicilia, dice: dall'avvocato Matta ho ricevuto denaro per prestiti e anticipi di parcelle. Secondo la procura che ne ha chiesto l'arresto, erano mazzette versate da imprenditori in cambio di favori per pratiche e autorizzazioni ambientali. In Sicilia le notizie sull'inchiesta per corruzione si accavallano con quelle dal fronte politico. Dopo le turbolenze dei giorni scorsi, le dimissioni del presidente della regione Schifani si allontanano. Ieri a Roma il governatore ha visto Tajani, che gli ha rinnovato la fiducia e espresso apprezzamento per il lavoro svolto, così recita una nota. All'incontro avrebbe dovuto partecipare il commissario regionale forzista Nino Minardo, che nei giorni scorsi aveva indicato la necessità di una proposta politica nuova. Tajani lo ha ricevuto separatamente, invitandolo poi a proseguire nell'operato di rinnovamento del partito, così ancora recita la nota. Tradotto, Schifani arriverà alla scadenza del mandato ma non correrà per il secondo, è questa la sensazione. Nel frattempo a chiedere le dimissioni di Schifani è il Campo Largo, che ieri ha manifestato davanti a Palazzo d'Orléans, sede della Regione Sicilia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: E in cronaca resta anche il caso di madre e figlia morte avvelenate in Molise. Spunta una nuova ipotesi nel giallo della Ricina.
7: Spunta una nuova ipotesi nell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara potrebbero essere morte per sbaglio. Il vero bersaglio dell'avvelenamento con la ricina sarebbe stato Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte dopo Natale. La risposta potrebbe arrivare dagli esiti delle perquisizioni informatiche disposte in 4 istituti scolastici della provincia di Campobasso, collegati a vario titolo a persone coinvolte nell'inchiesta, che procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Ieri la prima perquisizione all'Istituto Agrario di Riccia, pochi chilometri da Pietra Catella, da oggi a venerdì le altre. Tutte ruotano intorno alle ricerche online sulla ricina effettuate da un utente anonimo sulla piattaforma Reddit, prima e dopo la morte di Antonella e Sara, prima su come usare il veleno, poi sulle possibilità di rilevarlo con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: In chiusura lo sport, serata amara per il calcio italiano. In Champions perdono Inter e Napoli.
8: di fare 3 gol, di vincere qua a San Siro è un qualcosa di indescrivibile, con tutta la mia famiglia qua, tutti i miei amici, è fantastico.
9: Parla italiano e tifa Milan, il killer champions dell'Inter. Niccolò Tresoldi a 22 anni lascia il segno nella notte di San Siro, fa tripletta, il primo gol su rigore, il bomber del Brugge che piega i campioni d'Italia per 4-3. Per gli uomini di Chivu troppi errori difensivi, troppa imprecisione in avanti, a nulla servono la doppietta di Lautaro e il graffio di Bonny dopo la quaterna timbrata da Vermaet. Al palo resta pure il Napoli che cade a Villarreal, e dire che i partenopei trovano subito il vantaggio di Rachmani, ma poi Mika Udaze e Mourinho siglano la vittoria e Oluwasei nel finale blinda il 3-1. Stasera alle 18.45 il Como va a Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid, i giallorossi di Gasperini contro i Blancos del grande ex Mourinho. Lo Special One a Sky Sport già manda messaggi d'amore a quel popolo cui ha regalato una Conference League e una finale di Europa League.
10: Prima della partita, se la gente poi mi vuole fare un saluto speciale, anche io vorrebbe abbracciare i romanisti, vediamo che succede.
9: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E in chiusura un comunicato sindacale. Il comitato di redazione di Radio 24 supporta e sostiene quanto evidenziato dal comunicato congiunto dei CDR del Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, in merito all'inchiesta della Procura di Napoli sul caso Multiversity Unipegaso per presunta corruzione tra privati. Il comunicato ribadisce un elemento essenziale: una stampa libera e autonoma anche dalle indebite pressioni di interessi commerciali o di parte è principio fondamentale che tutela il diritto all'informazione dei cittadini e al tempo stesso baluardo e salvaguardia della stessa professione giornalistica. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Filippo Oreggio Regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7.59.
24: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura, acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
29: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
30: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
31: Con il supporto non condizionante di Novartis. 24 mattino.
32: La suocera stalker praticamente fa tutto quello che fa mia madre. Ecco, forse potrei pensare di denunciarla per stalking.
1: La suocera di Rivoli, provincia di Torino.
33: Sembra una barzelletta, ma la mia ex suocera con il mio ex suocero hanno cercato di comprare una casa che era all'imbocco della mia via a fondo chiuso, dove abitavo io in fondo. Per fortuna non è andata in porto perché era fuori budget, altrimenti sarebbe stata lì anche lei.
2: Riguardo ai pedoni che attraversano, ovviamente sono dalla parte dei pedoni, però spesso capita di vedere persone che si lanciano sulle strisce senza nemmeno guardare se gli altri due lati della strada passano le macchine. Quindi insomma, ecco, cautela io credo sia proprio questo, quantomeno guardare, perché a volte capitano queste situazioni che ho appena indicato.
3: Oh, a chi si è collegato solamente adesso dirà: ma perché parlate di suocere? Perché, come raccontavo nella prima parte della trasmissione, oggi il Corriere, nelle sue cronache torinesi, nelle cronache locali, racconta questa vicenda, appunto il titolo è "Compra casa vicino al figlio per spiare la nuora e le nipoti, suocera stalker a processo". Diciamo, la storia un po' così fa sorridere, poi in realtà la storia è terrificante nel racconto, almeno delle accuse nei confronti di questa donna che aveva regalato la casa al figlio, poi gliel'aveva aveva iniziato a chiedergli l'affitto, dopodiché loro avevano cambiato casa apposta per allontanarsi da lei, per non sottostare a questa richiesta di denaro continua. Lei ha comprato casa vicino a loro e li spiava dal balcone, faceva tutta una serie di altre cose, va a processo, lo racconta Nicolò Fagone, la zita, a pagina 7 del Corriere Torino. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 14 ottobre, arriveremo anche alle questioni che riguardano il nuovo codice della strada. Sono le 7:19 minuti e 28 secondi. Filippo Auregi regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. E anche voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029, l'apertura del Sole 24 Ore. Che cosa vuol dire? Cosa sono questi 35,4 miliardi? Il riferimento è al fiscal drag, che è questo meccanismo tramite il quale quando aumentano i redditi, diciamo così, in contemporanea all'inflazione, possono succedere una serie di cose, che si perdono delle detrazioni o delle deduzioni perché si aveva il reddito più basso, oppure si passa in un altro scaglione IRPEF e quindi si pagano più tasse, e però in realtà il reddito non è cresciuto perché è stato mangiato dall'inflazione. Quindi questo è il meccanismo del fiscal drag, detto grossolanamente, però appunto l'inflazione, racconta il Sole 24 Ore, spinge il gettito di IVA e IRPEF. Leone, rimosso un tumore, l'apertura del Corriere della Sera sul Papa, al Papa tolto un cancro, l'apertura della stampa, o meglio l'apertura, è il titolo forte, l'apertura è dedicata al codice stradale, la rivoluzione delle multe. Il Papa ha operato un tumore polmonare maligno all'apertura della Repubblica, titolo forte invece sulla manovra, passo lento. Il Papa ha operato, rimosso il tumore, Quotidiano Nazionale, Papa ha operato, rimosso il tumore, Messaggero. Il Giornale apre con un'intervista a Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. Tasse, niente scherzi, raccomanda Libero con il suo direttore Alessandro Sallusti. Indiscrezioni sulla manovra e in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Campo di battaglia è l'apertura del Manifesto. Il Campolargo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. La resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev è l'apertura del Fatto Quotidiano. Parigi, Berlino e Gran Bretagna sì alla bozza. È una bozza che prevederebbe che ci si ferma sull'esistente, ok? Quindi le conquiste russe fatte fino ad ora, e la linea si fermerebbe là. Agli ucraini andrebbe l'articolo 5 della NATO, cioè rientrerebbero nell'articolo 5 della NATO. Chissà se vedremo che cosa emergerà da questo piano, chi lo accetterà. Gli shock mondiali fanno meno paura, nel Foglio il direttore Claudio Cerasa ricorda quello di cui parlavamo prima, cioè che il Fondo Monetario Internazionale ieri, tra le tante cose, tra le tante preoccupazioni, tanti elementi che hanno a che fare con il debito, con i rischi geopolitici, ha però anche detto che il mondo si è dimostrato più resistente alle crisi. Scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra e l'apertura di domani, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR. La miracolata da Alleanza Verdi Sinistra, l'apertura della Verità sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione di 3 medici che aiutarono gli immigrati e possono, scrive La Verità, tornare a farlo. Intervento riuscito a venire sul Papa, e queste sono le aperture dei giornali di oggi, i principali giornali di oggi. Vorrei ripartire da quella vicenda alla quale già vi accennavo nel spazio delle 6:30, perché vale la pena toccarla, una vicenda che potrebbe diventare, o potrebbe anche non diventare, una vicenda simbolo della questione della casa in Italia, ed è la storia che arriva da Firenze, che viene raccontata dalle pagine fiorentine del Corriere della Sera con Jacopo Storni. Il titolo è: affitto triplicato, Franca, 94 anni, dovrà lasciare la casa della sua vita. Come Mari Carmen, cioè, viene messa direttamente in raffronto con la vicenda spagnola che ha portato alla fine alle dimissioni del governo, tra una cosa e l'altra. Ed eccola qua, a Firenze c'è una storia simile che nella sua essenza ha le stesse caratteristiche. Protagonista è Franca, 94 anni, residente a Firenze Nord in una casa di 70 metri quadri, la stessa dall'inizio degli anni 60, la casa dove ha vissuto col marito e dove è venuta al mondo sua figlia, quella dove ha trascorso la vecchiaia e che sente come l'unica sua vera casa, le foto dei nipoti in salotto, i dipinti che ritraggono i vicoli di Firenze, le foto del matrimonio della figlia. Adesso, dopo oltre 60 anni, il proprietario ha deciso di alzare l'affitto, non più 450 euro al mese, bensì 1200, una stangata che Franca non può permettersi, e quindi la strada pare essere quella inevitabile, sfratto per fine locazione in programma a febbraio. È vedova, vive da sola, è invalida, quasi cieca, si muove col deambulatore, trascorre le giornate tra TV e parole crociate, la figlia abita poco distante, cerca di starle vicino il più possibile, per decenni, scrive, il rapporto con la proprietà è stato tranquillo. L'appartamento era affittato con contratti a equo canone, il prezzo è rimasto contenuto anche quando il mercato immobiliare fiorentino ha cominciato ad impennarsi. Finché c'era il vecchio proprietario non abbiamo mai avuto problemi, racconta la figlia. Poi l'immobile è passato agli eredi, i nipoti dell'imprenditore. Negli ultimi anni è cambiata anche la gestione del patrimonio immobiliare. Di lì, appunto, arriva questa richiesta. Lamenta la figlia che non c'è stata alcuna possibilità di dialogo con la proprietà. Dice: avrei potuto anche darle una mano io, integrare in parte se avessimo trovato un accordo su una cifra più bassa di quei 1200 euro al mese, eppure si può, appunto, la famiglia non pretende che il canone rimanga immutato per sempre. Tra l'altro viene riportato da Silvio Ognibene una ricerca realizzata dal portale di annunci immobiliari Idealista, qua sotto, sempre nella stessa pagina, anzi pagina 3 in questo caso, sempre del Corriere Fiorentino, che quasi il 70% dei canoni di affitto a Firenze è fuori dalla portata delle famiglie in cerca di una casa. I contratti lunghi, che sono sempre meno, ma questa è una tendenza che abbiamo visto praticamente in tutti i capoluoghi, se vi ricordate ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa relativamente a Napoli e a Roma. Resterei sulle cronache locali e tornerei a Torino, perché anche qua sono cronache locali che non sono cronache locali. La vicenda di quello che è successo in una scuola occupata all'Istituto Boselli di via Montecuccoli a Torino, merita un'attenzione maggiore. Il blitz di 40 incappucciati, leggo dalle pagine locali di Repubblica di Federico Gottardo e Alberto Santonocito, blitz di 40 incappucciati nella scuola occupata e intervengono i carabinieri. Il tema non è tanto il blitz, è quello che hanno fatto: PC e lavagne in pezzi, estintori svuotati, e questo è: computer rotti, lavagne interattive prese a calci, porte spaccate, estintori svuotati, un ventenne portato in caserma e denunciato dai carabinieri tra le proteste degli altri studenti e di parte dei professori. Chissà perché protesti, se ha partecipato alle devastazioni, va in caserma a 20 anni, Vabbè, insomma, comunque, per carità, sono io che ho questo istinto repressivo, evidentemente. Una delle tante scuole che negli ultimi giorni sono mobilitate per protestare contro il governo, con risultato appunto che la scuola resterà chiusa per le pulizie e la messa in sicurezza dell'edificio. Dunque, i ragazzi volevano organizzare un'occupazione pacifica, si presenta una quarantina di persone incappucciate che entrano in cortile, forzano le finestre del piano terra, da lì si introducono nell'istituto, buttano all'aria i banchi, forzano le porte, spaccano una decina tra computer e lavagne multimediali. Quando i carabinieri arrivano dal comando provinciale via Valfre, li trovano a spruzzare gli estintori lungo i corridoi e lanciare pietre e petardi dalle finestre. Un solo fermato, un ventenne italiano di origini marocchine, iscritto alle lezioni serali di questa scuola del Boselli, bloccato mentre stava scavalcando le recinzioni per uscire dalla scuola, e poi liberato con una denuncia per occupazione, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Io e i miei compagni, dice, ha spiegato al presidio organizzato per lui in via Valfre, volevamo esercitare il nostro diritto alla protesta in maniera civile. Quando ho visto che la situazione si stava accendendo, mi sono consegnato alle forze dell'ordine per far sì che lasciassero tranquilli gli altri. Vedremo se risulterà protagonista anche lui di queste di quello che è successo. Cambia ancora il codice della strada. Lo raccontano un po' tutti i quotidiani. Pagina 7 della Stampa, che ha deciso praticamente di aprirci, posto che naturalmente dovrebbe entrare in vigore un po' avanti, al 1 gennaio 2028 ci sarà l'iter parlamentare, se il regolamento attuativo entrerà in vigore entro il 1 giugno 2027. Vabbè, insomma, comunque diciamo tra il gennaio e l'aprile del 2028, va bene, inutile metta là tante questioni procedurali. Salta l'adeguamento all'inflazione delle multe. Fonti ministeriali spiegano alla Stampa, scrive Anna Maria Angelone, che si è scelto di non applicare gli incrementi inflattivi biennali del 2% previsti a legislazione vigente. Si modifica la destinazione dei proventi finora basata sul tipo di multa, da ora vige il principio di chi multa incassa, in sostanza in camera, l'ente da cui dipende l'organo accertatore. I comuni avranno solo 45 giorni anziché 90 per notificare la sanzione se l'accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Salta addio a patente e libretto, nel senso che non sarà più obbligatorio averceli, ma si integreranno le banche dati affinché si possa controllare digitalmente tutto quanto. Sul fronte delle patenti scatta il rinnovo ordinario decennale delle patenti fino a 65 anni anziché fino a 50, e si alza il limite anagrafico per il trasporto professionale di merci e passeggeri fino a 70 anni. Perché? Chiaramente perché c'è una carenza di autisti. Bruttissime notizie per i pedoni: prima di attraversare devono fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro precedenza. Introdotti nuovi divieti: attraversamento nelle rotatorie, fuori dai centri abitati, in prossimità o corrispondenza di curve o dossi, se si attraversa di corsa senza fermarsi o in altre situazioni. Vedremo questo che cosa comporterà eventualmente in giudizio. Ci sono altre novità che vengono raccontate sul Sole 24 Ore. I pezzi sono il pezzo è di Riccardo Ferrazza e Flavia Landolfi. Siamo a pagina 8. Per i controlli sulla velocità cambia il criterio di calcolo delle multe. La multa sarà ancorata agli effettivi chilometri di sforamento per risultare direttamente proporzionata alla gravità della violazione. Per l'autostrada 10 euro per ogni chilometro oltre il limite. Quindi superamento di 11 km comporta 110 euro di sanzione, uno di 40 ne comporta 400. Nei contesti urbani con limiti di 50 o 30 km orari il calcolo parte da 5 euro con un limite di 50, quindi 55 euro per chi procede a 61 e 200 per chi viaggia a 90 all'ora. Quanto alla micromobilità, per i cosiddetti cicli a propulsione, quelle di cui abbiamo parlato, no? Le fat bike, tanto per dare un'idea, quelle biciclette con le ruotone grosse, scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Per i monopattini elettrici sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. Per i motociclisti, protezioni obbligatorie per schiena e mani in autostrada. In caso di sinistri o rallentamenti è consentito utilizzare la corsia d'emergenza garantendo il passaggio ai mezzi di polizia e soccorso. E poi debutta la guida autonoma, che entra nella definizione stessa di veicolo, e dunque si elimina il riferimento al fatto che il veicolo debba essere necessariamente condotto da un conducente. Una pausa.
0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
16: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti.

0: Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 14 ottobre. Sull'Italia si impone un campo anticiclonico. Avremo quindi condizioni di bel tempo, con il cielo al massimo poco nuvoloso ovunque. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, risultando forti al sud, dove i mari saranno molto mossi, agitato lo Ionio. Clima mite con massime fino a 24-25 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
13: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
12: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
13: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione, si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
18: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
19: State ascoltando un programma offerto da
20: Abuso permessi legge 104.
21: Axerta, indaga, documenta, accerta.
20: Axerta.it.
22: 24 mattino.
23: Mi sembra di vedere tutte queste forze politiche che si stanno focalizzando sul riarmo sì e riarmo no. A prescindere che un riarmo o un esercito ci vuole per uno Stato che vuole essere indipendente, e quindi quale meglio occasione con i soldi dell'Europa, che ce li dà a un tasso particolarmente vantaggioso. Ma poi la cosa fondamentale è che nessuna di queste forze politiche parla della lotta all'evasione, che è il primo problema dell'Italia, e la distribuzione della ricchezza per far ripartire i consumi.
0: quella dei pedoni mi sembra una cosa

0: ben fatta. Io ho visto pedoni, arrivavano alle strisce, non guardano se viene qualcuno e si buttano in mezzo alla strada. Magari ha anche ragione, ma occhio che è pericoloso. Lo dice uno che sotto la macchina c'è finito ed ero in bicicletta. La signora non ha fatto lo stop, ma mi è anche capitato, transitando sopra le strisce pedonali, di fianco ad una macchina ferma, da dietro a 7 metri mi è sbucata una signora che si è messa davanti alla mia macchina e purtroppo l'ho presa.
1: Sì, diciamo, però il problema grosso è che se tu lo metti in una norma di legge, questo, il rischio è che poi, cioè, ballo a provare che il pedone non ha fatto attenzione, cioè diventa molto, cioè, chiaro che tutti dobbiamo fare attenzione quando attraversiamo, no? È normale, cioè stiamo attenti tutti, però qua mi sembra che il rischio sia di scaricare sul pedone la colpa di un eventuale investimento in caso di attraversamento. Mi sembra un po', no, pericoloso sotto questo aspetto. Dunque, i conti. L'inflazione, raccontano Marco Mobile e Gianni Trovati, è tornata presto in scena dopo la fiammata del 22-23, perché gonfia le spese sul lato delle uscite, perché gonfia le spese per pensioni, assegno unico, acquisti della pubblica amministrazione, interessi sul debito, ma offre anche ossigeno alle entrate spingendo il gettito di IVA e IRPEF. Il cosiddetto fiscal drag, come abbiamo già raccontato prima, cioè il gettito prodotto dall'aumento nominale dei redditi impegnati nella affannosa rincorsa dei prezzi. Cioè, detta molto semplicemente, il reddito aumenta, paghi più tasse, per esempio perché finisci in un altro scaglione, perché calano deduzioni e detrazioni e via dicendo, e quindi di fatto paghi più tasse, ma in realtà il tuo reddito rimane uguale perché tiene semplicemente il passo dell'inflazione. Questo è, in sostanza, il tema, scrivono i due, promette di tornare a scaldare le discussioni intorno alla manovra, perché si ipotizzano 35,4 miliardi di fiscal drag tra il 2026 e il 2029, nei prossimi 4 anni. Il tema promette, diciamo, di tornare a scaldare le discussioni intorno alla manovra, tanto più che dopo che, come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, la riunione di maggioranza al Ministero dell'Economia ha scritto un grosso punto interrogativo sul taglio IRPEF al ceto medio, cioè sulla proposta di alzare da 50 a 60 mila euro la soglia di reddito a cui si applica l'aliquota del 33%. L'idea è cara a un fronte trasversale che va da Fratelli d'Italia a Forza Italia, ma è anche costosa, chiedendo 2,7 miliardi all'anno a una manovra che, fuori dall'extra deficit da clausola, non potrebbe superare i 7-8 miliardi in tutto, coperture permettendo. Tajani dice: sul nuovo taglio IRPEF bisogna assolutamente procedere. Il tema è che il gettito da drenaggio fiscale, questa sarebbe l'espressione italiana, non produce coperture per dei meccanismi di bilancio che non starò qua a spiegarvi adesso in radio e che potete trovare comodamente a pagina 2 del Sole 24 Ore, spiegato perfettamente da Marco Mobili e Gianni Trovati. Questo è il dato. Il tutto si inserisce in una manovra che prevede una situazione economica con nuvoloni all'orizzonte, come ha raccontato ieri il ministro Giancarlo Giorgetti in un Parlamento, lo ripetiamo ancora una volta, semideserto. C'erano 12 parlamentari in una giornata nella quale si parlava del documento programmatico di bilancio e che forse avrebbe richiesto un po' più di attenzione. Si annunciano nuvoloni all'orizzonte, ha avvertito inizio mattina il ministro dell'economia illustrando appunto alla Camera il documento. Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, quindi la tenuta in galleggiamento della rigida disciplina di questi anni. E su questo ci si appresta a lavorare su una legge di bilancio, una legge che Matteo Salvini, lo dice in un'intervista al giornale a Oara Borselli, che deve essere senza lacrime e sangue. Dice: quelle le lasciamo ai tristi ricordi di Monti e Fornero, stiamo lavorando a una legge di bilancio pragmatica, coraggiosa e dalla parte di chi lavora e produce. Per la Lega le priorità sono le persone, non le ideologie. Età pensionabile anticipata rispetto ai 67 anni attuali, estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA, aiuti concreti per affrontare il caso, il caro energia, trasporti gratuiti o scontati per studenti e pendolari. Dice Salvini sulle pensioni: bisogna lasciare la possibilità di andare in pensione a 64 anni a chi ha lavorato una vita aprendo la strada del lavoro ad altrettanti giovani. È il famoso, per così dire, scambio generazionale che da letteratura economica non ha mai funzionato, però diciamo questa è una cosa che viene periodicamente riproposta. Stiamo lavorando con Giorgetti e Durigon per offrire maggiore libertà di scelta ai lavoratori. Se questa libertà di scelta poi si traduce appunto nel fatto che uno va in pensione prima ma per così dire riceve di meno, questo potrebbe essere. Con una Giorgia Meloni, racconta Repubblica, con Giuseppe Colombo e Lorenzo De Cicco, che rallenta l'iter perché attende un eventuale sì dell'Europa a nuova flessibilità. E questo è sostanzialmente il quadro che arriva dalla legge di bilancio. Sull'estero, molto rapidamente, tre cose rapide. Il nuovo fronte del Mar Nero, dove sono state colpite altre navi al largo della Bulgaria. Il quotidiano gli dà più spazio, il quotidiano nazionale con Beppe Boni, mentre Rutte dice che la NATO sta rafforzando la difesa. Il fronte cyberattacchi, dopo quello che è successo in Francia e le preoccupazioni che ci sono anche in Italia, Giuliano Foschini a pagina 11 di Repubblica racconta che nel 2026 finora sono stati registrati 3.271 raid cibernetici contro i 2.729 del 2025, quindi diciamo sono più dell'anno scorso, nonostante l'anno non sia ancora finito, e si prova a difendere reti e infrastrutture, ma l'esempio che porta all'inizio è stupendo. Un dipendente pubblico che proteggeva l'accesso al suo sistema informatico con la password 1234, e questo dà la misura anche della scarsa consapevolezza dei rischi che ci sono. L'altra segnalazione è sulla Svezia, laddove ne dà conto solo Daniel Mosseri su Libero. La socialdemocratica Anderson ha fallito il secondo tentativo di formare un governo, non ci sono alternative, probabilmente torneranno al voto. Il traffico.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove due diversi incidenti sulla carreggiata in direzione Milano provocano lunghe code tra Verona Est e Verona Sud e tra Sirmione e Desenzano. Disagi a causa di un incidente anche sulla A35 Brescia-Bergamo-Milano si registrano per questo incolonnamenti tra Castrezzato e il raccordo Spitaletto-Montichiari per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, segnaliamo code per un altro incidente tra Terme Euganee e Padova Sud in direzione Padova. Passiamo sulla 11 Firenze-Pisa, a causa di un veicolo in panne si verificano code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano. Sulla 14 Bologna-Taranto sono presenti code per lavori tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. A più tardi.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Mattino.
1: Ripartiamo dalla password 1234 perché ci pare indicativa dei rischi che potrebbe correre l'Italia. Quanto è pronta, scrive Foschini, dunque l'Italia a difendersi da un attacco cibernetico su larga scala? La risposta, secondo chi si occupa della sicurezza nazionale, è meno rassicurante di quanto si potrebbe immaginare. Sul piano normativo siamo messi bene. Esiste un'architettura che disciplina prevenzione, resilienza, capacità di risposta, compresa anche la possibilità di contrattaccare. Sul piano tecnico benino, competenze di livello, infrastrutture adeguate, capacità operative in crescita. Il problema sono gli investimenti ancora insufficienti e soprattutto appunto la cultura digitale, come dicevamo. Accanto alle reti strategiche protette con tecnologie avanzate continuano a funzionare sistemi obsoleti, vecchie versioni di Windows e apparati vulnerabili, ed attraverso queste debolezze che gli aggressori riescono ad entrare. I numeri sono stati presentati ieri al Senato da Bruno Quacivi, che è direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ed eccolo appunto: 3.271 eventi cyber contro i 2.729 dell'intero 2025. Gli incidenti con conseguenze accertate sono stati quasi 2.000. E questo ci riporta ai casi francesi, dei quali abbiamo ampiamente raccontato ieri. Lo abbiamo fatto alle 6.30, poi l'abbiamo fatto con Paolo Mieli. Ossia quell'attacco hacker del quale si stanno ancora cercando gli autori, che ha fatto sì che una serie di frigoriferi nei supermercati andassero in centinaia di supermercati in Francia, andassero in defrost, rovinando enormi quantità di cibo. Un'Italia che non è al sicuro, scrive oggi il Quotidiano Nazionale a pagina 11 con Andrea Montanari, che realizza un'intervista con Matteo Flora, professore in fondamenti di sicurezza dell'AI e delle superintelligenze alla European School of Economics e docente in Generative AI for Marketing alla Bicocca di Milano, che dice: i device connessi ormai sono ovunque, anche negli elettrodomestici, è difficile comprarne uno di ultima generazione che non sia connesso alla rete, e il perimetro da proteggere e da mettere in sicurezza si amplia, perché come visto in Francia sempre più cose che ritenevamo non vulnerabili sono state attaccate. Oggi peraltro il Financial Times parla appunto di un allarme che arriva da Anthropic esattamente sui dispositivi connessi, quelli di casa, che hanno a che fare con appunto che possono essere un frigorifero, un forno, insomma, che ormai sono le lavapiatti, tutto quello che volete, dicendo esattamente che ci sono dei sistemi che in questo caso potrebbero entrare, dei sistemi di AI che potrebbero entrare e potrebbero colpire. Cosa ancora, qualche altro spunto interessante e un po' più laterale, se volete. Ho trovato, diciamo, visto che è sempre bene, come dire, non fare delle celebrazioni totali di chi vince un Nobel, in questo caso il Nobel per la pace, ho trovato piuttosto interessante il pezzo che trovate oggi sul Foglio, che è un'intervista con Hillel Neuer, che è direttore di UN Watch, la storica ONG che è una spina nel fianco delle Nazioni Unite, sulla nuova premio Nobel per la pace, Navi Pillay. Dice Neuer che per il lavoro che ha fatto in Sudafrica al tempo dell'apartheid, Navi Pillay ha dimostrato coraggio, ma l'accusa anche di una certa vicinanza ai regimi, a dire questo Nobel non sarebbe proprio meritato. Prendiamo Cuba. Nel luglio del 2008 il regime castrista ha sostenuto la nomina all'ONU di Pillay. Due anni dopo, mentre la morte del prigioniero politico Orlando Zapata Tamayo in carcere dopo uno sciopero della fame di 85 giorni generava condanne internazionali, Pillay posava sorridente a Ginevra assieme al ministro degli esteri cubano, Bruno Rodriguez Parrilla. E sulla Cina è stata complice. Sappiamo che Foreign Policy è una rivista molto pro-ONU e ha pubblicato un articolo importante su come Pillay abbia snobbato la cerimonia di premiazione del Nobel a Liu Xiaobo. Liu era una persona coraggiosa, era in prigione in Cina ed è stato uno degli uomini più importanti del movimento democratico cinese. Ci sono anche delle accuse ulteriori. Una whistleblower che faceva parte dell'ufficio di Navi Pillay ha raccontato come l'ufficio di Navi Pillay passasse informazioni alle autorità cinesi, informazioni che avrebbero potuto colpire i dissidenti anche all'estero. Questo il quadro di giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR24 e ci risentiamo subito dopo.
7: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
10: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso. E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
12: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
13: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Denaro è tempo il?
18: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
19: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
20: We are working to finally end America's longest war.
21: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
22: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
0: Le 7:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
0: Stamattina la premier al Senato in vista del Consiglio europeo, dal governo via libera al documento di bilancio, al nuovo codice della strada. Papa Leone operato per 3 ore, il nodulo al polmone è stato completamente rimosso, spiegano i medici. Raid russi contro l'Ucraina, almeno 6 morti nella notte, colpite Kiev e Kharkiv, blackout nella capitale. Calcio, Champions League, perdono Inter e Napoli contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio che sarà inviato a Bruxelles, ma le scelte decisive sulla manovra sono rinviate in attesa dell'esito dei negoziati con l'Unione Europea. Sul tavolo le misure contro il caro energia, la tassazione degli extra profitti e una maggiore flessibilità sui conti pubblici. Intanto il Parlamento ha dato il via libera allo scostamento di bilancio per quasi 29 miliardi, mentre la Premier Giorgia Meloni illustrerà alle 9 al Senato nel pomeriggio la Camera la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles.
2: Sono ancora troppe le incognite sulla manovra, nulla filtra in serata sul documento programmatico di bilancio approvato in Consiglio dei Ministri. Le vere misure saranno in Parlamento solo a metà novembre, dopo l'ok finale dell'Eurogruppo allo scostamento su energia e difesa. L'Italia attende poi risposte dai partner europei sulla proposta di flessibilità per l'inflazione e dalla Commissione su come usare l'extra deficit per energia e difesa. La coperta delle risorse se potrebbe essere molto corta e l'ipotesi circolata di non inserire il taglio IRPEF fino a 60.000 euro crea tensioni in maggioranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato poi il via libera anche all'autonomia differenziata, gli schemi di intesa con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria da approvare in Parlamento. Ok anche al decreto legge Campi Flegrei, 1 miliardo in 10 anni, spiega il ministro Musumeci, per interventi di adeguamento sismico e delocalizzazione volontarie. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il governo ha approvato anche le misure per la ex Ilva, il codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Le nuove regole saranno in vigore dal 1 gennaio 2028.
3: Multe per eccesso di velocità proporzionate allo sforamento del limite, rinnovo decennale della patente B esteso dagli attuali 50 fino ai 65 anni e la possibilità di svolgere il trasporto professionale si allunga fino ai 70 anni. Sono le principali misure previste dal nuovo codice della strada, voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, approvato in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare. Il testo passa al Parlamento per un parere non vincolante e l'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2028. In generale, spiega il Ministero, le multe sono razionalizzate e alleggerite, ma restano nel mirino i comportamenti più pericolosi. Per l'eccesso di velocità, il meccanismo delle multe prevede 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite, ridotti a 5 euro nei contesti urbani, con limiti di 30 o 50 chilometri orari. Per chi guida senza assicurazione scatta il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Arriva la cassa integrazione per 4.200 lavoratori dell'indotto appalto Ilva e di Ilva Servizi Marittimi e arriva anche l'integrazione economica alla cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, ipotizzata a tal proposito una platea di 9.200 lavoratori ADI in cassa integrazione a 0 ore, in pratica tutto l'organico. Sono due delle misure inserite nel decreto legge sull'ex Ilva approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha anche deciso che gli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto potranno restare in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa del verdetto della Cassazione che terrà l'udienza il 20 ottobre. Nel decreto ci sono poi altre misure per gli investimenti. Nei siti dell'ex Ilva prosegue intanto lo sciopero iniziato lunedì a Taranto, presidio delle statali, nelle vicinanze della fabbrica anche di notte. Il blocco coinvolge anche la raffineria Eni, che ha le autocisterne bloccate. Una situazione che sta impattando sulla operatività di Aeroporti di Puglia e dell'azienda dei trasporti pubblici di Taranto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: Prima notte per il Papa al Policlinico Gemelli. Il nodulo al polmone era un tumore ed è stato asportato, spiegano i medici.
1: Prima lo scarno comunicato rassicurante con il quale la sala stampa ha fatto sapere alle 19.48 che l'intervento al Papa era terminato positivamente nei tempi e nei modi previsti. Poi, poco prima delle 22, il bollettino ufficiale firmato dal dottor Luigi Carbone, medico personale del Papa, e dal professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria. Il pontefice ha subito l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro per rimuovere radicalmente un tumore. Un adenocarcinoma polmonare, ha confermato il primo esame istologico come sospettato durante i controlli. Il Papa è stato in sala operatoria circa 3 ore, l'intervento è durato 90 minuti, poi è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, diversa però da quella che aveva accolto in passato gli altri pontefici in questi giorni in ristrutturazione. Ad attenderlo il giovane segretario, Don Edgar Rimaicuna, e le suore della famiglia pontificia. Nessun cenno nel bollettino ad eventuali terapie da seguire. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, riferiscono le autorità, mentre Mosca ha continuato i raid in diverse regioni e gli attacchi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche, il nostro inviato in Ucraina, Gigi Donelli.
4: Nuovi attacchi combinati russi nella notte su Kharkiv e sulla capitale ucraina Kiev, nella città orientale dove le ultime 24 ore sono state segnate da allarmi quasi continui, si sono udite distintamente prima dell'alba 3 sequenze esplosive. Confermato nel frattempo che 2 persone sono rimaste uccise nell'attacco di Desnyansky a Kiev, dove i bersagli sono stati un impianto energetico ed un palazzo civile di appartamenti. Le esplosioni sono arrivate ancora una volta prima che risuonassero le sirene antiaeree, un evento che in passato si era verificato solo molto raramente. Ieri funzionari ucraini hanno attribuito la situazione all'utilizzo da parte dell'esercito russo di missili difficili da individuare o anche a potenziali problemi tecnici del sistema di allarme. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Kharkiv.
0: Il portavoce del comando militare Houthi ha dichiarato che nelle ultime 24 ore le forze aeree terrestri saudite hanno effettuato oltre 100 attacchi aerei e missilistici su varie aree dello Yemen, colpendo infrastrutture civili e si registrano vittime tra i civili. Andiamo in Turchia, ad Ankara, dove la polizia ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, Halk TV, e ha interrotto la trasmissione in diretta. A darne notizia la stessa emittente turca. Centinaia di agenti di polizia sono entrati nell'edificio. È stato nominato un amministratore per prendere il controllo del canale, ha dichiarato l'emittente sui social. Ancora proteste in Francia, ieri scontri a Parigi e sabato gli studenti si uniranno ai gilet gialli.
5: Gli scontri sono esplosi una volta che il corteo è arrivato sulla spianata degli Invalides, nel cuore di Parigi, al termine del quinto atto delle proteste studentesche che da un mese stanno scuotendo la Francia. Gli agenti in assetto antisommossa hanno fatto ricorso ai lacrimogeni e ai cannoni ad acqua per disperdere la folla dopo alcune tensioni con dei black bloc. I disordini sono poi continuati, con un'auto data alle fiamme e un negozio di vini saccheggiato. Scene simili anche in altre città, in una mobilitazione indetta per chiedere più insegnanti, scuole migliori e la soppressione di Parcoursup, la piattaforma che indirizza i diplomati alle università. A poco sono serviti i 3.000 docenti in più recentemente annunciati dal governo. 480.000 persone hanno manifestato secondo i sindacati, mentre gli interni ne hanno contati più di 161.000. Il movimento ha ricevuto anche il sostegno di Greta Thunberg, che a sorpresa era a Parigi.
6: Our future is being robbed away from us.
5: Ci stanno rubando il futuro, ha detto la militante svedese. Adesso cresce l'attesa per sabato, quando gli studenti si uniranno ai gilet gialli in una giornata che si preannuncia incandescente. Il tutto a pochi mesi dalle presidenziali. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ora la cronaca con la vicenda della scomparsa e della morte di Liliana Resinovic, il cui cadavere fu trovato nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Sui vestiti il DNA di un uomo sconosciuto.
7: Questa perizia ci dice che Lilli è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex ospedale psichiatrico di Trieste, luogo dove il 5 gennaio fu trovato il corpo senza vita di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre del 2021. E il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile all'esito di uno dei quesiti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre, posti dalla GIP Mangiante ai periti su alcuni reperti emergono alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto trovate sui jeans della vittima e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Gli esperti hanno accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere e che ci fu un contatto diretto tra il giubbotto indossato dal marito della vittima Sebastiano Visentin il giorno della scomparsa della donna e il giubbotto e la borsa di Liliana. Si disintegra la barzelletta del suicidio che abbiamo dovuto sopportare, a concluso legale che assiste il fratello della Resinovic. Cristina Bonadei, Radio 24, Sole 24 Ore, Trieste.
0: In Sicilia, dove resta in primo piano l'inchiesta per corruzione.
8: Davanti al GIP non risponde alle domande ma rende dichiarazioni spontanee. Gaetano Armao, già vicepresidente della Regione Sicilia, dice: dall'avvocato Matta ho ricevuto denaro per prestiti e anticipi di parcelle. Secondo la procura che ne ha chiesto l'arresto, erano mazzette versate da imprenditori in cambio di favori per pratiche e autorizzazioni ambientali. In Sicilia le notizie sull'inchiesta per corruzione si accavallano con quelle dal fronte politico. Dopo le turbolenze dei giorni scorsi, le dimissioni del presidente della regione Schifani si allontanano. Ieri a Roma il governatore ha visto Tajani, che gli ha rinnovato la fiducia e espresso apprezzamento per il lavoro svolto, così recita una nota. All'incontro avrebbe dovuto partecipare il commissario regionale forzista Nino Minardo, che nei giorni scorsi aveva indicato la necessità di una proposta politica nuova. Tajani lo ha ricevuto separatamente, invitandolo poi a proseguire nell'operato di rinnovamento del partito, così ancora recita la nota. Tradotto, Schifani arriverà alla scadenza del mandato ma non correrà per il secondo, è questa la sensazione. Nel frattempo a chiedere le dimissioni di Schifani è il Campo Largo, che ieri ha manifestato davanti a Palazzo d'Orléans, sede della Regione Sicilia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Adesso lo sport, serata amara per il calcio italiano. In Champions League perdono Inter e Napoli.
9: Di fare 3 gol, di vincere qua a San Siro è un qualcosa di indescrivibile, con tutta la mia famiglia qua, tutti i miei amici, è fantastico.
10: Parla italiano e tifa Milan, il killer champions dell'Inter. Niccolò Tresoldi, a 22 anni, lascia il segno nella notte di San Siro. Fa tripletta, il primo gol su rigore, il bomber del Brugge che piega i campioni d'Italia per 4-3. Per gli uomini di Chivu, troppi errori difensivi, troppa imprecisione in avanti. A nulla servono la doppietta di Lautaro e il graffio di Bonny dopo la quaterna timbrata da Vermaet. Al palo resta pure il Napoli, che cade a Villarreal. E dire che i partenopei trovano subito il vantaggio di Rachmani, ma poi Mika Udaze e Mourinho siglano la vittoria e Oluwasei nel finale blinda il 3-1. Stasera alle 18.45 il Como va a Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 all'Olimpico sarà Roma-Real Madrid, i giallorossi di Gasperini contro i Blancos del grande ex Mourinho. Lo Special One a Sky Sport già manda messaggi d'amore a quel popolo cui ha regalato una Conference League e una finale di Europa League.
24: Prima della partita, se la gente poi mi vuole fare un saluto speciale, anch'io vorrebbe abbracciare i romanisti. Vediamo che succede.
10: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura al comunicato sindacale, il comitato di redazione di Radio 24 supporta e sostiene quanto evidenziato dal comunicato congiunto dei CDR del Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, in merito all'inchiesta della Procura di Napoli sul caso Multiversity Unipegaso per presunta corruzione tra privati. Il comunicato ribadisce un elemento essenziale: una stampa libera e autonoma anche dalle indebite pressioni di interessi commerciali o di parte è principio fondamentale che tutela il diritto all'informazione dei cittadini e al tempo stesso baluardo e salvaguardia della stessa professione giornalistica. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Filippo Reggi in regia. Ora vi lascio 24 Mattino, Giornale 24 torna alle 8:59.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Su agenti.it.
4: Agenti.it.
5: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Cibustec. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibustec per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustec.com.
9: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche? La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
12: 24 mattino.
13: Le 8, 16 minuti e 5 secondi di mercoledì 14 ottobre. Caro Paolo Mieli, ciao, buongiorno Paolo, eccoci.
14: Buongiorno, stamattina sui giornali americani, grande vittoria del Wall Street Journal che ha silurato con un colpo secco Kimberly Guilfoyle, che era l'ambasciatrice americana, era fino a poche ore fa l'ambasciatrice americana ad Atene, e il giornale ha pubblicato, il giornale che non è un giornale dichiaratamente ostile a Trump, ogni volta mi tocca recitare questa cantilena, ma serve per capire che non è, capisci, un giornale nemico che fa della guerra con le notizie, però ha guardato i conti, ha trovato che aveva chiesto quella che ha sostituito, la portavoce che ha sostituito Carolyn Leavitt, che aveva lasciato il posto ufficialmente per occuparsi di una famiglia numerosa, ma il Wall Street Journal fa notare che anche la Zaccaria è un'avvocata californiana di 42 anni con 4 figli ed è nota perché difende tutte le teorie complottiste, fra cui quella del Pizzagate, che è l'accusa a Hillary Clinton e Barack Obama di appartenere a una setta di pedofili cannibali. Io, come leggo, te lo dico, è riportata anche in articoli sui giornali italiani questa storia, perché ha fatto in tempo Anna Lombardi a occuparsene sulla Repubblica. E poi ha ripetutamente accusato di pedofilia John Podesta, l'ex capo di gabinetto della Casa Bianca, già responsabile della campagna elettorale di Clinton. Insomma, è un personaggio, dice che si è molto non è stato un annuncio molto nitido questo delle dimissioni, per cui è avvenuta in piena campagna elettorale per le elezioni di midterm, questo siparietto, mentre ce ne avvengono di tutti i colori, che non ti sta a dire. Ti farò un riassunto alla fine della campagna elettorale delle cose ridicole e scandalose che sono accadute. Ti segnalo però, proprio per non mancarlo un editoriale di Paulson, che è il capo del bureau di Mosca del New York Times, che è il bureau di Mosca che ha sede a Berlino, però sì. Che c'è un articolo analitico molto interessante su quello che lui definisce, te lo leggo fra virgolette, la propensione di Trump a far pendere la bilancia dalla parte di Putin, analizza l'intesa sul diesel, l'annuncio del piano unilaterale di non colpirsi a vicenda, mentre, come hai detto tu, stamattina è caduto un missile, cioè ieri è caduto un missile su Kiev e non erano stati avvertiti. Trump dice: noi continuiamo a avvertirvi, insomma, le cose.

0: sull'Ucraina vanno sempre peggio. Ma stamattina ho voluto cominciare.
1: Oh, tra l'altro, scusami Paolo, in una fase nella quale l'autorevole Institute for the Study of War dice che nelle ultime settimane la Russia ha perso 300 chilometri quadrati più di quanti non ne abbia guadagnati. Quindi
0: questo... ma il piano prevede che glieli dia tutti, che tutto ciò che è perso deve essere dato ai russi, e quindi loro se ne fregano di perdere il territorio, perché Trump sembra ormai dichiaratamente, quasi esplicitamente d'accordo con questo piano. Dice tanto non ce la potete fare, quindi dategli tutto, anche quello che avete riconquistato. Ma insomma, l'abbiamo detto talmente tante volte che è un piano ridicolo, capisci? Perché è un piano che non ha nessuna garanzia per l'Ucraina e vuole semplicemente dare ai russi quello che hanno perso militarmente. Non riesco a capire, sento ogni sera, accendo la televisione, mi ascolto deliziato dei dibattiti in cui dicono che l'Ucraina è terra. È vero che sta messa male, ma e che può perdere la guerra, anzi diciamo la perderà sicuramente, però per adesso, per 4 anni e mezzo, si è difesa molto bene, in maniera molto efficiente, ha messo quasi i russi in ginocchio. Fine della politica internazionale, perché sennò dovrei passare ai bombardamenti sulle navi, a cose di cui ti parlerò nei prossimi giorni. Ma voglio parlare dell'Italia, perché a me piace l'Italia, mi interessa parlare dell'Italia. Ho sentito stamattina che riportavi questa notizia di Giorgetti, che è andato a fare una importante relazione in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, e si è molto stupito che non ci fossero persone né della maggioranza né dell'opposizione, praticamente nessun deputato è andato a sentirlo, 12 credo che sia stata la presenza iniziale alla Camera, poi sono arrivati. Mi è piaciuta dunque Andrea Bulleri sul Messaggero, bravissima, perché poi in questa cosa è meglio andare a sentire quello che dicono i singoli deputati, che a scusarsi è stata una parlamentare dell'opposizione, Giulia Pastorella, che è di Azione, dice sempre non butta immagine quando il ministro parla, una vuota, e poi ha fatto un discorso da opposizione. Ma la più spiritosa e sintetica è la capogruppo dei democratici Chiara Braga, che deve avere una solida cultura cinematografica, e si è rivolta al ministro citando un film celeberrimo, I soliti ignoti. Dice: questa mattina l'hanno rimasta solo sti quattro cornuti, è una famosissima battuta, ti ricordi? C'è Vittorio Gassman, certo, che dice: ma hanno rimasto solo questi quattro cornuti. Brava Chiara Braga, e bravo soprattutto Andrea Bulleri aver riportato questa notizia, così come è stata brava Marianna Rizzini sul Foglio, che nel fare un ritratto su Catino De Luca, che è il nuovo De Luca della politica italiana, sindaco attuale di Messina, che si è preso con sé un'ex grillina che era sottosegretario all'economia, Laura Castelli, e sta facendo sfarcelli, e andrà come in appoggio al centrodestra, e vabbè, questo i giornali lo stanno raccontando, perché può essere decisivo.
1: Esatto, mi dicono alcuni amici mi dicono che sarà decisivo. Io non immagino.
0: Sì, è quello ti stavo dicendo, anche amici miei dicono che sarà decisivo, perché dice di avere il 2-3%, sai, quando si tratta di prendere qua, e soprattutto decisivo per non imbarcare Vannacci, capisci? Decisivo nel mettere nel sud, mettere fuori gioco Giannacci. Ma sempre Marianna Rizzini riporta che a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 lui ha raccontato che in una seduta spiritica bipartisan, quindi con elementi dell'opposizione e della maggioranza, gli hanno dato la data del voto, 9 e 10 maggio.
1: No, ma dai, insomma, dai.
0: Vabbè, te la dico, è così. E quindi, però, se si vota il 9 di, ricorda oggi che giorno è, scusami, il 14 ottobre, se si vota il 9 e 10 maggio, io ti guardo, ti metto il muso nella sabbia e ti dico: le mie sono notizie prese dai giornali con autori, in questo caso Marianna Rizzini, Non puoi sempre mettermi.
1: No, ma io. Così, io guarda, è l'idea che la seduta spiritica dica quando si vota, evidentemente. No.
0: Beh, il caso Moro fece una seduta spiritica, c'era presente anche Prodi, mi sembra, via Gradoli, tutte quelle storie, non lo può fare Gattino di Lucca.
1: Giusto,
0: poi
1: giusto.
0: Si diverte a fare. Un sacco di gente fa le sedute spiritiche. E, il centro-sinistra, anche lì dovrei dire di nuovo mozioni divise sulla politica internazionale, però Conte dice che ha convinto tutti che sul disarmo, ma non è stato questo l'evento principale, bensì uno colto da Emanuele Buzzi e Maria Teresa Medi sul Corriere della Sera, che ieri alla festa del cinema di Roma c'era una prima di un film di Susan Sarandon, con Susan Sarandon, anzi il suo nuovo film, forse anche il regista, e c'è stata una gara fra Schlein e Conte a chi andava, sai che lei è stata appena arrestata a una manifestazione a favore dei palestinesi, quindi teneva grandi discorsi e grandi insegnamenti su quanto sia importante la lotta, e allora si sono presentati tutti e due. Ha vinto, te lo dico subito, ha vinto la Schlein, che ha avuto un colloquio, secondo questo articolo che sto leggendo, più lungo e non semplicemente una stretta di mano. Dice, e anche stavolta la segretaria Dem va prima per una chiacchierata con l'attrice, mentre l'ex premier Conte fa capolino dopo e si apparta nell'ultima fila della sala per parlare fitto fitto con Goffredo Bettini.
1: Ah,
0: e questa cosa mi è piaciuta, perché hai capito, prima, adesso è una sorta di pre-primaria, chi arriva prima a stringere la mano di Susan Sarandon ha vinto Eli Schlein, però l'ultima fila è rimasto Conte a parlare fitto fitto con Bettini. Però non bisogna mai parlare fitto fitto al cinema, scusa, se tu rimani a vedere un film, ma forse avranno parlato del film di
1: che sa, può darsi. Scusa, solo una piccola segnalazione, mi dice un ascoltatore, il 9 e 10 maggio è impossibile perché c'è l'adunata nazionale degli alpini, e secondo me guarda, è un buon
0: un ottimo spunto. E allora guarda, ritira sul muso dalla sabbia,
1: esatto,
0: e prenditi un'altra notizia che è pubblicata sulla stessa pagina del Foglio, ed è che Michele Emiliano troverà pace, perché sembra che sarà candidato alla Camera col PD nel collegio di Bari. Ti ricordi tutta quella trafila che per prendere un posto da magistrato in aspettativa,
1: sì,
0: e poi da consulente, tutta quella storia? Emiliano lo ritroveremo alla fine candidato nel collegio di Bari, ed è un pezzo incastrato esattamente in quello su Gattino De Luca di cui ti parlavo prima. Mi ha messo il cuore, la storia della ridonata degli alpini mi ha steso.
1: Vedi,
0: perché io ci avevo creduto alla seduta spiritica. E allora te ne do un'altra, che è di Pasquale Napolitano sul Giornale, che dice che via libera alle TV al processo tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la sua ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia. Il giudice ha accolto la richiesta della RAI, quindi lo vedete, sì, sulla RAI, di effettuare le riprese durante il dibattimento, con alcuni limiti. I volti saranno oscurati, chi se ne importa, tanti volti uno li conosce benissimo, e la messa in onda avverrà dopo la sentenza, però è la sentenza di primo grado. Comunque sarà un grandissimo spettacolo, perché,
1: sì,
0: verranno chiamati un sacco di testimoni, si potrà assistere, credo che questo aiuterà a risollevare. Io spero che sia trasmesso su Rai 2, dove ci sono ultimamente dei problemi di ascolti, e questo potrebbe essere una serie anche lunga, perché siccome,
1: sì,
0: si trasmette dopo la sentenza, tu hai ore e ore di dibattimento, credo, insomma, che
1: io se fossi un grande colosso dello streaming acquisterei i diritti di quella cosa, perché secondo me non è bello.
0: Ti volevo dire che ho visto che le manifestazioni studentesche in Francia è ricomparsa Greta Thunberg. Secondo me Greta Thunberg a poco diventerà onnipresente, perché sì, l'abbiamo vista da prima, idolo degli ambientalisti, ricevuta da papi, re, capi di Stato, così, poi nelle battaglie per i palestinesi, adesso nella battaglia per le abitazioni o per i diritti degli studenti o per le mense degli studenti che stanno infuocando la Francia. Ha un grandissimo talento e fiuto di trovarsi al posto giusto al momento giusto, e quindi, essendo molto giovane, chissà in quanti altri posti la ritroveremo. E comunque, ormai, ricordati,
1: ormai è una professionista dell'attivismo, mi pare di poter dire, no? Nel senso,
0: sì,
1: che
0: sì, ma è sensibile. Sì.
1: Io in realtà sono convinto che uno si debba specializzare. Io sono convinto che uno si debba specializzare, nel senso che uno hai quella caratteristica.
0: Comunque, no, ricordatevi tutto, che la previsione di maggio di Catena di Luca. Se un weekend prima o un weekend dopo gliel'abboniamo, dai, non, insomma, potrebbe benissimo essere, diciamo, se entro i primi 15 giorni di maggio, in fondo ci ha azzeccato. Secondo le primarie, nello stringere la mano a Susan Sarandon, le ha vinta nettamente le Schlein, mentre l'altra è rimasta nella retrovia, Conte, scusate,
1: a
0: pallottare con Bettini.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Una telefonata di notte.
6: Una fiammata improvvisa.
7: Dio mio, adesso.
6: La fuliggine.
7: Tutto nero, gran fumo.
8: Probabilmente una scintilla.
9: La produzione è ferma.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
9: Non si vede più nulla del disastro.
12: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
16: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali, per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
18: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
20: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.

0: Massimo, una particella!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: State ascoltando un programma offerto da...
8: Abuso permessi legge 104.
9: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
8: Axerta.it.
7: 24 mattino.
10: Come si diceva, siamo in piena fase di manovra. Ieri quella non proprio edificante scena del Parlamento deserto mentre parlava il ministro Giorgetti, poi si è parzialmente riempito. Un ministro Giorgetti che vede nuvoloni all'orizzonte e che soprattutto si prepara a realizzare una legge di bilancio che non sarà facile. A disposizione ci sono 7-8 miliardi più o meno, stando a quello che scrive un po' tutti i giornali, lo scrive oggi il Sole 24 Ore, e si va a caccia di risorse di altro tipo. Una tassa, un'extra tassa sulle banche, per esempio, è quello che ha ribadito ieri la Lega. Si ragiona soprattutto intorno all'ipotesi di una maggiore flessibilità, che poi vuol dire maggiore deficit, concessa dall'Europa per contrastare l'inflazione, per dare un po' di sollievo al potere d'acquisto degli italiani. Sembra saltato l'ipotesi di portare al 33% l'aliquota quota sopra i 50.000 euro, tra i 50 e i 60.000 euro, e quindi una riduzione delle tasse sul ceto medio, e questo è il quadro che si compone. Buongiorno a Marco Leonardi, che è professore di economia politica alla Statale di Milano, è stato capo dipartimento della programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lavorato con il governo Draghi, con il governo Gentiloni, con il governo Renzi. Buongiorno Leonardi, eccoci qua.
11: Buongiorno.
10: Dunque, mi sembra un sentiero estremamente stretto quello di fronte al quale si trova il governo, no?
11: Sì, però non esageriamo, è capitato tantissime altre volte in passato, è sempre stretto. Il problema è che questo è un anno elettorale, quindi ovviamente si vorrebbe più largo, però diciamo che le regole europee ci costringono sempre in sentieri stretti, tutte le volte un po' lo stesso dramma. Spezia, lei l'ha visto migliaia di volte, no? Sì, questa scena.
10: Migliaia adesso, all'inizio. Non esageriamo, ho solo 50 anni, quindi abbia pazienza.
11: No. Tanti anni, in tanti anni l'ha vista.
10: Senta, c'è questa lettera di Meloni che ha scritto per chiedere più flessibilità, lei ha espresso perplessità su questa richiesta.
11: Sì, perché è una cosa strana, perché il patto di stabilità, no? Ricordiamo un po' ai radioascoltatori cosa è successo, noi abbiamo sempre avuto regole europee che costringono, diciamo, le leggi di bilancio di tutti gli stati. Poi è arrivata la pandemia, queste regole europee sono state tolte per un paio d'anni, forse tre. Poi dopo, con grande sforzo, ma un sforzo necessario, è stato trovato un nuovo accordo su un nuovo patto di stabilità che adesso cambia un po' le regole. Questo patto è stato firmato dal governo Meloni un paio d'anni fa, non di più, forse anche meno, e quindi adesso ci sono queste nuove regole. Adesso metterle subito in discussione è una cosa che ovviamente nessun altro paese, pochi altri paesi condividono, ma in realtà mandano avanti noi, perché è chiaro che è una richiesta strana. La Meloni lo giustifica col fatto che c'è un'inflazione superiore al normale e che c'è un problema nei nuovi parametri di questo patto, dovuto al fatto che c'è un'inflazione maggiore al normale, che da una parte è vero. È vero, perché ovviamente quando c'è più inflazione anche la spesa pubblica aumenta.

0: Però un punto fondamentale è che la spesa pubblica aumenta, ma di solito non è tutta indicizzata l'inflazione. Pensate, per esempio, alle pensioni: sono indicizzate solo le pensioni basse, ma quelle più alte non sono indicizzate. Quindi in realtà il governo risparmia quando c'è inflazione, non è che ci perde. L'assegno unico familiare che è stato introdotto dai governi precedenti, quello è totalmente indicizzato, ma tantissimi altri strumenti del welfare, quindi della spesa pubblica, non sono indicizzati. Perfino i trasferimenti ai comuni, alle regioni, che sono fondamentali ovviamente, non sono indicizzati totalmente. Quindi in realtà quando c'è inflazione il governo risparmia, non è penalizzato. Questa è una regola di sempre.
1: Senta, lei ha detto tra l'altro che si può usare l'extragettito da drenaggio fiscale per sistemare i conti e far scendere il valore reale del debito pubblico. Il drenaggio fiscale lo ricordiamo ogni volta perché sennò poi non si coglie, non viene colto da tutti, naturalmente, perché non è che tutti sono esperti. Il drenaggio fiscale è, per così dire, l'aumento di entrate fiscali, l'aumento sostanzialmente di tasse che arriva nel momento nel quale i redditi, per così dire, seguono l'inflazione, quindi o si passa in un altro scaglione di reddito e quindi si pagano più tasse, o si perdono alcune deduzioni e detrazioni e quindi di fatto si pagano più tasse, ma il reddito in realtà non sale perché semplicemente tiene il passo per l'inflazione, cioè solo una crescita di reddito nominale in sostanza. Lei dice che appunto si può usare questo extragettito da fiscal drag, che oggi il Sole 24 Ore quantifica in 35 miliardi nel prossimo quadriennio.
0: 35 mi sembra tanto, però l'altro punto fondamentale è questo. Nella lettera della Meloni, la richiesta della Meloni alla Commissione europea dice: c'è più inflazione del previsto, avrò più spese, datemi più soldi. Questo è il concetto. Però si dimentica di dire che quando aumenta l'inflazione, non solo lei avrà più spese, ma anche più entrate. Quindi in realtà non è che ha tutto bisogno di questi soldi aggiuntivi. Le maggiori entrate sono appunto il drenaggio fiscale, che anche questa è una regola aurea di tutti i manuali di economia. Quando c'è inflazione, le entrate aumentano in maniera meccanica, automatica. L'abbiamo scritto tante volte, ne avete parlato. Nel 2022-23 sono aumentati di 25 miliardi queste tasse solo per effetto dell'inflazione. Adesso, nei prossimi anni, aumenteranno. Io ho scritto di 8 miliardi nei prossimi 2 anni perché c'è un'inflazione superiore a quella prevista, superiore al 2%. Siccome l'inflazione già adesso è superiore al 2%, le entrate aumenteranno di 8 miliardi in 2 anni. Questi soldi il governo Meloni li può usare al di fuori di quei limiti di quel patto di stabilità europea, quindi sono un vantaggio per il governo, un altro vantaggio.
1: E si potrebbero utilizzare come? Perché diciamo questo tipo di gettito fiscale non produce copertura, almeno questo è quello in base alle regole. Non sono stato a spie cioè non siamo a spiegarle nel dettaglio, però quello che scrive il Sole 24 Ore oggi, scrivono Mobili e Trovati, è esattamente questo, cioè questo gettito non lo puoi usare per esempio per, che ne so, tagliare l'IRPEF o cose di questo genere.
0: Non lo puoi usare, però cosa succede? Che siccome tu hai un patto di questo patto europeo, che è quello che poi guida tutte le leggi di bilancio, cioè tu devi stare dentro questi limiti, e forse meno male, perché altrimenti ogni legge di bilancio sarebbe, no, quando c'è le elezioni, chissà quanto spendono, poi dopo magari no, è un guaio. Quindi ci sono questi limiti, che siano giusti, sbagliati, poi appunto di solito tutti dicono che sono sbagliati, però questi limiti ti costringono dentro un sentiero di spesa netta adesso. Questo fiscal drag ti aiuta a mantenere questo sentiero di spesa netta, perché ovviamente sono entrate maggiori che non è che vengono dal cielo, le paghiamo tutti noi. Chi paga l'IRPEF? Ogni volta che c'è inflazione, tutti quelli che pagano l'IRPEF, quindi non chi è un autonomo con il forfettario al 15%, non le imprese che pagano una tassa IRES
1: Sì.
0: fissa, ma tutti quelli che pagano l'IRPEF, cioè tutti i dipendenti, tutti i pensionati e tutti gli autonomi che pagano l'IRPEF, tutti questi, quando c'è inflazione come adesso, quindi quest'anno, l'anno prossimo, pagheranno in proporzione più tasse di prima. E Questo è il tema fondamentale, che poi il governo vorrebbe restituire, pare appunto c'è questo dibattito che ne ha introdotto prima sul 33%, l'aliquota da spostare da 50 a 60 mila euro, vorrebbe restituire, farebbe anche una cosa giusta, perché in passato appunto abbiamo pagato molto di questo fiscal drag, chi l'acceto medio che sta sopra queste cifre di reddito annuo. Il punto fondamentale politico, anche questo regola abbastanza aurea, che quando tu fai hai fiscal drag, quindi tutti quanti pagano di più di IRPEF, poi tu non è che puoi dire beh io lo restituisco soltanto a quelli che guadagnano più di 50.000 euro, perché anche se è giusto perché
1: anche se Leonardo, Leonardo come sa perfettamente, e qua la devo salutare, però il dibattito sul fiscal drag è abbastanza ampio e ci sono dati, indicazioni che arrivano da anche dalla Banca d'Italia, che ci dicono che in sostanza per quanto riguarda i redditi bassi l'impatto del fiscal drag non c'è stato, è stato annullato per così dire nuove regole fiscali che sono arrivate negli anni. Comunque la ringrazio intanto Marco Leonardi, professore di economia politica alla Statale di Milano, è stato capo dipartimento della programmazione economica a Presidenza del Consiglio dei Ministri. C'è il traffico, ci risentiamo subito dopo.
2: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti. 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si verificano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano, mentre un altro incidente provoca incolonnamenti presso lo svincolo di Montecchio per chi viaggia verso la pedemontana veneta. Sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo code per traffico congestionato in seguito ad un altro incidente risolto tra Monselice e Padova Sud in direzione Padova. Passiamo sulla 27 Mestre-Belluno, dove per un veicolo in avaria sono presenti code tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione di quest'ultima. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnaliamo code per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto pugliese tra Poggio Imperiale e San Severo, chiuso in precedenza in entrambe le direzioni, è stato riaperto al traffico. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: 24 mattino.
1: Questo ritorno delle tende degli universitari in alcune piazze, questo ritorno delle proteste sembra essere più ampio, no? Della protesta contro il caro affitti per gli studenti, avere caratteristiche più larghe, no? Si chiama Generazione Senza Casa, tra l'altro sostenuta da l'UDU, che è legata alla CGIL e dai giovani del Partito Democratico. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni. Eccoci.
6: Buongiorno a voi. Grazie.
1: Le sembra, innanzitutto a livello politico, le sembra prodromico di un autunno caldo?
6: Beh, mi auguro di no, perché dall'ultima volta in cui ho visto le tende nel 2022, ne abbiamo anche parlato insieme, ci sono 73.223 posti letto in più che abbiamo fatto in questi 4 anni, di cui 43.000 già accesi, cioè 43.000 chiavi messe in 43.000 mani di 43.000 studenti, scusi, sembra uno scioglilingua, e 30.000 già contrattualizzati e pronti per essere consegnati entro la metà del 2027. Quindi lei capisce che una cosa è la protesta degli studenti, il disagio, il caro vita, l'inflazione, tutto esistente e tutto legittimo. Una cosa è la strumentalizzazione politica di chi vorrebbe riportare tutto al 2022, quando Schlein e Conte e Landini andavano a farsi i selfie dentro le tende degli studenti, ed è esattamente quello che hanno fatto ieri. Però nel frattempo ci sono 73.223 posti letto.
1: Senta, però mi sembra più
6: una
1: vasta.
6: Una certa differenza. E 846 milioni di borse di studio per quest'anno.
1: Però mi sembra un po' più vasta, devo dire la verità, questa protesta. Cioè, sì, c'è la questione degli affitti studenteschi, ma mi pare che non ci sia solo quello.
6: Ha ragione. Però io le dico quello che posso fare e quello che continuerò a fare, cioè garantire il diritto allo studio a tutti e fare in modo che le scelte universitarie non siano condizionate dalla situazione economica della famiglia d'origine, dal codice postale o dalle scuole che si sono fatte, cioè dare a tutti, ma veramente tutti, l'opportunità di fare l'università. E questo è, diciamo, parte di un percorso che noi stiamo presidiando da 4 anni. Noi, lei pensi che quasi ormai il 45% degli studenti e delle studentesse universitari frequentano gratuitamente l'università, cioè supportati dal diritto allo studio, il restante 25% hanno comunque deduzioni e detrazioni fiscali, quindi solo un 25% paga la cifra piena della rete universitaria, che comunque rispetto agli altri paesi europei è certamente più bassa, con un'offerta formativa certamente più alta. Non voglio sembrarle eccessivamente partigiana, però veramente la qualità dell'offerta formativa italiana è altissima.
1: Anche la quantità, sono tante le università.
6: Senta, è vero, sono tante, ma si stanno coordinando, devo dirle, rispetto a quando sono arrivata.
1: Non
6: ho
1: sono
6: visto
1: troppe,
6: che, anziché...
1: non sono troppe.
6: Questa è una domanda che lei mi fa stimolando una proposta che io ho fatto ai rettori, cioè creare delle macro aree universitarie di coordinamento per fare in modo che ci sia una cooperazione, non una competizione tra università. L'unica cosa che posso dirle è il modo migliore per riempire queste università è internazionalizzare, cioè fare corsi in inglese, fare corsi in spagnolo per cogliere anche, diciamo, tutta quell'utenza del sud dell'America del Nord o dell'America del Sud che ci cerca, ci vuole, apprezza moltissimo l'offerta formativa Made in Italy e che possono essere riempiti di studenti stranieri oltre che di studenti italiani. È uno sforzo che stiamo facendo tutti insieme.
1: Lo ha fatto per esempio Messina, dove infatti gli affitti sono aumentati al 200%, se non vado errato, erano dati sul Sole 24 Ore.
6: Mi perdoni, non gli affitti del PNRR, perché e su questo guardi, visto che tutti dicono... Alcuni, diciamo, delle contestazioni delle opposizioni si basa sul costo, alcuni hanno detto addirittura 1.000 euro, è una bugia, non glielo dico io ma glielo dicono gli stessi enti che affittano, il costo medio è tra i 400 e i 500 euro comprese le utenze internet, e questo lo trova su, mi perdoni ma questa è un'informazione importante per gli studenti e per le famiglie, su www.housinguniversitario.mur.gov.it, che è la cartina dell'Italia in cui noi, in collaborazione con il Politecnico di Torino, abbiamo messo i link a tutti gli studentati con tutti i costi che sono erogati dagli studentati e che fanno chiarezza di qualsiasi propaganda, polemica politica. Non esistono, lo ripeto, non esistono affitti
1: sono gli studentati,
6: a 1.000 euro.
1: Quelli sono gli studentati pubblici o pubblico-privato, mi sembra di capire quelli di cui parla lei.
6: Esatto.
1: Okay. Perché
6: sugli anche affitti delle case io posso incidere solamente in maniera indiretta, nel senso che, come può immaginarsi, lei si occupa di economia, immettere sul mercato in 4 anni 73.223 posti letto un po' li abbassa, diciamo, i costi, soprattutto continuando a farlo, perché io sto continuando a fare scalare, diciamo, la graduatoria dei finanziamenti pubblici, cofinanziamenti pubblici all'università per fare studentati, e io da qui al 2027, quando me ne andrò, conto di fare altri studentati. Questo è il mio modo per calmierare il mercato, ampliare l'offerta e calmierare i prezzi.
1: Ho un'ultima domanda. Pensa che le proteste siano influenzate da quelle spagnole e francesi?
6: Non ci sono gli stessi motivi alla base, certamente li guardano, gli studenti li guardano, li evocano e soprattutto le opposizioni. Sa, Landini, che ieri è andato davanti alla Camera a solidarizzare con gli studenti, legittimo, però 2 anni fa inneggiava la rivolta sociale. Lei capisce? Rivolta sociale, questo è il rischio vero, perché qui stiamo togliendo opportunità a studenti e famiglie che in questo momento vengono traghettati verso una forma di protesta che non è di contesto in Italia. Lei oggi ha citato, ho sentito la sua rassegna stampa, ha citato la signora novantenne di Firenze che può essere in qualche modo accostata a Mari Carmen, però non si tratta di un grande fondo. Io mi auguro che la famiglia, a fronte di una cosa del genere, diciamo gli eredi della famiglia consentano alla signora di rimanere nella sua casa, sono situazioni molto diverse per quello che mi è consentito, diciamo, di vedere. E soprattutto per quello che mi è consentito di fare, io devo ascoltare le richieste e soddisfarle, non inneggiare alla rivolta sociale o inneggiare a chi inneggia alla rivolta sociale. Il tema è molto politico, cioè io gli studenti li ascolto sempre, sempre, anche quando contestano, anche quando protestano, urlano, ma perché c'è sempre un fondamento, diciamo, di verità che io posso contribuire a migliorare. Ma la protesta politica è un'altra cosa. Inneggiare alla rivolta sociale è veramente un rischio specifico che chi lo fa si assume nei confronti dei giovani e, lo ripeto, delle loro famiglie.
1: La ringrazio. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. C'è il giornale radio. Ci risentiamo domani.
7: Abuso permessi legge 104.
8: Axerta indaga, documenta. Axerta.
7: Axerta.it
9: vi ha presentato

0: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
4: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
11: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400, in Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà e quanto vale davvero per la tua azienda non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te prima ancora che tu attivi qualcosa.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Sono le 9.
13: GR24. Il sole 24 ore.
12: La Premier al Senato in vista del Consiglio europeo sul tavolo a flessibilità sui conti pubblici Ucraina. Raid russi su Kiev e Kharkiv, almeno 6 morti, Zelensky, 600.000 persone sono senza elettricità. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato al Gemelli, ieri rimosso il nodulo al polmone. Monito del Fondo Monetario Internazionale agli Stati Uniti per ridurre il debito, non basterà la crescita. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Iniziano a breve le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles. Dopo le 15 la Presidente del Consiglio sarà alla Camera. Il centrodestra chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti pubblici per contrastare il caro energia. Sul tavolo anche una revisione del sistema europeo delle emissioni, l'ETS. Sull'Ucraina il testo ribadisce la pressione sulla Russia per arrivare a un cessate il fuoco e sostegno a Kiev. Sul fronte delle opposizioni, risoluzione separate sull'Ucraina, con il PD favorevole a proseguire gli aiuti e i 5 Stelle critici sull'invio di armi. Ed è di almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina, dove 600.000 persone sono senza elettricità, dichiara il presidente Volodymyr Zelensky.
14: Nuovi attacchi combinati russi nella notte su Kharkiv e sulla capitale ucraina Kiev, nella città orientale dove le ultime 24 ore sono state segnate da allarmi quasi continui, si sono udite distintamente prima dell'alba 3 sequenze esplosive. Confermato nel frattempo che 2 persone sono rimaste uccise nell'attacco di Desnyansky a Kiev, dove i bersagli sono stati un impianto energetico ed un palazzo civile di appartamenti. Le esplosioni sono arrivate ancora una volta prima che risuonassero le sirene antiaeree, un evento che in passato si era verificato solo molto raramente. Ieri funzionari ucraini hanno attribuito la situazione all'utilizzo da parte dell'esercito russo di missili difficili da individuare o anche a potenziali problemi tecnici del sistema di allarme. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Kharkiv.
12: Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio che sarà inviato a Bruxelles, ma le scelte decisive sulla manovra sono rinviate a novembre in attesa dell'esito dei negoziati con l'Europa. Il governo ha approvato anche i provvedimenti sull'autonomia differenziata, le misure per la ex Ilva e il codice della strada. Sentiamo le novità proprio sul codice.
15: Multe per eccesso di velocità proporzionate allo sforamento del limite, rinnovo decennale della patente B esteso dagli attuali 50 fino ai 65 anni e la possibilità di svolgere il trasporto professionale si allunga fino ai 70 anni. Sono le principali misure previste dal nuovo codice della strada, voluto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, approvato in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare. Il testo passa al Parlamento per un parere non vincolante e l'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2028. In generale, spiega il Ministero, le multe sono razionalizzate e alleggerite, ma restano nel mirino i comportamenti più pericolosi. Per l'eccesso di velocità, il meccanismo delle multe prevede 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite, ridotti a 5 euro nei contesti urbani, con limiti di 30 o 50 chilometri orari. Per chi guida senza assicurazione scatta il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La notte per il Papa è trascorsa tranquilla, fa sapere la sala stampa vaticana. Il pontefice ha subito l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro per rimuovere radicalmente un tumore. Al momento non si parla di terapie e la degenza dovrebbe rimanere di 7 giorni. Arriva il monito del Fondo Monetario Internazionale. Gli Stati Uniti non riusciranno a ridurre il debito pari a oltre 40.000 miliardi di dollari, puntando solo sulla crescita economica. Servirà un aggiustamento di bilancio. Così la direttrice generale dell'FMI, Cristalina Georgieva, nel corso del meeting a Bangkok. E sentiamo ora come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
16: Una buona mattinata a tutti. I mercati che oggi guardano in particolar modo sono in attesa del dato sull'inflazione americana di settembre che arriva nel primo pomeriggio, come sempre un test importante per provare a capire le prossime mosse della banca centrale americana. Gli economisti ritengono che la Federal Reserve possa prendersi altro tempo per intervenire sui tassi di interesse. Poi si guarda alle trimestrali in corso di diffusione. Ad inaugurare la stagione, come sempre, sono state le grandi banche americane. Ieri hanno pubblicato i conti Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan, tutte hanno battuto le attese di mercato con l'eccezione di JP Morgan che ha mancato le stime per la prima volta in quasi 3 anni. Andiamo all'apertura europea, indici in rialzo, Parigi e Francoforte segnano già più 0,4%, Milano più 0,21%, a Piazza Affari riparte bene Avio dopo un accordo con Lockheed Martin in rialzo del 4,57%, Brunello Cucinelli più 1,96%, Prismian +1,59 Moncler, +1,46 Telecom, +1,24, rialzo di un punto anche per STM e Buzzi, mentre in territorio negativo Banca Mediolanum -0,6, -0,3% per Ferrari, Banco BPM e Mediobanca. Sempre sul fronte delle trimestrali americane, oggi arrivano i conti invece di Bank of America, Morgan Stanley e BlackRock. Stamattina situazione prevalentemente positiva. In Asia, ieri chiusura negativa a Wall Street. È tutto.
12: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Io vi lascio uno nessuno 100.000. Nagiare 24 torna alle 10.00.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologia ausiliaria abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBV, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBV, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
12: Ma lei si chiama?
13: Mi chiamo Leonardo Manera e chiamo da Radio.
12: Ah, dicevo io, Leonardo Manera. Io la sento molto spesso con il suo la sua spalla a Radio 24.
13: Alessandro Milan.
12: Alle 11 con Milan.
13: Milan, Alessandro Milan.
12: Milan, esatto. Con Milan.
13: Milan, Alessandro Milan.
12: Milan, esatto.
14: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
15: Milan, sempre qui, sempre qui, sempre
13: dovremo,
15: qui. Sempre qui.
13: Dovremo, sempre dovremo, qui. Dovremo,
15: sì.
13: Dovremo cambiare il titolo del programma.
15: Milan.
13: Nome del programma.
15: Cioè?
13: No, uno, nessuno e 100 Miriam. Io lo farei così.
15: Per la nostra Miriam Lucchetti. Oh, Leonardo Manera, sei sui
13: buongiorno.
15: Treni? Sei sui treni?
13: Sono nel sotterraneo della stazione di Bologna,
15: no,
13: da
15: sì,
13: dove
15: no.
13: Parte l'alta velocità.
15: No, no,
13: è
15: no.
13: Difficile uscire da lì. Una volta che ti infili lì dentro, che ti infogni lì dentro.
16: È partenza a binario 7 del Piazzale Ovest, il treno per Imola.
15: Ce l'hai fatta
16: ferma
15: a prendere il treno
16: Magna Cavallo,
15: o l'hai perso come io ti ho augurato? Perché ci hai lasciato ieri alla fine della trasmissione dicendo che forse l'avresti perso.
13: Alla fine sono riuscito, sono arrivato a Imola e quindi ce l'ho fatta, anche se
15: Imola.
13: Con molte difficoltà.
15: Da
13: sì,
15: Forchielli sei andato, il nostro amico Forchielli.
13: Magari io sarò lì tra l'altro l'ultimo dell'anno, devo chiedere a Forchielli se mi ospita e mi offre anche un'allegra libagione per l'ultimo dell'anno, per il cenone, vediamo.
15: Dai,
13: io potrei invitarlo a teatro, l'ultimo. Facciamo questo scambio, questo baratto.
15: Sì.
13: Lui mi invita a cena a casa sua, mi offre da dormire, mi tiene insomma bene per un paio di giorni.
15: È stupendo, è una tenuta, c'è una tenuta al rincone Forchielli, io sono stato una volta, è una roba meravigliosa.
13: E io in cambio gli do 2 biglietti gratis per lo spettacolo in teatro
15: 2.
13: A Imola l'ultimo dell'anno.
15: Anche 4, 6.
13: No, 2, dipende quanti giorni mi ospita. Ogni giorno è un biglietto gratis, un giorno di ospitalità un biglietto, 2 giorni e così via.
15: E via, via. Allora, giustamente dicono non ci ha lasciati a fine trasmissione, non c'è mai stato ieri in trasmissione. Sì. Era Zelig, a Zelig va. Perché non dice a quelli di Zelig, sono sul treno?
13: Ma perché è di sera, cioè è diverso di sera.
15: Com'è andata ieri? Io guardavo.
13: Esco sempre tardi, io esco sempre a mezzanotte.
15: No, io sono malato a mezzanotte.
13: Lo so, però oggi farò qui a Uno Nessuno 100.000, per chi non l'avesse visto ieri sera, il monologo è andato in onda ieri. Quindi
15: ah, non quello della sedia.
13: No, quando la sedia tu non ricordi, ma l'avevo fatto qui senza sedia, ovviamente.
15: Cioè, avevi la sedia, però non si vede in radio. C'era una sedia, ce l'abbiamo una sedia qua, se vuoi venire. Anche uno sgabello, un microfono, tutto, il PC.
13: Adesso quando guarisci un po', che ti sento ancora molto costipato, sei ancora molto infettivo.
15: Pietro La Corte in regia, vai, infettivo. Miriam Lucchetti, la conduttrice qua di Uno Nessuno 100 Miriam. Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, vai sui treni tu, vattene.
13: Scusa una cosa, ma chiediamo allo speaker di Radio 24 di rifare la sigla con Uno Nessuno 100 Miriam.
15: Vabbè,
13: per un paio di giorni.
15: Ma
13: per
15: anche
13: due giorni.
15: Tre o quattro, ma chi se ne frega. Vai.

0: Appoggio moltissimo Enrichetta, ma che crosta è Manera, che bello che crosta, che crosta, sei una crosta.
1: Cosa avete contro di me?
0: Ma meno male, ieri mi sono sfogato con gli ascoltatori perché io ho detto che nonostante tu non fossi qui, fossi sui treni, io lo so che loro amano più te di me, lo so che gli ascoltatori vogliono bene più a te che a me,
1: ma
0: e questo mi dà molto fastidio.
1: Ma non è vero.
0: Molto, io da 25 anni qui tutti i giorni, tu in giro, treni, cazzeggi, lunedì non ci sei, ma loro vogliono bene più a te che a me.
1: Ma no, non è vero, tu sei lì da 25 anni. Fastidio. Comunque non sono una crosta, però la definizione mi piace.
0: Che
1: grazie.
0: Bella crosta. Allora io ho un nuovo mito, caro Leonardo, credo che mi innamorerò presto della sua imprevedibile pazzia. È la nuova portavoce di Donald Trump, che ha esordito disastrosamente. Si chiama Katie Zaccaria, disastrosamente, talmente disastrosa che ha detto a un certo punto, gli ha fatto una domanda sulla sua famiglia e ha detto come dice il mio presidente, mio marito, scusate mio marito, ha detto, invece di dire mio marito ha detto il mio presidente, vabbè, lapsus. Senti qua Katie Zaccaria, che è una che dice di essere avvocato ma nessuno alle prove che sia davvero avvocato.
1: Un po' come me,
0: un po'
1: insomma.
0: Come te, esatto. In questo...
1: Io però dico che non ho terminato l'università, lei invece...
0: No, lei dice che gli hanno detto, ma dov'è che ha fatto l'esame? Per... quando mi sono mossa in Cina con mio marito. E dicono tutti che è vietato diventare avvocati americani in Cina. È un mistero, vabbè, ma questo è il minimo. Senti qui, in passato, sono andati a vedere sui suoi social... Tutte le teorie più cospirazioniste, tipo la pillola abortiva RU486 la usavano i tedeschi insieme allo Zyklon B. La pillola è nata nel 1980. Poi sostiene che la NASA abbia su Marte una colonia di bambini rapiti e li tenga lì. Non ti dico i vaccini, ovviamente. Durante il Covid, i Dem vogliono mantenere le mascherine ai nostri bambini per stuprarli. C'è questa ossessione poi per la pedofilia. Vede pedofili ovunque. A Hollywood vede gli attori come pedofili e satanisti e cannibali. Questo e così via.
1: Ma io... Posso, sai che io apprezzo fermarmi. Molto i complottisti,
0: certo,
1: li apprezzo veramente.
0: Io l'adoro.
1: Perché
0: già.
1: Vuol dire che hanno molta fantasia, cioè hanno un'idea del mondo anche diversa, quindi sono tutti da apprezzare. Io anzi vorrei che tutto il mondo fosse fatto
0: così,
1: da complottisti, ma certo, sarebbe una vita con molta più fantasia. Anche libertà di pensiero, e quindi perché no? Perché dobbiamo adeguarci per forza ai binari della scienza?
0: Mai
1: se ne occupano gli scienziati della scienza. A noi vogliamo essere liberi di pensare a qualsiasi cosa.
0: E infine ha rilanciato le teorie secondo la quale Michelle Obama sia un uomo.
1: Sarà libera di pensare così,
0: sì,
1: questa signora.
0: Ma sì, ma infatti io già adoro la sua follia imprevedibile. Poi vabbè, fa la portavoce di Donald Trump, è questo. Tra l'altro ha chiesto tre domande alla prima conferenza stampa, tre domande da giornalisti amici, a due domande non ha saputo rispondere. Mi ha detto, ma è vero che Trump ha smesso di supportare l'intelligence ucraina? Risponderò più tardi a te su questo. Prego, un'altra domanda. Non sapeva le cose.
1: Non si può pretendere, scusa, avendo la mente impegnata in altro, in queste teorie complottiste, non può occuparsi di tutto. Quindi brava, mi ripeti il suo nome che divento il suo follower.
0: Sì, Katie Zaccaria con
1: ottimo.
0: Una CCH, Zaccaria.
1: Adesso la vado a cercare e la seguo.
0: Idolo.
1: Mi mando subito dei cuoricini.
0: Una matta totale, un idolo. Tiziano scrive, Milan, fatti una domanda del perché la gente preferisce Manera e non te. Sì, ma infatti io lo so che voi preferite Manera a me e questo
1: non è vero.
0: Mi suscita grande scalpore. Ora, per la politica italiana invece lo sai cos'è successo. Ieri Giorgetti si è presentato in Parlamento a parlare dei conti pubblici, un tema molto serio, molto importante, soprattutto di questi tempi. Erano, credo, in una ventina i parlamentari. Giorgetti ha esordito così.
2: Buongiorno. Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato molti. Alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
0: Molto bene, molto. Poi ha aggiunto a Repubblica una battuta, ha detto non vogliono lavorare, non lavorano il lunedì, ma questi non vogliono lavorare il martedì. E devo dire, Leonardo, che mi è venuto in mente il nome di un mio collega che il lunedì non è qui e il martedì ogni tanto.
1: No, stavo infatti dicendo, tu critichi me, ma insomma c'è anche di peggio, no?
0: Quindi... appunto.
1: Iniziamo l'anno prossimo, fai venire un parlamentare al posto mio.
0: Esatto, iniziamo da qui la nostra chiacchierata. Voglio salutare Aldo Cazzullo che torna con noi. Buongiorno Aldo. Ciao.
3: Buongiorno, no, buongiorno a tutti.
0: Devi sapere che Leonardo da contratto non lavora il lunedì. E sì, ieri per esempio non ha lavorato neanche ieri.
1: Ma ecco, perché quindi... ero in altre faccende affaccendato.
0: Quindi,
1: no?
0: Quindi
3: vabbè, noi... in buona compagnia da appunto, quello che mi sembra di capire.
0: Noi ci lamentiamo dei parlamentari, ma... no, però ti faccio una domanda. Tu che tra l'altro hai scritto l'ultimo libro sulle meraviglie, la meravigliosa Italia del Rinascimento, no? L'epoca di Leonardo, i Medici, uno straordinario mondo culturale italiano. Ma la politica si giudica da queste cose o è qualunquismo se la giudichiamo da
3: no, no, no, no, invece lo facciamo assolutamente, dobbiamo giudicarla così, dobbiamo essere severi. Ma guarda che anche nel Rinascimento in politica eravamo deboli, finché c'era Lorenzo il Magnifico riusciva a mantenere un equilibrio. Poi Lorenzo purtroppo è morto nel 1492, l'anno della scoperta dell'America, e allora il signore di Milano, Ludovico il Moro, chiamò i francesi in suo soccorso. I francesi videro che si poteva conquistare l'Italia facilmente e la conquistarono. Ma Carlo V, l'imperatore, disse: questa è roba mia. E allora l'Italia divenne un campo di battaglia tra francesi, spagnoli, tedeschi, e fu un periodo drammatico. Certo, c'erano Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo, Bruno, però fu anche un periodo molto triste per noi da questo punto di vista politico.
0: Sì, però il tuo
3: la
0: libro
3: politica non è mai stata il nostro
0: forte. No, è chiaro, però il libro si intitola Quando l'Italia rinacque, almeno il nostro rinascimento, almeno dal punto di vista culturale. Anzi, mi facevano notare prima in redazione, lì certo c'erano le guerre, anche lì ce n'erano tante, però ci si fronteggiava anche in guerre culturali, in guerre di eccellenza, se vogliamo, no?
3: L'Italia era una superpotenza economica e una superpotenza culturale, cioè si riusciva a trasformare il denaro in bellezza. E poi ci si detestava tra di noi, come d'abitudine. Leonardo e Michelangelo, ad esempio, si detestavano. Quando si incontravano per strada, si mandavano a quel paese. Entrambi erano omosessuali, ma Leonardo alla luce del sole, Michelangelo lacerato dal senso di colpa. Poi basta vedere le loro opere, no? Michelangelo allude, sfuma, sussurra, scusate, Leonardo sfuma, evoca, no? Michelangelo afferma, grida, non potevano andare d'accordo, erano troppo diversi.
0: È così, insomma, quindi
1: e poi forse nel Rinascimento la potenza di uno Stato, di un comune, si manifestava proprio attraverso l'arte, anche era quello il modo di dire noi siamo forti, no?
3: Questa è una cosa molto giusta, cioè il fatto che l'Italia non sia diventato uno Stato unitario, mentre invece la Francia sì, l'Inghilterra sì, la Spagna sì, ha fatto sì che avendo molte capitali ognuna volesse rivaleggiare con l'altra. Infatti, se ci fate caso, il Rinascimento sì, nasce tra Firenze e Roma, o i papi, ma poi lo trovi a Napoli, lo trovi in Sicilia, Antonello da Messina, lo trovi a Venezia, Firenze, Milano e anche nei piccoli centri, Urbino, Ferrara, Mantova, Saluzzo, Parma, Modena, e ovunque la fioritura del Rinascimento, la bellezza, la cultura, l'arte, il pensiero, la ricerca, no? Si arriva fino a Galileo, la nascita del metodo scientifico, ma già Leonardo aveva intuito che è il sole, non la terra, al centro del mondo. Sì, vale la pena di dire che è il tempo in cui l'Italia rinacque, anche se politicamente e militarmente
0: no,
3: era debuccia.
0: No, ma per carità, non vorrei fare un salto carpiato e paragonare con la politica attuale, sono passati diversi secoli, quindi non è un paragone opportuno, ma vedere invece, tu che osservi anche intervisti, le persone, racconti la politica attuale, che cosa vedi della politica italiana? Molti dicono tanto ormai i parlamenti non hanno più quel valore rispetto al valore reale, che è quello dei, delle big tech, dei poteri forti.
3: Questo purtroppo è vero, ma io ho fatto in tempo a vivere una stagione in cui invece la gente ci credeva. Io mi ricordo quando, ricordate anche voi, 92-93, a parte Tangentopoli, ma poi il referendum, la gente andava a votare, all'80% andavano a votare per mettere fine alla partitocrazia, quindi prima la preferenza unica, poi il maggioritario, e venne fatta una legge con i collegi uninominale che a me piaceva moltissimo, collegi piccoli, 100.000 elettori, sapevi chi era il tuo rappresentante, sì certo nelle valli bianche del nord avrebbe comunque vinto la destra, al Mugello avrebbe sempre vinto la sinistra, ma la maggioranza dei collegi diventava contendibile, sceglievi la persona, poi i partiti si sono ripresi tutto il potere, abbiamo le liste bloccate, non possiamo scegliere i nostri rappresentanti, adesso i collegi uninominali sono stati smantellati del tutto con l'ultima, secondo me, pessima legge elettorale, siamo l'unica democrazia al mondo in cui la legge elettorale cambia a seconda dei vantaggi della maggioranza del momento.
1: Sì. E come mai non ha funzionato in Italia l'uninominale? Perché aveva più potere i cittadini, forse, effettivamente.
3: Certo, di scelta. Logico, perché se era il cittadino che sceglieva, no? Il partito proponeva un candidato, il cittadino diceva questo mi piace, questo no. È molto più comodo fare le liste bloccate nella segreteria dei partiti, così tu sai chi porti in Parlamento e ti illudi che possa esserti fedele.
0: Senti, Aldo Cazzullo, tu torni stasera anche in TV con una giornata particolare sulla 7, sono racconti di storia, io li trovo sempre molto appassionati perché sono molto appassionato di storia, oggi per esempio racconti gli ultimi giorni di Adolf Hitler, tra l'altro ricordiamo proprio mentre in Italia veniva esposto il 29 aprile 45 il cadavere di Mussolini e Piazza di Loreto, il giorno dopo moriva suicida Hitler. Ancora presa, ancora senso, sai, molti quelli che dicono ma basta, sono storie del passato, il fascismo non c'è più, il nazismo non c'è più, perché secondo te invece è importante raccontare questi
3: è
0: nodi?
3: Importante raccontare, noi lo faremo da una parte ora per ora tutte le ultime ore di Hitler, la caduta, il suicidio, Goebbels e sua moglie che uccidono i loro 6 figli, Berlino distrutta, o veramente ore drammatiche, ripercorremo tutta la storia del nazismo, dal tentativo di colpo di stato, poi l'incendio del Reichstag, la repressione, i campi di sterminio, la decisione finale, la guerra, insomma racconteremo, è una puntata sul nazismo oltre che sulla fine di Hitler, ma vale la pena farlo intanto perché in Germania adesso il primo partito è un partito che non è antinazista, non dico che sia nazista ovviamente, però il 30% dei tedeschi evidentemente pensa che il nazismo non sia stato questo grosso problema. Beh, in Italia non fatevi dire niente perché sì, siamo sotto gli occhi di tutti, ma il partito di maggioranza relativa si rifiuta di dirsi antifascista, c'è Vannacci che è all'8%, che cosa deve ancora fare per dimostrare di essere o mimare di essere fascista, ma Salvini insomma lasciamo perdere, insomma alla fine è ovvio che non torna il fascismo e non torna il nazismo come l'abbiamo conosciuto con Hitler, Mussolini, Manganelli, le camere gas, però l'idea fondamentale del nazismo e del fascismo, cioè la disuguaglianza degli esseri umani, quella non è morta, l'idea che un ariano valga più di un non ariano, un tedesco di un italiano, un bianco di un nero, un eterosessuale di un omosessuale, queste idee non mi sembrano del tutto morte, anzi, e quindi tocca a tutti, anche la destra liberale, moderata, conservatrice, cattolica, a combatterla.
1: Parlando di totalitarismi, alla fine tra quelli diciamo del passato pare che il fascismo abbia ancora più fascino rispetto al comunismo, che invece sembra sepolto e non interessare più a nessuno. Come mai questa forma di destra estrema rispetto alla sinistra estrema è più affascinante per gli elettori anche oggi?
3: Ma è una buona domanda, noi siamo ovviamente occupati e ci occuperemo anche del comunismo in una giornata particolare. In Italia probabilmente il giudizio sul comunismo è, oddio, stavo per dire meno severo, in realtà anche il giudizio sul fascismo non è poi così severo. Evidentemente l'autocrazia, la semplificazione, l'uomo forte al comando sono cose che ancora funzionano. Sai, sul comunismo ci sarebbe anche un da approfondire, perché in effetti la Cina in teoria è uno stato comunista, no? C'è il partito comunista al governo, ma non è così, sappiamo benissimo, anzi in Cina c'è un capitalismo selvaggio. Io ho un giudizio critico sul comunismo perché ovunque sia andato al governo l'ha mantenuto con la polizia politica e con l'eliminazione anche fisica degli oppositori, ed è stato anche un disastro dal punto di vista economico. Tuttavia questo non ci impedisce di ricordare che comunque il partito comunista italiano ha contribuito alla fondazione della Repubblica, della Resistenza e poi alla democrazia, quindi insomma non è mai andato al governo, ma era con qualcosa di diverso, questo penso sia. si
0: io
3: possa,
0: mi, no. Mi tengo la frase, due giorni fa abbiamo avuto ospite Massimo Cacciari, era lunedì, quindi tu Leonardo Manera non c'eri, non ti preoccupare. Però Massimo Cacciari ci ha spiegato come da Giovan Battista Vico a Machiavelli raccontano che la natura dell'uomo è cattiva, cioè se non poniamo degli argini.
4: Io non sono d'accordo, però, lui, però no, dice, io se, penso che l'uomo,
0: se non, guarda, poniamo degli argini, delle continue, il rischio che una parte della malvagità torni c'è, ecco.
3: Ma guarda, io non sono d'accordo con Cacciare, l'uomo secondo me non è cattivo, l'uomo è egoista, narcisista da quando hanno inventato i social, sai, l'egoismo è riprovevole ma fecondo, anche l'egoismo è stato ricostruito all'Italia, il familismo, invece il narcisismo è sterile, tu ti innamori della tua stessa immagine, non puoi possederti e quindi muori di inedia. Certo esistono i cattivi, i peggiori sono i sadici, quelli che godono del dolore inflitto agli altri, ma penso che la maggioranza degli italiani, delle persone in generale, ma gli italiani in particolare, non sia cattiva, semmai siamo.
0: Sì. Allora, questa sera, se volete, sulla 7, una giornata particolare alle 21.15 su Hitler, sul nazismo, e poi Cazzullo che è in libreria con Quando l'Italia rinacque per Collins.
1: Ah, una curiosità, sì. Anche io ho una curiosità.
0: Vai.
1: A parte i movimenti di estrema destra, ma in Germania, ma c'è in Germania chi dice, come diciamo da noi, Hitler ha fatto anche cose buone?
3: Beh, io mi ricordo un terrificante dialogo tra Alice Weidel, che è la capa dell'Alternative für Deutschland, un partito diciamo non antinazista, e Elon Musk, Peter Thiel, sono i veri capi, no, di questa internazionale di destra, i quali si raccontavano che Hitler era uno di sinistra, Hitler era un comunista, loro sono qualcosa di completamente diverso, no? Hitler non era comunista, dimostreremo questa sera passo dopo passo come il disegno malvagio di Hitler abbia potuto conquistare un grandissimo consenso tra i tedeschi. Hitler, Mussolini l'elezione l'aveva vinta solo di bastonate, Hitler nel 33 vince, cioè, va al potere nel 33 dopo aver vinto un voto elettorale, trasforma il suo regime in una dittatura e pianifica fin dall'inizio lo sterminio fisico dei bambini con sindrome di Down, con degli zingari, degli omosessuali e degli ebrei.
0: E io invece avevo questa curiosità, visto che tu ovviamente scrivi sul Corriere della Sera ogni giorno, oggi Paolo Giordano scrive di questo timore dell'arrivo dell'intelligenza artificiale, che ormai c'è anche nel mondo editoriale, ecco, tu che scrivi tanti libri che sono sempre in alto, forse non primi in classifica, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale?
3: Io non la uso, ti dico la verità,
0: no,
3: non la
0: chiaro,
3: uso,
0: ma,
3: né la userei mai. Sì, posso verificare una notizia, ovviamente, sempre però molto con le pinze, perché guarda che molte volte l'intelligenza artificiale si sbaglia. Guarda, semplicemente dobbiamo metterla a servizio dell'umanità e non metterla a servizio di 4 o 5 persone che stanno accumulando quantità di potere e di denaro che non possiamo mai immaginare. Anche nel Rinascimento c'è stata una grande innovazione tecnologica, pensa al libro, i libri prima andavano scritti a mano. Con il Rinascimento nasce la stampa, la carta. Il primo grande editore è un italiano, Aldo Manuzio, e aveva come correttore di bozze un olandese di cui si lamentava dicendo: beve come tre uomini, lavora come mezzo uomo. Si chiamava Erasmo da Rotterdam.
0: Il grande Erasmo. Grazie Aldo Cazzullo per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi.
0: Un abbraccio. Noi un po' di intelligenza artificiale parleremo, perché, caro Leonardo, sai che c'è stato l'attacco? Non lo sai, perché ieri eri sui treni. Però abbiamo parlato anche di questo attacco ai supermercati in Francia. Ne hai letto qualcosa?
1: No, niente.
0: No, molto bene.
1: Però mi dici tu.
0: Beh, ma da due giorni i catene di supermercati in Francia sono sotto attacco di hacker che entrano nei frigoriferi e non so che fa ridere, aumentano la temperatura dei frigoriferi mandando in malora milioni di tonnellate di merce.
1: Chissà che puzza, tra l'altro.
0: Sì. Però è una,
1: questo sarà un bel problema.
0: Sì, è una forma di attacco cosiddetta di guerra ibrida. Ovviamente tutti dicono che è colpa della Russia, dillo, dai, della Russia, la Russia, ovviamente c'è la Russia, comunque ne parleremo.
3: Ma
0: come ti permetti, ne parleremo tra poco.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: riesci a sentire. Comfort e benessere sono intorno a te.
7: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
6: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
7: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
6: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
7: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Sofì,

0: 1878 sa di felicità.
1: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti,

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Lola Boom. The film. Set in San Pancrazio. With Leonardo Manera.
5: Cos'è un copione comico?
4: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.

0: Ah, Leonardo, c'è, buongiorno. Sai come direbbero gli amici di Pietruzzo la corte a Palermo? Ah, mi, Leonardo, tarre campasse!
1: Manera, ma un'uscita a Zelig, quanto Cuba? Quanto Cuba? 3 o 4 zeri, Manera, quanto Cuba?
2: Quanto Cuba? Credo che voglia dire quanto ti danno, ecco.
3: Buongiorno signori, ieri dopo aver seguito il canale 63 del Digitale Terrestre ho girato sul 5 e ho visto il grande Manera in azione. Bravo, bravo Leonardo, bravo, bravo, ciao.
4: Grazie.
5: Non amo più Manera di Milani, assolutamente no, no, no.
4: Milani, Maurizio Milani.
2: Sì, sì, grande Maurizio Milani.
4: Quindi ti chiami Miriam Milani tu?
2: Sì. Allora, un altro.
6: Leo, una domanda, ma come fai a ricordarti tutto a memoria? Ho visto il monologo che facesti a Zelig settimana scorsa o 2 settimane fa, no, forse settimana scorsa.
4: E lo ripeto, vado per strada, lo ripeto, cammino. Alcuni pensano che io sia un po' strano, però per non annoiarmi mentre lo ripeto a casa vado in giro, cammino e ripeto, così mi annoio meno. È la cosa più noiosa, devo dire, imparare a memoria. È bello scrivere, è bello farlo, ma imparare a memoria è noiosissimo.
2: Allora, in Francia, dicevo, c'è un attacco.

0: da giorni ai supermercati, ai frigoriferi che tengono la merce, che sono tutti online. Per carità, oggi leggevo su Repubblica, è la Russia, si sospetta la Russia, è tutta la Russia. Adesso, per carità, la Russia fa tante cose cattive, lo sappiamo, l'hackeraggio, la disinformazia, sicuramente sono attivi, però sembra un po' un'ossessione così, sempre è un riflesso condizionato, è la Russia, cioè ho mal di testa, è la Russia, l'Inter ha preso 4 pere ieri, è colpa della Russia, no, non lo so, vabbè, fatemi fare questa una battuta. Ma saluto Alessandro Curioni, torna con noi, professor Curioni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci.
0: È interista il professor Curioni? No, spero di no. Era una battuta, la mia. No, io da milanista manco la vedo col binocolo la Champions League. Quindi. No, allora partiamo da qui, poi veniamo alla questione degli attacchi ai data center, che sembra essere il nuovo fronte. No? È la Russia che ci vuole far marcire il prosciutto? E quindi.
1: Ma non si sa, nel senso che questo è un attacco strano da questo punto di vista, perché apparentemente non ci sono rivendicazioni, non c'è richiesta di riscatto, non c'è niente. Se non fosse per le conseguenze parecchio costose, perché qui si parla di decine di milioni di euro di perdita, uno potrebbe anche pensare a uno scherzo di un burlone. In realtà la cosa è preoccupante, nel senso che qui parliamo di oggetti che gestiscono derrate alimentari. E alla fine se ne sono accorti perché erano marcite, ma se io abbassavo la temperatura per 4 ore e poi la riportavano normale, probabilmente quelle andavano a male lo stesso, ma nessuno se ne accorgeva perché le avrebbero ritrovate ricongelate.
2: E poi con ci anche sono conseguenze
0: peggiori, esatto.
2: No, con conseguenze per la salute, perché certi cibi se li scongeli e poi li ricongeli diventano nocivi, no?
1: C'è quello, e poi fatemi dire, io pensavo ai refrigeratori, nel mentre mi sono venute in mente anche le caldaie, magari quelle di casa, ecco, alterare il termostato di una caldaia domestica, magari disabilitando le sicurezze, può produrre qualche inconveniente.
0: No, ma poi voglio dire,
1: più grave.
0: Tutto è in rete, lo sappiamo, le reti idriche, le reti idroelettriche. Allora, ieri per esempio c'è stata la relazione del responsabile della sicurezza, della cyber security italiana, e dice attenzione alle nostre reti, perché ci sono anche molte reti che hanno come password 1234. Ora, uno si può difendere in tutti i modi, fare tutte le barriere cibernetiche da attacchi esterni, poi dopo se uno, dipendente di una qualsiasi azienda di cybersicurezza, diciamo, delicata, mette la password 1234, ragazzi.
1: Se poi neanche la mette è ancora più facile.
0: Sì, vabbè. Insomma, le nostre reti sono sicure? Ho detto che tutto può essere bucato.
1: Certo, tanto quanto, nel senso che purtroppo quello che è successo in Francia lo interpretiamo come un caso emblematico, ma dobbiamo immaginare che potrebbe essere tutt'altro che isolato, perché è tanto comodo fare manutenzione da remoto a tanti oggetti, quindi si aprono dei canali di comunicazione, questi oggetti magari non sono predisposti per avere tutte quelle misure di sicurezza che noi ci immaginiamo, c'è un problema di aggiornare i software che magari non vengono aggiornati per mille ragioni, e si crea un ambiente perfetto per fatti come questi, ovviamente su una scala enorme, perché non parliamo di un frigorifero, cioè parliamo di centinaia di frigoriferi sparsi su tutto il territorio nazionale francese, peraltro non riguarderebbe neanche una sola marca, ma forse più d'una, sembra,
0: sì.
1: Quindi non è soltanto.
0: Sì, infatti, pare che non avessero fatto l'aggiornamento del software dell'azienda danese che gestisce il software, appunto, di questi. Quindi forse non l'ha fatto.
1: Alla fine è un termostato, cioè un oggettino piccolo che però vediamo quali e quanti danni può produrre. E di oggetti di questo tipo ce ne sono miliardi online che fanno qualunque praticamente. Sì. Adesso ti aprono il cancello, ti chiudono il cancello, pensiamo agli antifurti, pensiamo a impianti di videosorveglianza e poi ripeto caldaie, frigoriferi, ormai.
0: Curioni ha scritto il libro Guerre diffuse, no? Ho letto che c'è questa nuova tendenza soprattutto da parte dell'Ucraina di colpire i data center in Russia per cercare di far crollare tutto quel sistema poi di disinformazia via internet da parte della Russia. È una nuova frontiera.
1: Questa è una nuova frontiera, però qui siamo di fronte a un caso di disinformazione sulla disinformazione. Nel senso che in realtà dai dati che ho visto anche ancora stamattina non c'è stato un calo della disinformazione russa, semplicemente quello che è venuto meno è la riduzione del traffico proveniente dalla Russia, è stata determinata dal venire meno di quei piccoli software che usano i motori di ricerca, tutti quelli russi compresi, che vanno in giro a fare le copie delle pagine per poi indicizzarle. In realtà non c'è stato un calo della disinformazione, quindi e la cosa singolare è che questa notizia è emersa proprio laddove la disinformazione di solito viene creata, cioè dal mondo dei social network, e quindi mi viene da dire, no, la disinformazione è finita, chi lo dice? I social network, allora siamo a posto.
0: Che sono la fonte della a volte la fonte, esatto, numero uno, della disinformazione.
1: La fonte numero uno e ancora una volta si confermano tali. In realtà tutti i report tecnici non parlano di una riduzione. Quello che sicuramente si è verificato invece in Russia è stato il blocco di tutta una serie di servizi essenziali, questo sì. Ci sono immagini e testimonianze di blocchi a biglietterie, servizi postali.
0: Vabbè, una forma di hackeraggio, anche questo, una forma di.
1: Anche questa. Io qui distruggo le derrate alimentari, di lì creo una fila di 5.000 persone che devono fare delle operazioni in posta, in banca, al bancomat, e non riescono a farlo.
0: Leonardo, devi tornare luddista, devi distruggere le macchine.
2: Bisogna tornare all'analogico, ma ormai non si può più tornare indietro, e questo è il fatto. Ormai. Non potendo più tornare indietro, come ci possiamo attrezzare invece?
1: Dobbiamo andare avanti con prudenza. Cioè, il punto vero è quello di evitare sempre le fughe in avanti, cioè noi stiamo digitalizzando la qualunque e lasciamo sempre costantemente indietro il tema della sicurezza, per giunta creiamo strati di tecnologie una sull'altra e finiamo per non capirci più neanche niente, nel senso che un po' è aggiornata, un po' è nuova, un po' è vecchia, un po' me la sono dimenticata, un po' ho costruito su un sistema vecchio una cosa nuova, quindi non posso modificare quello vecchio, se no non mi funziona la cosa nuova, stiamo creando complessità e quindi inevitabilmente fragilità.
0: Però oggi per esempio sul Corriere della Sera Paolo Giordano scrive questo editoriale, è uno scrittore e anche un matematico, e lui proprio contro l'intelligenza artificiale, il rischio anche che vengano rubati i libri in rete, succede anche questo, guardate cosa scrive: io ho disconnesso da internet il computer su cui scrivo, ne comprerò uno solo per scrivere, non salverò niente sul cloud, non stamperò nulla, non invierò nulla, consegnerò alla mia agente sulla chiavetta il libro, l'agente lo darà all'editrice, ho ripulito tutta la chiavetta, non sono un luddista, ma sto, come dire, mi devo difendere così.
1: E poi lo do all'editor che lo carica sul suo cloud.
0: L'editor lo dovrà darà a disposizione, che anche l'editor con la chiavetta andrà fisicamente lentopede alla casa editrice che ragazzi, dice, e se non basterà tornerò a scrivere a mano torneremo agli ammanuensi.
1: Montale consegnava gli articoli al Corriere della Sera scritti a mano.
0: Anche il nostro amico Mauro Corona scrive tutti i libri a mano e poi li dà alla casa editrice.
2: È un modo questo per andare appunto avanti con prudenza, no?
0: Molta prudenza.
2: Per non delegare tutto se stessi al digitale.
1: Diciamo che c'è anche una via di mezzo, no?
0: Possiamo
1: fermarci a metà strada, per cui evitare di eccedere da una parte e non eccedere dall'altra. Il progresso è bello quando si dice a misura d'uomo, no? Ecco, noi qui la misura la stiamo sicuramente perdendo e soprattutto stiamo perdendo di vista il tema che questi oggetti sono sono terribilmente vicini a noi fisicamente, e soprattutto noi non siamo spesso consapevoli di tutta la tecnologia che c'è dentro, cioè è opaca, non la vediamo.
0: Allora, grazie Alessandro Curione, autore di Guerre Diffuse e professore esperto di cyber security. Ci sentiamo presto perché il tema ovviamente è molto molto caldo. Dai, andiamo al traffico.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnaliamo code a tratti a causa di un incidente tra Montopoli, Valdarno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sulla 11 Firenze-Pisa, diramazione Lucca-Viareggio, un veicolo fermo provoca code a tratti tra Lucca-San Donato e Massarosa in direzione Viareggio. Rimaniamo in Toscana, ma ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Si verificano code per lavori tra Incisa-Reggello e Firenze verso Bologna. Sempre per lavori, sulla 8 Milano-Varese si sono formate delle code tra Busto Arsizio e Gallarate per chi viaggia verso Varese. Lavori e code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottamare in entrambi i sensi di marcia. In Sicilia sulla A19 Palermo-Catania il traffico procede a rilento poco prima dello svincolo Tremonzelli a causa di un veicolo in avaria all'interno di una galleria. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: the boat, nice and have fun in the sun.
1: Milan si chiama dipendenza tecnologica, non siamo capaci neanche ormai di controllare la temperatura del frigorifero.
2: Meglio due ore di vocali di Manera e sottofondo del treno che viaggia piuttosto che 10 minuti di Milan che parla.
3: Avanti, avanti, fate pure, non me la prendo, ho solo un nodo allo stomaco, un groppo in gola, perché questa è la riconoscenza, questo è quello che ho seminato e raccolgo dopo 25 anni di radio, un raccolto marcio.
4: Se qualcuno si ricorda, anche nel film Balle Spaziali la morte nera ci aveva come password 1, 2, 3, 4, se qualcuno si ricorda il film di Mel Brooks degli anni 80.
3: Che ne so, sei in un'azienda di sicurezza nazionale di elevatissimo livello, sei un impiegato, tutto il sistema protegge da attacchi, ma tu sei un impiegato e hai il tuo computer come se fosse al Pentagono in America, 1, 2, 3, 4, e l'hacker entra lì e ci fa crollare tutto, e vabbè.
5: Secondo me non conta dove lavori, perché dopo un po' ti abitui a quel posto di lavoro e lo consideri come un posto di lavoro qualsiasi.
3: Quindi alla fine
5: non dai più attenzione. Sì, dici, ma sì.
3: Tanto Pietro la Corte, scusa, beve un caffè. Ma perché beve? Scusa, cioè, dalla tazzina. Noi siamo qua a soffrire, lui c'ha proprio il caffè nella tazzina.
5: Non c'è qualcuno che può portarmi qui a casa no, un caffè?
3: Sì, Jimmy, chiama Jimmy. No, sono lì con la moca, hanno il caffè della moca, noi siamo qua a lavorare.
5: Io adesso scendo a prendere un caffè, ciao. Tanto scusa, adesso c'è...
3: Sì, adesso c'è il giornale,
5: radio. Vabbè, non torno, so se tardo qualche
3: ma
5: minuto...
3: Ma devi fare anche il monologo, l'hai detto tu.
5: Ma non posso ricominciare 10:15 che vado giù un attimo?
3: No, alle 10:15 no. Adesso, no. Adesso c'è il giornale radio, alle 10:10. Senti, dai, smettila, stai lì.
5: No, un lavoro usurante, ragazzi, è proprio un lavoro usurante.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
11: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
14: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
15: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 € al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
21: Sono le 10.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: La premier Meloni al Senato sul costo dell'energia, serve una risposta coordinata e rapida. Raid russi su Kiev e Kharkiv, meno 6 morti, Zelensky 600.000 persone senza elettricità. Notte tranquilla per il Papa ricoverato al Gemelli, ieri rimosso il nodulo al polmone. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Questa mattina le comunicazioni della premier Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles. Sul tavolo il caro energia, la revisione del sistema europeo delle emissioni e l'Ucraina. Sentiamo la premier su uno dei dossier più caldi, quello energetico.
23: La questione che oggi pesa più di tutto sulla competitività della nostra economia è un'altra ed è il costo dell'energia. Lo abbiamo detto molte volte. Non possiamo chiedere alle imprese europee di competere con i grandi attori globali e allo stesso tempo accettare che paghino strutturalmente l'energia molto più dei loro concorrenti. Né possiamo perseguire la transizione ambientale al prezzo della nostra base industriale. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, a maggior ragione nell'attuale quadro geopolitico. Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
21: Sull'Ucraina la posizione del governo non cambia, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione, ha dichiarato la premier. Ed è di almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi nella notte, in particolare su Kiev e Kharkiv. 600.000 persone sono senza elettricità, dimostrando un palese disprezzo da parte di Mosca per gli Stati Uniti, che avevano parlato di un cessate il fuoco energetico, lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima notte per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento per asportare un tumore, in diretta Katia Caramelli, buongiorno.
24: Sì, buongiorno. La prima notte post-operatoria è trascorsa tranquilla per il Papa al Policlinico Gemelli, dove ieri gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per rimuovere radicalmente un tumore, un adenocarcinoma polmonare, ha confermato il primissimo esame istologico. Dopo 3 ore in sala operatoria, di cui 1 e mezza per l'intervento, che si è svolto con successo e senza complicazioni, Prevost è rientrato entrato in camera e ha potuto cenare assistito dal segretario Rimai Cuna e dalle suore. Al momento i medici che lo seguono non hanno parlato della necessità di sottoporlo ad una chemioterapia. Oggi comunque saranno effettuati nuovi esami postoperatori e mentre si moltiplicano le iniziative di preghiera per il Papa, da tutto il mondo arrivano messaggi di vicinanza dal segretario di Stato americano Rubio alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, solo per citare gli ultimi in ordine di arrivo. È tutto.
21: Grazie a Katia Caramelli. In chiusura la cronaca con il caso della morte per avvelenamento da ricina. Pietracatella.
0: Spunta una nuova ipotesi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara potrebbero essere morte per sbaglio. Il vero bersaglio dell'avvelenamento con la ricina sarebbe stato Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte dopo Natale. La risposta potrebbe arrivare dagli esiti delle perquisizioni informatiche disposte in 4 istituti scolastici della provincia di Campobasso, collegati a vario titolo a persone coinvolte nell'inchiesta che procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Ieri la prima perquisizione all'Istituto Agrario di Riccia, pochi chilometri da Pietracatella, da oggi a venerdì le altre. Tutte ruotano intorno alle ricerche online sulla ricina effettuate da un utente anonimo sulla piattaforma Reddit, prima e dopo la morte di Antonella e Sara, prima su come usare il veleno, poi sulle possibilità di rilevarlo con l'autopsia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24, torna alle 11.00.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascaio.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
7: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il buono pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
6: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
9: uno, nessuno, 100 Milan,
8: un punto di riferimento. Non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
9: Voglio ringraziare.
8: Grazie.

0: Manera non è sempre stato il mio comico preferito, ma devo dire che da quando è con Milan lo adoro. Bravo Milan.
1: Cioè, bravo Manera. Vabbè, sì, grazie. Grazie, mi prendo la mia parte. Cioè, l'ho valorizzato. Oh, vabbè.
2: Ricordatevi che al furto del Louvre la password era Louvre.
1: Sì, sì.
3: Ciao Alino, ma la storia della password 1, 2, 3, 4 è una bufala.
1: No,
3: sono
1: no.
3: Tutti sistemi che ti impongono di mettere un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un numero, un carattere speciale. Altro che 1, 2, 3, 4.
1: Magari se hai la password del cellulare, tua, il tuo PIN. 1, 2, 3, 4 e poi uno ti entra nel cellulare, è il cellulare aziendale, certo non la password, però se tu poi dopo tu hai la password del cellulare, 1, 2, 3, 4, aziendale, ti entro nel cellulare, ti sono entrato nell'azienda. Allora, vorrei farti commentare anche un altro mito, oltre a quello del portavoce della Casa Bianca. Non so se hai visto il consigliere capogruppo di Forza Italia ad Alessandria, si chiama Vincenzo De Marte, si è collegato in consiglio comunale dicendo: pensavo che la telecamera fosse spenta, era alle terme. Cioè, un po' prima in accappatoio, poi a torso nudo e... tutto proiettato, lui non lo sapeva, pensava di aver spento la telecamera e invece, tu secondo me lo stimi un pochino.
4: Cosa c'è di male? Gli antichi romani al termarium facevano grandi sessioni di lavoro,
1: sapevo,
4: quindi diciamo che ci ispiriamo alla tradizione, i senatori romani si trovavano al termarium per decidere, congiurare, no? Quindi perché no? Noi perché che siamo eredi di quella tradizione.
1: Bravo De Marte, bravo, dillo così.
4: Bravo De Marte.
1: Sapevo. Va bene, siamo pronti al monologo. Oggi abbiamo una sigla, una sigla, una base anche un pochino diversa, se non sbaglio.
4: Rifaccio quello che è andato in onda ieri, se me lo ricordo, perché ormai sono passati alcuni giorni.
1: Ma puoi leggere qui.
4: No.
1: Vabbè.
4: No.
1: Vabbè. Prego.
4: Allora, secondo voi la vita è più verità o finzione? Quotidianamente io cerco di raccontarlo in questi pochi minuti. Sono le 8, anzi le 7. Vedi che non me lo ricordo. Sono le 7, vado in cucina, mia moglie è già sveglia. Fingo di essere ancora innamorato di lei, in realtà sono anni che non ci baciamo più con passione. Una volta quando ci baciavamo la lingua andava dappertutto, magari ci baciavamo a Milano e la lingua arrivava a Buccinasco, per dire. Adesso invece quando ci baciamo la lingua sta lì ferma, come un geco, ma fingo di essere ancora innamorato di lei. Ore 7:30, saluto mio figlio di 10 anni, fingo di essere sempre felice quando faccio qualcosa con lui, non è così. La cosa che mi pesa di più è accompagnarlo alle feste di compleanno dei suoi compagni di scuola fingendo di divertirmi quando in realtà preferirei fare qualsiasi altra cosa, per esempio anche andare in un allevamento di pitbull travestito da osso. Ma fingo di essere sempre felice quando faccio qualcosa con lui. Ore 8, vado al bar, fingo che sia per il caffè, in realtà è per la barista, perché ogni volta che le chiedo il caffè lei si volta e rimango lì a fissarle il fondoschiena, il momento più gratificante della mia giornata. Infatti chiedo sempre un caffè lungo. Una volta le ho chiesto 12 caffè, alla fine non mi sono sentito bene e al bar mi hanno chiesto: ha bisogno di qualcosa? Ho risposto sì, un ultimo caffè. Ore 9, arrivo al lavoro, fingo che il mio collega mi sia simpatico, in realtà lo odio, lo detesto, perché mentre parla mi tocca le braccia, il petto, poi parla ad alta voce, sputa. Gli sorrido, ma mentre parla dentro di me gli auguro mal di testa, nevralgie, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare, pancreatite, depressione, convulsioni, atassia, anemia megaloblastica, alterazione del metabolismo dei folati, leucopenia, leucocitopenia, peste polmonare. Ma fingo che mi sia simpatico. ore 13. Vado a mangiare in mensa, fingo che il cibo della mensa mi piace, in realtà lo odio perché mi fa venire la gastrite. Il medico mi ha detto che non potrò più bere il caffè, dovrò bere solo l'orzo. Dopo l'orzo c'è solo la morte. Io credo che l'inferno sia un posto, ci sono tutte le bibite, bevande del mondo, ma quando ne prendi una per berla, quella si trasforma in orzo. Ore 14, il capo ci illustra gli obiettivi dell'azienda, fingo di essere interessato, ma mentre parla dentro di me gli auguro mal di testa, nevralgie, cefalee, sindrome di Steven Johnson, necrosi epatocellulare, pancreatite, depressione, convulsione, atassia, anemia megaloblastica, alterazione del metabolismo dei folati, leucopenia, leucocitopenia, peste polmonare, morte. Se fosse per me sterminerei tutte le persone che lavorano in aziende e al loro posto assumerei solo la barista per fare caffè dalla mattina alla sera. Ore 16, fingo di lavorare, in realtà chatto sui social per trovare donne giovani, ma per trovare donne giovani io mi fingo più giovane e anche le donne che mi rispondono si fingono più giovani, alla fine abbiamo la stessa età. L'ultima volta che ne ho incontrata una non siamo andati a far l'amore, siamo andati in farmacia a comprare meritene, forza e vitalità. Ore 18, vado al centro commerciale per sembrare giovane, compro un paio di pantaloni a vita bassa, così le ragazze giovani mi vedono e dicono guarda quel sessantenne, è già incontinente. Ore 20, ceniamo a casa con un minestrone pronto, precotto, solo da riscaldare, ma sui social fingo di averlo cucinato io con ingredienti freschissimi. E il minestrone sui social lo definisco come un piatto gourmet, lo chiamo frammenti dell'orto sospesi in lacrime vegetali, così su Facebook ho molti like da parte di persone che fingono di essere interessate a me quando in realtà non gliene frega niente. Ore 22, sono molti mesi che con mia moglie non facciamo più sesso, stasera ci proviamo. Solo che lei può fingere l'orgasmo, io non posso fingere l'erezione, perciò prendo prima la pillola blu e poi un gel da spalmare nella zona dell'inguine che dovrebbe migliorare le prestazioni, me lo spalmo tutto fino ai bronchi come il Vicks Vaporub. E alla fine riesco a portare a termine la missione, poi mi volto dall'altra parte, finalmente... Quando dormo non devo più fingere, non devo più indossare maschere, ma da domattina si ricomincia nello stesso modo. Io non vorrei davvero vivere così, ma ormai riesco a essere me stesso solo quando parlo con ChatGPT.
1: Giustamente qualcuno dice, ma il collega è Milan, o pare...
4: No, ovviamente esclusi i presenti.
1: È chiaro, ecco. Chiaro.
4: No, era una persona chiaro. Ipotetica, io invece faccio tutto volentieri
1: chiaro,
4: nella vita.
1: Chiaro.
4: Faccio tutto volentieri.
1: Molto bene. Come si chiama quel gel, chiede uno ascoltatore.
4: Sai, dunque, che sono io nello spettacolo lo chiamo Torello. Sono andato a fare una convention per un'azienda e ho scoperto che c'è veramente...
1: Che cosa?
4: Un gel che si chiama Torello.
1: Va bene, ho capito.
4: Non c'è niente di scabroso. Può dire Torello.
1: Molto bene, sì, va bene.
4: Anche allora, quello che si fa a calcio, no? Il Torello.
1: Esatto, il mitico Torello. 10-17 minuti. Allora, vogliamo parlare adesso di che cosa? Questa notizia che, devo dire, sui giornali non ha avuto molto risalto, ma mi ha molto incuriosito invece. La rivista Lancet ha messo insieme una commissione internazionale di 37 esperti scienziati che hanno identificato le 17 grandi minacce alla salute mondiale da qui al 2100. Attenzione, senza voler spargere terrore, ma in questa commissione faceva parte anche una scienziata italiana, la scienziata presso la sede di Bologna del Johns Hopkins University, Ilaria Capua, che salutiamo con piacere. Buongiorno professoressa Capua, eccoci.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, non diremo tutte le 17 minacce, alcune va bene, possiamo ipotizzare la guerra, le guerre nucleari, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. Io inizierei però su alcune che magari sono meno intuitive. Per esempio, la malnutrizione infantile, oppure, se volete, d'altra parte, l'obesità. Ecco, questa è una delle minacce che sono state individuate, vero?
5: Allora, sì. Io credo che però prima di, diciamo, partire in quarta con le minacce, dovremmo contestualizzare un pochino, sì, questo report, perché sennò a me mi fate parlare solo di disgrazie,
1: no,
5: di cose brutte, e invece è importante, insomma, che i radioascoltatori e le radioascoltatrici capiscano da dove è partita questa commissione. Allora, Lancet è una rivista che da diversi anni fa il punto della situazione su alcune tematiche che vanno dal clima. Esiste una commissione permanente, l'ANSET, sul clima, sulla nutrizione, sulle malattie infettive, quindi raccoglie punti di vista diversi e non solo di scienziati, e a queste persone pone delle domande. E nel nostro caso la cosa, diciamo, curiosa è che il punto della situazione era un punto della situazione prospettico, cioè non di cosa dobbiamo preoccuparci adesso, ma da adesso al 2100 quali sono le minacce per la salute pubblica che dobbiamo affrontare, perché hanno un impatto
1: su di noi,
5: grande, chiaro. Esatto, di altri. Quindi le cose che dirò non sono cose, diciamo, che si verificheranno domattina, sono cose, in particolare, no, l'obesità, la malnutrizione, che noi dobbiamo vedere in prospettiva. Aggiungo che da quando si è riunita questa commissione sono cambiate tante cose. Innanzitutto gli Stati Uniti si sono sostanzialmente tirati fuori da le politiche sanitarie mondiali, perché la prima cosa che ha fatto il presidente Trump è stato uscire dall'OMS, e poi sono emerse delle minacce nuove che, quando ci siamo riuniti la prima volta, non avevamo preso in considerazione,
1: sì,
5: come la guerra nucleare e come i danni dell'intelligenza artificiale, o meglio, sì, l'uso malevolo oppure dell'intelligenza artificiale. Quindi, detto ciò, giusto per capire,
1: per contestualizzare giustamente,
5: sì, perché sennò poi dopo queste notizie vanno in giro, la gente,
1: ma no, sembra,
5: ovviamente,
1: no, non vogliamo,
5: agita.
1: No, non vogliamo spargere terrore, però giustamente da qui al 2100 ci sono, diciamo, delle emergenze che si profilano all'orizzonte, vanno gestite. Ma tra l'altro,
5: esatto,
1: molte non sono sanitarie, ma sono anche socio-economiche. È interessante anche.
5: Certo, perché la salute è legata ai determinanti socio-economici e oltre a, diciamo, tanti altri fattori, come per esempio il clima. Allora, io ho predigerito per questa intervista il report, e direi che possiamo dividere. Allora, queste minacce sono tutte prevenibili. Questa è la buona notizia. Noi possiamo intervenire sulle minacce che adesso conosciamo, perché prima nessuno aveva messo in ordine, in fila, no, tutte queste minacce, e sono tutte minacce prevenibili.
1: Sì.
5: Quindi questo già mi pare
1: una buona
5: notizia. Tra queste ce ne sono alcune che già conosciamo e che sono prevedibili, tra cui l'obesità, cioè lo sappiamo che sì, l'obesità è un problema che diciamo, mentre prima riguardava soprattutto il nord del mondo, adesso riguarda soprattutto i paesi più poveri, no? Perché l'alimentazione, che sappiamo essere una delle diciamo dei driver principali per la salute, con i cibi ultraprocessati, diciamo le schifezze che si trovano, sì, in giro, che però costano poco,
1: sono quelle che piacciono a Manera, sono quelle che piacciono al nostro Leonardo Manera, che vivrebbe di glutammato, lui ci dice.
4: No, sì, il problema è che anche il cibo è una gratificazione immediata, no? E tutto sommato anche a basso costo.
1: Però,
5: esatto,
1: però...
5: esatto. E questo cibo è fatto apposta, no? Questo cibo ultraprocessato, parliamo dei fast food, diciamo così, no?
4: Sì, sì, poi anche tutte le merendine, eccetera.
5: Sì, e però vediamo che se si guarda in prospettiva da qui al 2100 e certe cose non si cambiano, l'impatto diciamo dell'obesità sulla salute pubblica è veramente spaventoso.
1: Sì, ma tra le questioni socio-economiche ci sono anche, ricordo, la diseguaglianza di reddito, il basso livello di istruzione. Però sa invece su una cosa sulla quale sono rimasto colpito, e secondo me ha ragione, una delle minacce da prevenire, la salute mentale, che è sempre, io ricordo che secondo l'OMS un adolescente su 7 ha un disturbo mentale diagnosticato nel mondo, uno su 7, chissà quelli non diagnosticati. È un'emergenza molto attuale, però è un po' sottovalutata, a mio modo di vedere. Lei che pensa, Ilaria Capo?
5: Beh, il fatto che si trovi in questo report già la pone, diciamo, in una lista di priorità da affrontare. Diciamo che la salute mentale, soprattutto la salute mentale legata a condizioni di stress che possono essere legati alle guerre, io penso tanto, no, ai paesi che sono vittima di guerra, questi ragazzi che sono cresciuti con la paura, fra 10 anni come staranno, no? Ma anche il cambiamento climatico si sa che genera ecoansia, e questa ecoansia, e qui parliamo, diciamo, anche dell'Italia. L'Italia è un paese che negli adolescenti, diciamo, l'ecoansia è forse, diciamo, il più rappresentato problema mentale nazionale, perché l'Italia proprio è su un'altra scala rispetto agli altri paesi europei. Uh-huh. Ecco, i nostri ragazzi sono preoccupati molto, questo cambiamento. Cioè, voi c'eravate quest'estate, gli ascoltatori c'erano quest'estate, quindi mi pare ovvio che diciamo, sì, sì, l'equilibrio sia saltato. E quindi un ragazzino di 15 anni, di 20 anni, che guarda con fiducia la propria vita, dice: ma io come faccio a vivere in questi climi quando poi non ci sarà acqua e ci saranno danni all'agricoltura, eccetera, eccetera. Quindi la salute mentale, anche grazie a questo report, è diciamo, ha ripreso una dignità globale.
1: Che dovrebbe,
5: io
1: dovrebbe,
5: però vorrei aggiungere, sì, due cose. Ci sono due minacce,
1: sì,
5: che sono invece imprevedibili.
1: Quali?
5: Sono prevenibili ma imprevedibili, e sono le uniche due minacce che mettono a rischio la specie umana.
1: Mm.
5: E sono l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
5: non solo per far saltare i frigoriferi, come abbiamo sentito, sì, piuttosto, sì, che la cybersicurezza, ma anche per il bioterrorismo.
1: Ah,
5: cioè,
1: è chiaro,
5: l'intelligenza, quindi questo
1: invece,
5: è molto,
1: sì,
5: preoccupante.
4: Però,
5: e l'altro? E secondo, il conflitto nucleare.
1: Che purtroppo, diciamo, purtroppo su questi fronti, lo so, Leonardo, che ne pensi, ma ne sentiamo,
4: no, diciamo,
1: ogni
4: che
1: giorno.
4: Anche gli altri che lei ha detto sono prevedibili e anche prevenibili, Però in realtà è difficile, nel senso, per l'ambiente abbiamo visto che veramente prendere tutti insieme delle politiche e scegliere delle politiche efficaci a livello mondiale diventa molto complicato, essere d'accordo tutti. Lo stesso sul cibo, cioè sappiamo che un certo tipo di cibo fa male, però alla fine in un modo o nell'altro tutti ne assumiamo, quindi alla fine forse sono più forti di noi queste cose, no?
5: Beh, io spero di no. Perché diciamo che i nostri nonni dicevano la salute è la prima cosa, quando incontri qualcuno gli chiedi come stai,
1: lei sa che gli interessi economici a volte superano, almeno gli interessi economici vengono anteposti alla salute.
5: Lo stiamo vedendo, insomma, cioè, lo stiamo vedendo in questi giorni, lo stesso intelligenza artificiale, la stessa guerra nucleare, poi alla fine che cosa sono? Sono il risultato di interessi economici, alla fine. Quindi forse bisognerebbe, vabbè, io parlo da scienziata e da persona che ha lavorato tutta la vita per promuovere la salute pubblica, in particolare nel campo dei virus emergenti, però io credo che siamo arrivati a un punto dove a fronte di determinate minacce forse bisognerebbe ricompattarsi,
1: darsi una svegliata. Ilaria Capua, noi ci dobbiamo fermare, la ringraziamo, però se volete andate su internet e sulla rivista The Lancet, trovate questa commissione sulle minacce per la salute che ha messo insieme 37 esperti, tra questi la nostra in quanto italiana Ilaria Capua, che ringraziamo molto per essere stata qui con noi, e trovate tutti gli sviluppi su internet, gli approfondimenti. Leonardo, voglio dare una notizia giusto perché è stata battuta dalle agenzie pochi minuti fa, poi sentiremo nel giornale radio più avanti gli approfondimenti, ma pare che sia stata sequestrata nella notte da carabinieri e polizia la minicar di Roma, che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4-5 ottobre, sai, soprattutto nei confronti dell'attore Davide Iacopini, che è ancora in prognosi riservata, e pare anche di altri attacchi, e sarebbero due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente passeggero. Insomma, potremmo essere alla svolta dell'individuazione di questi soggetti che hanno fatto queste aggressioni. Vedremo chi sono e se sono loro, ma insomma polizia e carabinieri sembrano essere arrivati a questa svolta. È il momento della borsa, ma non vedo nessuno. E quindi
4: saranno in giro, perché loro sono sempre in giro a fare le loro cose.
1: Sì, è vero, cose losche peraltro, secondo me.
4: Io almeno lo dico dove vado, quando sono via.
1: No,
4: ieri dicevo ero a Bologna, io avviso, sì. Loro non si sa mai dove sono, non dopo dicono
1: sa.
4: A me.
1: Non si sa, vabbè, noi diciamo che c'è la borsa, qualcuno comparirà. Borsa.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
8: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
9: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
10: Grazie.
9: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
11: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
12: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. la soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
10: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
13: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Seduta positiva per le borse europee, al contrario della chiusura negativa di Wall Street ieri sera. Questa mattina abbiamo una situazione mista anche in Asia. L'Europa spinge, dicevamo, con un rialzo di oltre mezzo punto percentuale a Parigi e a Francoforte, più lieve quello di Piazza Affari, più 0,21% sul FTSE MIB. I temi da monitorare in giornata: intanto l'inflazione di settembre dagli Stati Uniti e poi il proseguimento delle trimestrali. Ieri a inaugurare la stagione, come di consueto, le grandi banche Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo, che hanno battuto le attese di mercato, mentre ha mancato le stime per la prima volta in quasi tre anni JP Morgan. Comunque i risultati sono sempre molto significativi. Peraltro da segnalare le parole del numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, che ha ricordato che l'economia americana continua a beneficiare della tenuta dei consumi e degli investimenti delle imprese, ma naturalmente ha richiamato l'attenzione sui rischi rappresentati dall'inflazione persistente. Oggi tocca Bank of America, Morgan Stanley e BlackRock. A Piazza Affari i migliori titoli: Avio più 6% dopo la comunicazione di un importante accordo con Lockheed Martin, Campari più 2,37%, STM e Tecnoprob che viaggiano sempre insieme, rialzo del 2,3%, Inuit più 1,62%, Italgas più 1,62%. I cali invece in questo momento più accentuati su Ferrari meno 0,8%, Biperbanca meno 0,6, Poste meno 0,57, Banca Mediolanum meno 0,47, meno 0,4.

0: Patch. Tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione, si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
1: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, voglio dare due notizie in più, perché stanno uscendo dalle agenzie le notizie relative alla cosiddetta banda della minicar. Sapete che è una notizia che per giorni ha tenuto in sospeso anche tutte le redazioni. C'è stata una svolta e sentiremo i dettagli, e vi invito a seguire dopo il giornale radio. Comunque sono stati fermati due ragazzi minorenni, 16 e 17 anni, avrebbero confessato, cioè hanno detto sì, siamo stati noi. Tra l'altro ci sono dei particolari che stanno emergendo, sono stati identificati e fermati dai carabinieri, e uno dei due è figlio di un carabiniere, quindi c'è anche questo, come dire, immagino dramma personale, familiare, no? Hanno ammesso di avere colpito l'attore Davide Jacopini, ma sono stati anche accusati di altre aggressioni. E vabbè, adesso ci saranno ovviamente tutte le reazioni. Comunque sono due minorenni, 16-17 anni, che hanno detto sì, siamo stati noi. Vabbè, alle 10:40 minuti. Questo è... Ma che succede? Oh, ah!
1: Cittadine e cittadini italiani, interrompiamo la trasmissione radiofonica 1 Nessuno 100 Milano, perché da oggi c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità, più ordinato e normale. Con i prodotti Vanacci, una linea tutta italiana, solida e fedele alla tradizione, ogni cosa è sempre al suo posto. E allora scopriamo insieme le proposte della settimana. Telefono intelligente Vanacci, essenziale e senza compromessi.

0: È arrivato il telefono intelligente Vanacci, pensato per chi non ha nessuna intenzione di stare al passo con i tempi. Grazie all'esclusivo sistema operativo, gli aggiornamenti sono disponibili soltanto per tornare alla versione precedente. Dotato di un'ampia memoria interamente dedicata alla conservazione dei valori tradizionali, il telefono intelligente Vanacci custodisce tutto ciò che conta davvero, come un assistente vocale che risponde esclusivamente agli ordini impartiti con voce autoritaria e un navigatore patriottico che vi avvisa per mettervi in allerta quando vi avvicinate a un centro sociale. Se improvvisamente non c'è campo, si attiva automaticamente la modalità riconquista per recuperare il territorio perduto. E quando la conversazione prende una piega progressista, col telefono intelligente Vanacci cade la linea. Telefono intelligente Vanacci, quando la patria chiama, non puoi riattaccare. Proseguiamo ora con gli occhiali Vanacci.
1: Eccola.
0: Per chi vuole guardare il mondo senza cambiare mai punto di vista, arrivano gli occhiali Vanacci. Dotati di lenti progressive, ma rigorosamente non progressiste, gli occhiali Vanacci garantiscono una visione perfetta grazie alla lente destra, mentre quella sinistra è puramente decorativa. La speciale messa a fuoco selettiva permette di vedere in modo nitido tutti i problemi del paese provocati dall'opposizione, mentre il sistema brevettato anticampo largo restringe automaticamente la visuale quando all'orizzonte compaiono Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni o Angelo Bonelli. La montatura robusta è progettata per resistere a qualsiasi attacco della stampa. E grazie all'esclusiva tecnologia fotocromatica, le lenti si oscurano automaticamente ogni volta che passate di fianco a un gay pride. Occhiali Vanacci, per chi non vede alternative. È sparito.
1: No, no, come è sparito?
0: È sparita la musica, non la sentivo più.
1: No, no.
0: Terminiamo ora con l'ultimo prodotto, i materassi Vanacci. Non volete abbassare la guardia nemmeno quando andate a dormire? I materassi Vanacci sono quello che fa per voi. Extra rigidi, perché anche nel sonno bisogna dimostrare di avere una spina dorsale. Sono dotati di bordi perimetrali rinforzati per difendere i propri confini da qualsiasi invasione notturna. Le molle non cedono mai, neanche sotto pressione, e sono rigorosamente insacchettate una a una per impedire qualsiasi forma di aggregazione non autorizzata. Ideali per la camera da letto, ma soprattutto per la camerata, i materassi Vanacci sono disponibili in versione singola e matrimoniale, quest'ultima rigorosamente riservata a un uomo e una donna. Infatti, grazie all'innovativo sistema Salva Normalità, se due persone dello stesso sesso si coricano insieme, una delle due viene immediatamente catapultata fuori dal letto. L'ergonomico sostegno posturale permette di dormire comodamente sulla tenti, mentre una sofisticata tecnologia di controllo del sonno interrompe qualsiasi sogno di cambiamento. E per non perdere nemmeno un minuto al servizio della patria, la sveglia incorporata suona ogni mattina alle 5 con l'ino di Mameli. In omaggio, un lenzuolo tricolore stirato alla perfezione, perché la fluidità non è ammessa dentro il talamo della virilità italica. Materassi Vanacci, il riposo del vero patriota. A presto con i nuovi prodotti Vanacci.
1: Vergognati, Leonardo, non fa ridere per un bip, Fabio, sei nascosto, però ci sono anche inarrivabile, sei un genio, però cioè, anche sei un poveretto d'aghetto dei perdenti.
2: Molto bene, naturalmente sono d'accordo, no. Anche perché Leonardo Manero è una persona esteticamente discutibile, no, quindi no. È destinato a rimanere per sempre nel ghetto dei perdenti.
1: No, in realtà mi sbaglio, dice Dimitri, scrive: Marena, sei un genio numero uno assoluto, chi non apprezza e capisce la satira è un poveretto d'aghetto dei perdenti. Quindi era un tuo grande elogio, un grande elogio. Grazie. Per te e grande neanche insulto, perdente d'aghetto dei perdenti. Anch'io mi sono sentito molto molto vicino a Jerry Pannocchia in questi giorni, non so perché, psicologicamente così, a Jerry Pannocchia. Molto bene, prodotti vanacci torneranno presto, intanto andiamo al traffico.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code per incidente tra Bologna-San Lazzaro ed il Bivio per il raccordo Casalecchio in direzione della 1. Ripercussioni sulla A13 Bologna-Padova, dove si sono formate delle code tra Bologna-Interporto ed il Bivio per la A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa, diramazione Lucca-Viareggio, il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio per un mezzo pesante in panne. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code a tratti per un veicolo fermo tra De Senzano e Brescia Est verso Brescia. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta, torna tra un'ora circa, più tardi.
5: State ascoltando un programma ideato e condotto da
7: gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
5: Alessandro Milan.
7: Questo è il punto dolente.
5: Leonardo Manera.
8: Uno. Nessuno. 100.000.
5: Una trasmissione
7: ripiena di arroganza e di superbia.

0: Palla messa dentro, Forbes può controllarla, si accentra, Forbes calcia addosso a Martinez, sotto porta, 3 soldi, terzo gol del centravanti del Brugge, una serata che non dimenticherà soldi. Mai questa.
1: E 3 soldi, 3 gol. Vabbè, no, ma noi per carità la Champions League la guardiamo col binocolo, per cui insomma, perché... Peraltro c'era qui Elisabetta Fusconi prima che si aggirava, insomma, per la straordinaria performance del portiere
2: Sommer, il suo idolo,
1: il portiere svizzero Sommer, che adesso non gioca più nell'Inter, ma ne ha prese 3 ieri. Però
2: bisogna dire che non ha fatto un grande cambio come portiere l'Inter adesso.
1: No, devo dire che effettivamente
2: Sommer non sembrava il migliore dei portieri possibili, ma con Martinez, insomma.
1: Ma come ha giocato Pio? Il tuo idolo.
2: Non l'ho vista io ieri la partita, non l'ho vista.
1: Credo
2: non
1: che
2: so
1: sia entrato verso la fine. L'ho visto però un po' fare a sportellate.
2: Sempre con le braccia larghe, sempre così.
1: Sfrutta le sue caratteristiche, perché critichi?
2: Perché
1: Pio Esposito?
2: Ma no, è fortissimo Pio Esposito.
1: Attenzione, è arrivata Elisabetta Fusconi che sa tutto di calcio, no? E soprattutto del tuo idolo Sommer. Sommer, hai visto?
3: Buongiorno. No, sono venuta qua a esternare la mia grande desolazione.
1: Perché?
3: Perché un po' come Leo aspetta Melania sui binari della centrale da anni, io ieri sera ero ad aspettare Sommer alla fermata metro di Ponale, come spesso ho fatto negli ultimi anni.
1: E non è...
3: Non è passato, mi sarebbe bastato anche solo un saluto, una panca sulla spalla.
1: Perché poi è sulla stessa linea San Siro, della metropolitana.
3: Esattamente, l'avrei anche accompagnato volentieri a San Siro, addirittura mi sarei fermata a guardare una partita di calcio come non ho mai fatto in vita mia, non importandomene invece assolutamente nulla.
1: Nulla.
3: Niente. E invece
1: ma
3: niente.
1: Ma perché, cosa ammiri di Sommer?
3: Vabbè, affascinantissimo.
1: Più sulle uscite, le parate basse.
3: Questo charme svizzero che trasuda da ogni poro.
2: Lo charme svizzero è la prima volta che lo sentono. Non ho mai sentito dire lo charme svizzero.
3: Mi dicono che non è male come portiere.
1: Ecco, non è male.
2: È stato portiere dell'Inter, è forte. Meglio di Martinez, sì, però.
1: Beh, sì.
2: Ma tu dici, cosa trovi di affascinante in Sommer?
1: Non lo so, io gliel'ho chiesto, forse le parate di pugno.
3: Siete un po' gnocchi.
1: Il gioco, la costruzione dal basso.
3: È bello, è charmante.
1: Ah, quello è.
3: Sta stare in presenza. Quando lo vedo nelle pubblicità, che adesso non posso riferire, comunque quando pubblicizza brand svizzeri e cavalca in queste vallate svizzere con dietro tome di formaggio, è un qualcosa di veramente...
1: Perché la pubblicità cavalca?
3: Sì, c'è una pubblicità in cui lui è a cavallo per le valli svizzere.
1: Vabbè. Va bene, guarda, dobbiamo chiudere.
3: Diteglielo, io lo aspetto a Ponare. Sempre bene, di passare prima o poi.
1: Tu aspetti Melania e io aspetto che mi passi il raffreddore. Dai. Dobbiamo salutarci.
4: Dobbiamo chiudere.
2: Sei un po' migliorato, che magari dopo domani vengo.
1: Anche domani. Vai. Ciao.
5: Buon pomeriggio a tutti.

0: No, no, domani è impossibile.
1: Buongiorno da Maurizio Melis. Immaginate di poter rendere il legno temporaneamente flessibile e modellabile come accade con i metalli e con le plastiche. Oggi è qualcosa che richiede processi altamente energivori basati su di fatto una lenta cottura a vapore che ammorbidisce la lignina. Almeno finora, perché l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato e descritto in un articolo su Nature un processo per modellare il legno completamente nuovo e nettamente più sostenibile. Alla base di questo processo c'è il sirene, un solvente green di nuova concezione derivato dalla stessa cellulosa presente nelle piante, che diluito opportunamente si è dimostrato capace di ammorbidire anche la componente più tenace del legno, cioè i cristalli di cellulosa. Le applicazioni di questo nuovo processo, che di fatto lasciano il legno inalterato alla fine se non appunto incurvato, sono potenzialmente moltissime in settori come il design, l'arredamento, la liuteria e anche il mondo dei giocattoli. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: riesci a sentire. Comfort e benessere sono intorno a te.
1: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
0: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
1: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
0: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
1: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
17: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
16: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
19: Le 11.
20: GR 24, il sole 24 ore.
4: Meloni in Senato sull'Ucraina: la nostra posizione non cambia, l'intesa di Trump sul gasolio russo, legittima Mosca. Banda della minicara a Roma, due persone individuate e denunciate hanno confessato. Calcio, serata da incubo in Champions per le italiane, l'Inter a San Siro ne prende 4 dal Bruges, il Napoli perde in casa del Villarreal. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. La posizione del governo sull'Ucraina non cambia, in apertura quindi le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo. Sentiamo Meloni.
15: E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta. Perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
4: E sull'accordo sul gasolio russo con gli Stati Uniti, Meloni ha detto che è rischioso e che rischia appunto anche di legittimare Mosca. Nel 2026 il prodotto interno lordo cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il Centro Studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte è una crescita fragile, il prossimo anno il rallentamento si farà sentire. La crescita stimata si ferma al più 0,6% per effetto della debolezza della fase finale del 2026, di un recupero solo moderato a inizio anno, una crescita frenata da energia, inflazione e tassi. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero, ascoltati nella notte in caserma dal PM, due hanno ammesso i fatti, ma sentiamo in diretta da Roma Dario Ricci.
19: Buongiorno da Monteverde, mi trovo in Viale dei Quattro Venti, una delle vie in cui tra il 4 e il 5 ottobre si sono verificate le aggressioni da parte dei due minorenni, ora identificati a bordo della ormai famigerata minicar nera. Inutile dire che è stata accolta con sollievo dalla gente comune la notizia della loro individuazione. 7 almeno gli episodi di cui saranno resi protagonisti il 16enne e il 17enne, uno residente proprio a Monteverde, l'altro di Testaccio, uno dei due sarebbe anche figlio di un carabiniere, individuati grazie alle indagini con le telecamere e anche con le testimonianze, in particolare sembra di un'autorimessa. Bloccati oggi, individuati, per il momento da Roma è tutto.
4: Grazie a Dario Ricci. Un uomo e la sua compagna residenti a Tortora nel Cosentino sono stati arrestati dai carabinieri per presunti abusi sessuali compiuti su una minorenne, figlia della donna. I due sono stati trasferiti in carcere, sulle indagini viene mantenuto uno stretto riservo. In chiusura il calcio in Champions League, notte amara per le italiane, KO sia Inter che Napoli. A San Siro campioni d'Italia sconfitti per 4-3 dai belgi del Brugge, grande protagonista l'attaccante di origini italiane Nicolò Tressoldi, autore di una tripletta, annulla e balza la doppietta di Lautaro Martinez. A Sky il bomber del Brugge:
21: è stata una serata pazzesca, è stata qualcosa di indescrivibile, ho sognato tante volte una serata così, però di fare 3 gol, di vincere qua a San Siro è qualcosa di indescrivibile, con tutta la mia famiglia qua, tutti i miei amici, è fantastico.
4: Sconfitto anche il Napoli, superato in rimonta per 3-1 in trasferta dagli spagnoli del Villarreal. Oggi alle 18.45 il Como va a Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 la Roma ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Ed è tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
0: Al massimo, una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
10: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Questa traiettoria, questa rotta, sempre per usare dei termini coerenti con l'inizio del mio discorso, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
11: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
12: Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
13: Sei una grande, Deborah. Insieme a Mauro siete tanta roba, come dicono i giovani.

0: Sì, Marco ci ha scritto il nome dell'autrice di questa canzone dedicata a Capoverde. Adesso voglio vedere se hai il coraggio di leggerla.
1: Cesaria Evora, io leggo quello che ci ha scritto Marco.
0: Guarda, hai messo l'accento giusto.
1: Dedicata a Capoverde.
0: Sì, esatto, chissà se la canta il signor Ken Robinson.
1: Non lo so, non credo proprio però. Perché vogliamo parlare di Ken Robinson?
0: Perché abbiamo trovato la storia di questo signore sulle pagine del Telegraph, in realtà è una storia riportata poi dal Messaggero. Allora, questo signore qua ad un certo punto è andato in pensione, era anche reduce da una storia personale molto triste perché aveva perso la moglie per un male incurabile e aveva investito nel corso della sua vita in un fondo pensione raggiungendo una somma di circa 140.000 euro. Che cosa ha pensato di fare? Come metterla a frutto, investendo su consiglio di un suo amico consulente finanziario, quindi non su consiglio di un consulente finanziario, ma questo sarebbe stato anche un suo amico, investendo in un resort di lusso a Capoverde. Nella sostanza che cosa ha fatto? Intanto questo fondo pensione era autogestito in una forma evidentemente britannica, sulla quale noi non abbiamo molte informazioni, magari sarà il caso, Mauro, anche di così.
1: Evidentemente gli dava molto...
0: Cosa fai? Ti spegni il microfono? Ti censuri da solo? Si è incastrato il microfono, adesso allora vado avanti da solo?
1: No, l'ho riparato, l'ho riparato in diretta, però poi presenterò la fattura naturalmente al servizio di logistica dell'azienda.
0: Sì, stavi dicendo?
1: Stavo dicendo che probabilmente lui aveva una maggiore libertà perché ha potuto, leggo dal Messaggero, ritirare tutto l'ammontare, presumibilmente quindi, anche in anticipo.
0: Quindi non una rendita differita come quella che abbiamo spiegato nella nostra Digital Roundtable la settimana scorsa. Quindi non sotto forma di rendita periodica, quindi non come succede in Italia, o un pezzetto di capitale o rendita, ha potuto ritirare tutto.
1: Esattamente, e ha deciso di investirlo in un investimento sicuro.
0: Certamente, allora lui è venuto a conoscenza della costruzione di questo resort di lusso appunto a Capoverde, ha acquistato una stanza d'albergo in questo complesso a 5 stelle nell'arcipelago africano con una promessa di rendimento netto del 7% annuo, quindi lui era titolare di questa stanza d'albergo che veniva evidentemente occupata da turisti eccetera, che era un investimento appunto che gli generava questa somma. Ma i problemi sono cominciati subito, perché
1: sì,
0: intanto ha investito in un resort in costruzione.
1: Sulla quindi, carta, come si dice.
0: Esattamente, quindi per 3 anni, diciamo, questo investimento non ha generato un solo centesimo. Poi sono arrivati i primi guadagni, quindi lui si è un po' illuso, 5.500 euro l'anno, adesso non so al volo in sterline a quanto ammonti questa cifra. Poi è arrivato il Covid, zero turismo per un po' di tempo e poi nel 2023 il colpo di grazia perché la società di gestione di questo resort, una società britannica, Rowan Moore, a cui era appunto intestato l'immobile, è colata a picco e finito in amministrazione controllata e con essa anche i soldi del nostro signore qua, del nostro amico.
1: Il quale, lo riveliamo, essendo un ex consulente finanziario, si è compilato e gestito la pratica da solo, proprio per l'amministrazione controllata, immaginiamo che forse qualcosa è riuscito a prendere come creditore e in questo momento purtroppo per lui si è messo a fare l'autista per poter pagare le bollette, quindi ha cambiato decisamente lavoro e il rendimento garantito, superfluo ricordare che non esistono rendimenti garantiti, rendimenti certi, ogni investimento ha la sua alea, ha la sua dose di rischio.
0: E poi diciamo che non è nuova questa idea di arrivare alla pensione e sfruttare i proventi di una vita di lavoro per investimenti appunto un po' particolari, magari con l'idea anche di raggiungere delle mete esotiche, un po' come fanno gli americani che dal Nord America vogliono passare la vecchiaia in Florida, evidentemente appunto questo signore qua aveva un'idea simile, anche se in realtà ci ha investito, non ha avuto l'idea di andarci a Capoverde, però insomma sono sempre delle idee un po' particolari che, sulle quali è meglio meditare a lungo prima di metterle a terra. Ecco.
1: Ma oggi è mercoledì, giusto?
0: Sì,
1: me lo confermi?
0: Guarda, te lo giuro.
1: Ok, e quindi il mercoledì parliamo di lavoro, infatti. Però siamo partiti parlando di pensioni.
0: Vabbè, insomma, però questo parliamo anche di come questo signore ha voluto utilizzare il suo fondo pensione, quindi ciò che deriva da una vita di lavoro.
1: No, lo chiedo perché il nostro ospite, che già chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre può vedere qui in studio in Viale Sarca 223.
0: Un ospite di valore mondiale.
1: Beh, questo come sempre, non abbiamo mai ospiti al di sotto di questo livello.
0: Non ce la facciamo proprio.
1: Il nostro ospite, dicevo, è uno scrittore, un imprenditore e in realtà che si occupa di lavoro, esatto, non di pensioni, almeno che io sappia finora.
0: Ancora no, perché è molto più giovane di noi, comunque anche autore di libri di successo sul mondo del lavoro, addirittura alcuni sono stati trasferiti anche su pellicola cinematografica, poi la pellicola, che immagine romantica non esiste neanche più, adesso abbiamo tutto in digitale.
1: Effettivamente
0: vabbè,
1: denuncia un po'.
0: Però forse quando è uscito quel film lì era ancora su pellicola. Alessandro Rimassa, ciao, benvenuto.
2: Grazie dell'invito, ma a dire il vero non lo so, nel senso che scrivo i libri ma non so come si facciano esattamente film. Il film Generazione 1000 euro era del 2009, quindi secondo me era già digitale.
0: Era un ibrido, mettiamola un po' così, un po' e un po', un 50-50 sarà stato, non lo sappiamo.
1: Adesso chiediamo agli ascoltatori se sono in grado
0: che
1: di dircelo, magari
0: lo sanno.
1: Ci sarà qualche cinefilo che è in grado di spiegarci se già nel 2009 si giravano dal fortunato libro di Alessandro Rimassa, che aveva cominciato online peraltro, Generazione 1000 euro è stato un esperimento pre-social, perché nel senso che Facebook ancora doveva arrivare in Italia.
2: Corretto, nel senso che dicembre 2005 lo pubblicammo io e Antonio Incorvaia, che era il mio coautore, su un sito si diffuse molto rapidamente, nel senso che arrivammo a 30-40 mila download. L'idea era: regalate un libro per Natale, il libro è gratis, quindi il regalo non vi costa nulla, perché parlavamo di questa generazione in grande difficoltà, giovani con speranze enormi ma con un lavoro prevalentemente precario e con uno stipendio basso. C'erano i contratti a progetto, non so se ve li ricordate.
1: Sì, uno dei tanti passaggi per cui, per così dire, in cui si è alternato il lavoro del terzo tipo, perché a un certo punto lo chiamavamo anche così, che siccome non era né autonomo né dipendente si diceva: beh, questi sono lavoratori del terzo tipo.
2: Era un lavoro di serie B, nel senso che nella stessa azienda due scrivanie, una di fianco all'altra, da una parte avevi una persona assunta, garantita, e dall'altra una persona con un contratto a progetto di 3 o 6 mesi, pagata meno e terrorizzata che quel contratto non fosse poi rinnovato.
0: Certo.
2: Quindi era un bel tema, insomma.
0: Anche per la modalità con cui avete divulgato il libro, anche influencer, diciamo, della prima ora, in qualche modo, Alessandro.
2: Allora, divertente, non esisteva il termine né influencer né creator. Quindi eravamo due persone che avevano un'idea, non avevano un editore all'epoca, poi ne ho scritti altri 8 di libri dopo, ma il primo è sempre difficile trovare un editore, e quindi l'idea fu: costruiamo un sito, mettiamolo online. Avevamo però tante conoscenze in tante radio, e le radio ci aiutarono tantissimo a favorire il download del libro.
0: Allora, insomma, ne ha scritti 8, dal primo andiamo direttamente all'ultimo, noi che presentiamo oggi.
1: Il libro di cui parleremo tra pochissimo con Alessandro Rimassa è Piena occupazione, 5 proposte concrete per quello che manca al lavoro. E diciamo, se vogliamo prendere dalla scheda, mercato del lavoro in grande trasformazione. Prima di cominciare la trasmissione dicevamo: la sfida ovviamente che incombe sul lavoro è l'intelligenza artificiale. Farà del bene, farà del male, non lo sappiamo, sicuramente
2: bene,
1: non risolveremo la questione nella prossima ora, però potete parlarne con noi e soprattutto con Alessandro Rimassa componendo questi numeri di telefono.
0: Mm-hmm.
1: 800 24 0024. Sì, no, ma li ho ripassati.
0: No, perché
1: prima.
0: Ieri ero a Roma, magari nel frattempo li avevi cambiati invece.
1: No, 800 24 0024 è il numero verde, quindi è gratuito, così lo dico perché fa sempre piacere risparmiare qualcosa. E invece 349 238 6666 è il numero per messaggi WhatsApp scritti o vocali, lì dipende dal vostro contratto che avete con l'operatore telefonico.
0: A proposito di contratti, cosa vogliamo sapere dai nostri ascoltatori questa mattina? Allora, io do un'occhiata anche un po' a quella che è l'introduzione del libro di Alessandro, dove ci racconta che il nostro paese è entrato nell'era della piena occupazione tecnica, perché abbiamo alti livelli di occupazione, livelli record di occupazione, una disoccupazione ai minimi storici, ma in realtà non abbiamo conseguito un miglioramento del benessere delle persone. Un po' la riflessione muove da questa sintesi, Alessandro.
2: Esatto, il dato straordinario di quest'anno: siamo arrivati al 5,2% di disoccupazione, mai avevamo visto un dato del genere in Italia. E quindi tu dici: beh, se c'è lavoro per tutti vuol dire che ci sono anche stipendi più alti. No, assolutamente no.
0: Come sempre, le statistiche nascondono delle grandi realtà.
2: La piena occupazione per me è il nuovo punto di partenza, quindi godiamo del fatto che tanti hanno un lavoro, ma dobbiamo ricostruirlo quel lavoro, perché quel lavoro si è rotto, perché abbiamo il record di working poor, cioè persone che hanno un lavoro ma sono in stato di povertà, 10,2% in Italia, è uno dei dati più alti all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo stipendi particolarmente bassi, abbiamo un cuneo fiscale che continua a influire sulle retribuzioni, e quindi di fatto possiamo sì festeggiare il record di occupati, ma dobbiamo capire che dobbiamo ricostruire da lì il lavoro, ed è un tema che tocca le persone direttamente, tocca le aziende e tocca ovviamente lo Stato con delle riforme. Però, come dire, se non andiamo a toccare tutti e tre i punti, e quindi io poi nel libro provo a spiegare che cosa le persone devono fare per diventare vere azioniste di sé.
0: Bravo,
2: provo
0: perché,
2: a raccontare,
0: come dire, l'intraprendenza delle persone forse è una grande voce che manca rispetto a questo grande...
2: Però è fondamentale. Poi abbiamo bisogno di aziende che ripensino il rapporto con le persone. Noi in Italia abbiamo avuto probabilmente il più grande costruttore di un nuovo modo di fare aziende, che è stato Adriano Olivetti, però eravamo nel 1950, quindi evidentemente dobbiamo trovare un nuovo modo di fare impresa oggi, e poi ovviamente abbiamo bisogno dello Stato, perché abbiamo bisogno di leggi che cambino il lavoro per oggi, e poi ovviamente abbiamo bisogno dello Stato, perché abbiamo bisogno di leggi che cambino il lavoro per come è oggi, perché altrimenti rimarrà un lavoro povero e non possiamo permettercelo. È un lavoro povero anche perché siamo arrivati alla piena occupazione grazie a tanti e tante ultra cinquantenni che rimangono nel mondo del lavoro, che prima andavano in pensione. La pensione continua a essere alzata.
0: Al tuo cospetto.
2: Voi siete giovanissimi, voi siete giovanissimi, non volevo che sembrasse. Però e tanto lavoro nel mondo dei servizi, che è un lavoro per sua natura povero. L'ultimo tema gigantesco che abbiamo è quello che si chiama tasso di sostituzione, cioè oggi per un lavoratore o una lavoratrice che escono dal mondo del lavoro ne abbiamo 0,7 che possono entrare, da qua a 10 anni per due che escono ne avremo solo uno. Questo evidentemente

0: evidentemente toccherà di nuovo anche il benessere delle persone, perché toccherà tutto il sistema pensionistico, perché non avremo più soldi per pagare le pensioni. Quindi o ce ne occupiamo oggi oppure domani, ma domani è tra 5, 7, 8 anni, abbiamo un problema enorme.
1: Vi bastano come provocazioni? Sono allora, sufficienti?
2: Ma io credo proprio di sì, però guarda, ha dato un assist fantastico per quella notizia che andiamo a dare tra pochissimo.
3: Meaz and Roshani, they look after your money.
4: La cosa più importante è quella di far comprendere alle persone quali possono essere non solo le possibilità, ma anche la conseguenza delle scelte. Allora ecco, certamente guardare al primo pilastro, che poi quello che dà stabilità e dà sicurezze, ma contemporaneamente invece aprirsi a una riflessione più profonda e più ampia anche sul secondo pilastro pensionistico, quindi sulla previdenza complementare, credo che sia oggi quantomeno necessario e anche urgente, se vogliamo dirlo.
2: Abbiamo estratto questo dalla intervista che la ministra Marina Calderone ha rilasciato al Sole 24 Ore TV, sempre canale 63 digitale terrestre, e poi devo ringraziare un'ascoltatrice proprio a proposito del canale 63.
1: Lella.
2: L'ascoltatrice che ci ha scritto perché ci ha visto sul canale 63, e l'obiettivo appunto della ministra Calderone è permettere a lavoratrici e lavoratori di orientarsi nelle scelte di investimento, quindi un portale e due simulatori per orientarsi nella scelta di previdenza complementare, che poi va proprio in scia a quanto ci stava dicendo Alessandro Rimassa, la necessità assoluta di pensare a una pensione di scorta, non solo alla pensione in sé, ma anche a una pensione in aiuto, cioè a degli investimenti
1: la
2: mirati,
1: pensione in più.
2: La pensione in più, posso, appunto.
1: Posso. Certo, Alessandro.
0: Posso però dire una cosa su questa?
1: Lo so che tu pensi che il TFR deve andare direttamente in busta paga dei ragazzi. Su quale litigheremo nel corso
0: questo,
1: della trasmissione?
0: È questo secondo me il punto, nel senso che questo governo, e lo hanno fatto poi anche i governi precedenti, ha sostanzialmente sta trasformando il TFR in previdenza non più complementare ma previdenza obbligatoria, perché oggi sulle aziende da un certo numero di dipendenti in su, sostanzialmente il TFR, se tu non opti al contrario, va direttamente
1: in
0: nella previdenza
1: automatica, poi dal primo luglio per i neoassunti. Certo,
0: già paghiamo obbligatoriamente il 33% all'INPS, ci aggiungiamo un 7,49% di TFR, vuol dire che il 40% del nostro stipendio finisce in previdenza. Per una persona che entra nel mondo del lavoro 25-26 anni, avendo una pensione diciamo che sarà sicuramente dopo i 70, ma davvero vogliamo obbligare queste persone per 45 anni a mettere tutti i soldi in una previdenza e non invece educare queste persone a costruirsi una vita finanziariamente libera?
2: Dopo ho una cosa da chiederti su questo, ma finisco la descrizione del simulatore ministeriale, dei due simulatori, pardon, ministeriali. Allora, consentono di inserire i propri dati, reddito, stime di crescita dello stipendio, percentuale di risparmio di cui si è capaci in questo momento, profilo di rischio della linea di investimento, cioè magari più sull'azionario e quindi tendenzialmente più rischioso, ma nel lungo periodo redditizio, oppure sull'obbligazionario più difensivo, come si dice. Facendo tutto questo, l'utente può avere un quadro del risultato del risparmio nel fondo pensione. Data del pensionamento, avvertono, stima meramente indicativa, perché ovviamente nessuno può sapere se comincia a lavorare oggi quali saranno le regole di pensionamento tra 40 o 50
1: anni. Quasi che non lo sappiamo neanche io e te, che ce l'abbiamo dietro l'angolo praticamente.
2: E tasso di sostituzione, nel senso non dei lavoratori di cui parlava prima Rimassa, ma rapporto tra l'ultimo stipendio e il primo assegno pensionistico. Quindi il tutto fornito da questo calcolatore, che comprende anche il vantaggio fiscale, perché appunto l'incentivo che questa legislatura e questo governo hanno proseguito, ma è già stato avviato più di 30 anni fa, dal 93 in avanti, è stato quello di premiare fiscalmente subito il fatto di dover consegnare per tanti anni invece una quota del proprio risparmio. E allora lo Stato cosa fa? Dice: vabbè, allora per dirti che sei stato bravo e per incentivarti ti do uno sconto fiscale. La domanda che ti voglio fare però è questa: ma non è che se noi mettiamo il TFR in busta, peraltro anche ci sono delle parti politiche che lo stanno sostenendo, lo stanno presentando, ci si sta ragionando.
1: Ma anche nella comunità degli economisti, per esempio, c'è già una corrente di pensiero che sostiene fortemente questa opzione.
2: Rischiamo di fornire un alibi per non avere più aumenti di retribuzioni, perché dice, beh già ti abbiamo dato il TFR, godi e sii contento.
0: Allora, io penso di no. Credo che il TFR, che è un istituto tipicamente italiano che c'è in pochi paesi al mondo, avesse un senso nel passato, quando avevamo un lavoro che era tutta la vita nella stessa azienda, che poi era dopo collegato anche a vita di famiglie particolarmente ampie.
1: Reti sociali,
0: esatto. Oggi credo che invece il TFR debba finire in busta paga. Credo che la sfida sia a portarlo in busta paga completamente detassato, quindi un lordo per netto, e credo che sia necessario per iniziare ad aumentare le retribuzioni. È uno dei tasselli.
1: Perché il punto è quello: le retribuzioni basse, che hanno bisogno di un altro pilastro, forse più che il sistema pensionistico, quasi all'estate.
0: E certamente quello è il punto. Noi abbiamo retribuzioni troppo basse, collegate anche al fatto che abbiamo aziende troppo piccole, nel senso che la retribuzione di ingresso in un'azienda sotto i 3 dipendenti è inferiore ai 20.000 euro. Quella retribuzione d'ingresso arriva oltre i 40.000 euro nelle grandi aziende multinazionali. Evidentemente il nanismo aziendale in Italia è un problema e quindi va affrontato anche quello. Secondo me l'inserimento immediato del TFR in busta paga ridà potere d'acquisto oggi per oggi e deve essere uno dei punti che poi ci permette di costruire retribuzioni più alte e una crescita continua delle retribuzioni.
1: Noi dedichiamo tantissime trasmissioni al tema della previdenza complementare sostenendola, te lo diciamo con grande onestà intellettuale, semplicemente perché per molte categorie di lavoratori il fondo pensione è l'unica forma di risparmio che si riesce a gestire e a organizzare appunto nell'ambito della propria famiglia, quindi l'obbligatorietà anche del versamento del TFR o di una quota del proprio stipendio in un fondo a volte può essere importante anche per questa ragione, ma è importante soprattutto, Alessandro, per la prospettiva demografica che abbiamo, perché noi oggi vediamo enormi platee di anziani che non ce la fanno con la pensione che percepiscono, perché sappiamo che parliamo di altre categorie, certo, di lavoratori di generazioni passate, ma i giovani di oggi hanno una prospettiva di vita molto lunga e per un lungo periodo di tempo hanno bisogno di risorse economiche importanti. Se non iniziano a risparmiare anche con questa forma molto presto, arriviamo a 60-70 anni.
0: La mia proposta va in tre direttive, cioè TFR in busta paga subito, programmi ed educazione finanziaria veramente diffusi a partire dalle scuole, perché il risparmio è frutto di educazione finanziaria delle persone. E però il terzo pilastro che metto nel libro è, attenzione, il TFR, se invece viene portato in previdenza complementare, può aumentare fino al 50%, naturalmente con poi un credito d'imposta a favore dell'impresa. Quindi diventa una scelta della persona: se lo metto in previdenza complementare mi aumenta tantissimo la cifra, se preferisco averlo oggi lo porto a casa immediatamente, con però un punto fondamentale di educazione finanziaria. Noi abbiamo bisogno di educarci, voi lo fate, come dire, ogni mattina da quanti anni?
2: 10
1: 10 a 2 di denari, ma io da 20 dal 2004, sì.
0: Però questo è il punto. Abbiamo una popolazione italiana che è finanziariamente totalmente ignorante e questa è una sfida paese,
1: e per fortuna continua ancora ad accantonare, magari a risparmiare tanto e a investire in maniera un po' meno brillante. Però
2: ma sull'investimento presto daremo qualche ulteriore contributo. Devo fare informazioni di servizio.
1: Sì.
2: Allora, del libro di Alessandro Rimassa abbiamo detto il titolo già, lo ripetiamo: Piena occupazione, 5 proposte concrete per quello che manca al lavoro. Lo state vedendo anche sul canale 63 del Digitale Terrestre. Il portale del Ministero del Lavoro di cui vi ho parlato lo trovate a lavoro.gov.it/, cioè la sbarretta, insomma, lavoro.gov.it/previdenza-alto-complementare, e lì c'è l'indirizzo. Poi io mi permetto di consigliare covip.it www.cnvigilanza.it, che è il sito della Commissione di Vigilanza, dove ci sono anche lì tanti materiali per approfondire il tema.
1: Io devo fare la borsa, ma avrei anche bisogno di che tu mi racconti che cosa ci,
2: allora,
1: che cosa ci dice Lella.
2: Gli ascoltatori, Lella ci dice che ha guardato il canale 63, brava, brava, grazie, la brava, ringraziamo, speriamo non sia l'unica, ma che sia una di tanti, e ci dice che si aspettava che tu fossi...
1: No, leggilo tutto dall'inizio, siete belli,
2: sì,
1: dice.
2: Ma vabbè, questo lo non volevo proprio...
1: Ma diversi da come vi avevo immaginato.
2: Sì, allora diceva che ti pensava più paffuta.
1: E invece sono magra come un chiodo, tipo Olivia di Braccio di Ferro.
2: Mm. E di me si era fatta l'idea che io avessi i capelli più scuri, ohimè, sì, li ho avuti in altre epoche della mia vita, e però anche la barba.
1: Avevi la voce da barba.
2: Si vede che ha una voce da
1: autorevole,
2: barba.
1: Autorevole, bene.
2: Va bene, paffuti o non paffuti, barba o non barba, le borse.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it. Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
9: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
10: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
7: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
12: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
15: E con
16: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
1: Borse europee tutte positive anche oggi, anche se Milano, a differenza delle altre piazze continentali, sta riducendo il suo guadagno, poco sopra la parità in questo momento, mantiene i 50.000 punti, più 0,06% per il FTSE MIB, mentre sono in rialzo di circa lo 0,6% Parigi e Francoforte. L'Europa guarda come sempre agli Stati Uniti, dove è iniziata la stagione delle trimestrali con i risultati delle grandi banche. Ieri a comunicare i conti sono state Goldman Sachs, Citi, Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan, l'unica a mancare le stime per la prima volta in quasi 3 anni. Oggi tocca Bank of America, Morgan Stanley e BlackRock. E poi, soprattutto, oggi arriva l'aggiornamento sull'inflazione americana, arriva il dato di settembre. Piazza Affari, Avio, regina della seduta, più 6% dopo un importante accordo con Lockheed Martin, Italgas più 2,56, Campari più 2,53%, nuovo rialzo anche oggi per Inuit più 1,8%, i cali più importanti stanno scendendo quasi tutte le banche, a cominciare da Biper in calo di un punto, meno 0,9% per Prismian, Banca Mediolanum e Banco BPM. Per ora è tutto.

0: Due mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Due di denari.
7: Ci sarà veramente lavoro per tutti un domani? E tutti potranno ancora lavorare o forse ci sarà bisogno di un reddito universale?
6: Parliamo di lavoro. You taste a melody
8: without a referee. That's the way that I like it. Devi smetterla di essere sempre insicuro su tutto, vado di qua, vado di là. Arrivi a un certo punto che devi darti delle risposte, no?
9: Ma lo stai chiedendo a me?
8: Questa è l'unica epoca della storia in cui i figli stanno peggio dei padri e la nostra risposta qual è? Mangiare sushi?

0: Allora, era il trailer di Generazione 1000 euro. Sì,
1: sì, devo dire che la battuta del mangiare sushi funziona,
0: ti è familiare.
1: Purtroppo funziona ancora adesso.
0: Ti è familiare?
1: No, no, ma lo dico così con un po' di amarezza, nel senso che Alessandro Rimassa, sì, è rimasta un po' questa cosa. Vabbè,
2: però
1: consoliamoci con l'effimero.
2: Nel 2006 mangiare sushi costava caro, oggi probabilmente costa quasi meno di una pizza.
0: Quindi... con lo you can eat.
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Va bene. Senti, ritorniamo al libro, A piena occupazione, quello per il quale ti abbiamo invitato in questa trasmissione. Tu dedichi attenzione ad un certo punto, forse proprio nel capitolo 1, a quella che è la longevità professionale, cioè la vita lavorativa si allunga fino a 60 anni, ma diciamo che va ben oltre, le competenze diventano obsolete ogni pochi anni, e questa è la ragione per la quale, peraltro, parlando spesso di donne, della necessità che siano indipendenti dal punto di vista economico, raccomandiamo di non lasciare il lavoro, perché basta lasciarlo. Giustamente succede per le maternità, ma per un periodo un po' troppo prolungato, quando si rientra non ritrovi mai esattamente la scrivania che hai lasciato e l'impiego che hai lasciato, magari perché è stato rimpiazzato da un lavoratore o una lavoratrice più giovane, ma proprio perché magari è cambiata quella mansione, no Alessandro?
2: Il lavoro sta cambiando velocissimamente. Il World Economic Forum nell'ultimo Future of Jobs Report diceva 38% delle competenze che nei prossimi 5 anni sostanzialmente cambiano, magari rimane la stessa etichetta, continuano a chiamarsi in quel modo, ma in verità il contenuto cambia tantissimo. La longevità è il grande tema di questi anni, di questo periodo. Si parla della longevità in termini di salute, bisogna parlare di longevità finanziaria e quindi la programmazione della nostra vita dal punto di vista delle nostre finanze, e bisogna parlare di longevità professionale, perché se spostiamo sempre più avanti il momento di andare in pensione, e così è e così sarà, e questo non cambierà a dispetto di qualche proclama di qualche politico ogni tanto, ma come dire, sono proclama fine a se stessi. Se spostiamo più avanti, dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di acquisire continuamente nuove competenze, e non possiamo pensare che sia l'azienda mi deve dare nuove competenze. Io lo dico da imprenditore, certo che l'azienda deve darti nuove competenze,
0: c'è il diritto soggettivo alla formazione continua, certo,
2: però io come lavoratrice, come lavoratore, devo rendermi

0: employable, cioè occupabile, quindi avere le competenze che mi servono oggi. Vuol dire corsi di formazione continua, vuol dire chiedere anche all'azienda di darmi corsi di formazione, vuol dire dall'altra parte l'azienda che ha i corsi di formazione deve continuamente pensarci. C'è un famoso dialogo, non so se vero o fiction, tra un responsabile HR e un amministratore delegato. L'amministratore delegato a un certo punto dice: ma se formiamo tutte queste persone e poi se ne vanno? E il responsabile HR risponde: e se non le formiamo e poi restano?
1: Il dilemma shakespeariano.
0: però io dico, quindi è importante che le aziende si occupino della formazione delle proprie persone, ma è importante che noi come persone, ancora prima che come lavoratrici e lavoratori, ci occupiamo della nostra formazione, evidentemente oggi sempre più legata alla trasformazione tecnologica, sempre più legata all'inserimento dell'intelligenza artificiale o della superintelligenza, a seconda di come vogliamo chiamarla. Dobbiamo andare a capire quali sono le competenze e far evolvere man mano la nostra professionalità. Quello concorre anche a aumenti di stipendio, perché siamo più sexy dal punto di vista professionale rispetto ad altre persone.
2: E più contendibili anche da parte di vari datori di lavoro. Allora, ti voglio dire che la tua proposta del TFR ha, diciamo così, scatenato la bagarre, quindi abbiamo già degli ultra.
1: Esatto, le tifoserie come sempre.
2: Certo. Pro e contro, poi se vuoi ti facciamo vedere i messaggi. E invece vorrei parlare dell'elefante o della mucca nel corridoio, come disse un politico una volta, cioè l'intelligenza artificiale. Perché quando pensiamo a nuove competenze da acquisire, la prima competenza che ci preoccupa e ci esalta per altri versi è proprio quella lì. Riusciranno le nostre aziende, riusciranno i nostri eroi ad acquisire abbastanza dimestichezza con questo strumento, e si rivelerà una cosa positiva o negativa? Io ti dico subito che sono perplesso.
0: E io ti rispondo subito che sono ultra ottimista, così facciamo anche il gioco delle parti.
1: Rilanciamo in positivo la conversazione di stamattina.
0: La sfida dell'intelligenza artificiale è una sfida che tocca le singole persone nell'imparare a utilizzarla e nel imparare ad aumentare il proprio lavoro. Ma lo hai raccontato tu, Deborah, prima, non so se eravamo già in diretta o me lo
1: allora, che cosa ti ho detto?
0: Tu mi hai detto che ti sono arrivate 7 pagine di un documento.
1: Dovevo gestire una moderazione di un evento, e uno dei relatori, per suggerirmi le possibili domande che avrei dovuto fargli, mi ha mandato 2 sere
0: pagine.
1: Prima, ma non 7 pagine, che sarebbe stato il minore dei problemi, a carattere 11, quindi in realtà erano 50, e io immediatamente, per velocizzare i tempi, perché non avevo tempo di prepararmi su questo documento, l'ho caricato su Copilot e gli ho chiesto: me la sintetizzi questa documentazione in 3 pagine, cosa che ho fatto anche col tuo libro.
0: Ma è giustissimo.
1: Contento di questo?
0: No, lo faccio anch'io col mio libro. Questa mattina ho detto: ah, ok, vado a 2 dinari, sono abbastanza preparato. Sai, un'ora di diretta, hai un po' paura, anche perché io il libro ho finito di scriverlo il 31 di maggio.
2: La memoria
0: va giù.
2: Però a proposito del tempo che passa, al 45esimo.
1: Esatto. Quindi quello che volevi dirci, tienilo in caldo.
2: Perché al 45esimo l'arbitro fischia il traffico.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati, sulla 4 Torino-Trieste segnaliamo code per incidente tra Trezzo ed il Bivio per la tangenziale esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Nella stessa direzione, per un altro incidente, si verificano incolonnamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sulla 7 Milano-Genova si registrano code tra il raccordo Bereguardo di Pavia e Gropello Cairoli per chi viaggia verso Genova per lavori. Sempre per lavori, sulla 21 Torino-Piacenza, code tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione direzione Brescia. Passiamo sulla 14, Bologna-Taranto, dove un incidente provoca code tra Grottammare e Pedaso in un tratto interessato da lavori in corso, direzione Pescara. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove il traffico procede a rilento tra Camaldoli e Vomero in direzione Pozzuoli per un veicolo in avaria. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Due di denari.
7: Io sarei molto d'accordo a mettere il TFR direttamente in busta paga, anche perché è un prelievo forzato. Il problema è che molti italiani, probabilmente, invece che investirlo nel fondo pensione o fuori in un ETF azionario, probabilmente se lo spenderebbero tutto.
8: Nel 2005, quando scrivevo Generazione 1000 euro, il lavoro era un gioco a somma zero. Per ogni giovane che entrava, un'altra persona doveva in teoria uscire. E il precariato era l'unica grammatica conosciuta. Oggi quel mondo è archeologia. Abbiamo ufficialmente abbattuto il mostro della disoccupazione, raggiungendo il record storico di occupate e occupati. Celebriamo la fine della lotta per la quantità. Se abbiamo dunque vinto la battaglia del quanti, abbiamo però perso di vista il come. Mentre nel 2005 il lavoro era rotto a causa della precarietà, oggi si è rotto perché ha smesso di generare benessere e significato, portando a fenomeni come la Great Resignation e il Quiet Quitting. La piena occupazione è ora la nostra nuova linea di partenza, il punto di discontinuità che ci permette finalmente di smettere di parlare di sussidi e iniziare a pretendere valore.
1: Ringraziamo come sempre Alessandra De Luca, che impreziosisce tutte le letture che le sottoponiamo, appunto, per valorizzare poi il programma. Dove eravamo rimasti?
2: Ma eravamo rimasti che questa lettura che abbiamo preso appunto dal libro di Alessandro Rimassa contiene due termini, di cui uno sembra un po' caduto in disuso.
1: Le grandi dimissioni?
2: Le grandi dimissioni. Post pandemia c'era stato una... pareva una crescita, forse non tanto in Italia, forse più in altri paesi.
0: Beh, anche in Italia, in verità, nel settore dei servizi, nel settore dei servizi a basso valore aggiunto, penso ristorazione, hotellerie, eccetera, c'erano state tante dimissioni, in particolare delle persone più giovani. L'altro termine fa più paura,
2: quitting.
0: Però. Quiet quitting, sì, vuol dire
2: io
0: che
2: sto
0: io
2: sto qui ma faccio il meno possibile, e se possibile anche meno.
0: È un po' fantozziano, no? La gazzetta sotto il tavolo, cioè ricordiamo nei film di Fantozzi. Oggi non è la gazzetta sotto il tavolo, ma sicuramente è fare il meno possibile. Secondo me noi dobbiamo lavorare su un lavoro di senso, e devo dire, vedo tante aziende farlo, e quindi riscoprire il senso di quel lavoro, il senso di appartenenza a quell'azienda e il lavorare insieme nella stessa direzione. Ma dobbiamo occuparci di salari. Dobbiamo occuparci di quanti soldi abbiamo in tasca e diamo in tasca alle persone, perché altrimenti il lavoro di senso, se poi non mi permette di pagare l'affitto,
1: se
0: non è inutile
1: che
0: mese,
1: facciamo questa grande discussione su quanto costano le case, appunto.
2: Nel tuo libro c'è anche un argomento abbastanza, io lo trovo molto delicato, la crisi della rappresentanza. Mi spiego, non solo per la proprietà di questa radio, ma proprio perché la crisi della rappresentanza vuol dire che chi rappresenta i diritti dei lavoratori, chi rappresenta le posizioni datoriali, in qualche modo non morde più la realtà. Questo sembra sostenere il tuo libro, cioè non ha più esattamente quella funzione che ha sempre avuto di come dire, migliorare le condizioni di lavoro per gli uni, ma tenere conto delle necessità degli altri.
0: Io sogno l'attuazione della Costituzione, in cui si dice che tanto i partiti politici quanto i sindacati rispettano una serie di norme di trasparenza, eccetera. Quindi vorrei davvero riuscire a entrare nei sindacati italiani e vedere i loro dati, perché vengono dati, non vengono dati, ci sono, eccetera. Perché quello che sembra emergere è che la maggior parte poi degli iscritti ai sindacati sono pensionati, e quindi il sindacato non morde più, ma perché in verità morde su chi rappresenta, cioè i pensionati, e non morde più sui lavoratori perché non li rappresenta. Noi abbiamo una crisi di rappresentanza da questo punto di vista. Se pensiamo a quando fu firmato da diversi sindacati il contratto nazionale collettivo per il mondo guardie giurate, che poi un giudice stabilì essere sotto la soglia di povertà, evidentemente un problema ce l'abbiamo. Se pensiamo a quanto tempo ci mettiamo a rinnovare i contratti, è evidente che, come dire, la colpa non è solo dei sindacati, è anche responsabilità delle associazioni dei datori di lavoro, datoriali. Però questo sistema evidentemente non è il sistema che ci può portare nel futuro, e probabilmente la rappresentanza non va assolutamente cancellata, ma va ripensata, perché deve essere vera rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi.
1: Allora, stiamo tenendo in caldo Alessandro dalla provincia di Bologna da un po'. Alessandro, stiamo andando verso la chiusura, se può essere molto sintetico, ma volevamo sentire il suo messaggio.
6: Sì, grazie, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Alessandro da Imola, 62 anni. Io non capisco la tanto demonizzazione del precariato. Cioè, il precariato mi sta bene, però che sia pagato almeno il 30% in più, le due scrivanie dei due lavoratori affiancati, uno diciamo di ruolo e l'altro no, e quello non di ruolo prende il 30%.
1: Io volevo il precariato è una brutta condizione.
2: Allora ti ripropongo la domanda dell'ascoltatore: se al posto di precariato diciamo c'è il tempo determinato e il tempo indeterminato, ci sono i contratti a termine e ci sono i tempi
1: il contratto a progetto,
2: a tempo indeterminato. E all'inizio, cioè 30 anni fa, quando fecero la riforma Dini, si immaginava che questi lavoratori non così a tempo indeterminato avessero un prelievo previdenziale ridotto.
0: Certo.
2: Poi si è accorti che non andava bene e quindi adesso sono sostanzialmente parificati.
0: La verità è che oggi comunque noi inseriamo tantissime lavoratrici e lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Dall'altra parte, certo, il contratto a tempo determinato dovrebbe essere pagato di più, dovrebbe essere decontribuito, detassato, perché dovrebbe lasciare più soldi in tasca alla lavoratrice e al lavoratore e costare anche di più all'azienda, perché abbiamo bisogno comunque di stabilità nel lavoro. Quindi come dire, precariato no, rispondo ad Alessandro. Diversità di contratti e anche possibilità per le persone di scegliere diversità di contratti o anche di lavorare da freelance. Il talent as a service è un nuovo trend che specie nelle professioni tecnologiche c'è. Ci sono tante persone, non solo giovani, che vogliono lavorare per progetto. Però quella deve essere una scelta. Per fortuna il contratto a progetto invece il governo Renzi qualche anno fa lo abolì, perché quello era un abominio.
2: Vorrei suscitare delle illusioni, ma ad esempio ci sono degli influencer, anche magari di nicchia, che però fanno proprio questo talent as a service, cioè io ho un'abilità nel promuovere una certa cosa, quindi le aziende mi contattano per appunto far sì che io faccia conoscere il loro prodotto.
0: Noi, vero, sì, dobbiamo guardare tutti i tipi di lavori, dobbiamo guardare anche il mondo dei servizi, dobbiamo guardare tutto il mondo dei blue collars e dobbiamo costruire un lavoro che permetta alle persone di avere più soldi in tasca. E lo ripeto, c'entrano le persone, c'entrano le aziende, c'entra tanto lo Stato.
1: Allora sì, in realtà dovremmo chiudere, ma 10 secondi ce li devi regalare, Alessandro, perché noi abbiamo platee molto ampie di ragazzi formati dalle università, ricchi di competenza, molto formati, conoscono le lingue, cioè poi brancolano nel buio quando devono candidarsi per le aziende, buttano curriculum a pioggia, non sanno proprio bene come interfacciarsi con la realtà del mondo del lavoro. Un suggerimento pratico prima di saluti.
0: Intanto leggete bene le offerte di lavoro, più che fare le candidature spontanee, e cercate tra le vostre competenze, tra le vostre conoscenze, tra ciò che avete studiato, quali sono i link, e siate originali nella candidatura. Abbiamo bisogno,
1: personalizzatela magari,
0: esatto,
1: se possibile,
0: perché abbiamo bisogno di persone e di singole persone di qualità, e non abbiamo semplicemente bisogno di ricevere dei curriculum, ma posso dire dobbiamo ricevere dei racconti di chi sono oggi e chi voglio essere domani.
2: Piena occupazione, 5 proposte concrete per quello che manca al lavoro, per i tipi di Egea, la casa editrice Università Bocconi, autore Alessandro Rimassa, che è stato nostro ospite. Grazie.
1: Chi glielo prende il passaporto?
2: No, ma infatti lui non si può allontanare dagli studi. Adesso ragioniamo sui metri da cui, per i quali può allontanarsi. Ma...
1: Grazie Alessandro, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a voi, crepi il lupo.
1: Torniamo domani?
2: Sì, penso di sì. Adesso guardo l'agenda.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Siamo stati alluvionati.
5: L'azienda era compromessa.
6: Fiume di fango, detriti.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
7: Grazie anche a loro.
8: Non c'è più traccia di quello che è successo.
9: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
13: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
14: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
15: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione Eventi.
19: Con il supporto non condizionante di Novartis.
20: Mezzogiorno.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Meloni in Senato sull'Ucraina, la nostra posizione non cambia, l'intesa di Trump sul gasolio russo, legittima Mosca. Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'intervento al polmone, il fratello sta bene. Individuati i componenti della banda della minicar, sono due minorenni e hanno confessato. Calcio, Inter e Napoli KO in Champions, oggi tocca a Roma e Como. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. Per la manovra abbiamo chiesto un'agevolazione fiscale sulle aggregazioni o sull'incorporazione o sulle acquisizioni. Lo ha detto il presidente di Confindustria Orsini, e anche di manovra ha parlato la presidente del Consiglio Meloni al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. In primo piano anche la posizione italiana sull'Ucraina e il nodo energia.
2: La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Giorgia Meloni lo dice nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani, e sottolinea che le regole non possono aggravare la crisi. Per questo Roma, ripete Meloni, ha scritto a Bruxelles per chiedere che lo shock energetico e inflazionistico venga adeguatamente considerato nel calcolo della spesa consentita dalle regole europee. Calcoli che serviranno a disegnare anche la prossima manovra. Il governo firmerà l'accordo sul bilancio europeo solo quando sarà giusto per l'Italia, avverte Meloni.
5: Lo dico in maniera molto chiara: l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione.
2: Sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione, Roma ha diverse riserve, ma, dice Meloni, siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro, alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali senza nuove tasse. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Nessun passo indietro sul sostegno a Kiev, la linea della Premier Meloni che in Senato riferisce in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles e che vedrà anche la presenza del Premier ucraino Zelensky.
5: La posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
6: La Premier è intervenuta anche in merito all'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio, definita una scelta molto rischiosa. Per Meloni significa una legittimazione per Mosca, nuove entrate con cui finanziare la guerra, e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria che serve, ha detto Meloni, a spingere il presidente russo Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Poi la posizione europea: mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, ha detto la Premier.
5: Se ad esempio Francia, Germania e Gran Bretagna, nel famoso formato E3, ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, e finora è la scelta che hanno fatto, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti. Perché un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca.
6: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: E oggi la Commissione europea ha erogato quasi 3 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi. Intanto massiccio raid russo sull'Ucraina. La notte scorsa colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ma sentiamo qual è il clima sul campo con il nostro inviato in Ucraina.
7: Lontano dalla città e dalle città dell'est i problemi cambiano, ma non cambia la sostanza. Dai missili, dagli attacchi missilistici notturni, quelli tra i palazzi e nelle case che si spengono sotto l'effetto dei bombardamenti alle centrali termiche, nei piccoli villaggi dell'est dell'oblast di Kharkiv, la problematica viene subito espressa dalle reti che appaiono lungo le strade principali. I nemici principali diventano dunque i droni, gli FPV, quelli che ormai ci siamo abituati a conoscere come i cacciatori di uomini e di donne. Sono i droni guidati a distanza con guida ottica che hanno essenzialmente lo scopo di rendere impossibile la vita quotidiana nei piccoli centri che si avvicinano al fronte di guerra. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barvinkovye, Oblast di Kharkiv.
20: Il Papa sarà sottoposto a nuovi esami oggi dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone ieri, ma per le ultime notizie ci colleghiamo con Katia Caramelli.
22: Buongiorno, la prima notte è trascorsa tranquilla per il Papa al Policlinico Gemelli, dove ieri gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro per rimuovere radicalmente un tumore, un adenocarcinoma polmonare. Il fratello maggiore Luis ha raccontato di aver ricevuto ieri sera un messaggio da uno stretto collaboratore del Papa. Leone stava bene, ha detto, dopo l'intervento di 90 minuti e non aveva dolori, ma sentiamo.
23: He's in good shape, in good hands, and like you said,
22: buone mani, ha detto Louis Prevost, lo hanno preso in tempo, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Oggi comunque saranno effettuati nuovi esami, mentre nella messa a 10 anni dall'esortazione Amoris Laetitia, presieduta dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Tagle ha letto l'omelia preparata dal Papa. Senza famiglie aperte alla vita, il mondo non ha futuro, ha scritto Prevost. A voi studio.
20: Grazie a Katia Caramelli. Svolta nel caso della minicar a Roma. Sentiamo.
0: 16 e 17 anni, i carabinieri e la polizia locale li hanno rintracciati dopo una meticolosa analisi delle immagini registrate da decine di telecamere, immagini incrociate con le testimonianze delle vittime. Avrebbero ammesso di essere quelli della minicar che da giorni le pattuglie bracavano dopo le aggressioni del 4 e 5 ottobre tra Monteverde e il Testaccio, quartieri in cui abitano con le famiglie. L'intestatario del veicolo ha il papà carabiniere, l'altro ha precedenti di polizia, almeno 6 le loro vittime, prese di mira per caso, erano in bici, sul monopattino o a piedi, spinte, scalciate dall'auto in corsa, in un caso colpite con un tubo di plastica. Il peggio è toccato all'attore Davide Jacopini, era sul monopattino e finito contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e sempre in terapia intensiva. Per questa aggressione i 2 ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. La minicar è stata trovata la scorsa notte al Testaccio durante un controllo. Al momento non è chiaro il motivo di quelle scorribande a seminare paura per le strade di Roma. L'ipotesi di una sfida social al momento non trova conferme. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Calcio in Champions, notte amara per le italiane, KO sia Inter che Napoli, a San Siro campione d'Italia sconfitti per 4-3 dal Brugge, protagonista l'attaccante di origine italiana Nicolò Tressoldi, autore di una tripletta, sconfitto anche il Napoli per 3-1 in trasferta dal Villarreal. Oggi il Como va a Rotterdam contro il Feyenoord, la Roma ospita il Real Madrid. Tra poco l'appuntamento quotidiano con Melo, Gollini a Gianluca Nicoletti per la presentazione della puntata di oggi.
1: Ciao, buongiorno, oggi con Vincenzo Schettini parleremo della scuola che verrà. Grazie.
20: Grazie a Gianluca Nicoletti ed è tutto, prossimo GR24 alle 13:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Sole.
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Virus respiratorio sinciziale, che è uno dei virus della più conosciuta bronchiolite, che è un'infiammazione acuta, come dice il nome, dell'ultima parte dei bronchi, che può determinare insufficienza respiratoria anche molto gravi nei lettantini. Sappiamo che esiste una campagna nazionale di immunizzazione. Bene, i dati sono molto interessanti, e quanto emerge da uno studio italiano condotto in 30 centri di 15 regioni, pubblicati su The Lancet Regional Health Europe, che commentiamo oggi insieme alla professoressa Stefania Lagrutta, che è presidente della Società Italiana proprio per le malattie respiratorie infantili e ricercatore senior del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno professoressa, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi. Come faceva riferimento lei in apertura, i risultati veramente straordinari dell'implementazione della campagna che si sta svolgendo e che si è svolta in Italia sono sicuramente importanti e ci aiutano a definire il valore di questo stesso intervento. Noi abbiamo senz'altro, dopo l'implementazione, gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti del 48%, i ricoveri nei reparti pediatrici si sono ridotti del 46% ed i ricoveri nelle unità di terapia intensiva pediatrica del 61%. Questi numeri sono straordinari, sono in linea con quello che sono anche i risultati di analoghe campagne svolte in altri paesi europei, e quindi danno ragione di un intervento così ampio, così intenso su tutto il territorio nazionale a protezione della salute respiratoria dei più piccoli.
1: Professoressa Lagrutta, passiamo dai lattanti agli adolescenti per parlare di vaping, cioè l'uso delle sigarette elettroniche e dei dispositivi da svapo.
2: Questa è una minaccia sempre per i nostri ragazzi, ma direi anche per i bambini, perché parliamo di adolescenti, bambini dell'età di 14 anni, e i dati ultimi dell'Istituto Superiore di Sanità ci riportano nel 2026 che oltre il 32-38% dei ragazzi adolescenti ha utilizzato nicotina nell'ultimo periodo. Quindi questo corrisponde a un numero impressionante, circa 850.000 studenti. In particolare siamo molto preoccupati per le sigarette elettroniche, ma ci fa particolarmente mettere in allarme il dato addirittura dei preadolescenti, quindi 11-13 anni, circa 93.000 ragazzi che già consumano questi prodotti e che quindi rappresentano un grandissimo rischio per la salute respiratoria.
1: Professoressa, grazie per essere stata con noi, buona giornata, alla prossima.
2: Grazie.
1: Per oggi è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: La scuola italiana non è in buona salute. La fotografia che esce dai test Invalsi 2026. I test Invalsi sono dei test standardizzati, quindi tendenzialmente oggettivi, che a livello nazionale fotografano lo stato di apprendimento degli studenti italiani. Non siamo ancora tornati qualitativamente ai livelli pre-pandemia.
2: È allarme sulla scuola primaria, considerata fino ad ora un fiore all'occhiello dell'istruzione pubblica. Il 40% dei bambini delle elementari non raggiunge le competenze di base in matematica. È il quadro che emerge dal rapporto Invalsi 2026.
3: Ora, senza entrare nel merito del rapporto Invalsi 2026, c'è un dato oggettivo che dobbiamo considerare. Questo per rispondere, non dare una risposta esaustiva, ma per in qualche maniera porre come problema in riflessione. La scuola indubbiamente ha dei problemi. Indubbiamente questi problemi li vedono con maggiore insistenza le persone di generazione attempata che ricordano la scuola dei loro tempi. Una scuola nozionistica in cui bisognava studiare, bisognava applicarsi, in cui c'era un controllo ferreo da parte degli insegnanti, in cui tra insegnanti e genitori c'era un patto di sangue, di cui la parte che doveva subire era sempre lo studente. Non esisteva un'alleanza tra possibili genitori che tenevano la parte dello studente, la scuola si trovava in antagonismo, no, erano tutti realizzati sul fatto che lo studente dovesse studiare, dovesse comportarsi bene, altrimenti c'erano le sanzioni. Questo era il modello fondamentale. E la mia generazione, probabilmente la più attempata di quelli che stanno in questo momento in ascolto, sapeva questo, sapeva quali fossero le regole. Sappiamo anche che le regole potevano essere trasgredite, quindi troviamo mille espedienti per uscire, anche soltanto per spirito di sfida, a uscire da quel sistema ferro. Pensate che ho fatto il liceo dei Salesiani di Don Bosco. Pensate cosa possa essere stato studiare greco e latino dai Salesiani. È una cosa che ti entra in testa a tutti i costi, non può non entrarti in testa, non puoi fare a meno poi di uscire che conosci il greco e conosci il latino. Esistono delle possibili maniere per eludere comunque la stretta sorveglianza, per cercare degli spazi che non fossero quelli ortodossi seguiti dagli altri, ma erano pochissime. Trovare, portarsi dietro il pechenino, il librettino con i verbi regolari di greco, ma se ce lo trovavano ci segavano. Questo è fare l'esempio arcaico. Oggi cos'è la scuola? La scuola oggi è qualcosa di lievemente diverso da quel modello. Sì, è cambiata, hanno inventato le lavagne collegate a internet, anche se ormai sono strumenti d'antiquariato, c'è più libertà, c'è più possibilità di dialogo, esiste un rapporto meno vessatorio, i programmi sono semplificati. Ho capito che oggi non si fanno più le versioni dal greco, non esiste più assolutamente, una volta si facevano. Però esiste un ostacolo fortissimo. I ragazzi sono nati strutturati, hanno il cervello ormai fisiologicamente strutturato per pensare in maniera diversa di come pensano i loro professori. Perché? Perché i professori sono ancora cresciuti alla scuola arcaica, quella che nasce con il Risorgimento, con la Riforma Gentile, non è cambiata moltissimo. Sì, voi mi direte, è cambiato tantissimo, è tutta un'altra cosa. No, ma la struttura è la stessa. È qualcosa che difficilmente cambia nel metodo di concepire il rapporto fra docente e allievo e studente. Però i ragazzi sono un'altra cosa, una cosa totalmente diversa, qualcosa di decifrabile, indefinibile, una massa che ragiona, si alimenta, studia, approfondisce e si relaziona, si innamora, si addolora, compie le peggiori nefandezze e le più sublimi azioni che può compiere un adolescente attraverso una loro protesi digitale, un telefono. E se la scuola come principio fondamentale dice leviamogli quel telefono, così li abbiamo completamente sguarniti del loro strumento di forza, è una scuola che secondo me forse deve anche ripensare il suo metodo. Detto questo, presento l'ospite di oggi che mi sembra adattissimo per approfondire questo problema, Vincenzo Schettini, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno a voi e bentrovati.
3: Sei rimasto senza parole?
4: Sì, no, ti ascoltavo con attenzione perché in realtà hai detto hai dato il là a una riflessione che insomma è profonda, la si deve affrontare perché è vero, forse non siamo mai stati di fronte a un periodo di rivoluzione così forte come quello che stiamo vivendo adesso per la scuola, perché la rivoluzione sta avvenendo in tutti i campi, ragazzi, però nella scuola, cioè, c'è proprio questa esigenza di enorme rivoluzione. Perché appunto sta tutto cambiando intorno e anche, cioè, capito, anche le introduzioni della tecnologia, tu parlavi soltanto del telefono, no? Ma di tutti gli upgrade che la tecnologia ha, non mese per mese, giorno per giorno, danno nuovi calci ai quali bisogna rispondere in una certa maniera, no?
3: Allora presento Vincenzo Schettini, se mai ci fosse bisogno, è già stato nostro ospite, è un professore di fisica, un divulgatore scientifico, notissimo sui social, in particolare su TikTok e Instagram, ha un account, La Fisica che ci piace, che ha più di 3 milioni di follower. Ha scritto vari libri, La vita che ci piace, come la fisica può spiegarci la vita, Mondadori, Ci vuole un fisico bestiale, La fisica che ci piace, addirittura prima edizione Mondadori 22, e adesso è autore di un nuovo libro, qui in mano, La scuola che verrà, Riflessioni nell'era del cambiamento, uscito per Mondadori Electa. Ora, tu racconti la scuola partendo anche dalla tua esperienza personale e familiare, perché anche Vincenzo Schettini è nato, anche se oggi lo vedete, con una figura anche estetica molto differente dallo stereotipo del docente, è nato in una scuola tradizionalmente costruita.
4: Sì, hai voglia. E sono nato in una scuola che mi mostrava un tipo di cose che tu descrivevi, cioè tu hai detto proprio prima quello, cioè si studiava perché si voleva anche un po' studiare per il senso del dovere, il rapporto tra i genitori e i professori era chiaro,
3: intangibile, proprio intangibile,
4: cioè. Sì, proprio, ma si poteva toccare proprio, cioè io poi sono cresciuto in una famiglia nella quale se tu sbagliavi come figlio, cioè i genitori intervenivano automaticamente, tu avevi sempre torto e si dialogava, però attenzione, non sempre torto perché non potevi parlare, sempre torto perché attraverso il dialogo loro ti facevano capire, attenzione, tu hai 14 anni, quindi cerca un attimino insomma di stare tranquillo, ascolta quello che ho da dire io come madre, ascolta quello che ha da dire la professoressa come professoressa e ricordati sempre che tu hai 14 anni. Cioè, quelli erano i messaggi. Poi sono cresciuto anche con una mamma professoressa, infatti il libro parte
3: quindi,
4: proprio
3: figurati,
4: da questa figura.
3: Eri doppiamente controllato in famiglia.
4: Sì, diciamo controllato ma anche ispirato, perché poi mamma è stata una figura molto particolare, molto strana.
3: Cosa insegnava tua madre? Quale disciplina?
4: Educazione artistica. Allora io avevo mamma che insegnava educazione artistica e uno zio prete che faceva il prete in una maniera molto… questo nel libro non c'è.
3: Non ti sei fatto mancare niente.
4: Niente, non mi sono fatto mancare niente. Era un prete sui generis, cioè mamma, tu immagina, dipingeva nei corridoi, cioè spiegava, che ti devo dire, l'espressionismo in classe, spiegava i macchiaioli, poi prendeva i ragazzi, diceva prendiamo i pennelli, andiamocene in corridoio e dipingiamo il corridoio, cosa che oggi non si potrebbe fare in nessuna scuola, però in quel momento era tutto un po' più, diciamo, naif, e lei era così ed era anche molto amata per questa cosa un po' che rompeva le righe, faceva entrare i ragazzi dentro il quadro. Sì, e zio invece faceva le messe in una maniera particolare, quindi sono nato con due figure un po' particolari.
3: Ma la tua passione per la fisica invece da cosa è nata? Perché è singolare che quest'humus poi venga fuori una passione per una disciplina come la fisica.
4: Certo, quella viene dopo e viene grazie a papà. Papà è stato un lavoratore e ha lavorato per praticamente per tutta la vita per l'Olivetti, che so che adesso emozionerà tanti ascoltatori che sentiranno questo nome. L'Olivetti è stata la Silicon Valley d'Italia, e cioè, l'Olivetti è stato anche un posto che curava molto i propri dipendenti, insomma, voglio dire, non entro nel merito, però devo a lui il fatto che in casa ci fossero schede, computer, case, che io e mio fratello puntualmente aprivamo e guardavamo dentro. Quindi diciamo, io sono venuto fuori da questi due campi magnetici, una madre professoressa, un padre diciamo tecnico, tecnologico, e quindi è venuta fuori la fisica poi con il tempo, con calma, ecco, non è stata insomma proprio un innamoramento, è venuto quando ero un po' più grande.
3: Ecco, io voglio chiedere al pubblico se hanno interesse, voglia, desiderio di fare anche loro delle domande a Vincenzo Schettini. Vincenzo Schettini è stato molto discusso, anche stato molto attaccato, abbiamo parlato in questa trasmissione nel momento in cui è stato accusato di tutto, indebitamente naturalmente, perché era un modello di insegnante che aveva un grande successo, aveva un grande seguito, usava un sistema che aveva completamente decostruito e destrutturato la didattica tradizionale, quindi poteva dar fastidio. Tutti avranno detto, ma non possiamo anche noi fare quello che fa Schettini, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo i capelli uguali, non abbiamo tutto quello che serve per fare Schettini. Però Schettini, con grande coraggio, devo dire con passione, perché lo fa con passione, sente, ha messo su una maniera di trasformare l'insegnamento in qualcosa più affine a quello che i ragazzi conoscono con la pratica quotidiana. Com'è che hai iniziato te, Vincenzo, a essere un professore che si muove sui social, che oggi sembra una cosa alla portata di tutti, ma quando hai iniziato te è abbastanza singolare?
4: Sì, è iniziato perché io guardavo, a parte, ripeto, la passione per l'insegnamento, quindi insegnavo già da 10 anni nelle scuole. Poi devo raccontare questa cosa perché ovviamente riguarda te, tu lo sai bene.
3: Cioè io sì, lo so, l'hai detto tante volte.
4: Ma questa proprio sta nel libro, cioè io scopro.
3: Cioè la colpa è nostra, la colpa è di Melog, sì. Se Schettini è diventato Schettini, ecco, diciamolo.
4: Sì, esatto, anche se ho avuto troppo successo, perché poi alla fine poi è stata la mia fregatura più grande, è stata proprio quella, cioè di aver inventato, anche un po' pensato ad un metodo che ha avuto troppo successo, quindi tu vuoi una scuola e no, stai spingendo troppo e no, adesso creiamo delle accuse, diamogli qualche botta in testa così lo facciamo calmare, però adesso la salto un attimo questa cosa perché non mi interessa e non voglio insistere.
3: Sì, l'abbiamo già detto, ascoltava Melo che parlavamo di Facebook, esatto. E di Facebook, ha cominciato a pensarci perché non lo uso per insegnare.
4: Esatto, io ho visto, mi sono innamorato di sto Facebook, ho detto, ma invece di pubblicare la brioche o le gambe al mare, ho detto facciamo una cosa diversa, cioè io piaccio in classe, la mia lezione piace in classe, attenzione, partivo però da questo presupposto importantissimo, cioè vedevo i ragazzi con gli occhi che gli brillavano mentre io facevo la lezione, è tradizionale, niente di particolare, cioè diciamolo, allora quella cosa ho detto la trasferisco in rete, perché dicevo, ma secondo me lì andranno a studiare i ragazzi, cioè il futuro sarà là. Diciamo che ho avuto, come capita a volte nella vita, un'intuizione, cioè ho intuito qualcosa.
3: Allora Vincenzo, questa tua intuizione, sì, che è il primo passo per spiegare poi come è andato avanti il processo di trasformazione, quello sembrava un gioco in un metodo di insegnamento, ci fermiamo solo un istante, devo dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo, fa un minuto.
5: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
6: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
5: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
6: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
5: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
6: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
12: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
13: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
14: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
18: Funzionalità della prostata?
19: Oh, ti senti così?
18: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee confermano i loro guadagni, che anzi si stanno leggermente rafforzando su alcuni versanti. Parigi sale dello 0,52%, Francoforte più 0,54%, invece riduce Milano a più 0,06% sul FTSE MIB, pur mantenendo la soglia dei 50.000 punti. Giornata di nuovo orientata a guardare a quello che succede negli Stati Uniti con il nuovo round di trimestrali. Sono già stati pubblicati i dati di BlackRock, che si conferma il più grande gestore al mondo di fondi di investimento. Il patrimonio in gestione per il gruppo vola a 15,5 trilioni di dollari, cifre inimmaginabili per noi nel secondo trimestre dell'anno considerato, appunto del 2026. L'utile per azione sale a 10,47 dollari. Vedremo nel pomeriggio poi come reagirà Wall Street, pomeriggio nel corso del quale attendiamo anche i dati di Bank of America e Morgan Stanley. Nel frattempo attendiamo anche l'inflazione americana, peraltro. Piazza Affari punta su Avio, ha siglato un importante memorandum con Lockheed Martin. Il titolo vanta un rialzo del 5,48% in questo momento, con Campari più 2,7%, Italgas ed Inuit in rialzo di 2 punti, Saipem più 1,61%, Buzzi e Tenaris più 1,3%, in calo quasi praticamente tutte le banche, le peggiori Biper Banca meno 1,27%, Banco BPM meno 1,16%. L'euro di nuovo sotto 1,12 sul dollaro. Per ora è tutto.
22: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
23: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
25: Ehi, amico!
26: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
24: Agenti.it,
25: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
27: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
28: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
29: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

0: Kellogg.
1: Allora, riprendo la mia chiacchierata poco fa interrotta con Vincenzo Schettini, che è un professore di fisica, un divulgatore scientifico molto noto sui social. Oggi presentiamo il suo ultimo libro, La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento, Electa Mondadori. Vincenzo ha cominciato a raccontarci come nasce la sua esperienza di insegnante. Nasce in una scuola in cui aveva i genitori già diciamo molto strutturati, e la madre soprattutto era già insegnante, e comincia con lui una passione che viene soprattutto dal padre, che lavorava alla Olivetti. Ricorderete, noi abbiamo intervistato Federico Faggin, che è il frutto più geniale di quella scuola, che poteva essere la Silicon Valley italiana. Non lo è stato, perché poi sia Olivetti sia il suo braccio destro sono morti, qualcuno dice in incidenti, in circostanze molto, molto misteriose. E prima di riprendere con Vincenzo, sento velocemente un ascoltatore, Ivano da Treviso, buongiorno. Ivano? Ivano da Treviso non risponde, allora riprendo con Vincenzo. Riprendiamo il filo allora, Vincenzo. Siamo rimasti al punto in cui tu ti cominci a porre alcune domande, conosci il mondo digitale, vedi la scuola e vedi quando mettevi in collisione i ragazzi con quello che era il loro humus, il loro habitat ideale, il luogo di apprendimento, vedi particolarmente contenti. Quindi come hai cominciato a strutturare il tuo metodo?
2: Ma io ho iniziato un po', diciamo, sperimentando all'inizio, non avendo quello che oggi chiameremo tutti il piano editoriale, perché io non ne sapevo niente di queste storie. 10 anni fa andavo molto a istinto. Poi che cosa è successo? Ho visto una professoressa giovanissima americana che faceva delle live in YouTube ed erano così belle.

0: coinvolgevo i miei ragazzi, cioè dicevo ai miei ragazzi: scusatemi, collegatevi, mettetevi a studiare, e da lì poi è nata tutto il pippone del 2000, la polemica che c'è stata.
1: Sì, che
0: Mettetevi a
1: dicevano che
0: studiare
1: tu trascuravi la
0: chiaramente.
1: scuola, la
0: È che io
1: trascuravi la
0: trascuravo la
1: scuola
0: scuola, ma cioè, voglio dire,
1: per l'online.
0: per farlo online, cioè io facevo regolarmente lezione a scuola, interrogavo, facevo i compiti, facevo tutto. Dicevo ai ragazzi: scusate, chi di voi farà anche questo dovrà meritare un'eccellenza, perché non ho capito, cioè se tu ti colleghi live e io non ti do un'eccellenza, il famoso voto, no? E tutto quanto, che ti colleghi a fa? Naturalmente è chiaro che il mio era uno stimolo per dire: ehi ragazzi, ci sono anch'io, professore di fisica in YouTube, non ci sono solo i gamers, non ci sono solo quelli che uccidono i cani e fanno i video, non ci sono solo quelli che si mangiano 30 panini in un minuto, non c'è solo questa gente che vi fa vedere le volgarità che magari imiterete un giorno. C'è un professore di fisica, chissà, che magari vi può prendere. Poi dicevo, qualcun altro mi seguirà. Che ne sapevo io poi 10 anni dopo che sarebbe successo tutto sto casino? Niente.
1: Diciamo che l'idea non era che un'alternativa alla scuola, che farebbe ridere molti, mi hanno scritto, ma come faceva per il laboratorio di fisica, che è fondamentale a farlo da casa? I ragazzi andavano a scuola e
0: Ma
1: compivano e compiono
0: facevamo.
1: tuttora il loro normale iter
0: Esatto.
1: scolastico. Però se vogliono c'è un'integrazione, una maniera diversa. Fra i tanti influencer, il termine non mi piace molto, lo trovo un po' esaurito di significato, però questo è che ti insegnano di tutto. Ho visto un servizio alle Iene proprio l'altra sera di quelli che mangiano fino a vomitare, uno addirittura è morto, capito?
0: Esatto,
1: Quindi a tutto c'è un
0: cioè,
1: seguito.
0: capito. Ma voglio dire, scusami, ma
1: Il seguito di
0: questa
1: Schettino è
0: persona
1: quello: continuate a studiare, ve la rendo
0: continuata.
1: più facile e più divertente la lezione, ecco.
0: Ma sì, ma ti faccio capire che il pomeriggio puoi, seguendo delle lezioni, capire che anche lo studio è una cosa divertente. Però attenzione, io lo sottolineo altre 80.000 volte. Cioè io in classe facevo le mie lezioni, io ho il collega di laboratorio, io insegno in un tecnico, ok? Ci sono 3 ore a settimana, ce n'è una che io faccio in compresenza con un collega di laboratorio. Cioè noi facciamo gli esperimenti, facciamo tutto quello che si deve fare. Attenzione, io non ho mai smesso di fare quello che facevo. Forse ho sbagliato, e quello è il mio grande errore, che quando sono diventato conosciuto, famoso, non ho insistito su questa cosa. Ho detto: scusatemi, io continuo ad insegnare, io continuo ad andare a scuola in part time, ma continuo a scuola, e le cose che faccio a scuola sono cioè, le normalissime cose che fanno tutti. E ti dirò di più, Gianluca, io in rete non ho fatto l'innovatore, il clown con 3 palline spiegando l'energia cinetica con le palline che volano. No, no, no, io ho fatto lezione, ragazzi. Quando gli altri professori sono venuti fuori nei 10 anni successivi, vedendo anche me crescere in rete, ci sono stati molti colleghi in Italia, ma anche fuori dall'Italia, che pur di fare i pagliacci in classe, di prendere like, non facevano lezione attraverso le cose che facevano in classe, facevano roba per prendere like. Io ho sempre fatto lezione, e credo che la cosa meravigliosa che si è emersa di me è stata quella, attraverso i social, di vedere uno che si metteva alla lavagna a spiegarti la proporzionalità diretta, come faceva il professore antico di matematica. Cioè, ho sempre fatto questo. Quindi attenzione, mettiamo i puntini sulle i, perché sennò non capiamo che l'innovazione che ho portato
1: Sì,
0: io
1: se no possono
0: nel mio
1: fraintendere
0: metodo
1: che tu
0: è una cosa
1: hai
0: seria. Cioè, io
1: usato una
0: non mi
1: maniera
0: sono messa.
1: clownesca per richiamare attenzione su di te. Siccome ti
0: Bravo,
1: conosco e mi sento di
0: ma mai
1: prendermi
0: proprio.
1: questa responsabilità, non è così. Poi hai continuato a fare il professore a tutti gli effetti. Sentiamo
0: Esatto.
1: Ivano da
0: Bisognerebbe
1: Trento,
0: chiamare.
1: che aspettava, prima aveva perso un attimo il modo di rispondere. Ivano, buongiorno.
2: Senti, saluti a lei e al professore Schettino. Allora, la mia esperienza è: ho 2 figli alle primarie, scuola, uno in quinta e uno in terza. E l'esperienza che voglio segnalare con voi è il rapporto che i docenti, gli insegnanti, le maestre hanno con i genitori. Da un lato ci dicono: rendete i bambini autonomi, e dall'altra, con l'app della scuola, i compiti sono a volte solo lì. Quindi il bambino com'è autonomo se io devo dirgli l'app, fargli vedere i compiti? E quindi notavo questo contrasto un po' in linea con quello che diceva lei durante la trasmissione.
1: Venerò Vincenzo, tu hai più strumenti per rispondere a questo signore. Lui dice:
0: Sì,
1: se i
0: sì,
1: bambini
0: sì.
1: devono essere autonomi, quindi non devo lasciargli il telefono in mano, parla dei bambini più piccoli rispetto all'età dei tuoi media, dei tuoi allievi. Dice: come faccio? Se me la mettono sull'app, in qualche maniera devo tirarli giù dall'app e farglieli vedere.
0: Certo, e infatti noi siamo in un periodo storico molto disordinato, cioè noi stiamo attraversando, come se siamo, capito, stiamo attraversando un'onda terribile di una sperimentazione in cui sì, diciamo ai bambini di disintossicarli dai cellulari, ma poi i maestri e le maestre mettono tutto quello che devono fare tramite le app,

0: I poveretti devono avere a che fare con lo schermo. Guardate, torneremo indietro. Lo stanno facendo in tante nazioni. Lo avete visto, per esempio, in Svezia, io ho visto in Norvegia. Cioè, stanno tornando a carta e penne. E anche il registro elettronico, quell'altra cosa odiosa, odiosa che è nata e che elimina i rapporti umani. Torneremo indietro perché altrimenti non si salverà un luogo in cui bisogna recuperare tutta la parte umana, anche della didattica, che è quella che dicevi Ivano. Cioè sì, rendere i bambini autonomi significa proprio quello, cioè da genitori accompagnateli nei compiti, scrivendo le lettere sul quaderno, facendo i conti, ragionando, usando il cervello per fare i conti a mente, piano piano, che ormai non si fanno neanche più i conti a mente. Cioè, quindi io sono convinto, poi magari verrà
1: Certo, c'è la
0: smentito, vi
1: calcolatrice sul
0: dispiacerà, di
1: telefono.
0: essere.
1: Come non
0: Cioè,
1: si
0: su, ma non
1: traduce più, non si
0: solo.
1: studiano più le lingue, nessuno si scrive più
0: Esatto,
1: alle
0: anche.
1: facoltà di lingue, perché dice a che serve?
0: Ma quando tu dici, per esempio, il fatto del non si fanno più le traduzioni, allora attenzione, attenzione, cambiamo la didattica. Cioè, cambiamo,
1: No,
0: diciamo,
1: questo mi ha
0: quella che io,
1: sorpreso,
0: per
1: me l'ha spiegato
0: esempio.
1: un amico professore giorni fa. Non si traduce più dal greco. Dico, ma come? Allora che si va a fare il liceo classico? No, ma non si traduce più, si fanno delle riflessioni sul testo. Riflessioni, come riflessioni sul
0: No,
1: testo? Noi
0: e no,
1: ci abbiamo buttato sangue sulle traduzioni.
0: ma perché sai quella traduzione che cosa fa? Cioè, io me lo ricordo, io facevo latino, lo scientifico, cioè ti fa ragionare, tu costruisci, poi greco io non l'ho fatto, però il punto è un altro. Proviamo per esempio a cambiare la didattica, cioè invece di dare gli esercizi a casa e per esempio spiegare in classe, la cosiddetta flipped classroom, cioè fa un po' il contrario, no? Di farli lavorare a casa in maniera autonoma, ma con materiale che gli dà il professore, che può essere per esempio preso da internet, può essere l'intelligenza artificiale, possono essere i libri, perché signori esistono sempre i libri, che non è che sono scomparsi, i ragazzi continuano a comprarsi i benedetti libri, e in classe invece si fanno i laboratori, cioè io per esempio la traduzione gliela farei fare in classe, cioè li metterei i capitoli, cioè perché oggi la
1: Ma quello
0: scuola
1: era il compito in
0: deve
1: classe,
0: farli
1: era
0: lavorare.
1: il momento
0: Ma
1: peggiore, non c'aveva a disposizione nemmeno il manualetto con i verbi irregolari, quindi dovevi proprio
0: E allora
1: saperlo
0: bisogna
1: fare.
0: sfruttare quelle 5-6 ore in cui non possono usare altri mezzi. Attenzione, io non sto dicendo che l'intelligenza artificiale non si deve usare, il telefono non si deve usare. No, perché però quelle 5-6 ore cominciamo a ragionare su come sfruttarle meglio con i ragazzi. Questo è un po' il là, no?
1: E certo, senz'altro. Sentiamo Francesco da Napoli, un altro ascoltatore.
2: Buongiorno, innanzitutto io adoro Schettino, sono un seguace dei suoi video e sono d'accordissimo con lui. Io infatti avevo fatto una riflessione, io ho 62 anni, diciamo, le differenze sono sempre state quando sono andato al liceo, mio padre mi diceva sì, quando andavamo al liceo noi andavamo in giacca e cravatta. Però
1: Sì, certo.
2: io ricordo quando ero bambino, quando ero giovane, noi eravamo al di là di tutte le diciamo, considerazioni che ha fatto anche lei. Io ero più libero, noi eravamo più liberi in tutto. Cioè, noi oggi prendiamo i nostri ragazzi, i nostri figli, li facciamo vivere in un mulino bianco fino a 14 anni, li accompagniamo, li prendiamo, li facciamo, li diciamo a 14 anni. Ti diciamo che okay, adesso sei grande, vai per la strada e tornano alle 2 di notte e noi non sappiamo che cosa hanno fatto fino a quell'ora. Allora, secondo
1: Adesso,
2: me,
1: andiamo alla
2: diciamo
1: conclusione, se no parliamo dell'universo mondo.
2: no, voglio dire che purtroppo è cambiata proprio la società e quello che diceva lei che si è rotto il legame tra la famiglia e la scuola, non solo è vero perché è una cosa che penso da sempre, e purtroppo è negativo. Io però mia moglie che insegna, che però per spiegare, per cominciare a spiegare il Medioevo, ha fatto vedere il primo tempo di Excalibur. Così ha cominciato a spiegare il Medioevo, che secondo me è un
1: Sì, il
2: capolavoro.
1: Medioevo
2: Quindi
1: filtrato da tutta un'altra cultura. Ognuno usa i mezzi che può usare. Può essere uno stimolo, può essere un supporto importante, però dopo i dati sono dati oggettivi e gli studi sono quelli che vanno a esporre ai ragazzi. La rivisitazione cinematografica della storia può essere suggestiva, può essere interessante. C'è stata la polemica sull'Odissea di Nolan, però che discorsi? Alla fine il rigore impone che ci si attenga a quelle che sono le fonti letterarie e scientifiche rispetto a una disciplina. Ci fermiamo un istante soltanto per il traffico.
3: con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano lunghe code per un incidente tra Capriate ed il bivio per la tangenziale esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 11 Firenze-Pisa in direzione Bologna sempre per un incidente. E per lo stesso motivo sulla direttissima il traffico è momentaneamente bloccato con chiusura del tratto stradale tra Badia ed il bivio per la variante per chi viaggia verso Bologna, con conseguenze quanti code tra Firenzuola ed il bivio per la direttissima. Disagi anche sulla A14 Bologna-Taranto, un altro incidente provoca incolonnamenti tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, nella stessa direzione code per lavori tra Pescara Nord e Pineto. Queste le principali notizie, a più tardi.
6: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.

0: Melog.
1: Grazie a Valeria Bernardi, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Sono con Vincenzo Schettini, parliamo in generale del suo metodo, della sua storia, del suo passaggio da insegnante tradizionale a insegnante con una valenza diversa, che riusciva a trovare dei punti di incontro con ragazzi anche negli ambienti digitali che i ragazzi frequentavano. Ricordo il suo ultimo libro, La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento, edito da Mondadori Electra. Velocemente Stefano da Padova, poi riprendo con Vincenzo. Stefano.
2: Sì, buongiorno. Come vi ascolto spesso, altri interlocutori all'interno di questo problema didattica ponevano come tipo di soluzione tirare la scuola da una scuola di nozione a una scuola che fa passione, che fa appassionare i ragazzi. E questa secondo me è una possibile via di soluzione. Concordo con quanto detto da Schettino, mi scuso se ho sbagliato il cognome. Ho diversi amici che sono insegnanti e dicono: anche noi vorremmo fare questo tipo di percorso, però ci troviamo, come dire, un problema che alla fine dell'anno veniamo misurati noi e i nostri clienti sulla base di un programma, è un programma nozionistico, per cui la passione sì, dobbiamo metterla, però alla fine, voglio dire, c'è questo argine, questo ostacolo.
1: Sì, sì, non ho capito esattamente, Stefano, ha colto un punto cruciale del problema, che la scuola non debba essere nozionistica, si diceva nelle occupazioni nell'anno 1972-71 in cui facevo il liceo, sono passati di anni, siamo sempre di fronte allo stesso problema. Alla fine l'apprendimento è fatto anche di nozioni, è fatto anche di date, è fatto anche di formule, è fatto anche di riferimenti a eventi precisi o a fenomeni precisi. Ma vediamo come Vincenzo Schettini, visto che parla della scuola che verrà, in qualche maniera sta immaginando che possa essere colmato a questa differenza. Allora, apprendere significa comunque apprendere delle nozioni, Vincenzo, non ci piove, perché una formula fisica è una formula fisica, te la puoi raccontare in maniera divertente, ma alla fine devi sapere esattamente di cosa stai parlando. È passata per tanti anni la favola che la scuola potesse essere qualcosa di diverso, una grande chiacchierata generale è stata la scuola in cui che ha generato soltanto asini e persone poi incapaci di svolgere una professione in molti casi. Ecco, adesso ci troviamo di fronte a un bivio, abbiamo gli strumenti dell'apprendimento digitale alla portata di tutti e usati da tutti, abbiamo una massa enorme di fondamentali nozioni da trasmettere alle nuove generazioni, abbiamo un'intelligenza artificiale che onestamente ci facilita molto la vita, però non ci sostituisce. Come stai risolvendo te questo tipo di equazione?
3: Allora, intanto l'osservazione che ha fatto Stefano ha dei punti molto molto importanti, e hai detto però giustamente tu, e io quindi di lì mi riallaccio, non è che la nozione uno la deve abbandonare, e non penso neanche che nella mente di Stefano o magari di chi pensa un'immagine a una scuola diversa ci sia l'abbandono la nozione, però bisogna dire una cosa, che lo stress sul finire i programmi, sul fare tanta burocrazia, sta roba qua è verissima. Il punto qual è? Il punto è che tu arrivi ad avere dei professori a scuola che mai come oggi devono essere entusiasti, appassionati, devono conoscere del proprio mestiere quello che succede nel mondo. Ti faccio un esempio io come fisico, ma questa cosa si può trasferire agli architetti, agli ingegneri, ai matematici, ai poeti, ai letterati, a chiunque. Cioè, intanto noi abbiamo una laurea e siamo dei professionisti, veniamo da un mondo, veniamo da master, veniamo da esperienze. Se non si punta sui professori, cioè se non si dice tu, professoressa di lingue che insegni inglese, tu dove vuoi andare a fare la formazione per... bello, far bollire il sangue dentro le tue vene ed entusiasmarti di un metodo nuovo per insegnare la lingua inglese, comunque veicolata sempre anche attraverso le nozioni, attenzione che uno non deve mai abbandonare. Perfetto, preside, io voglio andare a Cambridge perché stanno facendo, che ne so, un corso di formazione sull'apprendimento della lingua inglese tramite me, dice: ho sentito che c'è questo corso meraviglioso. La professoressa si sceglie il corso, la preside dice: io investo su di te, cara professoressa, perché tu sei la mia vera risorsa, altro che gli schermi. Tu vai là, ti formi per questa formazione che hai scelto tu, però professoressa, quando tornerai in classe, tu devi illuminarti d'immenso, come diceva qualcuno, cioè i ragazzi mi devi rapire, prendere, e attraverso quell'entusiasmo, quella vivacità, quella cosa, tu passi le nozioni, perché attenzione, le nozioni non si abbandonano.
1: Il master che ti forma al fascino lo vedo un po' difficile, poi ragione te, se alla base non c'è un entusiasmo.
3: Aspetta Gianluca, no, non al fascino, a qualcosa. Cioè tu immagina per esempio un geologo che insegna, che ne so, fisica in una scuola, ok? Però è un geologo. Allora se quel geologo si sceglie di andare a vedere per esempio un istituto di ricerca dove stanno
1: facendo energia... Tu guarda Mario Tozzi, è un geologo e quando ti spiega le cose in televisione alla fine lo guardi con passione, non so se la stessa passione l'avrebbe messa quando insegnava in una scuola, capito? È chiaro, il metodo è quello, bisogna trovare maniere nuove.
3: Però alla fine tu nella scuola aggiungi magari la parte di nozione che non devi mai abbandonare, hai detto una cosa sacrosanta, ma il punto è proprio quello, cioè una scuola con insegnanti pazzeschi, liberi, a colori e non in bianco e nero, sarà una scuola che ripartirà, secondo me, sarà una scuola che ripartirà.
1: Allora, mi sembra chiaro il messaggio finale di Vincenzo Schettini, che è quello che poi riassume nel suo libro, La scuola che verrà, perché riflette proprio su questo cambiamento. Il lavoro vero va fatto prima ancora che negli studenti, nel corpo insegnante. Dovete essere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa più in linea con il mondo che sta così radicalmente e velocemente cambiando. Tanto saluto e ringrazio Vincenzo Schettini. Per lealtà dico agli ascoltatori, le prossime due puntate saranno registrate. Io sarò nuovamente a farmi squartare atrocemente il ventre in un tavolo chirurgico e quindi ci sentiremo, forse se tutto andrà bene, lunedì. Alla prossima.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione, si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin!
11: Rocchetta! Puliti dentro e belli fuori!
12: Plin Plin!

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Meloni al Senato, sbagliata l'intesa sul gasolio annunciata da Trump. Mosca sta ancora bombardando le città ucraine. E ci sono stati attacchi russi a Kiev e Kharkiv, 600.000 persone rimaste senza elettricità. Zelensky, la Russia manca di rispetto a Trump che ha annunciato una tregua energetica. Notte tranquilla per Papa Leone al Gemelli dopo l'intervento al polmone. La banda della minicar a Roma, fermati i responsabili delle aggressioni, sono due minori. Nuovo colpo di mano in Turchia, blitz della polizia nella sede della TV dell'opposizione, sospese le trasmissioni. Champions League, sconfitte pesante ieri per Inter e Napoli che restano a 0 punti, stasera tocca a Como e Roma. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani sugli scenari internazionali ma anche sull'economia. Meloni ha criticato l'intesa sul gasolio annunciata da Trump, è una legittimazione per Mosca, ha detto, mentre continua a bombardare le città ucraine. Poi la Presidente del Consiglio ha difeso anche sul piano economico la decisione di fare maggiore spesa per la difesa in extra deficit, ha detto non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola.
2: Nessun passo indietro sul sostegno a Kiev, la linea della Premier Meloni che in Senato riferisce in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles e che vedrà anche la presenza del Premier ucraino Zelensky.
3: La posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri.
2: La Premier è intervenuta anche sull'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio, definita una scelta molto rischiosa perché fornisce a Mosca entrambi con cui finanziare la guerra e indebolisce la leva sanzionatoria che serve, ha spiegato Meloni, a spingere il presidente russo Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Poi l'affondo contro Francia, Gran Bretagna e Germania.
3: Se ad esempio Francia, Germania e Gran Bretagna ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti. Mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, non offra il fianco a chi ha interesse ad alimentare le divisioni.
2: Sulle risoluzioni in vista del Consiglio europeo il campo largo intanto si divide e presenta un documento per ogni partito, viene confermata la difficoltà di trovare una sintesi sull'Ucraina già emersa ieri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida. Giorgia Meloni lo dice nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ma avverte le regole non possono aggravare la crisi.
3: Serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare in Europa, a partire dalla cosa più scontata, e cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
4: Roma, ripete Meloni, ha scritto a Bruxelles per chiedere che lo shock energetico inflazionistico venga adeguatamente considerato nel calcolo della spesa consentita dalle regole europee, un calcolo che servirà anche a disegnare la prossima manovra. Sul bilancio europeo Meloni chiarisce che il governo non firmerà un accordo svantaggioso per rispettare una data, ma solo quando l'accordo sarà giusto per l'Italia.
3: Lo dico in maniera molto chiara, l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione.
4: Sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione, Roma ha diverse riserve, ma, dice Meloni, siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro, alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali senza nuove tasse. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ucraina sul tavolo, sentivamo, del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Ci sono stati, intanto la cronaca è questa, nuovi attacchi massicci russi sulle città ucraine, colpite ben 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone sono rimaste senza luce a Kiev e a Kharkiv.
5: 6 persone morte, altre 600.000 senza elettricità. è l'effetto degli ultimi attacchi russi sull'Ucraina che hanno colpito la capitale e diverse altre regioni, tra cui quelle di Kharkiv, Cherniv, Sumy, Donetsk e Zaporizhia. Mosca ha mirato specificamente contro le infrastrutture energetiche sfidando gli Stati Uniti, denuncia Zelensky, chiedendo a Trump di imporre sanzioni alla Russia. Dal presidente ucraino anche l'annuncio del malfunzionamento di alcuni terminali internet di Starlink, che sarebbe stato limitato durante la notte dopo che Trump aveva chiesto una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Non sappiamo nulla sulla presunta riduzione del servizio Starlink in Ucraina, ma in generale sarebbe meglio non venisse utilizzato a fini militari, la reazione del Cremlino. Erogati dalla Commissione europea 2,8 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito di sostegno da 90 miliardi, il segretario generale della NATO Rutte ha esortato i paesi membri ad aumentare gli aiuti per la difesa aerea di Kiev. Chiesto dai mediatori di Zelensky un nuovo incontro ai negoziatori americani Witkoff e Kushner a Bruxelles o altrove, il Cremlino afferma di aver abbattuto nella notte 900 droni ucraini diretti verso le regioni di Mosca. Roberta Pillegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le condizioni di salute del Papa ora, dopo l'intervento per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Il Papa sarà sottoposto oggi a nuovi esami, ma per le ultime notizie ci colleghiamo con la nostra Katia Caramelli. Katia, buongiorno.
6: Buongiorno, siamo in attesa del nuovo bollettino medico, non sappiamo quando sarà diffuso, per il momento siamo fermi a quello di ieri intorno alle 22, nel quale si spiegava che al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro proprio per rimuovere in modo radicale un tumore, come dicevi tu, un adenocarcinoma. Quello che abbiamo saputo è che la prima notte al Gemelli è però trascorsa tranquilla, e anche il fratello del Papa, Luis Prevost, che a sua volta è in cura per un tumore, ha raccontato di aver ricevuto notizie da uno stretto collaboratore del pontefice e ha detto che Leone stava bene dopo l'intervento, che è durato 90 minuti, e non aveva dolori, ma sentiamolo.
7: He's in good shape, in good hands, and like you said, we're hoping for the best. They caught it early enough.
6: Luis Prevost, lo hanno preso in tempo, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Oggi, come dicevi, saranno effettuati nuovi esami post-operatori e probabilmente ne sapremo di più. Nella messa, a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, presieduta al posto del Papa dal neo decano del Collegio Cardinalizio, il Cardinale Tagle, ha letto l'omelia che aveva preparato Leone. Senza famiglie aperte alla vita, il mondo non ha futuro, ha scritto il Papa, e per il momento è tutto.
1: Grazie a Katia Caramelli. Adesso le altre notizie con la cronaca. Hanno ammesso le loro responsabilità i due minorenni che sono stati fermati nella notte per le aggressioni del 4-5 ottobre con una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora in prognosi riservata.
8: 16 e 17 anni, i carabinieri e la polizia locale li hanno rintracciati dopo una meticolosa analisi delle immagini registrate da decine di telecamere, immagini incrociate con le testimonianze delle vittime. Avrebbero ammesso di essere quelli della minicar che da giorni le pattuglie braccavano dopo le aggressioni del 4 e 5 ottobre tra Monteverde e il Testaccio, quartieri in cui abitano con le famiglie. L'intestatario del veicolo è il papà carabiniere, l'altro ha precedenti di polizia, almeno 6 le loro vittime. Prese di mira per caso, erano in bici, sul monopattino o a piedi, spinte, scalciate dall'auto in corsa, in un caso colpite con un tubo di plastica. Il peggio è toccato all'attore Davide Iacopini. Era sul monopattino e finito contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e sempre in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. La minicar è stata trovata la scorsa notte al Testaccio durante un controllo. Al momento non è chiaro il motivo di quelle scorribande a seminare paura per le strade di Roma. L'ipotesi di una sfida social al momento non trova conferme. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca adesso ci porta in Turchia, dove c'è stato un nuovo colpo di mano perché la polizia ha preso il controllo della sede della principale televisione di opposizione Halk TV e ha interrotto la sua trasmissione in diretta.
9: Le autorità turche hanno fatto irruzione nella sede di una delle poche emittenti locali non allineate con il governo e hanno nominato un amministratore fiduciario per gestirla. Gruppi per la libertà di stampa e partiti di opposizione hanno condannato la mossa contro Halk TV, definendola l'ennesimo tentativo del governo di mettere a tacere le voci dell'opposizione. Le trasmissioni dell'emittente sono state temporaneamente sospese.
10: Biz burada bir kez daha söylüyorum, basın hürriyetine, demokrasiye, düşünce hürriyetine.
9: Ribadisco ancora una volta, difendiamo la libertà di stampa, la democrazia e la libertà di pensiero, ha dichiarato di fronte alla sede il direttore generale Suat Toktaş. Invitiamo tutti gli 86 milioni di cittadini a schierarsi a sostegno di Halk TV e della democrazia. La presa di controllo della televisione arriva 2 settimane dopo il blocco del sito di informazione indipendente T24, uno dei più importanti del paese, accusato di fare propaganda LGBT. Intanto il Partito dei Lavoratori della Turchia, un piccolo partito di opposizione rappresentato nel Parlamento di Ankara, ha denunciato che è stato ordinato il blocco di alcuni dei propri account social, tra cui il principale, seguito da quasi 600.000 utenti su X. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alle 13:11 alla pagina sportiva con la seconda giornata della fase di campionato di Champions League. Serata storta ieri per due italiane, stasera ci provano le altre due. Carlo Genta, Carlo. Tutti qua?
11: Eccomi qua.
1: Eccoti.
11: Eccomi. Sì, stortissimo anche il tasto del microfono.
1: Del microfono.
11: Non tanto quanto le partite dell'Inter e del Napoli, perché soprattutto l'Inter giocava in casa, era una di quelle partite che aveva, insomma, il circoletto rosso tra quelle da vincere per mettersi bene nella corsa al passaggio alla seconda fase, che non è ancora naturalmente escluso, ma intanto sono 0 punti dopo 2 partite e soprattutto questa sconfitta interna pesante, pericolosa, con il Bruges che ha illuminato San Siro soprattutto con la stellina a 3 soldi, che vorremmo vedere a questo punto in maglia azzurra. Poi lui, sappiamo che deve decidere tra la nazionale tedesca, gioca nell'Under 21 tedesca, e la maglia azzurra della nazionale maggiore italiana. Questo lo vedremo, ma intanto abbiamo visto l'Inter sconfitta, così come il Napoli che ha perso a Villarreal in modo brutto, perché è passato in vantaggio, ha sfiorato il raddoppio con Højlund e poi una serie di errori hanno, insomma, sancito questa sconfitta per 3-1, e anche il Napoli resta a 0 punti dopo 2 gare, mentre la prima con l'Arsenal ci poteva stare, questa meno. Stasera vediamo innanzitutto nel pomeriggio, perché l'aperitivo della Champions, il Como che gioca con il Feyenoord, ha vinto la prima con il Lipsia, ha buone chance secondo me il Como, che è squadra molto europea, di fare risultato anche con gli olandesi. E poi stasera, vabbè, ci mettiamo davanti alla televisione e vediamo Roma-Real Madrid, vada come vada, sarà una grande notte, anche non solo per il ritorno a Roma di Mourinho.
1: Grazie Carlo. Ciao, la vigilia di tutto questo la seguiremo più avanti con tutti i convocati come ogni giorno. Noi invece adesso ci fermiamo per il break, a tra poco.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana, presso l'ADI, Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo. È sbagliata l'intesa sul gasolio annunciata da Trump. Mosca sta ancora bombardando l'Ucraina. Infatti ci sono stati attacchi russi a Kiev e a Kharkiv. 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. Notte tranquilla per Papa Leone al Gemelli dopo l'intervento al polmone. La banda della minicara a Roma sono stati fermati, i responsabili delle aggressioni sono 2 minorenni. Nuovo colpo di mano in Turchia, c'è stato un blitz della polizia in una televisione locale, trasmissioni sospese. Champions League, sconfitte pesanti ieri per Inter e Napoli che restano a 0 punti, stasera tocca al Como e alla Roma.
3: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: E va bene, questa Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, oggi nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà domani e dopodomani. Le comunicazioni di Meloni al Senato, dunque ripartiamo da qua oggi con il racconto della giornata, con Effetto Giorno. Ben ritrovati cari ascoltatori, 349-238-6666. Se volete scrivere per stare con noi, per commentare le principali notizie di oggi. Dunque Giorgia Meloni ha anche ribadito quella che è la posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina, sulla principale crisi internazionale che ancora insomma deve trovare una risoluzione. Nessuno mi convincerà che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. Solo una pace giusta può durare e mettere al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia, sostegno a Kiev con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euro-atlantica rimangono i pilastri della nostra azione. Chiarito questo, e tra poco ci faremo invece qualche domanda anche sul fronte della cosiddetta guerra ibrida e sul insomma il rischio che si interrompano il flusso di informazioni che fin qua hanno garantito a Kiev di potersi difendere, perché questo è un altro tema molto delicato. Dicevo, prima di tutto questo andiamo subito in Ucraina, dove c'è di nuovo il nostro inviato di Radio 24, Gigi Donnelli, che oggi si trova a Kharkiv. Gigi, buongiorno e benvenuto.
19: Buongiorno, buongiorno a voi Alessio. Devo fare solo una piccola correzione, sì. Ho dormito a Kharkiv, ma nel frattempo mi sono spostato di circa 80 km verso est, quindi nella parte orientale dell'oblast di Kharkiv. Però insomma, diciamo che quindi, visto da lontano sono
1: nella zona di Kharkiv. Sei però nella zona anche più vicina al fronte rispetto a dove ti trovavi ieri, e proprio Kharkiv, ma non solo, è stata bersagliata, è stato bersaglio dei nuovi bombardamenti russi di queste ore.
19: Sì, assolutamente sì. Allora, io ho ascoltato con molta attenzione le parole di Giorgia Meloni. Devo dire che come italiano, come giornalista, erano un po' di giorni che aspettavo un commento formale e in qualche modo ero molto sorpreso che non si dicesse nulla in proposito. Ho sentito, grazie al fatto che tu l'hai messa in onda adesso, che si parla di scelta rischiosa. Ora, è una scelta che qui è apparsa in primo luogo profondamente sbagliata, perché quel deal, quell'accordo sul gasolio riguarda il finanziamento di quello che è lo sforzo bellico russo. Ma naturalmente questa è una differenza che forse viene colta più da qui che non dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda la cronaca, sì, la notte l'ho trascorsa a Kharkiv e non è stata una notte tranquilla, neanche questa. Esplosioni in cielo, sai, quando è notte e quando tutto è buio intorno ci sono le esplosioni, la prima preoccupazione è in qualche modo di accertarsi che siano abbastanza lontani, perché questo, come dire, scattano anche dei meccanismi un po' egoistici, che siano abbastanza lontani da fare soltanto paura. Naturalmente questo significa che però nello stesso momento c'è qualcuno che l'esplosione la riceve. In questo caso, nella periferia est di Kharkiv è stato colpito una struttura, 2 persone sono morte, 6 sono state ferite. Dopodiché stamattina di buon'ora, appunto, ci siamo trasferiti nell'est dello stesso oblast, della stessa regione, siamo dunque a quello che è il confine con la regione di Donetsk. Il fronte non è più molto lontano e qui sto seguendo, lo farò per un paio di giorni, il lavoro di una nota organizzazione umanitaria che è Emergency e che qui è molto attiva sul fronte del sostegno sanitario a quelle che sono le comunità agricole in un'area che diventa sempre più grande. Quindi da una parte ci sono le città, dall'altra c'è questo enorme mare di terra, che di solito è una terra di agricoltura, in cui ci sono appunto i villaggi, e questi progetti sanitari sono tesi proprio ad aiutare e sostenere quella che è anche una profonda crisi economica e sanitaria.
20: Certo, hai fatto benissimo, Gigi Donelli, a ricordare anche il lavoro di Emergency per quanto riguarda la sanità in Ucraina. Come tutto il paese, i gravi danni alle infrastrutture, le perdite umane, insomma, rendono difficile anche questo aspetto basico della vita, insomma, le cure. Nei tuoi racconti di queste ore abbiamo sentito anche il fatto che in questi ultimi raid c'è purtroppo una novità che peggiora ancora un po' le cose, ed è il mancato suono delle sirene in tante occasioni, perché sì, abbiamo anche letto sui giornali, forse c'è un tema di problemi tecnici, di coperture, insomma, ma anche forse un tema di flussi di informazioni da parte degli Stati Uniti, perché insomma una parte delle informazioni a Kiev arrivano proprio attraverso gli Stati Uniti sul movimento dei missili, eccetera. Ecco, cosa ci puoi raccontare su questo, Gigi?
19: Allora, questo è un tema molto controverso. Perché? Perché da una parte abbiamo i sistemi satellitari americani con la loro guida laser, la velocità dei trasferimenti, e dall'altro abbiamo il sistema difensivo dell'Ucraina, che è comunque un sistema sviluppato, ma di sicuro non ha la potenza e la portata di quello degli Stati Uniti. Negli ultimi, diciamo, 4 anni si è dato per scontato che la comunicazione diretta dei dati e quindi dei contenuti fosse di fatto istantaneo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dei protocolli attivati dagli Stati Uniti fossero trasferiti di fatto automaticamente alle fonti militari ucraine. Ecco, se questo si interrompe, ovviamente non è che sparisce il sistema difensivo, ma ne cambiano i tempi, e bisogna sempre ricordarsi che a seconda dei mezzi d'attacco, quindi un drone che viaggia magari tra i 100 e gli 800 chilometri e un missile che invece viaggia a 5-6 mila chilometri all'ora, ecco che il tempo si riduce drasticamente, e un minuto può fare la differenza tra un allarme che non suona per niente, e questo l'ho verificato personalmente già 2 volte in questi giorni, e un suono che ti dice quantomeno che sta arrivando un pericolo.
20: Gigi Donelli da 80 km da Kharkiv in questo momento nella direzione del fronte del Donetsk. Buon lavoro e ci risentiamo presto. Adesso Pier Guido Iezzi, esperto di geopolitica digitale e cyber security. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
20: Allora, proseguiamo un po' su questo ragionamento, perché vogliamo parlare un po' anche di fatto che i giornali in questi giorni, in queste ultime ore, insomma, hanno alzato un po' l'attenzione sul tema della guerra ibrida, che insomma va avanti da un bel po'. Ma a proposito invece di questa questione qua, Pierguido Iezzi, sulla questione delle informazioni da parte degli Stati Uniti, sul lancio di missili, insomma, sulla capacità di reazione. Gli Stati Uniti stanno facendo mancare qualche informazione, qualche contatto, diciamo, di questo genere a Kiev, e che tipo di aiuto fornisce?
2: Beh, in questo momento non possiamo fare affermazioni di un'assenza o di una mancanza di informazioni o di supporto americano all'attuale conflitto. È evidente che ci sono una serie di difficoltà, soprattutto nella concentrazione, nell'analisi delle informazioni che sono necessarie e indispensabili proprio per il mondo difesa. Oggi si gioca tutto sul tempo, è stato ripetuto prima. Il tempo è diventato un elemento estremamente importante, proprio perché gli strumenti oggi utilizzati hanno una velocità importante, e di conseguenza le misure difensive che devono essere adottate necessitano di questa reattività e proattività, a maggior ragione nel momento in cui possono coinvolgere direttamente i cittadini. Sul tema dell'attenzione oggi alla guerra ibrida, in realtà c'è sempre stata.
20: Sì,
2: oggi
20: certo.
2: Diventa più calda la situazione quando soprattutto figure della NATO iniziano a parlare o lanciare dei messaggi o delle veline. È successo ieri, in cui è stato lanciato il messaggio direttamente NATO, in cui ha dichiarato che se, ribadisco il se, siamo ovviamente disposti a far valere le nostre ragioni. Anche questo è di fatto un modello di guerra ibrida, è una sorta di deterrenza, è un messaggio in cui la NATO dichiara la disponibilità a reagire a un'aggressione, ribadendo che il carattere difensivo dell'alleanza in questo momento non è un modello di prudenza, non è debolezza, ma rientra proprio in quello che è il nostro modello, pensiero del convivere civilmente a livello di paesi.
20: Senta, intanto però le voglio chiedere, prima di arrivare anche alla guerra ibrida, a proposito proprio dei sistemi di difesa e di prevenzione, insomma, degli attacchi missilistici, l'Europa non ha le tecnologie le stesse che hanno gli Stati Uniti, quindi si parla molto di riarmo, c'è un gap anche da questo punto di vista, cioè bisognerebbe investire anche in questo?
2: Sicuramente sì, questo è stato un tema che è stato ribadito più volte, non soltanto adesso, è stato ribadito nel momento in cui la guerra in Europa, quella ucraina-russa, ha preso piede, con l'attenzione estremamente particolare sui sistemi legati al lancio dei missili. Si stanno costituendo una serie di gruppi, non soltanto coordinati a livello europeo, per quanto riguarda dei meccanismi e dei sistemi che si possono essere proprietari. Sa da sé che in questo momento noi non abbiamo questo tipo di capacità sufficiente per poter contrastare questa tipologia di attacco. Ricordiamoci però che la difesa opera sicuramente nell'interrompere l'attacco, ma nello stesso tempo anche nel fare in modo che i nostri sistemi e le nostre strutture siano capaci di resistere da un lato a un attacco e dall'altro di essere capaci di poter garantire la resilienza, cioè la continuità direttamente dei servizi. Quindi quando si parla di riarmo, spesso noi pensiamo sempre soltanto al tema di carri armati, missili e fucili, ma quello non è soltanto, è una delle componenti della difesa.
20: Sì, tra l'altro, mi scusi se interrompo su questo, Iezzi, ma effettivamente quando pensiamo al programma Pearl, per esempio, al fatto che l'Europa acquista per l'Ucraina dall'America armi che poi vengono usate, insomma, c'è una spesa per la difesa che sarebbe molto più, anche insomma, facile intuirlo, no? Anche più produttiva in questi sistemi, per esempio, di intercetto e di capacità di leggere movimenti nei cieli con tecnologie satellitari che potrebbero avere anche scopi civili, e quindi diciamo sarebbero vere e proprie infrastrutture utili all'Europa più che comprare armi In questo senso. Senta, però, a proposito invece della guerra ibrida, la domanda che dicevo oggi, i giornali, molti giornali negli ultimi tempi, insomma, stanno parlando molto di tutte le varie allarmi che ci sono, la Polonia, c'è stato in Germania, insomma, nei paesi lituani. Ma la domanda è questa: la capacità di deterrenza dei paesi NATO su questi attacchi ibridi, sabotaggi informatici, insomma, cose di questo livello, quindi non attacchi militari. È sufficiente, perché ancora una volta sembra che ci si concentri molto sul tema riarmo, ma non sembriamo in grado, diciamo, di scoraggiare la Russia, se gli attacchi provengono da lì, di farli spesso e volentieri. Come mai?
2: Beh, non è vero che non siamo in grado di, perché la verità di base è che oggi sulle capacità, le competenze di contrastare quelli che sono le azioni di guerra ibrida con una componente cyber, quindi sul mondo digitale predominante, oggi in realtà viviamo quella che si chiama un equilibrio di incertezza. E cioè che non c'è nessuna certezza che un attacco informatico mosso contro i paesi della NATO possa riuscire, e soprattutto non ha la certezza l'attaccante che l'azione di risposta garantisca loro la sopravvivenza dei loro sistemi. Nel momento in cui c'era la guerra nucleare avevamo tutti la certezza che premendo il pulsante rosso dall'altra parte sarebbe avvenuta la stessa cosa e di conseguenza ci sarebbe stata la distruzione del mondo, quindi c'era un equilibrio di certezza. Oggi non hai questo tipo di risposta, non hai questo tipo di probabilità di riuscita, e sappiamo perfettamente che in conflitti c'è sempre un'analisi preliminare sulla probabilità di riuscita di un'operazione. Quindi oggi parlare di competenze, si parla spesso, continuamente, giustamente, di creare centri di competenze estremamente evoluti all'interno della NATO, ma così come all'interno dell'Europa, proprio perché questi elementi rappresentano quello che è la nostra linea di difesa, una difesa che è basata sulla deterrenza, sì, fatto da messaggi, fatto da azioni che dimostrano, senza esercitare, la capacità di un paese di poter di poter difendersi, ma allo stesso tempo anche di potenzialmente rispondere all'attacco.
20: Chiarissimo, io mi fermo qua, ringrazio Pier Guido Iezzi, ex ufficiale in scienze dell'informazione, esperto, ha lunga esperienza nel campo della geopolitica digitale e della cybersicurezza. Abbiamo cercato di fare un punto un po' anche su questo tema della guerra ibrida, insomma, quanto funziona la deterrenza, se funziona, e insomma quali sono anche eventualmente gli investimenti da fare in Europa, al di là del tema riarmo, che è un po' quello dominante, su cui poi spesso politicamente ci sono anche maggiori temi di divisione. C'è il break, ci risentiamo tra poco.
4: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
21: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
22: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
23: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
24: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
25: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
26: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
5: Cibus Tech, dal 27 al 30 ottobre, si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: Borse europee ingessate nell'attesa dell'importante dato sull'inflazione americana di settembre. Milano è la più debole, giù di un frazionale 0,1%. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Poco fa ha comunicato i conti il colosso del risparmio gestito BlackRock, che ha visto salire il patrimonio in gestione a livello record di oltre 15.000 miliardi di dollari. In Europa l'olandese ASML ha annunciato numeri in forte progresso sostenuti dalla robusta domanda legata all'AI. Le azioni salgono dell'1,3% e sostengono a piazza affari ST Microelectronics più 0,7%. Tecnoprobe invece, dopo un avvio in vivace rialzo, ha invertito la rotta, meno 0,7%. Del resto continuano a pesare le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Broadcom, che ieri ha messo in guardia sulla natura speculativa degli investimenti in AI. Si creano aspettative elevate solo per scoprire che è quasi come essere in un casinò, è infatti detto. A Milano infine spicca Avio con un più 5%. Da Radiocore Leonora Micheli per Radio 24.
9: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
27: Mercatorum è l'università digitale delle camere di commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: Non trovi mai le foto del prodotto?
29: Il tuo catalogo non è pronto?
28: In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
30: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
31: Incredibile, ma Evo!
32: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
33: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
34: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i

0: eccoci qua di nuovo in diretta 349-238-6666 al volo. Ornella dice paesi lituani o si tratta dei paesi baltici? No, baltici, mi sono sbagliato naturalmente. Alberto, quando avete finito di fare propaganda agli armaioli americani fateci un fischio. Ma come? Ma se abbiamo appena detto il contrario, cioè che anziché comprare armi dall'America col sistema PURL, l'Europa avrebbe molto più interesse a investire nella sicurezza con sistemi informatici, nelle tecnologie satellitari difensive, vere e proprie infrastrutture durature. Quindi insomma, almeno ascolta bene, caro ascoltatore. Capisco che come dici tu, la verità è che la NATO cerca in tutti i modi il conflitto con la Russia, però qui non abbiamo detto questo, abbiamo detto proprio il contrario, quello che dici tu. Va bene, adesso però parliamo di codice della strada, perché ieri il Consiglio dei Ministri, così un po' all'improvviso, Silvio Scotti, esperto del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Mi sembra di dire, mi viene da dire un po' all'improvviso, perché c'era già stata una riforma del codice proprio del ministro Salvini appena 2 anni fa, aveva appena cominciato a metabolizzarla. Scotti, sono arrivate queste altre novità che non sono operative, va detto, perché ci sarà un iter parlamentare, però di che si tratta?
1: Si tratta di un nuovo testo completamente revisionato di codice della strada che, secondo le previsioni, secondo il testo che ho potuto esaminare, dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2027, e diciamo che la legge delega era già contenuta in quella famosa riforma del 2024, la numero 177 precisamente. C'era questa delega al governo per riscrivere completamente il codice della strada e è stata una riscrittura profonda, ampia, con tante novità.
0: Ecco, quindi c'è una continuità, ecco, già questo mi rassicura, perché io nelle cronache su alcuni giornali non avevo ritrovato questo filo logico. Grazie Scotti. Quali sono le novità di questa revisione, di quest'ultimo passaggio?
1: Sono tantissime, sono enormi, dall'eccesso di velocità che non sarà più per fasce ma sarà calcolato a chilometro, per ogni chilometro eccesso di velocità pagheremo una specifica sanzione a seconda che ci troviamo in autostrada, sulle strade extraurbane oppure in città. Poi possiamo citare, è stato evidenziato l'obbligo dei pedoni prima di impegnare l'attraversamento pedonale di verificare che i veicoli li abbiano, che i conducenti dei veicoli che stanno raggiungendo li abbia individuati e quindi di poter effettuare l'attraversamento in sicurezza.
0: Questa cosa sui limiti a chilometro le chiedo un commento, sembra abbastanza ragionevole. Questa qua dei pedoni sulle strisce sembra un po' una prova un po' troppo a carico del pedone, mi sembra, non lo so, così intuitivamente.
1: Questo dipende dai punti di vista. Se noi lo valutiamo come attribuzione di diritti, sì. Se invece valutiamo che la base del codice della strada, la finalità, è quello di evitare incidenti, si chiede la collaborazione al pedone proprio per evitare eventi lesivi.
0: Come buon senso, uno non si dovrebbe mai buttare in mezzo alla strada solo perché ci sono le strisce, ovviamente. Però dare il tempo alle macchine anche di farsi vedere. Ma non si rischia poi invece di tradurlo in un limite di diritto nel caso in cui il pedone viene investito sulle strisce, perché l'automobilista dice non mi ha dato il tempo di farsi vedere?
1: Beh sì, effettivamente sì, però teniamo presente che già all'attualità il pedone prima di attraversare deve usare comunque prudenza, che è il principio informatore di tutto il codice della strada, e in effetti queste declinazioni, la declinazione di queste regole trae origine da tutta una serie di situazioni che si sono verificate e che hanno portato gli attraversamenti con esiti lesivi all'attenzione della giurisprudenza, la quale poi ha declinato queste attenzioni che il pedone deve porre in essere.
0: Ecco, dicevamo sui limiti di velocità e anche sulle multe per eccesso di velocità. Scotti, ci riprende in mano quell'aspetto lì che mi sembra abbastanza, insomma, importante.
1: Sì, diciamo che adesso è meglio evitare di dare cifre perché, ripeto, siamo di fronte a un progetto che dovrà, come giustamente è stato sottolineato, affrontare un iter parlamentare, però diciamo che per ogni chilometro di superamento dei limiti di velocità, sempre tenendo presente il 5% di tolleranza, sempre tenendo presente almeno 5 chilometri di tolleranza, si pagherà per ogni chilometro a seconda della situazione in cui ci troviamo. D'altro canto, questo è il principio informatore di tutti.

0: codice, avremo tutta una serie di aumenti e diminuzioni di sanzione proprio sulla base, come se parlassimo di un vestito su misura per colui che contravviene alle regole del codice della strada.
1: Questo sembra abbastanza ragionevole, io mi devo fermare qua, ringrazio Silvio Scotti, esperto del Sole 24 Ore di codice della strada, vi rimando se volete sui giornali che oggi hanno dovizie di particolari, perché ci sono tantissime le novità in questa riscrittura del codice della strada, state sereni però perché ci vuole ancora tempo, ci vuole un iter parlamentare e credo che la prima data, ha detto Scotti, il primo aprile del 2027. Break.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati sulla 1 direttissima. A causa di un incidente con mezzo pesante ribaltato in galleria è stata disposta la chiusura del tratto tra Badia ed il Bivio per la variante in direzione Bologna. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano lunghe code tra Firenzuola e Badia. Sulla 10 Genova 20 miglia segnaliamo code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova. Passiamo sulla 13 Bologna-Padova, si verificano code per un veicolo fermo tra Terme Euganee e Padova Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, si viaggia a rilento causa lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Pedaso e Grottamare in entrambi i sensi di marcia. Al prossimo appuntamento, a più tardi.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Effetto Mondo.
9: My president, excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here for the week because we have two birthdays in our family and we are very, very protective of celebrating birthdays as a family. So he brought the entire crew out here. Blessed him. It's a lot.
1: My president, no, my husband, si è sbagliata, che è successo,
10: esatto,
1: Giulia?
10: Esatto, la voce che avete sentito forse la risentiremo, secondo alcuni sì. Non avrà vita lunghissima, ma secondo me invece resterà al suo
1: per
10: posto.
1: Per via di questo...
10: Ma perché cazzo. Forse il confronto, comunque è Katie Zaccaria, okay. Zaccaria. È la nuova portavoce della Casa Bianca, ricorderete Caroline Leavitt, altra portavoce che poi ha lasciato dopo un brevissimo congedo di maternità perché aveva avuto il secondo figlio, è tornata dopo circa 3 settimane. Era a cavallo delle celebrazioni dell'indipendenza americana. Poi ha lasciato dicendo che preferisce avere più tempo per occuparsi della sua famiglia. In realtà ha subito trovato probabilmente era già pronto, insomma, un contratto con Fox News come commentatrice, continua a mantenere una consulenza per la Casa Bianca, ha fatto un passaggio di consegne, è raccontato dalla stessa Zaccaria sì. Ieri per appunto spiegarle come funziona questo lavoro, ma la prima uscita di Kate Zaccaria o Zaccaria non è stata particolarmente felice. La prima cosa che le hanno chiesto è come fa con la sua famiglia, un marito, 4 figli, il più grande dei quali credo abbia 16 anni, il più piccolo 3, e lei ha detto: per me, avete sentito, celebrare, per esempio festeggiare i compleanni è una cosa importantissima, questa settimana ne festeggeremo 2 dei nostri 2 figli, quindi mio marito, però prima ha detto, voleva dire my husband, ma prima di tutto ha detto my president, poi si è accorta, ha detto that's a good one, come dire, beh, questo è un lapsus di quelli buoni, di quelli che resteranno insomma nelle cronache, e poi ha detto, ha aggiunto, perché anche lei è molto, si dice molto religiosa, bless him, cioè benedica, che sia benedetto mio marito per aver portato i bambini a Washington. Poi ha spiegato che il marito si trasferirà a Washington, ma in realtà perché era un brutto giorno comunque oggettivamente per debuttare come portavoce, perché ovviamente i giornalisti hanno chiesto delle dimissioni dell'ambasciatrice in Grecia Guilfoyle, che tra l'altro sulla prima pagina di Financial Times di oggi, altra donna di fede maga, ex compagna di uno dei due figli maggiori di Donald Trump, Donald Jr., sono stati insieme per tanti anni. Donald Trump ha negato che sia una di famiglia, come un giornalista gli ha chiesto, e invece in realtà poi naturalmente è stato molto facile recuperare tutti i post dell'ex ambasciatrice in Grecia, accusata di aver sostanzialmente chiesto a un finanziatore del Partito Repubblicano di azzerare il suo debito su una carta di credito, accuse da dimostrare, ma che, visto che hanno portato alle dimissioni, non l'abbiamo visto succedere spesso, le dimissioni volontarie quasi, quindi probabilmente c'è del vero. In ogni caso è stata subito sostituita, e appunto a Kathy Zaccaria è stato anche chiesto questo. Dopodiché è stato interrotto bruscamente questo incontro con la stampa e ci si è spostati sul prato della Casa Bianca, perché Donald Trump doveva salire sul Marine One, che è l'elicottero presidenziale. Naturalmente sui giornali si parla tantissimo anche dello stato della trattative, vogliamo chiamarle così, non so, bisognerebbe trovare un nuovo nome per queste trattative annunciate, ma che nessuno delle parti coinvolte conferma, quelle tra Ucraina e Russia. E intanto USA Today oggi ha un titolo molto forte, che è "Il diesel is economy's workhorse fuel", che potremmo tradurre come "il diesel è il carburante che fu come un cavallo da soma dell'economia americana", cioè senza quello non vanno tantissimi mezzi, come del resto in tantissimi paesi il trasporto su gomma avviene con camion e mezzi e tir che sono alimentati con il diesel, e sappiamo che per un problema di raffinazione più che altro di diesel ce n'è poco anche negli Stati Uniti. I prezzi sono alle stelle, l'accordo annunciato lo sappiamo ormai, credo che non ci sia un analista sulla terra che dica che avrà un effetto sui prezzi l'accordo siglato con Vladimir Putin. Oggi si attende il dato sull'inflazione americana e anche eventualmente reazioni della Fed. Quindi questo è un po' il quadro americano.
1: Stavo guardando questa Zaccaria e mi colpisce che sono la nuova portavoce della Casa Bianca, sono tutte biondissimo, super biondo, patinato come quell'altra.
10: Come proprio... la Katie, sì, proprio un po' fatte con lo stampino, sì. Tra l'altro molto anche qui si sono tutti molto esercitati nel vedere le foto di qualche anno fa, hanno tutte insomma fatto dei ritocchini, perché devono appunto avere quell'aspetto un po' da Barbie, cioè lo dico così in modo neutro, però è quello.
1: Beh, insomma, sì, ma neanche per sbaglio gli scappa fuori una mora o qualcosa di diverso, vabbè.
10: Comunque,
1: cliché, ecco, cliché.
10: Sì, il cliché assolutamente, proprio si parla infatti di MAGA women, proprio di un aspetto da donne MAGA che hanno fatto pesanti ricorsi, ma questo vale anche per molti uomini vicini a Trump, pesanti ricorsi alla chirurgia estetica o proprio plastica, e poi il risultato è che appunto si assomigliano molto.
1: Dove andiamo, Giulia?
10: Ti porto velocemente in Spagna, perché tutti i giornali aprono su questa visita che ha fatto il re Felipe con la consorte Letizia a Ceuta. Ha rassicurato soprattutto gli abitanti spagnoli di Ceuta dicendo: non vi lasceremo mai soli, saremo sempre con voi, e ci sono le foto con bandiere della Spagna sventolate da chi ha partecipato all'incontro. E poi questa notizia un po' di calcio, ma sappiamo il calcio è importantissimo anche in Spagna, che Netflix si è aggiudicata i diritti per trasmettere le partite della nazionale spagnola ai prossimi mondiali, quindi si guarda già ai prossimi mondiali.
1: Dove andiamo adesso, Giulia?
10: In Germania, perché dopo diciamo insomma qualche giorno in cui è un po' come se l'AfD avesse lasciato friggere Merz nelle nuove difficoltà legate alle dimissioni della sua ministra del lavoro, ieri c'è stato un intervento pesantissimo dei due co-leader dell'AfD, Ciupalla e Alice Weidel, e qui sentiamo Alice Weidel che ha attaccato non solo Merz ma l'intera coalizione.
11: Es ist ja keine große Koalition, es ist eine kleine Koalition. Die SPD und die CDU als Kleinstparteien, ehemalige Volksparteien, kommen auf gerade mal ein Drittel der Wählerschaft in Deutschland. Dass eine Migrationswende, wie sie uns im letzten Wahlkampf versprochen wurde, dass diese Migrationswende einfach gar nicht stattfindet.
10: Quindi, da una parte dice non è più una grosse coalizione, una grande coalizione, una kleine coalizione, piccola coalizione, perché insieme questi partiti, SPD e CDU, che una volta venivano chiamati Volkspartei, cioè partiti di popolo, sono diventati dei piccoli partiti, insieme, se si votasse oggi, i sondaggi dicono che avrebbero un terzo del voto insieme dei tedeschi. E per quanto riguarda la svolta promessa sulle politiche migratorie durante l'ultima campagna elettorale, più di un anno fa, quando è stato eletto Friedrich Merz, quando ha vinto la coalizione guidata da Friedrich Merz e Merz è diventato cancelliere, era stata promessa questo cambiamento che non c'è, e poi ha snocciolato i dati più recenti sull'immigrazione clandestina. E quindi naturalmente sappiamo, prossima scadenza importante, metà dicembre, per vedere se anche il presidente del Land, oltre che al presidente del locale Parlamento, sarà dell'AfD, e sarebbe un caso, una prima volta in Sassonia, e poi naturalmente c'è anche aperta la questione Berlino. Tutto questo mentre anche la Germania dovrebbe fare riforme del lavoro, riforme delle pensioni. Diciamo che una buona notizia viene dai dati sulla crescita, perché è leggermente più alta di quanto si pensava, quindi non che la Germania sia tornata essere una locomotiva, ma almeno è uscita dalla recessione.
1: Meglio così. Dove andiamo adesso, Giulia? Abbiamo ancora un minutino.
10: Sì, nel Regno Unito velocemente, perché sì, Ieri non avevamo avuto tempo di citarlo, una lunghissima intervista a Financial Times a Mark Zuckerberg, che ribadiva la sua convinzione che l'intelligenza artificiale non deve essere regolata dai governi. Oggi c'è un intervento viene riportata un'opinione del CEO di Anthropic, Dario Amodei, che invece dice ci sono rischi enormi che i sistemi di intelligenza artificiale, per le cosiddette case intelligenti, cioè quelle dove c'è una fortissima componente di intelligenza artificiale, la famosa Internet delle cose, ebbene lì l'intelligenza artificiale a un certo punto esca dal controllo di chi dovrebbe controllarla e per esempio possa entrare nelle case, bypassare i sistemi di allarme. Quindi continuano ad esserci un po' queste posizioni, chi la poliziotto buono, poliziotto cattivo, diciamo.
1: Ancora un titolo, abbiamo 30 secondi.
10: Sì, allora in Francia, come potete immaginare, grande preoccupazione per quello che potrebbe succedere sabato, quando ci saranno altre manifestazioni dei giovani che saranno probabilmente in concomitanza con quelle dei gilet gialli che tornano alla ribalta.
1: Staremo a vedere. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa!
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
14: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
15: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
16: Sono le 14.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie. Hanno confessato i due minorenni della banda della minicar fermati a Roma nella notte dalla polizia. Ci siamo divertiti così, hanno detto. Sequestrata l'auto che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento chirurgico al torace avvenuto ieri. L'intervento si è concluso positivamente, fanno sapere i medici, il Papa è ricoverato al decimo piano, con lui c'è la famiglia pontificia. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo di domani. La posizione dell'Italia sull'Ucraina non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca. A questo proposito, ha detto Meloni, è sbagliata l'intesa sul gasolio annunciata da Trump. Mosca sta ancora bombardando le città ucraine. E a proposito del caro energia, ha detto Meloni, serve una risposta coordinata europea. Nuovi attacchi russi effettivamente ci sono stati nella notte su Kiev e Kharkiv. 600.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto la Russia con questi attacchi manca di rispetto anche a Trump, che aveva annunciato una tregua energetica. Nuovo colpo di mano in Turchia. C'è stato un blitz da parte della polizia nella sede di una TV locale legata all'opposizione, TV commissariata e trasmissioni sospese. In chiusura la Champions League, sconfitte pesanti ieri per l'Inter e il Napoli, che restano a 0 punti nella seconda giornata della fase a campionato. Stasera tocca al Como e alla Roma. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto,
2: o ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti... ACT! Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Aermec, campioni del clima,
11: vi presenta.
12: A proposito dei grandi giocatori, cosa invidia a José Mourinho?
13: No, José, vabbè, tante cose, ma sicuramente è più importante farsi comprare giocatori tipo Dio Mendea, quelle cifre.
12: 140 milioni.
13: Beh, vabbè, bravo.
14: Dobbiamo convocare la banda.
15: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Palla messa dentro, Forbes può controllarla, si accentra, Forbes calcia addosso a Martinez, sotto porta, 3 soldi, terzo gol del centravanti del Brugge, una serata che non dimenticherà mai questa. Forbes, errore di Spence, non è entrato bene come era entrato contro il Parma, e allora Vermaet va a puntare il portiere dell'Inter. Tocco morbido a scavalcare Josep Martinez. 4-2 Brugge.
2: Hai detto che tu sai che hai detto la verità, ce la dici un po' anche a noi?
3: Ma puoi dire anche una bugia, ma insomma dici di sì, ecco.
4: No, io ho parlato con la gente con cui dovevo parlare, ho parlato con Klopp, ho parlato con il mister Mancini, ho parlato con la federazione tedesca, con la federazione italiana, e ho spiegato un po' come la vedo io, loro hanno capito, poi è importante che loro capiscano che poi
5: italiano.
4: Vabbè, sono nato e cresciuto in Italia, in casa si parla sempre italiano, quindi vediamo adesso, come ho detto, mi diverto qua, mi diverto anche con l'Under 21 tedesca, ci abbiamo un europeo che vogliamo vincere.
6: Pensa al tiro, poi invece la mette dentro, precisa, traversa clamorosa e poi Amir Rahmani, 1-0. Pallone per Saliba che lo imbuca, Yoke Perez, Olowasei segna il gol del 3-1 che probabilmente chiude la partita, una brutta partita per il Napoli.
7: È diventata quasi una vergogna saper difendere. Purtroppo però questo fa sì che, e stasera i nostri difensori hanno difeso molto bene, è che poi si è a metà campo con certi tiri da fuori area e quindi devi far fatica sulle gambe, devi star lì, devi avere pazienza e devi rubare il palo.
8: Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier, buongiorno.
9: Ciao.
8: Saluto Sandro Sabatini, buondì.
9: Ciao. Ciao, buon pomeriggio.
8: Ciao, e saluto anche tutti gli ascoltatori e i telespettatori di DAZN in diretta e di Sole 24 Ore TV delle 18.30. Pier, se volete ci leviamo subito il pensiero di un concetto che non condivido. Vuoi?
10: Eccoci.
8: Eccolo. Annuito.
10: Eccomi qua, sì, scusate.
8: Annuito.
10: Sono uscito dalla presentazione dell'album delle figurine e volevo riuscire a fare benzina per riconsegnare una macchina. Benvenuti, one day in ma è tutto a posto. Sto finendo di fare il pieno, anzi lo diciamo pure a quelli dell'autonoggio. Ecco, ho finito il pieno.
8: Hai bisogno una mano? Cioè devo farti
10: allora,
8: un bonifico?
10: Allora, che è successo? E io... È successo, sono andato a vedere l'Olimpia.
8: Sì.
10: Anche lì, se vuoi, non è una pagina proprio.
8: Non benissimo.
10: Abbastanza convinto che la serata, almeno per quanto potesse concernere l'Inter, sarebbe stata tranquilla o comunque insomma
8: tranquillissima,
10: invece è andata male, è dalla male
8: un
10: dice un sacco di cose,
8: uno zucchero
10: dice un sacco di cose, dice che i problemi che abbiamo visto difensivi nell'Inter di questa stagione ci sono ancora, dice che Tresoldi è un grande giocatore, che il Brugge ha giocato ed è molto interessante, è stata molto interessante sapere la domanda di Capello ad Allegri sul fatto che non si difende più in Italia, che si è perso il gusto di difendere, ed è un tema interessante. Al tempo stesso devo dire che deve essere sottolineato l'atteggiamento quasi rivoluzionario di una squadra come il Brugge, che sul 4-2 ha continuato a giocare, addirittura ha preso il 4-3 in contropiede, e, insomma, la partita di ieri ci dice una marea di cose, però lasciando perdere la filosofia, i discorsi covercianesi, essenzialmente dice che il calcio italiano ha ancora un po' di cosina da registrare. Io poi penso che l'Inter sia migliore di quella vista ieri, il Napoli sia migliore di quello che si è completamente affacciato dopo una buona partenza, però insomma i dati vanno comunque tenuti in considerazione.
8: Ma infatti io giro a Sandro Sabatini un concetto che non condivido, cioè quello della proiezione ortogonale dei risultati dell'Inter e del Napoli sul sistema italiano. Altrimenti tanto vale dipingere il Belgio come una superpotenza e dire che la squadra locomotiva del nostro paese, con 7 sconfitte in 8 gare di Champions, è una squadra di pippe. Non condivido la proprietà transitiva tra quello che abbiamo visto ieri sera e un concetto più generale, Sandro.
9: No, anch'io sinceramente, cioè dire che è colpa del campionato italiano assolutamente no, anche perché
8: il calcio italiano è questo.
9: Oh, esatto, assolutamente no. Sono due prestazioni negative, quella dell'Inter ancora più di quella del Napoli, secondo me, perché sono due prestazioni che quella dell'Inter ha poche spiegazioni, sinceramente, se non quelle più sportivamente, calcisticamente drammatiche, di una difesa da rifondare, mi spiace dirlo, ma anche a partire dal portiere,
8: sì,
9: e di una squadra un po' troppo presuntuosa per dopo lo scudetto dell'anno scorso, un filo di presunzione anche da parte di Christian Chivo, se devo essere sincero.
8: Sono d'accordo.
9: Da parte del Napoli c'è questa clamorosa carenza anche morale, psicologica soprattutto, di aver giocato una mezz'ora buona e poi di essere completamente spariti appena c'è l'errore di Politano. Prima dell'errore di Politano il Napoli era 1-0, aveva preso una traversa con Højlund e McTominay aveva sbagliato un gol facile,
8: sì,
9: di testa.
8: Sì.
9: Però una squadra che è in grado per 25 minuti di fare quello che aveva fatto il Napoli a Villarreal non può crollare dopo quel gol regalato da Politano.
8: Sono d'accordo, condivido invece la lettura, ad esempio, che ha dato oggi Paolo Condò sul Corriere della Sera, il fatto che errori individuali, ma anche errori di concetto come quelli visti ieri sera, soprattutto a San Siro, non te li puoi permettere, Pier.
10: No, no, ma assolutamente, assolutamente. È molto difficile, la partita dell'Inter è molto difficile da spiegare, sono d'accordo con Sandro. Cioè, è una partita che onestamente ti lascia basito, perché il Bruges è un'ottima squadra. Se guardiamo il bilancio europeo del Bruges negli ultimi anni, la crescita,
8: certo,
10: una squadra con dei prospetti favolosi, l'abbiamo visto. Detto questo, la mancanza di continuità che l'Inter ha avuto nei 90 minuti e questa fragilità difensiva e anche questo filo di presunzione, insomma, di gestirla come se poi alla fine ci fosse sempre la possibilità di rimetterla in piego, questo è imperdonabile. È stato imperdonabile e adesso, fra l'altro, finisce un po' per incidere su tutti i discorsi che facevamo ieri, perché a Madrid hai perso a testa alta, ieri hai perso a testa bassa, adesso c'è 0 punti, io non ho dubbi sul fatto che l'Inter passerà, ci mancherebbe altro, però è ovvio che adesso le prossime partite le dovrai affrontare con un senso d'urgenza e quindi anche in termini di scelte, insomma, questo ti toglie un po' di spazi di turnover, insomma ti riaddensa tutta una serie di problematiche di una stagione che sinceramente Chivo in cuor suo probabilmente sperava di, certo, di risolvere già nelle prime partite come aveva fatto un anno fa.
8: Certo.
10: E per quanto riguarda il Napoli è impressionante la differenza fra l'inizio, che era stato veramente molto incoraggiante, i primi 20-25 minuti il Napoli poteva stare serenamente 2-0, e però poi la fragilità mentale della squadra che chiama per insomma, mi sembra che la conferenza stampa e tutte le dichiarazioni di Allegri vanno sempre nella stessa direzione, mancanza di percezione del pericolo, mancanza di concentrazione, avversari a livello europeo che se fai degli errori ti puniscono, a differenza di quello che magari succede con le medio piccole in Italia, quindi insomma quello è un work in progress che sta continuando. Voglio vederci ancora di positivo l'approccio alla gara, perché i 20-25 minuti erano stati molto. Tra l'altro, il Napoli ha un calendario in Champions particolarmente complicato, con le ultime due partite che sulla carta sembrerebbero un po' più semplici, anche se poi il Viking per esempio ieri ha pareggiato 3-3 contro il Bayern, e quindi la situazione del Napoli per me è ancora più complicata di quella dell'Inter, perché sì, insomma, sei il Bodo in casa e già Napoli-Bodo è una partita che devi vincere assolutamente, se non la vinci, ti metti veramente messo male, poi c'è la trasferta di Porto, poi c'è il City fuori casa, insomma.
8: È curioso come Allegri dica un po' le cose che diceva all'inizio della sua avventura con il Milan, cioè mancanza di attenzione, di senso di urgenza, di percezione del pericolo, questo lo trovo curioso. Poi l'anno scorso l'ha messa a posto nel Milan nella prima parte della stagione. 800240024 è il numero verde per condividere tutte le idee che volete. Io ne giro un'altra a Sandro Sabatini. Ieri sera da un lato si è illuminata la stella di Tre Soldi, no? Perché ha rubato l'occhio, perché tre gol, perché il calcio è un gioco così che piace molto al destino, no? In fondo. Dall'altro lato, lei ha già accennato prima, il giubilato e maltrattato Sommer, che non vedevano l'ora di sbolognare, ieri parava tutto e ha evidenziato in maniera ancora più macroscopica come secondo me l'Inter abbia veramente un problema portiere, perché adesso è stata più di girarci intorno.
9: Sì, l'Inter ha un problema portiere che secondo me è stato sottovalutato. A me risulta che a un certo punto del mercato l'Inter avesse già le mani su Vicario e fosse quasi tutto a posto per prendere Vicario, poi è arrivato invece dall'alto l'ordine di insistere su Martinez, che è un buon portiere, ma secondo me ha il difetto di voler fare un po' troppo il fenomeno con i piedi, oppure nell'interpretazione più moderna del ruolo. E così se commette anche errori con i piedi, nelle uscite, in queste parate che quando si mette lì con la X a fare quelle, cioè, poi diventa un problema. Secondo me è un problema che sì, adesso però verrà risolto con la promozione di Provedel.
8: No, ma poi Sandro, questo problema è enfatizzato anche dal disequilibrio sul quale Chivu disegna la squadra, no? Quello sì, in Italia te lo puoi permettere questo disequilibrio. In Europa no.
9: No, ma perché in Italia se sotto 2-0 poi la va sempre rimontata l'Inter, perfino contro la Roma. E in Europa, che pure il Bruges non è che è superiore alla Roma, però in Europa vai sotto e non succede. Anche perché mi ricollego al discorso che facevi prima, Carlo, sulla domanda di Capello e la risposta di Allegri. Io noto una cosa, a costo di sembrare più boomer di quello che sono, che qui ormai si confonde il pressing alto, la pressione alta, come la bravura nel difendere. E quindi l'attenzione la mettono tutta sul pressing alto, solo che se poi il pressing non ti riesce,
8: certo,
9: quindi non sei, cioè apri al contropiede, e soprattutto se poi ritorni tutto di corsa e non ti rimetti lì al limite dell'area a difendere bene, perché tanto quella è una cosa passata di moda, quella non va bene, non ricevi gli applausi, ragazzi, è un mezzo disastro, cioè io posso dire è mezzo disastro. Io Allegri non lo riconosco più.
8: Sai che stavo pensando la stessa cosa, no? Perché il disequilibrio è stato anche è stato quello del Napoli di ieri, perché è una squadra disequilibrata. Ma d'altra parte, nel basket si parla di transizione difensiva, e quello che dice Sandro è perfetto. Ma secondo me il pressing alto non è un'arma difensiva, il pressing alto è un'arma offensiva. Ti segna il limite di dove vai a prendere la palla.
9: Lo so, ma se poi non la becchi mai, il pressing alto, se non la becchi mai, è un'apertura di una carta, proprio un via libera, un telepass per il contropiede. Se non la becchi mai,
8: vedi Brugieri, questo è il senso.
10: Vedi Brugieri. No, allora sull'Inter volevo dire che per me a Provedel è un buon portiere. È un buon portiere, mi meraviglio che non sia stato ancora provato. Per me Provedel è un buon portiere.
8: Se lo cambi non metti più questo, cioè nel portiere non è una cosa. No, provare, devi prendere una scelta, no?
10: Però, certo. Mi sembra che di occasioni ne siano state date parecchie, insomma.
8: Certo.
10: Gli errori siano tanti.
8: Certo.
10: Quindi io insomma, poi questo secondo me dovrebbe anche ricordare a qualche tifoso dell'Inter che nei confronti di Handanovic a fine carriera, di Sommer a fine carriera, forse c'è stato un eccesso di critica. Sono stati due ottimi portieri in maniera diversa, chiaramente Handanovic ha vissuto più tempo in nerazzurro, Sommer di meno, ma alla fine qualche papera la facevano, ma non è così facile migliorare. Sicuramente Vicario sarebbe stata una soluzione, ma per me Provedel è una soluzione che dà garanzie. Sempre in questo momento vintage, ti voglio dire che a me manca Acerbi in chiave Inter, ma non Acerbi inteso come per forza lui, è quella tipologia lì di giocatore. Mi sembra che l'Inter adesso ce l'abbia un po' meno, cioè un marcatore puro, un giocatore roccioso, un giocatore questa caratteristica da leader della difesa. Mi sembra che nell'Inter, che pure le qualità ce le ha, perché insomma la squadra non è che si sia indebolita dal punto di vista difensivo, Stones potrebbe avere queste caratteristiche certamente, però insomma mi sembra che ci sia un tema, e parlo non soltanto della partita di ieri, parlo complessivamente di questa prima fase della stagione, dove in Italia alcune volte poi la rimonta ti è riuscita e ieri non ti è riuscita.
8: No,
10: e sulla considerazione di carattere tattico è vero, è verissimo, io ripeto, il gol del 4-3 che prende il Bruges è un gol incredibile, cioè vedere una squadra che sta 4-2 a San Siro e continua a fare pressing alto tenendo quattro giocatori avanzati, e che poi quello è un errore individuale, forza un blitz, no? Forza un anticipo che poi porta l'Inter a fare il 3-4, è veramente un'altra mentalità, un'altra cultura, che in qualche modo ci spiazza. Ci spiazza. A me personalmente spiazza, insomma, come vedere certe cose del Barcellona negli ultimi anni, penso anche alle partite contro l'Inter. Comunque, da italiano, da persona abituata forse a un calcio vecchio, io non dico che sia migliore o peggiore, però ecco, forse bisognerà trovare una sintesi.
8: Ma sai, la sintesi sta nella parola che ho citato, perché ho detto prima più volte, cioè equilibrio o disequilibrio. Secondo me la sintesi sta lì. C'è Maurizio Caltanissetta, che è un ascoltatore, poi Sandro Sabatini risponderà. Buongiorno Maurizio.
5: Ciao, buongiorno a tutti, vi ascolto e vi seguo sempre.
8: Grazie.
5: Con attenzione.
8: Grazie.
5: Complimenti.
8: Grazie.
5: Niente, voglio dire, se il calcio è spettacolo, lo vogliamo dire che ieri è stata una partita spettacolare, perché è vero che ci sono state delle giocate che sono un gioiello per chi stava lì allo schermo, e degli orrori che ovviamente ci sono stati da ambe quelle parti. Però l'analisi che io voglio fare è un'altra: perché colpevolizzare il portiere? Anche Lautaro ieri ha sbagliato un rigore lì davanti alla porta, e magari quello era il gol del 2-1, sarebbe stato, credo, o no?
8: Sì, il gol del 2-1 è stato anche l'episodio che ha girato la partita, perché pochi minuti dopo il Brugia ha segnato lui il 2-1 e gli ha cambiato tutto. Però insomma, mi sembra la partita di Lautaro di ieri sera, mi sembra fuori discussione, è stato il migliore dell'Inter, no Sandro?
9: Cioè, sì, secondo me sì. Poi è chiaro che la situazione, perché colpevolizzare il portiere? Perché Lautaro sbaglia, anche secondo me al 60-65% è errore di Lautaro quell'occasione, ma al 30-35-40% Sommer. È anche una bella parata Sommer. Di Sommer, certo. Che guarda caso difendeva l'altra porta, capito? È chiaro che dopo che all'Inter hanno fatto credere che l'anno scorso aveva vinto lo scudetto senza portiere, ritrovarsi poi quest'anno a far la conta degli errori di Martinez, forse magari sbaglieremo noi tutti, non è il caso di trovare un unico capro espiatorio, tutto vero, tutto giusto, però è spiazzante uscire dal commento dell'anno scorso, l'Inter ha vinto senza portiere, e ritrovarsi quest'anno con una serie di gol subiti, alcuni imputabili proprio al nuovo portiere.
8: Sulla discussione filosofica come la metti dell'ascoltatore, ieri è stata una bella partita.
9: Ma ciao, guarda, io non lo so, la partita si fa confusione tra bella partita e partita spettacolare, perché su bella è soggettivo, e su spettacolo anche, capito? È una partita finita 4-3, allora è una partita con 7 gol. Se i gol sono indice di spettacolarità, è stata una partita, il 7 bello delle partite è stato. Se invece non, si raggiunge la bellezza, la sufficienza della bella partita anche con io eviterei, insomma, di fare un computo così semplice in base al numero dei gol, è stata bella oppure brutta.
11: Io insisto sul concetto di equilibrio. A me piacciono le partite quando vedi che non dico c'è equilibrio nel risultato, ma vedi comunque delle squadre equilibrate, cosa che curiosamente, torno al Napoli, a Pierluigi Pardo, il Napoli non è stato bravo a fare ieri. Poi tra le cose belle, se voglio vedere cose belle, stavo rivedendo adesso, ripassare alcune giocate di Lamia Mal ecco, quelle sì sono belle, sì. Quelle sì sono belle.
10: No, ma le giocate Yamal ieri sera ha fatto delle robe straordinarie. Il Barcellona sta facendo delle cose leggendarie in questa via di stagione. Io non so se durerà, penso che possa durare, ma è veramente una gioia, quella sì, senza se e senza ma, bello e spettacolare, ogni aggettivo funziona. Sono d'accordo con Sandro, cioè il concetto di spettacolarità è molto soggettivo. A me è piaciuta tanto Inter-Napoli. Per me è stata una partita divertentissima, sì, che poteva girare a un minuto dalla fine. Però è stata Roma-Inter, Inter-Bruce l'ho vista stanotte, l'ho vista tornando a casa, ho visto gli ultimi 25 minuti live, e poi l'ho rivisto, quindi mi manca questo stesso tipo di approccio. Mi è sembrata una partita anche un po' piena di errori, anche un po' slabbrata in certi momenti, in certe situazioni. Poi perché dai, gli errori fanno parte della perfezione di un match. Como Roma l'altro giorno, la partita finita 0-0, non è stata una partita brutta, è stata una partita di due squadre forti, ma non è stata, e in qualche modo è stato figlio, quello 0-0 è stato figlio anche della capacità delle squadre di annullarsi, quindi sono d'accordo con Sandro, è molto soggettivo il ragionamento su ciò che è realmente bello. Sicuramente è una partita che ti rimane, quella di ieri, che ti fa effetto, perché vedere il Bruges, interpretarlo in modo con questo sprezzo del pericolo, ma anche con questo coraggio, questa intraprendenza su un campo sulla carta molto complicato, insomma, però, in qualche modo è un insegnamento
8: del, questo, però sprezzo del pericolo pure per l'Inter, che gioca con quei due esterni che praticamente hanno i piedi sulla linea di centrocampo, cioè voglio dire, quello è anche sprezzo del pericolo. Poi se trovi una squadra sgamata che riparte, che ha gamba come il Bruges, ti fanno male, quindi mi riferisco anche a quello quando parlo di equilibrio, di in senso lato di bellezza, cioè secondo me l'Inter in Europa così fa fatica a vivere, no? A fare il risultato. In Italia, nel campionato italiano, forse può permetterselo un po' di più. Il Napoli, visto ieri, quell'assetto lì forse non se lo può permettere, e in questo mi riallaccio a quanto diceva prima Pierluigi, Sandro, si fa un po' fatica a riconoscere Allegri in questa partita del Napoli o in questo momento del Napoli.
9: Sì, sì, sinceramente sì, nel momento del Napoli, guarda, può essere anche un percorso di crescita, però che il percorso di crescita vada in tilt dopo mezz'ora ben giocata contro il Villarreal, c'è qualcosa di nuovo. Poi, sai, è giusto dire che col senno di poi, ma anche secondo me col senno di primo, col senno del durante, io certe mosse fatte ad Allegri per la formazione, considerando che domenica c'è il Venezia, c'è un certo turnover. Allora, Allegri era uno, per come lo conoscevamo, la squadra che vince non si cambia, capito?
8: Sì.
9: Vedere tutti quei cambi rispetto alla squadra che aveva, secondo me, impressionato molto favorevolmente contro il Frosinone, un po' mi aveva spiazzato prima, durante e dopo. Capito?
8: Prima, durante e poi alla fine leggendo il tabellone. Grazie Sandro.
9: Ciao.
10: C'è un tema in agenda, Sandro, che è la coesistenza del Bruno McTominay, cioè Allegri si gioca la stagione su questa roba qui.
8: Sì, sono d'accordo.
10: Perché poi gli esterni potranno esserci gli infortuni, già ha dato parecchio da questo punto di vista, i momenti di forma, però alla fine secondo me quello, certo, Alisson probabilmente gli può dare qualcosa di più di Lang in prospettiva, però insomma non sono così distanti secondo me come valore. Quello che realmente è fondamentale è blindare la difesa, certamente, cioè trovare degli equilibri difensivi che fino a questo momento sono mancati, perché poi alla fine se tu pensi a Inter-Napoli, che ripeto è la partita della svolta per come tu vedi la stagione ad oggi del Napoli, quella lì è la partita della svolta, è quella partita che il Napoli stava vincendo 2-0 e che se avesse portato a casa oggi renderebbe tutta la narrazione attorno al Napoli completamente diversa.
8: È chiaro, siccome il campionato
10: la sfiorata,
8: cioè
10: non è che non sono io mitomane, l'ha sfiorata quella vittoria e l'ha anche però buttata via con degli errori, con Badiashile che è entrato, quindi quello per me rimane il tema numero due. Il tema numero uno è la coesistenza De Bruyne McTominay, che è una cosa che in realtà l'anno scorso non si è vista, perché De Bruyne poi si è fatto male il 25 ottobre e si era vista una fase di rodaggio all'inizio non semplicissima dei due, quello è il grande tema, insomma, se lui riesce a trovare lì un sistema che funzioni, le cose cambiano. Dal punto di vista della prestazione di ieri sono d'accordo, non è accettabile, ma l'ha detto pure lui, non è accettabile che una squadra si sgretoli così, e il fatto che abbia giocato una prima mezz'ora, i primi 25 minuti molto bene, è quasi un aggravante.
8: No, lo è, veramente lo è, perso assolutamente il filo. Un aggravante.
10: No, cioè hai dato la sensazione di, non dico di essere superiore, sei stato superiore nei primi 25, ma hai dato comunque la sensazione di, quantomeno, di potertela giocare in casa del Villarreal, e poi invece l'hai buttata via.
8: Sì, ed era una partita in cui dovevi fare punti, anche perché Villarreal adesso un po' si è ripreso, ma anche in Lega era partito malissimo, ora 8 punti in 8 partite, a metà classifica non mi è sembrata una squadra su cui campo va lì dice tanto perdo, non è Real Madrid. Ciao Piera, domani.
10: Ciao.
8: Allora ci fermiamo per la borsa e poi andiamo a trovare un paio di ragazzi che sono on the road, cioè Carlo Pellegatti che è a Salisburgo e poi pure Dario Ricci che è a Roma, e stasera andrà a vedere il ritorno di Mourinho all'Olimpico.
12: Non telefono, non chiamo.
13: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 0024 per intervenire in diretta da noi.
14: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
13: Ecco, bravo mister.
12: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Penelope, son tornato.
17: Ulisse, sempre più alto.
16: E tu invece sei rimasta bassa.
17: Come uno scontrino del gigante?
16: Sì.
18: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
19: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
20: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
21: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
24: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
25: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
26: Vi presenta Borse in diretta.
27: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Più 3,7% annuale è la misura dell'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti nel mese di settembre, dato comunicato proprio pochi istanti fa, un dato superiore al consensus che aveva pronosticato una crescita del 3,6% su base annua rispetto al 3,4% del mese precedente. Questo rapporto arriva in un momento in cui i prezzi del petrolio rimangono elevati, i consumatori pagano di più per la benzina e negli Stati Uniti comincia ad essere un problema per Trump. Le quotazioni della benzina sono a $4,34 al gallone rispetto ai $3 di un anno fa ed è un tema molto importante soprattutto per i lavoratori del settore agricolo, delle aree rurali con cui sono problemi con cui si sta confrontando l'amministrazione americana. Poi le trimestrali, abbiamo avuto i dati di BlackRock, di Morgan Stanley, l'ultima è arrivata proprio pochi istanti fa. Gli utili del terzo trimestre sono saliti a 4,91 miliardi in crescita rispetto ad un anno fa del 6,5%. Tutto questo mentre Wall Street dovrebbe aprire poco mossa, ma lo sapremo solo tra un anno, vedremo la reazione rispetto a questo dato sull'andamento dei prezzi. Nel frattempo l'Europa sta proseguendo positiva, alleggerendo però i guadagni della prima parte della seduta, con Francoforte che sale dello 0,38%, Parigi più 0,53%, è girata in negativo Piazza Affari, meno 0,23% in questo momento sulle FTSE MIB, questo per le vendite che sono in questo momento particolarmente forti sul comparto bancario, BPER Banca meno 1,7%, Unipol meno 1,38, Banco BPM meno 1,26, Intesa meno 0,97, meno 0,97 anche per Poste Italiane, c'è un calo di circa un punto anche per Telecom e per Prismian, mentre in rialzo abbiamo Avio, da questa mattina regina della seduta, più 5,30% dopo l'accordo con Lockheed Martin, Inuit più 2,40%. 40, Campari più 2,37%. Il rapporto di cambio euro-dollaro dopo il dato sull'inflazione arretra l'euro sul dollaro a 1,11,50. È tutto.
0: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
1: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
0: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
1: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
0: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
1: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
28: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
28: 249 cavalli.
7: Ok.
28: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
28: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
28: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
29: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
30: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
31: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il

0: Sarebbe piaciuto molto farlo vedere ai nostri telespettatori, ai nostri di DAZN, Carletto Pellegatti, credo davanti alla casa di Mozart, ma ho visto prima l'immagine, non è stato possibile, come dicono quelli bravi, perfezionare il collegamento, poco male perché lo sentiamo. Ciao Carletto.
1: Sì, mi dispiace molto, un saluto a tutti, perché avevo una bella palla di Mozart, la Mozartkugeln, da farti vedere. Qui c'è la Geburtshaus di Mozart, siamo nel centro proprio di Salisburgo, temperatura da avere un giubbottino, uh-huh. E quindi sono molto dispiaciuto, perché a me piacciono questi collegamenti, però cercherò di scriverti l'atmosfera.
0: Vedo anche Dario Ricci collegato da Roma, ma non capisco cosa c'è sullo sfondo.
2: Eccoci Carlo. Allora, io sono a Monteverde Vecchio, Viale dei 420, oggi all'ordine delle cronache per tutt'altri motivi. Sono in un playground che è stato inaugurato poche settimane fa, notiziona, recitano le cronache locali, da un tiro da tre punti di Pierluigi Pardo. Quindi tutto torna, perché è stato proprio il nostro Pierluigi a inaugurare questo playground, quindi anche in omaggio alla trasmissione, al grande onore di essere convocato, ho voluto collegarmi proprio da questo luogo non banale, altamente luogo, simbolico,
0: quasi sacro. Poi da capire se quel tiro l'ha messo oppure no, ma questo
2: l'ha messo. Dicono, ho visto anche il tabellino, 2 su 3 da 3,
0: addirittura non c'è più religione.
2: Sì.
0: No, ma io volevo chiedere a Carlo Pellegatti, cioè, no, è troppo facile, no? Un ragazzino molto milanista che ne fa 3 all'Inter a San Siro, peraltro un ragazzino che il Milan non ha voluto, che si chiama Tra i soldi ed è il ragazzino, il giocatore del giorno e del momento. Carletto? Pronto? Pronto, vediamo. Pronto, vediamo Carlo Pellegatti. Forse quel ragazzino milanista l'avrebbe voluto vedere giocare a Salisburgo con la sua maglia. A Salisburgo fa freddino, a Roma c'è bello, invece, Dario Ricci.
2: Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro, ieri, tra i testimoni oculari di quell'impresa a cui accennavi, caro Carlo, quindi non a supplire l'assenza del maestro Pellegatti, ma insomma, è stato davvero un bel vedere, perché, ed è anche interessante, no, che poi Mancini abbia ripreso quella buona tradizione che già aveva inaugurato, portando in azzurro Reteghi, Grifo. Ecco, andiamo a cercarci tutto quello che è leggibile, sì, per l'azzurro. Poi se ne discute, perché chiaramente le parole del dopogara dello stesso Tresoldi, dello stesso Nicolò, fanno pensare che al momento il suo cuore sia più orientato verso la Germania che l'Italia, ma speriamo che possa anche cambiare idea, perché poi ogni CT vuole avere questi problemi, il poter scegliere.
0: Sì, intanto lui adesso è tornato Carletto Pellegatti su, sì, un ragazzino milanista che ne fa 3 all'Inter a San Siro. Che sensazioni ti evoca, Carletto?
1: Ma guarda, io più che lui che debba scegliere l'Italia o la Germania, io mi auguro che il Milan scelga lui,
0: certo,
1: perché mi sembra la società, con tutto il bene per l'Italia, maglia azzurra, mangi quello che volete, poi andiamo sulle cose pratiche, e io mi auguro che Milan scelga lui. È un giocatore costoso, ma qualcuno cattivo, faccio un nome a caso, Carlo Genta, sì, potrebbe dire che costa in ogni caso metà di Gonzalo Ramos, no? Sì, non l'hai pensata questa cosa?
0: No, perché Gonzalo Ramos, sì, è stato pagato un'enormità, ma Gonzalo Ramos a me piace, secondo me non è quello il problema del Milan. Secondo me è un eccellente giocatore, magari dirlo oggi è un po' desueto, è un po' controtendenza, però adesso ti trovi in un luogo, cioè Salisburgo, in cui il Milan è già messo alle strette sul piano dei risultati, ovviamente, perché ha perso prima in casa col Benfica,
1: certo,
0: ma pure su quello delle sensazioni che deve trasmettere domani.
1: Sono totalmente d'accordo con te, il risultato è importante, la vittoria è importante, ma dato che non siamo stupidi e guardiamo anche oltre, a volte una sconfitta o un pareggio giocato bene, con autorevolezza, certo, mostrando, tornando a mostrare quello che abbiamo visto una partita e mezzo, con le idee chiare, non passare dal 3-4-2-1 a un basico che solo

0: che usato dagli allenatori che devono osservare le squadre per non retrocedere a 7 giornate dalla fine, questo è il 4-4-2. Chiaro che allora uno esce, cioè Amorino ha detto una cosa giusta, siamo usciti da Reggio Emilia come se avessimo perso, perché non abbiamo visto una bella prestazione, perché siamo, no, non vediamo i progressi, il fondamentale è questo, dobbiamo vedere i progressi. Io sono molto portato all'ottimismo quando vedo giocare bene, eccetera. Quando vedo giocare male, perché giocando male e vincendo capita una volta su 10, giocando bene e perdendo capita una volta su 10. Quindi è questo il fatto. Oggi, domani sera, allora, innanzitutto, caro Carlo, siamo un po' stanchi di tu mi chiedi chi gioca, e già il fatto che tu mi chieda chi giochi e ci può stare la rotazione, che modulo usiamo, già non va bene. Già non va bene.
1: No,
0: Cosa
1: leggo
0: facciamo?
1: che
0: Torniamo.
1: Pulisic
0: Dimmi.
1: e Moreira riproposti, no?
0: Sì. Sì, ma in che modulo?
1: Non lo so, dimmelo tu.
0: Questo è il fatto. Cioè, io dovessi suggerire una cosa da Mourinho, gli direi: guarda, prosegui per la tua squadra, per la tua strada. Magari ti manderanno via perché ma almeno vai avanti con le tue idee, perché io non sono sicuro che siano alle sue corde il 4-4-2. E tu mi fai giocare a tennis, io gioco a rete, mi impegno, ma non è il mio gioco, io sto sempre in fondo,
1: Sì, come
0: quindi sto
1: dice.
0: lì,
1: Sì,
0: dimmi.
1: no, come diceva la maestra a scuola, meglio sbagliare con la tua testa che fare giusto che sbagliare con la testa degli
0: Ecco,
1: altri, no?
0: perché poi, esatto, ecco, l'hai detto giusto. Quindi sono queste cose che io voglio vedere, e per quello sono preoccupato, sì, ma soprattutto curioso capire, per vedere un pochettino se si rivede un po' il Milan convinto. Questo è il fatto, perché se no non andiamo da nessuna parte. L'hanno preso per fare un gioco propositivo. Ieri il mio amico Luca Diddi, che tu conosci, il nostro
1: Sì.
0: amico match analyst, cioè abbiamo tutti i dati inferiori a quelli dell'uomo del pullman che viene, e lo dico ironicamente, Massimiliano Allegri. Come tiri, come assist, come tutto siamo meno di Allegri. Con un giochista siamo meno di uno dell'uomo del pullman. Non va
1: Sì.
0: bene.
1: No, ma lui, sai, l'uomo del pullman è un semplificatore, no? È chiaro che invece giocare in una maniera che è quella che magari è in testa a Morim, non è è tutt'altro che semplice. E quindi, però mi sembra
0: Va
1: che siamo
0: bene,
1: ancora
0: ma giochi.
1: al piccolo chimico, no? Col Milan. Ed è un po' tardi perché, ti
0: Sono
1: ripeto,
0: 3 mesi, eh.
1: no, sono 3 mesi, ma poi soprattutto cominciano a pesucchiare i risultati. Ora, in Europa League. Insomma, la strada il Milan credo la farà, però parte da una sconfitta col Benfica e domani gioca a Salisburgo con un milione di interrogativi. Ci fermiamo un attimo, poi ci rituffiamo in queste due vigilie palleggiando tra Salisburgo e Roma.
2: Di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Strade in diretta.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi sulla 1 direttissima a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante ribaltato all'interno della galleria Sparvu. È disposta la chiusura del tratto tra Badia e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di circa 1 chilometro. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano code di 4 chilometri. Si consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola. Ci spostiamo sulla tangente est di Roma, per incidente si rallenta con possibili code all'altezza dell'uscita di via Batteria Nomentana verso viale Castrense. Sulla 3 Napoli-Salerno per un veicolo in fiamme si verificano code tra Napoli Centro e via Marina verso Salerno. Infine code a tratti di 5 km per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Questi maggiori disagi al momento, Strada in diretta torna tra un'ora dopo.
7: Toccare la luna ancora. bocca stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sarebbe più bello venire qui non da, fra virgolette, nemico, perché durante 90 minuti i tifosi romanisti sono con la Roma, io sono con il Real Madrid, ovviamente che non esiste per noi questa cosa di nemici, non esiste, però siamo avversari e per 90 minuti siamo avversari. Prima della partita, se la gente poi mi vuole fare un saluto speciale, anche io vorrebbe abbracciare i romanisti, vediamo che succede.
1: Sì, quel saluto speciale che di fatto non c'è mai stato tra l'Olimpico e José Mourinho. Stasera è una serata da, vabbè, per dare origine a stadio con il nostro inviato, beh, serata da pizza, birra e patatine per chi come me sarà a casa, sarà comunque bella e interessante da guardare. Gli ex amati, lo sa benissimo pure Carlo Peregatti, Dario, gli ex amati fanno sempre male, non solo al cuore ma spesso, leggi Sommer di ieri, pure al portafogli dove raccogli i punti in classifica.
2: Direi che hai fotografato benissimo questa vigilia, questa attesa di questo Roma-Real Madrid. Mourinho certo non è mai personaggio banale, a Roma infiammò un popolo che da diverse stagioni non provava quelle emozioni. Ricordiamola la Conference League vinta e poi ancora più importante per il palmarès di entrambi, per il palmarès della Roma sia perché con la Conference League Mourinho è diventato credo l'unico allenatore a aver vinto tutte le competizioni europee, o siamo lì insomma nel gruppetto dei pochissimi, ma comunque. E poi l'anno dopo ci fu, non dimentichiamo anche questo, quella finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia, persa ai rigori dopo uno splendido primo tempo con tante contestazioni fino agli eccessi nei confronti dell'arbitro Taylor, insomma in pieno stile mourinhiano, ma poi capisci bene una volta di più perché poi la curva sud, ma pure tutto il resto dello stadio giallorosso non se lo scorda.
1: No, ma come fai? Io torno da Carlo Peregatti perché a lui piace dare notizie e oggi c'è la notizia di un rinnovo di Pavlovic.
3: Sì, rinnovo di Pavlovic sarà una delle colonne di questo Milan fino al 2031, è giustamente adeguato, è un giocatore serio. C'erano delle tentazioni, non da parte sua, da parte del Milan c'erano delle offerte, però lui ha detto io voglio rimanere qui a Milano, io lo preferisco nei tre che nel centrale nei quattro, non so cosa ne pensi, però ecco, incominciamo a rinnovare i giocatori. Per esempio sarebbe molto bello, molto berlusconiano, il fatto che dopo Rabiot, le critiche di Cardinale eccetera eccetera, a me piacciono queste cose, si presentasse sotto braccio, tipico di Berlusconi, con Rabiot dicendo il ragazzo ha già firmato, firma domani, rimarrà qui anche 2 anni, capito? A me piacciono queste cose qua.
1: Sì,
3: se fossi consigliere di Cardinale, se il senior advisor è Ibra, tu capisci bene che io sarei lo giunto.
1: C'è ancora?
3: Sì, c'è ancora, l'ha detto ieri. Che c'è ancora. Io sarei lo junior, ovviamente, come tu immagini, advisor, e gli direi di fare queste cose perché avendole vissute col presidente, so che ai tifosi piacerebbe e chiuderebbe tante piccole e anche giustificate indiscrezioni, rumors, ma si è lamentato di mi piacciono queste cose qua, quindi tocca a Rabiot, poi toccherà a Pulisic, se ne parla da tanto tempo.
1: Sì, e se invece si presentasse sotto braccio con Acerbi per rimpiazzare Gabbia, come sempre?
3: Ho letto il nome Acerbi su un sito l'altro 2 giorni fa, dopo l'infortunio.
1: Certo.
3: Non ne so assolutamente niente, mi sorprenderebbe perché è una cosa alla Galliani le grottaglie, giusto? Non so se è nelle corde di questa proprietà, mi sarei molto sorpreso a dire il vero.
1: Sì, grazie Carletto.
3: Però c'è un problema di numeri nella parte centrale della difesa. Senti, vado a mangiare, stasera Wiener Schnitzel Adesso per tuo onore una Kugel, ti porterò una pallina di Mozart se ti
1: grande,
3: se sperando che il Milan metta due palline due di Milano palline. Domani
1: sì, poi vediamo se nella porta del Milan c'è anche qualche altra pallina, perché questo insomma, si può dire, non è, mi sembra solidissimo. Grazie Carlo, abbraccio, buon appetito, ciao Dario Ricci. Invece come ti muovi oggi per chiudere?
2: Ma guarda, io adesso vado già verso l'Olimpico, perché qua chiaramente l'attesa è tanta, quindi fra poco mi avvicino, sarò in ottima compagnia perché sarò con Massimo Cicognani, che è uno dei massimi esperti conoscitori del Real Madrid. Cioè tu pensa, Cicognani ogni due settimane, Civitavecchia, Fiumicino, Madrid, Bernabeu, questa è la sua andata e ritorno per andarsi a vedere il Real. Quindi
1: chiedi, sa già il risultato, quindi?
2: Lui già sa il risultato, già, ma pure del ritorno, eventualmente. Uomo chiave stasera, secondo me, Paolo Dybala. Perché ti lascio questa cartolina, perché comunque sull'altare del Real ci ha lasciato già una Champions, quella in maglia bianconera, certo. A Cardiff. Sa che sono magari le penultime, diciamo così, grandi partite di una carriera straordinaria. E allora oggi la mia Ricci Cam sarà puntata su Dybala.
1: Sono molto curioso di vedere la partita di stasera. Grazie a Dario Ricci, nostro inviato a Roma. Ci fermiamo qui, Marco Santone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. A domani, ciao a tutti.
4: Aermec, campioni del clima, vi ha presentato Tutti convocati.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, hey, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
14: Grazie.
13: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
15: Nasce Uni PDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
16: Il presidente di Ucimo, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da Ucimo Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
17: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
18: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
19: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
14: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Chi non ha mai attivato un buono pasto immagina sempre la stessa cosa: procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
20: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare. Nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure la Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
14: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
21: Sono le 15.
22: GR24, il sole 24 ore.

0: Meloni al Senato, sbagliata l'intesa sul gasolio annunciata da Trump, Mosca sta ancora bombardando le città ucraine. Botta risposta su Ilva, per la Premier stiamo lavorando per il rilancio, Renzi, la colpa della chiusura è vostra. In affitto da mezzo secolo nella stessa casa, una donna di 94 anni di Firenze viene chiesto un aumento di quasi il 300%. Buongiorno da Marta Cagnola e dalla redazione. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo su economia e scenari internazionali. Meloni ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. È una legittimazione per Mosca mentre continua a bombardare le città ucraine. Meloni ha difeso anche la spesa per la difesa come extra deficit. Non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Intanto botta risposta fra la Presidente del Consiglio e l'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sulla crisi ex Ilva, sempre durante il dibattito sulle comunicazioni di Meloni in Senato.
1: La situazione che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati al governo dell'ex Ilva era drammatica. E quindi il problema ce lo siamo ovviamente caricato noi. Ci siamo assunti la responsabilità di estromettere il socio di maggioranza, ArcelorMittal. Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa, cercando nuovi acquirenti che fossero affidabili. Vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
2: C'è stata una serie di misure che voi avete preso sull'Ilva, ma c'è un fatto simbolico perché i dati contano. Il 4 settembre del 2026, quando a Bari il governo Meloni festeggiava il record di longevità, nelle stesse ore, a 100 chilometri di distanza, a Taranto, partivano 2.495 lettere di licenziamento che sono arrivate agli operai dell'Ilva e che non sono state firmate né da Agostino De Previs né da Mario Monti, ma dalla incapacità di un governo che ha Urso al Ministero dello Sviluppo Economico di affrontare il principale problema di crisi aziendale. È colpa vostra se l'Ilva è in queste condizioni, non dovete pensare la colpa al passato.
0: Siamo vicini a una soluzione compatibile con le norme dell'Unione Europea che consentirebbe di attuare la misura proposta che di fatto ridurrebbe l'impatto dei costi della produzione di energia elettrica da gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. Lo spiega un portavoce della Commissione confermando le parole di Giorgia Meloni questa mattina. Non ci potrà essere alcun accordo sul futuro bilancio europeo 2028-2034 senza nuove risorse proprie e sostanziali per l'Europa. È l'avvertimento lanciato oggi dalla presidenza francese. Oggi, lamenta l'Eliseo, si vedono i limiti di un approccio incentrato esclusivamente sui tagli alla spesa. Sono già in Gran Bretagna insieme al mio team. Oggi è prevista un'udienza presso Sua Maestà il Re Carlo III. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social a suo arrivo a Londra. Con il premier Andy Burnham aggiunge: discuteremo una vasta gamma di questioni di sicurezza. Una donna di 94 anni, residente a Firenze, in affitto nella stessa casa da 50 anni, ha ricevuto un'incredibile richiesta di aumento dell'affitto.
3: Uno sfratto per fine locazione in programma a febbraio è quanto sta per accadere a Franca, una 94enne che vive nella zona nord di Firenze in una casa di 70 metri quadrati in cui abita dall'inizio degli anni 60. Ora però i proprietari hanno deciso di alzare l'affitto da 450 euro al mese a 1.200 ed è una somma che l'anziana con pensione minima e reversibilità del marito non può permettersi. Una storia resa nota dalla figlia che non ha ancora confidato il problema alla madre vedova e invalida, un caso che ricorda quello di Mari Carmen, l'87enne di Madrid, diventata il simbolo dei cittadini che non possono permettersi una casa. La donna portata via in barella dalla sua abitazione ha mobilitato le piazze fino al terremoto politico in Spagna. Per Franca, Firenze, il contratto d'affitto è ancora in essere fino a febbraio, ma potrebbe aprirsi una vicenda giudiziaria con la figlia che spera che davanti a un giudice vengano considerate l'età e le condizioni di salute dell'anziana. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
0: È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 16.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move Beyond.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
4: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
5: C'è la salma dell'uomo dell'epigrafe. Indossa un completo grigio fuori moda. Le mani tengono stretto il rosario.
6: Non mi hanno mai fatto impressione i cadaveri, no? So che non c'è più e che la persona che è rimasta in positivo nei miei ricordi, no?
5: Storie di veglie casuali e di veglie infinite in una puntata che si intitola Finché morte.
7: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Questa è una puntata che ha davvero delle bellissime storie, e anche se è un mercoledì qualunque, sono le 3 del pomeriggio, o è un giovedì all'alba e state ascoltando la puntata, o è in podcast ed è un pomeriggio luminoso, o magari invece è una sera al crepuscolo, o è un'alba, insomma avete capito, qualunque sia l'orario in cui ascoltate queste storie sono perfette da ascoltare adesso, perché ci raccontano di che cosa accade quando non ci siamo più e di che cosa accade quando ci sopravvivono le cose intorno a noi, o quando noi sopravviviamo alle cose che non ci sono più. Insomma, avete capito, vi stiamo raccontando delle storie che hanno a che fare con dei cimiteri, dei luoghi, i luoghi in cui le persone vanno a trovare i propri morti, i propri cari. E Giacomo ci va a trovare delle persone care che appunto sono lì sepolti in un cimitero, ma trova una persona che conosce appena appena, che è mancata da poco, e decide di fermarsi per stare un po' con lui e per salutarlo. E poi invece un'altra storia incredibile che arriva dagli Stati Uniti, la storia di un uomo che amava così tanto sua moglie che quando lei muore lui decide di prendere un piccolo mausoleo all'interno del cimitero di New York e di trasferircisi a vivere per 10 anni. Solo la notte non può fermarsi ovviamente perché il cimitero chiude, ma per il resto tutti i giorni è lì con lei. La puntata si intitola Finché morte. Benvenuti.

0: Il vigneto in inverno è un luogo davvero silenzioso. Le viti apparentemente morte stanno in realtà aspettando la primavera per svegliarsi e ricominciare a germogliare. Ma io, in questo momento, non ho la pazienza di aspettare i loro frutti. Nella strada del ritorno, dopo aver potato per ore piante di ribolla, fermarsi in una cantina sociale diventa una priorità. Anche la seconda sosta dei miei nonni è programmata. Sotto un cielo grigio, fermo la macchina nel parcheggio del cimitero. Vista l'ora, devo stare attento, il cancello automatico si chiuderà fra pochi minuti. Attraversando la parte vecchia, raggiungo la tomba di famiglia infilandomi le mani in tasca per ripararle dal freddo, rallentando il passo senza accorgermene. Attorno a me, solo lapidi, che con le loro foto sbiadite, corrose dal tempo e coperte da un velo di muschio, mi hanno sempre affascinato. Molte di loro hanno lumini accesi e fiori, spesso finti. Io no. Nella mia tomba non mettetemi fiori. Li voglio adesso, finché vivo. Da morto vorrei essere ricordato per gli alberi e i fiori che ho piantato e curato nei giardini della gente, non con un crisantemo che gela in mezzo a ghiaia e a marmo.
1: Sì, io sono un metalmeccanico che però, oltre al pollice verde, ha anche un cuore verde. A me piace, ho una casa grande, sono poi di origine contadina e quindi sono sempre stato a contatto con la natura e con gli animali. Ecco perché mi piacciono i fiori e le piante, e visto che proprio nel mio giardino ne abbiamo anche tante e molto alte.
0: Giunto alla tomba saluto i nonni appoggiando le labbra sulla loro foto. Intorno a me non c'è anima viva, se non una civetta che è appollaiata sul cornicione di un loculo poco distante e non smette di cantare. Quando incontro questo piccolo rapace mi viene sempre in mente zia Augusta, mancata tanti anni fa. Se c'è una persona nella vita di cui non avrei potuto fare a meno era proprio lei, una donna d'altri tempi, un punto di riferimento. Come tante persone di quegli anni anche zia era superstiziosa. Ricordo che in autunno, quando i maroni cadevano con i loro ricci dall'albero, ne raccoglieva uno e lo metteva nella tasca del grembiule, rigorosamente nero come il fazzoletto che teneva in testa. Quel frutto autunnale era un talismano che, sosteneva lei, l'avrebbe protetta per tutta la stagione fredda dall'influenza. Se c'era un animale che non sopportava era proprio la civetta. A quel tempo, a detta di molti, l'odiato pennuto era considerato l'animale porta sfortuna per antonomasia. Unendo il sacro con il profano, come a proteggersi da un maleficio, la zia si faceva il segno della croce ogni volta che la vedeva. Se poi la sentiva cantare, come sta facendo in questo momento, allora erano guai. Al segno della croce aggiungeva un Gloria, un Salve Regina e un Padre Nostro. Secondo la sua teoria, presto la morte si sarebbe fatta viva. A differenza di zia Augusta, non ho mai creduto alla superstizione. Fortuna, sfortuna, nella mia testa non esiste nulla di tutto ciò, esiste solo il destino.

0: I rami ormai spogli del grande salice selvatico cresciuto vicino al muro di cinta hanno lasciato cadere le foglie proprio sopra la pesante lastra di cemento posta al centro della nostra tomba. Mi serve una scopa. È vicino ai cassonetti delle immondizie e a una mensola in legno sulla quale vedo appoggiati annaffiatoi di diverse misure. Nella stanza a fianco, che una volta veniva usata dal becchino per riesumare le salme e trasferirne i resti nelle apposite cassette, c'è un'epigrafe appesa alla porta. Strano, non è il suo posto. Riconosco la persona. È un anziano che mi è capitato di vedere diverse volte giocare a carte in un bar del paese. Il vetro a specchio della porta non mi permette di vedere l'interno della stanza. Mi avvicino fino a toccarlo con la punta del naso. Intravedo pareti ricoperte da piastrelle, quattro sedie disposte una a fianco all'altra, un armadio vuoto e sopra un tavolo una bara piena. Decido di entrare, la porta è aperta. C'è il cadavere dell'uomo dell'epigrafe. Indossa un completo grigio fuori moda, le mani tengono stretto il rosario. Recito una preghiera, poi, con l'aspersorio che vedo appoggiato sul tavolino accanto alla bara, traccio il segno della croce. Non ho paura, potrei andarmene, invece resto lì, in silenzio, travolto da un senso di pietà. Veglio il corpo di una persona che non conosco, che sembra meno morta di tutti quelli che mi circondano, che tra poche ore la terra coprirà, che merita che qualcuno gli riconosca di essere esistito. Non riesco a staccare gli occhi dal suo viso, diventato ormai color cenere.
1: Sì, la prima cosa che ho pensato è ho avuto un gran senso di pietà. Mi faceva, forse è un po' strano dirlo, no? Per un corpo che non respira più, però mi faceva tenerezza, soprattutto perché era solo. Era solo e ho trovato la porta aperta, quindi sono entrato due volte perché c'era questa attrazione per dargli per vederlo due volte e salutarlo bene, insomma, fargli fare il mio piccolo, salutarlo, insomma, anche se non lo conoscevo.
0: Il pensiero arriva senza bussare. Che senso ha correre tutta la vita se poi finisci così? Senza nessuno accanto anche prima di essere sepolto. Mi sento in colpa quando, uscito dalla stanza, lo lascio di nuovo solo. Dopo aver pulito la tomba, ripongo la scopa al suo posto, poi, senza incertezze, decido di entrare in quella stanza una seconda volta, recitare una seconda preghiera e tracciare un secondo segno della croce con l'aspersorio. Mi siedo per alcuni istanti, poi, come se mi potesse sentire, lo saluto. Buon viaggio, Aldo. Nell'attraversare il viale centrale del cimitero che mi riconduce al parcheggio, incrocio ancora una volta gli occhi gialli della civetta, che senza battere ciglio continua a fissarmi. Mi fermo di colpo, un brivido scorre lungo la schiena, inevitabile pensare a quell'uomo lasciato solo. I miei occhi socchiusi la sfidano, le mani ruvide si stringono a pugno, le labbra screpolate dal freddo le sussurrano: «Stronza».

0: Loro sono Pan 5 che cantano Shandy in the Graveyard, e questo brano, ci ricorda il nostro Luca Michele, che non sfugge niente, nasce proprio da questa band, i Pan 5, che hanno una storia incredibile, perché sono scomparsi per 20 anni, e poi grazie al web, a internet e una ricerca forsennata dei loro fan su Reddit sono ritornati in vita, letteralmente. No, letteralmente no, perché vorrà dire che è una forma di nuova morte, nuova vita, ma semplicemente si sono rimessi insieme e dopo 20 anni hanno creato di nuovo la loro band, per introdurre e chiacchierare un pochettino con Giacomo e capire qualcosa di più della sua bellissima storia. Ciao Giacomo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, grazie per avermi chiamato, è un piacere parlare con voi.
0: Anche per me, anche per noi, come stai?
1: Tutto bene, soprattutto oggi che sono al telefono con te.
0: Senti, dove si svolge questa storia? Dove è accaduta?
1: Beh, questa storia è accaduta nel cimitero del paese, un piccolo cimitero un po' fuori dalla zona delle case, a Bagnarola. Poi io sono un piccolo paese nel comune di Sesto Regina, che è nella provincia di Pordenone.
0: Siamo in Friuli, insomma, siamo in Friuli Venezia Giulia.
1: Sì, siamo in Friuli, sì, a destra del Tagliamento.
0: Senti, sappiamo, perché lo dici anche nel racconto, fa differenza tra destra e sinistra del Tagliamento?
1: Sì.
0: Per un friulano?
1: Sì. Divide in due il Friuli, no? Perché se non sbaglio tu hai la moglie, se non sbaglio, di...
0: Ho la compagna, sì, sì. Ho la compagna nata a Palmanova e ho una suocera a Martignacco, quindi conosco
1: esatto.
0: Bene.
1: Sì, divide il Friuli, che è fra le province di Udine e Pordenone, no? Quindi il nostro Friuli.
0: Senti, tu sai, dice qualcosa di più di chi era Aldo?
1: No, Aldo, guarda, Aldo lo avevo visto, come ho scritto, qualche volta al bar. Fra l'altro è di un paesino vicino, Ramuscello, perché probabilmente il cimitero non ha questa stanza che è tipo un obitorio, no? Mm-hmm. E quindi lo hanno messo lì. Mi hanno detto che era morto di morte violenta, no? Quando deve essere caduto e deve aver sbattuto la testa da qualche parte, e siccome era solo lo hanno portato lì, insomma, perché non c'era nessun familiare.
0: Quante volte ti capita di andare al cimitero?
1: Beh, insomma, un po' come tutti, andiamo a trovare, penso, comunque qualche volta all'anno, no? Solo che quel giorno lì avevo deciso di fermarmi, stavamo attraversando come famiglia un periodo molto difficile e quindi avevo bisogno di una preghiera in più, diciamo, no? Mm-hmm. Perché ci aiutasse. E così mi sono fermato, non il tempo, come ho scritto, era una giornata veramente da cimitero, perché c'era un grigio quasi nero, anche se ci troviamo a dicembre, quindi le giornate sono le più corte dell'anno, no? Certo. Quindi era proprio una giornata da cimitero, ecco.
0: Senti, cos'è che ti ha spinto a sederti lì accanto a lui e a fargli un po' di compagnia?
1: Pietà, perché mi sono sorpreso di trovare lì un cadavere, e soprattutto la porta aperta. Poi tutto il cimitero, c'ero solo io, ma veramente c'ero solo io, non c'erano macchine, biciclette parcheggiate. E quindi sì, sono entrato e, proprio per pietà verso questa persona che avevo riconosciuto, e ho trovato strano che non ci fosse nemmeno un custode delle pompe funebri, almeno, no? Comunque, se non c'è nessuno, almeno lo avessero coperto con la parte superiore della cassa. E quindi invece me lo sono trovato lì, io non ho paura, insomma, non mi faccio condizionare da queste cose, sono entrato, e poi proprio per un senso di pietà, che mentre pulivo la tomba così mi ha spinto a ritornare a dare un ultimo saluto, no? Perché, come ho scritto, sembrava un morto meno morto degli altri che mi circondavano, no?
0: sì, lo hai detto, ed è vero anche che c'è una forma di pudore o addirittura forse sì, di paura nei confronti delle persone morte. Io ricordo che quando è mancata mia nonna, che è la persona più cara che mi è mancata di recente, le ho fatto una foto e intorno a me la mia famiglia era un po' spiazzata dal fatto che le avessi fatto una foto, invece a me non dispiaceva l'idea di avere un ricordo di lei anche in quella forma lì, che è una forma diversa da quella a cui
1: ecco qua. È la prima volta che lo sento. Questo magari io no, questo no, io no.
0: Senti, c'è qualcosa, so che sembra una domanda esistenziale, ma io ci provo visto che ci ha mandato questa bellissima storia.
1: Sì.
0: Questo momento che hai vissuto e questa storia che ci hai raccontato ci dice qualcosa di noi, cioè dice qualcosa di come siamo oggi, non solo di come siamo più soli, ma in generale il fatto di essersi trovato con una persona morta lì da sola e aver deciso di stare un po' con lui.
1: Sì, beh, diciamo che in un posto così fa ancora più malinconia, no? Mi ha fatto, come dicevo prima, mi è un po' dispiaciuto che fosse solo, lasciato solo così. Io non so se c'è parenti, non ne ha più, però è sembrato quasi un abbandono, per quello che poi sono entrato due volte. Insomma, mi ha fatto tristezza, così una preghiera in più ho detto non gli fa male.
0: Giacomo, grazie davvero per questa storia e la chiacchierata. Salutaci Bagnarola e ci vediamo in Friuli.
1: È tutto il comune di Sesto, perché insomma abbiamo fatto un po' di pubblicità, no? perché sapevamo di essere ospiti qua, no? Io parlo
0: okay.
1: Di mia moglie,
0: quindi
1: abbiamo detto sì,
0: l'avete raccontato in giro. E allora perfetto, un saluto
1: a tutti i giorni, no?
0: Come si chiamano gli abitanti di Bagnarola?
1: Bagnarolesi,
0: veramente.
1: Però facciamo il comune Sesto Regina, ecco.
0: Però scusami, Bagnarola in sé quanti abitanti ha?
1: Ma sui 2005, insomma. Poi tutto il comune siamo sui 6.000 qualcosa, insomma.
0: Fantastico. Allora un saluto a tutti. Okay. Giacomo, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto, grazie, e mandaci altre storie.
1: Volentieri, grazie mille.
0: Ciao, a presto. Ciao.

0: Archie Merry Me, si intitola questa canzone di Always. Ora le borse in diretta, questa è Radio 24, Matteo Caccia racconta, la puntata si intitola Finché morte. Torniamo tra pochissimo.
1: In quel momento comunque la scena era surreale, perché entra Giuliana,
2: partire e andare dietro a lui in maniera assolutamente fiduciosa, tranquilla, serena.
0: C'è chi racconta da sempre, chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi. C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo. Ma ricordare è diverso da raccontare.
2: Queste persone lo chiamano promettendo cifre mirabolanti.
1: È bello partire e sapere che c'è sempre qualcosa che ti attende se uno ha un paese di origine.
0: Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Qui raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne.
3: Ci fanno vedere le foto dei bambini, ci si racconta le storie.
4: I sottufficiali erano proprio lì davanti che non vedevano l'ora quasi di sparare, facevano proprio a gara e io invece stavo sempre un po' nell'ombra.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con
13: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
14: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: È partita negativamente la seduta a Wall Street, il Dow Jones sotto la parità, Standard & Poor's meno 0,45%, Nasdaq meno 0,87%. Dopo l'atteso dato sull'inflazione di settembre, l'indice dei prezzi al consumo è salito al 3,7%, un dato appunto superiore alle attese, che chiaramente inizia a pronosticare manovre sui tassi di interesse possibili da parte della Banca Centrale Americana nella giornata in cui hanno pubblicato i conti BlackRock, Morgan Stanley e Bank of America. L'Europa sta procedendo invece invece positiva, con l'unica eccezione di Piazza Affari, in calo dello 0,27%. Dopo il dato sull'inflazione americana, l'euro è arretrato sul dollaro a 1,11,31. È tutto.
12: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano RO per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
17: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
18: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
19: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
20: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
21: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
22: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino, per crescere, innovare, competere.
23: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
24: Con il supporto non condizionante di Novartis.
25: Matteo Caccia racconta.
26: Il Greenwood Cemetery di Brooklyn è uno dei cimiteri più belli e ricchi di storia di New York. Le sue colline ondulate, grandi mausolei, sentieri alberati creano una grande atmosfera di pace. Ma nascosta tra i suoi monumenti c'è una delle storie d'amore più struggenti e commoventi della città. Questa è l'incredibile storia di Jonathan Reed, un marito devoto il cui quotidiano rituale di lutto divenne leggendario. State con noi. Jonathan Reed era un commerciante di successo nella Brooklyn della fine dell'Ottocento. Tra i suoi conoscenti era considerato un uomo d'affari rispettabile e un marito profondamente legato alla famiglia. Non era ricco secondo gli standard dell'elite dell'epoca, ma viveva abbastanza agiatamente da poter garantire alla sua amata moglie Mary una vita stabile e confortevole. A quanto raccontavano tutti, il loro era un matrimonio profondamente affettuoso. Amici e vicini descrivevano il loro legame come insolitamente intenso, perfino per gli standard dell'età vittoriana. Mary non era soltanto la moglie di Reed, era il suo punto di riferimento emotivo, la sua compagna, la sua gioia più grande. Quando morì, nel 1893, il mondo di Reed crollò. Travolto dal dolore e incapace di immaginare una vita senza di lei, Reed acquistò un mausoleo privato nel Greenwood Cemetery di Brooklyn. Fu lì che Mary venne deposta. Accanto a lei c'era anche una bara vuota, destinata un giorno a lui. Ma invece di chiudere la tomba e andarsene, Reed fece qualcosa di straordinario. Secondo il New York Times, arredò il mausoleo proprio come il salotto di una bella casa. Nel luogo in cui Mary riposava, mise una stufa a petrolio per mantenere calda la stanza. Il servizio dei piatti del loro matrimonio, quadri, fotografie che ritraevano Mary nelle diverse fasi della sua vita, un orologio, dei libri, il lavoro a maglia che lei aveva lasciato incompiuto e perfino il loro pappagallo domestico, prima vivo e dopo la morte imbalsamato. Non era più soltanto una tomba, era una casa, un santuario, un rifugio. Ogni mattina Reed arrivava all'apertura del cimitero e diceva: "Buongiorno Mary, sono venuto a stare un po' con te". Poi restava nel mausoleo per l'intera giornata. Parlava con Mary, mangiava usando il loro servizio di nozze, le leggeva dei libri e vegliava accanto a lei. La sera, quando le regole del cimitero lo obbligavano ad andarsene, usciva a malincuore, ma soltanto per tornare la mattina seguente. Ripeté quel rituale ogni singolo giorno, per più di 10 anni.

0: Aveva promesso a Mary che non l'avrebbe mai lasciata e poi, sosteneva, Mary non era morta. Dal suo corpo se n'era semplicemente andato il calore. Se lui fosse riuscito a mantenere caldo il mausoleo, lei avrebbe continuato a dormire serenamente. Per Reed la morte non era definitiva, era soltanto una condizione temporanea. La sua veglia dunque non era soltanto lutto, era speranza. Per alcuni la storia di Jonathan Reed rappresenta la più grande testimonianza possibile di un amore eterno. Per altri è il ritratto straziante di un dolore così profondo da divorare l'intera esistenza di un uomo. Eppure, per più di 10 anni, Reed rimase fedele al suo rito senza saltare un solo giorno. La sua devozione lo trasformò in una leggenda vivente, nel simbolo di un amore così intenso da sfidare il tempo, la ragione e perfino la morte. Nel 1905 alcuni dipendenti del cimitero trovarono Jonathan Reed disteso sul pavimento del mausoleo con le braccia protese verso la bara di Mary. Era stato colpito da un ictus fatale. Reed venne sepolto accanto alla moglie che aveva tanto amato, occupando finalmente la bara vuota che aveva fatto preparare molti anni prima. Il mausoleo venne sigillato e da allora la chiave è scomparsa. La storia di Jonathan Reed continua a vivere perché parla di paure e desideri universali. La paura della perdita, la paura della solitudine, il desiderio di un amore capace di andare oltre la morte. In una città definita dall'ambizione, dalla velocità e dalla continua reinvenzione di sé, la sua silenziosa devozione quotidiana appare quasi in contrasto con tutto ciò che la circonda e ci ricorda che alcuni legami sembrano impossibili da spezzare, perfino dalla morte.
1: Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
2: Idem.
1: È meraviglioso, Molly. L'amore che hai dentro.

0: L'amore è più forte della morte, cantano i The Love is Stranger Than Death, per chiudere questa storia meravigliosa che abbiamo letto sul New York Times. Si intitola La triste e dolce storia dell'uomo che visse dentro a un mausoleo, in una puntata che invece vi ricordo si intitola Finché morte. Strada in diretta, e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Strade in diretta.
4: Di nuovo un buon pomeriggio sulla 1 direttissima a causa di un incidente con mezzo pesante ribaltato all'interno di una galleria. È tuttora chiuso il tratto tra Badia e il Bivio per la variante di Valico verso Bologna. All'uscita obbligatoria di Badia si verificano 5 km di coda. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per incidente si verificano code tra il Bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli. Sulla tangenziale ovest di Milano per incidente il traffico è bloccato.

0: 8 con code all'altezza dell'allacciamento con la 4 in direzione della 8. L'incidente è segnalato in competenza 4. Infine, sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in avaria, si procede in colonnati per 4 km tra il bivio per la 10 Ovada in direzione Gravellona-Toce. Queste le principali notizie, torniamo tra circa un'ora più tardi.
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Grisha Perelman, il personaggio, il protagonista, personaggio principale del racconto del podcast Dov'è Perelman, che vi stiamo raccontando in queste settimane, è arrivato nel momento giusto della sua vita, è riuscito a fare della matematica la sua vita. La Russia sta iniziando ad aprire i propri confini, rendendo più facile l'espatrio. A Parigi si occupa degli spazi di Aleksandrov e si specializza in un ramo della matematica che si chiama topologia. Dopo alcune vicissitudini durante le quali rimarca i suoi principi ferri e incorruttibili, Grisha sembra sparire nel nulla. Grisha vuole sparire. Dov'è Perelman? Torniamo ad ascoltare la voce di Stefano Pisani.
4: Dopo la delusione del convegno, rientra a Berkeley e la sua borsa di studio termina nella primavera del 1995. Sebbene gli arrivino varie richieste, era diventato una specie di star dopo la congettura dell'anima, nonostante il disastroso intervento svizzero, lui rifiuta tutte quelle che non prevedano minimo un posto di ruolo ed esige di non fare la solita trafila accademica. In questo periodo si toglie lo sfizio perfino di chiudere la porta in faccia proprio a Princeton, con delle modalità che resteranno nella storia. «Vengo solo se mi date un posto di ruolo», dice. Allora l'università risponde: «Beh, abbiamo pensato a un posto di assistente, in ogni caso si potrebbe fare, però ci servirà comunque qualche altra informazione, il suo curriculum per esempio». E Grisha ribatte: «Il mio curriculum? E perché? Non avete già letto il mio articolo?» Niente male per un matematico di soli 29 anni con poche pubblicazioni all'attivo e appena 6 mesi di esperienza come docente. Si può facilmente immaginare come va a finire. Grisha quindi torna addirittura in Russia a vivere a Cursino, che sebbene sia praticamente un sobborgo di San Pietroburgo abbastanza degradato, è sempre la sua città natale. E ci torna ovviamente con sua madre. Forse è proprio questo quello a cui Grisha punta: ritornare alle origini per superare la sua impasse nella ricerca. Chiede di riavere il suo posto all'interno dell'istituto Steklov senza avere obblighi di docenza, anzi, a dirla tutta, non voleva avere obblighi di nessun tipo. Sentiamo Nicola Ciccoli.
5: Negli anni successivi alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, alla metà degli anni 90, le istituzioni collegate all'Accademia delle Scienze Russe, come l'Istituto Steklov, erano sprofondate nel caos sul piano organizzativo e nel degrado dal punto di vista materiale. I ricercatori non erano più tenuti a render conto del proprio lavoro e di come impiegavano il tempo. Gli organigrammi degli istituti si erano pian piano riempiti di gente ormai scomparsa o, nel migliore dei casi, emigrata da tanti anni all'estero. Gli edifici, che già in epoca sovietica subivano manutenzioni strutturali minime, dopo 5 anni di negligenza avevano cominciato letteralmente a cadere a pezzi. Gli stipendi dei ricercatori erano talmente inadeguati all'inflazione, di poco valore ormai, che tanti dipendenti nemmeno più prendevano la briga di andare a ritirarli e cercavano fonti alternative di reddito. Molti si trasferivano in Occidente in pianta stabile, oppure insegnavano 6 mesi in patria e 6 mesi all'estero.
4: Per Grisha, però, questi problemi non c'erano. Nel suo istituto c'è sia il riscaldamento che la corrente e la linea telefonica funziona per la maggior parte del tempo. Ai suoi bisogni frugali provvede la madre. Grisha è rimasto solo con lei, visto che la sorella si era trasferita all'estero. La metropolitana collega ancora il centro di Leningrado con Cursino. Insomma, a Cursino non gli manca nulla. Anche considerando che, mentre era negli Stati Uniti, Grisha aveva messo da parte decine di migliaia di dollari. Nel 1995 una famiglia di due persone a San Pietroburgo poteva vivere agevolmente con meno di $100 al mese. Il momento in cui Grisha inizia a studiare la congettura di geometrizzazione coincide con un'altra bizzarra novità, ovvero la sua progressiva sparizione. Trascorre sempre meno ore allo Steklov e arriva pian piano a presentarsi all'istituto solo nel giorno di paga. Risponde sempre più di rado alle email. Quel mondo, che fino a quel momento aveva avuto qualcosa da dargli, ora non gli è più utile, perché Grisha si sentiva perfettamente formato in campo matematico. È diventato inutile, eppure quell'ambiente di accademici continua ad avere delle pretese verso di lui, che per Grisha sono assolutamente incomprensibili. Di tutta risposta, Grisha decide così di lasciarselo alle spalle e di dedicarsi solo al problema di geometrizzazione di Thurston, l'unica cosa che gli interessa. Non si preoccupa più di nient'altro al mondo se non della matematica, senza le distrazioni rappresentate da esami, gare, tesi e insegnamento. Quel briciolo di pazienza che aveva per queste distrazioni, d'altronde, si era totalmente consumato. Nel 1996 la Società Europea di Matematica vuole premiarlo per il suo lavoro sugli spazi di Aleksandrov come uno tra i migliori matematici con meno di 32 anni al mondo. È bello, no? Grisha, quando viene a saperlo in anteprima, non solo rifiuta il premio, ma dice che avrebbe creato uno scandalo se solo fosse stato dato l'annuncio della sua vittoria. Perché lo fa? Ci sono diverse teorie in merito. Quella più accreditata è che Perelman ritenesse che nella giuria del premio non ci fossero persone in grado di valutarlo davvero. Può darsi che lui ritenesse che il suo lavoro non fosse terminato e che quindi non aveva senso dargli un premio, perché si era bloccato, non era riuscito a comprendere pienamente gli spazi di Aleksandrov. Quel colpo per lui era stato durissimo. Perelman, comunque, si mostra come quel tipo di persona che vuole essere l'unica a poter decidere se merita o meno di ricevere un'onorificenza. In ogni caso, vuole essere lasciato in pace. Tornato in Russia, comunque, partecipa ancora a eventi pubblici organizzati dalla comunità dei matematici, soprattutto quelli dedicati ai ragazzi. Non lo fa perché crede che sia qualcosa di particolarmente utile o perché la cosa in qualche modo gli piaccia. Lo fa principalmente per rispetto verso la tradizione dei club e delle gare di matematica in cui anche lui si era formato. Di nuovo, Grisha lo fa perché sente che questa è la regola e sappiamo bene come Grisha si comporta con le regole che riconosce come valide. Le rispetta. Contemporaneamente è sempre più restio a rispondere a qualsiasi domanda inerente ai suoi progetti lavorativi. Diventa sempre più difficile che risponda alle email. Siamo a metà degli anni 90 e nessuno riesce a sapere di cosa si stia occupando Grisha. Se qualche collega riesce a incontrarlo e gli fa qualche domanda in merito, lui risponde «Non mi va di parlartene». Nessuno ha sue notizie rilevanti per anni. La sua sorte sembra quella di tanti matematici che nei primi anni di carriera ottengono risultati brillanti ma poi finiscono per farsi inghiottire dal buco nero di qualche problema impossibile da risolvere. Nel febbraio del 2000, Mike Anderson dell'Università di Stony Brook riceve però improvvisamente un'email da Perelman. Grisha, come era nel suo stile, senza tanti convenevoli nonostante gli anni di silenzio, va dritto al punto. «Ciao Mike, ho appena letto il tuo articolo sulla generalizzazione del teorema di Lichnerowitz e c'è un punto nel tuo testo che mi turba non poco».

0: Lui è Sufjan Stevens che canta Death with Dignity, cioè morte con dignità, per chiudere una puntata che invece si intitolava Finché morte. Grazie ancora a Stefano Pisani che ci permette di raccontare il suo podcast. Grazie a voi se avete voglia di condividere questa storia con delle persone che pensate potrebbero avere un sollievo o avere magari, come dire, uno spunto in più per tirare avanti nella propria vita. Ecco, questa è la puntata magari che decidete di condividere con qualcuno. Andate sul sito di Radio 24 oppure ovunque voi ascoltate i vostri podcast e condividete questa puntata. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un cascai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse, sempre più alto!
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì!
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, hey, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre, dalle ore 15, segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
19: In collaborazione con... Teon, pompe di calore ad alta temperatura. Tecnologia che fa crescere l'industria.
20: E con Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
21: Pinneggia, esce sul limite dei 15. Ottima questa volta Sara Curtis, al comando.
22: Guarda come va Sara Curtis.
21: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo.
23: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
24: Sono le 16.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: Meloni al Senato, sbagliata l'intesa su gasolio annunciata da Trump. Mosca sta ancora bombardando le città ucraine. Botta e risposta con Renzi su Ilva. La Casa Bianca starebbe discutendo lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. A Londra Zelensky intanto incontra il premier Burnham e Re Carlo. Confindustria, rischio crescita zero senza soluzione a Hormuz. Orsini, potenziare l'iperammortamento e aiuti alle aggregazioni. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. Nelle comunicazioni la Presidente del Consiglio ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. È una legittimazione per Mosca mentre continua a bombardare le città ucraine, ha detto. Meloni ha difeso anche la spesa per la difesa come extra deficit. Non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Botta e risposta poi con l'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sulla crisi ex Ilva. Per la premier stiamo lavorando per il rilancio. Renzi, la colpa della chiusura è vostra. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive Semaphore citando un funzionario dell'amministrazione americana. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo III e il premier Burnham. La crescita economica dell'Italia resta bassa, solo lo 0,6% l'anno prossimo, e se non si risolve la crisi energetica rischia di fermarsi a zero. Lo prevede il Centro Studi Confindustria nel rapporto di previsione presentato oggi. Il presidente Emanuele Orsini avverte: dobbiamo abbassare il costo dell'energia per le imprese e spingere investimenti e aggregazioni.
26: Il Centro Studi Confindustria alza a più 1% la sua stima di crescita del PIL italiano per il 2026, allineandola a quella del governo, un rialzo dovuto alla maggiore crescita nella prima metà dell'anno, mentre ora, si legge, è in corso un rallentamento che si trascinerà al 2027. Per l'anno prossimo è previsto solo più 0,6%, anche questo in linea con il governo, ma il Centro Studi avverte: il prezzo dell'energia sarà il principale fattore di vulnerabilità dell'economia italiana per il 27 e c'è il rischio di crescita zero se il valore medio annuo del Brent raggiungerà i $126 al barile. Il presidente Emanuele Orsini insiste sulle priorità: abbassare il costo dell'energia, spingere gli investimenti delle imprese e le aggregazioni, attuare il piano casa. Bene, dice Orsini, che il governo voglia mantenere e potenziare l'iperammortamento, ha funzionato, ora dobbiamo agevolare le aggregazioni relazioni fra imprese, così si spinge la produttività. Ne ho parlato con Giorgetti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
24: A mano, uno spot per raccontare una banca è l'obiettivo della nuova campagna istituzionale di Intesa San Paolo, presentata oggi a Roma. Tra i protagonisti Sergio e Pietro Castellitto, Roberto Bulle e Ciccio Graziani.
0: Una giovane coppia nella prima casa, una studentessa che ha potuto proseguire gli studi, ecco i protagonisti della nuova campagna istituzionale di Intesa San Paolo, clienti che mostrano la propria storia. Nello spot una catena di mani che attraversa l'Italia per far conoscere i valori e la vicinanza della banca al paese, ma soprattutto agli italiani. Il racconto è affidato a Sergio e Pietro Castellitto, per la prima volta insieme alla regia. A parlare è la musica, con il celebre brano a mano reinterpretato da Mina.
1: E il sentirsi è la prima maniera, quella più semplice ma anche quella più efficace per sentire l'altro, quindi per provare anche l'emozione dell'essere insieme e di condividere l'emozione dell'essere in scena.
0: Così Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala di Milano, commenta la scelta del brano e la similitudine con la danza. Nello spot anche l'ex calciatore Ciccio Graziani coi ragazzi della società Retina di Calcio Integrato e Inclusivo, progetto sostenuto dalla banca. Mimosa De Simone, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
24: È tutto per questa edizione di GR24. La linea va a Giampaolo Musumeci e a Nessun Luogo Lontano. Il giornale radio torna alle 17:00.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
5: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico. Permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
4: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Ucraina, Stati Uniti, tradimento Starlink, stop all'intelligence, Europa, la difesa contro i cyberattacchi, Berlino, al via il processo per il Nord Stream. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: Ukrainian President Volodymyr Zelensky says there was no warning from partners overnight about the launch of Russian ballistic missiles.
9: German prosecutors say that Ukrainian authorities ordered the attack that severely damaged the Nord Stream 2.
10: Hackers attacked hundreds of French supermarkets this week.
11: Also es geht ja in einem Prozess logischerweise darum, dass man den Täter für ein Geschehen.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV, i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è quella di Etienne Perrault, per voi in ogni caso c'è il 349-238-6666, scaldate pure i polpastrelli, state con noi in quest'ora in cui racconteremo ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Ne trovate un eco sui nostri social, da X alla pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e come sapete oramai c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Sono passate da poco le 16.09, qui in Via Lesarca a Milano, sono le 17.09 al confine in Donbass, dove con Starlink a rilento gli ucraini hanno combattuto quasi alla cieca.

0: Elon Musk mette la quinta sui finanziamenti a Trump per la campagna di midterm, supera il suo stesso record diventando il singolo finanziatore più impegnato per la campagna dei repubblicani. Ma allo stesso tempo, mentre mette la quinta sui finanziamenti, tira il freno a mano per la velocità dei suoi Starlink in Ucraina. Il risultato? A raccontare lo Stato Maggiore di Kiev, che dice molte operazioni ucraine si sono interrotte oppure sono fallite. Come se non bastasse, la notte scorsa l'Ucraina non ha ricevuto gli allarmi preventivi degli alleati, nello specifico parliamo degli Stati Uniti, in merito agli attacchi con missili balistici contro le infrastrutture di Kiev. Nei dettagli, secondo quanto ha riferito il consigliere presidenziale di Zelensky, i terminali Starlink ad alta velocità ai quali si appoggia l'esercito ucraino, ma anche altre agenzie deputate alla sicurezza nazionale, hanno perso improvvisamente la connessione. Le nostre forze armate non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito, questo ha condotto al fallimento di un certo numero di missioni. È evidente che questa azione non è una coincidenza e che è legata all'attuale situazione politica. Piccola nota, la situazione politica la conoscete molto bene, Zelensky e Trump sono ai ferri corti, Trump solo pochi giorni fa ha detto che l'Ucraina avrebbe bisogno di un altro presidente, Trump solo poche ore fa ha siglato un accordo sul diesel con la Russia di Vladimir Putin, che è suonato come un sonoro schiaffone all'Ucraina di Volodymyr Zelensky. SpaceX da parte sua non ha confermato alcun cambiamento nelle funzioni di Starlink e d'altra parte è arrivato anche una secca smentita da parte della Casa Bianca, che dice: guardate che noi continuiamo a condividere l'intelligence con Kiev. Intanto Vladimir Putin omaggia a modo suo la tregua energetica, colpendo varie centrali elettriche ucraine, lasciando al buio e senza corrente elettrica 600.000 ucraini in varie regioni. Intanto l'Europa si interroga sulla sua vulnerabilità ai cyberattacchi. La matrice in molti casi è ignota, in altri casi è riconducibile a gruppi russi. A farne le spese anche recentemente una catena di supermercati, decine di migliaia di frigoriferi con danni per milioni col cibo che è andato a male. Parleremo di questo, ma parleremo anche del fatto che ad Amburgo, in Germania, si apre un processo storico. Un ex ufficiale delle forze speciali ucraine è infatti il primo imputato a comparire in quel tribunale per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Lo ricorderete, nel settembre del 2022, le esplosioni nel Mar Baltico. Ebbene, quest'oggi si apre il processo a Sergei Kuznetsov. A 4 anni da quegli attacchi che hanno colpito una delle principali infrastrutture energetiche che collegavano la Russia all'Europa. Parleremo anche di questo, come preannunciato. Mi invito a scaldare già i polpastrelli. Domande e commenti li leggo qui. Noi intanto partiamo dai dossier. Intanto il primo messaggio da parte di Claudio è molto molto chiaro e traduce in qualche modo la nuova, l'ennesima giravolta politica statunitense in questo modo. Ho l'impressione che gli USA vogliono dare il messaggio a Zelensky che ora che venga a patti. Direi che la lettura è molto semplice ma allo stesso tempo molto acuta e molto efficace. Così come è stato efficace ai loro il raid della polizia turca sostanzialmente in diretta gli studi televisivi di un canale di opposizione, era mattino presto, si chiama Alt TV. Erano appunto in onda, arrestati 11 persone, le autorità turche hanno nominato, pensate, un amministratore fiduciario che adesso guida l'emittente. Ed è l'ennesimo duro colpo che il presidente turco Erdogan dà alla libertà di espressione, alla libertà dei giornalisti in Turchia, appunto. Nel frattempo vi porto in Arabia Saudita, in Yemen, lì dove i ribelli Houthi stanno mettendo a durissima prova la resistenza della terza città del paese, sto parlando di Taiz, e peraltro stanno circolando sui social una serie di video che mostrano soldati Houthi di Ansar Allah nei dintorni, nel governatorato appunto di Taiz, che come dicevo è la terza città più grande dello Yemen ed è da mesi al centro di una battaglia che combattuta senza esclusione di colpi. Perché dico accerchiamento e soffocamento? Perché la scorsa settimana gli Houthi hanno interrotto una strada che era fondamentale anche per gli approvvigionamenti che collegava Taiz ad Aden, lasciando sostanzialmente da un lato le forze governative accerchiate e dall'altra parte lasciando, così dicono alcuni report, la città con viveri, rifornimenti per 2-3 settimane, non di più. Poi starà a vedere se la città appunto cadrà o se si troverà una qualche forma di accordo. Ieri Donald Trump si trovava ad Anchorage, capitale dell'Alaska, per fare campagna elettorale a favore dell'attuale senatore Dan Sullivan alla ricerca di una rielezione. Di per sé non è una grande notizia, ce ne rendiamo conto, se non fosse che l'Alaska è un bel baluardo per i repubblicani, perché sono almeno 20 anni, forse di più, che non viene eletto un democratico. Come per il Texas, il partito repubblicano si trova costretto a raccogliere consensi in quello che a tutti gli effetti un suo bastione, una sua roccaforte. Tanto che mentre Donald Trump volava a nord in Alaska, J.D. Vance era in Texas, che è l'altra roccaforte per i repubblicani, perché secondo alcune proiezioni la batosta elettorale potrebbe essere molto molto pesante per i repubblicani, e staremo a vedere se inciderà o meno anche il nuovo volto, la nuova portavoce della Casa Bianca, che ieri, proprio mentre eravamo in diretta, ha tenuto la sua primissima conferenza stampa. E fra l'altro non è uscito tantissimo, con tutta la squadra buttavamo un occhio mentre eravamo in diretta alle dichiarazioni della nuova va a succedere a Caroline Leavitt, che lo ricorderete tutti, si era ritagliata una posizione da veemente portavoce della Casa Bianca, era una che rispondeva a tono, stava parecchi minuti a parlare con i giornalisti. Insomma, la sua nuova portavoce per la Casa Bianca, Katie Zaccaria, invece ha fatto un piccolo briefing, solo 15 minuti. Li ha passati la maggior parte del tempo a elogiare Donald Trump. C'è stata anche una piccola gaffe su quale alcuni giornalisti hanno ricamato, ha scambiato gaffe linguistica, per carità, ha scambiato il presidente per il marito. Durissimo David Smith sul Guardian: è andata male, un imbarazzante non so dove guardare. Almeno Leavitt diffondeva la propaganda con fervore, dice l'analista del Guardian. Evidentemente l'ufficio comunicazione di Trump ha trovato nuovi e più ingegnosi modi di torturare i giornalisti. Insomma, non è partita bene col piede giusto la nuova portavoce della Casa Bianca. Staremo a vedere, ripeto, se la comunicazione è un pezzo fondamentale per Donald Trump, se anche questo inciderà sulle midterm. Ufficialmente la Leavitt si è ritirata per meglio dedicarsi alla famiglia. Staremo a vedere se la Zaccaria riuscirà a ripetere la buona efficacia comunicativa della stessa Leavitt. Vi porto in Kosovo, Pristina, la voce è quella del nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, lo ascoltiamo.
1: Lo facciamo questa volta riprendendo il comando del generale Vergori, lo facciamo con un impegno che proseguirà anche quando KFOR diminuirà il suo impegno in Kosovo, perché per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza. Mettere in sicurezza i Balcani, utilizzare i Balcani anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentono di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce è una cosa fondamentale.
0: Così il ministro della difesa Guido Crosetto, che andava a celebrare che cosa? Che per la 15ª volta l'Italia alla guida di KFOR, la missione sotto egida della NATO che va a supervisionare il fragile Kosovo. Peraltro Crosetto in quell'occasione ha anche fatto una piccola menzione sul Libano, ritenuto importantissimo da Roma, perché lo sapete, a dicembre finisce UNIFIL e c'è quella proposta franco-italiana. Rispetto a questa, Crosetto ha detto la priorità sarebbe continuare con sotto l'egida dell'ONU, quindi un UNIFIL 2.0. Se non fosse possibile, con un accordo multilaterale, l'Italia è pronta a fare la sua parte. Crosetto ha ribadito l'importanza di esserci in un momento così delicato per il paese dei cedri. Peraltro il nuovo comandante di KFOR, vi riporto in Kosovo, il comandante Vergori ha comandato la brigata paracadutisti Folgore e ha anche guidato il settore ovest della missione UNIFIL in Libano, e quindi un comandante che ha un'ottima esperienza su quel tipo di teatri. Con questa notizia chiudiamo per oggi almeno i nostri dossier internazionali. Per voi 349-238-6666 e noi iniziamo il nostro viaggio, andiamo in Ucraina.
2: If President Trump wants to change the leader in Ukraine, he has to know that only our people can change.
3: Se il presidente Trump vuole cambiare il leader in Ucraina, deve sapere che solo il nostro popolo può farlo. Sono pronto per le elezioni. In realtà avremo bisogno di almeno 60 giorni per garantire la sicurezza delle infrastrutture e preparare le elezioni. Ma dobbiamo fronteggiare gli attacchi. Ogni ora gli Shahed iraniani ci attaccano. Ogni ora. E non stiamo parlando di decine di Shahed, parliamo di migliaia di droni, missili balistici, missili da crociera. Come possono andare a votare i cittadini in questa situazione? Parliamo innanzitutto di sicurezza. Ogni ora la nostra gente va nei rifugi antiaerei a causa degli attacchi dei russi, perché non vogliono fermare la guerra. Se vogliono interrompere questa guerra, devono acconsentire al cessate il fuoco.
0: Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponde all'omologo statunitense quando diceva l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, e lo fa anche a tono, e lo fa sfidandolo su un campo sul quale Donald Trump non sta battendo palla, perché Trump ha chiesto una tregua energetica, ha provato a chiedere qualche volta il cessate il fuoco, ma la risposta russa non è tardata. Sono state colpite varie postazioni, almeno 6 centrali elettriche, col risultato che almeno, così dicono i rapporti dal terreno, 600.000 ucraini sono senza corrente elettrica. Ne sa certamente di più, e lo stai noi, vivendo sulla sua pelle, Gigi Donelli, che come sapete è in viaggio in Ucraina, inviato di Radio 24, ricordo il suo Europa Europa. Ciao Gigi, buongiorno, ben trovato.
4: Ben trovati a voi, buonasera.
0: Allora, innanzitutto domanda d'obbligo. Prima, fino a qualche ora fa, era a Kharkiv, nella seconda città più importante dell'Ucraina. Adesso, se ho ben capito, ti sei spostato più verso il confine col Donbass.
4: Assolutamente sì, sono in un luogo che si chiama Bliznyuki, i gemelli tradotto, e siamo quindi, Kharkiv ormai è lontano, siamo nella stessa regione ma nell'angolo più sud-orientale, e a circa 25 km da qui inizia il Donbass. E stavo, scusa, mi sono quasi fermato un attimo perché un momento fa è passato un caccia molto vicino, e non era un drone, era proprio un caccia, un aereo.
0: Sì.
4: E anche questo è qualcosa che in altre zone, diciamo, del paese molto raramente si sente.
0: Il racconto, le immagini in diretta di Gigi Donelli, inviato di Radio 24, alla presenza dei jet da combattimento evidentemente indica che la linea del fronte è molto più vicina. Una linea del fronte, Gigi, ti chiederò come in Ucraina si sta vivendo le ultime ore, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti ti avevo sottoposto questa sorta di metafora, una similitudine per meglio dire, una tragedia geopolitica, quella che si era consumata nel weekend appena trascorso, l'accordo sul diesel, Donald Trump che chiede un nuovo presidente all'Ucraina, Zelensky in evidente difficoltà. Adesso abbiamo aggiunto purtroppo drammatica carne al fuoco per gli ucraini. Starlink che va a rilento e i soldati ucraini, dice lo Stato Maggiore, sono andati alla cieca, abortendo parecchie missioni. Secondo, è mancata almeno in un attacco con missili balistici l'intelligence americana. Trump smentisce, ma i missili hanno colpito varie città ucraine. La situazione si è deteriorata nel giro di pochissime ore, Gigi.
4: Ma sì, io stesso devo dire che ho notato per la prima volta una cosa che nella mia, per quanto ridotta, esperienza non ha precedenti, e cioè prima l'esplosione e poi l'allarme. Perché questo? Perché fa parte esattamente del meccanismo di informazione che da una parte è l'infrastruttura ucraina, ma dall'altra è sempre stata l'infrastruttura satellitare americana. Quindi per due volte, una volta stanotte mentre appunto dormivo a Kharkiv, prima si è sentita chiaramente una grossa esplosione in una parte della città, per fortuna lontana da dove ero io, ma l'allarme è partito quasi 30 secondi dopo, che ovviamente non ha alcun senso. È un discorso che comunque è assolutamente condiviso in queste ore, ed è un discorso che ovviamente preoccupa tantissimo. Tu parli del fronte, immagino ne abbiate parlato dell'operazione Vivaldi, che è stata considerata con grande interesse anche dalla stampa locale, perché sì, di fatto in estrema sintesi è stata una spinta delle forze armate ucraine verso est. È chiaro che rimanere senza le informazioni più sofisticate in una fase di questo tipo è un ulteriore enorme problema.
0: Gigi Donelli ricorda l'operazione Vivaldi, che ha permesso, fra l'altro, con pochissime perdite, di non soltanto riguadagnare parecchi chilometri quadrati, ma anche di prendere prigionieri centinaia e centinaia di soldati russi, e questo ha interrotto in qualche modo quel lentissimo, logorante avanzamento da parte dei russi. Gigi, l'ultima domanda ha a che fare con questo, ne parliamo sempre quando tu sei in Ucraina, ma il tema è l'inverno, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta. Adesso leggo 600.000 persone senza corrente elettrica, con seri problemi. Questo sta diventando il tema, nei prossimi mesi sarà il tema. Hai la sensazione che i granelli di sabbia nella clessidra stiano per finire?
4: No, proprio per niente, devo dirti. Poi magari sarò smentito, e per certi versi mi auguro di essere smentito, perché se lo scopo non è certo di protrarre il racconto infinito di questa guerra. No, perché comunque le motivazioni che stanno dietro anche a questa resistenza sono molto solide. Ho visto un sacco di cose pessime in questi giorni, però ho visto anche alcune cose che, come dire, fanno capire che esiste anche una generazione di persone che sta costruendo anche qui nell'estrema parte est di Kharkiv nuove scuole, nuove infrastrutture, ospedali. Fa impressione vedere persone che lavorano su appunto un nuovo ospedale pubblico proprio qua vicino a Bliznyuky, in una situazione in cui passano i caccia sopra. Ecco, l'impressione non è della disfatta. L'inverno ovviamente è un problema. Stasera, adesso io sono uscito fuori per prendere meglio il segnale, credo che più o meno ci saranno 7-8 gradi, fa freddino, ma non dimentichiamo che, come dire, la resistenza di questo paese è capace di tante cose. Certo, il fatto che gli Stati Uniti siano così chiaramente, o meglio, il presidente degli Stati Uniti sia così propenso ad assecondare le aspettative del Cremlino, è un fattore molto serio. L'Europa probabilmente deve anche scegliere se e come farsi sentire.
0: E qua si parla di temperatura geopolitica, non è tanto il gelo invernale, quello fisico, no, quello climatico, che spaventa gli ucraini, ci racconta Gigi Donelli in diretta dal confine col Donbass, ma piuttosto il gelo geopolitico, quello che arriva dagli Stati Uniti. Gigi, grazie mille, come sempre, una buona giornata, un buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo.
4: Grazie, buon lavoro.
0: Intanto al 349-238-6666 ci sono un po' di contributi interessanti. Un ascoltatore, Mauro, dice: mi trovo in Ucraina, città di Vinnytsia, solo oggi sono stati 9 allarmi, la popolazione è stanca e delusa da Trump, vorrebbe una pace ma nel rispetto dei morti che hanno difeso la patria. Aggiungerei, attaccandomi alle parole di Gigi Donelli, nel rispetto anche di chi si è sacrificato per riguadagnare quelle centinaia di chilometri con l'operazione Vivaldi, potremmo citarne tante altre. Vladimir Putin insiste invece per avere tutti quei territori, anche quelli non interamente conquistati. Capite bene che per chi ha versato sangue e per chi ha dei morti è qualcosa di difficile da accettare. Qualcuno scrive: com'è possibile che ancora si possa definire l'America di Trump un alleato, non esistendo più accordi di cooperazione, senza avere un obiettivo comune? Il contrario, andrebbe definito nemico. Beh, gentile ascoltatore o ascoltatrice, nel documento di sicurezza nazionale statunitense qualche mese fa l'Europa veniva indicata come nemico. Questo è purtroppo il drammatico tempo che ci tocca raccontare. Allora, prima della borsa, anzi sì, la borsa, mi stavo confondendo, prima della borsa vi faccio sentire un primo assaggio di un'analisi che è di Stefano Mele, avvocato, presidente della Commissione di Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stiamo su questo tema, il rallentamento di Starlink sulla difesa ucraina, la mancata condivisione delle informazioni di intelligence, qual è l'impatto? Ascoltate l'avvocato Stefano Mele, esperto di cyber security, il microfono è quello di Antonio Taglia.
5: Beh, sappiamo molto bene qual è l'impatto di una degradazione dei servizi di Starlink. Questo lo sappiamo anche guardando alla storia, quello che è successo proprio il primo giorno dell'invasione della Russia all'interno del territorio ucraino. Contestualmente all'invasione, attraverso un attacco cyber, come sappiamo ormai è storia, il governo russo ha fatto anche un attacco informatico nei confronti di un operatore via SAT che forniva servizi satellitari molto simili ovviamente a quelli di Starlink. Con quale obiettivo? Con quello di accecare la catena di comando e controllo della difesa militare ucraina. Quindi è verosimile che oggi, al di là dei dettagli che in questo momento sono ancora abbastanza fumosi, una simile degradazione sia tesa anzitutto all'interno del contesto bellico per cercare di indebolire la capacità di difensive militari e di sicurezza nazionale dell'Ucraina a fine di valorizzare e portare ancora di più il vantaggio all'interno del conflitto cinetico che la Russia si aspetta di ottenere. Quindi questo per il primo tema. Sulla ovviamente condivisione delle informazioni, a maggior ragione in un teatro di guerra, avere informazioni di intelligence affidabili e soprattutto a livello di tempistiche immediate è quanto mai fondamentale, sia ottenute attraverso i satelliti, attraverso la propria intelligence, quindi parliamo del governo ucraino, sia attraverso altre fonti, ma ovviamente anche nella collaborazione informativa con i paesi occidentali. Quindi ci troviamo di fronte a due lati di una stessa medaglia, dove da una parte si indebolisce attraverso magari una degradazione dei sistemi di Starlink la capacità di comando e controllo, di intelligence e di difesa in generale del governo ucraino, dall'altra abbiamo che un rallentamento dei rapporti, un indebolimento dei rapporti con i paesi like-minded può portare comunque anche ancora una volta un indebolimento delle informazioni e quindi della difesa ucraina sul territorio.
0: Questa è la voce di Stefano Mele, la risenterete tra pochissimo, fermi lì, orecchio incollato alla radio, la borsa, poi torniamo.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
10: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. L'atteso dato sull'inflazione americana oggi ha colpito in negativo la comunità finanziaria, perché a settembre i prezzi al consumo sono saliti al 3,7%, un dato superiore alle attese che torna a generare molte conseguenze. Intanto ritornano le aspettative su una manovra restrittiva sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana e poi soprattutto c'è stata una nuova impennata dei rendimenti sui titoli del Tesoro. Tutto questo impatta negativamente in borsa nella giornata in cui sono stati comunicati anche i dati di grandi banche americane, diremo mondiali, Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock, e su tutto questo oggi il mercato si confronta. Dopo il dato sull'inflazione abbiamo avuto anche un aumento del dollaro, l'euro è sceso a 1,1124, andiamo agli indici con il Nasdaq che perde un punto, lo Standard & Poor's meno 0,6, mentre ondivago il Dow Jones positivo in questo momento più 0,06%, positiva anche la situazione situazione in Europa. Parigi sale dello 0,54, Francoforte più 0,34, negativa Milano meno 0,6%. Questo per le vendite che oggi stanno tornando di nuovo a colpire tutti i titoli bancari, anche se i peggiori sono Prismian meno 3,55, Stellantis meno 2, Nexi meno 1,59, insieme a Biperbanca meno 2,17%. In positivo, protagonista da stamattina Avio più 5,86, ha comunicato nelle ultime ore un importante accordo con Lockheed Martin. Bene, con un rialzo di oltre 2 punti anche Campari e Brunello Cucinelli. È tutto.
17: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre parliamo di mare. Iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
21: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
22: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
23: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
24: Nessun luogo è lontano

Questo è Nessun Luogo Lontano, il quotidiano racconto della grande attualità internazionale che nelle ultime ore si è fatta drammatica, soprattutto per l'Ucraina e gli ucraini. Cos'è accaduto? Starlink andava a rilento, l'intelligence americana non è arrivata alle orecchie di chi doveva dare gli allarmi antiaerei, il risultato sono ancora morti, il risultato sono ancora infrastrutture e soprattutto civili ed energetiche che sono state prese in mira. Di questo stiamo ragionando in una giornata che vede peraltro anche l'inizio forse della luce su un mistero che ci ha tenuti drammaticamente appassionati, il mistero dell'esplosione, il sabotaggio del Nord Stream, perché si è aperto in queste ore ad Amburgo il processo a carico di un ex ufficiale ucraino. 349-238-6666, qualcuno scrive: ma per i democratici negli Stati Uniti chi sta facendo campagna elettorale? La domanda è pertinente da un lato perché sappiamo che Trump adesso è in Alaska, ad Anchorage, J.D. Vance è in Texas per cercare di salvare quelli che sono i bastioni repubblicani. Beh, i democratici, mi vengono in mente un paio di nomi: Tlarico, Syed, hanno tanti nomi, nessuno di loro spicca a livello nazionale, si dice puntiamo su questo cavallo perché lui veramente può arrivare alla presidenza, e forse questo è un po' il successo di una campagna più orizzontale, più liquida, mentre dall'altra parte i repubblicani, come spesso è accaduto e come molti repubblicani rimproverano a loro stessi e al partito, è troppo trampiana questa campagna elettorale, è troppo un referendum sulla riconferma del presidente in queste midterm. Sempre i messaggi, ingeneroso dire che Trump voglia far capire a Zelensky di scendere a patti, chiede la capitolazione, scrive qualcuno, e ancora qualcuno punta il dito sulla potenziale vulnerabilità da parte di chi si voglia attore, utilizzatore di Starlink. È un tema che abbiamo tirato fuori parecchie volte anche nel podcast La Geopolitica dello Spazio. Il punto qual è? Che quando tu hai un monopolista, perché a livello di satelliti Musk non ha eguali in tutto il mondo, l'Europa prova a rincorrere ma mancano lì gli zeri per avere una costellazione che copra così tanto e che sia così efficace, efficiente, stiamo parlando di orbite basse peraltro, e a lui ti deve affidare. Ma questo è certamente un serio problema, anche perché Elon Musk non ha mai nascosto una doppia anima, una imprenditoriale, una visionaria, è quello che ci porterà a vivere su Marte, l'altra è strettamente politica, ha

0: settembre e un altro recentemente in Bulgaria. Sentite.
1: Il peso è assolutamente rilevante, qui io la leggo su due piani. Il primo piano è un messaggio all'Europa ed è un messaggio di andare a sabotare appunto infrastrutture che risiedono su un territorio che è limitrofo alle operazioni, ma comunque non fa parte delle operazioni. Evidentemente, immagino ovviamente, il governo che ha diciamo richiesto questo genere di attacco deve aver valutato che quella specifica infrastruttura desse dei servizi anche al governo ucraino, e quindi qui c'è anche una riflessione molto seria che dobbiamo fare, che è legata soprattutto al ruolo in contesti conflittuali, all'interno di un conflitto armato, di infrastrutture serventi le parti che stanno combattendo il conflitto, ma al di fuori del territorio del conflitto, che oggi vengono considerate evidentemente dei bersagli, io ritengo non pienamente in linea con il diritto internazionale umanitario, ma se vuoi dopo questa la approfondiamo. Il tema è senz'altro, quindi, questa lettura e la rilevanza che oggi anche infrastrutture hanno anche al di fuori del teatro di guerra, perché magari danno dei servizi. L'altra ovviamente è quella, come dicevo prima, di indebolire la difesa del governo ucraino. Quindi un messaggio per l'Europa e un ulteriore tassello di indebolimento per l'Ucraina.
0: L'avvocato Stefano Mele, che ragiona anche sulla presenza di terminali Starlink in territorio europeo, che recentemente sono stati colpiti da più e più attacchi, li ha ricapitolati sempre il nostro Antonio Talia. Le ascoltiamo insieme.
2: Km a sud di Varsavia sorge una stazione per le telecomunicazioni che, vista dall'esterno, sembra solo l'ennesimo stabilimento perso tra le vastissime pianure della Polonia. In realtà è uno snodo fondamentale per collegare i satelliti di Starlink alle reti infrastrutturali di terra. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2026, due figure con il volto coperto da passamontagna si introducono nello stabilimento, cospargono di benzina gli impianti elettrici e il generatore di riserva e appiccano un vasto incendio. Per gli investigatori, l'obiettivo consisteva nel compromettere i servizi di Starlink in Polonia e a catena anche in vaste zone dell'Europa centrale e in Ucraina. Secondo il coordinatore dell'intelligence polacca Tomasz Simoniak, non ci sono dubbi sul coinvolgimento russo. Le indagini sono chiuse, almeno per ora. Negli ultimi giorni la polizia tedesca ha arrestato tre sospetti e una sospetta, accusati dell'attentato per conto dei servizi segreti russi, in cambio di diverse migliaia di dollari in criptovalute. Un caso isolato? Non proprio, visto che nelle ultime ore una vicenda analoga sta esplodendo in Bulgaria. Dopo l'interrogazione parlamentare di un deputato dell'opposizione, Ivo Mirchev, il premier Rumen Radev ha confermato un'indagine in corso sul rogo appiccato all'inizio di ottobre in uno stabilimento Starlink vicino a Sofia, dove 11 delle 17 antenne di collegamento con i satelliti sono state distrutte. Le ultime statistiche di Reuters e International Institute for Strategic Studies mostrano un picco dei cosiddetti attacchi ibridi in Europa negli ultimi mesi, e Starlink sembra ormai tra i bersagli principali.
0: In buona sostanza, vai a colpire i ripetitori e rendi più sordi e più ciechi potenziali avversari o antagonisti. La firma manca, le indagini sono in corso e staremo a vedere naturalmente nei prossimi mesi. Così come invece la firma finalmente è stata trovata, quantomeno secondo l'impianto accusatorio. Tra pochissimo andremo in Germania, dove si apre un processo storico che potrebbe dare finalmente una pagina di storia ben scritta, ben nitida, ben incisa agli storici, appunto, che tra qualche anno dovranno valutare, raccontare il conflitto russo-ucraino, il coinvolgimento dei ex militari ucraini, quanto la leadership ucraina sapeva di quell'attacco, quanto invece c'è stata un'ambiguità strategica nel, come dire, lasciare un cane sciolto sapendo e non sapendo quello che sarebbe andato a fare. Per voi c'è sempre il 349 238 6666. Facciamo una

0: Con la pausa sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi. Sulla 1 direttissima rimane chiuso il tratto tra Badia e il Bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna a seguito di un camion che si è ribaltato all'interno della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia si verificano 5 km di coda. Si consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola. Chi viaggia verso Bologna e proviene da Roma a Firenze può percorrere la 1 panoramica. Sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga a causa di un incidente si procede a carreggiata ridotta con code tra Muggiò e Monza verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente si procede in colonnati tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. Infine per incidente code anche sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Questi maggiori disagi, massima prudenza alla guida più tardi.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Nessun luogo è lontano.

0: Questo è sempre Sul Luogo Lontano, il racconto della grande attualità internazionale che adesso racconterà per l'appunto quello che potrebbe diventare un tassello, perdonate la ripetizione, il gioco di parole, di un ulteriore racconto, cioè una piccola pagina di storia in quello che è stato a tutti gli effetti il sabotaggio degli ultimi anni. Parliamo infatti dell'attacco al Nord Stream che, badate bene, ha avuto risvolti non soltanto infrastrutturali, lo stop energetico e lo stop a quella linea vitale che congiungeva Russia e Germania, ma potrebbe avere anche una serie di ripercussioni politiche molto molto ampie. Si apre infatti ad Amburgo, si è aperto un processo importantissimo, alla sbarra c'è un capitano, un ex capitano dell'esercito ucraino e appartenente in particolare ai servizi segreti militari, l'SBU. Tra poco vado ai messaggi al 349-238-6666, intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo anche Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce di Nessun Luogo dalla Germania. Ciao Daniel, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, partiamo con le conseguenze politiche, che forse sono quelle, come dire, un po' più antintuitive, perché questo processo arriva in un momento in cui già Friedrich Merz ha dei problemini, in cui l'AfD mette a segno colpacci a livello locale, insomma in cui il governo tedesco, come spesso è accaduto negli ultimi anni, ha qualche problema. Il problema politico qua potrebbe diventare che se, come l'accusa tedesca sta portando avanti a livello di tesi, verrà dimostrato che le autorità ucraine lo sapevano, che quindi è stato un sabotaggio commissionato, poi con quale faccia Friedrich Merz potrà continuare ad appoggiare l'Ucraina contro la Russia? Daniel?
1: Sì, è esattamente il problema politico di Merz di queste ore, perché la AfD, che è sempre stata avversaria dell'aiuto all'Ucraina, avversaria proprio dell'Ucraina, contraria al sostegno militare, contraria al sostegno finanziario e a favore invece di ottimi rapporti con la Russia, ha già chiesto due tipi di conseguenze. La prima diretta vuole che il processo si concluda con una condanna per questo capitano Seri Kuznetsov, ma soprattutto non vuole più, l'ho detto a chiare parole, che la politica del cancelliere Friedrich Merz sia legata all'Ucraina. Dico, non è possibile che il nostro cancelliere faccia dipendere tutta la politica nazionale dall'aiuto all'Ucraina, che se non ci fosse Merz sarebbe già fallita, mettendo un po' il dito nella piaga, perché è vero che gli aiuti tedeschi a Kiev sono superiori agli aiuti di tutti gli altri paesi europei messi insieme, per cui AfD, va aggiunto, non è sola poi in questa campagna anti-Ucraina, perché ci sono almeno altri due partiti sull'estrema, in questo caso sinistra, ovvero i socialcomunisti della Linke e l'altro partito nato da una costola della Linke, il PSV, che sono anche a favore del ripristino di buone relazioni con la Russia. Il problema quindi per Friedrich Merz è nato economico, con la fine del gas russo che arrivava a buon mercato in Germania, e si sta trasformando in un problema diplomatico e politico, certo. Perché come hai detto, questo Kuznetsov era in servizio, quindi bisogna capire se ha fatto questa bravata di calarsi 80 metri per far esplodere tre delle quattro pipe del nostro, sì, da solo, ovvero con una combriccola di amici, ovvero se invece era, come si può anche sospettare, mandato da qualcuno su commissione. Se così sarà dimostrato, sarà un bel problema per il povero Friedrich Merz.
0: Sarà un problema per Friedrich Merz, sarà un gigantesco problema per la leadership ucraina e per Volodymyr Zelensky. Fatemi rispondere a un ascoltatore che dice: la solita storiella dei cani sciolti che vale solo per gli ucraini, imbarazzante. Caro ascoltatore o ascoltatrice, anche quando ci sono stati atti di sabotaggio riconducibili alla Russia, abbiamo detto nome e nazionalità di quelli che sapevamo naturalmente, e molto spesso non erano affatto russi, quindi erano manovalanza locale, e abbiamo sempre sottolineato quando la pista russa c'era e quando non c'era, e quindi imbarazzante, non vedo particolare imbarazzo. Prova ne sia, credo, il fatto che stiamo concentrandoci proprio su questo processo che potrebbe mettere alla sbarra lo stesso Kuznetsov. Siamo però in diretta con Daniel Mosseri da Berlino. Daniel, nel frattempo mi sembra di capire che il punto fondamentale, lo hai ben toccato, è capire quanto e se la leadership ucraina si possa distanziare, perché, e me lo raccontava Antonio Talia, è scritto in un libro molto molto interessante che adesso troverò anche, che si chiama The Nord Stream Conspiracy, scritto da Bojan Panchevski, che dice sostanzialmente: è vero, l'obiettivo finale era costringere la Germania a uno stop dell'acquisto del gas dalla Russia, perché portava introiti proprio anche per l'invasione. Ma Panchevski dice: guardate che la questione è più sfumata. Un piano di contingenza era stato concepito dal governo dell'intelligence, cioè quel piano lì di sabotare Nord Stream era sui tavoli della leadership ucraina, ma i vertici non avrebbero dato effettivamente il via libera all'operazione e gli ufficiali avrebbero agito di testa loro. Prova ne sia, dice Panchevski, che sono stati licenziati, cioè non erano più militari in grado. Qualcuno potrebbe obiettare, è ovvio, gli togli la divisa per farle agire un pochino più liberamente. Detto ciò però, Daniel, torniamo alla contingenza, visto che citavo quella chiusura del Nord Stream a 4 anni di distanza, che problemi energetici o di bolletta o economici ha causato alla Germania?
1: Certamente ha causato dei bei problemi. La Germania, prima di tutto, è un paese dove la bolletta energetica è già molto alta rispetto alla media europea. È il primo paese la Danimarca, il secondo la Germania. Far venir meno il gas russo è stato un problema, perché il gas russo aveva una qualità, era particolarmente a buon prezzo, per cui ha dovuto la Germania diversificare gli acquisti, acquistando gas dal Qatar come dal Canada a prezzi più alti. Nel frattempo tutto questo poi accadeva mentre si chiudevano le ultime 3 centrali nucleari, oppure non producevano che il 6%, coprivano solo il 6% del fabbisogno, ma psicologicamente e politicamente è stato molto difficile per i tedeschi capire perché si chiudessero le centrali mentre veniva anche meno il gas russo.
0: Certo.
1: Oggi quel problema sembra superato. Certo, rimane una grande ostilità di Merz e del centro tedeschi a unirsi ancora, allearsi di nuovo alla Russia, e l'abbiamo visto anche come Merz abbia respinto il recente accordo per il diesel voluto da Donald Trump a favore del russo. Bisogna anche dire allo stesso tempo che bisogna ricordare che Nord Stream comunque non era un progetto ben voluto da nessuno, era un progetto che faceva bene solo ai tedeschi e ai russi ed era stato ampiamente criticato dall'America, dagli Stati Uniti, dalla Commissione Europea, dalla Polonia, dagli Stati Baltici e ovviamente dall'Ucraina, tutti i paesi cioè che venivano saltati da questo gasdotto che andava a collegare direttamente la Germania alla Russia, impedendo a questi paesi di imporre dei pedaggi per il passaggio di questo gas russo.
0: Chiarissimo, come sempre Daniel Mosseri, aver bypassato tanti paesi europei non è stata una scelta strategica, ben vista da quei paesi stessi. Sono davvero in chiusura, grazie mille Daniel Mosseri, in diretta da Berlino, una buona giornata, un buon lavoro, vi ribadisco quello che ci piacciono tantissimo le opinioni ben informate e anche la sigla.
2: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: Ci piace anche ringraziare voi tutti per l'ascolto e la grande partecipazione, tutta la squadra in suo luogo lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
11: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni. un mondo fatto bene.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
13: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
14: Penelope, son tornato!
15: Ulisse, sempre più alto!
14: E tu invece sei rimasta bassa.
15: Come uno scontrino del gigante?
14: Sì!
16: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
17: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
18: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit.
19: Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: HPC7, oltre la soglia dell'Exascale. Con il supercomputer HPC7, ENI raggiunge la più avanzata frontiera tecnologica nel calcolo ad alte prestazioni a uso industriale. Ne parliamo con Sergio Zazzera, responsabile technical computing di ENI.
21: Il nuovo sistema di supercalcolo HPC7, avviato nel giugno 2026, ha raggiunto una potenza di calcolo di oltre 861 petaflop di picco e 571 petaflop sustained, posizionandosi quindi al sesto posto tra i supercomputer più potenti al mondo. Parliamo dunque di un salto tecnologico significativo, perché la potenza di HPC7 insieme a quella di HPC6 consente a ENI di entrare nell'era exascale, con la possibilità cioè di effettuare oltre un miliardo di operazioni matematiche complesse al secondo. Si tratta quindi di una vera e propria pietra miliare che conferma il valore di una strategia tecnologica coerente, pensata per sostenere l'innovazione, la competitività e la trasformazione delle nostre attività industriali.
20: Vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti.
22: Sono le 17.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, rischiosa l'intesa di Trump sul gas russo. Botta e risposta con Renzi su Ilva mentre i lavoratori occupano la prefettura di Genova. Il disegno di legge sul caregiver familiari ha superato il primo passaggio parlamentare alla Camera. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più i temi al centro del Consiglio europeo, ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. Nelle comunicazioni la Presidente del Consiglio ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. È una legittimazione per Mosca mentre continua a bombardare le città ucraine. Meloni ha difeso anche la spesa per la difesa come extra deficit. Non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, ha detto. Botta risposta poi con l'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sulla crisi ex Ilva. Per la Premier stiamo lavorando per il rilancio. Renzi, la colpa della chiusura è vostra. E un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il disegno di legge sui caregiver familiari ha superato il primo passaggio parlamentare. La Camera lo ha approvato in prima lettura e il testo passa ora all'esame del Senato.
0: Con 153 sì, 105 no e 4 astenuti, la Camera approva in prima lettura il DDL sui caregiver. Innalzata la soglia ISEE da 15.000 a 25.000 euro, con contributi economici che variano in base al ruolo. Vengono individuate quattro tipologie di caregiver. Il contributo economico è previsto per il caregiver prevalente, cioè con almeno 91 ore settimanali di assistenza, che sia convivente con la persona assistita in condizioni di non autosufficienza. Un contributo subordinato a specifici requisiti e quindi ISEE non superiore ai 25.000 euro e reddito da lavoro entro i 3.000 euro lordi l'anno. Riceveranno un pagamento nel limite trimestrale di 1.200 euro. Critica Alessandra Corradi, portavoce nazionale del coordinamento Caregiver Familiari Uniti.
1: Sono stati trattati come delle badanti, ma con la beffa che noi non ci pagano, le badanti vengono pagate.
0: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Ucraina, si torna a parlare di guerra ibrida.
2: Le minacce informatiche contro la Russia stanno raggiungendo un nuovo livello. Lo ha detto Vladimir Putin aprendo una riunione di emergenza dei vertici della cybersicurezza dopo che droni ucraini hanno colpito nella notte il cantiere del più grande data center di Sberbank, tra i più importanti in Europa, Balakovo, nella regione di Saratov. L'attacco ucraino a Sberbank segue i raid contro i data center di Yandex, l'altro principale attore russo sull'intelligenza artificiale. Quanto alla tregua energetica auspicata da Trump, ci stiamo lavorando, afferma il Cremlino, tornando ad incolpare l'Europa di voler ostacolare una soluzione pacifica a differenza degli USA. Nel frattempo parlano le armi. Nell'Ucraina occidentale, a Lutsk, un nuovo attacco russo contro un magazzino ha provocato 6 morti e 12 feriti. 600.000 persone senza elettricità in varie regioni dell'Ucraina. Donald Trump nega pubblicamente che gli USA vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. L'idea però, rivelano i media americani, è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca. Dal presidente ucraino Zelensky oggi l'annuncio del malfunzionamento di alcuni terminali internet di Starlink, che sarebbe stato limitato durante la notte dopo che Trump aveva chiesto una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Decorso post-operatorio regolare per il Papa. Secondo il bollettino medico diffuso dal Vaticano, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il Santo Padre, si legge nel bollettino, ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. È tutto per questa edizione di GR24. La linea va a Focus Economia. Il giornale radio torna alle 18.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Cibus Tech. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibus Tech per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustech.com.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Chiaramente parleremo sia delle stime diffuse oggi dal Centro Studi Confindustria sulla crescita economica quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo, perché quest'anno non va ancora male. Anche le stime del Centro Studi Confindustria seguono in qualche modo e confermano le stime che abbiamo diffuso in questi giorni, Fondo Monetario, Governo, insomma si va dallo 0,9 1%, ballano poco, ballano un decimale, forse due per quest'anno. Il tema è che il Centro Studi Confindustria prevede uno 0,6 l'anno prossimo, e cioè il prolungarsi della crisi medio orientale rischia di appiattire la crescita, perché poi 0,6 inizia a essere fragile, e la variabile però è sempre la variabile energetica, c'è poco da girarci attorno. E come ho già avuto modo di dire ieri, ma non torno sull'argomento, la variabile energetica si chiama Iran, non si chiama, contrariamente a quello che ha dichiarato il presidente americano, Ucraina, nel senso che, come abbiamo detto ieri, è ovvio che il problema, gli attacchi delle refinerie russe hanno creato un problema e la Russia si è trovata anche obbligata a acquistare petrolio. Però da questo punto di vista tutte le impennate dei prezzi ha un'unica data, gas e petrolio, dopo il 27 febbraio, dopo l'attacco all'Iran. L'altra notizia importante di oggi è l'atteso dato sull'inflazione americana. Perché? Perché l'inflazione è salita, ed è salita anche più delle attese. Ha toccato un livello, sapevamo che tutto insieme agli elementi, tra cui l'energia, anche per gli Stati Uniti, però i dazi avevano dato il primo colpo, ma insomma è salita al 3,7%. Le stime erano più basse, perché erano 3,6, ma comunque la cosa importante è che nel mese di agosto era stata al 3,4, adesso è al 3,7, e su base mensile un più 0,6%. Sono aumentati anche energia, oltre energia era ovvio, anche i generi alimentari, e da questo punto di vista, e anche la parte core, quindi quella che va a vedere levando generi alimentari e energia, cioè i prezzi che fluttuano di più, ma andando a vedere tutto il resto, è comunque al 2,6% contro il 2,4 di agosto. Anche in America l'inflazione è dovuta soprattutto all'energia, che ha fatto un più 5% a mese su mese, ma un 20% anno su anno, che è un dato molto simile a quello che noi vediamo anche nell'inflazione italiana, per inciso, cioè i beni energetici regolamentati e non regolamentati hanno sostanzialmente contribuiscono anno su anno un più 22, più 23%. Perché lo ricordo questo? Perché siccome i mercati energetici, petrolio e derivati in primis, ma anche in parte il gas, hanno quotazioni internazionali, cioè al di là del fatto che un paese sia autonomo come gli Stati Uniti sul petrolio, non lo è sulla raffinazione della benzina e via così, il prezzo comunque non è nazionale, e quindi il fatto che l'inflazione picchi anche in America, e picchi per via dei beni energetici, è l'effetto dell'attacco e soprattutto della non soluzione, della non via d'uscita, per quello che vediamo adesso, dell'attacco all'Iran e blocco dello Stretto di Hormuz. Nonostante tutte le dichiarazioni della Casa Bianca, abbiamo dato il dato ieri, la media era sostanzialmente a un 20, se andava bene, per cento rispetto alla media degli ultimi, a quello che transitava prima dell'attacco, quindi siamo a un 80% in meno. Di questo parleremo perché l'inflazione crea un grosso problema alla Federal Reserve. La settimana scorsa ricorderete che l'economia americana ha creato meno posti di lavoro delle attese, erano attese 90.000 nuovi posti di lavoro, ne ha creati solo 30.000. La disoccupazione era salita a sorpresa al 4,2%, e tra l'altro era stato rivisto anche il dato, sempre peggiorandolo, sull'occupazione creata nel mese di agosto, da 160 è stato rivisto a 130.000. Ora, e anche luglio era stato rivisto, cioè in sostanza nei tre mesi, settembre, luglio, agosto, si sono creati 60.000 posti in meno
rispetto a quanto comunicato. È l'unica parte che crea lavoro in questo momento negli Stati Uniti, la parte principale è il settore sanitario. Perché dico che le due cose creano un grosso problema alla Federal Reserve, cioè inflazione più alta del previsto è alta, e disoccupazione disoccupazione che cresce, occupazione che cresce meno del previsto. Perché, come sa chi ha ascoltato il podcast di Radio 24, le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, visto che la prima puntata riguardava proprio l'inflazione, domani esce deficit, poi tasse, fiscal drag, accise, occupazione. Beh, sa che le banche centrali, quando l'inflazione aumenta, a un certo momento devono aumentare i tassi di interesse. La Banca Centrale Americana però ha due mandati, a differenza della BCE, deve tenere sotto controllo l'inflazione, ma anche guardare all'occupazione. Allora questo è il dilemma di cui parleremo, perché da un lato se guardi i dati sull'occupazione devi tenere i tassi quantomeno fermi, perché l'occupazione sta andando meno bene del previsto. Se guardi però il dato sull'inflazione che sta crescendo più delle attese, dovuta all'energia, devi aumentare i tassi di interesse. Allora sono due elementi che ovviamente confliggono, e non c'è un tertium non datur, come dicono i latini, non c'è una terza possibilità. O guardi l'occupazione, allora tieni i tassi fermi, non dico che li abbassi, ma li tieni fermi, o guardi l'inflazione, devi aumentare i tassi di interesse. Questa cosa, così come il dato sull'occupazione aveva fatto crescere, paradossalmente, dico, le borse, perché un dato su un'occupazione debole significa minori possibilità di aumento dei tassi di interesse, e le borse avevano, tra virgolette, festeggiato. Adesso, con un'inflazione così alta, il mercato inizia a interrogarsi cosa farà la Banca Centrale Americana. E infatti il Dow Jones adesso perde poco, lo 0,1, ma lo Standard & Poor's perde lo 0,80 e il Nasdaq perde l'1,30%. In questa dinamica devo dire che le borse europee invece sono un po' più tranquille, nel senso che Parigi guadagna lo 0,50, Francoforte lo 0,20. Non è il caso di Milano, dove il FTSE MIB perde lo 0,60%. Ci sono alcuni titoli che pesano, in generale penso a Prismia, meno 4,22, Stellantis meno 2,25, Steam Microelectronics meno 1,90, ma poi c'è tutta una pattuglia di titoli che non ha cali molto forti, ma ha cali. Biper meno 1,90, Nex meno 1,80, Amplifon meno 1,60, Poste meno 1,40 come Mediolanum, Fineco meno 1%, Fincantieri meno 1, Banco BPM meno 1. È chiaro che in una prospettiva di rialzo dei tassi cede anche il mondo bancario. Chi si salva oggi? Avio più 5,16%, Campari più 2,70, Italgas più 2, Cucinelli più 1,90, Moncler più 1,60, Inuit più 1,50, A2A più 1%, Euro di nuovo un po' in indebolimento, perché siamo sempre a quota 1,11, ma 1,11,18, sempre nell'idea che se dovessero aumentare i tassi di interesse americani, questo rafforzerebbe il dollaro, come sempre avviene. Perché, come abbiamo spiegato e rispiegheremo in un altro podcast che è in preparazione, che si chiama, che riguarda proprio i tassi di interesse, cosa sono, come funzionano, che effetti hanno, è ovvio che nel momento in cui tu ti aspetti un aumento dei tassi di interesse, aumenta il valore della valuta, per esempio in questo caso il dollaro, perché un tasso di interesse altro non è che quanto rende il denaro. E quindi se aumenta il tasso di interesse rende di più il dollaro e va a deprezzarsi l'euro, e quindi useremo nel podcast tassi di interesse anche tutto l'aspetto valute, perché le due cose sono strettamente legate: che cosa succede a una valuta, come si muovono i tassi di interesse, saranno le prossime uscite, non a brevissimo, del podcast Le Parole Che Contano. Di questo ci occuperemo, quindi previsioni del Centro Studi Confindustria, dati americani imbarazzanti per Trump, visto che si vota a inizio novembre, midterm, e anche l'ILVA. Qualche ascoltatore la chiama la saga dell'ILVA, e cercheremo di capire, perché oggi Giorgia Meloni è intervenuta dicendo abbiamo trovato una situazione difficilissima, alle opposizioni invece che criticare fateci delle proposte, ha risposto in maniera ironica
il leader di Azione Matteo Renzi, che dice: avete trovato una situazione nel passato difficilissima, la colpa di chi è? Di De Pretis, andando diciamo ai Presidente del Consiglio dell'Italia, della prima Unità d'Italia, come battuta. Ma il tema c'è tutto, perché ancora non si riesce a vedere una via di uscita sull'ILVA. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Ho detto Azione di Renzi? No, ho creato un'alleanza che non c'è più, Renzi Italia Viva. E sicuramente in questo momento è grave confonderlo con Azione, visti i rapporti tra Calenda e Renzi. Forse era un lapsus freudiano, non lo so.

Dunque, segnalo, visto che parlavo di borsa, un caso che riguarda da vicino l'Italia. Abbiamo già parlato di Bending Spoons, questo successo, non so neanche se definirlo più un unicorno, dell'azienda tecnologica italiana. Allora, Berkshire Hathaway ha investito altri 330 milioni di dollari in Bending Spoons, portando la sua quota al 4%. Il titolo è arrivato a guadagnare fino al 52% a Wall Street. Del resto, quando l'oracolo Warren Buffett si muove, dà un'indicazione, l'oracolo di Omaha, dà indicazione a tutto il mercato molte volte, e non è un caso che appunto salga così tanto. Poi il titolo, lo spread, mi chiedete, ma no, è rimasto a 108 punti, il decennale italiano è al 4,56%. C'è appunto un po' di pressione oggi a Milano sul comparto bancario, non vedo molto altro.

0: Andiamo sulle altre notizie in breve, c'è anche una pagina importante che riguarda l'Italia, l'economia italiana, perché appunto c'è il governo che va verso la manovra, la richiesta che l'Europa sta, ieri ha approvato lo scostamento di bilancio l'Europa, l'abbiamo già raccontato, anche se noi saremo in procedura di infrazione nei prossimi 2 anni potremo spendere con un tasso super agevolato sostanzialmente 8 miliardi per la difesa e 6 miliardi per l'energia, poi c'è tutto la trattativa europea, la trattativa italiana e greca con l'Europa sul tema energia, però andiamo con ordine. Per quello che riguarda i mercati energetici, allora il petrolio è a un più 3%, però è il più 3% rispetto all'ultima quotazione, diciamo così, oscilla sempre intorno ai $105. Il Brent è a 95, il WTI, per cui restiamo con un più 42% dall'inizio della guerra all'Iran nel WTI e un più 45% nel Brent. Poi il Fondo Monetario Internazionale dice dagli attacchi contro l'Arabia Saudita possono arrivare effetti globali, e questa cosa ci rassicura. Moody's ha calcolato che la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana in media $2,000. E aggiunge non c'è da stupirsi che la guerra sia così impopolare, ma io ritengo che sia anche impopolare perché non si capisce il way out, per dire all'americano, il punto di uscita, dove vuoi arrivare, dov'è che consideri l'azione militare conclusa, dov'è che invece non la ritieni conclusa, cosa vuoi fare di Hormuz, la sottovalutazione di Hormuz, l'abbiamo detto mille volte, tutti abbiamo avuto la sensazione che Trump sia stato quantomeno male informato, non dico che sia finito in un trappolone, ma male informato, B, che fosse stato completamente sottovalutato l'effetto Hormuz, e poi ne ha preso atto. Comunque fa notare Moody's che un gallone di benzina adesso costa $4,37 contro i $3 prima del conflitto, il gasolio a $6, il carburante del jet raddoppiato. Immagino che andranno a votare anche col portafoglio, visto che lui molto aveva battuto sul portafoglio per colpa di Biden, che ha lasciato un PIL americano, comunque un'economia americana con l'inflazione al 2,6, non al 3,7 come adesso. Il gas sempre €85 ad Amsterdam, siamo al più 160% dal 27 febbraio. Ancora per quello che riguarda l'Europa, ha proposto alla Commissione Europea di rinviare di un anno al 2028 la stretta, i vincoli sull'importazione di gas, petrolio e carbone, e quindi la stretta sul metano. Per quello che riguarda sempre energia, segnalo che il numero uno di Terna, Pasqualino Monti, ha detto che sono arrivate già 100, ci cioè sono richieste per 100 gigawatt di connessione per i data center in Italia, per quasi 600 iniziative, dice, è un dato che testimonia il forte interesse degli investitori internazionali verso il nostro paese. E poi c'è noi avremo un collegamento con l'edizione annuale di Net Zero, che si occupa, diciamo, dei temi di sostenibilità, Net Zero, arrivare a zero emissioni, che si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Milano. Oggi sono stati diffusi alcuni dati. Se l'Europa riuscisse a ridurre la dipendenza da combustibili fossili e contenere i costi di energia puntando sempre di più sull'elettrificazione, l'Europa punta di arrivare al 46% entro il 2040, ci potrebbero essere 260 miliardi di euro all'anno di spesa minore per importazione di gas, di contributi di combustibili fossili, soprattutto petrolio e gas. Oggi non è una giornata di buone notizie per buone notizie economiche per gli Stati Uniti, perché oltre a un'inflazione superiore all'attese si continua a registrare un aumento del deficit commerciale. Lo abbiamo già ricordato la settimana scorsa, ad agosto ha toccato 105 miliardi il deficit commerciale americano, la differenza da quanto l'America esporta e quanto importa per 105 miliardi in più in un mese, è salito rispetto anche a luglio. Ora si viene a sapere che l'export verso gli Stati Uniti a settembre è cresciuto di quasi il 40%, toccando i 48 miliardi di dollari contro i 42 del mese precedente. E questo all'interno di un export cinese che continua a crescere perché hanno problemi di domanda interna, di consumi interni, stanno inondando l'Asia, l'Europa e anche gli Stati Uniti. Però evidentemente tutto sto casino, scusatemi il termine poco economico, creato da Trump sui dazi, il blocco, i dazi al 40, i dazi al 15, non è, da quello che vediamo, se non su alcuni settori ha pesato, ci mancherebbe, laddove il consumatore americano ha più possibilità di scelta e quant'altro. Ecco, da questo punto di vista non ha portato nessun vantaggio agli Stati Uniti, guardando i dati del bilancio commerciale. Dunque, sentiamo un attimo che c'è il presidente Consiglio Meloni che sta replicando.
1: Ora vede, io sono certa.
0: Ha appena detto che il gas russo non costa meno agli italiani.
1: Sono certa che il cambio di posizione in finale di legislatura sia genuino e non sia, diciamo così, determinato dal rischio di una mancata rielezione nei partiti nei quali eravate stati rieletti, ma in questo caso sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare e mi perdonerà se questo rende le sue argomentazioni per me meno interessanti. Collega Gadda,
0: e poi ha aggiunto Giorgia Meloni che la proposta americana sul gas russo non tutela gli interessi e non difende gli interessi italiani. Stava rispondendo Giorgia Meloni, da quello che capisco io, alle dichiarazioni dei 5 Stelle. Però attenzione, perché c'è anche una dichiarazione del ministro Salvini che ha detto gas della Russia alla fine della guerra servirà a comprare dove costa meno e abbiamo dato tanto come europei, non possiamo sostenere Kiev all'infinito. Ora, da quello che capisco, perché in diretta la risposta era l'opposizione, però non vorrei che Meloni parlasse a nuora perché suocera intendesse. E con questo vediamo se poi riusciamo a raccogliere altre agenzie. Andiamo, Andrei, su meteo, pubblicità, ancora due o tre notizie in breve anche di carattere politico e poi il primo tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
9: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
10: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
11: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai.
14: Vai su agenti.it.
13: rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it.
14: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
17: 33 anni di giustizia negata.
18: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
17: Una sconvolgente storia vera.
19: Lo so che si dichiara innocente.
20: Io sono innocente.
17: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema. Tempo in diretta.
21: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera è stabile, il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, clima mite di giorno, fresco al mattino. Domani prevale l'anticiclone, la giornata trascorrerà con un tempo stabile su tutte le regioni, cielo poco o parzialmente nuvoloso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
22: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
23: Aiuto, cadiamo!
22: O ti senti ACT?
24: Oh, che forza!
22: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
25: Funzionalità della prostata?
26: O ti senti così?
25: O ti senti...
26: ACT!
25: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
27: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
28: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
29: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
28: Che fai?
29: Lavoro per la salute del corpo.
28: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
29: Una parte? Al massimo una particella.
30: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
31: Città

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
2: Focus Economia.

0: 17:34 minuti. Dunque, ancora due dati europei. L'inflazione in Spagna è andata, si è confermata al 4,9% a settembre. Tra l'altro, invece in Francia, Christine Lagarde ha smentito di volersi candidare per le presidenziali in Francia. E la risposta ai problemi della Francia, ha detto, è nel bilancio, quindi nei conti pubblici, non nella Banca Centrale Europea. I sindacati, torniamo in Spagna, invece hanno chiesto un aumento del 7% del salario minimo, che in Spagna c'è, fino a 1.300 euro mensili. E per, con l'Europa chiudiamola qui, perché adesso c'è tutto il tema, diciamo, del, da un lato delle trattative che l'Italia sta facendo, perché l'Italia, ieri il Parlamento ha approvato, il Parlamento italiano, la risoluzione del centrodestra con la quale autorizza il governo a ricorrere a uno scostamento di bilancio, lo 0,6% per il 2027-2028, è un valore complessivo 29 miliardi destinato a interventi di spesa nei settori energia, difesa e sicurezza, 0,3 e 0,3% per due anni. E la quota è quasi equamente ripartita, perché sono 14 miliardi nel 2027, 14 nel 28, sono 7 per investimenti in difesa, 8 in realtà, e 6 per investimenti in energia per ogni anno. Ma ne abbiamo già parlato ieri, ho ricordato in tutti i modi possibili, comunque non la pensi, che non sono soldi che vengono sottratti ad altro, perché sono prestiti che l'Europa ti fa a tasso super agevolato e lunga scadenza, tipo PNRR, solo se investi in difesa o energia. Se non vuoi investire in quelle due cose, non li prendi. Invece l'effetto, lì bisogna vedere come va la trattativa, potrebbe essere paradossalmente positivo, perché se tu puoi non spendere alcuni soldi che avresti speso comunque in energia, infrastrutture e in difesa, e caricarli tutti su questi prestiti a lungo termine a basso tasso di interesse, si liberano sì un po' di risorse in manovra per la spesa corrente, cioè scuola, sanità, che devono essere rifinanziate ogni anno, non sono un prestito una tantum. E poi andremo oltre il 3%, però grazie agli accordi negoziati, usiamo la clausola di salvaguardia, dovremmo uscire comunque dalla procedura di infrazione l'anno prossimo, e visto che dovremmo mantenere il deficit sotto il 3% quest'anno. E nel frattempo il ministro sta negoziando due cose con Bruxelles: uno, di poter usare questi soldi non solo per investimenti infrastrutturali per l'energia, ma anche nelle bollette delle famiglie, diciamo così. L'altro è quello di poter fare ulteriori deficit, l'avanzato assieme alla Grecia, per il tema energia, anche perché, questa è la posizione di Giorgia Meloni, dicono l'inflazione sta facendo saltare tutti i piani, costa di più l'investimento in infrastrutture, l'adeguamento di pensioni e elementi di welfare, quindi cerchiamo di essere più flessibili e di prendere atto che c'è un'inflazione in più. Allora, per quello, sentiamo adesso cosa ha detto nella prima intervento Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo, chiarendo su cosa sta lavorando il governo e che cosa, diciamo, sta trattando con la Commissione.
1: Al Consiglio Europeo dello scorso marzo noi eravamo riusciti a inserire nelle conclusioni la possibilità di adottare misure nazionali temporanee e mirate per attenuare le diverse componenti di costo della produzione elettrica. Su quella base la Commissione si è impegnata a lavorare con noi sul decreto bollette. Il confronto tecnico è stato intenso e costruttivo, ci sta portando verso una soluzione compatibile con le regole europee, che ci consentirebbe di rendere operativa la nostra misura, riducendo il peso del costo della generazione a gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. Ecco il risultato che ci interessa e per il quale lavoriamo: non una riga in più nelle conclusioni di un vertice, ma una bolletta più leggera per una famiglia, un costo in meno per un'impresa. Come sapete, ho scritto alla Presidente von der Leyen per chiedere due cose. La prima è che lo shock energetico inflazionistico venga adeguatamente considerato nel calcolo della spesa consentita dalle regole europee. E la seconda, che gli Stati nazionali possano utilizzare almeno una parte dell'extra gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi per finanziare misure temporanee e mirate a sostegno di imprese e famiglie, perché sarebbe oggettivamente difficile spiegare ai cittadini che per rispondere allo shock non possiamo neanche utilizzare le maggiori entrate che quello shock sta producendo.

0: telefoni, intercettazioni di molti strumenti di welfare e quant'altro. Però, siccome lo Stato sta anche incassando di più, come? Beh, ovviamente se aumenta l'inflazione sale anche l'IVA. Il valore del, cioè l'IVA resta come percentuale ferma, ma il valore di quello che porta è più alto. Per non parlare poi del fiscal drag, oggi Sole 24 Ore ricorda che quante sono 35 miliardi di fiscal drag, di dragaggio fiscale, perché l'inflazione aumenta il valore degli stipendi ma non il potere reale degli stipendi nel 2026-2029. Allora quello che dice Meloni è: attenzione, non ci danno più flessibilità, ma non ci permettono neanche di spendere per la spesa, diciamo, corrente, per la manovra, le maggiori entrate che oggettivamente hai con l'inflazione. Ora, io so che adesso verrò ricoperto di insulti, ma non me ne frega quasi nulla, perché oggi molte volte ho criticato il governo, ma non ho nessun problema. Prima parlavamo del salario minimo, penso che sia un errore non mettere il salario minimo in Italia, però oggi io sono d'accordo su molti dei passaggi della Presidente del Consiglio al Senato. Spero che questo non sia, diciamo, non sia grave. Sulla richiesta d'Europa di una flessibilità di buon senso, e poi sulla sua posizione sull'Ucraina e su Hormuz, perché ha ricordato, non m'ero messo d'accordo ovviamente con la Presidente del Consiglio visto che ho fatto una tirata ieri su questo, ha ricordato a Trump che la crisi energetica non è dovuta all'Ucraina, nonostante quella narrazione delirante e quelli 300.000 tonnellate che non serviranno a nulla come si vede dai prezzi, ma è dovuta a Hormuz.
1: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida. Per questo abbiamo lavorato per raggiungere un accordo in ambito G7 che ha previsto il rilascio sui mercati di un significativo quantitativo di carburante, anche per prevenire il rischio di un blocco delle esportazioni americane che avrebbe impattato pesantemente sulle nostre economie. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
0: Allora, mi dicono gli ascoltatori che prima adesso capisco, sì, rispondeva a Futuro Nazionale Giorgio Meloni, abbiamo fatto ascoltare un passaggio in cui diceva: se avete cambiato idea potevate anche fareste meglio come coerenza dimettervi, farvi rileggere, e adesso siete pro Putin, pro Russia, con Vannacci. Adesso si chiarisce meglio quel passaggio che abbiamo fatto ascoltare in diretta, e chiedo scusa se non era così chiaro, in cui Giorgio Meloni diceva: sarebbe più coerente, visto che siete stati eletti con un altro programma, cioè quello di Fratelli d'Italia in molti casi, ma non solo, che voi vi dimetteste e andaste a presentarvi agli elettori con un nuovo programma, e quindi al Futuro Nazionale. Chiedo scusa al signor avvocato, l'opposizione lì per lì pensavo fosse rivolta all'opposizione, oddio, Futuro Nazionale opposizione, pensavo al campo largo, quindi 5 Stelle e PD, soprattutto 5 Stelle in questo caso. E poi la terza cosa che condivido oggi con la Presidente del Consiglio, che non fregherà niente a lei ovviamente, è quello che ha detto sui fondi per la difesa, perché l'ho appena ribadito, ci ho fatto anche qui un taglio, e i fondi per la difesa non vanno, il prestito safe europeo non va a sottrarre un euro al resto. Poi uno mi può dire: è comunque debito. Certo che è comunque debito, anche il PNRR era comunque debito, ma è un debito stragevolato. E poi diciamo che nei prossimi anni non spenderemo neanche un euro, neanche per le paghe. Allora, oppure tu riesci a spostare magari alcuni investimenti che avresti fatto per le paghe dei militari, no, ma investimenti di altro genere li sposti sul safe e liberi qualche risorsa in più, vediamo se ce la fa il governo, dentro la manovra. E i fondi per la difesa non sono sottratti agli ospedali.
1: Abbiamo scelto, dato il contesto, di non utilizzare tutto il margine previsto per la difesa. Ma ricordo che la maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse.

0: risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono quindi soldi tolti alla sanità o alla scuola. Se noi non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo.
1: E poi è continuato Giorgia Meloni: gli stessi che oggi ci accusano dell'opposizione, quando erano al governo, approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e non c'era nessuna guerra in Ucraina. Tutto questo è agli atti. Però io voglio dire una cosa, e poi ha detto su Trump di nuovo: l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, va a legittimare Mosca, l'Europa non vale in ordine e spasso sull'Ucraina, basta regali a Mosca, sosteniamo la tregua energetica. Zelensky lo ha fatto, lo faccia anche Mosca, perché Mosca nel frattempo ha continuato ad attaccare le centrali. Non ho capito, ma cosa deve Trump a Putin? Ho capito che il magnate russo gli ha pagato le spese al figlio del matrimonio, ha detto che tanto le rimborserà. Qualcuno ha avuto notizie del rimborso? Come è arrivato? In rubli, in dollari? Ho capito che nel passato lui ha frequentato molto Putin, c'è qualcuno che adombra il rischio che vi siano dei dossier con cui Putin ricatta Trump, non lo so, so che ha un particolare. Allora andiamo avanti su questo, e sì, perché Mosca ha bombardato 6 centrali elettriche a Kiev e Kharkiv. Una cosa la devo dire, poi parliamo andiamo sul traffico. Io accetto tutte le posizioni, c'è chi dice basta, neanche un euro per le armi, a questo punto smantelliamo proprio le forze armate, inutile tenere in vita le forze armate che sono inefficienti, e vabbè, ed è una posizione. Io quando però vedo tutta questa attenzione spasmodica agli asili, agli ospedali, che ci mancherebbe, e anche quella del sottoscritto all'istruzione, abbiamo parlato dei gimbe, di come la spesa in percentuale al PIL non sia cresciuta, sia anche un po' calata, mettiamo in classifica sprechi, malfunzionamenti del welfare, figuratevi. Però a chi mi sta insultando da circa 10 minuti, posso chiedere dov'era quando varavamo un super bonus che il dato è di ieri, è costato al netto di quello che lo Stato ha ripreso con l'IVA sui materiali, è costato 131,5 miliardi di euro? Dove erano queste anime belle a parlarmi di sanità, di scuola, di pompieri, di vigili, dove erano? Perché lì andava bene, vero, regalare ai ricchi, principalmente a chi non aveva bisogno, 131 miliardi di bonus. Pensare alla difesa, che non vuol dire pensare alla guerra, invece è una bestemmia. Va bene, prendo atto, basta che qualcuno di quelli che mi scrivono abbia beccato pure il super bonus, se no facciamo tombola. Traffico e poi andiamo con il centro studi di Confindustria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati, è stata riaperta la 1 direttissima in seguito ad un incidente con camion ribaltato all'interno della galleria Sparvo. Tuttavia, per il traffico congestionato in direzione Bologna si verificano code di 5 km tra Firenzuola e Badia. Sulla Firenze Pisa-Livorno si rallenta con possibili code per incidente tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. Sulla 14 Adriatica code per incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Sulla 4 Milano Venezia si verificano code per incidente tra Soave e Verona Est verso Milano. Code per incidente anche sulla tangenziale nord di Torino in direzione Piacenza tra Venaria e Corso Regina Margherita. È tutto, a più tardi.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Focus Economia.

0: Ah, dunque, 110, sempre. Lei leccava il Draghi quando, io ricordo benissimo cosa ha detto Draghi ogni volta che chiedeva di ridurre il superbonus. Ricordo anche i partiti che si sono opposti, alcuni sono al governo, altri sono all'opposizione, a ridurre dove poteva essere applicato il superbonus le villette. La maggioranza Draghi non aveva un partito, non ce l'aveva su questo, siamo andati avanti. Oddio, sì, 2200 euro a cittadino, sì, contro i 50 euro che abbiamo dato l'altro ieri, l'altra settimana, ha dato 50 euro, siamo quelli che hanno speso meno per l'Ucraina, altro che le balle che sento raccontare anche da alcuni segretari politici, ma non faccio nomi. Noi rispetto a tutti gli altri paesi siamo quelli che hanno speso la media pro capite di 50 euro, poi sono troppi anche 50 euro, va bene, è una posizione politica. A chi mi dice però sui numeri no, perché adesso tutti che si strappano le vesti per 8 miliardi, nessuno si è strappato neanche le mutande per 131 miliardi, eh no, la coerenza, quello sì. Qualcuno mi scrive, ma vivremo senza super bonus, vivremo ancora sulle palafitte? Sì, soprattutto i sette, le castellane, i castellanti dei sette castelli, loro sicuramente sarebbero ancora sulle palafitte, basta. Direttore del Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana, buonasera.
1: Buonasera.
0: Non parlo con lei di superbonus. Allora, voi avete aumentato un po' la stima per quest'anno, più 1%, ma lasciato il 2027 più 0,6 oggi nel rapporto. Prima domanda, insomma, io ho detto spesso ci metterei la firma per l'1%, perché con tutto quello che è successo dal 27 febbraio, cos'è che sta tenendo comunque l'economia in crescita? L'1 non sarà gran cosa, ma è meglio dello 0,1.
1: No, no, assolutamente molto meglio. Devo dire la verità che noi quando abbiamo fatto le stime a marzo non sapevamo ancora come era andato il primo trimestre, quindi non avevamo neanche da dire il primo trimestre, avevamo soltanto quelli dell'ultimo trimestre del 2025. Sicuramente diversi fattori, pur nella complessità di quest'annata difficile, in realtà sono andati a favore, in particolare sicuramente gli effetti del PNRR. Investimenti importanti, si aggirano quasi sui 40 miliardi, parecchi hanno riguardato e avevano già iniziato nella parte finale del 2000, c'era anche una parte, una quota nel 2025 che era la parte di 5.0, transizione 5.0, poi è continuata quest'anno fino ad agosto e qualche coda c'è ancora adesso, quindi sicuramente quello è stato un fattore che ha inciso positivamente. Poi va detto che è vero che è salito molto il prezzo del petrolio, ma è salito meno di quello che poteva, che temevamo.
0: Sì, è vero. Lo so che può essere una bestialità, però 100 dollari rispetto alle attese di 130, 140 è brutto, ma va meglio delle attese, prego.
1: Assolutamente, perché questo è successo perché abbiamo avuto un calo della domanda mondiale abbastanza importante.
0: In Cina soprattutto, se ben ricordo.
1: In Cina sono stati, Cina e Giappone hanno rinunciato di fatto, hanno consumato più di 2 milioni di barili al giorno in meno, quindi complessivamente abbiamo ridotto i consumi globali di oltre 5 milioni di barili e questo ha consentito di aggiustare la domanda sulla offerta che era già ridotta a causa delle difficoltà di trasporto, di passaggi, di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
0: Certo.
1: Quindi questo è un altro elemento favorevole. Poi c'è anche il fatto che il petrolio, che è quello che è stato di più, incide sull'inflazione totale, ma si trasferisce meno ai prezzi di, diciamo, alla produzione degli altri beni. Quindi di fatto
0: il gas però è un più 160%. Però Fontana, ho capito, esatto, benissimo. Lei dice PNRR, gli ultimi effetti, anche 5.0 sbloccate gli investimenti. Un petrolio che sia colpito a 100, ma non è andato a 140, a 180. E quindi ha creato tensioni, ma non diciamo drammi, tensioni lo riconosco. Questo ha permesso alla fine, solo il PNRR vale 0,5 punti, quindi quasi metà di tutto il PIL, ha permesso di andare all'1%. Dopo dovrebbe permetterci di chiudere all'1% di crescita. Dopo il GR24 vorrei sapere invece perché siete così freddi sul 2027, perché avete detto no, lì non si scosta dallo 0,6%, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Riesci a sentire Comfort e benessere sono intorno a te.
3: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
2: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
3: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
2: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
3: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.
12: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
13: Sono le 18.
14: GR 24, il sole 24 ore.
13: Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, rischiosa l'intesa di Trump sul gas russo. Zelensky ringrazia, Mosca risponde, non sono affari suoi. Primi no alla notizia della fucilazione in diretta di un condannato negli Stati Uniti. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo su economia e scenari internazionali, punto centrale, l'energia.
15: È il costo dell'energia la questione prioritaria con le sue ripercussioni sull'economia e sulla competitività delle imprese, questione che la Premier Meloni mette al centro del suo intervento alle Camere in vista del Consiglio Europeo insieme al pressing sull'Europa per una risposta coordinata e rapida e alla richiesta di più flessibilità vista l'inflazione. Sul bilancio europeo la Premier chiarisce che non firmerà nessun accordo se svantaggioso per l'Italia.
16: Lo dico in maniera molto chiara, l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione.
15: E poi il dossier Ucraina. Meloni ribadisce il pieno sostegno a Kiev, ma netta è la critica all'accordo sul gas annunciato dal presidente Trump con Putin.
16: Dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
15: Tema quello del sostegno a Kiev che continua a dividere gli schieramenti, con le opposizioni che anche questa volta vanno in ordine sparso, ma pesano anche i distinguo della Lega. Abbiamo dato tanto, non potremo sostenere Kiev all'infinito, dice Salvini, mentre sul gas dalla Russia dichiara fine guerra servirà a comprare dove costa meno. Altro tema spinoso per Meloni, la difesa. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo, dice la Premier. Non siamo guerrafondai. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
13: Botta risposta poi con l'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sulla crisi ex Ilva. Per la Premier stiamo lavorando per il rilancio, Renzi la colpa della chiusura è vostra. E un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Tornando alla questione russo-ucraina, in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge alla Premier: ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara, inequivocabile e basata su principi. Grazie per aver compreso chi è l'aggressore e cosa significhi costruire una pace dignitosa e duratura. Ciò è possibile soltanto attraverso la forza e gli sforzi congiunti per la nostra sicurezza. Ovviamente su posizioni opposte la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova prima di tutto ha detto non sono affari suoi, secondo tornare alla frase 1. La fucilazione in diretta di un condannato negli Stati Uniti annunciata dal ministro Hegseth fa discutere, ci sono i primi no allo streaming.
17: Sono 60 i soldati americani che hanno deciso di rifiutarsi di partecipare alla fucilazione in diretta dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, che uccise 13 soldati nella base del Texas nel 2009. Dopo l'appello dell'arcivescovo militare che ha chiesto ai militari di rifiutarsi, questi soldati hanno chiesto di essere esonerati dall'eventuale partecipazione alla fucilazione in diretta streaming. La Military Religious Freedom Foundation, un'organizzazione no profit che tutela i diritti costituzionali dei militari e che si è già scontrata con il capo del Pentagono su altre questioni, ha reso noto che decine di membri delle forze armate nutrono obiezioni religiose e morali. Anche Donald Trump però frena. Il presidente americano e i suoi consiglieri stanno valutando, dice la CNN, se fare marcia indietro sulla diretta, il cui annuncio da parte di Peter Hegseth, ministro della guerra, sta provocando un'ondata di proteste internazionali e critiche e perplessità anche da parte di esponenti repubblicani. Valentina Furlanetto, Radio 24 e Sole 24 Ore.
13: Decorso post-operatorio regolare per il Papa. Secondo il bollettino medico diffuso dal Vaticano, il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso, si legge nel bollettino, procede secondo quanto previsto. È tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia, il giornale radio alle 19:00.

0: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040. Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un dubbio che accompagna quasi ogni azienda prima di attivare i buoni pasto, che restino lì, inutilizzati, come un benefit sulla carta.
5: Ed è un dubbio legittimo. Un benefit che non si usa non vale niente. Ma è proprio qui che il buono pasto sorprende, perché non serve solo per il pranzo fuori. Si usa soprattutto per fare la spesa, nei supermercati e nei discount in tutta Italia. E poi al bar, al ristorante, in gastronomia, dal lunedì alla domenica, sotto l'ufficio o sotto casa, senza vincoli di orario. Funziona per chi sta in sede tutti i giorni, per chi è sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, e per chi lavora da casa e la spesa la fa comunque. È proprio questa varietà di utilizzo che fa la differenza fra un benefit sulla carta e un benefit che le persone usano davvero, fino all'ultimo euro disponibile.
4: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti, che ricordi, stiamo rievocando vecchie basi di Focus Economia. Si torna indietro di qualche anno, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, forse anche prima del Covid, figurati prima di Trump e del secondo Trump. Allora, direttore del Centro Studi di Confindustria Fontana, ci ha chiarito bene, in maniera molto netta, perché l'economia quest'anno, con tutto quello che sta capitando, dovrebbe crescere dell'1%. Ripeto, perché si fosse perso l'analisi che ha diffuso oggi il Centro Studi Confindustria, grazie a PNRR, che vale da solo metà della crescita, Industria 5.0, e un petrolio che, nonostante un livello alto, perché è alto, non è un livello drammatico, non è a 140. Quindi, ora, perché siete così freddi sul 2027, più 0,6%, parlate di crescita fragile e una crescita che rischia di annullarsi col protrarsi della guerra in Iran e dello stato di Hormuz, con buona pace di quello che pensa Trump?
1: Questo perché in realtà per la crescita del 2027 è molto importante come finisce il 2026 e poi anche come si inizia il 2027, nel senso che nella variazione annuale questo periodo qui, quello finale dell'anno del 26 e l'inizio del 27, pesa di più nel calcolo della crescita del PIL del 27. E quello che vediamo adesso è che è salito il gas, per esempio, ai picchi adesso, non c'è stato fino all'estate, è salito molto di più ora, e il gas influisce molto di più sui prezzi degli altri beni, quindi fa salire l'inflazione e fa salire soprattutto gli altri prodotti, quelli non energetici. Poi è intervenuta anche la Banca Centrale Europea, già ha rialzato due volte i tassi, e i mercati dicono che si aspettano altri tre rialzi fino alla fine del 2027. E poi noi abbiamo anche, diciamo, al momento abbiamo anche uno scalino, nel senso che proprio perché finiva il PNRR, in realtà le risorse per l'anno prossimo ci sono, perché c'è ancora una quota di soldi da spendere il PNRR, ma diciamo sono meno di quelli che sono stati spesi quest'anno. In realtà questa quota verrà compensata probabilmente con le clausole energia, sì, e difesa, proprio che noi quelli non sappiamo ancora in cosa verranno spesi, non li includiamo nello scenario, quindi probabilmente una volta che si saranno definite che cosa verranno spesi, qualcosa in più ce lo possiamo anche aspettare sul, sì, sul 2027.
0: Sì, parliamo appunto dei famosi 14 miliardi 27, no?
1: Esatto.
0: Di cui parlavo prima. Allora, mentre noi stiamo parlando di cose pesanti, nel senso che lo scenario economico è tutto tranne che leggero, hanno invaso, lo dico anche a lei direttore, l'edificio del Sole 24 Ore, tantissimi bambini, perché oggi è family and friends, quindi possono portare dipendenti figli, nipoti, nonni, quant'altro, e quindi saluto anche una giovanissima ascoltatrice, Lucia, che, come ha sentito la sua analisi, è scappata letteralmente dallo studio, ma questo perché ha 7-8 anni, quindi... E purtroppo è lì che noi ragioniamo anche per, lo dico senza retorica, per il futuro di Lucia e di tutti i suoi compagni, perché poi queste cose pesano sul futuro. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria per averci ricordato. Intanto vediamo come chiudiamo il 26. Ho capito benissimo che l'incertezza è molto forte anche sul 27. Qualcosa potrebbe arrivare da investimenti che sicuramente, essendo investimenti soldi pubblici, energia e difesa, almeno avranno il vantaggio, così do l'ultima stoccata, avranno il vantaggio di non creare nero, visto che oltre a tutti quello che abbiamo visto sul superbonus siamo arrivati a quasi 8 miliardi di frodi, ma questo so che è irrilevante. Faccio notare che gli 8 miliardi quasi di frodi valgono come tutte le spese per la difesa in deroga col prestito dell'anno, per cui, ma mi rendo conto che questo non è un tema, è troppo forte come correlazione per alcuni. Grazie di nuovo Alessandro Fontane. Adesso, meno male che Lucia e i suoi compagni se ne sono andati dalla studio, perché dobbiamo parlare dell'Ilva.

0: Sull'Ilva, lei diceva perché non avete fatto il decreto di Renzi, di Monti, però mi consenta di chiederle, senatrice Furlan, ma se questi decreti sono stati così risolutivi, perché ci stiamo ancora occupando dell'Ilva?
1: No, perché io le devo dire che la situazione che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati al governo dell'ex Ilva era drammatica. E allora forse queste vostre risolutive risposte non hanno risolto il problema, e quindi il problema ce lo siamo dovuto e ce lo siamo ovviamente caricato noi.
2: Allora, su questo ci sono state varie dichiarazioni. Carlo Calenda, presidente di Azione, ha detto ieri sull'ex IVA non c'è più niente da fare, ma nessuno la vuole aperta, non la vogliono le istituzioni locali, non la vuole la politica, non la vuole il territorio, non la vuole il sindacato, non la vuole la magistratura, e stiamo perdendo il più grande impianto industriale del Mezzogiorno che fa acciaio primario in un momento in cui noi importiamo acciaio primario. Ricorda anche il fallimento di Arcelor. Ora, Renzi ha risposto alla Meloni, ha detto sull'IVA l'ho vista in versione Blues Brothers, ha detto che è colpa di Monti, Renzi, diamo la colpa sempre, mi stupisco che ancora non si dia la colpa a De Pretis e Crispi. Però al di là delle battute, ieri abbiamo visto le istituzioni genovesi, il sindaco di Genova Silvia Salis, ma anche il presidente della regione Liguria Bucci, ma soprattutto la Salis, dire: ma l'Ilva in realtà a Cornigliano, e aggiungo anche a Novi Ligure, potrebbe lavorare con altre forniture, quindi un distinguo. Siamo in collegamento con Taranto. È chiaro che il ragionamento che fa Calenda, ma non solo, è che senza poi un rigassificatore alcune proposte sono crollate, perché non si capisce quanto costa l'energia se non è un rigassificatore lì fatto apposta per l'Ilva. Domenico Palmiotti, buonasera.
3: Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
2: Da Taranto, io ho un auspicio, un sogno nella vita di non sentirti più, nel senso che vorrei non parlare sempre dell'IVA o di sentirti per uno sviluppo, però è vero che è stata lasciata, se ho ben capito, una fiammella accesa per evitare di chiudere completamente l'alto forno, se no non lo riapri più?
3: Certo, ieri sera nel decreto approvato praticamente c'è una
2: fiammella, nel senso non metaforico, proprio vero, no?
3: Sì, nel decreto legge che è stato approvato ieri sera insieme agli insieme alla cassa integrazione, insieme agli incentivi per gli investimenti e altre misure, c'è una norma anche che proroga il preriscaldo sino al 15 dicembre. Cosa è il preriscaldo? È tenere gli impianti ad uno stato di minimo tecnico senza produrre niente, ed è praticamente la situazione in cui si trova adesso l'altoforno 2 a Taranto, che era l'unico altoforno marciante. Perché è stato già messo in preriscaldo da qualche giorno, e c'è stata qualche giorno fa l'ultima colata? Perché l'azienda si sta preparando alla scadenza del decreto della Corte d'Appello di Milano, decreto che impone che entro il 25 ottobre l'area a caldo deve essere fermata. Quindi l'azienda si è già preparata. Ora, il 20 ottobre c'è l'udienza della Corte di Cassazione, che deciderà sui ricorsi straordinari contro questo decreto che hanno presentato sia Ilva che Acerie. Il 20 ottobre l'udienza, noi però non sappiamo quando poi la Cassazione emetterà il suo verdetto, quando si pronuncerà. E allora che cosa ha fatto il governo? Ha allungato il tempo del preriscaldo sino al 15 dicembre, cioè si è data un margine largo in modo da non spegnere l'impianto prima del giudizio della Cassazione. Perché che cosa sarebbe potuto accadere? Che magari la Cassazione esprimeva un giudizio positivo per l'azienda, annullava il decreto dei giudici di Milano, l'annullava o definitivamente o l'annullava con rinvio ad un altro giudice, però questo verdetto arrivava dopo il 25 ottobre, e quindi gli impianti nel frattempo
2: si sarebbero spenti per sempre, diciamo.
3: Certo. E invece così abbiamo creato, come dire, un cuscino, un margine di sicurezza.
2: Allora, mentre oggi i lavoratori dell'Ilva e ex Ilva hanno occupato la prefettura di Genova, ora su questo ci sono due cose che non capisco, Domenico, una soprattutto, ma a questo punto so che forse te l'ho già chiesto. ma vista la non dico la debolezza, ma le altre offerte, per come le abbiamo ascoltate, prevedono un minor utilizzo dell'IVA. Ma perché il governo non va, e anche per quello che ci costa, a procedere a una nazionalizzazione e tratta con l'Europa, dice guardate, questo è un settore strategico, si chiama acciaio, e con quello che sta capitando stiamo difendendo acciaio che tra l'altro veniva esportato anche in Germania, non è che restasse solo in Italia. Perché non si ragiona di questo, da quello che tu hai capito?
3: La nazionalizzazione globale e complessiva è un tema che il governo non ha mai voluto affrontare e non è propenso ad affrontare, è disposto a partecipare con una quota da vedere di quanto nell'operazione di vendita che sarà fatta, però al momento la situazione è questa. Intanto la gara, le offerte scade, la presentazione delle offerte, il termine iniziale era domani, 15 ottobre, è stato allungato all'8 novembre perché la cordata italiana, quella guidata da Federacciaia, ha chiesto più tempo per presentare le offerte, quindi sino all'8 novembre noi avremo ancora la gara aperta. Mm-hmm. E quindi non sapremo chi delle due offerte è stata giudicata la migliore, non sapremo a chi eventualmente andrà l'azienda, quindi è ancora un percorso.
2: Sì, tra l'altro in quell'offerta, se non ricordo, era previsto comunque un ingresso dello Stato, si era ipotizzato un 40%, lì non era escluso, però come quota, diciamo, non come nazionalizzazione. Grazie a Domenico Palmiotti. Devo dare una correzione, perché prima, citando dei dati che sono usciti, e noi avremo il collegamento dall'evento Net Zero, ho detto che si terrà la fiera, no, si tiene al centro Mico, Allianz Mico, a Milano, tanto dovevo, e adesso andiamo all'inflazione americana.

0: Dunque, qualcuno voleva che mandassi John Belushi sulle scuse. A me risulta che sia da Blues Brothers e non da Animal House, però penso che abbiamo altri problemi. In questa l'inversione del cavalletto abbiamo andato molte volte, quando qualcuno dà la colpa, è la battuta di Renzi fatta alla Meloni, dicendo a quand'è che dai la colpa a Crispi De Pretis, sembra la scena di Blues Brothers. Professor Franco Bruni, professore emerito del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi, dirige l'Osservatorio Europa e Governance dell'ISPI, buonasera. Senta, buonasera. La domanda è molto semplice, lei ha insegnato tanti anni politica monetaria. Se lei fosse Walsh, se fosse il presidente della Federal Reserve, cosa farebbe? Perché lui ha due mandati, mantenere l'inflazione sotto controllo e guardare però che l'occupazione tenga. Ora, lui si è beccato in due settimane un'occupazione molto più bassa delle attese, 60.000 posti di lavoro in meno creati nei mesi di agosto e settembre rispetto alle attese, altri 90.000 in meno e altri 60.000 in meno nel dato che è arrivato a settembre, tant'è che la disoccupazione sale a sorpresa al 4,2%. Però oggi si è beccato anche un'inflazione che sale al 3,7% contro il 3,4% di agosto, dovuta soprattutto all'energia, i prezzi anche lì fanno un più 20% anno su anno, alimentari stabili, però insomma è anche alto il dato core, quindi quello che esclude energia e alimentari al 2,6%. Allora, cosa farebbe? Guarderebbe all'occupazione, guarderebbe all'inflazione, perché nel primo caso devi lasciare i tassi invariati, non dico abbassarli, nel secondo devi alzarli.
1: Io farei pressioni perché si cambi il mandato e si eviti questo doppio obiettivo che distorce tutto. Comunque, in questo caso mi sembra che l'evidenza più forte sia un'accelerazione dell'inflazione, non solo quella corrente ma quella attesa, insomma, in futuro. Infatti i tassi si stanno alzando anche sulle scadenze un po' più lunghe. L'aspetto che credo influenzerà molto la decisione di Walsh è perché lui ci tiene, ha messo insieme una specie di gruppo di ricerca su questo, è che questi dati sull'inflazione mostrano che l'inflazione è diffusa, cioè lui tiene molto a misurare quanti prezzi salgono, cioè facendo una differenza fra un'inflazione che è alta però concentrata in pochi prezzi e un'inflazione che è magari più bassa come media ma è diffusa a tutti i prezzi. In questo caso l'inflazione è piuttosto diffusa, quindi ho l'impressione che lui e i suoi uomini tenderanno a sostenere che questa è una ragione per aumentare i tassi. Questo non vuol dire che li aumenteranno in ottobre, perché lì c'è un problema politico che se lo daranno loro, di comunicazione, che è molto complicato da gestire perché ci sono le elezioni una settimana dopo, quindi non è detto che lo faranno in ottobre, lo faranno dopo magari, ma però i tassi, se l'inflazione rimane così e le attese di inflazione rimangono così, vanno alzati, no?
0: Allora, io devo dire che è un altro successo della presidenza americana questo, perché continuato a ripetere che l'America non è mai stato così ricco, così forte, però l'inflazione e il prezzo del gallone ce l'hai anche tu. Io volevo elencare rapidamente, guardando i dati del Bureau of Labor Statistics americano, quando lui prende a novembre del 2024, vince le elezioni, l'inflazione era al 2,7, adesso è al 3,7, bene. Il debito pubblico era 36.000 miliardi di dollari, adesso è a 40.000 miliardi di dollari, bene. Il PIL era al 2,8% nell'ultimo mese di Biden, adesso è al 2,3% la stima. La disoccupazione è rimasta ferma al 4,2%. Il gallone costava, che sono 3,7 litri, costava 3,04 dollari a novembre 2024, adesso ne costa 4,41. Siamo al 50% in più. Il caffè, la libra è passata da 6,3 dollari a 9,30 dollari, la carne macinata, sempre la libra, da 5,30 dollari a 7 dollari, le bollette sono aumentate anche qui di un 20%, le famose uova, con cui aveva fatto la campagna elettorale contro Biden, nel novembre 2024 costava una confezione da 12, 3,65 dollari, adesso è l'unica cosa che è calata, infatti gli americani sono tutti contenti perché costa costa, le uova costano $2.27. Senta, però, Bruni, a lei non è sfuggito che stanno arrivando pressioni anche dal Fondo Monetario, della BCE, agli Stati Uniti, per dire guardate che non potete pensare con questa crescita economica di mantenere questo deficit che viaggia all'8%, dovete iniziare anche a fare dei tagli.
1: Certo, questo è il problema più importante. Teniamo conto di un altro dato che viene poco discusso, che è quello della scadenza media dei titoli di Stato americani, che è la più bassa, diciamo, di tutto il mondo, diciamo, è sui 2 anni. Quindi vuol dire che nei prossimi anni, nei prossimi semestri ci saranno emissioni colossali e insomma, non è una situazione finanziariamente sostenibile. La crisi finanziaria da questo punto di vista è dietro l'angolo, quindi bisogna dare un segnale forte di disciplina di bilancio, e non mi sembra che gli americani siano in grado di farlo, ma neanche noi, se per quello.
0: No, è vero, però io, allora, la battuta mi viene facile, noi però il deficit almeno ce l'abbiamo al 3%, e voglio dire, non abbiamo un deficit così alto. Sicuramente non lo farà prima del 3 novembre, però poi cosa potrebbe capitare, Bruni? Perché è chiaro che se iniziano a aumentare, continuano a aumentare i rendimenti, adesso si sono un po' placati, dei T-bond a 10 anni, il problema poi ce l'hai comunque, non è che il mercato voti repubblicano o democratico.
1: La banca centrale è molto attenta su questo fronte, molto attenta alla liquidità delle banche, perché quella è quella che può in qualunque momento aiutare a evitare il disastro quando non c'è più domanda adeguata per i titoli di Stato. Però insomma, io non sono affatto ottimista e penso che abbiamo preso tutti quanti nel mondo una strada sbagliata. Stanno uscendo anche i dati sui paesi in via di sviluppo, i paesi del terzo mondo, i paesi dei BRICS, eccetera, anche quelli che avevano mostrato una capacità di ridurre il debito o perlomeno di contenerlo, è un anno e mezzo, due, che sta crescendo moltissimo, quindi qui il mondo sta scoppiando di debiti, bisogna
0: darci un taglio. Sì. Allora, meno male che Lucia e i suoi compagni di 7-8 anni se ne sono andati prima di Bruni e anche prima di Palmiotti, perché se uno può pensare al futuro di questi ragazzini non è allegro, ma noi racconteremo il presente, possibilmente anche il futuro, anche domani esce appunto anche il podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. La puntata di domani è sul deficit apposta, glielo dico, professor Bruni, lei non avrà bisogno, ma cerchiamo di fare divulgazione. Noi ci sentiamo, grazie al professor Franco Bruni, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
1: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
1: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Per le idee che fanno discutere.
10: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
12: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
13: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
17: Le borse europee chiudono contrastate dopo che l'inflazione statunitense è salita al 3,7% annuo sopra le attese, alimentando le aspettative per un rialzo dei tassi della Fed. A pagare pegno è il FTSE MIB di Milano, che termina a meno 0,61% e perde quota 50.000 punti. Positive invece Parigi, più 0,58%, e Francoforte, più 0,14%. Sull'azionario, a Piazza Affari a risentirne sono le banche, con Biper a guidare i ribassi del comparto meno 1,97%, seguita da Banco BPM a meno 1,6%. Sedute in altalena per i tecnologici, stretti tra i numeri in progresso di SML e i timori sulla natura speculativa degli investimenti in intelligenza artificiale. ST termina a meno 1,77%, Tecnoprobe cede l'1,39% e Prismian il 5,51%. Fronte opposto per Avio, che guadagna il 5,34% dopo l'accordo di cooperazione con Lockheed Martin. Sul fronte energetico il greggio torna a salire con il Brent sui $105 all'area al barile. Martina Soligo da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
18: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
21: Funzionalità della prostata?
22: Oh, ti senti così?
21: O ti senti...
22: Ah!
21: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
23: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
24: Fastweb presenta... Lo sapevi che
0: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
20: Datev Coinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
22: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
24: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
25: Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
26: Esatto, sì.
25: Sono felice del suo contributo.
27: Prego, io
25: penso che lei sia
27: vocale,
25: una perfetta idiota. Penso che lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
27: Questa è casa sua. Silenzio.
25: Detto, mamma mia, che aggressività. Ho detto
27: silenzio.
25: Grazie per aver chiamato.
27: Devi fare silenzio. Guarda, riattacco.
26: Ma chi se ne frega?
25: Ma chi se ne frega? Ma magari.
27: Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
28: La zanzara.

0: Oh Madonna Santa, cominciamo.
1: Allora, intanto questa signora, verso la quale io non ho assolutamente nulla di personale, l'ha chiesta lei la cittadinanza, non l'ho certamente telefonata io per venire in comune a chiedere la cittadinanza. Informo Parenzo che noi ne facciamo 15-20 al mese di cittadinanza,
2: come se non
1: e nessuna ha avuto problemi. Arriva davanti a me una signora alla quale chiedo come stai e mi risponde Riad. Le chiedo da dove vieni, eccetera, e fa scena muta. Io le ho detto, signora, non me la sento di andare avanti. Arriva il figlio, la scansa e dice deve parlare con me, non con mia madre. E beh, capisce che qua c'è un problema, c'è un grosso problema. Non l'ho certamente telefonata io.
3: Sindaco, lei ha appena detto non l'ho telefonata io.
2: Beh, no.
3: A lei andrebbe tolta la cittadinanza, sindaco. Lei ha appena usato l'espressione non l'ho telefonata io.
4: Ma che c'entra, dai, non
3: allora
4: fate
3: io
4: buffoni.
3: Sindaco, io le ritiro la cittadinanza perché
1: allora,
3: uno
1: Parenzo,
3: che dice non
1: Parenzo,
3: l'ho telefonata io.
4: Io manco
3: lei
4: sono
3: questo
4: accorso.
3: Ha detto allora, non l'ho Parenzo, telefonata Parenzo, io, non l'ho telefonata io.
1: Non l'ho certamente telefonata io.
5: Intanto abbiamo scoperto che ha qualche problemuccio con la lingua italiana.
4: Ma non è vero.
5: Intanto,
4: diciamo
5: in più vorrei ricordarle che solamente negli anni 50 in Italia si arrivava alla quinta elementare,
1: allora,
5: c'era addirittura chi era analfabeta.
1: C'entra?
5: C'entra, caro, c'entra? Perché lei è un ignorante. Lei è un ignorante.
6: Karima Mual, imbarazzante. Fa tanto la sapientina, poi però un sindaco dovrebbe andare contro alla legge che prevede che per ottenere la cittadinanza bisogna avere una conoscenza anche minima della lingua italiana. Allora lì va bene.
7: Calmatevi, calmatevi.
1: Non l'ho certamente telefonata io.

puntata numero 2. Quando ci si sveglia e ci si sente felici. Cos'è la felicità? La felicità è svegliarsi, aprire il cellulare, lo smartphone, andare sulla tazza del cesso, sedersi, non più di 5 minuti come ci ha detto il dottore, perché altrimenti ti vengono le emorroidi, e cominciare a leggere delle notizie. Tu sei lì la mattina che stai facendo le tue deiezioni, o quello che è, o l'evacuazione vera e propria, oppure semplicemente stai pisciando, un po' confuso, la mattina apri il telefono, ripeto, non più di 5 minuti, e improvvisamente ecco la felicità. La notizia è questa: resistenza pubblico ufficiale. 2 anni e 2 mesi a un antagonista arrestato a Bologna durante gli scontri per Fakir, quello che è morto dopo essere stato fermato dalla polizia. E tu hai un'improvvisa erezione quasi. Sei lì che stai... No, la mattina è difficile sulla tazza del cesso avere un'erezione, e poi improvvisamente leggi questa notizia. E questa è la felicità. Arriva un brivido di felicità. La giustizia nei confronti di delinquenti, criminali, maledetti delinquenti che sfasciano una città, che assaltano la polizia, 2 anni e 2 mesi. E tu subito dici: troppo pochi forse, troppo pochi, è solo il primo grado, troppo pochi, verranno ridotti, perché così va la giustizia in Italia. Ma comunque è un brivido di felicità. Seconda cosa, la vicenda gravissima di quella banda delle minicar chiamate

0: non me ne frega nulla che abbiano 16 anni, 17 anni, io la cancellerei questa roba qui, la abbasserei l'età per la colpevolezza. Devono pagare gravissimamente, devono pagare pesantemente quello che hanno fatto. Basta con sta storia che sono minorenni e adesso applichiamo un codice diverso e gli daremo sicuramente una pena inferiore perché chissà cosa è successo. Questi sono due criminali che hanno rischiato di ammazzare una persona. La banda delle minicar, la bravata. Poi leggo una cosa meravigliosa, devo dire la verità, e devo dare anche un consiglio a tutti quelli che ci chiamano e che sono in preda purtroppo alla cocaina o alla droga, moltissimi ospiti che abbiamo che sono dipendenti, questo sospira, che sono dipendenti, che
1: perché devi smettere di fare queste spatafiate di minuti, aspetta, aspetta, minuti, aspetta. E minuti.
0: Leggo di Mike Tyson, ragazzi, dunque un consiglio a tutti i dipendenti dalla cocaina, so che ce ne sono tanti o di varie droghe, che so che ce ne sono tanti in collegamento.
1: Ho smesso in carcere. Perché sì, molti sì. Ascoltano la puntata dal carcere.
0: Esattamente, bravissimo. Vedo che hai fatto una fotografia perfetta. Ho smesso di bere e di usare cocaina grazie al veleno di rospo. Una cosa meravigliosa, una cosa pazzesca. Sono riuscito a superare la dipendenza dalla droga e dall'alcol grazie a uno sciamano, uno stregone che mi ha fatto conoscere il 5-MeO-DMT, non so come cazzo si chiama, una sostanza psichedelica ricavata dalle secrezioni di una specie di rospo. Cioè la merda di rospo batte la cocaina. L'ho fatto più di 100 volte. Ogni volta che devo prendere una decisione importante ricorro al rospo. A Brasilia ricorri al rospo. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci qua.
1: Non mi interessa. Eccoci del rospo. Non mi interessa, non mi pure interessa
0: servirebbe,
1: nulla del
0: servirebbe
1: rospo.
0: Un po' di rospo contro i propal, il veleno,
1: ecco,
0: di rospo.
1: Ecco qui,
0: il veleno,
1: ecco
0: di
1: qua,
0: rospo.
1: Ecco, qua ti riconosco.
0: La merda di rospo.
1: Certo, voglio dirti, i propal adesso non sono
0: potrebbero
1: l'emergenza
0: guarire,
1: del paese.
0: Potrebbero guarire dall'ubriacatura, ecco, dalla droga propal, ecco, dalla droga
1: sì,
0: propal.
1: C'è una, no, ma c'è una sbornia. Vabbè, comunque hai detto la parola propal. Ma mi spieghi tu, con tutto quello che accade nel paese, perché su ogni cosa uno deve mettere dentro la balestina.
0: Spiegami
1: perché, su ogni cosa. L'altro giorno, su ogni questione dice, ma la Palestina, ma che cosa ti devo dire? Ma. Tutte le volte, la Palestina. Dice, guarda, ci sono i dazi americani, Gaza. Sì. Ho capito, va bene, c'è quel dramma di Gaza. Qualunque, di qualunque cosa, anche dei due della mini Carly, i due che ovviamente... Sì. Quei due lì è un fatto di cronaca agghiacciante. Agghiacciante. Allora? Quando ne fai? I due della minicar, però hanno fatto sto
0: però a Gaza.
1: Sì, però a Gaza. Ma che c'entra Gaza? Cosa c'entra Gaza se stiamo parlando dei due? Cioè, ormai, e tu anche purtroppo ospitandoli, hai balestinizzato il dibattito pubblico.
2: Ma non
1: c'è
2: ti
1: una
2: vergogni.
1: Balestinizzazione. No, non ti
0: questa
1: vergogni
0: è la regia.
1: Su
0: questa
1: ogni
0: è la
1: cosa
0: regia.
1: C'è una. La regia è la prima. La regia è la prima dei movimenti di Fatah, di Propal. È la prima.
0: Allora, faccio sentire uno che per fortuna confessa, Facchinetti, il mio amico Facchinetti, che confessa di essere attratto, secondo me anche frequentatore, dei club scambisti, perché le televisioni hanno scoperto la storia di cui noi abbiamo parlato qualche giorno fa, no? Il club scambista aperto davanti a una chiesa, no? Vicino Padova. Senti Facchinetti come la commenta, vai regia!
3: Non mica un reato, un reato i club scambisti.
4: Ma tu quello che c'è non sono un distinguo. Club a luci rosse è una cosa.
5: Ma tu sei ancora sposato?
3: Sì, però non è che se uno è sposato non gli piacciono i locali di scambisti. E non è che per forza ci devi andare, cioè. Non la vedo una cosa così.
5: Anzi, una
3: se
5: cosa.
3: Se non sei fidanzato. Poi
4: scusa, con chi scambi?
3: No, dico, se allora, una persona sposata, nel mio caso, non va in un locale di scambisti, ma ci sono anche sposati che ci vanno. Detto questo, se uno è single, se io fossi single,
1: chiami una amica. Vai con un'amica.
4: Ma io non so se da single puoi andare in un posto
0: sì,
4: dove
0: balivo,
3: sì, paghi,
4: in un club a luci,
3: paghi di più, perché le coppie entrano gratis, mi sembra, e quelli che invece non hanno il fidanzato pagano.
1: Informato il ragazzo,
3: lo so,
1: viene a chiedere a Federico,
3: ma non è che ci vuole un genio della lampada, lo sanno tutti qua ragazzi.
0: Allora ragazzi, è molto chiaro, il signor Facchinetti frequenta o ha frequentato club di scambisti dove chiaramente le coppie entrano pagando una cifra inferiore rispetto agli uomini single, che possono ovviamente entrare pagando un sacco di soldi. Questo è, caro Facchinetti, e lo sai benissimo che è così. Da quello che dici tu, mi sono sempre piaciuti, li avrei frequentati.

0: e sono soprattutto le coppie sposate che ci vanno, e ci andranno anche in quel meraviglioso club scambista che avrà sede, che aprirà di fronte, anzi forse ha già aperto, di fronte a una chiesa in un piccolo paese a Padova. Non c'è nulla di male, perché gli stessi frequentatori di quella chiesa probabilmente sono scambisti, oppure potrebbero andare a fare scambi davanti alla chiesa magari dopo una funzione.
1: Ma
0: può essere,
1: finiamo
0: può
1: sempre essere. A parlare di
0: Fermola.
1: Scambismo per quale
0: meglio motivo? Parlare di questo che della Palestina, posso dirti, questo mi potrai dare ragione.
1: Su questo amico mio sfondi una porta apertissima.
0: Fermola.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati. Per incidente sulla tangenziale nord di Torino si verificano code tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza, e si verificano code a tratti a partire da Drosso sulla tangenziale sud di Torino fino a Venaria sulla nord in direzione Milano Osta. Sulla 12 Genova Rosignano per un veicolo in avaria si procede in coda tra Rapallo e Chiavari verso Livorno. Infine, per lavori, code sulla 14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso in direzione Ancona e in direzione Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. È tutto, buon viaggio.
4: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Avanti tutta con la legge Cruciani-Giordano. Vorrei avere il diritto nella mia nazione di non avere ladri. Parenzo, voglio il diritto a non avere ladri nella mia nazione, ok? I ladri non debbano esistere.
2: Parenzo, Parenzo, tu parli di sete di vendetta. Tu parli di sete di vendetta, Parenzo.
3: Ma vattene a fanculo.

0: Allora ti faccio ascoltare quello che ha detto il professor Montanari. Sai che ogni tanto me la prendo molto con il professor Montanari, no? Professor Montanari, che è il rettore di una università, non di un paese fascista, di non Siena, di un paese sì, di Siena, dell'università per stranieri di Siena, che non è, ripeto, l'Italia è un paese fascista, cioè il rettore di un'università, di uno Stato, che insomma è uno Stato democratico, perché lui può parlare in televisione ogni sera, ha diversi pulpiti, giustamente, scrive su giornali importanti, fa, disfa, fa quello che vuole, dice quello che vuole, che la Meloni è mezza fascista, quell'altro è nazista, quell'altro è un pericolo per la democrazia, che stiamo vivendo in un periodo terribile per la democrazia e per la libertà, mentre lui poi parla, mentre lui parla continuamente, ogni giorno, dappertutto. Io gli posso dirti la mia proposta? Perché non una mia proposta al consiglio di amministrazione della RAI, la dottoressa Meloni dovrebbe piazzare il dottor Montanari in un programma fisso alla RAI ogni sera da qui alle lezioni alle 20:30, sostituire i 5 minuti di Vespa con i 5 minuti di Montanari. Io sono sicuro che i consensi schizzerebbero in alto. Schizzerebbero in alto i consensi. 5 minuti di Montanari al giorno e la Meloni sta al 40% in 3 mesi. Questo bisognerebbe fare. Questo è il consiglio. So che non lo recepirà questo consiglio. So che non lo accoglierà per diversi motivi. Pagare Montanari per fare. Sarebbe il modo, il propellente migliore per la campagna elettorale. Perché non lo capiscono? Perché me lo spieghi tu, che sei anche esperto di comunicazione come me? Perché non lo capiscono? 5 minuti al giorno.
1: Io ho forti dubbi sul dottor Montanari. No, dissento su tutto.
0: Sì, ma lo so, lo so. Senti che ha detto.
1: Non mi puoi chiedere di metterlo anche alla
0: RAI. No, no, ma lo attacco io. Non ti preoccupare, lo attacco io.
1: No, però. Rispetto ogni tutto quello che dice, non condivido neanche le pause. Cioè, quando lui fa le pause,
0: sì, non condivido
1: neanche le pause. Sai, come quello che dice: ho letto il tuo libro, non condivido nemmeno gli spazi bianchi tra le parole. Sì, ecco, nel caso del dottor Montanari, per il quale nutro il massimo del rispetto, ma se tu mi chiedessi condividi, non condivido neanche quando fa le pause, che invece è un momento per me di respiro quando fa le pause.
2: La democrazia sta finendo perché abbiamo demolito lo Stato sociale. Questa destra è esattamente il contrario di una destra sociale, cioè si infila dove non c'è più il conflitto sociale, pacifico, non violento, quello previsto dalla Costituzione, e a quel posto, in quel luogo rimasto vuoto, infila un conflitto razziale, una guerra fra poveri, dei più poveri fra i bianchi contro i neri, contro i migranti.
0: Ma lo sai che è una rottura di cazzo, una super cazzola? La democrazia sta finendo perché abbiamo demolito lo Stato sociale e questa destra ci infila dentro il conflitto razziale. Ma se ci fosse ancora, no, cioè vivo, eccetera, se che ne so, Guzzanti prendesse per il culo Montanari, è una super cazzola continua, una roba incomprensibile. Che cazzo vuol dire che abbiamo
1: dice si capisce.
0: Ma non diciamo cazzate, ma sono delle puttanate pazzesche. Pazzesche, dai. Senti questo qua, che la pensa esattamente come me sui rapinatori, si chiama Nasca. Vai, regia!
3: Un rapinatore mi entra nel negozio o in casa. Potrebbe avere una pistola, potrebbe non averla, potrebbe essere vera, finta, ma fattimi capire, io vittima, perché fino a quel momento stavo conducendo la mia vita senza far male a nessuno, colta di sorpresa e non abituata a fare rapine, non solo devo cercare di mantenere il sangue freddo e non farmi sparare o accoltellare, ma ho addirittura l'obbligo per legge a fare attenzione a come reagisco?
0: Beh, ma ragazzi, ma è esattamente quello che dico io. Cioè, ti entrano dentro casa e tu devi in quel momento razionalmente fermarti mentre uno ti vuole fare la pelle, ti vuole togliere il buco del culo, ti vuole scopare la moglie, ti vuole stuprare qualsiasi cosa.
1: Ma
0: tu in quel momento devi fermarti e dire: scusa, allora vediamo un po' come posso reagire. Se reagisco troppo, la legge mi manda in galera. Se reagisco troppo poco, ma ragazzi!
3: Perché se la mia reazione è troppa rispetto alla minaccia, rischio di farmi 15 anni di carcere e pure di finire sul lastrico per risarcire le famiglie dei rapinatori a cui ho fatto troppo male? Puoi difenderti, sì, ma non troppo. E il rapinatore invece, che lo fa di mestiere ed è un professionista, quindi sa gestire quello stato emotivo, non solo ha il vantaggio psicologico del fatto che sa che tu hai paura che se gli fai troppo male in carcere ci finisci tu, ma soprattutto sa che appena lui decide che la rapina è finita, mette via la pistola e quindi il pericolo non c'è più, tu non puoi più fargli niente.
0: Molto bene, Salvatore da Napoli. Salvatore da Napoli, vai.
4: Ci sono gli scapocchiati su un aeroplanino, ma tu lo sai guidare? Ho imparato in un giochino, i palestinesi resisteranno, gli iraniani stanno lottando, compagni resistiamo, a Tel Aviv bruceranno.
0: Vabbè, sionista, questo non credo. No, non è riuscita
1: più
0: benissimo questa canzoncina.
1: Sionista,
4: vedi che il tuo amico sta preparando lo Zyklon B,
0: No, calma.
1: Vergognati, non ti permettere neanche
4: vuole fare il remake.
0: Vergognati, lo Zyklon B fu utilizzato nelle camere a gas per uccidere milioni di ebrei. Vergognati, non sai nulla di storia. Non sai nulla, vergognati. Chiedi scusa.
4: Non chiedo scusa perché
0: chiedi
4: ovviamente
0: scusa.
4: Io sto con gli ebrei che hanno subito la Shoah, non c'entra un cazzo.
1: A te piacciono solo gli ebrei morti, ma non funzionerà mai più così.
0: Spiegami una cosa,
1: Scusami
0: Salvatore, secondo te non ho capito, Netanyahu starebbe...
1: A voi è una certa sinistra, piacciono solo gli ebrei morti, ma non per celebrarli,
4: ma vai,
1: è la giornata della memoria, non accadrà mai più così.
0: Calma, voglio capire da Salvatore se lui sta pensando seriamente che Netanyahu vuole utilizzare il Zyklon B nei confronti dei palestinesi.
4: L'hai detto, Giuseppe.
0: Qualcuno lo pensa.
4: Jack lo squattatore sta facendo il genocidio.
1: Ma questo qui sarebbe di sinistra
0: perché hai votato le ultime elezioni?
1: Questo sarebbe pure di sinistra.
4: Non destra, Giuseppe.
1: Questa è la sinistra, purtroppo. Vedi? Te lo dico io, questa è la nuova sinistra.
0: Erano i tuoi coccolini, come diceva. Erano i tuoi coccolini. Perché lo dici a me? Che cazzo vuoi da me?
1: Io questa
0: Ma l'hai votata tu sempre la sinistra nella vita, io ho sempre votato
1: il centro-sinistra, gente, non questo centro-sinistra qui che addirittura dà del nazista al governo israeliano. Vergognatevi, e anche tu vergognati.
0: Ma io che c'entro?
1: Così, per chiudere andava benissimo.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
2: Grazie.
1: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle se non sbaglio. Che ne pensa?
3: Nasce Unipdr 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sei un esperto in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo, una particella!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana presso l'ADI Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse, sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì.
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
16: Le 19 e un minuto.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Meloni su Trump, rischioso il patto con Putin sul gasolio. Mosca commenta, non è affar suo. L'attacco della premier a Vannacci, non difendete gli interessi degli italiani. Operazione riuscita per il Papa, per lui primi passi dopo l'asportazione del tumore al polmone. Hanno 16 e 17 anni, individuati due ragazzi che per giorni hanno sferrato calci a passanti e ciclisti a Roma. Lo hanno fatto per divertimento, raccontano. Champions League, Roma, notte Real, il Como a Rotterdam contro il Feyenoord. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo. Fra i temi principali del discorso, il caro energia e l'accordo sul gas fra Trump e Putin. Le opposizioni si sono presentate ancora divise sull'Ucraina.
2: Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile.
18: Solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa, ripete Meloni confermando la linea.
2: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
18: Sangue freddo contro le provocazioni di Putin, l'invito, poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
2: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
18: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. C'è poi il capitolo Medio Oriente, l'attacco di Hamas del 7 ottobre, un atto di barbarie, dice la Premier, che ribadisce il sostegno a Israele, ma parla di intollerabile pressione sui palestinesi in Cisgiordania.
2: Come abbiamo scritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e altri partner, gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali.
18: Al Senato sull'Ucraina, campo largo in ordine sparso, i riformisti del PD e Calenda applaudono con la maggioranza, nel gelo del resto del centro-sinistra, da AVS ai 5 Stelle. A buon gioco Meloni a rivendicare l'unità dei suoi, nonostante il controcanto puntuale di Salvini. Basta miliardi a Kiev. Infine scambio coi vannacciani che vorrebbero il diesel di Mosca. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: È il costo dell'energia la questione prioritaria che la Premier Meloni porterà sul tavolo del Consiglio europeo, tema che apre le sue comunicazioni in Senato, insieme al pressing su Bruxelles per una risposta coordinata e rapida contro il caro prezzi e la richiesta di più flessibilità vista l'inflazione, meno tasse per le emissioni sulla CO2 e regole che non aggravino la crisi.
2: Serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare in Europa, a partire dalla cosa più scontata, e cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
19: Sul bilancio europeo la Premier chiarisce che non firmerà nessun accordo se svantaggiato per l'Italia.
2: Lo dico in maniera molto chiara, l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione.
19: Sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione abbiamo diverse riserve, dice la Premier, ma siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro, alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali senza nuove tasse. Infine la Premier si dice più che favorevole a estendere l'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro, ma l'attuazione della misura resta legata alla trattativa con Bruxelles sulla maggiore flessibilità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
16: Il Cremlino critica Giorgia Meloni dopo la sua presa di distanza dall'intesa siglata da Trump e Putin sul gasolio russo, l'abbiamo appena sentito. Non sono affari suoi, ha commentato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Dal premier Zelensky invece ringraziamenti a Meloni per il sostegno a Kiev. Mosca accusa intanto proprio Kiev di non volere la tregua energetica.
20: Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Donald Trump. Lo afferma il Cremlino, secondo il cui leader le minacce informatiche contro la Russia stanno raggiungendo un nuovo livello. Putin lo ha detto aprendo una riunione di emergenza dei vertici della cybersicurezza dopo che droni ucraini hanno colpito il cantiere del più grande data center di Sberbank, tra i più importanti in Europa, dopo aver fatto lo stesso con quello di Yandex, l'altro principale attore russo sull'intelligenza artificiale. Altri morti nel frattempo in Ucraina, dove a Lutsk, nell'ovest del paese, un attacco russo contro un magazzino ha provocato 6 vittime e 12 feriti. 600.000 persone senza elettricità in varie regioni dell'Ucraina, dal presidente Zelensky l'annuncio del malfunzionamento di alcuni terminali internet di Starlink, che sarebbe stato limitato durante la notte scorsa dopo che Trump aveva chiesto una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Il presidente americano nega pubblicamente che gli USA vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. L'idea però, rivelano media statunitensi, è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Operazione riuscita per Papa Leone, a cui ieri sera, come sapete, è stato asportato un tumore al polmone.
21: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
0: He's in good shape, in good hands.
21: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Ci sono voluti giorni, ma gli investigatori hanno poi individuato la minicar e i due minorenni che per giorni hanno spinto a calci e non solo persone in giro per le strade del quartiere romano di Monteverde.
1: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro mini carnera zonzo per le strade di Monteverde. Lo facevamo per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno 6 le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino. Lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire ai due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar, adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Ci sono anche figli di due poliziotti, fra i circa 10 giovanissimi e quasi tutti minorenni, protagonisti dell'aggressione subita qualche giorno fa nel quartiere Vomero di Napoli da un 50enne che sarebbe intervenuto in soccorso delle figlie coinvolte in una lite fra giovanissimi nella movida. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato nel pomeriggio la prefettura di Genova. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, in protesta anche gli altri lavoratori del gruppo. L'inflazione negli Stati Uniti è cresciuta a settembre più delle attese, al 3,7% annuo rispetto al 3,4% di agosto. Una doccia fredda per Donald Trump in vista delle elezioni di midterm. E l'ennesima conferma che dietro la fiammata dei prezzi in corso anche in Europa c'è la guerra all'Iran. L'indice dei soli prezzi dell'energia è cresciuto negli Stati Uniti del 5,2% in un mese, per un rialzo annuale di oltre il 20%. Ed è proprio il costo dell'energia a condizionare la crescita economica anche in Italia, secondo il rapporto del Centro Studi Confindustria.
22: Il Centro Studi Confindustria alza a più 1% la sua stima di crescita del PIL italiano per il 2026, allineandola a quella del governo, un rialzo dovuto alla maggiore crescita nella prima metà dell'anno, mentre ora, si legge, è in corso un rallentamento che si trascinerà al 2027. Per l'anno prossimo è previsto solo più 0,6%, anche questo in linea con il governo, ma il Centro Studi avverte il prezzo dell'energia sarà il principale fattore di vulnerabilità dell'economia italiana per il 27 e c'è il rischio di crescita zero se il valore medio annuo del Brent raggiungerà i $126 al barile. Il presidente Emanuele Orsini insiste sulle priorità: abbassare il costo dell'energia, spingere gli investimenti delle imprese e le aggregazioni, attuare il piano casa. Bene, dice Orsini, che il governo voglia mantenere e potenziare l'iperammortamento, ha funzionato, ora dobbiamo agevolare le aggregazioni fra imprese, così si spinge la produttività. Ne ho parlato con Giorgetti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Non solo Francia, violenti scontri fra manifestanti e polizia nel secondo giorno di proteste a Tirana, in Albania, dove studentesse e studenti sono tornati in piazza contro il governo di Edi Rama. Molti i motivi del malcontento: le alte tasse universitarie, il mancato sostegno ai giovani, le scarse prospettive di impiego dopo la laurea, ma anche il progetto di un hotel di lusso in una riserva naturale costiera legato a Ivanka Trump, una delle due figlie del presidente degli Stati Uniti, e di suo marito Jared Kushner. Non c'entra nulla con quanto successo a Roma, ma nelle novità approvate ieri sera dal governo sul codice della strada c'è anche una stretta sulle minicar. In particolare si inaspriscono le pene per chi modifica la minicar per aumentarne la velocità.
3: Patente e libretto diventano digitali e validi in tutta Europa. Multe per eccesso di velocità modulate sullo sforamento del limite. Rinnovo decennale della patente B esteso fino a 65 anni e la possibilità di svolgere il trasporto professionale si allunga fino ai 70 anni. Sono le principali misure previste dal nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. In generale, spiega il Ministero dei Trasporti, le multe sono razionalizzate e alleggerite, ma restano nel mirino i comportamenti più pericolosi. Per l'eccesso di velocità, il meccanismo delle multe prevede 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite, ridotti a 5 euro nei contesti urbani, con limiti di 30 e 50 chilometri orari. Per chi guida senza assicurazione scatta il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Per i cosiddetti cicli a propulsione diventano obbligatori caschi e contrassegno, multe quadruplicate da 40 a 160 euro per il divieto di circolare con monopattini quando intralciano i pedoni. L'entrata in vigore del nuovo codice è prevista per il 1 gennaio 2028. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: L'organizzatore saudita Riyadh Season ha annunciato il rinvio della terza edizione del torneo di esibizione Six Kings Slam, che riunisce grandi nomi del tennis, a causa degli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita. Diversi sono stati nei giorni scorsi e hanno preso di mira l'aeroporto. L'evento era programmato dal 21 al 24 ottobre, è stato spostato a dicembre. E siamo al calcio con le due partite di Champions. Ci colleghiamo al nostro Dario Ricci.
4: E buonasera dall'Olimpico di Roma, ore 21, la grande sfida tra Roma e Real Madrid. José Mourinho che torna nello stadio in cui al popolo giallorosso ha regalato una Conference League, una finale di Europa League, ma stavolta si siederà sulla panchina dei Blancos. Di fronte la Roma che attende come grandi protagonisti quel Malen fresco dell'espulsione in campionato contro il Como, che cerca quindi riscatto, e poi soprattutto Paulo Dybala, che sull'altare del Real Madrid si è visto sacrificare una Coppa Campione, una Champions League, quando ancora giocava con la maglia della Juventus nel 2017. Calcio d'inizio alle 21, chiaramente Olimpico tutto esaurito, ingente spiegamento di forze dell'ordine e mezzi pubblici che lavoreranno fino all'1.30, orario straordinario, vista l'eccezionalità dell'evento. Intanto in campo a Rotterdam c'è il Como, siamo intorno alla mezz'ora di gioco, risultato sull'1-1, Comasti in vantaggio al 18° con Diao, due minuti dopo il pareggio del Feyenoord con Zekiel.
16: Grazie al nostro Dario Ricci, ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
17: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
5: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
24: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 1878 sa di felicità.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: La Zanzara.
5: Guagliù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
6: Parenzo dice che ammazzare uno di Hamas è un atto di giustizia per evitare che così, testuali parole, per evitare che così possa far ammazzare qualcun altro. Allora io penso che ammazzare un ladro sia un atto di giustizia, perché così evitiamo che possa andare a rompere i coglioni a qualcun altro e far del male a qualcun altro, anche soltanto portando via della roba, perché se tu mi porti via della roba per me mi stai facendo un danno ed è giusto che tu vai all'altro mondo.
7: David, seguimi nel ragionamento. Io che mi guardo in diretta streaming l'esecuzione di uno stronzo che ha seccato 13 persone, di cui una donna incinta, quindi 14, sono messo meglio o sono messo peggio di chi si guarda Netanyahu fare un discorso in diretta ed è un genocida e intanto gode e si commuove? Grazie.
8: No, godo no. Ho detto che mi sono commosso per quello che ho sentito, perché si sono alzati tutti in modo irrispettoso, tutti i dittatori che erano lì seduti, i paesi che rappresentano le dittature, e lo hanno lasciato solo e sono degli ipocriti, tutto lì. E poi
9: vabbè, ti sei commosso per questo, ma continuiamo con le super cazzole. Intanto scusami se interrompo questa nostra discussione su cazzate alla fine, invece le cose serie sono le cose che avvengono nella realtà. Un mio amico che sostiene di fare lo spacciatore non in Italia, in un altro paese, ripeto, sostiene, non vorrei essere accusato di conoscere gli spacciatori, lui sostiene, io non lo so naturalmente, lui sostiene, ripeto, è lui che sostiene, mi scrive, fatevi i cazzi vostri tu e i rospi, perché prima abbiamo letto la notizia che Mike Tyson è guarito, diciamo, dall'assunzione di cocaina grazie a una secrezione di rospi che ha ingerito per più di 100 volte. Dall'alcol e dalla cocaina. Fatevi i cazzi vostri tu e i rospi, che qui abbiamo i mutui da pagare. Costui si trova in Spagna. Dico solo questo: costui si trova in Spagna e vuole continuare a fare lo spacciatore, perché così guadagna sullo spaccio di cocaina. Perché di quello si sta parlando. Questo signore che io conosco e che sostiene, lui sostiene, io non l'ho mai visto spacciare, sostiene di spacciare la cocaina in un altro paese, in Spagna, sostiene lui lo sostiene, non è che lo dico io, lo sostiene lui, non l'ho mai visto, dunque potrebbe essere vero, potrebbe millantare, per esempio, dice fatevi i cazzi vostri. Ma ragazzi, ma però la gente vuole uscire dalla cocaina, caro amico mio che ti trovi in Spagna, la gente vuole uscire, dunque se il rospo può aiutare, se la secrezione di rospo, come dice Mike Tyson, può aiutare, ben venga naturalmente. Le secrezioni di una specie di rospo l'ho fatto più di 100 volte. Ogni volta che devo prendere una decisione importante ricorro al rospo. Tu quando devi prendere una decisione importante, David, ricorri al rospo? Ricorri al rospo? Non credo, non credo, non credo.
8: No, assolutamente. In alcun modo, in alcun modo. Mi offendo se mi fai la domanda.
9: Montanari, altra supercazzola del professore De sinistra Montanari, che imperversa ovviamente dalla Gruber.
10: Prospera dall'assenza dello Stato sociale questa destra e sostituisce appunto a un sano e regolato conflitto sociale qualcosa di terribile, che è la paura, l'odio. Quindi è una destra che non per caso demolisce quel che rimane dello Stato sociale, perché prospera sul suo contrario.
9: Prospera sulla demolizione dello Stato sociale e mette l'odio dentro. La guerra prepara la fine della democrazia. Senti che tono, che tono drammatico,
8: apocalittico,
9: che tono apocalittico, ma nemmeno con questa voce anche un po' femminea, diciamo, no? Anche un
8: no,
9: po'
8: femminea, ma non è c'è una niente. Voce
9: ma no, non, lo sto, non lo sto mica accusando
8: momento,
9: di aver ma non lo sto mica accusando di nulla.
8: Critico, il, dai, è una voce tu. Che in qualche modo trasferisce,
9: beh, una roba patetica,
8: all'ascoltatore
9: è una roba patetica,
8: un
9: posso dirti,
8: drammatico,
9: è una roba
8: no?
9: patetica. Andassi in montagna a combattere,
8: paese.
9: Andassi in montagna a combattere col fucile invece di stare lì sulle poltrone dei talk show, ben retribuito peraltro.
10: E la guerra, il finanziamento delle spese militari prepara la strada alla guerra da una parte e alla fine della democrazia. La storia ce lo ha insegnato, fascismi e guerre vanno a braccetto e io temo che rischiamo di avere un'Europa di stati nazione armati singolarmente fino ai denti con la fine delle democrazie.
9: Andiamo avanti, Dario da Milano, vai Dario da Milano. Io posso dirti la verità, non mi tagliate più Montanari, tranne nel caso in cui, ve lo chiedo per favore, perché poi io lo metto, perché lo voglio prendere per il culo, perché sono delle supercazzole e mi accusano di essere uno, no, ma quello è un intellettuale, quello è uno che ragiona, eccetera, eccetera, tu sei becero, eccetera. Io preferisco 100 volte di più il camionista col busto di Mussolini ai ragionamenti di Montanari,
8: no,
9: te lo posso
8: no,
9: dire? Ma... Sì, lo, non è che lo condivido, preferisco sentire questo... quello piuttosto che questi inutili supercazzole.
4: Oddio.
9: Dario da Milano, vai Dario, dimmi.
11: Ciao ragazzi, ho chiamato perché vorrei illustrarvi il mio metodo di pulizia anale.
9: Oh, che finalmente un metodo... argomento serio, che cazzo.
11: No, ma davvero dai, voglio essere serio, ragazzi, so che potrebbe fare. Praticamente questo metodo è autopulente.
9: Cioè?
11: E non... autopulente non richiede sfregamenti, quindi evitiamo completamente l'infiammazione.
9: Qualcosa,
11: devi fare...
9: scusami, qualcosa uno deve porre lì nei dintorni del buco del culo, cioè che sia la carta igienica, che sia la mano, che sia il dito, che sia qualsiasi altra cosa,
11: ragazzi,
9: uno qualche cosa da quelle
11: un
9: parti
11: tecnico.
9: Che sia il doccino alla Parenzo.
8: È un tecnico.
9: Beh, da,
8: un
9: in che senso?
11: No, adesso ve lo dico, ragazzi, me ne intendo di fluidodinamica.
8: Ti intendi? È un tecnico.
9: Aspetta, aspetta, te ne intendi di fluidodinamica?
11: Sì. Ma che ho preso 30 nell'esame di fluidodinamica e di ingegneria.
9: Beh, amico mio, un applauso alla regia, un applauso.
11: Grazie, ragazzi. No, adesso ve lo spiego.
8: Il buco del
11: no, adesso
8: culo,
11: lo spiego, Davide.
9: Sentiamo.
11: Adesso ve lo spiego.
9: Quanti anni
11: allora,
9: hai? Scusami, Dario, quanti anni hai?
11: 50.
9: 50. Ah, vabbè, ma 50, quando l'hai preso? 25 anni fa, 30 anni fa. Comunque, vabbè, andiamo avanti, dimmi.
11: Allora, devi mettere il popò, posso dire popò?
9: No, il culo,
11: devi
9: mettere popò, il culo,
11: il culo,
9: sì,
11: va,
9: popò,
11: va, perfetto, allora, ti devi mettere con il culo, il popò, grande crucio, mi fai un grande crucio,
9: dai,
11: allora ti devi mettere,
9: che
11: e ti dico cosa faccio io,
9: DJ, stai, dai, tu.
11: Brava, la banda dai. Di sfigati, allora
9: no, vabbè,
11: devi andare,
9: questo no, questo non si può dire, assolutamente no, però,
11: tu metti heavy metal, Cruciani, io ti voglio bene anche per tu metti sempre heavy metal.
9: Ho capito, ma non sono una banda di sfigati, è una radio importante.
11: Ma metto nella musica di merda.
9: Ma non lo so, non credo, cioè, ma non lo so, puoi dire quello che vuoi, assolutamente, però io sono, ci sono amici che lavorano là,
11: ieri hai passato i Ghost, ieri hai passato i Ghost, io mi stavo commuovendo, Cruciani, sei un grande. Comunque allora devi mettere il culo a mollo, cioè io vado in mare a distanza, ti metti galleggiante.
9: Stava dicendo il popò, ma ti rendi conto, ma dove cazzo sei a Radio Maria?
11: Ma non sapevo, ma non è
9: il popò, non mi fa impazzire questa cosa qua, ci sto ripensando. Ma che popò, il culo, poggio il buco del culo, poggio le terga, cioè poggio le terga, il culo, ma dove pensavi di essere? Non ho capito.
11: No, scusami Giuseppe, perdona, ho sbagliato. Allora io ti dico quello che faccio io, vado oltre la boa dei 200 metri. Quindi
9: guarda, se vuoi ti faccio ascoltare se continui ti faccio ascoltare per un mese il Bolo del mattino, che peraltro io ascolto sempre.
11: Non insultare il dottor Bolo. Ogni tanto l'ascolto, perché non ci siete voi. Tra l'altro io seguo anche David sempre.
9: Fai un danno alla sette.
11: Giuseppe, io dico una cosa, come dice Stan Lee.
8: Ma in silenzio.
9: Come dice
11: Stan Lee, sì. La forza di un supereroe, perché tu Cruciani sei un supereroe, te lo dico con mano. È proporzionale alla grandezza del suo nemico. Tu senza David non riusciresti a esprimere il tuo potenziale, diciamoci la verità.
9: Vabbè, può essere, vai, andiamo avanti, forza, dai, andiamo avanti.
11: Allora vado in mezzo al mare e faccio la cacca in mezzo al mare.
9: Ma questo quando?
11: Non lo riesco a fare tutti i giorni, chiaramente.
9: Dove cazzo abiti?
11: Io faccio il bagno anche in inverno.
9: Ho capito,
11: sì,
9: vabbè,
11: sì, però
9: quando ti trovi
11: al mare, sono un uomo di mare.
9: Ok, quando sei al mare, caghi al mare, dunque?
11: Sì, ho iniziato quando avevo 16 anni,
9: mi stai dicendo che il metodo migliore per pulirsi è cagare al mare.
11: Che è autopulente, e l'ho sperimentato.
9: Ho capito,
11: è autopulente.
9: Ma
11: ti puoi mettere anche in una tinozza se non riesci ad andare al mare.
9: Ah, tu dici mettersi in una tinozza, cagare in una tinozza e riempire una tinozza, cagare in una tinozza e poi si pulisce da solo senza bisogno né di carta igienica né di sprecamento di nulla.
11: Adesso ti racconto questa, che c'è una volta.
9: Beh, questo
11: stavo
9: ha studiato fluidodinamica, questo qua.
11: No, aspetta, ti racconto questa. So, siccome quando caghi, l'atto della cagata è un'estrusione. Sono un tecnico, ti ripeto. È un'estrusione. Praticamente una volta stavo estrudendo e lo stronzo era talmente duro che figa, mentre lì che mi muovevo non riuscivo a cagare. L'ho preso con la mano e l'ho tirato.
9: Sai che mi è successo anche a me? Devo dirti la verità, devo fare questa confessione. Una volta l'ho mai fatto in mare. Le poche volte in cui mi è successo al mare per un'urgenza improvvisa, pochissime volte, cioè ho cagato, ho preso, in quel momento era duro, ho preso uno stronzo e l'ho cercato.
11: Vedi che condividiamo l'esperienza.
9: L'ho gettato lontanissimo, duro, consistente. Ovviamente lo puoi fare solo quando è duro, perché altrimenti si scioglie nel mare.
11: E sai cosa ho notato? Che questa è una cosa fantastica. Che mentre caghi lo stronzo ruota sul suo asse longitudinale, praticamente lo stronzo
9: questo
11: è un elicoide cilindrico.
9: Questo te l'hanno insegnato all'università.
11: L'ho sentito con la mia mano. Lo stronzo è un elicoide cilindrico. Se tu lo guardi, la vedi. La vedi che si arrotola, hai capito? Lo vedi?
9: Che cos'è un elicoide?
11: È un elicoide cilindrica. Se tu guardi lo stronzo bene, lo vedi quando è duro. Che c'è attorno questa spirale.
8: Ma perché Parenzo? La regia?
11: Ma perché dici lo stronzo nero? David, che cazzo c'entra?
8: Ma no, è la regia che dice Parenzo. La regia maledetta.
11: Ah, che cazzo. Comunque ragazzi, vi giuro, ieri ti avevano mandato i ghost, io mi stavo commuovendo.
9: Ciao,
11: ero in macchina.
9: Ciao amico mio.
11: Ciao, a presto. Ragazzi. Ciao.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
12: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
13: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
14: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
15: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
16: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
17: 33 anni di giustizia negata.
18: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
17: Una sconvolgente storia vera.
18: Lo so che si dichiara innocente.
19: Io sono innocente.
17: Giustizia, dal 15 ottobre al cinema.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta Borse in diretta.
0: L'inflazione americana salita al 3,7% annuo, oltre le attese, riavvicina già a ottobre l'ipotesi di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Così tornano a salire i rendimenti dei titoli di Stato. Ciononostante, le borse europee chiudono quasi tutte in positivo, sempre tenendo d'occhio la stagione delle trimestrali. Milano è l'unica controcorrente a meno 0,6%, mentre Parigi guadagna lo 0,6%. Francoforte più 0,1, Londra più 0,7. A Piazza Affari brillano Avio più 5,3 dopo l'accordo con Lockheed Martin, poi Campari più 2,9 e Italgas più 2,2%. Sul fondo Prysmian meno 5,5%, seguita da Amplifon meno 2,4 e Stellantis meno 2,3, dopo i dati sui volumi del terzo trimestre in calo fuori dall'Europa. Tra le materie prime il petrolio Brent si mantiene elevato intorno ai $106 al barile, mentre l'oro spot arretra sotto i $4,100 l'oncia, e sul valutario l'euro si indebolisce ancora e si avvicina a quota 1,11. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
23: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
24: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
26: Ehi, amico!
27: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
26: Evviva!
27: Vai su agenti.it.
25: Agenti.it,
26: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
28: Yuhu! Calciolone!
29: Cosa?
28: Che fai?
29: Lavoro per la salute del corpo.
28: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
29: Al massimo una particella.
30: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
31: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
32: Il presidente di Ucimu, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano Ro per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da Ucimu Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
33: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
34: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
35: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
36: La Zanzara.

0: Mi lancio ancora dal signor Giordano da Napoli e dico, dopo la seconda casa, quindi dalla terza in poi, controllino, catasto, vai là, levi la serratura, il primo che arriva è sua. Bello. Occupazione controllata si chiama, cosa ne pensate?
1: Cioè io sto a casa che mi aspetta risotto, zafferano e porcini e devo sentire quello che per ennesima volta ci dice che non sei fervide, quell'altro che parla dei feci galleggianti. Ma andate in paffanculo, ma che schifo.
2: Ragazzi, quando iniziano i tormentoni significa che iniziano i tormentoni. Quando in questa trasmissione si parla continuamente, alto e basso, per esempio di pulizia del buco del culo, prima abbiamo avuto una trattazione quasi scientifica da parte di questo signore laureato, di questo ragazzo, io che lo chiamo ragazzo, di 50 anni laureato, che ha detto una cosa molto semplice, che in realtà basterebbe farlo in mare, c'è l'autopulizia, è autopulente, diciamo, pure una bella tinozza dentro. Sono trattazioni scientifiche, si parla della quotidianità, perché, ripeto, per l'ennesima volta, per la 200ª volta, vanno a cagare i grandi manager, gli industriali, che ne so, Elon Musk va al cesso, anche Elon Musk, e i tassisti, per esempio. I tassisti è un problema, perché per esempio durante il servizio come fanno a espletare? Alcuni hanno per esempio la boccetta per pisciare.
3: Si fermano, vanno in un bagno, ma che domande ti fai?
2: Le domande della vita normale, cioè io sto dicendo che le evacuazioni, le deiezioni, i bisogni appartengono al mondo di Elon Musk. Al mondo di Elon Musk, te lo immagini? Elon Musk caga anche lui, no? Non credo che sia affetto da stitichezza. Una o due volte al giorno, non lo so. E poi anche tassisti, commercianti, impiegati, barboni, eccetera. È una cosa che riguarda tutti. Dunque, il modo in cui pulirsi il buco del culo è una cosa universale. Tu te lo immagini? Musk cosa utilizza? La carta igienica? Oppure altri strumenti? Oppure il dito? Io me lo pongo come problema, ogni tanto me lo chiedo. Come si pulisce Trump il buco del culo? Oppure che ne so, lo sai quel leader dei radicali, no? Quello che va sempre con le camicie rosse, come si chiama? Alisei, no? Come è lui che è alto, come si pulisce il buco del culo? Anche là c'è. Ma non lo so, è una domanda che mi pongo ogni tanto.
3: Io l'ho visto ieri il dottor Alisei.
2: Sì, lo so, me l'ha detto. Me l'ha detto, sì, perché tu sei dalla parte sua nella battaglia contro i taxi, naturalmente, no?
3: Sì, assolutamente.
2: Sei dalla parte sua. Perché come al solito
3: liberalizzare i settori.
2: Liberalizzare tutti i settori. Dunque quelli che hanno le licenze adesso se la pigliano nel culo, fondamentalmente, secondo te.
3: Devi dargli un corrispondente, un risarcimento.
2: Però liberalizziamo
3: per loro,
2: tutto. Benissimo.
3: La licenza per loro, la licenza è il TFR sostanzialmente. Vabbè. Quindi non possiamo danneggiare chi se l'è pagata, no?
2: Sì.
3: Su questo non c'è dubbio. Però sulla possibilità di aprire il mercato ad altri,
2: allarghiamo.
3: Ad esempio, io Vannacci alla guida di un NCC lo vedrei benissimo.
2: Vabbè, questa è la tua provocazione. Dici meglio alla guida del CC che in Parlamento. Ma, sì, ho capito.
3: Ma assolutamente.
4: Farebbe qualcosa di utile.
2: Sì, fermo là. Luca da Torino, vai. Luca da Torino, dimmi Luca.
5: Sì, pronto.
2: Dimmi. Scusami. Dimmi, dai, forza. Che cazzo stai facendo? Stai cagando pure te? Che stai facendo?
5: Magari dopo.
2: Soffri di stitichezza?
5: No, assolutamente no.
2: Vabbè, dai.
5: Ogni tanto voi aiutate anche a evacuare in maniera migliore.
2: Perché facciamo dici? Perché facciamo cagare?
5: No, perché parliamo di queste stronzate, quindi
2: Ma non
5: cagare.
2: Sono stronzate. Il modo in cui uno caga non è una stronzata, è fondamentale. Noi abbiamo invitato proctologi, scienziati a parlare di come si netta. Vedi che parole che utilizzo? Si netta. Nettare, che significa pulire? Sei sorpreso? Nettare.
5: No,
2: nettare. Io posso parlare alto e posso parlare basso. Dimmi, Luca, dimmi.
5: No, io ho imparato da voi addirittura la posizione dei 45 gradi.
2: Cioè?
5: Se tu ti ricordi un po' di anni fa, tu avevi detto che per evacuare meglio, meglio dei tuoi...
2: Sì, non l'ho detto io, l'avrà detto qualche scienziato che abbiamo...
5: Si posizionava, esattamente.
2: A 45 gradi, certo. Sì. 45 gradi, effettivamente.
5: Se tu sei seduto a 90, hai un certo problema. Comunque, torniamo al discorso un po' più alti.
2: Che volevi dire? Dimmi.
5: Di alto No, sono incazzatissimo con quella signora che voleva prendere la cittadinanza.
2: Sì, perché ieri abbiamo avuto questo scontro mortale tra Parenzo, il sindaco contro tutti, il sindaco di quel paese vicino a Padova, contro Parenzo e contro la signora Moana.
5: Ma non posso, secondo voi, Parenzo, zitto un attimo per piacere.
2: Dimmi.
5: Se ti dico solo questo, perché vuole prendere la cittadinanza la signora dopo 15 anni, poi è tornata indietro, poi
2: per i soldi, per i soldi,
5: per i soldi da noi italiani, porca troia. Ci siamo incazzati, perché gliela dobbiamo dare a una che non parla manco italiano? Ma che cazzo?
2: Non lo so, adesso la pensione per quella signora mi sembra abbastanza lontana, certo. Però certamente l'obiettivo è quello di usufruire, di cose che abbiamo pagato noi, questo, per questo, certo, questo, perché non è che vuole diventare italiana. Sì, certo, non è che vuole diventare italiana perché le piace la bandiera italiana, quella non sa manco una parola.
5: Bravo, certo, non per gridare Forza Italia in televisione.
2: È Parenzo muto,
5: è Parenzo muto.
3: No, ma
5: muto.
3: Mi sembra talmente, stavo muto semplicemente perché stava parlando questo idiota, quindi per rispetto dell'idiota,
5: sì,
3: volevo ascoltare
5: stronzo.
3: Fino a, mi avete detto che devo stare zitto, sono stato zitto per educazione. Dopodiché,
5: la ringrazio,
3: dopodiché,
5: dottore, la ringrazio,
3: rispetto
5: Parenzo,
3: alla
5: parola
3: fanculo. Rispetto alle stronzate che ho sentito, voglio dire, se dovessimo decidere se dare la cittadinanza semplicemente in base alla conoscenza della lingua italiana,
2: anche.
3: La dovremmo togliere la cittadinanza
2: anche.
3: Ad almeno il 70%
2: no.
3: delle persone
2: ancora
3: che chiamano
2: con questo
3: a questo
2: sesso stupido.
5: Tutti i tuoi amici

0: Quando un bel tifoso del Netanyahu, noto nazi sionista, e lo posso
1: questo è molto grave.
2: Sionista
0: sì, ma questo è nazi. Vero, no, lo posso confermare, perché allora lui ha fatto le stragi dal 1929, Israele sta facendo le stragi dal 29 fino al 26, ancora continua.
1: Ma che dice?
0: Allora, Netanyahu allora, ha distrutto Israele e Gaza.
1: Ma non mi pare distrutta Israele, no, scusami, forse Gaza.
2: No, mi pare per nulla, sta benissimo Israele.
0: Allora, Netanyahu ho distrutto Gaza e li lascia nel fango e nelle macerie.
1: Vabbè, ma che vuoi
0: mentre
1: dire con
0: Hitler, no, mentre Hitler almeno gli ha fatto le casette quando quando l'ha deportati.
1: Che ha fatto scusa le casette?
0: Ha fatto
2: i campi di sterminio.
1: Hitler.
0: Ma no, c'erano tetto quelli almeno.
1: No, ma questo,
0: esatto,
1: ma questo
0: perché fanco, Gaza non è campo di sterminio.
1: Aspetta.
2: Io lo prendo. Te
0: guarda, ti toccano le Netanyahu, ti brucia il culo. Però sei come questa è la nemesi, capito? Ma che
1: vergogna di questa volgarità. Io rido perché questo qua è veramente un coglione. Allora, questo Paolo da Roma dice che, se non ho capito male, che Netanyahu è peggio di Hitler perché il baffino, scusami, correggimi se sbaglio, è la tua grande interpretazione storica, caro Paolo, perché secondo te il baffino, almeno,
2: ancora,
1: mentre quello... No,
2: ancora.
1: Ma sto cercando di capire il ragionamento finissimo che ha fatto questo imbecille. Allora, Paolo da Roma sostiene che mentre Netanyahu ha raso al suolo senza dare possibilità, giusto?
0: Esatto,
1: ai palestinesi, invece il dottor Baffino nel lontano 1942, 43, 44, 45 eccetera, almeno le casette, quali casette? Immagino che tu ti riferisca ai campi,
0: virgolette, cazzaro, ma che capisci
1: ho capito, ma hai detto almeno le casette, almeno le casette dei campi di
0: concentramento, gliel'ha dato allora,
1: ma erano i campi di concentramento, coglione,
2: è un campo di sterminio, vigliacco schifoso.
0: Oh, ma Gaza è manco un campo di concentramento, eppure meglio,
1: ma che paragone è?
0: Ma che
1: paragone
0: è? Hanno fatto entrare aiuti.
1: Ma non puoi paragonare, quella roba lì.
0: Ma questa cosa avrei stato approfittare prima.
1: Voi ebrei?
0: No, che vuoi ebrei? A me mi stavano pure simpatici ebrei, perché io ancora c'ho amici ebrei, ma
2: ci saranno ebrei simpatici
0: con la politica italiana che fa portavoce da destra. Netanyahu è un assassino, perché manco gli fa arrivare l'aiuti e volevo parlare dei coloni
1: Coloni. Senta, io posso consigliarle una cosa, Paolo da Roma, vada in un posto, lei è di Roma, no? Roma città?
0: No, sono di Udine.
1: Come di Udine? Che cazzo fai? Sei come di Udine? Sei di Roma?
0: Ma che non senti accetti?
1: Sì, ma abiti a Roma, no? Abiti a Roma.
0: Certo, abito.
1: Lei conosce un posto che si chiama Il Ghetto, che sta vicino via Reggio?
2: Ma di non passare a dire questo.
0: Aspetta. Ci andava a comprare da ragazzetto, ci andava a comprare roba da vestire e
1: roba,
0: le scarpe.
1: Ecco,
0: La roba.
1: E dove andava
0: a
1: comprare?
0: La roba nel centro vestiario.
1: Sì, ma la roba vera, dove andava a comprare la roba?
0: A roba vera a domicilio.
1: Lo vedi che ci ho preso? Comunque vabbè, lasciamo perdere.
0: Ma che cazzo vuol dire? Perché allora l'arti tutti santi, ma non rompe i coglioni, no?
1: Dunque ti sei fatto di roba.
0: Ma l'hai detto tu,
1: quella roba vera a domicilio, te la facevi arrivare a domicilio la roba?
0: Io ho 76 anni, e di che te facevi?
1: E di che te facevi 30 anni fa? E gli effetti rimangono ogni tanto.
0: Ma a parte che dopo tanti anni passa
1: è tutto in prescrizione, è tutto, non ti preoccupare, è tutto in prescrizione.
0: No,
1: nessuno...
0: prescrizione, passano gli effetti, rincoglionito.
1: Il cervello, non lo so se il cervello rimane un po' colpito in qualche modo. Ma che te facevi? Conosci Ercerasa, per esempio? Ercerasa è uno che si riforniva dalla famiglia Minnocci. Ercerasa.
0: No, io zona... Tufello,
1: ma di che ti facevi? Eroina, cocaina, che te facevi? Sniffavi?
0: No, hashish.
1: Lascisci. Complimenti. Musica, fermi.
2: Bellissimo,
1: fermi.
2: Grazie.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info

0: su Nissan.it, anche sabato e domenica.
1: La Zanzara.
2: Allora, scortato da una serie, forse perché ha paura per la sua sicurezza, scortato da una truppa di radicali, abbiamo qui il presidente di Più Europa, il presidente dei radicali italiani, adesso non so bene i ruoli ma me ne fotto, quello che è il nemico storico dei tassisti, diciamo, mondiali, anzi italiani al momento, Matteo Alisei, buonasera.
3: Buonasera a tutti, sono italiani perché dalle altre parti non è così, sono quelli italiani che sono...
2: Che sono?
3: Più problematici degli
2: no,
3: altri.
2: No, sono problematici. Tu dici che sono degli evasori. Peggio hai detto. Tu hai detto di fronte qua, di fronte a dei tassisti che sono degli evasori fiscali. E questa sera devi avere il coraggio. E questa sera devi avere il coraggio. Sì,
3: guarda,
2: sì, che c'hai?
3: Eccole qua. Guarda qua. Queste sono le dichiarazioni dei redditi dei tassisti.
2: Dunque, tu dichiari ufficialmente per l'ennesima volta che i tassisti italiani sono degli evasori fiscali.
3: Io e Giorgetti.
2: Perché no, Giorgetti non l'ha mai detto. Questo lo dici tu.
3: Dichiara il Ministero dell'Economia e della Finanza che guadagnano lordi poco meno di 1500 euro al mese.
2: Tu hai, è la dichiarazione. Tu dici che sono degli evasori, l'hai detto più volte.
3: Scusami.
2: Conclamati.
3: O sono degli evasori o devono percepire il reddito di cittadinanza. Le due ragazzi,
2: allora,
3: e non li vedo deperiti.
2: Allora, di fronte a te ci sono
3: non vi vedo così deperiti.
2: Ci sono tre signori, uno si chiama Guido Grassi, buonasera. Che è rappresentante anche Fisal CISL, tassista naturalmente, immagino, tassista in Milano.
4: Adesso scoppia l'inferno.
2: Mattia Ferrarese, buonasera
5: a tutti.
2: Tassista anche lei e ovviamente altro tassista, Davide Poerio, avvicinate al microfono, sennò
4: Mamma mia, è un uno contro tutti.
2: Ma è un uno contro tutti, una specie di gangbang in teoria. Però posso dire una cosa, allora, questa cosa è gravissima. Cioè, ma gli vuoi dire qualcosa? Cioè, ma come si fa a dire che sono degli evasori fiscali? Vai, chiunque voglia parlare.
5: Ma sì, ma a me fa sempre piacere. Adesso è ripartita la stagionallis, no? Lui da aprile a settembre tiene aperto l'ombrellone, ce l'ha con gli stabilimenti balneari. Poi quando inizia a piovere, chiudono quelli, non ha più niente da dire, allora se la prende con i tassisti. È fantastico. Ed è altrettanto fantastico come vada a ritrovare i dati che secondo il ministero, no, ci danno
3: secondo
5: queste cifre. Certo, che non parlano del dichiarato, ma parlano di quanto resta in tasca alle famiglie.
3: Del tuo
5: non
3: governo.
5: Parlano del guadagno, ovviamente, ma di quello che resta in tasca alle famiglie, giustamente, a fine anno, che è una cosa ben diversa, caro Alisei. Perché costa una macchina? Perché costa il carburante? Perché costa la gestione? Perché costa la manutenzione? Perché costa il meccanico? E un padre di famiglia, se a fine anno si tiene attaccata a quella cifra lì, non è quello che incassa durante tutto l'anno, caro Alisei. Poi bisognerebbe aver fatto almeno un pochino di aula, forse, di consigli, di istituzioni, di parlamento, di europarlamento, ovviamente avendo un'età adeguata, per carità. Però per capire che quelli sono dati differenti.
2: Però scusami Mattia, d'accordo, tu contesti questi dati. Dunque, di fronte a un'affermazione così grave in cui lui dice i tassisti sono fondamentalmente degli evasori, tu respingi queste accuse?
5: Assolutamente.
2: Ma ci sarà pure qualcuno,
5: una vergogna,
2: qualche migliaia di persone della tua categoria.
5: Diverse volte tantissimi colleghi si sono messi in disposizione. Anche qua, pochi mesi fa, hanno detto: ah, caro Alisei, ti facciamo vedere la dichiarazione.
2: Ma guarda, e non ce ne sono.
3: Sai qual è la vergogna?
2: Ma non sono evasori qualche volta, o evasori o elusori per necessità. Perché magari hanno bisogno.
3: Questi guadagnano decine di migliaia di euro,
2: cioè, sono ricchi,
3: all'anno.
2: Sono ricchi.
3: Ma certo, noi qua
5: parliamo invece dell'illusione delle grandi delle multinazionali.
3: Parliamo di due cose. La prima, tu oggi sei in un pieno conflitto di interessi perché sei un tassista, ma sei anche un eletto di Fratelli d'Italia. Sei il responsabile del Dipartimento Trasporti di Fratelli d'Italia.
5: Qual è il problema?
2: Fratelli
5: non
2: d'Italia,
5: può fare politica,
2: non ho capito.
3: Dico solo che per me io non metterei
5: se io non ho preso un euro, non ho preso un euro dai tassisti, a differenza di altri. Di Alde che invece fa lobbismo in Europa e prende soldi da Uber.
3: Di Fratelli d'Italia,
5: caro Alisei, in Europa voi prendete i fondi da Uber, fate lobbismo con Uber.
3: Come responsabile
5: giusto?
3: Dei trasporti a Milano,
5: giusto,
3: un tassista.
5: Alisei? Me l'hai già confermato durante altre trasmissioni. Voi in Europa prendete i fondi da Uber. Giusto?
3: Seconda
5: l'hai già detto e l'hai anche rivendicato con orgoglio, caro Alisei. Questa è la grossa differenza.
3: Allora, la media è che tu guadagni lordo 1500 euro al mese, tolte le varie spese, quindi netto ti arriveranno in tasca 1000 euro al mese. Ora tu dimmi,
5: ma qua parliamo di lordo, parliamo di lordo, è quella
3: lordo
5: differenza.
3: 1500, togli il lordo, diventeranno 1000, 1200. Dimmi che i tassisti in media guadagnano 1200 euro netti al mese.
5: Questo
3: me lo
5: è quello
3: devi
5: che
3: dire.
5: Resta in tasca,
3: resta
5: caro
3: in tasca.
5: Alisei,
3: dimmi,
5: sì,
3: tu guardami negli occhi
5: la
3: e dimmi che un tassista,
5: lordo è questa,
3: che un tassista
5: già
3: netto,
5: al netto di tutte le spese del meccanico, del radiotaxi, delle gomme, paga della manutenzione di tutto il resto. Questa è la differenza di quanto cerchi di proporre, di continuare a propinare. Sono anni che ci provi, sono tre anni che continuiamo a smontare.
2: Ma perché non lo querelate?
3: Tu mi devi dire,
2: aspetta,
3: sì o no?
2: Perché non lo querelate? Per diffamazione, perché vi dite che siete degli evasori.
5: Lui chiaramente getta nel mucchio e non se la prende con nessuno.
3: Non mi ha risposto. Sei andato davanti a una cooperativa?
5: No, assolutamente, ma te l'ho già detto in un'altra trasmissione.
3: Perché evadono, perché la media è quella. Se tu guadagni 2000,
5: e quindi dato che secondo te c'è un tassista, due tassisti, 10 tassisti che sono una percentuale sul totale che evadono, allora tutti i tassisti sono evasori. Stai dicendo che tutti i tassisti sono evasori? Ti ho fatto una domanda, rispondi nel merito. Tutti i tassisti sono evasori. Secondo te che tutti i tassisti sono evasori? Ti ho fatto una domanda, rispondi nel merito. Tutti i tassisti sono evasori, secondo te?
3: La media dei tassisti evidentemente non dichiara tutto.
5: Non c'è la media, non è che puoi fare la media tra un evasore e un evasore. C'è l'evasore e quello che non evade, che è regolare, paga le sue tasse. Tu te la stai prendendo con un'intera categoria di lavoratori. Te la stai prendendo con un'intera categoria di lavoratori.
3: Perché voi non dite ai vostri amici.
5: Rispondi alla mia domanda. Secondo te sono tutti evasori i tassisti?
3: Ti dico che la media.
5: Sono tutti evasori i tassisti?
3: La media.
5: Abbiamo chiarito, credo, caro Cruciani.
2: Fermo. Io mi
3: tu prendi 1000 euro o no al mese?
5: Ma no, io te l'ho già detto in un'altra trasmissione.
3: Vuol dire
5: quindi,
3: che c'è qualche collega.
2: Allora,
3: qua Milano,
2: fermo, scusa,
5: Alice. Quindi lui ne pagherà le conseguenze,
2: ecco,
5: controllando dallo stadio del fisco.
3: Per ogni bravo eletto di Fratelli d'Italia che fa il tassista e guadagna un po' di più, c'è anche un tassista a Milano che invece guadagna dichiara molto bene, pur dicendo.
5: Può anche guadagnare meno, magari è stato male, è rimasto a casa un mese e mezzo perché ha subito un intervento.
3: I tassisti sono tutti
5: malati. No, non stiamo dicendo questo, ci sono delle fattispecie da analizzare.
2: Fermo un attimo, dunque, secondo te la stragrande maggioranza, che definiamo questa cosa, la stragrande maggioranza dei tassisti sono evasori?
3: Io vi sto dicendo che
5: no,
3: la media
2: tassisti sono evasori.
3: Io vi sto dicendo che i tassisti in media in questo paese dicono
2: e dichiarano di guadagnare
3: netti 1000 euro e spicci al mese, ed è una cosa che non esiste.
5: Vabbè, una
3: quindi,
5: volta che hai letto un dato, io ti ho fatto una domanda, l'ha ripetuta il buon Cruciani, rispondi, no?
2: Buona parte di quanto?
5: Rispondi.
2: Quante, che categoria?
3: Se la media è 1000 euro, io credo che ci saranno questi tassisti onesti, questi tre signori tassisti onesti che dichiarano 2000 euro al mese.
2: Sei un paraculo, perché
3: 2000 euro
2: facendo ironia.
3: 2000 euro al mese. Allora, loro guadagneranno 2500 euro al mese. Vuol dire che ci sono altri tre tassisti qua fuori invece che ci aspetteranno sotto, aspetteranno qualcuno, neanche riusciamo a trovare i taxi, che invece dichiarano molto molto meno, perché se la media è 1200, se loro guadagnano 2001 guadagnano 500.
2: Te l'ha spiegato prima che cosa insiste sulle dichiarazioni dei redditi. Musica. Allora, altra cosa folle, poi puoi dire quello che vuoi. Volevi dire qualcosa? Dimmi, vai al microfono però.
4: E quei dati sono impossibili. Ci sono 5.000 euro di Inter.
3: Hai ragione.
4: 1.500 di commercialista. La macchina 800 euro al mese alla rata. 500 euro di benzina al mese.
2: Sì.
4: L'assicurazione sono 2.500 euro. Solo di spese arrivi a quella cifra lì. Quindi quei dati sono tecnicamente impossibili. Il commercialista non te lo fa neanche dichiarare quella cifra lì.
3: Dito al governo di Ferraresi.
4: È impossibile.
3: Questo signore che
5: è Ferraresi con la
2: un altro tema è questo. Tu hai dichiarato recentemente che come tutte le categorie cercano degli sconti, categorie che stanno sulla strada e dunque utilizzano il gasolio, la benzina, eccetera, eccetera, che loro non dovrebbero avere degli sconti sui carburanti.
3: Io sto dicendo che secondo me non dobbiamo dargli ulteriori sconti, perché
2: cioè
3: già
2: tu stai dicendo
3: degli,
2: che i tassisti non meritano gli sconti.
3: Se io penso delle categorie che oggi sono in difficoltà e che vanno aiutate, non sono di certo i tassisti. Lo sai perché l'altro giorno sono stato a Roma davanti alla cooperativa taxi 3570 IT Taxi. Buona a una parte,
2: vabbè,
3: il tassista
2: allora
3: di Milano usa anche il IT Taxi come sistema, come app. Questa è la loro villa da 2 milioni e mezzo di euro con tanto di piscina e della cooperativa del tassista.
2: Vabbè, che la cooperativa dei tassisti non può avere una villa come sede.
3: No, sto dicendo che se hai una villa da 12.000 metri quadri con tanto di piscina, beh, quantomeno non mi chiedi gli sconti sul carburante.
2: Adesso,
3: volete gli sconti sul carburante, iniziate a pagare le tasse.
2: Vai, allora, un attimo, poi ti lascio
6: un
2: tempo per rispondere.
6: Voglio un dettaglio in più, ti do un dettaglio in più.
2: Ecco l'altro nemico dei tassisti.
6: No, nemico tutt'altro, la famosa villa di cui parla Elisi era la villa di Roger Moore a Roma. Io sono stato
2: ma
6: in quella villa di Roger Moore, ma non ci vedo nulla di male.
2: Che cazzo volete?
6: Ma non ci vedo
3: neanche
6: nulla
3: io,
6: di male.
3: Basta che non vengono a romperci le scatole per avere ancora più sconti.
2: Fermi che torniamo.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.

0: Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
14: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
17: Get your kicks, you gotta run real fast from the gloomy grips. You keep the bad thoughts out of the smoke away. Come on and get yourself.
18: Allora, siamo invasi di telefonate, ovviamente di tassisti o di persone pro taxi, ma anche di persone contro i taxi. Ragazzi, io posso dirvi la verità: siccome c'è una grande discussione ogni tanto sul fatto che ti chiedono, una vecchia discussione sul POS, io sono abituato a prendere il taxi praticamente ovunque, lo prendo poco, non tantissimo perché giro con lo scooter, però ogni tanto mi capita Roma, Milano, altri posti,
19: ti giuro,
18: oppure gli NCC perché me li pagano, mica perché lo pago io, cioè perché me li pagano quando è previsto, cioè non è che, ma comunque tutte le volte che io da anni ho preso il taxi, su, che ne so, ho fatto 100 corse che ho fatto, 100, non è che perché mi guardano in faccia, può essere, ma non credo, cioè poi io sono favorevole al contante, per cui sai, non è che hanno incontrato uno come Alice, io sono favorevolissimo al contante, non c'è stato una volta in cui non ho pagato col bancomat, non c'è stata una volta, una, ho come vuole pagare, bancomat, manco me lo chiedono, mi danno direttamente il coso, direttamente il POS, direttamente.
4: Sai cosa fanno, cioè, Giuseppe, molti di quei conti, anche se ti fanno pagare col POS, molti sono in realtà conti non collegati direttamente alla loro attività, ma collegati a un conto all'estero,
18: cioè, e sono così dei truffatori.
4: Poi non ci pagano le tasse.
18: Cioè, sono dei... Stai dicendo dei
16: modi... no, abbiamo le prove di questi stupidi. Abbiamo le prove, Alice.
20: No, questo no, all'estero.
4: Ho una testimonianza.
18: Vediamola, chiamiamolo.
4: Ho una testimonianza di cui tassisti che uscirà presto, che raccontano di come alcuni colleghi della categoria fanno questo giochino qua.
18: Cioè, ci sono le prove, immagino. Ma questa è evasione fiscale, questa qua. Evasione pura.
4: Evasione creativa, ma i tassisti sono...
18: Allora, parola a Grassi. Allora, secondo lei, Alice, che cos'è innanzitutto? Questo voglio fare. Che cos'è Alice? Definisca Alice secondo lei. Lei fa il sindacalista, è un tassista, allora, a Milano, immagino da tanti anni perché ha la sua età, adesso non voglio...
21: Definisci Alice. In una precedente trasmissione lo definì un guitto d'avanspettacolo. Spettacolo. Adesso aggiungo che è un emerito pagliaccio.
18: Addirittura?
21: Sì, perché le cose che ha detto denotano che la sua carriera politica... ristagna, evidentemente, lui non trova di meglio che replicare gli soliti argomenti stanti, triti e ritriti, che, come diceva il collega qua a fianco, sono stati ripetutamente smontati. Aggiungo che il pagliaccio ha fatto una gaffe nei giorni scorsi, andando alla sede del 3570 IT Taxi, che a Milano fa riferimento al radio taxi 6969. Perché? Perché la struttura in questione è associata da 4 anni a Uber. E quindi? Uber, che ha dato i soldi al gruppo Alde, che è riconducibile ai gruppi parlamentari,
18: cioè, secondo lei, secondo lei,
21: aspetta, no, la mia equazione,
4: sì, io la prendiamo come parente,
21: sì. No, allora il teorema è questo. Come mai è andato a rinfacciargli la villa con piscina a coloro che tutto sommato sono amici suoi? È forse invidioso che lei non recepisce più emolumenti da Uber?
4: Quindi li ho ricevuti, vuole essere quello?
21: No, i gruppi.
4: No, mi dica.
21: Gli altri
4: no. Abbiamo ricevuto
21: Aldi,
4: no.
21: Aldi
4: non siamo noi, Aldi sono
21: ma
4: tutti.
21: Ma lei è riconducibile ad Aldi.
4: E noi paghiamo Aldi per far parte di Aldi.
21: Non ci urlare nel manico.
4: Noi non riceviamo
21: ricevuto i fondi
4: neanche da Uber. Se lo vuoi dire,
21: questo dimostra il fatto che tu letti il culo a Uber da anni. La campagna contro i taxi a favore di Uber,
4: che non ha neanche argomenti. Questo sai invece che cos'è?
21: No, ma
4: cos'è?
21: Io andrei avanti.
4: 500.000, queste sono le 500.000 chiamate inevase di cittadini che qua a Milano, 500.000 chiamate al mese di cittadini che a Milano cercano un taxi e non lo trovano, dati dell'antitrust.
18: Cioè, dunque, questo
4: che
18: significa?
4: Che significa? Pochi,
18: cioè, quanti taxi in più ci vorrebbero, per esempio, a Milano?
4: Ma siamo molti
18: noi.
4: Di più, ma molti di più. Guardi, allora, in Lombardia abbiamo 6.000 taxi e 2.500
18: e sono loro che lo impediscono.
4: Aspetta, 10 milioni di abitanti in Lombardia,
18: dai, basta,
4: 6.000 taxi.
21: Ma a Madrid,
18: parliamo di dati. Per mantenere i loro, i loro posti di lavoro.
4: Questa categoria fa pressioni sulla politica. I tassisti fanno pressioni sulla politica. Qualcuno fa addirittura parte di Fratelli d'Italia, dei partiti di governo.
18: Per impedire ai milanesi di stare meglio, stai dicendo.
4: Fanno pressione per tutelare il proprio privilegio, ai danni del cittadino.
18: Cioè,
4: rovinano i danni del cittadino che non trova i taxi, che paga tantissimo
18: e che tornano a casa distrutti. Aspetta, ferma. Tu stai dicendo una cosa. Tu stai dicendo che questi tre signori qui, per conservare i loro privilegi, cioè i loro lauti stipendi, dici te, le loro laute prebende che vengono dall'attività di taxi in cui uno si spezza la schiena dalla mattina alla sera, perché
4: ci sono lavori credo più faticosi nella vita, no?
16: Sicuramente non quello che fa Alice, credo, no?
4: Anche tu che fai il politico, infatti.
16: E io faccio sia il politico che il tassista,
4: comunque,
16: hai mischiato tutta
18: la commissione, peggiorano la vita degli italiani,
16: un lavoro
0: giorni, io dico che in strada tutti i giorni faccio cosa, spezzarmi la
4: schiena. Il presidente di Più Europa dei Radicali Matteo Alli si afferma, virgola, così come dice anche l'antitrust, che ci sono troppi pochi tassisti nelle principali città italiane e ci sono 500.000 chiamate nevrate di persone.
0: Non
4: ci sono 500.000 residenti, 500.000 milanesi.
0: Questo non è vero,
4: che vogliono un taxi e non lo trovano.
0: La vita degli italiani.
4: Ci sono centinaia di migliaia di cittadini e turisti che gli viene rovinata la giornata perché non possono andare dove vogliono andare, perché non trovano un taxi, perché non c'è, perché sono pochissimi a casa vostra.
0: Doppio dei taxi. Musica che non si capisce. Musica, no, che parla solo lui, non è vero, non parla solo lui. Abbiamo parlato tutti, fermo. Giancarlo da Milano, aspetta, Giancarlo da Milano, ragazzi, non è che ci abbiamo tre ore. Ah, Giancarlo che è un tassista, molto incazzato. Dico, che cosa vuoi dire?
1: Sì,
0: che vuoi dire ad Alice? Dici veloci, dai, dimmi.
1: Allora, prima di tutto vorrei smontare questo pistolotto qua. Uno, il 90% delle transazioni, anche di più, sono tutte elettroniche, tra Pox, Globix,
0: no, lui
1: eccetera.
0: Dice che una parte addirittura vanno a finire in conti all'estero.
1: Cagate, questo dice le cagate, questo è un parassita.
0: Che vuol dire? Un parassita di che cosa? Che vuol dire parassita?
1: È un parassita, ma si cerca un lavoro, si cerca di lavorare seriamente. Allora,
0: cioè tu stai dicendo uno che fa, che si batte su questa cosa qua,
4: signore, come si chiama questo
0: si chiama Giancarlo,
4: posso fare il tassista da domani? Mi permette di fare il tassista?
0: Tu vorresti fare?
4: Aumentiamo di 5.000 licenze nelle principali italiane. Posso fare il tassista?
1: Mi devi lavorare, fare il tassista. Non devi parlare, devi lavorare. Cucù.
4: Posso fare il tassista? Mi permette di farlo? Aumentiamo un po' le licenze.
1: Ma le cose che le fai, puoi fare anche il dottore se studi,
4: Cioè,
1: posso
4: allora,
1: fare tante
4: tassista.
1: Cose,
0: grazie,
1: devi lavorare.
0: Grazie, Alex. Allora, la tesi che vorrei che qualcuno di voi confutasse velocissimamente, poi chiudiamo. La tesi sua è che fondamentalmente chiunque da domani mattina, con un piccolissimo esame, magari anche di
4: l'esame che fanno loro.
0: Sì, ma chiunque potrebbe diventare tassista.
4: Con l'esame che fanno loro. Sì. L'esame che fanno loro. C'è un esame.
16: Non ce n'è uno, ce ne sono due.
4: Due, uno per tassi e uno per NCC.
16: No, ci sono due esami.
0: È lo stesso.
16: Stai parlando di cose che neanche conosci. Il nulla,
4: non lo conosco perché non
16: ci sono due esami.
4: Io spero un giorno di poter conoscere l'esame di abilitazione per i tassisti, perché sto studiando per fare
16: andiamo
4: tassista.
16: A farlo.
4: Non lo possiamo fare, sai perché? Perché l'ultimo aumento delle licenze qua a Milano, l'ultimo aumento delle licenze prima delle ultime 500 di ora era del 2003. Ma vi rendete conto?
0: Rispondi
16: che non è del 2003. Parte che non è del 2003.
0: Dai, dimmi.
16: Che c'era la Bersani.
0: Vai.
22: Cosa c'entra la patente con le licenze? La patente la puoi fare quando vuoi.
4: Il signor Cruciani dice: chi è che può fare il tassista? Per me può entrare in questa professione, così come accade in tantissimi altri paesi.
0: Chiunque.
4: Io fa un esame di abilitazione almeno difficile quanto quello che fanno oggi tassisti NCC.
0: Ascolta.
4: E apriamo non a Uber, apriamo a Bolt, che è Estone, che è europea.
0: Elisei.
4: Perché no? Qua a Milano ho iniziato a lavorare Cabify, tante piattaforme diverse, anche europee, meglio di Uber che è fuori Europa.
0: Vabbè, ok, fermala. Rispondi tu.
4: La facciamo lavorare o no? Che è europea.
16: Facciamo un'applicazione europea.
22: Riesci a fare il silenzio un minuto?
16: Io una controproposta.
0: Vai, aspetta, dai, dimmi.
22: Tutti possono fare tassisti. Io ho 20 anni, lavoravo all'AMSA, ok? Mi sono comprato la licenza, ho fatto un mutuo.
4: Bravo.
22: Che ho ancora due rate dopo 20 anni.
4: Da chi hai comprato la licenza?
22: Da un altro tassista.
4: Ma
22: tu puoi farlo quando vuoi.
4: Ma può esistere così?
16: Beh, è normato, è regolamentato.
22: Ma tu vai alla
16: associazione
22: delle licenze che ci sono.
16: C'è una legge che lo definisce.
22: La puoi comprare quando vuoi.
4: Ma non dovrebbe essere così.
22: Ma
4: dici tu.
22: Solo comprare.
0: Ragazzi, musica. Adesso vi devo lasciare. Marco da Verona. Diglielo però.
23: Ciao, allora chiamavo per questo, porto una testimonianza di amici, di famiglie che praticamente nel corso degli anni, ultimamente qualche mese fa, hanno comprato una bivilla all'asta, 220.000 euro, cosa che sapete
0: che sarebbero tassisti.
23: Bisogna pagare in cash.
0: Cioè tu mi stai dicendo che ci sono dei tassisti che si
23: sono degli anni,
0: che avranno messo dei soldi da parte, avranno ricevuto l'eredità della nonna, che cazzo vuol dire?
23: Che cazzo dice eredità. Sta benissimo il giro di affari che ha.
0: Il giro di affari
23: categoria, questa categoria dei tassisti ha un giro di affari molto grande. E non è il signor in studio.
0: Ma giusto
4: che è un giro di affari molto più grande di quello che viene dichiarato, è ovvio.
2: Ma è scontato, ma è chiaro.
21: Tu cioè, sei tu stai andato dal 35-70, non sei andato dai tassisti.
4: Scusate, signori,
21: sai chi sono
4: signori,
21: signori?
4: Ma se no
21: sono
4: non farete i tassisti. Ma se fate i tassisti è perché guadagnate bene. O fareste un altro lavoro. Non prendete 1000 euro al mese, guadagnate molto di più.
21: Uber, fatela regalare. Sono anni che gli lecchi il culo a Uber. Fatti regalare anche te la villa. Qualcuno evidentemente c'è riuscito.
0: Davide da Bari. Dimmi, Davide, dimmi. Davide. Dimmi, Davide.
3: Che cacciara tu.
0: Dimmi, Davide. Davide, dimmi.
21: Parlato il fenomeno.
0: Davide, dimmi.
23: Sì, allora, questi tassisti del cazzo sono il 90%, tutti evasori sono.
0: È arrivato il fenomeno lui.
2: Diciamo le percentuali qua.
4: Questi sono i cittadini stufi, ragazzi.
23: Dichiarano un cazzo, 1.500 al mese, guadagnano 6-7.000 euro puliti. Io li conosco.
0: Ma che fai, consulente Malice, lei? Che cos'è?
4: Questa è la gente. Questa è la gente che stufa. Questi sono i cittadini stufi. Perché i tassisti molte persone li odiano?
0: Calma, fallo parlare. Dimmi,
4: per questo motivo
0: molte persone li odiano.
4: Molti cittadini hanno antipatia.
0: No, tu hai detto molte persone li odiano.
4: Perché questi tassisti li odiano?
0: Dimmi, Davide, dimmi che c'è.
23: Parlare, che cazzo. È una lobby, perché se tu oggi vuoi diventare tassista, la licenza, le nuove licenze sono bloccate da 30 anni perché la devi comprare.
0: Non lo so, la situazione di Bari non la conosco. Paolo da Siracusa, sentiamo.
21: Appena uscite 500 licenze, cosa stai dicendo?
0: Paolo, 500, calma. Paolo da Siracusa, dimmi. No.
5: Allora, la cosa bella, bisogna riconoscere che hanno un grandissimo coraggio, perché venire qua davanti a tutti, e a parte che abbiamo trasformato questa cosa nel sindacato dei tassisti, quindi la difesa.
0: Vabbè, allora dimmi, Paolo, dimmi, dai.
5: Allora, questi qui vengono qua a dire che guadagnano 1000 euro al mese, puliti.
21: Ma nessuno l'ha mai detto.
2: Questo lo stai dicendo Alice.
4: Sono i dati.
0: Fatelo parlare.
21: Sono come le tre carte. Tu
0: fatelo
21: stai
0: parlare.
21: Il gioco delle tre carte.
0: Aspetta, fatelo parlare. Dimmi, Paolo.
5: Ci sarà anche chi ne guadagna 5.000, 6.000, 8.000. Ma ce ne deve essere qualcuno che è in rimessa per fare una media di 1000 euro al mese. Non è possibile.
0: Dunque ha ragione Alice, secondo te?
5: Ma scherzo, a parte il fatto che ora questi sono i tassisti, ma vogliamo parlare dei bar?
0: Va bene, Claudio da Roma, dai, ultima, Claudio, dimmi. Claudio, dimmi.
6: Io ho 73 anni, sono uno dei più vecchi tassisti di Roma.
0: Che dice ad Alice? Che vuoi dire?
6: Quello che sto sentendo è vergognoso. Lo sanno perfettamente che il caso dei tassisti è nato esclusivamente con i noleggi di fuori Roma. Non abbiamo
0: ad Alice, che cosa vuoi dire? Questo lascia perdere l'origine.
6: Dei soldi. Allora.
0: No, ad Alice, cosa vuoi dire ad Alice? Hai qualcosa da dire ad Alice o no?
6: Cosa devi dire? Alice, che cosa sta dicendo? Io non l'ho seguito.
4: Ma lei è un vecchio tassista. Perché non permette a 5 giovani che hanno voglia di lavorare in questo paese, onestamente, di fare il tassista? Perché non lo fa, signora anziana tassista?
6: Non posso far parlare. Che c'è il doppio turno.
0: Vabbè. Ciao Claudio, ciao ragazzi, riprendiamo. Tanto quando doppio volete riprendiamo. Turno. Ciao, doppio turno. Faccio io doppio turno. Io faccio il triplo turno. Fermo.
24: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
25: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
26: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
27: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
7: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, ci abbiamo verso la conclusione drammatica, anzi la conclusione di questa drammatica trasmissione.
1: Ancora... Ma sai che è la più bella notizia da quando è cominciata la puntata?
0: Intanto ti faccio
1: oggi
0: sentire un signore che si chiama King Lucertola. Signore, te lo faccio risentire, King Lucertola, poi ti spiego perché, più avanti ti spiego perché.
1: Perché ti sei innamorato? Che,
0: beh, che ti devo dire, King Lucertola, senti.
2: Adesso sentiamo qua, dobbiamo capire che è fottutissimo sto maledettissimo King.
3: No, questi ricchi di merda non mi hanno fatto entrare qui. Pagherete caro, pagherete tutto. Vi toglieremo tutti gli immobili, tutti i pancabesti, i barboni, i vostri immobili di merda. Che tanto guarda qua, che cazzo di palazzo, ci sono tre persone, ce ne stanno 3.000 qua dentro. Redistribuzione della ricchezza.
0: Il King Lucertola sotto la sede del Sole 24 Ore, uno che viene e frequenta il bosco di Rogoredo. Ma la mia sinistra, munito di un ordine di carcerazione, incredibilmente in mano ha un ordine di carcerazione, caro David. Cioè,
1: bello.
0: Ha ricevuto un ordine di carcerazione da parte della stazione di carabinieri Emilia Romagna, stazione di Cervia. Verbale relata di notifica. Senti che formalità. Fabri Davide, nato a Forlì, il 19/11/1966, residente a Cervia, fra poco dunque fa 60 anni. Residente a Cervia, posso dirlo?
1: Certo,
0: posso dire tutto? Residente,
1: telefono,
0: residente a Cervia, in via Trasimeno numero 38, interno 1, cellulare, eccetera, eccetera, identificato mediante patente di guida, eccetera. Ordine di esecuzione per la carcerazione nell'ambito del procedimento
1: bello
0: penale, eccetera, eccetera.
1: Forza. Sei anni per aver danneggiato un murasse. Beh, in effetti ci hanno provato, in effetti.
0: Allora,
1: sì.
0: Davide Fabri, in arte Padre David, Fubichingo, buonasera.
1: Buonasera, Giuseppe Cucciani.
0: Un applauso. Allora, no, ricordiamo una cosa,
1: è la giusta fine di un idiota.
0: Allora, aspetta normale, che ne ha per te, è incazzato nero.
1: Ma anch'io ce ne ho per lui, eh.
0: No, ne ha per te, nel senso ne ha per te, dicevo, David. Si autodefinisce diacono esorcista, cacciatore di demoni, cavaliere della milizia dell'Arcangelo Michele, correggimi se sbaglio, pronipote di Benito Mussolini.
1: Da parte di Donna Rachele.
0: Da parte di Donna Rachele. Io non so se questa cosa qua, come dire, attiene.
1: Non lo so se lo sa. Sarei già stato querelato,
0: quella
1: se ne fotte. Vabbè, Donna Rachele, sì, giustamente. No. Ehi, porta rispetto alla famiglia, Parenzo. Io non tocco la tua famiglia, ma tu non toccare la mia, Ma non
0: porta
1: è la tua
0: rispetto alla famiglia, perché sono un tradizionalista.
1: Bravo.
0: Dio, patria e famiglia. Capito? So benissimo come tu giochi e ti nascondi, però io rispetto sempre la tua famiglia, Colpisci me, ma non colpire i miei cari, per favore. Cioè, te lo chiedo in amicizia.
1: Lo sai che lui...
0: Fratello Davide, che ti voglio sempre un gran bene.
1: Lo sai, padre Davide,
0: che lui vorrebbe addirittura cambiare il nome alle persone che si chiamano Mussolini e addirittura cambiare il nome a Predappio. Lui vorrebbe cambiare.
4: Guarda, certo, io da uno che si chiama Davide, visto che il nome è così importante, io gli consiglio che innanzitutto dovrebbe cambiare il suo nome. Perché un nome di un re come Davide, che ha combattuto, che si è battuto tutto per la sua famiglia, per il suo popolo, non dovrebbe vendersi ai poteri forti come
1: vabbè,
4: fai
1: quando
4: tu.
1: Quando vai in galera, dai, parliamo di cose serie. Quando vai in galera, parliamo di cose serie.
0: Innanzitutto, perché sei stato condannato? Scusami.
4: Perché ho danneggiato un murales a Rimini. Un murales, attenzione, era il simbolo del potere dominante. Si chiamava l'uomo che allatta il bambino.
0: Sì,
4: era un uomo barbuto con un gran seno che portava a questo seno un neonato.
0: Sì, me lo ricordo, era il simbolo, diciamo, della
4: fluidità. del degrado della massoneria e del potere forte, perché un uomo può allattare, Giuseppe.
0: Ma no, assolutamente no.
4: E allora perché si è portato il neonato al seno?
0: Non so, era un'immagine artistica.
4: Diciamo che voleva provare l'ebbrezza. Forse
0: l'ebbrezza
4: opera d'arte.
0: Dietro chi c'era? Dietro chi c'era?
4: Opera d'arte. Era tratto da una foto, quindi opera d'arte, ma mettere un uomo.
0: Ma dietro chi c'era quest'opera? C'era il satanismo? Chi c'era dietro quest'opera?
4: Dietro quest'opera c'è la perversione di questa società sinistra, di cui il nostro Parenzo è un degno rappresentante. La perversione. Mettere su. Ascoltami, Parenzo, parliamo un po' di cose serie.
0: No,
4: tu conosci Moloch? Chi è Moloch?
0: Chi è Moloch?
4: Lo conosci chi è Moloch?
1: Sì,
4: lo conosce bene, perché il grande
1: grande popolo di Israele ha combattuto contro chi sacrificava i bambini. E perché tu non lo fai? Visto che il grande popolo di Israele, c'è scritto nella Torah e nell'Antico Testamento, ha combattuto contro chi portava i bambini e sacrificava sull'altare di Moloch. È un neonato al petto di un uomo. Che cos'è se non un simbolo nascosto di un sacrificio di queste forze sinistre? Perché sono forze sinistre.
4: Arrestano, arrestano, mi hanno già condannato. Ma tu proprio mi vuoi in galera perché
0: è un ordine di carcerazione.
4: È un ordine di carcerazione, abbiamo fatto la giusta
0: opposizione
4: e vediamo cosa succede.
0: Cioè, o ti carcerano oppure farai i servizi sociali.
4: Sì, o mettono in prigione per sei mesi o mi danno sei mesi di lavoro.
0: Sì, però posso dire una cosa adesso, con tutto il fatto che certamente è un personaggio particolare, gira, gira con un crocifisso.
4: Ma cosa c'è di particolare a girare con un crocifisso?
0: Particolare, padre, detto che sei,
4: sono un cacciatore di demoni, mi sono bruciato contro un demone, mi sono bruciato.
5: Un cacciatore di demoni, ma scusami, Cruciani,
6: perché tu adesso se tu adesso porti dall'amministratore delegato di questo straordinario
4: apriti i violini che sta facendo,
6: e gli dici che lui è un cacciatore di demoni, ci caccia tutti e due.
4: Ma sai chi è il cacciatore di demoni per antonomasia? È Gesù Cristo, il cacciatore di tempio.
0: Ti stai paragonando a Gesù Cristo?
4: No, assolutamente. Io sono un inutile servo. Un inutile servo.
0: Perché c'è questa specie di guanto?
6: Sul fatto che tu sia inutile non c'è dubbio. Sul fatto che tu sia inutile è l'unica cosa intelligente che hai detto.
4: Perché, Dio
6: minuti.
4: È troppo grande, caro fratello Parenzo. Sai cosa? Ieri ero al cinema lunedì, mi sei venuto in mente.
6: Ti devo chiedere scusa. Fratello Parenzo.
4: Ti devo chiedere scusa perché purtroppo mi è scappato il tuo nome. Stavamo guardando con degli amici il film Essi Vivono dell'88. Lo stanno ridando nelle grandi sale del grande regista Carpenter, John Carpenter. Ebbene, quando lui si è messo gli occhiali da sole e ha visto la faccia del rettiliano, io mi è venuto a dire: guardate Parenzo! E tutti hanno riso. Ti chiedo scusa per farti capire.
0: Scusi, lei è anche ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini?
4: Ammiratore, come si fa a non ammirare un uomo che dava le case popolari a chi aveva bisogno, che permetteva agli italiani di fare 5, 6, 7 figli e mantenerli, che mandava i giovani alle colonie a fare le vacanze, è tutto pagato, e soprattutto che ha fatto l'INPS, che ha dato le pensioni. Stiamo parlando di un uomo che in tempo di pace era osannato dagli americani e anche da Gandhi.
0: Dunque lei...
4: studiate la storia, non sto raccontando niente.
0: Brigatti, buonasera. Aspetta, fermo là, Brigatti, buonasera.
7: Mi risulta che lei sia stato anche condannato per apologia di fascismo in passato, quindi diciamo, quando si dice che il fascismo non può tornare, ti do una notizia, Cruciani: il fascismo è già tornato.
0: Ma
7: ci sono
0: tornato?
7: I nuovi fascismi che sono tra noi.
0: Sì, ma come giudichi questo signore?
7: Ma io lo giudico, penso che sei mesi come per idiota, quello che ha fatto per il murale è anche poco, perché è andato a violare i diritti della comunità LGBTQIA+ e è andato a infangare il messaggio che quell'opera d'arte voleva trasmettere.
0: Cioè, non anche poco, perché, questo signor qui con la tonaca esorcista.
7: E anche poco, vorrei aggiungere che noi siamo in un'epoca in cui un papà che fa il papà viene chiamato mammo, quindi capisci che c'è bisogno di quel tipo di opere d'arte per ricordare.
0: Cioè, un uomo può allattare,
7: può. Certo, se fate figli in due, allora il papà fa il papà, non è un mammo.
4: Ma vi rendete conto cosa sta dicendo sta signora? Un uomo può allattare?
7: Certo,
4: però sapete,
7: perché non potrebbe?
4: Può anche partorire, giusto?
7: Ma certo,
4: può anche partorire, abbiamo già capito. Chiudiamo il discorso qui, dai, ma ragazzi, ma di cosa stai parlando?
0: Ma cos'è? È demoniaca questa cosa qua?
4: No, è lobotomizzata, sì, certo. La poverina.
7: Io non vedo
4: è lobotomizzata, ma essi vivono, ce l'ha insegnato bene. Sono questi rettiliani, sono in mezzo a noi, fratelli e sorelle, ascoltatemi bene. Guardateli attentamente, hanno gli occhi. Guardate gli occhi, guardate. È una bella ragazza, è una bella donna.
7: Non
4: però
7: si
4: guardate gli occhi.
7: Di farmi catcalling.
4: Guardate gli occhi, guardate
7: non
4: gli occhi. Guardate anche la mascella e le labbra. Sono in mezzo a noi. Essi vivono. Ricordatevelo bene. Sono le schiere del demonio. Poverini, alcuni sono lobotomizzati. altri sono senz'anima. Quello che fanno ai bambini è vergognoso. Quello che portare un bambino neonato per arrattarlo dove il latte non c'è,
7: ma non è
4: per
7: vero.
4: Provare un'ebbrezza sensuale sul capestro si chiama, dalle mie parti, incitazione alla pedofilia. Si no, chiama dalla mia parte. Il popolo di Rimini non era tutto rincoglionito. Purtroppo votano sempre a sinistra per interessi. Avete parlato dei tassisti? Andate a vedere quanti evasori fiscali ci sono in Emilia Romagna.
0: Ma che c'entra adesso? Sto allargando
4: sono
0: il discorso,
4: tutti sinistroidi, no. Ben, no, ben appoggiati al potere.
0: Ma non dica cazzate.
7: Capisci quando, 30 secondi, dimmi. Quando tu attacchi Gay Pride, capisci quanto bisogno c'è? Perché c'è ancora questa ignoranza che un uomo.
0: Ma tu come lo definisci lui? Va arrestato.
4: Un uomo non può arrestare un bambino. Ma ti rendi conto, donna?
7: La comunità LGBT.
4: Tu puoi farlo con quel pezzino, non un uomo.
7: Basta farmi che calling, perché davvero io non l'accetto. La denuncio, basta farmi che colli
0: quella mano
7: diretta.
0: Lì con quel guanto non ti ho ancora chiesto che cosa ci sei.
4: Perché mi sono fatto male, mi sono fatto male.
0: Ma con che cosa?
4: Non posso dirlo.
0: No, ma l'hai detto prima. Cioè l'hai detto prima.
4: Durante un esorcismo anch'io ho le mie battaglie, anch'io posso scontrare.
0: Durante un esorcismo?
4: Sì.
0: Fermi tutti ragazzi, padre David, torni no, sì, presto, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse! Sempre più alto.
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì.
12: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Da grande voglio far circolare l'economia e ridurre le emissioni. Voglio raggiungere la parità tra i generi e la massima sicurezza sul lavoro. Voglio lanciare solo prodotti di qualità, sostenibili e fatti bene.
14: Un grande imprenditore si vede fin da piccolo. Vai su uni.com e scopri tutto quello che le norme Uni possono fare per il tuo business. Uni, un mondo fatto bene.
15: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
17: È possibile coniugare apertura globale all'innovazione e capacità di governare le tecnologie strategiche. La Digital Roundtable di Radio 24, sovranità digitale, costruire l'autonomia tecnologica per accelerare innovazione e crescita, condotta da Enrico Pagliarini, approfondirà il significato concreto della sovranità digitale e le sue ricadute sulle strategie industriali italiane. Appuntamento il 23 ottobre dalle 15. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: Lutec, digitale e intelligenza artificiale per generare valore.
20: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: L'inflazione americana salita al 3,7% annuo, oltre le attese, riavvicina già a ottobre l'ipotesi di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Così tornano a salire i rendimenti dei titoli di Stato. Ciononostante, le borse europee chiudono quasi tutte in positivo, sempre tenendo d'occhio la stagione delle trimestrali. Milano è l'unica controcorrente a meno 0,6%, mentre Parigi guadagna lo 0,6%. Francoforte più 0,1%, Londra più 0,7%. Piazza Affari brillano Avio più 5,3 dopo l'accordo con Lockheed Martin, poi Campari più 2,9 e Italgas più 2,2%. Sul fondo Prysmian meno 5,5%, seguita da Amplifon meno 2,4 e Stellantis meno 2,3, dopo i dati sui volumi del terzo trimestre in calo fuori dall'Europa. Tra le materie prime il petrolio Brent si mantiene elevato intorno ai $106 al barile, mentre l'oro spot arretra sotto i $4,100 l'oncia, e sul valutario l'euro si indebolisce ancora e si avvicina a quota $1,11. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
2: Cibustec. Dal 27 al 30 ottobre si incontrano a Parma i protagonisti delle tecnologie dedicate al food and beverage. Migliaia di espositori, 50 conferenze, aree demo e tanta innovazione vi aspettano a Cibustec per capire e interpretare scenari e tendenze del settore alimentare e delle bevande. Ingresso riservato agli operatori. Info su cibustec.com.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
3: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
9: Wow.
3: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
23: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
24: Grazie, mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
25: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
26: In collaborazione con
27: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
26: E con
28: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
29: La Zanzara.
30: Comunque brutti stronzi, che parlate di merda tutto il giorno. Non avete parlato del Giappone, questi stanno avanti. Io sto in vacanza e qua c'hanno l'accesso che ti pulisce il culo, lui ti spara l'acqua e ti spara l'aria per pulirti, ragazzi. Ma dove cazzo vivete? Dai cazzo, compratevi il bidet che si appiccica la tazza del cesso e non mi dovete neanche alzare.
31: Giuseppe, voi dovete provare a cagare,
1: sì.
31: Quando tu vai sulla tazza del cesso, prendi le due chiappe, prima di sederti le divarichi così con le braccia, fai questo movimento, hop, fai così, no? Figa, il buco del culo ti si dilata automaticamente, fai plof.
1: Beh, questo è ottimo, direi, un consiglio ottimo che darei a tutti, cioè un consiglio che offro anche al professor Orsini. Guarda, voglio offrire questo consiglio anche al professor Orsini, lo dico senza ironia. Anche il professor Orsini andrà,
31: no,
1: professor Alessandro Orsini
31: questo
1: andrà in bagno, no, come
31: non
1: tutti,
31: lo so,
1: no?
31: Non lo so,
1: evacuerà come tutti, credo,
31: ma
1: che
31: non
1: evacui,
31: ho idea, ma
1: credo
31: non
1: che
31: so.
1: Evacui. Do
31: Lascialo
1: questo
31: tranquillo.
1: Consiglio. No, io lo lascio tranquillissimo. Io
31: non
1: do
31: so.
1: Questo consiglio su come evacuare bene anche al professor Orsini.
31: È anche di per sé un'immagine.
1: Tu prova a immaginare,
31: a...
1: tu prova
31: no,
1: a immaginare.
31: Ecco, no, volevo dirti, è un'immagine che sto ripresentando perché, essendo un grande intellettuale, non mi riesco a immaginare.
1: Anche gli intellettuali
31: un intellettuale.
1: Cagano,
31: no, ma non me lo riesco a immaginare. Come
1: cagano.
31: Non mi immagino, vale per Orsini, ma vale anche per Benedetto Croce. Cioè,
1: sì,
31: io non
1: certo,
31: mi immagino
1: non
31: Benedetto Croce.
1: Adesso, lascia perdere Benedetto Croce, che ne so.
31: Ah,
1: dottor
31: che non lo conosce
1: Draghi,
31: nessuno.
1: Dottor
31: via,
1: Draghi,
31: giù.
1: Dottor
31: no, non
1: Draghi,
31: ci danno
1: che
31: neanche.
1: Caga, che al gabinetto.
31: Ma perché devi dire così?
1: No,
31: ma sono immagini che non
1: io. Dottor Draghi che va al gabinetto.
0: immagini tu, no? Te lo immagini?
4: No, no, no, come non immagino Orsini. Però... Ma come se mi permetti, non immagino. Sì. Ma come se mi permetti. Italo Calvino. Sì. Io non lo immagino.
0: No, Italo Calvino, sì, sì. Comunque, fermi tutti, perché. A grande richiesta, devo dire.
4: Tony da Milano me lo immagino. Invece, vedi la differenza.
0: Proviamo a fare una telefonata al mitologico. Pensa, passiamo da Draghi, da Orsini, al King Lucertola, che venne qua sotto per tentare l'assalto al palazzo del Sole 24 Ore dei padroni. Regia, numero.
5: Pronto?
0: King?
5: Ciao Cruciani, come stai?
0: Bene, amico mio, come stai tu? Sento una...
5: abbastanza bene.
0: Sento, certo, la voce un po', sento la voce un po', come dire, no? Claudicante, che è successo?
5: Niente, ma vuoi sapere cosa ho appena fatto?
0: Ti sei fatto?
5: Ma posso dirlo?
0: Sì, puoi dire quello che vuoi qua.
5: Figurati. Mi sono fatto una bella scrasata e una bella pezzata.
0: Ma una bella, scusa, capito, scusa, una pezzata, non so di che droga è. Che cos'è? Coca, crack, che cos'è? Cioè, non lo so. Cioè,
5: tutte e due me ne sono fatte. Prima mi sono fatto una bella scraccata e poi mi sono fatto una bella
0: pezzata. Ah, la prima la craccata. Una bella
5: la straccata.
0: Però, amico mio, io capisco tutto. Uno può fare quello che vuole, si può anche uccidere nella vita, per carità di Dio, ma qui tocca uscire fuori da sta situazione. Cioè, non è che poi.
5: Ma no, posso spiegarti una cosa?
0: Innanzitutto spiegami una cosa, fratello, come mai sei venuto ieri l'altro giorno sotto qui alla radio? Che volevi?
5: Perché volevo vedere, cioè, ho visto mi ha fatto vedere questo palazzo enorme, gigantesco. Ho detto, mica, ma qua, cioè, mi hanno detto, questa è la radio, cioè, di Confindustria.
0: Sì,
5: ho detto,
0: sì, certo.
5: Ma qua, sì, qua se ci saranno tre persone, ci potrebbero stare 3.000 panca bestiacci come me, quei cani, così.
0: Ma scusami,
5: redistribuzione della ricchezza.
0: Cioè, tu, scusa, volessi trasformare il palazzo del Sole 24 Ore in una residenza ma tu praticamente vorresti che fosse sequestrato, come diceva una volta il buon Capanna, che fossero sequestrati questi beni, i beni degli imprenditori.
5: Vorrei che fossero redistribuiti.
0: È una proposta che potremmo fare, caro Parenzo, diciamo al nuovo direttore quando ci sarà, ma anche a Tamburini, che ancora ci sarà per qualche mese, oppure anche al presidente del Consiglio.
4: Io credo che
0: Tamburini
5: è ricchissimo, è un mega ricco.
0: No, è ricchissimo, guarda, no, suo, non è un ricco di merda.
4: No, ma come si permette?
5: Tu non è che anche tu non è che sei povero, c'è l'autista, c'è i camali che ti guida la macchina,
4: ma che dici? Io guadagno del mio, vivo del mio, ma anche il direttore. Ma perché il direttore non è? Il nuovo direttore del gruppo,
0: ma anche il vecchio.
4: Non sembra un bel modo per accoglierlo, questo di volersi mettere sotto sequestro. Cos'è che vuol fare?
0: Vuole sequestrare il palazzo.
4: Ma per quale motivo?
5: Perché voglio metterci la gente come me a dormire e fare delle attività di concerti, laboratori.
4: Ma col cazzo, ma con i tuoi concerti lì c'è il Sole 24 Ore, non ci sono i tuoi concerti di merda, hai capito?
5: Ma il Sole 24 Ore lo leggono i ricchi che giocano in borsa, invece i concerti ci va la gente comune.
4: Ma quello è un palazzo del sole, perché devono farci i concerti?
5: Ma scusa, mi spieghi perché? Io me lo ricordo quando il Sole 24 Ore era davanti al centro sociale, il cantiere, e quindi...
0: Ma come no, certo, me lo ricordo anch'io, purtroppo, io ho combattuto quell'occupazione.
5: Per i ragazzi del cantiere sono amici, occupavano le case per la gente come me. Facevano bene, ridistribuzione della ricchezza, occupazione dei beni.
0: Sì, ma perché sei venuto là sotto? Questo è il punto. Cercavi me, hai detto la zanzara, Cruciani.
5: Per rompere i coglioni, per lo scopo della mia vita è rompere i coglioni, ovviamente.
0: Scusami, dunque tu vorresti, il tuo obiettivo sarebbe quello che questo palazzo qui, dove tu dici che ci sono tre persone, e
5: non solo quello.
0: Tre persone, però ci sono centinaia di dipendenti, di gente che lavora, di gente pagata.
5: Allora, quando i dipendenti se ne vanno a casa, ci veniamo a dormire noi. Cioè,
4: ma comprati, prenditi una casa, vai in affitto da qualche parte.
0: Signor King Lucertola, nella stanza dell'amministratore delegato.
5: Te che sei ricco, me la paghi te la casa, che la casa senza
0: l'anno. Questa è interessante come cosa. Lui si proclama ogni tanto il paladino dei poveri, quello di sinistra, devi capire, King Lucertola.
5: Sì, io sono stalinista.
0: Ah, pure, tu sei un tossico stalinista, praticamente.
5: No, non è che sono proprio un tossico, però c'è la mia teoria su quelle cose lì.
0: Dice che ti sei appena fatto dei crack di cocaina.
4: Tu l'hai detto, mica io.
5: Il giorno che non c'è il crack della cocaina non è che sto male, mi sbatto i coglioni, capito?
0: Beh, insomma, adesso, amico mio, adesso voglio dire, questo è quello che dicono tutti. Quello che sto,
5: cioè... No, però nella vita ci sono le priorità. Cioè, se ti prendi il crack con la cocaina, devi mangiare o far mangiare il tuo cane, fai mangiare il tuo cane, prima cosa. Guarda,
0: perché tu vai sempre col cane in giro?
5: Io, la mia famiglia è cane, siamo io e Musi, il mio figlio compare.
0: Scusami, ma è vero che tu, da quello che leggo dai social, eccetera, sei praticamente, hai una tenda a Rogoredo, dunque fai parte di quella...
5: No, non è a Rogoredo. Non è,
0: però vai ogni tanto a Rogoredo.
5: Sì, vado, però c'è bella gente, comunque...
0: Bella gente, insomma. Spacciatori, spacciatori e purtroppo tossicodipendenti, questo
5: allora,
0: è il punto.
5: Allora, spacciatori deve andare dove ci sono.
0: Ma che vai a fare là al parco di Rogoredo? Vai a farti?
5: Vado perché ci sono le queen che mi piacciono, vado
0: vai,
5: per
0: ci sono le...

0: enorme che c'hai in testa, come te la sei fatta?
1: Praticamente sono, siccome io sono povero, non posso permettermi il pallone come voi ricchi. Giocavamo a calcio con un mattone, no? Ho fatto un colpo di testa e
0: sarà stata una bottigliata, dai, una rissa, una cosa del genere.
1: Una bottigliata non si può aprire la testa così in due, è stata una mattonata.
0: Perché se tu lo vedessi, Davide, mandategli un filmato a Davide.
2: Io ho visto, me l'hanno mandato tutto,
0: signor
2: cosa
0: King Lucertola, signor...
1: è stata una mattonata.
2: È venuto che ripeti, si ripeti, signor King
0: Lucertola, signor
2: Cioè, il Lucertola è un altro mostro, è un altro mostro,
1: no,
2: terribile.
1: Sì, a me piace.
2: È un mostro, un pazzo scatenato.
0: A te piace?
1: A me piace regalare sorrisi, raga.
0: Regalare sorrisi.
2: Tu non devi regalare sorrisi, tu devi andare a farti curare in una struttura, ma fatta bene anche.
0: Una struttura.
1: Pagamela tu, Parenzo, che costano un sacco di soldi.
2: No, strutture pubbliche, è pieno di strutture pubbliche.
1: Strutture pubbliche, dammi una casa popolare allora, che è 4 anni che aspetto.
0: Sì, però, ho capito, amico mio, tu devi andare, devi andare in una comunità di recupero. Cioè, in una comunità.
1: Ma di recupero di
0: ma ti fai dei cracche di cocaina, amico mio.
1: Ma cioè, non è che mi faccio tutti i giorni un po'. Che
0: ma è evidente che sì, ma guarda come sei messo, guarda la voce, maledetto tu,
2: non
0: mi sono appena fatto un
2: lavoro,
0: pezzo,
2: capito? Questo è il disastro.
1: No, la voce ho cantato anche nei gruppi.
0: No,
1: gruppi
0: il lavoro,
1: punk,
0: lavoro. Non
2: no,
0: to-
2: il lavoro, devi trovarti un lavoro.
1: Hai capito, il lavoro, a parte che ho vendemmiato, ho fatto la vendemmia, ho fatto i lavori stagionali e tutto. Poi quando non c'è una cazzo di doccia, non c'è un cazzo di letto, non c'è una cazzo di casa, quando vieni a casa a lavorare, dormi di merda, sei male, non puoi farti una doccia, e quando vai a lavorare il datore di lavoro ti dice, vabbè, ma tu che cazzo vieni qua a fare? Vieni qua a guardare lo stipendio, sei licenziato.
0: Beh, ma per forza, ma ti vede così, pieno di crack, di droga, con la cicatrice.
1: La cicatrice cioè, non è un problema, perché comunque...
2: No, ma non è per dire, scusa, prova a mettere nei miei panni. Se io per caso...
1: No, non mi voglio mettere nei panni, Parenzo.
2: Al rinnovo di un contratto con la Radio 24 e mi presentassi nelle tue condizioni davanti al nuovo direttore, a cui diamo una... e all'amministratore legato, e gli dicessi: io sono King Lucertola, mi fate un contratto. Tu capisci che non mi presento nel migliore dei modi per avere un contratto con la 24.
1: Se poi tu al colloquio di lavoro gli parli e il direttore capisce che delle potenzialità del tuo aspetto di quello che fai, non ne potrebbe
0: parlare. Sì, ma che lavoro puoi fare adesso? Io, per carità, ma se uno potesse, io non abbiamo recuperato tanta gente che era disperata.
1: Ma io ho fatto l'educatore, frate.
0: L'educatore, ma tu vuoi occupare il Sole 24 Ore? Capisci che vuoi occupare
1: tutti i palazzi e restituire la ricchezza? Cioè, ti sei sentito costruire 24 ore, ma sai che cazzo mi è questo? 24
0: Beh,
1: ore
0: sei stato, sei venuto qua sotto a rompere i coglioni. Scusami un attimo, King, mi spieghi un attimo quante droghe usi di solito? Come si svolge?
1: Io, guarda, ultimamente ho smesso con quasi tutto, però le usate tutte la Z, cioè io praticamente sono laureato, lo sai,
0: in droga.
1: Bravo, io sono rettore dell'Università della Droga e siamo in tre.
2: Beh, non è una cosa molto simpatica, però non è una cosa che
1: vabbè, comunque almeno ti invece che provare te lo dico io cosa si prova.
0: Signor King Lucertola.
1: Dici, boh, ogni tanto mi faccio qualche straccata, ogni tanto mi faccio qualche pezzata, ogni tanto mi faccio qualche tiro di cannetta.
0: Ma se non c'hai un euro, come cazzo fai a procurarti i quattrini? Scusa, spiegami, per comprare sta droga, te la regalo?
1: Me lo offrono. C'è un sacco di... Ma sì, ovvio, ma secondo te vado a comprarmi un pezzo che costa... Ma figurati, vado a comprare un pezzo di pizza, un pezzo di focaccia. Però, avendo amici tutti, diciamo, un po' tossichelli, è più facile che...
2: Non hai ad esempio un amico che so, direttore del Foglio? Io sono molto amico del direttore del Foglio, il dottor Cerasa. Ma molto amico del direttore.
0: Perché devi mettere
2: ognuno ha gli
1: amici. Ho un amico che fa il becchino. Se vuoi,
0: il becchino?
2: No, io non ho amici becchini.
0: Anche lui è un drogatello. Anche lui?
1: No, fumo qualche cannetta.
0: Sì, ma tu sei laureato all'Università della Droga. Effettivamente, questo qua potresti tenere delle lezioni, per esempio, su come si fuma il crack, per esempio, no?
1: Bravo, come si cucina, come si fa queste cose. Poi i miei alunni, gli dico le varie.
0: Tu insegni a qualcuno come fumare il crack?
1: Ma no, gli insegno, gli faccio le cose e gli spiego gli effetti, in modo che loro non lo facciano, però l'ho già fatto io.
0: King, posso dirti, frate. qui sotto non c'è trippa per gatti. Questo palazzo rimarrà del Sole 24 Ore, non lo trasformerai, non lo scuoterai, non lo scuoterai. Vabbè, non lo

0: in pace, poi non mai dire mai, cioè le mie signore sono
1: infinite. Mai dire mai, no, dopo lo posso escludere. No. Questo era il King Lucertola. Italiani!
2: Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: so,
3: alle
1: 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Strade in diretta.
5: Una buona serata, ben ritrovati. A Roma, sul grande raccordo anulare, rallentamenti per un incidente tra Nomentana e Settebagni in carreggiata esterna. E sulla tangenziale est, code tra Tiburtina e Nomentana in direzione Trionfale, segnalato un incidente. In Calabria, sulla 2 del Mediterraneo, code tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria, anche qui viene segnalato un incidente. Infine sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, tornerà tra un'ora circa.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City. Immaginate di poter rendere il legno temporaneamente flessibile e modellabile, come più o meno accade con i metalli e con le plastiche. Oggi è qualcosa che richiede dei processi altamente energivori, basati di fatto su una lenta, diciamo, cottura a vapore che ammorbidisce la lignina. Almeno finora, perché l'ITI, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato ed è scritto in un articolo su Nature un processo per modellare il legno completamente nuovo e potenzialmente più sostenibile. Alla base del nuovo processo c'è il Sirene, è un nuovo solvente comparso da poco sul mercato che si è dimostrato capace appunto di ammorbidire il legno, ed è un derivato, questo solvente, dalla stessa cellulosa che poi è presente nelle piante. C'è un video postato dall'IT dove si vede una lastra di legno imbevuta di questo solvente che si piega, diciamo, un po' come una girella senza rompersi. E le possibili ricadute per settori come il design piuttosto che l'arredamento sono quindi evidenti. Ne parliamo con Atanassia Atanassiu, che è vice direttrice scientifica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove coordina l'unità Smart Materials e anche questa ricerca. Benvenuta a Smart City.
7: Grazie per avermi con voi.
6: Intanto, se ci aiuta appunto a capire come funziona, no, questo nuovo processo per modellare il legno.
7: Come ha detto prima, il legno, anche pezzi grossi, viene imbevuto in questo solvente, che tra l'altro non è da solo, è mischiato con acqua, allora anche il costo si abbassa così. Mentre è bagnato, si può piegare in un modo che con nessun altro processo, se non sotto pressioni alte o temperature alte, si può piegare.
6: Lei mi ha spiegato che riesce ad ammorbidire la parte cristallina della cellulosa, è cosa che non si riesce a fare altrimenti.
7: È la prima volta, e per questo l'abbiamo pure brevettato, è la prima volta che un solvente riesce a penetrare il legno, non solo la lignina che è amorfa o la emicellulosa che è amorfa, ma anche la parte cristallina molto dura, quella è la parte che fa il legno molto duro, che è la cellulosa. Allora penetra e ammorbidisce il legno in un modo che diventa come una plastica che la puoi piegare come vuoi. Mm.
6: Ecco, poi a questo punto voi piegate il legno, come si completa il processo?
7: Mentre il legno è bagnato con questa miscela di sirene e acqua, come dicevo, si può piegare, dopodiché si deve asciugare. Abbiamo diversi modi di asciugarlo, evaporando, scambiando con un altro solvente, ci sono diversi modi. Comunque lo asciughiamo e quando si asciuga praticamente ritorna ad essere il legno rigido di prima, nel senso, certo. Sì, molto rigido, però nel frattempo si è piegato senza rompersi.
6: Senta, questo processo, oltre che più sostenibile ambientalmente, può anche essere competitivo economicamente, perché poi sappiamo che questa cosa non è secondaria.
7: Sicuramente il fatto che non utilizziamo temperature altissime e il fatto che non utilizziamo pressioni altissime già è un vantaggio rispetto agli altri processi. Il fatto che utilizziamo acqua è anche un altro vantaggio. Sirene per adesso è un solvente che, siccome è nuovo, la sua produzione in questo momento è qualche centinaia di tonnellate in Europa, ma molti lavorano su fare le produzioni.
6: Quindi, insomma, se le economie di scala faranno scendere il prezzo del sirene, anche il vostro processo diventerà economicamente competitivo. A cosa può essere applicato? Quali settori?
7: Io lascio un po' l'immaginazione di andare a diversi settori, ma sicuramente cominciamo da design, mobili, costruzioni, può essere anche una costruzione con un bel design dentro la casa, per esempio, ma anche strumenti musicali. Strumenti musicali è un ambito che già stiamo parlando con alcuni costruttori.
6: Giocattoli, poi, insomma, ce ne sono, no? Esatto, e poi anche altri ambiti, sì, mi vengono in mente, ovviamente le doghe piuttosto che ecco, a livello di un ipotetico sviluppo industriale, di cosa avreste bisogno?
7: Siccome il processo è facilmente scalabile, dipende anche dall'azienda che ci contatta, che strumenti hanno dentro l'azienda, allora è abbastanza adattabile questo. L'altra cosa che stiamo valutando anche internamente è se possiamo fare anche noi una startup utilizzando questo processo per poi in diverse applicazioni. È tutto sul tavolo in questo momento, è una ricerca che abbiamo cominciato un anno fa, ma sta andando molto bene.
6: Atanasia Atanasiu, grazie, ma noi so che ci risentiremo, perché questa novità di riuscire a penetrare nella cellulosa può avere molte altre ricadute. Alla prossima.
7: Grazie, alla prossima.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'evoluzione dell'auto, che è sempre più connessa, elettrica e vissuta anche come servizio, sta rivoluzionando l'intera filiera del post vendita. Riparare non basta più. Oggi le priorità sono la manutenzione predittiva e la gestione di motorizzazioni diverse da quelle classiche endotermiche. Tutti temi che saranno al centro di Service Day, evento di riferimento del settore che aprirà i battenti proprio domani. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Alessandro Del Bon, direttore eventi di Quintegia, che è la società organizzatrice appunto del Service Day. Buonasera Alessandro, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo, grazie a te.
1: Un appuntamento ormai diventato fisso, quello con il Service Day, un appuntamento per gli autoriparatori, ma per tutto il mondo che ruota attorno ai servizi di post vendita. Quali sono le novità di quest'anno che vedremo domani all'apertura di questa manifestazione?
2: Sì, allora guarda, il tema scelto per questa edizione dell'evento è una direzione più scelte e parte proprio dalla considerazione e dalla convinzione che il post vendita sia un motore di crescita, ma in alcuni casi anche di sopravvivenza stessa, se parliamo delle reti indipendenti, e di fidelizzazione. E quindi in un mercato nel quale in termini assoluti il valore fatica a crescere, pensiamo ad esempio al costo della manodopera che è sensibilmente più basso in Italia che nel resto d'Europa, quello a cui assistiamo non è necessariamente una sua contrazione, ma una redistribuzione nel tempo sull'intero ciclo di utilizzo dell'auto. Quindi questa è la direzione che secondo noi le aziende devono seguire, ma diverse sono le opportunità che si presentano quando si tratta di decidere come raggiungere questi obiettivi.
1: Certo.
2: Quindi si può decidere di lavorare in due modi, no? Si può cercare di essere ottimizzatori ed efficientare al massimo le proprie risorse e le proprie strategie, oppure si può essere costruttori e decidere di investire per sviluppare la propria dimensione e poi anche quella dei propri servizi.
1: A proposito di servizi, ormai l'AI è entrata dappertutto e non poteva non entrare anche in officina, soprattutto con la cosiddetta AI predittiva. Ci spieghi di che cosa si tratta?
2: Allora, l'AI predittiva è qualcosa della quale si parla da molto tempo e soprattutto da quando la maggior parte degli aggiornamenti sull'auto adesso avvengono over the air, no? Quindi non c'è più la necessità di collegare la macchina a un dispositivo fisicamente, ma c'è la possibilità di monitorare il suo utilizzo, i suoi malfunzionamenti, le sue anomalie direttamente over the air e quindi anche a distanza. Questo consente ovviamente una generazione di dati importante che vengono poi analizzati dalla casa madre piuttosto che dagli operatori indipendenti e che sono in grado quindi di prevedere l'esigenza che il cliente maturerà nel momento in cui deve fare c'è la scadenza del tagliando, piuttosto che c'è una spia accesa e che porterà quindi il cliente a chiamare, ma in realtà a sapere che già la concessionaria o l'operatore indipendente
1: è pronta a ricevere questa chiamata e sa anzi già di che cosa si tratta. E allora appuntamento a partire da domani, quindi 15 e 16 ottobre a Verona con il Service Day. Noi salutiamo e ringraziamo l'ospite di oggi, Alessandro Del Bon, direttore eventi di Quintegia, la società che ha organizzato l'evento. Buonasera Alessandro e ovviamente in bocca al lupo per domani.
2: Grazie, viva il lupo.
1: E appuntamento invece con Smart Car domani sera alle 20:55 come al solito. Restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
3: Riesci a sentire? Comfort e benessere sono intorno a te.
4: Immagina un mondo dove ogni respiro è un piacere.
3: Un mondo dove l'aria è sempre fresca e pulita. E ogni spazio che vivi, dalla casa all'ufficio, è alla temperatura perfetta.
4: Ross, da oltre 50 anni, trasforma questo in realtà con soluzioni sostenibili.
3: Le migliori tecnologie per sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria con la massima efficienza energetica.
4: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: 0.
8: E di interessi?
9: 0.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: 0. La prendo!
10: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Il mare è decisivo per l'industria. Il 16 ottobre Parliamo di Mare, iniziativa d'approfondimento voluta dal ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, fa tappa a Confindustria Verona per un confronto sul ruolo strategico del mare per la competitività della manifattura italiana tra rotte, infrastrutture, logistica e accesso ai mercati.
13: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute!
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: HPC7, oltre la soglia dell'Exascale. L'avvio del supercomputer HPC7 accelera il percorso di trasformazione di Eni, sostenendo lo sviluppo di nuovi business ad alto potenziale. La parola ad Alessandra Ferrari, responsabile Infrastructure Evolution and Operations di Eni.
16: Eni consolida il proprio posizionamento globale nel supercalcolo con l'avvio di HPC7, che insieme a HPC6 permette di superare la soglia dell'exascale. HPC7, oltre alla straordinaria capacità computazionale, raggiunge un'elevata efficienza, che lo rende primo tra i grandi supercomputer della sua categoria nella Green 500, la lista di supercalcolatori che usano al meglio l'energia. I sistemi HPC6 e HPC7 operano all'interno del nostro Green Data Center, un'infrastruttura progettata per coniugare elevate prestazioni di calcolo, efficienza energetica e maggiore sostenibilità grazie a soluzioni avanzate di raffreddamento ad aria e a liquido.
15: Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'Exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
17: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
18: E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta, perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
19: E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è uno dei passaggi più importanti, più rilevanti delle comunicazioni di oggi in Parlamento da parte di Giorgia Meloni in vista del vertice molto importante europeo domani e dopodomani a Bruxelles. Ed è quello dove ribadisce il sostegno suo del governo per quanto riguarda l'Ucraina. Avete sentito anche sottofondo anche degli applausi che includevano anche alcuni applausi da parte di riformisti del Partito Democratico e anche di Calenda, perché hanno apprezzato, comunque dicono per onestà intellettuale, il fatto che Giorgia Meloni, in un momento anche difficile, un momento in cui potrebbe essere impopolare, continua a ribadire il sostegno all'Ucraina. E poi, fra le altre cose, altro passaggio che è stato rilevato, insomma, dagli osservatori e dai media, è stato quello in cui ha criticato Trump sulle concessioni che ha fatto sul diesel a Putin, l'accordo sul diesel a Putin in questi giorni, che dice lo trovo rischioso perché appunto potrebbe è un regalo un po', diciamo, a Putin, e potrebbe anzi dargli nuove risorse, così come aveva detto Zelensky nei giorni scorsi a Putin, per la guerra contro l'Ucraina. Poi naturalmente tanti altri argomenti sul tavolo, dall'energia alle molte critiche alle opposizioni, le opposizioni che hanno risposto, ne parleremo in un'ampia pagina politica questa sera. Poi molte altre cose, tra cui le novità, alcune ve le anticipavo già ieri, del codice della strada, di altre parleremo stasera con un esperto. Per le vostre riflessioni, per i vostri commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp 349 238 6666. Prima di tutto però la giornata in sintesi. Le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del vertice europeo. La Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina e giudica rischioso il patto di Trump con Putin sul gasolio. Zelensky la ringrazia, invece Mosca commenta: non è affar suo l'attacco della Premier a Vannacci, non difendete gli interessi degli italiani. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump valuta lo stop alla collaborazione di intelligence con Kiev, intanto Zelensky è stato accolto con tutti gli onori in Gran Bretagna dal primo ministro Barnum, che assicura pieno sostegno, e da Carlo III. Politica, il senatore della Lega Garavaglia sfida Salvini annunciando la sua candidatura come segretario in vista del congresso di fine ottobre. Iran, il dramma della 23enne Najmeh, condannata a morte per un post blasfemo. La studentessa iraniana era stata arrestata durante le proteste represse nel sangue. La banda della minicar, hanno 16 e 17 anni, individuati due ragazzi che per giorni hanno sferrato calci a passanti e ciclisti a Roma. Lo hanno fatto per divertimento, raccontano. Nuovo codice della strada, tra le novità il casco obbligatorio per le bici elettriche e una stretta sulle minicar truccate. Calcio per la Champions League maschile, Feyenoord batte Como 3-2, in campo la Roma contro il Real Madrid. Partiamo quindi dalle comunicazioni di oggi di Giorgia Meloni in Parlamento in vista appunto del vertice europeo di domani e dopodomani. Ha detto: l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa. E durante queste comunicazioni ha ribadito Meloni il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino, di cui abbiamo parlato questi giorni. Applausi, come dicevo, anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece del Movimento 5 Stelle e di AVS. Ira di Mosca, che dice questi non sono affari suoi. Zelensky invece la ringrazia. Via libera intanto alle due risoluzioni di maggioranza. Le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, ma attenzione anche a destra. I vannacciani attaccano la Presidente del Consiglio. Salvini dice: non possiamo sostenere Kiev all'infinito. A fine guerra servirà comprare il gas dove costa meno. Meloni in aula intanto con le critiche contro Conte e Vannacci. Poi al PD dice: non sono arrivata dove sono con le moine. Voi siete dei misogini. Tra poco parleremo di tutto questo. E come dicevamo, il Cremlino critica Giorgia Meloni dopo la sua presa di distanza dall'intesa siglata da Trump e Putin sul gasolio russo, dicendo appunto non sono affari suoi, come ha commentato la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova. Dal presidente ucraino Zelensky invece ringraziamenti a Meloni per il sostegno a Kiev. Mosca accusa intanto Kiev di non volere la tregua energetica.
20: Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Donald Trump. Lo afferma il Cremlino, secondo il cui leader le minacce informatiche contro la Russia stanno raggiungendo un nuovo livello. Putin lo ha detto aprendo una riunione d'emergenza dei vertici della cybersicurezza, dopo che droni ucraini hanno colpito il cantiere del più grande data center di Sberbank, tra i più importanti in Europa, dopo aver fatto lo stesso con quello di Yandex, l'altro principale attore russo russo sull'intelligenza artificiale. Altri morti nel frattempo in Ucraina, dove a Lutsk, nell'ovest del paese, un attacco russo contro un magazzino ha provocato 6 vittime e 12 feriti. 600.000 persone senza elettricità in varie regioni dell'Ucraina, dal presidente Zelensky l'annuncio del malfunzionamento di alcuni terminali internet di Starlink, che sarebbe stato limitato durante la notte scorsa dopo che Trump aveva chiesto una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Il presidente americano nega pubblicamente che gli USA vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. L'idea però, rivelano media statunitensi, è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E proprio dall'Ucraina il nostro inviato Gigi Donelli, che anche ieri abbiamo avuto, che era sfuggito a un bombardamento, si era rifugiato con tante persone da un treno in un bosco. Buonasera Gigi, la giornata di oggi.
0: Buonasera, un saluto agli ascoltatori. Lontano dalle grandi città, lo spazio dei villaggi di campagna, compreso tra la regione di Kharkiv e l'oblast di Donetsk, ha vissuto l'ennesima giornata di combattimenti lungo il lunghissimo fronte orientale. I caccia di Kiev, passati in volo radente sulle nostre teste, che hanno inseguito anche oggi i droni jet che ancora non conoscono contromisure alternative veramente efficaci. Il bilancio delle vittime civili cresce rapidamente e sulle poche strade rimaste aperte sulla via del Donbass le reti antidrone, che non possono nulla contro le bombe o i missili, servono però a ridurre l'impatto dei droni antipersona, che hanno come bersaglio gli autobus, le auto, appunto le persone che si spostano magari a piedi o in bicicletta nei paesi o che magari tornano dai campi, perché qui nel profondo est sarebbe ed è in parte ancora la stagione della raccolta dei semi di girasole, della scuola, di una visita dal medico, delle spese per preparare la cena per la famiglia, insomma per quegli atti normali della vita che molti ucraini da queste parti, anche nelle campagne, adesso immersi in un buio che fa davvero paura, si ostinano ancora a voler vivere. Per ora è tutto dal distretto di Losova, da Gigi Donelli ti restituisco la linea.
19: Grazie Gigi Donelli, nostro inviato in Ucraina. Adesso invece passiamo all'operazione riuscita per Papa Leone, a cui ieri sera è stato asportato, come raccontavamo la puntata di ieri, un tumore al polmone.
21: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
22: He's in good shape, in good hands.
21: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: La cronaca adesso: sono stati individuati e denunciati 2 ragazzi di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Ricorderete, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Finora è stato operato 2 volte alla testa. Uno dei 2 ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. Era la notte del compleanno di uno di loro e ha detto: ci siamo divertiti così ci annoiavamo. Dopo ne parleremo con una cronista da Roma. Per la politica, il senatore della Lega Garavaglia a sorpresa sfida Salvini annunciando la sua candidatura come segretario in vista del congresso che ci sarà a fine ottobre. Torniamo all'estero, parliamo di Iran, condannata a morte per un post blasfemo sui social. È un'altra storia di violenza e repressione quella che arriva dall'Iran e che riguarda questa volta Najmeh Amini, una studentessa di 23 anni arrestata durante le proteste di gennaio, affogate, come ricorderete, nel sangue dal regime iraniano. Fonti vicino alla famiglia hanno denunciato all'ONG americana human rights activist, che Najmeh è stata accusata di insulto al profeta. Sono una ragazzina innocente con tante speranze e sogni, non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, dice lei in un audio diffuso il mese scorso dal carcere dove è detenuta, nel quale chiede l'aiuto dell'ONU e della comunità internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran, e speriamo insomma che non rimanga un allarme senza ascolto da parte di chi deve, soprattutto appunto che ci sia attenzione intorno a questa condanna a morte di questa povera ragazza di 23 anni. Ora a Parigi un nuovo allarme sulle condizioni del Louvre, il museo più grande al mondo, tra i simboli di Parigi. Secondo il presidente del Louvre, Christophe Leribaud, in assenza di un importante piano di ristrutturazione e ammodernamento, il Louvre sarà costretto a chiudere le porte al pubblico. Qualunque sia il futuro governo, dice, dovrà tenere presente che se il Louvre non verrà ristrutturato, adeguato e trasformato, perderà rapidamente prestigio e sarà costretto alla fine a chiudere le porte al pubblico, il che sarebbe un disastro, ovviamente. Nuovo codice della strada, alcune anticipazioni ve le ho date già nella puntata di ieri. Tra le novità che man mano emergono, il casco obbligatorio per le bici elettriche e una stretta sulle minicar truccate, di cui parleremo con un esperto. E invece per il calcio, già finita una partita della Champions League maschile, il Feyenoord, c'è Dario Ricci, allora colleghiamoci direttamente con lui, con l'Olimpico. Caro Dario, in corso Roma-Real Madrid.
1: Sì, esattamente, 16° di gioco, stato ancora fermo sullo 0-0.
19: No. Niente, ci abbiamo provato ogni tanto, è stato, succede così, insomma, quindi vi aggiorno io sulle partite, appunto in campo Roma Real Madrid, che per il momento, vediamo gli ultimi risultati quali sono 0-0, mentre è finita la partita del Como col Feyenoord, ma il Como è stato battuto per 3-2, poi vediamo di collegarci con l'Olimpico. Intanto piccola pausa pubblicitaria e poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti del giorno.
2: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
3: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
23: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
24: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
25: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
26: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
27: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
28: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
17: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
19: Quante notizie anche oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da raccontarvi. Roberta Giordano con voi, quindi l'ho fatto come sempre all'inizio nella sintesi della giornata. Adesso invece andiamo a prendere alcuni di questi fatti in primo piano da commentare, da approfondire, da chiarire insieme agli ospiti, che voi naturalmente potete commentare attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, ricordate, non mandate link, che ottenete tempo mentre sono in diretta di andare a vedere cosa, o di messaggi audio, messaggi scritti al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E siccome abbiamo veramente un'ampia, interessante pagina politica, iniziamo da quella. E parliamo delle comunicazioni che Giorgia Meloni, comunicazioni di rito, ha fatto in Parlamento, Camera e Senato, in vista dell'importante vertice europeo che ci sarà domani e dopodomani a Bruxelles. Praticamente ha anticipato quelle che saranno le proposte, le argomentazioni che porterà in sede europea. E diciamo che non ha risparmiato la consueta dose di critiche all'Europa, la minaccia che in pieno negoziato sulla flessibilità per l'energia in particolare di non firmare il nuovo bilancio europeo finché non saranno in qualche modo salvaguardati anche gli interessi dell'Italia. Poi ha parlato molto sia della questione energia, ma sicuramente è stata al centro di queste sue comunicazioni l'argomento Ucraina, guerra russa contro l'Ucraina, per la quale ha detto delle cose che hanno ricevuto anche addirittura l'applauso di alcuni riformisti del Partito Democratico e di Calenda. Ma prima di tutto saluto con molto piacere la firma scintillante punta di diamante del Sole 24 Ore, Lina Palmerini. Buonasera Lina.
4: Buonasera, ciao Roberta.
19: Ciao Lina. Allora, farei sentire appunto questi passaggi. Giorgia Meloni che ribadisce la postura del suo governo, come ormai si dice, la postura nei confronti della guerra russa contro l'Ucraina, postura che non cambia. Sentiamo questo passaggio.
18: E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta, perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
19: E poi, sempre rispetto a delle posizioni molto nette, molto diritte, Giorgia Meloni critica anche Trump. Sappiamo che da diverso tempo ormai quel rapporto privilegiato non c'è più, e critica Trump proprio sull'accordo dei giorni scorsi che abbiamo raccontato di Trump con Putin. Trump che ha levato le sanzioni sul diesel a Putin, quindi libero di esportare nuovamente il gasolio. Trump così pensa di risolvere i problemi in vista delle elezioni di medio termine a novembre che ci saranno negli Stati Uniti, e sappiamo che il caro carburante ha colpito anche loro, e lui che ha attaccato più volte Zelensky accusandolo di essere lui con gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe di causare questa crisi. Giorgia Meloni però lo smentisce giustamente, sentiamo il passaggio.
18: In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
19: Lina, bisogna dire che possono esserci sostenitori o detrattori di Giorgia Meloni, però non solo ha criticato Trump e diciamo un po' l'ha sbugiardato anche su questa storia che sarebbe l'Ucraina a far salire il caro carburante e non la guerra voluta da Trump contro l'Iran, dalla quale Trump non sa più come uscire, quindi questa critica diretta, ma anche il fatto che abbia ribadito in assoluto, dice, il sostegno a Kiev in un momento anche in cui è piuttosto impopolare come posizione in Italia, perché sappiamo che l'opinione pubblica italiana da tempo è abbastanza contraria a continuare ad aiutare l'Ucraina. Però su questo punto, sapendo che c'è nel suo governo Salvini, che poi ha risposto da Bruxelles dove era alla riunione con i patrioti, che si è smarcato dicendo basta miliardi all'Ucraina, appena possibile quando ci sarà una tregua, la pace, bisogna riprendere a ricevere gas, petrolio dalla Russia. Che ne pensi?
4: Penso che, ma hai ragione, che sul punto del posizionamento a favore dell'Ucraina e di Zelensky, Meloni non cambia idea e mantiene, già spesso è criticata per i suoi cambi di posizione, ma su questo invece mi pare che porti avanti questa linea e diventerà una linea importante anche in campagna elettorale e per la stesura del programma del centrodestra. Certo. Giustamente hai ricordato Salvini che si è smarcato, ma ormai la posizione di Salvini è una posizione puramente dialettica che non ha alcuna conseguenza pratica sulla linea del governo. La linea del governo la decide Meloni, alla luce anche della grande distanza di consenso che c'è tra Fratelli d'Italia e la Lega. Sono più di 20 punti percentuali di differenza, quindi è una forza politica contro cui Salvini non può nulla, se non quella appunto di una posizione puramente dialettica di parole. Io trovo molto interessante che, oltre a smarcarsi da Trump per l'accordo con Putin e puntualizzare che i problemi che abbiamo sul caro carburanti derivano dall'Iran, io vorrei ricordare che a marzo invece Meloni disse non condivido una posizione da equilibrista.
19: Non condivido, no? non condanno, esatto.
4: Esatto, invece oggi ha messo in chiaro che è quella guerra che ci sta causando problemi, che sta causando problemi alle famiglie e alle imprese, ma quello che mi sembra più interessante è che ha usato questa posizione a favore di Zelensky e contro l'accordo Putin-Trump contro Vernacci, quindi questo l'ha aiutata a mettere a fuoco la sua gara e competizione con Vernacci, perché l'ha chiamato in causa dicendo non è assolutamente vero che acquistando gas russo si abbassino i prezzi per l'Italia se non dopo diversi anni, quindi caro Vernacci devi spiegarmi se stai lavorando per interessi italiani o per interessi che non sono italiani. Qui la sfida è proprio sul campo del nazionalismo, sul campo del sovranismo, chi fa gli interessi degli italiani? Io o tu, o forse tu fai gli interessi di qualcun altro, quindi alludendo a una posizione filo putinista, no? Certo. I filo putinisti come si chiamano. Questa è la sfida che lei ha con Vernacci, perché come sappiamo alle prossime elezioni il suo vero avversario è un avversario che sta alla sua destra e che si chiama Vernacci, che può prendere voti alla sua coalizione.
19: E però bisogna vedere a questo punto, questa è la posizione molto chiara di questo momento, cosa succederà poi quando si formeranno le coalizioni, se appunto si farà entrare nel centrodestra anche Vernacci oppure no, per battere l'eventuale insomma coalizione del centrosinistra, sempre che vada unito. Per esempio oggi è andato piuttosto unito, beh, per quanto riguarda PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che sono andati in ordine sparso nella loro mozione sull'Ucraina, però si sono astenuti gli uni sugli altri, non hanno votato contro rispetto alle varie reciproche mozioni, e Schlein ha detto beh, questo è un primo passo. Sentiamo intanto, sempre sulla questione ucraina, sostegno all'Ucraina, che cosa ha detto Calenda, leader di Azione.
5: Nel condividere quello che lei ha detto dal punto di vista ideale sull'Ucraina, nel pensare che da questa parte dell'emiciclo ci sia una confusione che talvolta sconfina nella propaganda a favore di Putin, le chiedo però che fine ha fatto il pacchetto di armi che dobbiamo mandare all'Ucraina. Perché se questo è quello che lei pensa sul conflitto russo-ucraino, allora dobbiamo mandare quel pacchetto, lo dobbiamo mandare subito.
19: E questa è l'esortazione di Calenda. Poi ha parlato su questo argomento, fra gli altri anche Riccardo Maggi di Più Europa, e dice non ci faccia nessuna morale all'opposizione sulla questione Kiev, perché appunto le ricorda lei ha dentro il governo Salvini con le sue posizioni.
6: Non venga a fare la morale a noi, avendo al suo fianco al governo un vicepresidente del Consiglio, Salvini, che ha commentato diversamente da lei, dicendo che abbiamo aiutato fin troppo l'Ucraina e non potremo farlo all'infinito, e dicendo che lui non vede il pericolo dei militari russi che arrivano a Milano. Beh, certo, se dovessero voler arrivare in treno non arriveranno mai e siamo sicurissimi da questo punto di vista.
19: Questa è la battuta sui treni. Dopodiché Giorgia Meloni, sempre sulla questione dell'Ucraina, siccome nel tempo si sono creati, diciamo, vari gruppi, varie alleanze per il sostegno all'Ucraina, volenterosi, poi magari un gruppetto a tre di Francia, Gran Bretagna, Germania, lei dice che l'Europa non si divida perché farebbe un regalo a Putin.
7: Mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, non offra il fianco a chi ha interesse ad alimentare le divisioni e parli con una voce sola, perché un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca. E di regali a Mosca di questi tempi ne abbiamo fatti abbastanza.
19: Però sentiamo in questo caso la critica di Elly Schlein, segretaria del PD.
8: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino.
19: Vuoi commentare, Lina? Se no passiamo subito all'argomento invece energia, è l'altro grosso tema.
4: No, sì. Devo dire che su questo punto un errore Meloni l'ha fatto, perché ricordiamo all'inizio era molto sbilanciata su Trump, era il momento in cui voleva costruire il ponte con l'Europa e in quel momento lei è stata assente, non ha partecipato a tanti vertici dei volenterosi, proprio perché era impegnata in un'altra, diciamo, in un altro programma diplomatico che poi, come sappiamo, è franato per gli attacchi che Trump le ha rivolto a un certo punto qualche mese fa.
19: Sì.
4: Quindi insomma i formati esistono, ma poteva starci anche lei, diciamo, nessuno gli aveva chiuso la porta, è lei che aveva un'altra, in quel momento, un'altra rotta.
19: Tipo di riferimento, ecco. Sì. Francesco dice, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, buonasera dottoressa Giordano, se dopo quasi 5 anni di forniture di armi a Kiev la situazione è rimasta invariata, probabilmente non è la strategia giusta per trovare la pace. Allora, diciamo che se non ci fosse stato gli aiuti all'Ucraina, l'Ucraina adesso sarebbe della grande Russia, farebbe parte, così come il sogno di Putin. E tra l'altro invece negli ultimi tempi c'è stato un arretramento dell'esercito russo nelle ultime settimane rispetto al Donetsk, alla parte est dell'Ucraina invasa dalla Russia. E dopodiché la pace, anche oggi Zelensky ha detto noi siamo pronti a qualsiasi tipo di tregua, a trovare un accordo, e Putin continua invece, non ne vuol sapere, questo mi pare abbastanza chiaro. Poi per carità c'è chi sostiene invece la posizione di Putin dell'aggressore, poi bisogna capire uno da che parte vuole stare. Comunque al di là di questo, Lina, andiamo invece sulla questione dell'energia. Sappiamo che l'altra grossa partita per Giorgia Meloni è in sede europea ottenere la flessibilità per il caro bollette, per i costi dell'energia. Sentiamo che cosa dice che insomma dall'Unione Europea serve una risposta condivisa.
7: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
19: Schlein dice, fra le varie critiche, però Giorgia Meloni, per tutta una serie di cose che non vanno bene, che non funzionano, eccetera, si prende le responsabilità.
8: Beh, non sono sorpresa, anche oggi la Presidente Meloni è venuta a raccontarci che è sempre colpa di qualcun altro, ma con il governo più longevo poteva almeno oggi prendersi mezza responsabilità dei fallimenti in cui ha portato il Paese. Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro. Ci sono gli studenti accampati nelle tende qui fuori, e se Carmelo ci ha raccontato di guadagnare 800 euro come commesso part-time in un centro commerciale e di spenderne 600 per l'affitto, è senza dubbio colpa di qualcun altro, non vostra, che non avete mai regolamentato gli affitti brevi, che avete cancellato il fondo per l'affitto, che avete usato i fondi del PNRR per arricchire gli studentati privati, vero Presidente?
19: E queste sono alcune appunto delle critiche a Giorgia Meloni, Lina.
4: Sì, guarda, intanto se mi permetti vorrei dire una cosa rispetto, sì, a quello che dicevi prima su Putin e gli aiuti in, certo, Ucraina, che insomma sono d'accordo con te, cioè se non ci fosse stata la sponda europea e americana, ricordiamoci, perché stiamo parlando oggi di un disallineamento americano, ma l'appoggio americano c'è stato
19: con Biden,
4: beh, a quest'ora, a quest'ora, come giustamente dicevi tu, avremmo avuto l'aggressore che conquistava l'aggredito, con un'Europa così zitta, non so se questo è uno scenario desiderabile anche per noi europei e per i valori che proclamiamo. Credo che non sia, adesso vediamo gli sviluppi con Trump e con le sue promesse, ma io credo che Putin stia guardando con molta attenzione la tornata elettorale che ci sarà in Europa. Come sappiamo si voterà in Spagna, ma anche in Francia, in Italia, in Polonia. Sono avanti i partiti di destra, che sono quelli più filo, diciamo, sovranisti e diciamo vicini alle posizioni russe, quindi penso che aspetti anche diciamo questa nuova tappa politica dell'Europa per eventualmente regolare i conti sul fronte ucraino. Per tornare invece alla questione dell'energia, sì, la questione dell'energia è vero, è una questione cruciale per l'Italia, che è un paese manifatturiero, quindi ha un'impresa che è schiacciata dai costi dell'energia. Vorrei ricordare che anche prima della crisi energetica dello stretto di Hormuz, l'Italia storicamente ha avuto un peso dell'energia
19: rilevante,
4: più intenso, certo, e più forte rispetto agli altri paesi europei. È sempre stato uno svantaggio competitivo per l'impresa italiana, e quindi a maggior ragione in una congiuntura come quella di oggi ne fa le spese. Stesso discorso per quel che riguarda le famiglie. La pressione di Meloni, perché è tornata su toni così aggressivi contro l'Europa? Perché ha un negoziato in ballo, domani comincia il Consiglio europeo, il governo si aspetta che l'Europa possa concedere dei margini di flessibilità, quantomeno sull'uso della clausola di salvaguardia per l'energia, che consenta di spendere, diciamo, non soltanto su quelle linee rigide, ma insomma
19: qualcosa
4: di dare
19: più,
4: anche, ecco, margine, esatto, per la legge di bilancio.
19: E sì, infatti sentiamo a questo proposito Meloni che, tra virgolette, minaccia, dice: non firmeremo il bilancio dell'Unione Europea se insomma in qualche modo non vengono anche considerati i nostri interessi.
9: La presidenza irlandese e le istituzioni europee hanno indicato l'obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio a questo obiettivo, ma deve essere chiaro che la data non può diventare più importante del contenuto. Non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una scadenza. Noi firmeremo un accordo solo quando sarà un accordo giusto per l'Italia.
19: Ecco, questa è la considerazione di Giorgia Meloni. Vedremo che cosa succederà quindi domani e dopodomani a questo importante vertice europeo con temi decisamente, insomma, di livello, ecco, cruciali. Lina Palmerini.
4: Allora, una cosa però è, dobbiamo fare attenzione alle parole che ha detto il ministro dell'economia Giorgetti,
19: sì,
4: cioè bene lo scostamento, ma deve essere uno scostamento, vuol dire più debito. L'Italia è un paese con un debito pubblico elevato, siamo in un momento di allarme sui debiti pubblici mondiali, in particolare l'America e la Francia. Se parte una crisi del debito, noi ne saremo pienamente coinvolti. Quindi la prudenza di Giorgetti su non fare un uso limitato anche della flessibilità si aggancia a uno scenario, lui stesso ha parlato di tempesta e
19: di nuvoloni all'orizzonte. Sì, quindi.
4: Esatto.
19: Va bene, Carolina Palmerini, grazie come sempre, buon lavoro sulle 24 ore.
4: Grazie a te, buonasera.
19: Ciao Carolina. Ancora un messaggio, Ushang scrive: Meloni una brava camaleonte, vi ricordate il rapporto di Meloni con Elon Musk quando è caduto in disgrazia, è stato abbandonato da Fratelli d'Italia? Beh, non mi sembra così proprio in disgrazia, anche se poi non fa più parte dell'amministrazione Trump, e ora dice ora stanno abbandonando Trump perché sanno che perde. No, non credo che sia questa la questione, comunque probabilmente soprattutto dallo scontro che c'è stato nei mesi scorsi con Trump e anche gli insulti e gli attacchi nei confronti di Giorgia Meloni, forse si è resa conto, diciamo, che il personaggio è quello che è. Pausa di riflessione, torno a Ratta con la Folgore.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
14: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
15: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
16: Tempo in diretta.
20: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 15 ottobre. Domina

0: o ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
3: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
2: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
4: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente di politica italiana, adesso parliamo di qualcosa che è stata prodotta dalla politica italiana.
5: Guido piano.
4: E parlo del codice della strada. Ieri dal Consiglio dei Ministri, fra le altre cose, è stato dato il via libera anche al nuovo codice della strada. Avevo anticipato alcune novità che erano arrivate ieri, le prime anticipazioni, però ci sono tante altre cose interessanti, anche se il testo è molto ampio. Per esempio ci sono sanzioni più leggere, ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo, lo dicevo già ieri, di portare con sé i documenti cartacei di guida, quindi la patente, e di circolazione, quindi il libretto, il limite d'età, che questa ve l'avevo anticipata ieri, per guidare camion e autobus viene innalzato ai 70 anni. Saluto il massimo esperto globale di codice della strada, che è Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto del Sole 24 Ore. Caro Silvio, bentornato qui a Effetto Notte.
6: Buonasera a tutti, ciao Roberta.
4: Silvio, allora io direi di concentrarci, siccome le novità sono veramente tante, alcune ancora da chiarire, per esempio la stretta sulle minicar truccate, partiamo da, io direi di parlare di eccesso di velocità, dell'obbligo del casco per le biciclette elettriche, le regole per i pedoni e poi vediamo se ci sono altre cose, se c'è spazio per parlare di altro. Allora, eccesso di velocità, che cosa cambia, Silvio?
6: Dunque, cambiano soprattutto le sanzioni, nel senso che ci sarà un vero e proprio tariffario. Per ogni singolo chilometro oltre il limite tenuto sempre conto della tolleranza del 5% e di almeno 5 km orari, ci sarà un vero e proprio tariffario, come dicevo. Si partirà dai 5 euro per ogni chilometro di eccesso, per arrivare fino a 60 addirittura in alcuni casi. Dipenderà sempre dalla strada in cui ci troviamo, chiaramente superare il limite in autostrada sarà molto, è ritenuto molto più grave e quindi più caro per ciascun chilometro, soprattutto dove ci sono, che sono rarissimi questi tratti, dove c'è il tratto fino a 150 km orari. Via via si scenderà fino ad arrivare nelle strade urbane, però più si supererà il limite e maggiori saranno le sanzioni. Questa è la vera novità.
4: Quindi progressivo. Invece l'obbligo per le biciclette di avere il casco per guidare le biciclette elettriche?
6: Sì, allora la situazione è anche un pochino più complessa, nel senso che tra la bicicletta a pedalata assistita, quella che è stata regolamentata fino ad ora, e il ciclomotore vengono inseriti i cicli a propulsione, cioè quelli che, tanto per intenderci, vengono usati dai rider. Per quelli sarà necessario il casco e sarà necessario ovviamente avere

0: il cosiddetto targhino, la targa che attualmente è soltanto per i monopattini, ed essere assicurati. Ecco che quindi scatta un obbligo ulteriore per queste biciclette particolarmente potenti.
1: Poi mi pare che ci siano anche delle nuove regole per i pedoni.
0: Sì, diciamo che in realtà sono esplicitate queste regole. Cioè, per esempio, quello che viene esplicitato, è come si deve attraversare. Attualmente è prevista semplicemente la prudenza, anche quando ci troviamo in presenza di un attraversamento pedonale. Viceversa, a partire dall'aprile del 2027, data in cui entrerà in vigore il nuovo codice della strada, dobbiamo proprio porre attenzione e verificare che i veicoli ci concedano la precedenza prima di impegnare l'attraversamento pedonale. Questo ovviamente è una questione di sicurezza finalizzata ad evitare incidenti.
1: Poi invece dicevo la stretta sulle minicar. Allora, intanto a me pare una cosa positiva, per esempio, che sia saltato l'abbassamento a 17 anni per conseguire la patente B, perché già, diciamo,
0: Sì.
1: già a 18 anni vediamo un po' di tutti i colori. E poi sono state introdotte delle disposizioni sulle minicar truccate per aggravare la sanzione nell'ipotesi di alterazione delle caratteristiche costruttive delle cosiddette minicar, che come quadricicli leggeri, leggo, sono spesso modificate rispetto al limite di velocità di 45 km orari. Mi pare che tante vadano oltre 45 km orari. Per
0: Sì. Sì,
1: chiudere, Silvio.
0: purtroppo questa è una grave piaga, anche per quanto riguarda le biciclette elettriche. Noi vediamo che ci sono dei limiti di legge ben precisi, poi in realtà
1: Sfrecciano a tutta
0: vediamo
1: birra.
0: intanto che marciamo a 40 km orari, c'è una bicicletta il cui conducente non sta assolutamente pedalando, che ci supera almeno a 60 km
1: Già.
0: orari. Purtroppo queste manipolazioni dei motori sono veramente una piaga e ovviamente aumentano tantissimo la pericolosità della circolazione stradale.
1: Ci dici quando tutto questo entrerà in vigore? Perché abbiamo appunto, siamo andati su alcune delle novità principali, però quando entrano in vigore?
0: Dunque, l'entrata in vigore è una vera sorpresa perché dovrebbe entrare in vigore il tutto il 1 aprile 2027, con un notevole anticipo sulle previsioni più rosee, perché si parlava del 2028 o di metà anno 2027. In realtà è stata anticipata questa entrata in vigore.
1: Quindi prima del
0: Ci
1: previsto.
0: dovrà essere l'iter
1: L'iter
0: parlamentare, per
1: parlamentare,
0: carità, però
1: chiaramente,
0: questo è quello che
1: la
0: attualmente è
1: previsione.
0: previsto.
1: Grazie come sempre Silvio Scotti, grazie molto, prezioso.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Silvio, viabilità poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sul tratto romagnolo dell'A14 Adriatica, un incidente provoca code tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. In Lombardia, sull'A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per lavori tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. Diversi i cantieri notturni già partiti, sempre in A4, chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino, e l'A1 Milano-Napoli è chiusa tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Al confine tra Piemonte e Liguria è chiusa la A26 Genova-Gravellona-Toce, tra Predosa e Masone in direzione Genova. Vi segnaliamo infine che il traforo del Monte Bianco resterà chiuso per lavori notturni dalle 22 alle 6 in entrambe le direzioni. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta da Radio Traffico, vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia, adesso invece soffermiamoci su una vicenda di cronaca. Sono stati individuati, fermati i due minorenni, 16 e 17 anni, della minicar che ha sparso terrore in questi giorni nella zona ovest di Roma, con responsabili di 5 aggressioni con una minicar. Soprattutto il 4 e 5 ottobre, nella notte, hanno provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato appunto da questa minicar in corsa mentre lui era sul monopattino, andato a sbandare contro una macchina. È ancora in terapia intensiva all'ospedale e ha avuto già 2 operazioni alla testa, e ci sono stati diversi altri casi. Allora io, fra le altre cose, dico, hanno confessato, uno figlio di un carabiniere, e hanno detto che si annoiavano, che volevano festeggiare il compleanno del sedicenne, e così si sono divertiti in questo modo. Io dico, e lo dico da vario tempo, bisogna interrogarsi un po' su modelli e riferimenti che hanno tanti giovani maschi, perché non sono ragazze quando si parla di studenti che a scuola coltellano i professori, giovanissimi che appena c'è uno sguardo sgradito tirano fuori il coltello e colpiscono i coetanei, quando c'è il brutale pestaggio di un clochard o di un disabile, i ragazzi radicalizzati che studiano libri sul nazismo e studiano come costruire ordigni, l'ultimo arrestato oggi un 19enne nel Pavese, coinvolti in vari casi di femminicidi. Quindi giusto chiedersi perché questa totale mancanza di empatia e questa normalizzazione della violenza di giovani maschi, perché di questi si tratta, perché se quando c'è un reato molto particolare e grave non si concentra su chi compie questo reato e perché, allora non si possono contrastare questi fenomeni. Camilla Mozzetti del Messaggero, ti saluto. Ciao Camilla, grazie per la disponibilità.
4: Ciao, buonasera.
1: Allora, dopo giorni finalmente si è arrivati all'individuazione di questi due minorenni grazie a telecamere, testimonianze, in particolare di un meccanico, fra l'altro.
4: Camilla. Il meccanico è stato uno dei quattro elementi che, insieme alle immagini delle videocamere, alla segnalazione di una persona che ha fatto trovare l'auto parcheggiata in via Alessandro Volta a Testaccio, ha contribuito a chiarire chi fossero i due. Questi ragazzini avevano portato l'auto in questa carrozzeria, in questa officina di Casal del Marmo, periferia est di Roma, da tempo pratica nella customizzazione di auto di minicar, e avevano fatto così, avevano acquistato degli adesivi, delle luci a LED rosse, un parafango rosso, insomma una serie di attrezzature, ma anche per un importo abbastanza alto, perché la spesa non è stata inferiore ai 2.000 euro, su una macchinetta già costata 17.000 euro e acquistata dalla nonna di uno dei due ragazzini, intestata alla nonna di uno dei due ragazzini, e quindi ha aiutato sicuramente questo meccanico a chiudere il cerchio sui due minori che il martedì sera sono stati portati in caserma alla stazione San Pietro e non hanno ammesso nell'immediatezza di essere responsabili. Sono passati diversi minuti di fronte al pubblico ministero e agli investigatori prima che ammettessero le loro responsabilità, dicendo che sicuramente avevano fatto qualcosa di grave, ma che per loro erano degli scherzi e che avevano colpito nello specifico Jacopini togliendogli la mano dal manubrio del monopattino. Un altro elemento che ha permesso di identificare i due è un cappellino che uno dei due ragazzini, cioè quello seduto sul lato passeggero, che è poi quello che ha colpito tutte le vittime ed è il più piccolo, cioè quello per cui si stava festeggiando il compleanno, ha perso questo cappellino, e questo cappellino di fatto poi tramite l'analisi social dei vari profili da parte degli investigatori è venuto fuori ed è stato da lui stesso riconosciuto davanti al pubblico ministero come il cappellino che aveva perso durante la prima aggressione avvenuta la sera del 4 ottobre su Ponte Testaccio. Quindi questa è la…
1: Tutto l'iter per cui si è riusciti insomma a individuarli, poi hanno davanti insomma fatto compiuto alle insistenze degli inquirenti, confessato, no? E sono accusati di tentato omicidio perché hanno già aggredito altre persone, altre 4 o 5 persone, ce ne sono state, uno con un tubo, altre sempre con i calci mentre andavano in bicicletta, un'altra donna colpita alla nuca in velocità.
4: Sì,
1: no?
4: I casi contestati sono al momento 6. La procura, chiaramente la procura ordinaria, quando aveva aperto il fascicolo, procedeva per tentato omicidio considerata la situazione di Jacopini. È chiaro che ora gli atti saranno trasmessi alla procura minorile, ma è indubbio che la contestazione resti la stessa, cioè tentato omicidio in concorso e lesioni. Dopodiché bisognerà anche capire se la procura minorile può o meno contestare il tentato omicidio anche per altri episodi, oltre quello più grave dell'attore Jacopini, per l'appunto.
1: Che, come ricordavo, ancora in terapia intensiva dopo aver subito ben 2 interventi alla testa, insomma, no?
4: Quindi una cosa. Sì, le sue condizioni restano. Sì, sì, è ancora ricoverato in terapia intensiva, però dall'ospedale anche quest'oggi tenevano a precisare che la situazione è, parrebbe in lieve miglioramento, con una lenta. Un lento risveglio, una lenta riduzione della sedazione, che chiaramente anche a fronte del secondo intervento è stata necessaria.
1: E speriamo che possa tornare in forma. Grazie Camilla Mozzetti del Messaggero, grazie e buon lavoro. Buon proseguimento.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao Camilla. E dall'Olimpico il nostro Dario Ricci ha difficoltà di ogni volta a questo stadio c'è qualche difficoltà per collegarsi, e quindi i risultati per quanto riguarda Roma Real Madrid ve li do io in tempo reale. Per il momento sono sul 1-1, ecco, per ora è in pareggio. Scrive un'ascoltatrice: Francesca, buonasera Roberta, però ragazzini per i due minori no, non sono ragazzini ma ragazzi, io ho detto ragazzi, ci tengo a dirlo, e uno quasi maggiorenne, non usiamo diminutivi per alleggerire la loro responsabilità. Non mi sogno proprio, Francesca, di dire ragazzini, sono un 17enne, un 16enne, 2 ragazzi, e con la premessa anche che ho fatto. Direi che chiudiamo e tra poco gli aggiornamenti.

0: le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90°.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: A 20 anni è il tuo momento. Hai l'entusiasmo per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
5: Datevcoinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Datevcoinos.it, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Sono Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
12: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit.
14: Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Denaro è tempo il?
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
0: Con il supporto non condizionante di Novartis.
18: Sono le 22:03.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.
18: E a questo punto della giornata questi fatti principali, le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del vertice europeo. La Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina e giudica rischioso il patto di Trump con Putin sul gasolio. Zelensky la ringrazia, invece Mosca commenta non è affar suo. L'attacco della Premier a Vannacci dice non difendete gli interessi degli italiani. La guerra russa contro l'Ucraina, Trump valuta lo stop alla collaborazione di intelligence con Kiev. Intanto Zelensky è stato accolto con tutti gli onori in Gran Bretagna dal primo ministro Burnham, che assicura pieno sostegno sostegno e da Carlo III. Politica, il senatore della Lega Garavaglia sfida Salvini annunciando la sua candidatura come segretario in vista del congresso di fine ottobre. Iran, il dramma della 23enne Najmeh, condannata a morte per un post blasfemo. La studentessa iraniana era stata arrestata durante le proteste represse nel sangue. La banda della minicar, hanno 16 e 17 anni, individuati due ragazzi che per giorni hanno sferrato calci a passanti e ciclisti a Roma. Lo hanno fatto per divertimento, raccontano. Nuovo codice della strada, tra le novità il casco obbligatorio per le bici elettriche e una stretta sulle minicar truccate. Calcio per la Champions League maschile, Feyenoord batte Como 3-2, in campo ancora Roma-Real Madrid, per il momento sono sull'1-1. E su questo risultato parziale Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Naturalmente grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Paolo Corleoni. Domani è un altro giorno, l'appuntamento con Effetto Notte però resta sempre alle 21.

0: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti... Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR. No.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse, sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa!
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
13: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
14: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo sia delle stime diffuse oggi dal Centro Studi Confindustria sulla crescita economica quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo, perché quest'anno non va ancora male. Anche le stime del Centro Studi Confindustria seguono in qualche modo e confermano le stime che abbiamo diffuso in questi giorni, Fondo Monetario, Governo, insomma si va dallo 0,9 al 1%, ballano poco, ballano un decimale, forse due per quest'anno. Il tema è che il Centro Studi Confindustria prevede uno 0,6 l'anno prossimo, e cioè il prolungarsi della crisi medio orientale rischia di appiattire la crescita, perché poi 0,6 inizia a essere fragile, e la variabile però è sempre la variabile energetica, c'è poco da girarci attorno. E come ho già avuto modo di dire ieri, ma non torno sull'argomento, la variabile energetica si chiama Iran, non si chiama, contrariamente a quello che ha dichiarato il presidente americano, Ucraina, nel senso che, come abbiamo detto ieri, è ovvio che il problema, gli attacchi delle refinerie russe hanno creato un problema e la Russia si è trovata anche obbligata a acquistare petrolio. Però da questo punto di vista tutte le impennate dei prezzi ha un'unica data, gas e petrolio, dopo il 27 febbraio, dopo l'attacco all'Iran. L'altra notizia importante di oggi è l'atteso dato sull'inflazione americana. Perché? Perché l'inflazione è salita, ed è salita anche più delle attese. Ha toccato un livello, sapevamo che tutto insieme agli elementi, tra cui l'energia, anche per gli Stati Uniti, però i dazi avevano dato il primo colpo, ma insomma è salita al 3,7%. Le stime erano più basse, perché erano 3,6, ma comunque la cosa importante è che nel mese di agosto era stata al 3,4, adesso è al 3,7, e su base mensile un più 0,6%. Sono aumentati anche energia, oltre energia era ovvio, anche i generi alimentari, e da questo punto di vista, e anche la parte core, quindi quella che va a vedere, levando generi alimentari e energia, cioè i prezzi che fluttuano di più, ma andando a vedere tutto il resto, è comunque al 2,6% contro il 2,4 di agosto. Anche in America l'inflazione è dovuta soprattutto all'energia, che ha fatto un più 5% a mese su mese, ma un 20% anno su anno, che è un dato molto simile a quello che noi vediamo anche nell'inflazione italiana, per inciso, cioè i beni energetici regolamentati e non regolamentati hanno sostanzialmente contribuiscono anno su anno un più 22, più 23%. Perché lo ricordo questo? Perché siccome i mercati energetici, petrolio e derivati in primis, ma anche in parte il gas, hanno quotazioni internazionali, cioè al di là del fatto che un paese sia autonomo come gli Stati Uniti sul petrolio, non lo è sulla raffinazione della benzina e via così, il prezzo comunque non è nazionale, e quindi il fatto che l'inflazione picchi anche in America, e picchi per via dei beni energetici, è l'effetto dell'attacco e soprattutto della non soluzione, della non via d'uscita, per quello che vediamo adesso, dell'attacco all'Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz. Nonostante tutte le dichiarazioni della Casa Bianca, abbiamo dato il dato ieri, la media era sostanzialmente a un 20, se andava bene, per cento rispetto alla media degli ultimi, a quello che transitava prima dell'attacco, quindi siamo a un 80% in meno. Di questo parleremo perché l'inflazione crea un grosso problema alla Federal Reserve. La settimana scorsa ricorderete che l'economia americana ha creato meno posti di lavoro delle attese, erano attese 90.000 nuovi posti di lavoro, ne ha creati solo 30.000. La disoccupazione era salita a sorpresa al 4,2%. E tra l'altro era stato rivisto anche il dato, sempre peggiorandolo, sull'occupazione creata nel mese di agosto, da 160 è stato rivisto a 130.000. Ora, e anche luglio era stato rivisto, cioè in sostanza nei tre mesi, settembre, luglio, agosto, si sono creati 60.000 posti in meno
rispetto a quanto comunicato. E l'unica parte che crea lavoro in questo momento negli Stati Uniti, la parte principale, è il settore sanitario. Perché dico che le due cose creano un grosso problema alla Federal Reserve, cioè inflazione più alta del previsto è alta, e disoccupazione, disoccupazione che cresce, occupazione che cresce meno del previsto. Perché, come sa chi ha ascoltato il podcast di Radio 24, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, visto che la prima puntata riguardava proprio l'inflazione, domani esce deficit, poi tasse, fiscal drag, accise, occupazione. Beh, sa che le banche centrali, quando l'inflazione aumenta, a un certo momento devono aumentare i tassi di interesse. La banca centrale americana però ha due mandati, a differenza della BCE: deve tenere sotto controllo l'inflazione, ma anche guardare all'occupazione. Allora questo è il dilemma di cui parleremo, perché da un lato, se guardi i dati sull'occupazione, devi tenere i tassi quantomeno fermi, perché l'occupazione sta andando meno bene del previsto. Se guardi però il dato sull'inflazione, che sta crescendo più delle attese, dovuta all'energia, devi aumentare i tassi di interesse. Allora, sono due diciamo elementi che ovviamente confliggono, e non c'è un tertium non datur, come dicono i latini, non c'è una terza possibilità. O guardi l'occupazione, allora tieni i tassi fermi, non dico che li abbassi, ma li tieni fermi, o guardi l'inflazione e devi aumentare i tassi di interesse. Questa cosa, così come il dato sull'occupazione aveva fatto crescere, paradossalmente, dico, le borse, perché un dato su un'occupazione debole significa minori possibilità di aumento dei tassi di interesse, e le borse avevano, tra virgolette, festeggiato. Adesso, con un'inflazione così alta, il mercato inizia a interrogarsi cosa farà la banca centrale americana. E infatti il Dow Jones adesso perde poco, lo 0,1, ma lo Standard & Poor's perde lo 0,80 e il Nasdaq perde l'1,30%. In questa dinamica devo dire che le borse europee invece sono un po' più tranquille, nel senso che Parigi guadagna lo 0,50, Francoforte lo 0,20, non è il caso di Milano, dove il FTSE MIB perde lo 0,60%. Ci sono alcuni titoli che pesano, in generale penso a Prismia meno 4,22, Stellantis meno 2,25, Steam Microelectronics meno 1,90, ma poi c'è tutta una pattuglia di titoli che non ha cali molto forti, ma ha cali: Biper meno 1,90, Nex meno 1,80, Amplifon meno 1,60, Poste meno 1,40 come Mediolanum, Fineco meno 1%, Fincantieri meno 1, Banco BPM meno 1. È chiaro che in una prospettiva di rialzo dei tassi cede anche il mondo bancario. Chi si salva oggi? Avio più 5,16%, Campari più 2,70, Italgas più 2, Cucinelli più 1,90, Moncler più 1,60, Inuit più 1,50, A2A più 1%. Euro di nuovo un po' in indebolimento, perché siamo sempre a quota 1,11, ma 1,11,18, sempre nell'idea che se dovessero aumentare i tassi di interesse americani, questo rafforzerebbe il dollaro, come sempre avviene. Perché, come abbiamo spiegato e rispiegheremo in un altro podcast che è in preparazione, che si chiama, che riguarda proprio i tassi di interesse, cosa sono, come funzionano, che effetti hanno, è ovvio che nel momento in cui tu ti aspetti un aumento dei tassi di interesse, aumenta il valore della valuta, per esempio in questo caso il dollaro, perché un tasso di interesse altro non è che quanto rende il denaro. E quindi, se aumenta il tasso di interesse, rende di più il dollaro e va a deprezzarsi l'euro. E quindi useremo nel podcast tassi di interesse anche tutto l'aspetto valute, perché le due cose sono strettamente legate. Che cosa succede a una valuta, come si muovono i tassi di interesse, saranno le prossime uscite, non a brevissimo, del podcast Le parole che contano. Di questo ci occuperemo, quindi previsioni del Centro Studi Confindustria, dati americani imbarazzanti per Trump, visto che si vota a inizio novembre, midterm, e anche l'ILVA. Qualche ascoltatore la chiama la saga dell'ILVA, e cercheremo di capire, perché oggi Giorgia Meloni è intervenuta dicendo: abbiamo trovato una situazione difficilissima, alle opposizioni invece che criticare fateci delle proposte, ha risposto in maniera ironica
il leader di Azione Matteo Renzi, che dice: avete trovato una situazione nel passato difficilissima, la colpa di chi è? Di De Pretis, andando diciamo ai Presidente del Consiglio dell'Italia, della prima Unità d'Italia, come battuta. Ma il tema c'è tutto, perché ancora non si riesce a vedere una via di uscita sull'Ilva. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre. Ho detto Azione di Renzi? No, ho creato un'alleanza che non c'è più, Renzi Italia Viva. E sicuramente in questo momento è grave confonderlo con Azione, visti i rapporti tra Calenda e Renzi. Forse era un lapsus freudiano.

Dunque, segnalo, visto che parlavo di borsa, un caso che riguarda da vicino l'Italia. Abbiamo già parlato di Bending Spoons, questo successo, non so neanche se definirlo più un unicorno, dell'azienda tecnologica italiana. Allora, Berkshire Hathaway ha investito altri 330 milioni di dollari in Bending Spoons, portando la sua quota al 4%. Il titolo è arrivato a guadagnare fino al 52% a Wall Street. Del resto, quando l'oracolo Warren Buffett si muove, dà un'indicazione, l'oracolo di Omaha, dà indicazione a tutto il mercato molte volte, e non è un caso che appunto salga così tanto poi il titolo. Lo spread, mi chiedete, ma no, è rimasto a 108 punti, il decennale italiano è al 4,56%. C'è appunto un po' di pressione oggi a Milano sul comparto bancario, non vedo molto altro.

0: Andiamo sulle altre notizie in breve, c'è anche una pagina importante che riguarda l'Italia, l'economia italiana, perché appunto c'è il governo che va verso la manovra, la richiesta che l'Europa sta... Ieri ha approvato lo scostamento di bilancio l'Europa, l'abbiamo già raccontato, anche se noi saremo in procedura di infrazione nei prossimi 2 anni potremo spendere con un tasso super agevolato sostanzialmente 8 miliardi per la difesa e 6 miliardi per l'energia. Poi c'è tutto la trattativa europea, la trattativa italiana e greca con l'Europa sul tema energia. Però andiamo con ordine per quello che riguarda i mercati energetici. Allora, il petrolio è a un più 3%, però è il più 3% rispetto all'ultima quotazione, diciamo così, oscilla sempre intorno ai $105. Il Brent è a 95, il WTI, per cui restiamo con un più 42% dall'inizio della guerra all'Iran nel WTI e un più 45% nel Brent. Poi il Fondo Monetario Internazionale dice dagli attacchi contro l'Arabia Saudita possono arrivare effetti globali, e questa cosa ci rassicura. Moody's ha calcolato che la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana in media $2000. E aggiunge: non c'è da stupirsi che la guerra sia così impopolare, ma io ritengo che sia anche impopolare perché non si capisce il way out, per dire all'americana, il punto di uscita, dove vuoi arrivare, dov'è che consideri l'azione militare conclusa, dov'è che invece non la ritieni conclusa, cosa vuoi fare di Hormuz, la sottovalutazione di Hormuz. L'abbiamo detto mille volte, tutti abbiamo avuto la sensazione che Trump sia stato quantomeno male informato, non dico che sia finito in un trappolone, ma male informato; B, che fosse stato completamente sottovalutato l'effetto Hormuz, e poi ne ha preso atto. Comunque, fa notare Moody's che un gallone di benzina adesso costa $4.37 contro i $3 prima del conflitto, il gasolio a $6, il carburante del jet raddoppiato. Immagino che andranno a votare anche col portafoglio, visto che lui molto aveva battuto sul portafoglio per colpa di Biden, che ha lasciato un PIL americano, comunque un'economia americana con l'inflazione al 2.6, non al 3.7 come adesso. Il gas sempre €85 ad Amsterdam, siamo al più 160% dal 27 febbraio. Ancora per quello che riguarda l'Europa, ha proposto alla Commissione Europea di rinviare di un anno al 2028 la stretta ai vincoli sull'importazione di gas, petrolio e carbone, e quindi la stretta sul metano. Per quello che riguarda sempre energia, segnalo che il numero uno di Terna, Pasqualino Monti, ha detto che sono arrivate già 100, cioè sono richieste per 100 gigawatt di connessione per i data center in Italia, per quasi 600 iniziative, dice, un dato che testimonia il forte interesse degli investitori internazionali verso il nostro paese. E poi c'è noi avremo un collegamento con l'edizione annuale di Net Zero, che si occupa, diciamo, dei temi di sostenibilità, Net Zero, arrivare a zero emissioni, che si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Milano. Oggi sono stati diffusi alcuni dati. Se l'Europa riuscisse a ridurre la dipendenza da combustibili fossili e contenere i costi di energia puntando sempre di più sull'elettrificazione, l'Europa punta di arrivare al 46% entro il 2040, ci potrebbero essere 260 miliardi di euro all'anno di spesa minore per importazione di gas, di contributi di combustibili fossili, soprattutto petrolio e gas. Oggi non è una giornata di buone notizie per buone notizie economiche per gli Stati Uniti, perché oltre a un'inflazione superiore alle attese, si continua a registrare un aumento del deficit commerciale. Lo abbiamo già ricordato la settimana scorsa. Ad agosto ha toccato 105 miliardi il deficit commerciale americano, la differenza tra quanto l'America esporta e quanto importa. Importa per 105 miliardi in più in un mese. È salito rispetto anche a luglio. Ora si viene a sapere che l'export verso gli Stati Uniti a settembre è cresciuto di quasi il 40%, toccando i 48 miliardi di dollari contro i 42 del mese precedente. Questo all'interno di un export cinese che continua a crescere perché hanno problemi di domanda interna, di consumi interni, stanno inondando l'Asia, l'Europa e anche gli Stati Uniti. Però evidentemente tutto sto casino, scusatemi il termine poco economico, creato da Trump sui dazi, il blocco, i dazi al 40, i dazi al 15, non è, da quello che vediamo, se non su alcuni settori ha pesato, ci mancherebbe, laddove il consumatore americano ha più possibilità di scelta e quant'altro, ecco, da questo punto di vista non ha portato nessun vantaggio agli Stati Uniti, guardando i dati del bilancio commerciale. Dunque, sentiamo un attimo che c'è il Presidente Consiglio Meloni che sta replicando.
1: Ora vede, io sono certa.
0: E ha appena detto che il gas russo non costa meno agli italiani.
1: Sono certa che il cambio di posizione in finale di legislatura sia genuino e non sia, diciamo così, determinato dal rischio di una mancata rielezione nei partiti nei quali eravate stati rieletti, ma in questo caso sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare e mi perdonerà se questo rende le sue argomentazioni per me meno interessanti. Collega Gadda,
0: e poi ha aggiunto Giorgia Meloni che la proposta americana sul gas russo non tutela gli interessi, non difende gli interessi italiani. Stava rispondendo Giorgia Meloni, da quello che capisco io, alle dichiarazioni dei 5 Stelle. Però attenzione, perché c'è anche una dichiarazione del ministro Salvini che ha detto gas della Russia alla fine della guerra servirà a comprare dove costa meno e abbiamo dato tanto come europei, non possiamo sostenere Kiev all'infinito. Ora, da quello che capisco, perché è in diretta, la risposta era l'opposizione, però non vorrei che Meloni parlasse a nuora perché suocera intendesse. E con questo vediamo se poi riusciamo a raccogliere altre agenzie. Andiamo, andrei su meteo, pubblicità, ancora due o tre notizie in breve anche di carattere politico e poi il primo tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
7: Focus Economia.

0: Dunque, ancora due dati europei. L'inflazione in Spagna è andata, si è confermata al 4,9% a settembre. Tra l'altro, invece, in Francia, Christine Lagarde ha smentito di volersi candidare per le presidenziali in Francia. E la risposta ai problemi della Francia, ha detto, è nel bilancio, nei conti pubblici, non nella Banca Centrale Europea. I sindacati, torniamo in Spagna, invece hanno chiesto un aumento del 7% del salario minimo, che in Spagna c'è, fino a 1.300 euro mensili. E con l'Europa chiudiamola qui, perché adesso c'è tutto il tema, diciamo, da un lato delle trattative che l'Italia sta facendo, perché l'Italia, ieri il Parlamento ha approvato la risoluzione del centrodestra con la quale autorizza il governo a ricorrere a uno scostamento di bilancio, lo 0,6% per il 2027-2028, è un valore complessivo 29 miliardi destinato a interventi di spesa nei settori energia, difesa e sicurezza, 0,3% e 0,3% per due anni. E la quota è quasi equamente ripartita, perché sono 14 miliardi nel 2027, 14 nel 28, sono 7 per investimenti in difesa, 8 in realtà, e 6 per investimenti in energia per ogni anno. Ma ne abbiamo già parlato ieri, ho ricordato in tutti i modi possibili, comunque uno la pensi, che non sono soldi che vengono sottratti ad altro, perché sono prestiti che l'Europa ti fa a tasso super agevolato e lunga scadenza, tipo PNRR, solo se investi in difesa o energia. Se non vuoi investire in quelle due cose, non li prendi. Invece l'effetto, lì bisogna vedere come va la trattativa, potrebbe essere paradossalmente positivo, perché se tu puoi non spendere alcuni soldi che avresti speso comunque in energia, infrastrutture e in difesa, e caricarli tutti su questi prestiti a lungo termine a basso tasso di interesse, si liberano sì un po' di risorse in manovra per la spesa corrente, cioè scuola, sanità, che devono essere rifinanziate ogni anno, non sono un prestito, una tantum. E poi andremo oltre il 3%, però grazie agli accordi negoziati, usiamo la clausola di salvaguardia, dovremmo uscire comunque dalla procedura di infrazione l'anno prossimo, e visto che dovremmo mantenere il deficit sotto il 3% quest'anno. E nel frattempo il ministro sta negoziando due cose con Bruxelles: uno, di poter usare questi soldi non solo per investimenti infrastrutturali per l'energia, ma anche nelle bollette per le famiglie, diciamo così. L'altro è quello di poter fare ulteriori deficit, l'avanzato assieme alla Grecia, per il tema energia, anche perché, questa è la posizione di Giorgia Meloni, dicono che l'inflazione sta facendo saltare tutti i piani, costa di più l'investimento in infrastrutture, l'adeguamento di pensioni e elementi di welfare, quindi cerchiamo di essere più flessibili e di prendere atto che c'è un'inflazione in più. Allora, per quello, sentiamo adesso cosa ha detto nella prima intervento Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo, chiarendo su cosa sta lavorando il governo e che cosa sta trattando con la Commissione.
1: Al Consiglio Europeo dello scorso marzo noi eravamo riusciti a inserire nelle conclusioni la possibilità di adottare misure nazionali temporanee e mirate per attenuare le diverse componenti di costo della produzione elettrica. Su quella base la Commissione si è impegnata a lavorare con noi sul decreto bollette. Il confronto tecnico è stato intenso e costruttivo, ci sta portando verso una soluzione compatibile con le regole europee, che ci consentirebbe di rendere operativa la nostra misura, riducendo il peso del costo della generazione a gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. Ecco il risultato che ci interessa e per il quale lavoriamo: non una riga in più nelle conclusioni di un vertice, ma una bolletta più leggera per una famiglia, un costo in meno per un'impresa. Come sapete, ho scritto alla Presidente von der Leyen per chiedere due cose. La prima è che lo shock energetico inflazionistico venga adeguatamente considerato nel calcolo della spesa consentita dalle regole europee. E la seconda, che gli Stati nazionali possano utilizzare almeno una parte dell'extra gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi per finanziare misure temporanee e mirate a sostegno di imprese e famiglie, perché sarebbe oggettivamente difficile spiegare ai cittadini che per rispondere allo shock non possiamo neanche utilizzare le maggiori entrate che quello shock sta producendo.

0: Sì, quest'ultimo passaggio merita, l'aveva già detto in assemblea di Assolombarda, nel senso che l'Europa da un lato ti dice non spendere, la trattativa è su questo, non vuole tenere conto dell'aumento delle spese, delle uscite per uno Stato, appunto indicizzazione delle pensioni, indicizzazione di molti strumenti di welfare e quant'altro. Però, siccome lo Stato sta anche incassando di più, come? Beh, ovviamente se aumenta l'inflazione sale anche l'IVA. Il valore del, cioè l'IVA resta come percentuale ferma, ma il valore di quello che porta è più alto. Per non parlare poi del fiscal drag, oggi Sole 24 Ore ricorda che quante sono 35 miliardi di fiscal drag, di dragaggio fiscale, perché l'inflazione aumenta il valore degli stipendi ma non il potere reale degli stipendi nel 2026-2029. Allora, quello che dice Meloni è: attenzione, non ci danno più flessibilità, ma non ci permettono neanche di spendere per la spesa, diciamo, corrente, per la manovra, le maggiori entrate che oggettivamente hai con l'inflazione. Ora, io so che adesso verrò ricoperto di insulti, ma non me ne frega quasi nulla, perché oggi molte volte ho criticato il governo, ma non ho nessun problema. Prima parlavamo del salario minimo, penso che sia un errore non mettere il salario minimo in Italia, però oggi io sono d'accordo su molti dei passaggi della Presidente del Consiglio al Senato. Spero che questo non sia, diciamo, non sia grave. Sulla richiesta dell'Europa di una flessibilità di buon senso, e poi sulla sua posizione sull'Ucraina e su Hormuz, perché ha ricordato, non m'ero messo d'accordo ovviamente con la Presidente del Consiglio visto che ho fatto una tirata ieri su questo, ha ricordato a Trump che la crisi energetica non è dovuta all'Ucraina, nonostante quella narrazione delirante e quelle 300.000 tonnellate che non serviranno a nulla, come si vede dai prezzi, ma è dovuta a Hormuz.
1: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida. Per questo abbiamo lavorato per raggiungere un accordo in ambito G7 che ha previsto il rilascio sui mercati di un significativo quantitativo di carburante, anche per prevenire il rischio di un blocco delle esportazioni americane che avrebbe impattato pesantemente sulle nostre economie. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
0: Allora, mi dicono gli ascoltatori che prima adesso capisco, sì, rispondeva a Futuro Nazionale Giorgio Meloni, abbiamo fatto ascoltare un passaggio in cui diceva: se avete cambiato idea potevate anche fareste meglio come coerenza dimettervi, farvi rileggere, e adesso siete pro Putin, pro Russia, con Vannacci. Adesso si chiarisce meglio quel passaggio che abbiamo fatto ascoltare in diretta, e chiedo scusa se non era così chiaro, in cui Giorgio Meloni diceva: sarebbe più coerente, visto che siete stati eletti con un altro programma, cioè quello di Fratelli d'Italia in molti casi, ma non solo, che voi vi dimetteste e andaste a presentarvi agli elettori con un nuovo programma, e quindi al Futuro Nazionale. Chiedo scusa al signor avvocato, l'opposizione lì per lì pensavo fosse rivolta all'opposizione, oddio, Futuro Nazionale opposizione, pensavo al campo largo, quindi 5 Stelle e PD, soprattutto 5 Stelle in questo caso. E poi la terza cosa che condivido oggi con la Presidente del Consiglio, che non fregherà niente a lei ovviamente, è quello che ha detto sui fondi per la difesa, perché l'ho appena ribadito, ci ho fatto anche qui un taglio, e i fondi per la difesa non vanno, il prestito safe europeo non va a sottrarre un euro al resto. Poi uno mi può dire: è comunque debito. Certo che è comunque debito, anche il PNRR era comunque debito, ma è un debito stragevolato. E poi diciamo che nei prossimi anni noi non spenderemo neanche un euro, neanche per le paghe. Allora, oppure tu riesci a spostare magari alcuni investimenti che avresti fatto per le paghe dei militari, no, ma investimenti di altro genere li sposti sul safe e liberi qualche risorsa in più, vediamo se ce la fa il governo dentro la manovra. E i fondi per la difesa non sono sottratti agli ospedali.
1: Abbiamo scelto, dato il contesto, di non utilizzare tutto il margine previsto per la difesa. Ma ricordo che la maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono quindi soldi tolti alla sanità o alla scuola. Se noi non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo.
0: E poi è continuato Giorgia Meloni: gli stessi che oggi ci accusano dell'opposizione, quando erano al governo, approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e non c'era nessuna guerra in Ucraina. Tutto questo è agli atti. Però io voglio dire una cosa, e poi ha detto su Trump di nuovo: l'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, va a legittimare Mosca, l'Europa non vale in ordine e spasso sull'Ucraina, basta regali a Mosca, sosteniamo la tregua energetica. Zelensky lo ha fatto, lo faccia anche Mosca, perché Mosca nel frattempo ha continuato ad attaccare le centrali. Io non ho capito, ma cosa deve Trump a Putin? Ho capito che il magnate russo gli ha pagato le spese al figlio del matrimonio, ha detto che tanto le rimborserà. Qualcuno ha avuto notizie del rimborso? Come è arrivato? In rubli, in dollari? Ho capito che nel passato lui ha frequentato molto Putin, c'è qualcuno che ad ombra, a rischio, che vi siano dei dossier con cui Putin ricatta Trump, non lo so, so che ha un particolare. Allora andiamo avanti su questo. E sì, perché Mosca ha bombardato 6 centrali elettriche a Kiev e Kharkiv. Una cosa la devo dire, poi parliamo andiamo sul traffico. Io accetto tutte le posizioni, c'è chi dice basta, neanche un euro per le armi, a questo punto smantelliamo proprio le forze armate, inutile tenere in vita le forze armate che sono inefficienti, e vabbè,

0: è costato 131,5 miliardi di euro. Dove erano queste anime belle a parlarmi di sanità, di scuola, di pompieri, di vigili? Dove erano? Perché lì andava bene, vero, regalare ai ricchi, principalmente a chi non aveva bisogno, 131 miliardi di bonus. Pensare alla difesa, che non vuol dire pensare alla guerra, invece è una bestemmia. Va bene, prendo atto, basta che qualcuno di quelli che mi scrivono abbia beccato pure il super bonus, se no facciamo tombola. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Focus Economia.

0: Verdi sull'Ilva.
1: Lei diceva perché non avete fatto il decreto di Renzi, di Monti, però mi consenta di chiederle, senatrice Furlan, ma se questi decreti sono stati così risolutivi, perché ci stiamo ancora occupando dell'Ilva?
2: No, perché io le devo dire che la situazione che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati al governo dell'ex Ilva era drammatica. E allora forse queste vostre risolutive risposte non hanno risolto il problema, e quindi il problema ce lo siamo dovuto e ce lo siamo ovviamente caricato noi.
3: Allora, su questo ci sono state varie dichiarazioni. Carlo Calenda, presidente di Azione, ha detto ieri sull'ex IVA non c'è più niente da fare, ma nessuno la vuole aperta, non la vogliono le istituzioni locali, non la vuole la politica, non la vuole il territorio, non la vuole il sindacato, non la vuole la magistratura, e stiamo perdendo il più grande impianto industriale del Mezzogiorno che fa acciaio primario in un momento in cui noi importiamo acciaio primario. Ricorda anche il fallimento di Arcelor. Ora, Renzi ha risposto alla Meloni, ha detto sull'IVA l'ho vista in versione Blues Brothers, ha detto che è colpa di Monti, Renzi, diamo la colpa sempre, mi stupisco che ancora non si dia la colpa a De Pretis e Crispi. Però al di là delle battute, ieri abbiamo visto le istituzioni genovesi, il sindaco di Genova Silvia Salis, ma anche il presidente della regione Liguria Bucci, ma soprattutto la Salis, dire: ma l'Ilva in realtà a Cornigliano, e aggiungo anche a Novi Ligure, potrebbe lavorare con altre forniture, quindi un distinguo. Siamo in collegamento con Taranto. È chiaro che il ragionamento che fa Calenda, ma non solo, è che senza poi un rigassificatore alcune proposte sono crollate, perché non si capisce quanto costa l'energia se non è un rigassificatore lì, fatto apposta per l'Ilva. Domenico Palmiotti, buonasera.
4: Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
3: Da Taranto, io ho un auspicio, un sogno nella vita di non sentirti più, nel senso che vorrei non parlare sempre dell'Ilva.

0: di sentirti per uno sviluppo, però è vero che è stata lasciata, se ho ben capito, una fiammella accesa per evitare di chiudere completamente l'altoforno, se no non lo riapri più?
1: Certo, ieri sera nel decreto approvato praticamente c'è una
0: fiammella
1: norma,
0: nel senso non metaforico, proprio vero, no?
1: Sì, nel decreto legge che è stato approvato ieri sera insieme agli insieme alla cassa integrazione, insieme agli incentivi per gli investimenti e altre misure, c'è una norma anche che proroga il preriscaldo sino al 15 dicembre. Cosa è il preriscaldo? È tenere gli impianti ad uno stato di minimo tecnico senza produrre niente, ed è praticamente la situazione in cui si trova adesso l'altoforno 2 a Taranto, che era l'unico altoforno marciante. Perché è stato già messo in preriscaldo da qualche giorno e c'è stata qualche giorno fa l'ultima colata? Perché l'azienda si sta preparando alla scadenza del decreto della Corte d'Appello di Milano, decreto che impone che entro il 25 ottobre l'area a caldo deve essere fermata. Quindi l'azienda si è già preparata. Ora, il 20 ottobre c'è l'udienza della Corte di Cassazione che deciderà sui ricorsi straordinari contro questo decreto che hanno presentato sia Ilva che Acerie. Il 20 ottobre è l'udienza, noi però non sappiamo quando poi la Cassazione emetterà il suo verdetto, quando si pronuncerà. E allora che cosa ha fatto il governo? Ha allungato il tempo del preriscaldo sino al 15 dicembre, cioè si è data un margine largo in modo da non spegnere l'impianto prima del giudizio della Cassazione. Perché che cosa sarebbe potuto accadere? Che magari la Cassazione esprimeva un giudizio positivo per l'azienda, annullava il decreto dei giudici di Milano, l'annullava o definitivamente o l'annullava con rinvio ad un altro giudice, però questo verdetto arrivava dopo il 25 ottobre e quindi gli impianti nel frattempo
0: si sarebbero spenti per sempre, diciamo.
1: Certo. E invece così abbiamo creato, come dire, un cuscino, un margine di sicurezza.
0: Allora, mentre oggi i lavoratori dell'Ilva, ex Ilva, hanno occupato la prefettura di Genova, ora su questo ci sono due cose che non capisco, Domenico, una soprattutto, ma a questo punto so che forse te l'ho già chiesto, ma vista non dico la debolezza, ma le altre offerte, per come le abbiamo ascoltate, prevedono un minor utilizzo dell'IVA, ma perché il governo non va, e anche per quello che ci costa, a procedere a una nazionalizzazione e tratta con l'Europa, dice guardate, questo è un settore strategico, si chiama acciaio, e con quello che sta capitando stiamo difendendo acciaio che tra l'altro veniva esportato anche in Germania, non è che restasse solo in Italia. Perché non si ragiona di questo, da quello che tu hai capito?
1: La nazionalizzazione globale e complessiva è un tema che il governo non ha mai voluto affrontare e non è propenso ad affrontare, è disposto a partecipare con una quota da vedere di quanto nell'operazione di vendita che sarà fatta, però al momento la situazione è questa. Intanto la gara, le offerte scade, la presentazione delle offerte, il termine iniziale era domani, 15 ottobre, è stato allungato all'8 novembre perché la cordata italiana, quella guidata da Federacciaia, ha chiesto più tempo per presentare le offerte, quindi sino all'8 novembre noi avremo ancora la gara aperta. Mm-mm. E quindi non sapremo chi delle due offerte è stata giudicata la migliore, non sapremo a chi eventualmente andrà l'azienda, quindi è ancora un percorso.
0: Sì, tra l'altro in quell'offerta, se non ricordo, era previsto comunque un ingresso dello Stato, si era ipotizzato un 40%, lì non era escluso, però come quota, diciamo, non come nazionalizzazione. Grazie a Domenico Palmiotti. Devo dare una correzione, perché prima, citando dei dati che sono usciti, e noi avremo il collegamento dall'evento Net Zero, ho detto che si terrà la fiera, no, si tiene al centro Mico, Allianz Mico, a Milano, tanto dovevo, e adesso andiamo all'inflazione americana.

0: Dunque, qualcuno voleva che mandassi John Belushi sulle scuse. A me risulta che sia da Blues Brothers e non da Animal House, però penso che abbiamo altri problemi. In questa l'invasione del cavalletto abbiamo andato molte volte, quando qualcuno dà la colpa, è la battuta di Renzi fatta alla Meloni, dicendo a quand'è che dai la colpa a Crispi, De Pretis, sembra la scena di Blues Brothers. Professor Franco Bruni, professore emerito del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi, dirige l'Osservatorio Europa e Governance dell'ISPI, buonasera. Senta, buonasera. La domanda è molto semplice, lei ha insegnato tanti anni politica monetaria, se lei fosse Walsh, se fosse il presidente della Federal Reserve, cosa farebbe? Perché lui ha due mandati, mantenere l'inflazione sotto controllo e guardare però che l'occupazione tenga. Ora, lui si è beccato in due settimane un'occupazione molto più bassa delle attese, 60.000 posti di lavoro in meno creati nei mesi di agosto e settembre rispetto alle attese, altri 90.000 in meno e altri 60.000 in meno nel dato che è arrivato a settembre. Tant'è che la disoccupazione sale a sorpresa al 4,2%. Però oggi si è beccato anche un'inflazione che sale al 3,7% contro il 3,4% di agosto, dovuta soprattutto all'energia, i prezzi anche lì fanno un più 20% anno su anno, alimentari stabili, però insomma è anche alto il dato core, quindi quello che esclude energia e alimentari al 2,6%. Allora, cosa farebbe? Guarderebbe all'occupazione, guarderebbe all'inflazione, perché nel primo caso devi lasciare i tassi invariati, non dico abbassarli, nel secondo devi alzarli.
1: Io farei pressioni perché si cambi il mandato e si eviti questo doppio obiettivo che distorce tutto. Comunque, in questo caso mi sembra che l'evidenza più forte sia un'accelerazione dell'inflazione, non solo quella corrente ma quella attesa, insomma, in futuro. Infatti i tassi si stanno alzando anche sulle scadenze un po' più lunghe. L'aspetto che credo influenzerà molto la decisione di Walsh è perché lui ci tiene, ha messo insieme una specie di gruppo di ricerca su questo, è che questi dati sull'inflazione mostrano che l'inflazione è diffusa, cioè lui tiene molto a misurare quanti prezzi salgono, cioè facendo una differenza fra un'inflazione che è alta però concentrata in pochi prezzi e un'inflazione che è magari più bassa come media ma è diffusa a tutti i prezzi. In questo caso l'inflazione è piuttosto diffusa, quindi ho l'impressione che lui e i suoi uomini tenderanno a sostenere che questa è una ragione per aumentare i tassi. Questo non vuol dire che li aumenteranno in ottobre, perché lì c'è un problema politico che se lo daranno loro, di comunicazione, che è molto complicato da gestire perché ci sono le elezioni una settimana dopo, quindi non è detto che lo faranno in ottobre, lo faranno dopo magari, ma però i tassi, se l'inflazione rimane così e le attese di inflazione rimangono così, vanno alzati, no?
0: Allora, io devo dire che è un altro successo della presidenza americana questo, perché continuato a ripetere che l'America non è mai stato così ricco, così forte, però l'inflazione e il prezzo del gallone ce l'hai anche tu. Io volevo elencare rapidamente, guardando i dati del Bureau of Labor Statistics americano, quando lui prende a novembre del 2024, vince le elezioni, l'inflazione era al 2,7, adesso è al 3,7, bene. Il debito pubblico era 36.000 miliardi di dollari, adesso è a 40.000 miliardi di dollari, bene. Il PIL era al 2,8% nell'ultimo mese di Biden, adesso è al 2,3% la stima. La disoccupazione è rimasta ferma al 4,2%, il gallone costava, che sono 3,7 litri, costava 3,04 dollari a novembre 2024, adesso ne costa 4,41. Siamo al 50% in più. Il caffè, la libra è passata da 6,3 dollari a 9,30 dollari, la carne macinata, sempre la libra, da 5,30 dollari a 7 dollari, le bollette sono aumentate anche qui di un 20%, le famose uova, con cui aveva fatto la campagna elettorale contro Biden, nel novembre 2024 costavano una confezione da 12, 3,65 dollari, adesso è l'unica cosa che è calata, infatti gli americani sono tutti contenti perché costa costa, le uova costano 2,27 dollari. Senta, però, Bruni, a lei non è sfuggito che stanno arrivando pressioni anche dal Fondo Monetario, della BCE, agli Stati Uniti per dire guardate che non potete pensare con questa crescita economica di mantenere questo deficit che viaggia all'8%, dovete iniziare anche a fare dei tagli.
1: Certo, questo è il problema più importante. Teniamo conto di un altro dato che viene poco discusso, che è quello della scadenza media dei titoli di Stato americani, che è la più bassa, diciamo, di tutto il mondo, diciamo, sui 2 anni. Quindi vuol dire che nei prossimi anni, nei prossimi semestri ci saranno emissioni colossali e insomma, non è una situazione finanziariamente sostenibile. La crisi finanziaria da questo punto di vista è dietro l'angolo. Quindi bisogna dare un segnale forte di disciplina di bilancio e non mi sembra che gli americani siano in grado di farlo, ma neanche noi, se per quello.
0: No, è vero, però io, allora, la battuta mi viene facile, noi però il deficit almeno ce l'abbiamo al 3% e voglio dire, non abbiamo un deficit così alto. Sicuramente non lo farà prima del 3 novembre, però poi cosa potrebbe capitare, Bruni? Perché è chiaro che se iniziano a aumentare, continuano a aumentare i rendimenti, adesso si sono un po' placati, dei T-bond a 10 anni, il problema poi ce l'hai comunque, non è che il mercato voti repubblicano o democratico.
1: La banca centrale è molto attenta in questo, su questo fronte è molto attenta alla liquidità delle banche, perché quella è quella che può in qualunque momento aiutare a evitare il disastro quando non c'è più domanda adeguata per i titoli di Stato. Però insomma io non sono affatto ottimista e penso che abbiamo preso tutti quanti nel mondo una strada sbagliata. Stanno uscendo anche i dati sui paesi in via di sviluppo, i paesi del terzo mondo, i paesi dei BRICS, eccetera. Anche quelli che avevano mostrato una capacità di ridurre il debito o perlomeno di contenerlo è un anno e mezzo, due che sta crescendo moltissimo. Quindi qui il mondo sta scoppiando di debiti, bisogna
0: darci un taglio. Sì. Allora, meno male che Lucia e i suoi compagni di 7-8 anni se ne sono andati prima di Bruni e anche prima di Palmiotti, perché se uno può pensare al futuro di questi ragazzini non è allegro, ma noi la racconteremo il presente, possibilmente anche il futuro, anche domani esce appunto anche il podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. La puntata di domani è sul deficit apposta, glielo dico, professor Bruni, lei non avrà bisogno, ma cerchiamo di fare divulgazione. Noi ci sentiamo, grazie a professor Franco Bruni, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Sono Anna Scavuzzo, vice sindaca del Comune di Milano, e dal 13 al 15 ottobre vi aspetto al Forum della Rigenerazione Urbana, presso l'ADI, Museo del Design. Parleremo dei progetti in corso e di come cambierà la città nei prossimi anni. Info e programma su comune.milano.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
5: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
6: Le 23.03 minuti.
7: GR24, Il Sole 24 Ore.
6: Meloni contro Trump, rischiosa l'intesa sul gasolio russo, Mosca replica non è affar suo, Zelensky, il presidente USA non può stare dalla parte sbagliata della storia. Il Papa si è alzato, ha mangiato, ha celebrato la messa al Gemelli. Champions, notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Buonasera dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Attacco della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump sul gasolio russo nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. In serata le risoluzioni di maggioranza sono state approvate anche dalla Camera. Scontro con Conte e Schlein, una giornata lunga con l'intervento della Premier prima a Palazzo Madama, poi la replica alla Camera, dove ha messo in guardia rispetto a un'Europa divisa, tornando ancora a chiedere una modifica dell'ETS, ovvero lo strumento europeo per ridurre i gas serra.
8: Mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, non offra il fianco a chi ha interesse ad alimentare le divisioni e parli con una voce sola, perché un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca. E di regali a Mosca di questi tempi ne abbiamo fatti abbastanza.
6: Dall'opposizione replica così la segretaria Dem Elly Schlein.
9: Mentre lei chiede di sospendere l'ETS sapendo che non succederà, sa chi si sta occupando di cambiarlo, riuscendo a ottenere delle norme che mettono dei benchmark specifici per aiutare il settore della ceramica in difficoltà? Noi, e senza il vostro aiuto. Questa è la verità, perché poi abolire l'ETS e fare la guerra ideologica alle rinnovabili vuol dire solo comprare più gas da Trump e quindi essere più dipendenti, non certo meno dipendenti.
6: Non mancano le reazioni russe, prima di tutto non sono affari suoi, afferma la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice Trump non può stare dalla parte sbagliata della storia e accusa la Russia ha lanciato 124 droni durante la notte e altri 145 durante il giorno. È chiaro che i russi stanno cercando di sfruttare i problemi con Starlink in Ucraina, poiché i nostri droni intercettori dipendono da questa connessione tra le altre cose. E in serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo e movimento pari a 161 km orari. Risponde Elon Musk, i sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari. Papa Leone XIV oggi celebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli. Il pontefice poi ha passato il recupero il primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione, dicono fonti vaticane. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione, il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. E ora la Champions, con la sconfitta della Roma ci colleghiamo con l'Olimpico, con Dario Ricci. Dario.
10: Buonasera dall'Olimpico, una beffa terribile quella che ha vissuto la Roma contro il Real Madrid, pentate all'82esimo di gioco, giallorossi in vantaggio per 3-1, ma alla fine si impongono i Blancos di José Mourinho per 4-3, epilogo incredibile di una partita ben iniziata dalla Roma che trova il gol al 20esimo con una botta di destro di De Ron, 5 minuti dopo il pareggio in situazione analoga di Mbappé, poi nella ripresa si scatena Malen dopo che la Roma aveva perso per infortunio sia Koné nel primo tempo che Dybala. Malen fa doppietta al 50esimo e al 57esimo, Roma dominante, ma poi arrivano i cambi di Mourinho, in particolare Hendrik, e su tre azioni di calcio d'angolo all'83esimo Espia, all'85esimo lo stesso Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger siglano l'incredibile 4-3. Ne tutte sconfitte le italiane in questa seconda giornata di Champions, visto anche il KO per 3-2 del Como a Rotterdam contro il Feyenoord. Qui all'Olimpico invece si impone in rimonta il Real Madrid per 4-3 sulla Roma. Per il momento è tutto.
6: Grazie a Dario Ricci, era l'ultima notizia, il GR torna a mezzanotte.

0: Cetilar agisce dove serve. Crema, patch, tape. Una contrattura, una contusione, non cambiano i piani. Uno stiramento, un trauma. Anche dopo una distorsione si torna in gioco. Si corre, si accelera, non si guarda indietro. Cetilar è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin 26 agosto 2026.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Virus respiratorio sinciziale, che è uno dei virus della più conosciuta bronchiolite, che è un'infiammazione acuta, come dice il nome, dell'ultima parte dei bronchi, che può determinare insufficienza respiratoria anche molto gravi nei lettantini. Sappiamo che esiste una campagna nazionale di immunizzazione. Bene, i dati sono molto interessanti, e quanto emerge da uno studio italiano condotto in 30 centri di 15 regioni, pubblicati su The Lancet Regional Health Europe, che commentiamo oggi insieme alla professoressa Stefania Lagrutta, che è presidente della Società Italiana proprio per le malattie respiratorie infantili e ricercatore senior del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno professoressa, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi. Come faceva riferimento lei in apertura, i risultati veramente straordinari dell'implementazione della campagna che si sta svolgendo e che si è svolta in Italia sono sicuramente importanti e ci aiutano a definire il valore di questo stesso intervento. Noi abbiamo senz'altro, dopo l'implementazione, gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti del 48%, i ricoveri nei reparti pediatrici si sono ridotti del 46% ed i ricoveri nelle unità di terapia intensiva pediatrica del 61%. Questi numeri sono straordinari, sono in linea con quello che sono anche i risultati di analoghe campagne svolte in altri paesi europei, e quindi danno ragione di un intervento così ampio, così intenso su tutto il territorio nazionale e a protezione della salute respiratoria dei più piccoli.
1: Professoressa Lagrutta, passiamo dai lattanti agli adolescenti per parlare di vaping, cioè l'uso delle sigarette elettroniche e dei dispositivi da svapo.
2: Questa è una minaccia sempre per i nostri ragazzi, ma direi anche per i bambini, perché parliamo di adolescenti, bambini dell'età di 14 anni, e i dati ultimi dell'Istituto Superiore di Sanità ci riportano nel 2026 che oltre il 32-38% dei ragazzi adolescenti ha utilizzato nicotina nell'ultimo periodo. Quindi questo corrisponde a un numero impressionante, circa 850.000 studenti. In particolare siamo molto preoccupati per le sigarette elettroniche, ma ci fa particolarmente mettere in allarme il dato addirittura dei preadolescenti, quindi 11-13 anni, circa 93.000 ragazzi che già consumano questi prodotti e che quindi rappresentano un grandissimo rischio per la salute respiratoria.
1: Professoressa, grazie per essere stata con noi, buona giornata, alla prossima.
2: Grazie.
1: Per oggi è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto. Un saluto da Nicoletta.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: La scuola italiana non è in buona salute. La fotografia che esce dai test Invalsi 2026. I test Invalsi sono dei test standardizzati, quindi tendenzialmente oggettivi, che a livello nazionale fotografano lo stato di apprendimento degli studenti italiani. Non siamo ancora tornati qualitativamente ai livelli pre-pandemia.
2: È allarme sulla scuola primaria, considerata fino ad ora un fiore all'occhiello dell'istruzione pubblica. Il 40% dei bambini delle elementari non raggiunge le competenze di base in matematica. È il quadro che emerge dal rapporto Invalsi 2026.
3: Ora, senza entrare nel merito del rapporto Invalsi 2026, c'è un dato oggettivo che dobbiamo considerare. Questo per rispondere, non dare una risposta esaustiva, ma per in qualche maniera porre come problema in riflessione. La scuola indubbiamente ha dei problemi. Indubbiamente questi problemi li vedono con maggiore insistenza le persone di generazione attempata che ricordano la scuola dei loro tempi. Una scuola nozionistica in cui bisognava studiare, bisognava applicarsi, in cui c'era un controllo ferreo da parte degli insegnanti, in cui tra insegnanti e genitori c'era un patto di sangue, di cui la parte che doveva subire era sempre lo studente, non esisteva un'alleanza tra possibili genitori che tenevano la parte dello studente, la scuola si trovava in antagonismo, no, erano tutti realizzati sul fatto che lo studente dovesse studiare, dovesse comportarsi bene, altrimenti c'erano le sanzioni. Questo era il modello fondamentale. E la mia generazione, che probabilmente è la più attempata di quelli che stanno in questo momento in ascolto, sapeva questo, sapeva quali fossero le regole, sappiamo anche che le regole potevano essere trasgredite, quindi troviamo mille espedienti per uscire, anche soltanto per spirito di sfida, a uscire da quel sistema ferro. Pensate che ho fatto il liceo dei Salesiani di Don Bosco, pensate cosa possa essere stato studiare greco e latino dai Salesiani. È una cosa che ti entra in testa a tutti i costi, non può non entrarti in testa, non puoi fare a meno poi di uscire che conosci il greco e conosci il latino. Esistono delle possibili maniere per eludere comunque la stretta sorveglianza, per cercare degli spazi che non fossero quelli ortodossi seguiti dagli altri, ma erano pochissime. Trovare, portarsi dietro il pechenino, il librettino con i verbi regolari di greco, ma se ce lo trovavano ci segavano. Questo è fare l'esempio arcaico. Oggi cos'è la scuola? La scuola oggi è qualcosa di lievemente diverso da quel modello. Sì, è cambiata, hanno inventato le lavagne collegate a internet, anche se ormai sono strumenti di antiquariato, c'è più libertà, c'è più possibilità di dialogo, esiste un rapporto meno vessatorio, i programmi sono semplificati, ho capito che oggi non si fanno più le versioni dal greco, non esiste più assolutamente, una volta si facevano. Però esiste un ostacolo fortissimo. I ragazzi sono nati strutturati, hanno il cervello ormai fisiologicamente strutturato per pensare in maniera diversa di come pensano i loro professori. Perché? Perché i professori sono ancora cresciuti alla scuola arcaica, quella che nasce con il Risorgimento, con la Riforma Gentile, non è cambiata moltissimo. Sì, voi mi direte, è cambiato tantissimo, è tutta un'altra cosa. No, ma la struttura è la stessa. È qualcosa che difficilmente cambia nel metodo di concepire il rapporto fra docente e allievo e studente. Però i ragazzi sono un'altra cosa, una cosa totalmente diversa, qualcosa di indecifrabile, indefinibile, una massa che ragiona, si alimenta, studia, approfondisce e si relaziona, si innamora, si addolora, compie le peggiori nefandezze e le più sublimi azioni che può compiere un adolescente attraverso una loro protesi digitale, un telefono. E se la scuola come principio fondamentale dice leviamogli quel telefono, così li abbiamo completamente sguarniti del loro strumento di forza, è una scuola che secondo me forse deve anche ripensare il suo metodo. Detto questo, presento l'ospite di oggi che mi sembra adattissimo per approfondire questo problema, Vincenzo Schettini, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno a voi e bentrovati.
3: Sei rimasto senza parole?
4: Sì, no, ti ascoltavo con attenzione perché in realtà hai detto hai dato il là a una riflessione che insomma è profonda, la si deve affrontare perché è vero, forse non siamo mai stati di fronte a un periodo di rivoluzione così forte come quello che stiamo vivendo adesso per la scuola, perché la rivoluzione sta avvenendo in tutti i campi, ragazzi, però nella scuola, cioè, c'è proprio questa esigenza di enorme rivoluzione. Perché appunto sta tutto cambiando intorno e anche, cioè, capito, anche le introduzioni della tecnologia, tu parlavi soltanto del telefono, no? Ma di tutti gli upgrade che la tecnologia ha, non mese per mese, giorno per giorno, danno nuovi calci ai quali bisogna rispondere in una certa maniera, no?
3: Allora presento Vincenzo Schettini, se mai ci fosse bisogno, è già stato nostro ospite, è un professore di fisica, un divulgatore scientifico, notissimo sui social, in particolare su TikTok e Instagram, ha un account, La Fisica che ci piace, che ha più di 3 milioni di follower. Ha scritto vari libri, La vita che ci piace, come la fisica può spiegarci la vita, Mondadori, Ci vuole un fisico bestiale, La fisica che ci piace, addirittura prima edizione Mondadori 22, e adesso è autore di un nuovo libro, qui in mano, La scuola che verrà, Riflessioni nell'era del cambiamento, uscito per Mondadori Electa. Ora tu racconti sì. La scuola partendo anche dalla tua esperienza personale e familiare, perché anche Vincenzo Schettini è nato, anche se oggi lo vedete, con una figura anche estetica molto differente dallo stereotipo del docente, è nato in una scuola tradizionalmente costruita.
4: Sì, ha voglia. E sono nato in una scuola che mi mostrava un tipo di cose che tu descrivevi, cioè tu hai detto proprio prima quello, cioè si studiava perché si voleva anche un po' studiare per il senso del dovere, il rapporto tra i genitori e i professori era chiaro,
3: intangibile,
4: cioè. Sì, proprio, ma si poteva toccare proprio, cioè io poi sono cresciuto in una famiglia nella quale se tu sbagliavi come figlio, cioè i genitori intervenivano automaticamente, tu avevi sempre torto. E si dialogava, però attenzione, non sempre torto perché non potevi parlare, sempre torto perché attraverso il dialogo loro ti facevano capire, attenzione, tu hai 14 anni, quindi cerca un attimino, insomma, di stare tranquillo, ascolta quello che ho da dire io come madre, ascolta quello che ha da dire la professoressa come professoressa e ricordati sempre che tu hai 14 anni. Cioè, quelli erano i messaggi. Poi sono cresciuto anche con una mamma professoressa, infatti il libro parte
3: quindi,
4: proprio
3: figurati, di questa
4: figura.
3: Eri doppiamente controllato in famiglia.
4: Sì, diciamo controllato ma anche ispirato, perché poi mamma è stata una figura molto particolare, molto strana.
3: Cosa insegnava tua madre? Quale disciplina?
4: Educazione artistica. Allora io avevo mamma che insegnava educazione artistica e uno zio prete che faceva il prete in una maniera molto… questo nel libro non c'è.
3: Non si è fatto mancare niente.
4: Niente, non mi sono fatto mancare niente. Era un prete sui generis, cioè mamma, tu immagina, dipingeva nei corridoi, cioè spiegava, che ti devo dire, l'espressionismo in classe, spiegava i macchiaioli, poi prendeva i ragazzi, diceva prendiamo i pennelli, andiamocene in corridoio e dipingiamo il corridoio, cosa che oggi non si potrebbe fare in nessuna scuola, però in quel momento era tutto un po' più, diciamo, naif, e lei era così ed era anche molto amata per questa cosa un po' che rompeva le righe, faceva entrare i ragazzi dentro il quadro. Sì, e zio invece faceva le messe in una maniera particolare, quindi sono nato con due figure un po' particolari.
3: Ma la tua passione per la fisica invece da cosa è nata? Perché è singolare quella che quest'humus poi venga fuori una passione per una disciplina come la fisica.
4: Certo, quella viene dopo e viene grazie a papà. Papà è stato un lavoratore e ha lavorato per praticamente per tutta la vita per l'Olivetti, che so che adesso emozionerà tanti ascoltatori che sentiranno questo nome. L'Olivetti è stata la Silicon Valley d'Italia, e cioè, l'Olivetti è stato anche un posto che curava molto i propri dipendenti, insomma, voglio dire, non entro nel merito, però devo a lui il fatto che in casa ci fossero schede, computer, case che io e mio fratello puntualmente aprivamo e guardavamo dentro, quindi diciamo io sono venuto fuori da questi due campi magnetici, una madre professoressa, un padre diciamo tecnico, tecnologico, e quindi è venuta fuori la fisica poi con il tempo, con calma, ecco, non è stata insomma proprio un innamoramento, è venuto quando ero un po' più grande.
3: Ecco, io voglio chiedere al pubblico se hanno interesse, voglia, desiderio di fare anche loro delle domande a Vincenzo Schettini. Vincenzo Schettini è stato molto discusso, anche stato molto attaccato, abbiamo parlato in questa trasmissione nel momento in cui sì, è stato accusato di tutto, indebitamente naturalmente, perché era un modello di insegnante che aveva un grande successo, aveva un grande seguito, usava un sistema che aveva completamente decostruito e destrutturato la didattica tradizionale, quindi poteva dar fastidio. Tutti avranno detto, ma non possiamo anche noi fare quello che fa Schettini, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo i capelli uguali, non abbiamo tutto quello che serve per fare Schettini. Però Schettini, con grande coraggio, devo dire con passione, perché lo fa con passione sente, ha messo su una maniera di trasformare l'insegnamento in qualcosa più affine a quello che i ragazzi conoscono con la pratica quotidiana. Com'è che hai iniziato te, Vincenzo, a essere un professore che si muove sui social, che oggi sembra una cosa alla portata di tutti, ma quando hai iniziato te è abbastanza singolare?
4: Sì, è iniziato perché io guardavo, a parte, ripeto, la passione per l'insegnamento, quindi insegnavo già da 10 anni nelle scuole. Poi devo raccontare questa cosa perché ovviamente riguarda te, tu lo sai bene.
3: Cioè, sì, lo so, l'hai detto tante volte.
4: Ma questa proprio sta nel libro, cioè io scopro.
3: Cioè la colpa è nostra, la colpa è di Melug, sì. Se Schettini è diventato Schettini, ecco, diciamolo.
4: Sì, esatto. Anche se ho avuto troppo successo, perché poi alla fine poi è stata, la mia fregatura più grande è stata proprio quella, cioè di aver inventato, anche un po' pensato ad un metodo che ha avuto troppo successo, quindi tu vuoi una scuola e no, stai spingendo troppo e no, adesso creiamo delle accuse, diamogli qualche botta in testa così lo facciamo calmare, però adesso la salto un attimo questa cosa che non mi interessa e non voglio
3: insistire. Sì, l'abbiamo già detto, ascoltava Melo che parlavamo di Facebook, esatto. E di Facebook, ha cominciato a pensarci, nasce. Perché non lo uso per insegnare.
4: Esatto, io ho visto, mi sono innamorato di sto Facebook, ho detto, ma invece di pubblicare la brioche o le gambe al mare, ho detto facciamo una cosa diversa, cioè io piaccio in classe, la mia lezione piace in classe, attenzione, partivo però da questo presupposto importantissimo, cioè vedevo i ragazzi con gli occhi che gli brillavano mentre io facevo la lezione, è tradizionale, niente di particolare, cioè diciamolo, allora quella cosa ho detto la trasferisco in rete, perché? Perché dicevo, ma secondo me lì andranno a studiare i ragazzi, cioè il futuro sarà là. Diciamo che ho avuto, come capita a volte nella vita, un'intuizione, cioè ho intuito qualcosa.
5: Il presidente di UCIMU, Riccardo Rosa, ti invita dal 13 al 16 ottobre a Fiera Milano RO per 35 BIMU, manifestazione internazionale dedicata a macchine utensili, robot, automazione, digital e additive manufacturing, tecnologie ausiliarie abilitanti, 400 imprese, 2 padiglioni, 50 convegni programmati. 35 BIMU è promossa da UCIMU Sistemi per Produrre, con il supporto di Regione Lombardia. Ingresso gratuito, preregistrazione in bimu.it.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 15 ottobre. Domina l'anticiclone sul nostro paese. I venti soffiano dai quadranti settentrionali al sud. Condizioni di atmosfera stabile, cieli per lo più poco nuvolosi, clima mite di giorno con picchi di 25 gradi su Toscana e Lazio. Mari molto mossi, lo Ionio e il Basso Adriatico. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Bene, non mi resta che darle il benvenuto in azienda.
13: Grazie.
12: Il suo compito sarà gestire il Nord Europa, tenere i contatti con i clienti, riferire in direzione, rilassarsi sul divano, giocare coi bambini, rivedere Parigi con Sofia e assaggiare i suoi cannoli preferiti, quelli con le mandorle, se non sbaglio. Che ne pensa?
14: Nasce UniPDR 192, la prima prassi di riferimento che crea l'equilibrio perfetto tra vita e lavoro. Scaricala subito su uni.com. Uni. Un mondo fatto bene.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Alla Galleria Viper di Ferrara arriva Vanitas, fiori e simboli da Hayez a Casorati. Oltre 40 opere per scoprire la bellezza e il significato dei fiori nell'arte italiana. Vanitas, fino al 31 gennaio. Scopri di più su lagalleriaviper.it.

0: Melog.
1: Allora, riprendo la mia chiacchierata poco fa interrotta con Vincenzo Schettini, che è un professore di fisica, un divulgatore scientifico molto noto sui social. Oggi presentiamo il suo ultimo libro, La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento, Electa Mondadori. Vincenzo ha cominciato a raccontarci come nasce la sua esperienza di insegnante. Nasce in una scuola in cui aveva genitori già diciamo molto strutturati, e la madre soprattutto era già insegnante, e comincia con lui una passione che viene soprattutto dal padre, che lavorava alla Olivetti. Ricorderete, noi abbiamo intervistato Federico Faggin, che è il frutto più geniale di quella scuola, che poteva essere la Silicon Valley italiana. Non lo è stato, perché poi sia Olivetti sia il suo braccio destro sono morti, qualcuno dice in incidenti, in circostanze molto, molto misteriose. E prima di riprendere con Vincenzo, sento velocemente un ascoltatore, Ivano da Treviso, buongiorno. Ivano? Ivano da Treviso non risponde, allora riprendo con Vincenzo. Riprendiamo il filo allora, Vincenzo. Siamo rimasti al punto in cui tu ti cominci a porre alcune domande, conosci il mondo digitale, vedi la scuola e vedi quando mettevi in collisione i ragazzi con quello che era il loro humus, il loro habitat ideale, il luogo di apprendimento, vedevi particolarmente contenti. Quindi come hai cominciato a strutturare il tuo metodo?
2: Ma io ho iniziato un po', diciamo, sperimentando all'inizio, non avendo quello che oggi chiameremo tutti il piano editoriale, perché io non ne sapevo niente di queste storie. 10 anni fa andavo molto a distinto. Poi che cosa è successo? Ho visto una professoressa giovanissima americana che faceva delle live in YouTube, ed erano così belle, così gradevoli, e mi somigliava a lei anche un po' come tipa, nel senso, sai, poi il sorridere, il salutare le persone, tutto quanto. E ho detto, no, devo farla pure io questa cosa. Quindi ho cominciato a dare una, diciamo, cadenza, andavo live una volta a settimana su YouTube, perché avevo capito che lì, in quel mondo, proprio in YouTube, i ragazzi stavano trovando un sacco di roba da vedere, molte cose anche molto violente. Quindi ho detto, se io faccio la live di fisica, dato che a me piace fare lezione, in YouTube magari funzionerà. In tutto questo flusso, chiaramente, siccome andavo a scuola e vado tuttora a scuola, cioè continuo a insegnare, coinvolgevo i miei ragazzi. Cioè dicevo ai miei ragazzi, scusatemi, collegatevi, mettetevi a studiare, e da lì poi è nata tutto il pippone del 2000, la polemica che c'è stata, mettetevi
1: che dicevano
2: a studiare,
1: che tu trascuravi la scuola.
2: Che io trascuravo la scuola, ma cioè,
1: per l'online.
2: Per farlo online, cioè io facevo regolarmente lezione a scuola, interrogavo, facevo i compiti, facevo tutto, dicevo ai ragazzi, scusate, chi di voi farà anche questo dovrà meritare un'eccellenza, perché non ho capito, cioè se tu ti colleghi live e io non ti do un'eccellenza, il famoso voto, no? E tutto quanto, che ti colleghi a fa? Naturalmente è chiaro che il mio era uno stimolo per dire, ehi ragazzi, ci sono anch'io, professore di fisica in YouTube, non ci sono solo i gamers, non ci sono solo quelli che uccidono i cani e fanno i video, non ci sono solo quelli che si mangiano 30 panini in un minuto, non c'è solo questa gente che vi fa vedere le volgarità che magari imiterete un giorno, c'è un professore di fisica, chissà, che magari vi può prendere. Poi dicevo, qualcun altro mi seguirà. Che ne sapevo io poi 10 anni dopo che sarebbe successo tutto sto casino? Niente.
1: Diciamo che l'idea era, non era che un'alternativa alla scuola, che farebbe ridere molti, mi hanno scritto, ma come faceva per il laboratorio di fisica, che è fondamentale a farlo da casa. I ragazzi andavano a scuola e compivano e compiono tuttora il loro normale iter scolastico. Però se vogliono c'è un'integrazione, una maniera diversa. Fra i tanti influencer, il termine non mi piace molto, lo trovo un po' esaurito di significato, però questo è che ti insegnano di tutto. Ho visto un servizio alle Iene proprio l'altra sera, di quelli che mangiano fino a vomitare, uno addirittura è morto,
2: esatto.
1: Capito? Quindi
2: esatto.
1: A tutto c'è un seguito.
2: Ma voglio dire, scusami,
1: il seguito di Schettini è quello, continuate a studiare, ve la rendo più facile e più divertente la lezione, ecco.
2: Ma sì, ma ti faccio capire che il pomeriggio puoi, seguendo delle lezioni, capire che anche lo studio è una cosa divertente. Però attenzione, io lo sottolineo altre 80.000 volte. Cioè io in classe facevo le mie lezioni, io il collega di laboratorio, io insegno in un tecnico, ok, ci sono 3 ore a settimana, ce n'è una che io faccio in compresenza con un collega di laboratorio. Cioè noi facciamo gli esperimenti, facciamo tutto quello che si deve fare. Attenzione, io non ho mai smesso di fare quello che facevo. Forse ho sbagliato, e quello è il mio grande errore, che quando sono diventato conoscente conosciuto, famoso. Non ho insistito su questa cosa, ho detto scusatemi, io continuo ad insegnare, io continuo ad andare a scuola in part time, ma continuo a scuola e le cose che faccio a scuola sono cioè, le normalissime cose che fanno tutti. E ti dirò di più Gianluca, io in rete non ho fatto l'innovatore, il clown con tre palline spiegando l'energia cinetica con le palline che volano, no, io ho fatto lezione ragazzi. Quando gli altri professori sono venuti fuori nei 10 anni successivi, vedendo anche me crescere in rete, ci sono stati molti colleghi in Italia, ma anche fuori dall'Italia, che pur di fare i pagliacci in classe, di prendere like, non facevano lezione attraverso le cose che facevano in classe, facevano roba per prendere like. Io ho sempre fatto lezione e credo che la cosa meravigliosa che si è emersa di me è stata quella attraverso i social, di vedere uno che si metteva alla lavagna a spiegarti la proporzionalità diretta come faceva il professore antico di matematica. Cioè, ho sempre fatto questo. Quindi attenzione, mettiamo i puntini sulle i, perché sennò non capiamo che l'innovazione che ho portato
1: sì,
2: io.
1: Sì, sennò possono fraintendere che tu hai seria, usato una maniera clownesca per richiamare attenzione su di te. Siccome ti conosco e mi sento di prendermi questa responsabilità, non è così. Tu hai continuato a fare il professore a tutti gli effetti.
2: Esatto.
1: Sentiamo Ivano da Trento, che aspettava, prima aveva perso un attimo il modo di rispondere. Ivano, buongiorno.
0: Saluti a lei e al professore Schettini. Allora, la mia esperienza è, ho 2 figli alle primarie, scuola, uno in quinta e uno in terza. E l'esperienza che voglio segnalare con voi è il rapporto che i docenti, gli insegnanti, le maestre hanno con i genitori. Da un lato ci dicono rendete i bambini autonomi e dall'altra con l'app della scuola i compiti sono a volte solo lì. Quindi il bambino com'è autonomo se io devo dirgli l'app, fargli vedere i compiti? E quindi notavo questo contrasto un po' in linea con quello che diceva lei durante la trasmissione.
1: Veniamo Vincenzo, tu hai più strumenti per rispondere a questo signore. Lui dice, sì, se i bambini devono essere autonomi, quindi non devo lasciargli il telefono in mano, parla dei bambini più piccoli rispetto all'età dei tuoi media dei tuoi allievi, dice come faccio? Se me la mettono sull'app in qualche maniera devo tirarli giù dall'app e farglieli vedere.
2: Certo, e infatti noi siamo in un periodo storico molto disordinato, cioè noi stiamo attraversando, come se siamo, capito, stiamo attraversando un'onda terribile di una sperimentazione in cui sì, diciamo ai bambini di disintossicarli dai cellulari, ma poi i maestri e le maestre mettono tutto quello che devono fare tramite le app, sti poveretti devono avere a che fare con lo schermo. Guardate, torneremo indietro, lo stanno facendo in tante nazioni, lo avete visto per esempio in Svezia, io ho visto in Norvegia, cioè stanno tornando a carta e penne e anche il registro elettronico, quell'altra cosa odiosa che è nata e che elimina i rapporti umani, torneremo indietro perché altrimenti non si salverà un luogo in cui bisogna recuperare tutta la parte umana, anche della didattica, che è quella che diceva Ivano. Cioè sì, rendere i bambini autonomi significa proprio quello, cioè da genitori accompagnateli nei compiti, scrivendo le lettere sul quaderno, facendo i conti, ragionando, usando il cervello per fare i conti a mente piano piano, che ormai non si fanno neanche più i conti a mente. Cioè, quindi io sono convinto, poi magari
1: certo, c'è la calcolatrice sul telefono, come non si traduce più, non si studiano più le lingue, nessuno si iscrive più alle facoltà di lingue, perché dice a che serve?
2: Ma quando tu dicevi per esempio il fatto del non si fanno più le traduzioni, allora attenzione, cambiamo la didattica, cioè cambiamo, diciamo,
1: no, questo mi ha sorpreso, me l'ha spiegato un amico professore giorni fa, non si traduce più dal greco, dico ma come, allora che si va a fare il liceo classico? No, ma non si traduce più, si fanno delle riflessioni sul testo, riflessioni, ma come riflessioni sul testo? Abbiamo buttato sangue sulle traduzioni.
2: Ma perché sai quella traduzione che cosa fa? Cioè, io me lo ricordo, io facevo latino, lo scientifico, cioè ti fa ragionare, tu costruisci, poi greco io non l'ho fatto, però il punto è un altro. Proviamo per esempio a cambiare la didattica, cioè invece di dare gli esercizi a casa per esempio spiegare in classe, la cosiddetta flipped classroom, cioè fa un po' il contrario, no? Di farli lavorare a casa in maniera autonoma, ma con materiale che gli dà il professore, che può essere per esempio preso da internet, può essere intelligenza artificiale, possono essere i libri, perché signori esistono sempre i libri, che non è che sono scomparsi, i ragazzi continuano a comprarsi i benedetti libri, e in classe invece si fanno i laboratori, cioè io per esempio la traduzione gliela farei fare in classe. Cioè li metterei i capitoli, cioè perché oggi la scuola...
1: Ma quello è il compito in classe, era il periodo, il momento peggiore, non c'aveva a disposizione nemmeno il manualetto con i verbi regolari, quindi devi proprio saperlo fare.
2: E allora bisogna sfruttare quelle 5-6 ore in cui non possono usare altri mezzi. Attenzione, io non sto dicendo che l'intelligenza artificiale non si deve usare, il telefono non si deve usare, no, perché però quelle 5-6 ore cominciamo a ragionare su come sfruttarle meglio con i ragazzi, questo è un po' il là, no?
1: E certo, senz'altro. Sentiamo Francesco da Napoli, un altro ascoltatore.
0: Buongiorno, innanzitutto io ad Udo Schettino sono un seguace dei suoi video e sono d'accordissimo con lui. Io infatti avevo fatto una riflessione, io ho 62 anni, diciamo, le differenze ci sono sempre state. Quando sono andato al liceo mio padre mi diceva, sì, quando andavamo al liceo noi andavamo in giacca e cravatta.
1: Però sì, certo.
0: Io ricordo quando ero bambino, quando ero giochino, noi eravamo, al di là di tutte le considerazioni che ha fatto anche lei, io ero più libero, noi eravamo più liberi in tutto. Cioè noi oggi prendiamo i nostri ragazzi, i nostri figli, li facciamo vivere in un mulino bianco fino a 14 anni, li accompagniamo, li prendiamo, li facciamo, li diciamo a 14 anni, gli diciamo ok, adesso sei grande, vai per la scala e tornano alle 2 di notte e noi non sappiamo che cosa hanno fatto fino a quell'ora. Allora, secondo adesso, me...
1: Andiamo alla conclusione, se no parliamo dell'universo mondo.
0: No, voglio dire che purtroppo è cambiata proprio la società e quello che diceva lei, che si è rotto il legame tra la famiglia e la scuola, non solo è vero, perché è una cosa che penso da sempre, e purtroppo è negativo. Io però mia moglie che insegna, che per spiegare, per cominciare a spiegare il Medioevo, ha fatto vedere il primo tempo di Excalibur. Così ha cominciato a spiegare il Medioevo, che secondo me è un capolavoro.
1: Sì, sì. Medioevo quindi, filtrato da tutta un'altra cultura. Ognuno usa i mezzi che può usare. Può essere uno stimolo, può essere un supporto importante, però dopo i dati sono dati oggettivi e gli studi sono quelli che vanno a esporre ai ragazzi. La rivisitazione cinematografica della storia può essere suggestiva, può essere interessante. C'è stata la polemica sull'Odissea di Nolan, però che discorsi? Alla fine il rigore impone che ci si attenga a quelle che sono le fonti letterarie e scientifiche rispetto a una disciplina.
3: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
4: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
5: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.

0: che verrà Riflessioni nell'era del cambiamento, edito da Mondadori Electra. Velocemente Stefano da Padova, poi riprendo con Vincenzo. Stefano.
1: Sì, buongiorno. Come vi ascolto spesso, altri interlocutori all'interno di questo problema didattica ponevano come tipo di soluzione tirare la scuola da una scuola di nozione a una scuola che fa passione, che fa appassionare i ragazzi. E questa secondo me è una possibile via di soluzione. Concordo con quanto detto da Schettino, e questo Schettino, mi scuso se ho sbagliato il cognome, ho diversi amici che sono insegnanti e dicono: anche noi vorremmo fare questo tipo di percorso, però ci troviamo, come dire, un problema che alla fine dell'anno veniamo misurati noi e i nostri clienti sulla base di un programma, è un programma nozionistico, per cui la passione ci dobbiamo metterla, però alla fine, voglio dire, c'è questo argine, questo ostacolo.
0: Sì, sì, l'hanno capito esattamente, Stefano, ha colto un punto cruciale del problema, che la scuola non debba essere nozionistica, si diceva nelle occupazioni nell'anno 1972-71 in cui facevo il liceo, sono passati di anni, siamo sempre di fronte allo stesso problema. Alla fine l'apprendimento è fatto anche di nozioni, è fatto anche di date, è fatto anche di formule, è fatto anche di riferimenti a eventi precisi o a fenomeni precisi. Ma vediamo come Vincenzo Schettini, visto che parla della scuola che verrà, in qualche maniera sta provando, sta immaginando che possa essere colmato a questa differenza. Allora, apprendere significa comunque apprendere delle nozioni, Vincenzo, non ci piove, perché una formula fisica è una formula fisica, tu la puoi raccontare in maniera divertente, ma alla fine devi sapere esattamente di cosa stai parlando. È passata per tanti anni la favola che la scuola potesse essere qualcosa di diverso, una grande chiacchierata generale è stata la scuola in cui che ha generato soltanto asini e persone poi incapaci di svolgere una professione in molti casi. Ecco, adesso ci troviamo di fronte a un bivio, abbiamo gli strumenti dell'apprendimento digitale alla portata di tutti e usati da tutti. Abbiamo una massa enorme di fondamentali nozioni da trasmettere alle nuove generazioni. Abbiamo un'intelligenza artificiale che onestamente ci facilita molto la vita, però non ci sostituisce. Come stai risolvendo te questo tipo di equazione?
2: Allora, intanto l'osservazione che ha fatto Stefano ha dei punti molto, molto importanti, e hai detto però giustamente tu, e io quindi di lì mi riallaccio, non è che la nozione uno la deve abbandonare, e non penso neanche che nella mente di Stefano o magari di chi pensa a un'immagine di una scuola diversa ci sia l'abbandono la nozione, però bisogna dire una cosa, che lo stress sul finire i programmi, sul fare tanta burocrazia, sta roba qua è verissima. Il punto qual è? Il punto è che tu arrivi ad avere dei professori a scuola che mai come oggi devono essere entusiasti, appassionati, devono conoscere del proprio mestiere quello che succede nel mondo. Ti faccio un esempio io come fisico, ma questa cosa si può trasferire agli architetti, agli ingegneri, ai matematici, ai poeti, ai letterati, a chiunque. Cioè, intanto noi abbiamo una laurea e siamo dei professionisti, veniamo da un mondo, veniamo da master, veniamo da esperienze. Se non si punta sui professori, cioè se non si dice tu, professoressa di lingue che insegni inglese, tu dove vuoi andare a fare la formazione per... bello, far bollire il sangue dentro le tue vene ed entusiasmarti di un metodo nuovo per insegnare la lingua inglese, comunque veicolata sempre anche attraverso le nozioni, attenzione che uno non deve mai abbandonare. Perfetto, preside, io voglio andare a Cambridge perché stanno facendo, che ne so, un corso di formazione sull'apprendimento della lingua inglese tramite, dice, ho sentito che c'è questo corso meraviglioso, la professoressa si sceglie il corso, la preside dice, io investo su di te cara professoressa, perché tu sei la mia vera risorsa, altro che gli schermi. Tu vai là, ti formi per questa formazione che hai scelto tu, però professoressa, quando tornerai in classe, tu devi illuminarti di mezzo, come diceva qualcuno, cioè i ragazzi mi devi rapire, prendere, e attraverso quell'entusiasmo, quella vivacità, quella cosa, tu passi le nozioni, perché attenzione, le
0: certo,
2: nozioni non
0: certo,
2: si abbandonano.
0: Il master che ti forma al fascino, lo vedo un po' difficile, poi ragione te, se alla base
2: no,
0: non
2: ma
0: c'è
2: non
0: entusiasmo.
2: Aspetta Gianluca, non al fascino, a qualcosa. Cioè, tu immagina, per esempio, un geologo che insegna, che ne so, fisica in una scuola, ok? Però è un geologo. Allora, se quel geologo si sceglie di andare a vedere, per esempio, un istituto di ricerca dove stanno
0: tu facendo. Tu guarda, Mario Tozzi è un geologo e quando ti spiega le cose in televisione, alla fine lo guardi con passione. Non so se la stessa passione l'avrebbe messa quando insegnava in una scuola, capito? È chiaro, il metodo è quello, bisogna trovare maniere nuove.
2: Però alla fine tu nella scuola aggiungi magari la parte di nozione.

0: che non devi mai abbandonare, hai detto una cosa sacrosanta, ma il punto è proprio quello, cioè una scuola con insegnanti pazzeschi, liberi, a colori e non in bianco e nero, sarà una scuola che ripartirà, secondo me, sarà una scuola che ripartirà.
1: Allora, mi sembra chiaro il messaggio finale di Vincenzo Schettini, che è quello che poi riassume nel suo libro, La scuola che verrà, perché riflette proprio su questo cambiamento. Il lavoro vero va fatto prima ancora che negli studenti, nel corpo insegnante. Dovete essere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa più in linea con il mondo che sta così radicalmente e velocemente cambiando. Intanto saluto e ringrazio Vincenzo Schettini. Per lealtà dico agli ascoltatori, le prossime due puntate saranno registrate. Io sarò nuovamente a farmi squartare atrocemente il ventre in un tavolo chirurgico, e quindi ci sentiremo, forse se tutto andrà bene, lunedì. Alla prossima.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Immaginate di poter rendere il legno temporaneamente flessibile e modellabile, come più o meno accade con i metalli e con le plastiche. Oggi è qualcosa che richiede dei processi altamente energivori, basati di fatto su una lenta, diciamo, cottura a vapore che ammorbidisce la lignina. Almeno finora, perché l'ITI, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato e descritto in un articolo su Nature un processo per modellare il legno completamente nuovo e potenzialmente più sostenibile. Alla base del nuovo processo c'è il sirene, è un nuovo solvente comparso da poco sul mercato che si è dimostrato capace appunto di ammorbidire il legno, ed è un derivato, questo solvente, dalla stessa cellulosa che poi è presente nelle piante. C'è un video postato dall'ITI dove si vede una lastra di legno imbevuta di questo solvente che si piega, diciamo, un po' come una girella senza rompersi. E le possibili ricadute per settori come il design piuttosto che l'arredamento sono quindi evidenti. Ne parliamo con Atanassia Atanassiu, che è vice direttrice scientifica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove coordina l'unità Smart Materials e anche questa ricerca. Benvenuta a Smart City.
2: Grazie per avermi con voi.
1: Intanto, se ci aiuta appunto a capire come funziona, no, questo nuovo processo per modellare il legno.
2: Come ha detto prima, il legno, anche pezzi grossi, viene imbevuto in questo solvente, che tra l'altro non è da solo, è mischiato con acqua, allora anche il costo si abbassa così, mentre è bagnato si può piegare in un modo che con nessun altro processo, se non sotto pressioni alte o temperature alte, si può piegare.
1: Lei mi ha spiegato riesce ad ammorbidire la parte cristallina della cellulosa, cosa che non si riesce a fare altrimenti.
2: È la prima volta, e per questo l'abbiamo pure brevettato, è la prima volta che un solvente riesce a penetrare il legno, non solo la lignina che è amorfa o la emicellulosa che è amorfa, ma anche la parte cristallina molto dura, quella è la parte che fa il legno molto duro, che è la cellulosa. Allora penetra e ammorbidisce il legno in un modo che diventa come una plastica che la puoi piegare come vuoi. Mm.
1: Ecco, poi a questo punto voi piegate il legno, come si completa il processo?
2: Mentre il legno è bagnato con questa miscela di sirene e acqua, come dicevo, si può piegare, dopodiché si deve asciugare. Abbiamo diversi modi di asciugarlo, evaporando, scambiando con un altro solvente, ci sono diversi modi. Comunque lo asciughiamo e quando si asciuga praticamente ritorna ad essere il legno rigido di prima, nel senso, certo. Sì, molto rigido, però nel frattempo si è piegato senza rompersi.
1: Senta, questo processo, oltre che più sostenibile ambientalmente, può anche essere competitivo economicamente, perché poi sappiamo che questa cosa non è secondaria.
2: Sicuramente il fatto che non utilizziamo temperature altissime e il fatto che non utilizziamo pressioni altissime già è un vantaggio rispetto agli altri processi. Il fatto che utilizziamo acqua è anche un altro vantaggio. Sirene per adesso è un solvente che, siccome è nuovo, la sua produzione in questo momento è qualche centinaia di tonnellate in Europa, ma molti lavorano su fare le produzioni.
1: Quindi, insomma, se le economie di scala faranno scendere il prezzo del sirene, anche il vostro processo diventerà economicamente competitivo. A cosa può essere applicato? Quali settori?
2: Io lascio un po' l'immaginazione di andare, certo, a diversi settori, ma sicuramente cominciamo da design, mobili, costruzioni, può essere anche una costruzione con un bel design dentro la casa, per esempio, ma anche strumenti musicali. Certo. Strumenti musicali è un ambito che già stiamo parlando con alcuni costruttori.
1: Giocattoli, poi, insomma, ce ne sono, no? Esatto, e poi anche altri ambiti, sì, mi vengono in mente, ovviamente le doghe piuttosto. Infatti. Ecco, a livello di un ipotetico sviluppo industriale, di cosa avreste bisogno?
2: Siccome il processo è facilmente scalabile, dipende certo. anche dall'azienda che ci contatta, che strumenti hanno dentro l'azienda. Allora è abbastanza adattabile questo. L'altra cosa che stiamo valutando anche internamente è se possiamo fare anche noi una startup utilizzando questo processo per poi diverse applicazioni. È tutto sul tavolo in questo momento, è una ricerca che abbiamo cominciato un anno fa, ma sta andando molto bene.
1: Atanasia, Atanasiu, grazie, ma noi so che ci risentiremo perché questa novità di riuscire a penetrare nella cellulosa può avere molte altre ricadute. Alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'evoluzione dell'auto, che è sempre più connessa, elettrica e vissuta anche come servizio, sta rivoluzionando l'intera filiera del post vendita. Riparare non basta più. Oggi le priorità sono la manutenzione predittiva e la gestione di motorizzazioni diverse da quelle classiche endotermiche. Tutti temi che saranno al centro di Service Day, evento di riferimento del settore che aprirà i battenti proprio domani. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Alessandro Del Bon, direttore eventi di Quintegia, che è la società organizzatrice appunto del Service Day. Buonasera Alessandro, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo, grazie a te.
1: Un appuntamento ormai diventato fisso, quello con il Service Day, un appuntamento per gli autoriparatori, ma per tutto il mondo che ruota attorno ai servizi di post vendita. Quali sono le novità di quest'anno che vedremo domani all'apertura di questa manifestazione?
2: Sì, allora guarda, il tema scelto per questa edizione dell'evento è una direzione più scelte e parte proprio dalla considerazione e dalla convinzione che il post vendita sia un motore di crescita, ma in alcuni casi anche di sopravvivenza stessa se parliamo delle reti indipendenti e di fidelizzazione. E quindi in un mercato nel quale in termini assoluti il valore fatica a crescere, pensiamo ad esempio al costo della manodopera che è sensibilmente più basso in Italia che nel resto d'Europa, quello a cui assistiamo non è necessariamente una sua contrazione, ma una redistribuzione nel tempo sull'intero ciclo di utilizzo dell'auto. Quindi questa è la direzione che secondo noi le aziende devono seguire, ma diverse sono le opportunità che si presentano quando si tratta di decidere come raggiungere questi obiettivi.
1: Certo.
2: Quindi si può decidere di lavorare in due modi, no? Si può cercare di essere ottimizzatori ed efficientare al massimo le proprie risorse e le proprie strategie, oppure si può essere costruttori e decidere di investire per sviluppare la propria dimensione e poi anche quella dei propri servizi.
1: A proposito di servizi, ormai l'AI è entrata dappertutto e non poteva non entrare anche in officina, soprattutto con la cosiddetta AI predittiva. Ci spieghi di che cosa si tratta?
2: Allora, l'AI predittiva è qualcosa della quale si parla da molto tempo e soprattutto da quando la maggior parte degli aggiornamenti sull'auto adesso avvengono over the air, no? Quindi non c'è più la necessità di collegare la macchina a un dispositivo fisicamente, ma c'è la possibilità di monitorare il suo utilizzo, i suoi malfunzionamenti, le sue anomalie direttamente over the air e quindi anche a distanza. Questo consente ovviamente una generazione di dati importante che vengono poi analizzati dalla casa madre piuttosto che dagli operatori indipendenti e che sono in grado quindi di prevedere l'esigenza che il cliente maturerà nel momento in cui deve fare c'è la scadenza del tagliando piuttosto che c'è una spia accesa e che porterà quindi il cliente a chiamare, ma in realtà a sapere che già la concessionaria o l'operatore indipendente
1: è pronta a ricevere questa chiamata e sa anzi già di che cosa si tratta. E allora appuntamento a partire da domani, quindi 15 e 16 ottobre a Verona con il Service Day. Noi salutiamo e ringraziamo l'ospite di oggi, Alessandro Del Bon, direttore eventi di Quintegia, la società che ha organizzato l'evento. Buonasera Alessandro e ovviamente in bocca al lupo per domani.
2: Grazie, viva il lupo.
1: E appuntamento invece con Smart Car domani sera alle 20:55 come al solito. Restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai!
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
16: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
17: Mezzanotte e 2 minuti.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Meloni contro Trump, rischioso l'accordo sul gasolio russo, replica di Mosca, lite in aula con il Movimento 5 Stelle PD, Starlink depotenziato, Zelensky, i raid di Putin seminano morte. Il Papa si è alzato ed è di buon umore, messa al gemelli dopo l'intervento. Presi 2 minorenni della mini car, ci volevamo divertire. Champions, altra notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorite dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, dice Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD, ira di Mosca, non sono fatti suoi. Ok alle 2 risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, AVS e Movimento 5 Stelle.
19: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
20: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
19: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
20: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
19: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
20: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
19: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
21: 5 risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti. avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle e AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo, un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
0: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
21: Stilettata anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Proietti: i problemi sono sempre colpa dell'Europa.
2: Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni dà la colpa agli altri.
21: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
22: Forse questa richiesta si sta facendo con la stessa penna con cui poi ha accettato e firmato Italia all'Italia per scuola e sanità.
21: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS, e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
17: Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica. Nonostante gli annunci di Trump, Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. In serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo in movimento. Risponde Elon Musk: i sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione. Il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. Primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone per il Papa al Gemelli, Leone ha anche celebrato una messa in una stanza appositamente allestita al 10° piano dell'ospedale.
23: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
24: He's in good shape, in good hands.
23: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i due ragazzi minorenni della minicar individuati e arrestati per aver investito persone nel quartiere Monteverde di Roma.
25: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro mini carnera a zonzo per le strade di Monteverde. Lo facevamo per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia. polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno sei le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino. Lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a due interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire ai due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar, adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Champions amarissima per le italiane.
1: Quattro partite, quattro sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma: giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, ma e soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Koné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso: all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger, siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, l'Ariani in gol con Diao a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi, inutile il gol di Duvikas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
3: Con il supporto non condizionante di Novartis.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
6: Esatto, sì.
5: Sono felice del suo contributo.
7: Sì. Prego,
5: penso che lei sia una perfetta idiota. Lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
7: Zitto devi stare.
5: Quindi questa è casa sua.
7: Silenzio.
5: Ho detto, mamma mia, che aggressività. Ho detto
7: silenzio.
5: Grazie per aver chiamato.
7: Devi fare silenzio. Guarda,
6: ma chi se ne frega?
5: Ma gli attacchi, ma chi se ne frega? Ma magari.
7: Sai che ti dico? Che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
8: La zanzara.

0: Oh Madonna Santa, cominciamo.
1: Allora, intanto questa signora, verso la quale io non ho assolutamente nulla di personale, l'ha chiesta lei la cittadinanza, non l'ho certamente telefonata io per venire in comune a chiedere la cittadinanza. Informo Parenzo che noi ne facciamo 15-20 al mese di cittadinanza,
2: come se non...
1: e nessuna ha avuto problemi. Arriva davanti a me una signora alla quale chiedo come stai e mi risponde Riyadh. Le chiedo da dove vieni, eccetera, e fa scena muta. Io le ho detto, signora, non me la sento di andare avanti. Arriva il figlio, la scansa e dice deve parlare con me, non con mia madre. Beh, capisce che qua c'è un problema, c'è un grosso problema. Non l'ho certamente telefonata io.
3: Sindaco, lei ha appena detto non l'ho telefonata io.
2: Beh, no.
3: A lei andrebbe tolta la cittadinanza, sindaco. Lei ha appena usato l'espressione non l'ho telefonata io.
4: Ma che c'entra? Dai, non
3: allora
4: fate buffoni.
3: Io, sindaco, io le ritiro la cittadinanza perché
1: allora,
3: uno
1: Parenzo,
3: che dice non
1: Parenzo,
3: l'ho telefonata io.
2: Io manco me ne sono accorto.
3: Non l'ho telefonata io.
1: Non l'ho certamente telefonata io.
5: Intanto abbiamo scoperto che ha qualche problemuccio con la lingua italiana.
2: Ma non è vero,
5: intanto,
2: diciamo
5: in più vorrei ricordarle che solamente negli anni 50 in Italia si arrivava alla quinta elementare,
1: e
5: c'era addirittura chi era analfabeta.
1: C'entra
5: caro, perché lei è un ignorante. Lei è un ignorante.
6: Karima Mual, imbarazzante. Fa tanto la sapientina, poi però un sindaco dovrebbe andare contro alla legge che prevede che per ottenere la cittadinanza bisogna avere una conoscenza anche minima della lingua italiana. Allora lì va bene.
7: Calmatevi, calmatevi.
1: Non l'ho certamente telefonata io.

0: Puntata numero 2. Quando ci si sveglia e ci si sente felici. Cos'è la felicità? La felicità è svegliarsi, aprire il cellulare, lo smartphone, andare sulla tazza del cesso, sedersi, non più di 5 minuti come ci ha detto il dottore, perché altrimenti ti vengono le emorroidi, e cominciare a leggere delle notizie. Tu sei lì la mattina che stai facendo le tue deiezioni, o quello che è, o l'evacuazione vera e propria, oppure semplicemente stai pisciando, un po' confuso la mattina, apri il telefono, ripeto, non più di 5 minuti, e improvvisamente ecco la felicità. La notizia è questa: resistenza pubblico ufficiale. 2 anni e 2 mesi a un antagonista arrestato a Bologna durante gli scontri per Fakir, quello che è morto dopo essere stato fermato dalla polizia. E tu hai un'improvvisa erezione quasi. Sei lì che stai... No, la mattina è difficile sulla tazza del cesso avere un'erezione, e poi improvvisamente leggi questa notizia e questa è la felicità. Arriva un brivido di felicità. La giustizia nei confronti di delinquenti, criminali, maledetti delinquenti che sfasciano una città, che assaltano la polizia, 2 anni e 2 mesi, e tu subito dici: troppo pochi, forse troppo pochi, è solo il primo grado, troppo pochi, verranno ridotti, perché così va la giustizia in Italia. Ma comunque è un brivido di felicità. Seconda cosa, la vicenda gravissima di quella banda delle minicar, chiamata banda delle minicar, che è stata, sono stati trovati colpevoli, sono 2 ragazzi di 16 e 17 anni. Ora, 2 minorenni che hanno mandato un attore quasi in fin di vita all'ospedale e altre persone ferite per le loro bravate. Io non voglio appunto sentir parlare di bravata, cioè mi sta sui coglioni il termine bravata, perché dà l'idea di una cosa minore, di una cosa di poca importanza, di una cosa diversa rispetto a un reato gravissimo. Non è una bravata, non sono ragazzi, sono dei criminali. Non me ne frega nulla che abbiano 16 anni, 17 anni, io la cancellerei questa roba qui, la abbasserei l'età per la colpevolezza. Devono pagare gravissimamente, devono pagare pesantemente quello che hanno fatto. Basta con sta storia che sono minorenni e adesso applichiamo un codice diverso e gli daremo sicuramente una pena inferiore perché chissà cosa è successo. Questi sono 2 criminali che hanno rischiato di ammazzare una persona. La banda delle minicar, la bravata. Poi leggo una cosa meravigliosa, devo dire la verità, e devo dare anche un consiglio a tutti quelli che ci chiamano e che sono in preda purtroppo alla cocaina o alla droga, moltissimi ospiti che abbiamo che sono dipendenti, questo sospira, che sono dipendenti, che
1: perché devi smettere di fare ste spatafiate di minuti, aspetta.
0: Leggo di Mike Tyson, ragazzi. Dunque, un consiglio a tutti i dipendenti dalla cocaina, so che ce ne sono tanti, o di varie droghe, che so che ce ne sono tanti in collegamento.
1: All'ascolto. Molti ascoltano la puntata dal carcere.
0: Esattamente, bravissimo. Vedo che hai fatto una fotografia perfetta. Ho smesso di bere e di usare cocaina grazie al veleno di rospo. Una cosa meravigliosa, una cosa pazzesca. Sono riuscito a superare la dipendenza dalla droga e dall'alcol grazie a uno sciamano, uno stregone che mi ha fatto conoscere il 5-MeO-DMT, non so come cazzo si chiama, una sostanza psichedelica ricavata dalle secrezioni di una specie di rospo. Cioè, la merda di rospo batte la cocaina. L'ho fatto più di 100 volte. Ogni volta che devo prendere una decisione importante ricorro al rospo. A Brasilia ricorri al rospo. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci qua.
1: Non mi interessa. Eccoci il rospo. Non mi interessa nulla del rospo.
0: Servirebbe un po' di rospo contro i propal, il veleno di rospo.
1: Ecco qui,
0: il veleno di rospo.
1: Ecco, qua ti riconosco.
0: La merda di rospo.
1: Certo, voglio dirti, i propal adesso non sono l'emergenza del paese.
0: Potrebbero guarire dall'ubriacatura, ecco, dalla droga propal, ecco, dalla droga propal.
1: C'è una sbornia. Vabbè, comunque hai detto la parola propal. Ma mi spieghi tu, con tutto quello che accade nel paese, perché su ogni cosa uno deve mettere dentro la balestina.
0: Spiegami
1: perché. Su ogni cosa.
0: Sì, è vero.
1: L'altro giorno, ma su ogni questione dice: ma la Palestina, ma che cosa ti devo dire? tutte le volte, Emma, sì, Emma, però... la Palestina. Dice, guarda, ci sono i dazi americani, è Gaza. Sì. Ho capito, va bene, c'è quel dramma di Gaza. Qualunque, di qualunque cosa, anche dei due della mini Carly, i due che ovviamente... Sì. Quei due lì è un fatto di cronaca agghiacciante. Agghiacciante. Allora... Quando ne fai? I due della mini car, però hanno fatto sto
0: però a Gaza.
1: Sì, però a Gaza. Ma che c'entra Gaza? Cosa c'entra Gaza se stiamo parlando dei due? Cioè, ormai, e tu anche purtroppo ospitandoli, hai balestinizzato il dibattito pubblico.
2: Ma non
1: c'è
2: ti
1: una
2: vergogli.
1: Balestinizzazione. No, non ti vergogni.
0: Questa è la regia. Su questa
1: ogni
0: è la regia.
1: Cosa c'è una. La regia è la prima. La regia è la prima dei movimenti di Fatah, di Propal. È la prima.
0: Allora, faccio sentire uno che per fortuna confessa, Facchinetti, il mio amico Facchinetti, che confessa di essere attratto, secondo me anche frequentatore, dei club scambisti, perché le televisioni hanno scoperto la storia di cui noi abbiamo parlato qualche giorno fa, no? Il club scambista aperto davanti a una chiesa, no? Vicino Padova. Senti Facchinetti come la commenta, vai regia.
3: Non mica un reato,
4: No,
3: i club scambisti.
4: Ma tu lo dici, non c'è un distinguo. Club a luci rosse è una cosa.
5: Ma tu sei ancora sposato?
3: Sì, però non è che se uno è sposato non gli piacciono i locali di scambisti. E non è che per forza ci devi andare, cioè. Non la vedo una cosa così.
5: Anzi, una
3: se
5: cosa.
3: Se non sei fidanzato, puoi farlo.
4: Scusa, con chi sposato. Scambi? No, è stato
3: no, dico,
4: la
3: se allora, una persona sposata, nel mio caso, non va in un locale di scambisti, ma ci sono anche sposati che ci vanno. Detto questo, se uno è single, se io fossi single,
6: chiami una amica. Vai con un'amica.
4: Ma io non so se da single puoi andare in un posto
0: sì,
4: dove.
0: Balivo, sì,
3: paghi,
4: club a luci
3: paghi,
4: sì,
3: ma sì, paghi di più perché le coppie entrano gratis, mi sembra, e quelli che invece non hanno il fidanzato
6: pagano. Informato il ragazzo,
3: ragazzi, lo so,
6: viene a chiedere a Federico,
3: ma non è che ci vuole un genio della lampada, lo sanno tutti, ma ragazzi.
0: Allora ragazzi, è molto chiaro, il signor Facchinetti frequenta o ha frequentato club di scambisti dove chiaramente le coppie entrano pagando una cifra inferiore rispetto agli uomini single, che possono ovviamente entrare pagando un sacco di soldi. Questo è, caro Facchinetti, e lo sai benissimo che è così, da quello che dici tu mi sono sempre piaciuti, li avrei frequentati, e sono soprattutto le coppie sposate che ci vanno e ci andranno anche in quel meraviglioso club scambista che avrà sede, che aprirà di fronte, anzi forse ha già aperto, di fronte a una chiesa in un piccolo paese a Padova. Non c'è nulla di male, perché gli stessi frequentatori di quella chiesa probabilmente sono scambisti, oppure potrebbero andare a fare scambi davanti alla chiesa magari dopo una funzione.
1: Ma
0: può essere,
1: finiamo
0: può
1: sempre
0: essere.
1: A parlare di scambismo, per quale
0: meglio motivo? Parlare di questo che della Palestina, posso dirti questo, mi potrai dare ragione
1: su questo, su questo amico mio sfondi una porta apertissima.
0: Fermola.
7: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Avanti tutta con la legge Cruciani-Giordano. Vorrei avere il diritto nella mia nazione di non avere ladri. Parenzo, voglio il diritto a non avere ladri nella mia nazione, ok? I ladri non debbano esistere.
9: Parenzo, tu parli di sete di vendetta. Tu parli di sete di vendetta, Parenzo.
10: Ma fatta una

0: Allora ti faccio ascoltare quello che ha detto il professor Montanari. Sai che ogni tanto me la prendo molto con il professor Montanari, no? Professor Montanari, che è il rettore di una università, non di un paese fascista, di Siena, dell'università per stranieri di Siena, che non è, ripeto, l'Italia è un paese fascista, cioè rettore di un'università, di uno Stato, che insomma è uno Stato democratico, perché lui può parlare in televisione ogni sera, ha diversi pulpiti, giustamente, scrive su giornali importanti, fa quello che vuole, dice quello che vuole, che la Meloni è mezza fascista, quell'altro è nazista, quell'altro è un pericolo per la democrazia, che stiamo vivendo in un periodo terribile per la democrazia e per la libertà, mentre lui parla continuamente, ogni giorno, dappertutto. Posso dirti la mia proposta? Perché non? Una mia proposta al Consiglio d'amministrazione della RAI, la dottoressa Meloni, dovrebbe piazzare il dottor Montanari in un programma fisso alla RAI ogni sera da qui alle elezioni, alle 20:30, sostituire i 5 minuti di Vespa con i 5 minuti di Montanari. Io sono sicuro che i consensi schizzerebbero in alto i consensi. 5 minuti di Montanari al giorno e la Meloni sta al 40% in 3 mesi. Questo bisognerebbe fare. Questo è il consiglio. So che non lo recepirà questo consiglio. So che non lo accoglierà per diversi motivi. Pagare Montanari per fare. Sarebbe il propellente migliore per la campagna elettorale. Perché non lo capiscono? Perché me lo spieghi tu, che sei anche esperto di comunicazione come me? Perché non lo capiscono? 5 minuti al giorno.
1: Io ho forti dubbi sul dottor Montanari. No, dissento su
0: tutto quello che dice. Sì, ma lo so. Guarda, senti che ha detto,
1: non mi puoi chiedere di metterlo anche alla RAI.
0: No, ma lo attacco io, non ti preoccupare, lo attacco io.
1: No, però rispetto tutto quello che dice. Non condivido neanche le pause. Cioè, quando lui fa le pause,
0: non condivido
1: neanche le pause. Sai, come quello che dice: ho letto il tuo libro, non condivido nemmeno gli spazi bianchi tra le parole. Ecco, nel caso del dottor Montanari, per il quale nutro il massimo rispetto, ma se tu mi chiedessi condividi, non condivido neanche quando fa le pause, che invece è un momento per me di respiro quando fa le pause.
2: La democrazia sta finendo perché abbiamo demolito lo Stato sociale. Questa destra è esattamente il contrario di una destra sociale, cioè si infila dove non c'è più il conflitto sociale, pacifico, non violento, quello previsto dalla Costituzione, e a quel posto, in quel luogo rimasto vuoto, infila un conflitto razziale, una guerra fra poveri, dei più poveri fra i bianchi contro i neri, contro i migranti.
0: Ma lo sai che è una rottura di cazzo, una super cazzola? La democrazia sta finendo perché abbiamo demolito lo Stato sociale e questa destra ci infila dentro il conflitto razziale. Ma se ci fosse ancora, no, c'è, cioè, vivo, eccetera, se che ne so, Guzzanti prendesse per il culo Montanari, è una super cazzola continua, una roba incomprensibile. Che cazzo vuol dire che ma sono delle puttanate pazzesche, dai. Senti questo qua, che la pensa esattamente come me sui rapinatori, si chiama Nasca. Vai, regia!
3: Un rapinatore mi entra nel negozio o in casa. Potrebbe avere una pistola, potrebbe non averla, potrebbe essere vera, finta. Ma fattimi capire, io, vittima, perché fino a quel momento stavo conducendo la mia vita senza far male a nessuno, colta di sorpresa e non abituata a fare rapine, non solo devo cercare di mantenere il sangue freddo e non farmi sparare o accoltellare, ma ho addirittura l'obbligo per legge a fare attenzione a come reagisco?
0: Ma ragazzi, ma è esattamente quello che dico io. Cioè, ti entrano dentro casa e tu devi in quel momento razionalmente fermarti mentre uno ti vuole fare la pelle, ti vuole togliere il buco del culo, ti vuole scopare la moglie, ti vuole stuprare qualsiasi cosa. Ma tu in quel momento devi fermarti e dire: scusa, allora vediamo un po' come posso reagire. Se reagisco troppo, la legge mi manda in galera. Se reagisco troppo poco, ma ragazzi!
3: Perché se la mia reazione è troppa rispetto alla minaccia, rischio di farmi 15 anni di carcere e pure di finire sul lastrico per risarcire le famiglie dei rapinatori a cui ho fatto troppo male? Vuoi difenderti, sì, ma non troppo. E il rapinatore, invece, che lo fa di mestiere ed è un professionista, quindi sa gestire quello stato emotivo, non solo ha il vantaggio psicologico del fatto che sa che tu hai paura che se gli fai troppo male in carcere ci finisci tu, ma soprattutto sa che appena lui decide che la rapina è finita, mette via la pistola e quindi il pericolo non c'è più, tu non puoi più fargli niente.
0: Molto bene, Salvatore da Napoli, vai.
4: Ci sono gli scapocchiati su un aeroplanino, ma tu lo sai guidare? Ho imparato in un giochino. I palestinesi resisteranno, gli iraniani stanno lottando, compagni, vediamo. Resistiamo, a Tel Aviv bruceranno.
0: Vabbè, sionista, non è riuscita benissimo questa canzoncina.
4: È riuscita bene, vedi ma che il tuo amico sta preparando lo zigon B, Non chiedo scusa perché io sto con gli ebrei che hanno subito la Shoah. Non c'entra un cazzo.
1: Non funzionerà mai più così, spiegami una cosa.
0: Secondo te non ho capito. Netanyahu starebbe...
1: A voi è una certa sinistra, piacciono solo gli ebrei morti, ma non per celebrarli.
4: Ma
1: la giornata della memoria non accadrà mai più.
0: Calma, voglio capire da Salvatore se lui sta pensando seriamente che Netanyahu vuole utilizzare il Zyklon B nei confronti dei palestinesi. L'hai detto, Giuseppe.
4: Jack lo squattatore sta facendo il genocidio.
1: Ma questo qui sarebbe di sinistra
0: perché
1: e fa la battuta
0: votato,
1: sullo
0: perché hai votato le ultime
1: questo
0: elezioni?
1: Questo sarebbe pure di sinistra.
4: Non destra, Giuseppe.
1: Questa è la sinistra, purtroppo. Vedi? Te lo dico io, questa è la nuova sinistra.
0: Erano i tuoi coccolini, come diceva. Erano i tuoi coccolini. Ma perché lo dici a me? Che cazzo vuoi da me?
1: Io questa parte
0: Ma tu sempre la sinistra nella vita, io non ho mai votato.
1: Io ho sempre votato il centro-sinistra, appunto, ma questa gente, non questo centro-sinistra qui, che addirittura dà del nazista al governo israeliano. Vergognatevi, e anche tu vergognati.
0: Ma io che c'entro?
1: Così, per chiudere andava benissimo,
5: Ci sono vite che fanno amare la vita. Federico Parlanti rivendica con orgoglio e ironia il suo cromosoma in più. Il talento del conduttore di Radio Up and Down con Paolo Ruffini nel ritratto di amici e colleghi. Parliamo di Chico, fenomenologia di Federico Parlanti. Dal 17 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato... Magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
8: La Zanzara.
9: Guaggiù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un faccio i messaggi poppa WhatsApp 393 71 71 701.
10: Parenzo dice che ammazzare uno di Hamas è un atto di giustizia per evitare che così, testuali parole, per evitare che così possa far ammazzare qualcun altro. Allora io penso che ammazzare un ladro sia un atto di giustizia, perché così evitiamo che possa andare a rompere i coglioni a qualcun altro e far del male a qualcun altro, anche soltanto portando via della roba, perché se tu mi porti via della roba per me mi stai facendo un danno ed è giusto che tu vai all'altro mondo.
11: David, seguimi nel ragionamento. Io che mi guardo in diretta streaming l'esecuzione di uno stronzo che ha seccato 13 persone, di cui una donna incinta, quindi 14. Sono messo meglio o sono messo peggio di chi si guarda Netanyahu fare un discorso in diretta ed è un genocida e intanto gode e si commuove? Grazie.
1: No, godo no. Ho detto che mi sono commosso per quello che ho sentito, perché si sono alzati tutti in modo irrispettoso, tutti i dittatori che erano lì seduti, i paesi che rappresentano le dittature, e lo hanno lasciato solo e sono degli ipocriti, tutto lì. E poi
0: vabbè, ti sei commosso per questo, ma continuiamo con le super cazzole. Intanto scusami se interrompo questa nostra discussione su cazzate alla fine. Invece le cose serie sono le cose che avvengono nella realtà. Un mio amico che sostiene di fare lo spacciatore non in Italia, in un altro paese, ripeto, sostiene, non vorrei essere accusato di conoscere degli spacciatori, lui sostiene, io non lo so naturalmente, lui sostiene, ripeto, è lui che sostiene, mi scrive, fatevi i cazzi vostri tu e i rospi, perché prima abbiamo letto la notizia che Mike Tyson è guarito, diciamo, dall'assunzione di cocaina grazie a una secrezione di rospi che ha ingerito per più di 100 volte. Dall'alcol e dalla cocaina, fatevi i cazzi vostri tu e i rospi, che qui abbiamo i mutui da pagare. Costui si trova in Spagna. Dico solo questo, costui si trova in Spagna e vuole continuare a fare lo spacciatore perché così guadagna sullo spaccio di cocaina, perché di quello si sta parlando. Questo signore che io conosco e che sostiene, lui sostiene, io non l'ho mai visto spacciare, sostiene di spacciare la cocaina in un altro paese, in Spagna, sostiene lui lo sostiene, non è che lo dico io, lo sostiene lui, non l'ho mai visto, dunque potrebbe essere vero, potrebbe millantare, per esempio, potrebbe millantare, dice fatevi i cazzi vostri. Beh, ragazzi, ma però la gente vuole uscire dalla cocaina, caro amico mio che ti trovi in Spagna, la gente vuole uscire, dunque se il rospo può aiutare, se la secrezione di rospo, come dice Mike Tyson, può aiutare, ben venga naturalmente. Le secrezioni di una specie di rospo l'ho fatto più di 100 volte. Ogni volta che devo prendere una decisione importante ricorro al rospo. Tu, quando devi prendere una decisione importante, David, ricorri al rospo? Ricorri al rospo? Non credo, non credo. Non credo, non
1: no,
0: credo,
1: assolutamente.
0: Non credo. Non,
1: in alcun modo, in alcun modo. Mi offendo se mi fai la domanda.
0: Montanari, altra supercazzola del professore dei sinistra Montanari, che imperversa ovviamente dalla Gruber.
2: Prospera dall'assenza dello Stato sociale questa destra e sostituisce appunto a un sano e regolato conflitto sociale qualcosa di terribile, che è la paura, l'odio. Quindi è una destra che non per caso demolisce quel che rimane dello Stato sociale, perché prospera sul suo contrario.
0: Prospera sulla demolizione dello Stato sociale e mette l'odio dentro. La guerra prepara la fine della democrazia. Senti che tono drammatico,
1: apocalittico,
0: che tono apocalittico, ma nemmeno con questa voce anche un po' femminea, diciamo, no? Anche un
1: no,
0: po'
1: femminea.
0: Ma non
1: è
0: c'è
1: una
0: niente.
1: Voce
0: ma
1: no,
0: non, lo sto, non lo sto mica accusando
1: momento,
0: di avere una, ma non lo sto mica accusando di nulla.
1: Critico, ma è una voce che in qualche modo trasferisce.
0: Ma è una roba patetica.
1: All'ascoltatore
0: è una roba patetica,
1: un
0: posso dirti.
1: Drammatico,
0: è una roba
1: no?
0: patetica. Andassi in montagna a combattere, col fucile invece di stare lì sulle poltrone dei talk show, ben retribuito peraltro.
2: E la guerra, il finanziamento delle spese militari prepara la strada alla guerra da una parte e alla fine della democrazia. La storia ce lo ha insegnato, fascismi e guerre vanno a braccetto, e io temo che rischiamo di avere un'Europa di stati nazione armati singolarmente fino ai denti con la fine delle democrazie.
0: Andiamo avanti. Dario da Milano, vai Dario da Milano. Io posso dirti la verità, non mi tagliate più Montanari, tranne nel caso in cui, ve lo chiedo per favore, perché poi io lo metto, perché lo voglio prendere per il culo, perché sono delle supercazzole e mi accusano di essere uno, no, ma quello è un intellettuale, quello è uno che ragiona, eccetera eccetera, tu sei becero, eccetera. Io preferisco 100 volte di più il camionista col busto di Mussolini ai ragionamenti di Montanari.
1: No,
0: te lo posso dire? Sì, non è che lo condivido, preferisco sentire quello piuttosto che queste inutili supercazzole.
12: Oddio.
0: Dario da Milano, vai Dario, dimmi.
13: Ciao ragazzi, ho chiamato perché vorrei illustrarvi il mio metodo di pulizia anale.
0: Oh, che finalmente è un metodo... argomento serio, che cazzo.
13: No, ma davvero, voglio essere serio, ragazzi, dimmi. So che potrebbe fare. Praticamente questo metodo è autopulente.
0: Cioè?
13: E non auto pulente non richiede sfregamenti, quindi evitiamo completamente le infiammazioni.
0: Qualcosa,
13: devi fare...
0: scusami, qualcosa uno deve porre lì nei dintorni del buco del culo, cioè che sia la carta igienica, che sia la mano, che sia il dito, che sia qualsiasi altra cosa,
13: tecnico,
0: che sia il doccino alla Parenzo,
1: è un tecnico.
0: Te ne intendi di fluidodinamica?
13: Sì. Ho preso 30 nell'esame di fluidodinamica di ingegneria.
0: Adesso ve lo spiego. Quanti anni hai? Scusami, Dario, quanti anni hai?
13: 50.
0: Ah, vabbè, ma 50, quando l'hai preso? 25 anni fa, 30 anni fa. Comunque, andiamo avanti, dimmi.
13: Allora, devi mettere il popò, posso dire popò?
0: No, il culo,
13: devi
0: mettere il culo, dire quello che vuoi, assolutamente, però io ci sono amici che lavorano là.
13: Ieri hai passato i ghost, io mi stavo commuovendo, Cruciani, sei un grande. Comunque, allora, devi mettere il culo a mollo, cioè io vado in mare a distanza, ti metti galleggiante.
0: Ma questo stava dicendo il popò, ma ti rendi conto, ma dove cazzo sei a Radio Maria?
13: Ma non sapevo, ma non è detto
0: di non dire. Il popò mi fa impazzire questa cosa qua, ripensando. Ma che il popò, il culo, poggio il buco del culo, poggio le terga, cioè poggio le terga, il culo, ma dove pensavi di essere? Non ho capito.
13: No, scusami, Giuseppe.

0: dico, tu senza David non riusciresti a esprimere il tuo potenziale, diciamoci la verità.
1: Vabbè, può essere, vai, andiamo avanti, forza, dai, andiamo avanti.
0: Allora, dunque... vado in mezzo al mare e faccio la cacca in mezzo al mare.
1: Ma questo
0: cacco,
1: quando?
0: In mezzo
1: quando
0: al mare.
1: Ma questo quando?
0: Non lo riesco a fare tutti i giorni, chiaramente.
1: No, dove cazzo abiti? No, scusa,
0: io faccio
1: a Milano,
0: il bagno anche in inverno.
1: Ho capito,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì, però
1: comunque, quando ti trovi
0: al mare,
1: quando...
0: sono un uomo di me.
1: Ok, quando,
0: allora,
1: sei, quando sei al mare, caghi al mare, dunque?
0: Sì, ho iniziato quando avevo 16 anni. Tu pensa,
1: capito,
0: che
1: ma mi stai dicendo
0: fa...
1: che il metodo migliore per pulirsi
0: sì,
1: è cagare al mare?
0: Che è autopulente, e l'ho sperimentato.
1: Ho capito.
0: È autopulente. Ma ti puoi mettere anche in una tinozza se non riesci ad andare al mare.
1: Ah, tu dici mettersi in una tinozza, cagare in una tinozza e riempire una tinozza, cagare in una tinozza e si pulisce da solo senza bisogno né di carta igienica né di sfregamenti di nulla.
0: Adesso ti racconto questa che c'è una volta.
1: Beh, questo
0: sto facendo,
1: fluido
0: stavo
1: dinamica, questo qua.
0: No, aspetta, ti racconto questa. So, siccome quando caghi, l'atto della cagata è un'estrusione. Sono un tecnico, ti ripeto. È un'estrusione. Praticamente una volta stavo estrudendo e lo stronzo era talmente duro che figa, mentre lì che mi muovevo non riuscivo a cagare. L'ho preso con la mano e l'ho tirato.
1: Sai che mi è successo anche a me? Devo dirti la verità, devo fare questa confessione. Una volta io non l'ho mai fatto in mare. Le poche volte in cui mi è successo al mare per un'urgenza improvvisa, pochissime volte, cioè ho cagato, ho preso, in quel momento era duro, ho preso uno stronzo e l'ho cercato.
0: Vedi che condividiamo l'esperienza.
1: L'ho gettato lontanissimo, duro, consistente. Ovviamente lo puoi fare solo quando è duro, perché altrimenti si scioglie nel mare.
0: E sai cosa ho notato? Che questa è una cosa fantastica. Che mentre caghi lo stronzo ruota sul suo asse longitudinale, praticamente lo stronzo
1: questo
0: è un elicoide cilindrico.
1: Questo te l'hanno insegnato all'università.
0: No, l'ho sentito con la mia mano. Lo stronzo è un elicoide cilindrico. Se tu lo guardi, la vedi. La vedi che si arrotola, hai capito? Lo vedi?
1: Che cos'è un elicoide?
0: È un elicoide cilindrica. Se tu guardi lo stronzo bene, lo vedi quando è duro. Che c'è attorno questa spirale.
2: Ma perché Parenzo? La regia?
0: Ma perché dici lo stronzo? David, che cazzo c'entra?
2: Ma no, è la regia che dice Parenzo. La regia maledetta.
0: Ah, che cazzo. Comunque ragazzi, vi giuro, ieri avevano mandato i ghosti, io mi stavo commuovendo.
1: Ciao,
0: in macchina.
1: Ciao amico mio.
0: Ciao, a presto ragazzi. Ciao.

0: lancio ancora dal signor Giordano da Napoli e dico, dopo la seconda casa, quindi dalla terza in poi, controllino, catasto, vai là, levi la serratura, il primo che arriva è sua. Bello. Occupazione controllata si chiama, cosa ne pensate?
1: Cioè io sto andando a casa che mi aspetta risotto, zafferano e porcini e devo sentire quello che per ennesima volta ci dice che non sei fervide, quell'altro che parla dei feci galleggianti. Mannate un paffanculo, ma che schifo.
2: Ragazzi, quando iniziano i tormentoni significa che iniziano i tormentoni. Quando in questa trasmissione si parla continuamente, alto e basso, per esempio di pulizia del buco del culo, prima abbiamo avuto una trattazione quasi scientifica da parte di questo signore laureato, di questo ragazzo, io che lo chiamo ragazzo di 50 anni laureato, che ha detto una cosa molto semplice, che in realtà basterebbe farlo in mare, c'è l'autopulizia, è autopulente, diciamo, pure una bella tinozza dentro. Sono trattazioni scientifiche, si parla della quotidianità, perché, ripeto, per l'ennesima volta, per la 200ª volta, vanno a cagare i grandi manager, gli industriali, che ne so, Elon Musk, Elon Musk va al cesso, anche Elon Musk, e i tassisti per esempio, i tassisti è un problema, perché per esempio durante il servizio come fanno a espletare? Alcuni hanno per esempio la boccetta per pisciare.
3: Si fermano, ma vanno in un bagno, ma che domande ti fai?
2: Le domande della vita normale, cioè io sto dicendo che le evacuazioni, le deiezioni, i bisogni appartengono al mondo di Elon Musk. Al mondo di Elon Musk, te lo immagini, Elon Musk caga anche lui, no? Non credo che sia affetto da stitichezza. Due, tre volte al giorno, due volte al giorno, non lo so. E poi anche tassisti, commercianti, impiegati, barboni, eccetera. È una cosa che riguarda tutti, dunque il modo in cui pulirsi il buco del culo è una cosa universale. Tu te lo immagini, Musk cosa utilizza? La carta igienica oppure altri strumenti, oppure il dito? Io me lo pongo come problema, ogni tanto me lo chiedo. Come si pulisce Trump il buco del culo? Oppure che ne so, lo sai quel leader dei radicali, no? Quello che va sempre con le camicie rosse, come si chiama? Alisei, no? Come è lui che è alto, uno alto, come si pulisce il buco del culo? Anche là c'è. Ma non lo so.

0: una domanda che mi pongo ogni tanto. Che comunque andiamo avanti.
1: Adesso, io l'ho visto ieri il dottor Alex.
0: Sì, lo so, me l'ha detto. Me l'ha detto, sì, perché tu sei dalla parte sua nella battaglia contro i taxi, naturalmente, no?
1: Sì,
0: tu
1: assolutamente.
0: Sei dalla... sei dalla parte sua. Perché come al solito
1: la sinistra per liberalizzare i settori.
0: Ah, liberalizzare tutti i settori. Dunque quelli che hanno le licenze adesso se la pigliano nel culo, diciamo, fondamentalmente, diciamo, secondo te.
1: No, devi dargli un risarcimento, però liberalizziamo loro,
0: tutto.
1: La licenza per loro, la licenza è il TFR sostanzialmente. Quindi non possiamo danneggiare chi se l'è pagata, no? Su questo non c'è dubbio. Però sulla possibilità di aprire il mercato ad altri, ad esempio, io Vannacci alla guida di un NCC lo vedrei benissimo.
0: Vabbè, meglio questa è la tua provocazione. Dici meglio alla guida del CC che in Parlamento, sì, ho capito.
1: Ma assolutamente.
2: Farete qualcosa di utile.
0: Sì, fermo là. Luca da Torino, vai. Luca da Torino, dai. Dimmi Luca.
3: Sì, pronto.
0: Dimmi. Scusami. Dimmi, dai, forza. Che cazzo stai facendo? Stai cagando pure te? Che stai facendo?
3: Magari dopo.
0: Soffri di stitichezza?
3: No, assolutamente no.
0: Vabbè, dai.
3: Ogni tanto voi aiutate anche a evacuare in maniera migliore.
0: Perché facciamo dici? Perché facciamo cagare?
3: No, perché parliamo di queste stronzate, quindi
0: Ma non sono stronzate. Il modo in cui uno caga non è una stronzata, è fondamentale. Noi abbiamo invitato proctologi, scienziati a parlare di come si netta, vedi che parole che utilizzo, si netta. Nettare, che significa pulire? Sei sorpreso? Nettare. Io posso parlare alto e posso parlare basso. Dimmi, Luca, dimmi.
3: No, io ho imparato da voi addirittura la posizione di 45 gradi.
0: Cioè?
3: Se tu ti ricordi un po' di anni fa, tu avevi detto che per evacuare meglio, o meglio dei tuoi...
0: Sì, non l'ho detto io, l'avrà detto qualche scienziato che abbiamo...
3: Si posizionava, esattamente.
0: A 45 gradi, certo. Sì. 45 gradi, effettivamente.
3: Se tu sei seduto a 90 hai un certo problema. Sì. Comunque, torniamo al discorso un po' più alti.
0: Sì, che volevi dire? Che volevi dire? Dimmi.
3: No, sono incazzatissimo con quella signora che voleva prendere la cittadinanza.
0: Sì, perché ieri abbiamo avuto questo scontro mortale tra Parenzo, il sindaco contro tutti, il sindaco di quel paese vicino Padova, contro Parenzo e contro la signora Moana.
1: Ma non posso...
3: Parenzo, zitto un attimo per piacere.
0: Dimmi.
3: Se ti dico solo questo, perché vuole prendere la cittadinanza la signora dopo 15 anni, poi è tornata indietro, poi...
0: Per i soldi!
3: Per i soldi! Italiani, porca troia! Siamo incazzati, perché gliela dobbiamo dare a una che non parla manco italiano? Ma che cazzo?
0: Non lo so, adesso la pensione per quella signora mi sembra abbastanza lontana, però certamente l'obiettivo è quello di usufruire di cose che abbiamo pagato noi. Questo, per questo, certo, ma non è che vuole diventare italiana. Sì, certo, non è che vuole diventare italiana perché le piace la bandiera italiana, quella non sa manco una parola.
3: Bravo, certo, non per gridare Forza Italia in televisione.
0: È Parenzo muto.
1: No, ma mi sembra talmente... Stavo muto semplicemente perché stava parlando questo idiota, quindi per rispetto dell'idiota volevo ascoltare fino a... Mi avete detto che devo stare zitto e sono stato zitto per educazione. Dopodiché,
3: la ringrazio, dottore.
1: Rispetto alle stronzate che ho sentito, voglio dire, se dovessimo decidere se dare la cittadinanza semplicemente in base alla conoscenza della lingua italiana,
0: anche
1: la dovremmo togliere la cittadinanza ad almeno il 70% delle persone
0: ancora
1: che
0: chiamano con questo esempio
3: stupido. Tutti i tuoi amici veneti che parlano
1: dopodiché,
3: con l'accento veneto,
1: se l'altro, ma che c'entra il Veneto? Anche del sud, del nord, del centro, del
0: ma che c'entra? Quelli sono già italiani.
1: Se dovessimo,
0: facendo,
1: valutare se dare la cittadinanza a chi conosce la Costituzione, anche su questo,
3: cazzo,
1: se dovessimo dare la cittadinanza a chi conosce le nostre regole, anche alla maggior parte degli italiani la dovremmo togliere, ad esempio, anche a quello.
3: È chiaramente un parametro. Solo a quelli che se ne vogliono approfittare.
0: Paolo da Roma, andiamo avanti. Ciao Luca, vai a fare il culo. Paolo da Roma, dimmi.
4: Allora, proposito di merda, salutiamo quello stronzo di Parenzo che, essendo un bel tifoso del Netanyahu, noto nazi sionista, e lo posso pure...
0: molto grave,
1: sionista solo.
4: Sì, ma questo è vero, no, lo posso confermare, perché allora lui ha fatto le stragi dal 1929, Israele sta facendo le stragi dal 29,
0: Netanyahu, scusa,
4: fino al 26, continua.
0: Ma che dice?
4: Allora,
0: questo?
4: Netanyahu ha distrutto Israele e Gaza.
0: Ma non mi pare distrutta Israele, no, scusa. Forse
1: Gaza, nulla sta benissimo.
4: Allora,
1: Israele,
4: allora Netanyahu ha distrutto Gaza e li lascia nel fango e nelle macerie.
0: Vabbè, ma che vuoi dire con quello?
4: No, mentre Hitler almeno gli ha fatto le casette quando
0: ha deportato, scusa, le casette,
1: ha fatto i campi di sterminio.
0: Hitler,
4: ma no, c'era un tetto, quindi almeno
0: perché
4: Gaza non è campo di sterminio.
0: Aspetta, io la prego,
4: quando ti toccano le Danao ti brucia il culo, però sai come questa è la nemesi, capito? Ma che
0: io rido perché questo qua è veramente un coglione. Allora, questo Paolo da Roma dice che, se non ho capito male, che Netanyahu è peggio di Hitler perché il baffino, scusa, correggimi se sbaglio, è la tua grande interpretazione storica, caro Paolo, perché secondo te il baffino almeno, mentre quello, no, ma sto cercando di capire il ragionamento finissimo che ha fatto questo imbecille. Allora, Paolo da Roma sostiene che mentre Netanyahu ha raso al suolo senza dare possibilità, ai palestinesi, invece il dottor Baffino nel lontano 1942, 43, 44, 45 eccetera, almeno le casette, quali casette? Immagino che tu ti riferisca ai campi,
4: virgolette, cazzaro, ma che capisci
0: il cazzo, ma hai detto almeno le casette, almeno le casette dei campi di,
4: un tetto gliel'ha dato, allora,
0: ma erano i campi di concentramento, coglione,
1: è un campo di sterminio, di cacco schifoso.
4: Oh, ma Gaza è manco un campo di concentramento, eppure meglio,
0: ma che paragone è?
4: Ma che paragone è? Non hanno fatto entrare aiuti.
0: Ma non puoi paragonare quella roba lì.
4: Ma voi questa cosa avrei stato approfittare prima.
0: Voi ebrei?
4: No, che vuoi ebrei? A me mi stavano pure simpatici ebrei, perché io ancora c'ho amici ebrei, ma
1: ci saranno, ebrei simpatici
4: con la politica italiana che fa portavoce da destra. Netanyahu è un assassino, perché manco gli fa arrivare l'aiuti, e volevo parlare dei coloni
0: . Senta, io posso consigliarle una cosa, Paolo da Roma, vada in un posto, lei è di Roma, no? Roma città?
4: No, sono di Udine.
0: Come di Udine? Che cazzo fai? Sei come di Udine? Sei di Roma?
4: Ma che non senti, accetti,
0: sì, abiti a Roma, no? Abiti a Roma?
4: Certo, abito.
0: Lei conosce un posto che si chiama Il Ghetto, che sta vicino via Arezzo?
4: Io di non passare a dire questo. Andava a comprare da ragazzetto, gli andava a comprare roba, da vestire e
0: roba,
4: le scarpe.
0: Ecco, La roba andava a comprare. E dove andava a comprare?
4: La roba nel centro vestiario.
0: Sì, ma la roba vera, dove andava a comprare la roba?
4: A roba vera a domicilio.
0: Lo vedi che ci ho preso? Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
4: Ma che cazzo vuol dire? Perché allora l'arti tutti santi, ma non rompere i coglioni, no?
0: Dunque ti sei fatto di roba.
1: Sicuro.
0: Ma l'hai detto tu, quella roba vera a domicilio, te la facevi arrivare a domicilio la roba?
4: Io ce l'ho 76 anni, e di che te facevi?
0: E di che te facevi 30 anni fa? E gli effetti rimangono ogni tanto.
4: Ma a parte che dopo tanti anni passa
0: è tutto in prescrizione,
4: magari...
0: non ti preoccupare, è tutto in prescrizione.
4: No,
0: nessuno...
4: no, prescrizione, passano gli effetti, rincoglionito.
0: Il cervello, non lo so se il cervello rimane un po' colpito in qualche modo. Ma che te facevi? Conosci Ercerasa, per esempio? Ercerasa è uno che si riforniva dalla famiglia Minnocci. Ercerasa.
4: No, io zona... Tufello,
0: ma di che ti facevi? Eroina, cocaina, che te facevi?
4: Sniffavi? No, l'hashish.
0: Vabbè, completamente. Musica, fermi.
1: Bellissimo, grazie.
2: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Meloni contro Trump, rischioso l'accordo sul gasolio russo, replica di Mosca, lite in aula con il Movimento 5 Stelle PD, Starlink depotenziato, Zelensky, i raid di Putin seminano morte. Il Papa si è alzato ed è di buon umore, messa al gemelli dopo l'intervento. Presi due minorenni della mini car, ci volevamo divertire. Champions, altra notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorite dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, dice Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD, ira di Mosca, non sono fatti suoi. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, AVS Movimento 5 Stelle.
10: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
11: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
10: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte Ucraina, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
11: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
10: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
11: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
10: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Cinque risoluzioni distinte sull'Ucraina, ma questa volta le opposizioni compiono, nelle parole della segretaria Dem Schlein, un passo in avanti verso l'unità. I deputati di PD, 5 Stelle, AVS si astengono infatti sulle rispettive risoluzioni, la prima volta che accade in 4 anni. In passato erano stati solo voti contrari. Opposizioni unite anche nell'attacco al governo, un fallimento su tutta la linea, dice Schlein.
13: Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla.
12: Stiletto anche di Renzi, Italia Viva, Meloni è come l'avvocato di Proietti, i problemi sono sempre colpa dell'Europa.
14: Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia, Proietti, Meloni dà la colpa agli altri.
12: Mentre per Conte 5 Stelle, Meloni si presenterà al Consiglio europeo con l'ennesima letterina.
15: Forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e firmato Italia all'Italia per scuola e sanità.
12: Il riarmo è la cifra di questo governo, incalza AVS, e tutte le opposizioni votano contro le mozioni del centrodestra, mentre Calenda, Azione, si astiene. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, dicendo di sentirsi tradito. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi da raid di Mosca. In serata la connessione alla rete Starlink di SpaceX è migliorata, dichiara il Ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo in movimento. Risponde Elon Musk: i sistemi Star Shield, la versione militare di Starlink, sono di proprietà e sotto sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e in ultima istanza dal presidente. Wall Street chiude negativa dopo i dati sull'inflazione, il Dow Jones lascia lo 0,09%, il Nasdaq cede l'1,88%, lo Standard & Poor's perde l'1,10%. Primo giorno dopo l'operazione per asportare il tumore maligno al polmone per il Papa al Gemelli, Leone ha anche celebrato una messa in una stanza appositamente allestita al 10° piano dell'ospedale.
16: Il decorso post-operatorio per Papa Leone procede bene. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, la prima al Gemelli, dopo l'intervento per asportare un adenocarcinoma polmonare, questa mattina hanno fatto sapere i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ha iniziato a camminare in stanza, a seguire una fisioterapia respiratoria e si sta già alimentando regolarmente. I valori poi sono nella norma per l'intervento affrontato. Il Papa sta bene, ha aggiunto il portavoce Matteo Bruni, e l'umore è buono. Resta la previsione di una settimana di degenza per lui e l'intenzione di compiere il viaggio in Sud America. È in buona forma e buone mani, ha confermato in un'intervista anche il fratello Luis.
17: He's in good shape, in good hands.
16: Lo hanno preso in tempo, ha detto, così potrà guarire e continuare il suo ministero. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto i due ragazzi minorenni della minicar individuati e arrestati per avere investito persone nel quartiere Monteverde di Roma.
18: La noia da scalciare, come i malcapitati che a piedi, in bici o su un monopattino incrociavano con la loro minicar nera. Zonzo per le strade di Monteverde. Lo faceva per divertirci, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati dopo che abbiamo saputo di quell'attore ferito, hanno confessato. 17 anni il guidatore del veicolo, figlio di un carabiniere, 16 anni il passeggero. Il 4 ottobre, il giorno di uno dei raid, era il suo compleanno. Nomi già noti agli archivi di polizia dopo una denuncia per un furto commesso insieme. Almeno 6 le loro vittime. L'attore Davide Jacopini era sul monopattino, lo hanno sbattuto contro un'auto in sosta, sottoposto a 2 interventi chirurgici e ancora in terapia intensiva. Per questa aggressione i due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. Denunciati, la loro posizione è al vaglio del Tribunale dei minorenni. Decisive per risalire ai due ragazzi le immagini registrate da una telecamera, immagini che ingrandite hanno svelato particolari della minicar. Adesivi sul cofano, LED sul paraurti anteriore e una luce rossa sulla targa. I movimenti erano stati memorizzati da un'app installata sul cellulare di uno dei due. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Champions amarissima per le italiane.
19: 4 partite, 4 sconfitte, il bilancio da incubo delle italiane in questo secondo turno di Champions, e anche quella di ieri è stata la notte delle beffe. Pensate a quello che è successo all'Olimpico di Roma, giallorossi in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid all'82esimo grazie al gol di De Ron, pareggiato al 25esimo del primo tempo da Mbappé, e soprattutto grazie alla doppietta di Malen, 50esimo al 57esimo, i minuti delle reti dell'olandese. Roma in controllo malgrado gli infortuni che avevano costretto Gasperini a sostituire prima Coné e poi Dybala, ma ecco, si scatena a quel punto il Real Madrid con le sue riserve di lusso: all'83esimo Espia, all'85esimo Hendrik, al 90esimo l'ex di turno Rudiger, siglano l'incredibile rimonta del 4-3 dei Blancos di Mourinho. Prima il Como era stato sconfitto per 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord, Lariani in gol con Diao a inizio della partita al 18esimo, poi le reti di Zekiel, Moussa e l'autorete di Sanchez per gli olandesi, inutile il gol di Duvikas nel finale. Oggi a risollevare ranking e morale della spedizione europea italiana ci provano in Conference League l'Atalanta contro i ciprioti del Paphos, in Europa League soprattutto il Milan e la Juventus, rossoneri in trasferta a Salisburgo, bianconeri che fanno visita al Celta Vigo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Paolo Corleoni. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: La Zanzara.
1: Allora, scortato da una serie, forse perché ha paura per la sua sicurezza, scortato da una truppa di radicali, abbiamo qui il presidente di Più Europa, il presidente dei radicali italiani, adesso non so bene i ruoli ma me ne fotto, quello che è il nemico storico dei tassisti, diciamo, mondiali, anzi italiani al momento, Matteo Alisei, buonasera.
2: Buonasera a tutti, sono italiani perché dalle altre parti non è così, sono quelli italiani che sono...
1: Che sono?
2: Più problematici degli
1: no,
2: altri.
1: No, sono problematici. Tu dici che sono degli evasori, peggio hai detto. Tu,
2: certo
1: tu hai detto di fronte qua, di fronte a dei tassisti che sono degli evasori fiscali. E questa sera devi avere il coraggio. E questa sera devi avere il coraggio. Sì,
2: guarda,
1: sì, che c'hai?
2: Eccole qua, guarda qua. Queste sono le dichiarazioni dei redditi dei tassisti.
1: Dunque tu dichiari ufficialmente per l'ennesima volta che i tassisti italiani sono degli evasori fiscali.
2: Io e Giorgetti.
1: Perché no, lo non lo dichiara il Giorgetti dell'economia non, no, Giorgetti della non l'ha mai detto. Questo
2: lo dici
1: tu.
2: Dichiara il Ministero dell'Economia e della Finanza che guadagnano lordi poco meno di 1500 euro al mese in media.
1: Sì, ma lascia per questo è la dichiarazione.
2: No, no.
1: Tu dici che sono degli evasori, l'hai detto più volte.
2: Scusami.
1: Conclamati.
2: O sono degli evasori o devono percepire il reddito di cittadinanza. Una delle due, ragazzi.
1: Allora,
2: e non li vedo deperiti.
1: Allora, di fronte a te ci sono
2: dottori,
1: tre signori.
2: Non vi vedo così deperiti.
1: Ci sono tre signori. Uno si chiama Guido Grassi. Buonasera, buonasera. Buona. Che è rappresentante anche FISAL CISL, tassista, naturalmente, immagino, tassista in Milano.
3: Adesso scoppia l'inferno.
1: Mattia Ferrarese, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a
1: tassista
4: tutti.
1: Anche lei, tassista anche lei. E ovviamente altro tassista, Davide Poerio. Davide Poerio, avvicinate al microfono, sennò,
3: mamma mia, è un uno contro
1: incanto.
3: Tutti.
1: No, ma è un uno contro tutti, una specie di gangbang in teoria. Però posso dire una cosa: allora, questa cosa è gravissima. Cioè, ma gli vuoi dire qualcosa? Cioè, ma come si fa a dire che sono degli evasori fiscali? Vai, chiunque voglia parlare.
4: Ma sì, ma a me fa sempre piacere. Adesso è ripartita la stagionallisi, no? Lui da aprile a settembre tiene aperto l'ombrellone, ce l'ha con gli stabilimenti balneari. Poi quando inizia a piovere, chiudono quelli, non ha più niente da dire, allora se la prende con i tassisti. È fantastico.
3: Di corporazione,
4: no, ma è sempre
3: bravo,
4: fantastico.
3: Bravo,
4: ed
3: bravo.
4: È altrettanto fantastico come vada a ritrovare i dati, dati che, secondo il ministero, no, ci danno
2: secondo
4: queste cifre. Certo,
2: non
4: che non parlano del
2: ministero.
4: Dichiarato, ma parlano di quanto resta in tasca alle famiglie.
2: Del tuo
4: non
2: governo.
4: Parlano del guadagno, ovviamente, ma di quello che resta in tasca alle famiglie, giustamente, a fine anno, che è una cosa ben diversa, caro
2: Alice.
4: Perché costa una macchina? Perché
2: euro
4: costa il carburante? Perché costa la gestione? Perché costa la manutenzione? Perché costa il meccanico? E un padre di famiglia, se a fine anno si tiene attaccata a quella cifra lì, non è quello che incassa durante tutto l'anno, caro Alice. Poi bisognerebbe aver fatto almeno un pochino di aula, forse, di consigli, di istituzioni, di Parlamento, di Europarlamento, ovviamente avendo un'età adeguata, per carità. Però per capire che quelli sono dati differenti.
1: Però okay. Scusami Mattia,
2: no, no,
1: questa
2: no,
1: è la
2: no,
1: grande posso differenza. Dire, sì, d'accordo, tu contesti questi dati. Dunque, di fronte a un'affermazione così grave in cui lui dice i tassisti sono fondamentalmente degli evasori, tu respingi questa accusa?
4: Assolutamente.
1: Ma ci sarà pure qualcuno,
4: è una vergogna.
1: Qualche migliaia di persone della tua categoria.
4: Ma
1: che,
4: diverse
1: che
4: volte
1: che
4: tantissimi colleghi si sono messi in disposizione, anche qua, pochi mesi fa, hanno detto: "Ah, caro Alice, ti facciamo vedere la dichiarazione".
1: Ma guarda, e tu, non ce ne sono. Che sono evasori.
2: Certo. Sai qual è per
1: ma
2: me la vergogna?
1: Scusa, ma non sono evasori qualche volta o evasori o elusori per necessità, perché magari hanno bisogno.
2: Ma questi guadagnano decine e decine, decine di migliaia di euro,
1: cioè, sono ricchi,
2: all'anno.
1: Sono ricchi.
2: Ma certo, noi qua
4: parliamo invece dell'illusione delle grandi multinazionali. Parliamo di quello.
2: Parliamo di due cose. La prima, tu oggi sei in un pieno conflitto di interessi perché sei un tassista, ma sei anche un eletto di Fratelli d'Italia. Sei il responsabile del Dipartimento
4: qual è il problema?
2: Di Fratelli d'Italia.
4: Qual è il problema?
2: Fratelli
1: non può
2: d'Italia.
1: Fare politica
2: cioè,
1: uno,
2: no,
1: non ho capito.
2: Dico solo che per me io non metterei.
4: Se io non ho preso un euro, non ho preso un euro dai tassisti, a differenza di altri. Di Alde che invece fa lobbismo in Europa e prende soldi da Uber.
2: Di Fratelli d'Italia,
4: caro Alice, in Europa voi prendete i fondi da Uber, fate lobbismo con Uber.
2: Come responsabile
4: giusto?
2: Dei trasporti a Milano,
4: giusto,
2: un tassista.
4: Me l'hai già confermato
2: normale?
4: Durante altre
2: prima
4: trasmissioni.
2: Cosa,
4: voi in Europa prendete
2: seconda,
4: i fondi da Uber.
2: Aspetta,
4: giusto?
2: Seconda
4: l'hai
2: cosa,
4: già detto e l'hai anche
2: mese,
4: rivendicato
2: aspetta,
4: con orgoglio, caro Alice.
2: Aspetta la mia domanda.
4: Questa è la grossa differenza.
2: Allora, la media è che tu guadagni lordo 1500 euro al mese tolte le varie spese, quindi netto ti arriveranno in tasca 1000 euro al mese. Ora tu dimmi,
4: qua, qua parliamo di lordo, parliamo di lordo, è quella la differenza.
2: Lordo 1500, togli il lordo,
4: no,
2: diventeranno 1000, 1200. Dimmi che i tassisti in media guadagnano 1200 euro netti al mese.
4: Questo
2: me lo
4: è quello
2: devi dire.
4: Che resta in tasca,
2: resta
4: caro
2: in tasca.
4: Alice.
2: Dimmi,
4: sì,
2: tu guardami negli occhi
4: la
2: e dimmi che un tassista,
4: lordo è questa,
2: che
4: è
2: un tassista
4: già
2: netto,
4: al netto
2: in tasca
4: di tutte le spese, del meccanico, del radiotaxi, delle gomme, me della manutenzione, di tutto il resto. Questa è a differenza di quanto cerchi di proporre, di continuare a propinare. Sono anni che ci provi, sono tre anni che ci provi, sono tre anni che continuiamo a smontare ogni tua tesi.
1: Tu mi devi dire sì o no, perché non lo querelate? Per diffamazione, perché vi dice che siete degli evasori.
4: Uno che lui chiaramente getta nel mucchio e non se la prende con nessuno.
2: Mi ha risposto, tu
4: sei andato davanti,
2: No,
4: assolutamente, ma te l'ho già detto in un altro canale, in un'altra trasmissione.
2: Perché se la media è quella, se tu guadagni 2000,
4: e quindi dato che secondo te c'è un tassista, due tassisti, 10 tassisti che sono una percentuale sul totale che evadono, allora tutti i tassisti sono evasori. Stai dicendo che tutti i tassisti sono evasori? Stai dicendo che tutti i tassisti sono evasori? Stai dicendo che tutti i tassisti sono evasori? Ti ho fatto una domanda, rispondi nel merito. Tutti i tassisti sono evasori secondo te?
1: Tu l'hai
4: detto, però ti devi decidere.
2: La media dei tassisti evidentemente non dichiara tutto.
4: Non c'è la media, non è che puoi fare la media tra un evasore e un evasore. C'è l'evasore e quello che non evade, che è regolare, paga le sue tasse. Tu te la stai prendendo con un'intera categoria di lavoratori. Te la stai prendendo con un'intera categoria di lavoratori.
2: Perché voi non dite ai vostri amici.
4: Rispondi alla mia domanda. Secondo te sono tutti evasori i tassisti?
2: Ti dico che la media
4: sono tutti evasori i tassisti.
2: La media,
4: abbiamo chiarito, credo, caro Cruciani.
1: Aspetta, fermo. Io mi rifiuto.
2: Tu prendi 1000 euro o no al mese?
4: Ma no, io te l'ho già detto in un'altra trasmissione.
2: Vuol dire
4: quindi,
2: che c'è
4: sinceramente
2: qualche collega.
1: Allora, fermo, scusa,
2: se
1: però tu adesso.
4: Quindi lui ne pagherà le conseguenze,
2: ecco,
4: controllando dallo Stato e dal fisco.
2: Per ognuno, per ogni bravo eletto di Fratelli d'Italia che fa il tassista e guadagna un po' di più, c'è anche un tassista a Milano che invece guadagna dichiara molto meno, pur guadagnando, pur dicendo.
4: Beh, può anche guadagnare meno, magari è stato male, è rimasto a casa un mese e mezzo perché ha subito l'intervento.
2: I tassisti sono tutti
4: male. No, non stiamo dicendo questo, ci sono delle fattispecie da analizzare.
1: Fermo un attimo, dunque, secondo te la stragrande maggioranza, che definiamo questa cosa, la stragrande maggioranza dei tassisti sono evasori?
2: Io vi sto dicendo che
4: no,
2: la media,
4: però
1: prima i tassisti sono evasori.
2: Io vi sto dicendo che i tassisti in media in questo paese dicono e dichiarano
1: e i tassisti
2: di
1: sono
2: guadagnare
1: evasori.
2: Netti 1000 euro e spicci al mese, ed è una cosa che non esiste.
4: Vabbè, una volta che hai letto un dato, io ti ho fatto una domanda,
2: l'hai ripetuta,
4: il buon Cruciani, rispondi, no?
1: Buona parte quanto?
4: Rispondi.
1: Che categoria?
2: Se la media è 1000 euro, io credo che ci saranno questi tassisti onesti, questi tre signori tassisti onesti che dichiarano 2000 euro al mese.
1: Sei un paraculo, perché
2: 2000 euro
1: stai facendo ironia.
2: 2000 euro al mese, allora, no, loro guadagneranno allora, 2500 euro al mese. Vuol dire che ci sono altri tre tassisti qua fuori invece che ci aspetteranno sotto, aspetteranno qualcuno, neanche riusciamo a trovarli i taxi, che invece dichiarano molto molto meno, perché se la media è 1200, se loro guadagnano 2001 guadagnano 500.
1: Te l'ha spiegato prima che cosa insiste sulle dichiarazioni dei redditi. Musica. Allora, altra cosa folle, poi puoi dire quello che vuoi. Volevi dire qualcosa? Dimmi, vai al microfono però.
0: E quei dati sono impossibili. Ci sono 5.000 euro di Inter.
2: Hai ragione.
0: 1.500 di commercialista. La macchina 800 euro al mese alla rata. 500 euro di benzina al mese. L'assicurazione sono 2.500 euro. Solo di spese arrivi a quella cifra lì. Quindi quei dati sono tecnicamente impossibili. Il commercialista non te lo fa neanche dichiarare quella cifra lì.
2: Dito al governo di Ferrarese.
0: È impossibile.
2: Questo signore che
4: è singolare. Ferrarese con la E.
1: Un altro tema è questo. Tu hai dichiarato recentemente che, come tutte le categorie, cercano degli sconti. Categorie che stanno sulla strada e dunque utilizzano il gasolio, la benzina, certo, eccetera eccetera, che loro non dovrebbero avere degli sconti sui carburanti.
2: Io sto dicendo che secondo me non dobbiamo dargli ulteriori sconti, perché
1: cioè
2: già
1: tu stai dicendo
2: degli,
1: che i tassisti non meritano gli sconti.
2: Se io penso delle categorie che oggi sono in difficoltà e che vanno aiutate, non sono di certo i tassisti. Lo sai perché l'altro giorno sono stato a Roma davanti alla cooperativa taxi 3570 IT Taxi, buona a una parte. Vabbè, il tassista di Milano usa anche il IT Taxi come sistema, come app. Questa è la loro villa da 2 milioni e mezzo di euro con tanto di piscina e della cooperativa del tassista.
1: Vabbè, che la cooperativa dei tassisti non può avere una villa come sede.
2: No, sto dicendo che se hai una villa da 12.000 metri quadri con tanto di piscina, beh, quantomeno non mi chiedi gli sconti sul carburante.
1: Adesso, fra poco,
2: se volete gli sconti sul carburante, iniziate a pagare le tasse.
1: Vai, allora, un attimo, poi ti lascio
5: un
1: tempo per rispondere.
5: Voglio un dettaglio in più, ti do un dettaglio in più.
1: Ecco, l'altro nemico dei tassisti.
5: No, nemico tutt'altro, la famosa villa di cui parla Elisi era la villa di Roger Moore a Roma.
2: Moore.
5: Io sono stato in quella villa di Roger Moore.
1: Ma non ci vedo nulla di male. Che cazzo volete?
5: Ma non ci vedo
2: neanche
5: nulla
2: io,
5: di male.
2: Basta che non vengono a romperci le scatole per avere ancora più sconti.
1: Vabbè, fermi là,
2: fermi.
1: Allora, siamo invasi di telefonate, ovviamente di tassisti o di persone pro taxi, ma anche di persone contro i taxi. Ragazzi, io posso dirvi la verità: siccome c'è una grande discussione ogni tanto sul fatto che ti chiedono, una vecchia discussione sul POS, io sono abituato a prendere il taxi praticamente ovunque, lo prendo poco, non tantissimo perché giro con lo scooter, però ogni tanto mi capita Roma, Milano, altri posti, ti giuro, oppure gli NCC, perché me li pagano, mica perché lo pago io, cioè perché me li pagano quando è previsto, cioè non è che, ma comunque tutte le volte che io da anni ho preso il taxi, su, che ne so, ho fatto 100 corse che ho fatto, 100, non è che perché mi guardano in faccia, può essere, ma non credo, cioè poi io sono favorevole al contante, per cui sai, non è che hanno incontrato uno come Alice, io sono favorevolissimo al contante, non c'è stato una volta in cui non ho pagato col bancomat, non c'è stata una volta, una, o per, come vuole pagare, bancomat, manco me lo chiedono, mi danno direttamente il coso, direttamente il POS, direttamente.
2: Sai cosa fanno, cioè, Giuseppe, molti di quei conti, anche se ti fanno pagare col POS, molti sono che in realtà fanno? Conti non collegati direttamente alla loro attività, ma collegati a un conto all'estero,
1: cioè, e sono così dei truffatori.
2: Comunque non ci pagano le tasse.
4: Abbiamo le prove di questi stupidati. Abbiamo le prove, Alice.
5: Ho una testimonianza, chiamiamolo.
2: Che uscirà presto, che raccontano di come alcuni colleghi della categoria fanno questo giochino qua.
4: Ci sono le prove,
1: ma questa è evasione fiscale, evasione pura,
2: evasione creativa. Ma i tassisti sono.
1: Allora, parola a Grassi. Secondo lei, Alice, che cos'è Alice? Definisca Alice, secondo lei. Lei fa il sindacalista, è un tassista a Milano, immagino da tanti anni, perché alla sua età, adesso non voglio.
5: Definisci Alice.
6: In una precedente trasmissione lo definì un guitto d'avan spettacolo, adesso aggiungo che è un emerito pagliaccio.
1: Addirittura?
6: Sì, perché le cose che ha detto denotano che la sua carriera politica ristagna, evidentemente, lui non trova di meglio che replicare gli soliti argomenti stanti, triti e ritriti, che, come diceva il collega qua a fianco, sono stati ripetutamente smontati. Aggiungo che il pagliaccio ha fatto una gaffe nei giorni scorsi, andando alla sede del 3570 IT Taxi, che a Milano fa riferimento al radio taxi 6969, perché la struttura in questione è associata da 4 anni a Uber, e quindi Uber che ha dato i soldi al gruppo Alde, che è riconducibile ai gruppi parlamentari, allora il teorema è questo: come mai è andato a rinfacciargli la villa con piscina a coloro che tutto sommato sono amici suoi? È forse invidioso che lei non recepisce più emolumenti da Uber?
2: Quindi li ho ricevuti, vuole essere corretto?
6: Abbiamo
2: ricevuto
6: Aldi, non siamo noi, Aldi, sono tutti, lei è responsabile, non ci urlare nel mare, noi non riceviamo avete ricevuto i fondi neanche da Uber, questo dimostra il fatto che tu le chi cura Uber da anni, che fai la campagna contro i taxi a favore di Uber,
2: che non ha neanche argomenti. Questo sai invece che cos'è?
6: No, ma io andrei avanti.
2: 500.000, queste sono le 500.000 chiamate evase di cittadini che qua a Milano, 500.000 chiamate al mese di cittadini che a Milano cercano un taxi e non lo trovano, dati dell'antitrust.
1: Cioè, dunque, questo che significa?
2: Che significa? Pochi tassisti.
1: Cioè, quanti taxi più ci vorrebbero, per esempio, a Milano?
2: Ma molti di più. Guardi, allora, in Lombardia abbiamo 6.000 taxi e 2.500
1: sono loro che lo impediscono.
2: Aspetta, 10 milioni di abitanti in Lombardia.
1: Dai, basta con
2: 6.000 taxi. Parliamo di dati, parliamo del numero di tutte le capitali europee.
1: Tu stai dicendo che loro, questi tre qua, impediscono ai milanesi di spostarsi in maniera tranquilla, in maniera serena, per mantenere i loro posti di lavoro.
2: Questa categoria fa pressioni sulla politica, i tassisti fanno pressioni sulla politica, qualcuno fa addirittura parte di Fratelli d'Italia, dei partiti di governo,
1: per impedire ai milanesi di stare meglio, stai dicendo,
2: fanno pressione per tutelare il proprio privilegio ai danni del cittadino che non trova i taxi, che paga tantissimo e che tornano a casa distrutti.
1: Tu stai dicendo una cosa, tu stai dicendo che questi tre signori qui per per conservare i loro privilegi, cioè i loro lauti stipendi, dici te, le loro laute prebende che vengono dall'attività di taxi in cui uno si spezza la schiena dalla mattina alla sera, perché ah no,
2: ci sono lavori credo più faticosi nella vita, no?
4: Sicuramente non quello che fa, che no, sei credo, no?
2: Anche tu che fai il politico, infatti.
4: E io faccio sia il politico che il tassista, caro
2: mio. Tutto, hai mischiato tutta
1: loro
2: la commissione,
1: però la vita degli italiani,
4: un lavoro. Io dico che in strada tutti i giorni faticoso a spezzarmi la schiena.
2: Il presidente di Più Europa e dei Radicali, Matteo Alis, si afferma, virgola, così come dice anche l'antitrust, che ci sono troppi pochi tassisti nelle principali città italiane e ci sono 500.000 chiamate nevrate di persone.
1: Loro rovinano la vita degli italiani.
2: 500.000 residenti, 500.000 milanesi,
4: non è vero,
2: che ogni mese vogliono un taxi e non lo
1: trovano. La vita degli italiani.
2: Ci sono centinaia di migliaia di cittadini turisti che gli viene rovinata la giornata perché non possono andare dove vogliono andare, perché non trovano un taxi, perché non c'è, perché sono
1: chiesti
2: una cosa,
1: doppio dei taxi. Musica che non si capisce. Musica,
6: parla solo lui.
1: Musica, no, anche parla solo lui, non è vero, non parla solo lui. Avete parlato tutti, fermo. Giancarlo da Milano, aspetta, Giancarlo da Milano, ragazzi, non è che ci abbiamo tre ore. Ah, Giancarlo che è un tassista, molto incazzato. Dico, che cosa vuoi dire?
7: Sì,
1: che vuoi dire ad Alice? Dici veloci, dai, dimmi.
7: Allora, prima di tutto vorrei smontare questo pistolotto qua. Uno, il 90% delle transazioni, anche di più, sono tutte elettroniche, tra Pox, Globix,
1: no, lui
7: eccetera.
1: Dice che una parte addirittura vanno a finire in conti all'estero.
7: Cagate, questo dice le cagate, questo è un parassita.
1: Che vuol dire? Un parassita di che cosa? Che vuol dire parassita?
7: È un parassita, ma si cerca un lavoro, si cerca di lavorare seriamente. Allora,
1: cioè tu stai dicendo uno che fa, che si batte su questa cosa qua, fa il tassista.
2: Signore, come si chiama questo
1: piedi, si chiama Giancarlo.
2: Giancarlo, posso fare il tassista da domani? Mi permette di fare il tassista?
1: Tu vorresti fare?
2: Aumentiamo di 5.000 licenze nelle principali italiane.
7: Posso fare il tassista? Devi lavorare, fare il tassista. Non devi parlare, devi lavorare. Cucù.
2: Posso fare il tassista? Mi permette di farlo? Aumentiamo
7: un po'
2: le licenze.
7: Ma le cose che le fai, puoi fare anche il dottore se studi,
2: Cioè, posso allora, fare il tassista?
7: Grazie, devi lavorare.
1: Grazie, Alex. Allora, la tesi che vorrei che qualcuno di voi confutasse velocissimamente, poi chiudiamo. La tesi sua è che fondamentalmente chiunque da domani mattina, con un piccolissimo esame, magari anche di
2: l'esame che fanno loro.
1: Sì, ma
2: con
1: chiunque potrebbe diventare tassista.
2: Con l'esame che fanno loro. C'è un esame.
4: Non c'è uno, ce ne sono due.
2: Due, uno per tassi e uno per NCC.
4: No, ci sono due esami.
1: È lo stesso.
4: Stai parlando di cose che neanche conosci. Il nulla,
2: non lo conosco perché non
4: ci sono due esami.
2: Io spero un giorno di poter conoscere l'esame di abilitazione per i tassisti, no, perché io sto studiando per fare
4: andiamo
2: tassista.
4: A farlo.
2: Non lo possiamo fare, sai perché?
4: Perché
2: l'ultimo aumento delle licenze
4: qua
2: a Milano, l'ultimo aumento delle licenze prima delle ultime 500 di ora era del 2003, ma vi rendete conto?
1: Rispondi
4: che era del 2003. Parte che non è del 2003.
1: Dai, dimmi.
4: Che c'era la Bersani.
1: Vai.
0: Cosa c'entra la patente con le licenze? La patente la puoi fare quando vuoi.
2: Il signor Cruciani dice: chi è che può fare il tassista? Per me può entrare in questa professione, così come accade in tantissimi altri paesi.
1: Chiunque.
2: Non chiunque. Io farò un esame di abilitazione almeno difficile quanto quello che fanno oggi i tassisti NCC.
1: Ascolta.
2: E apriamo, non a Uber, apriamo a Bolt che è estone, che è europea.
1: Elisei.
2: Perché no? Qua a Milano ho iniziato a lavorare. Cabify, tante piattaforme diverse,
1: vabbè,
2: anche europee. Meglio di Uber che è fuori Europa.
1: Vabbè, ok, ferma. Rispondi tu.
2: La facciamo lavorare o no? Che è europea.
4: Facciamo un'applicazione.
0: Riesci a fare il silenzio un minuto?
4: Io ho una controproposta.
1: Beh, aspetta, dai, dimmi.
0: Tutti possono fare tassisti. Io ho 20 anni, lavoravo all'AMSA, ok? Mi sono comprato la licenza, ho fatto un mutuo.
2: Bravo.
0: Che ho ancora due rate dopo 20 anni.
2: Da chi l'hai comprata la licenza?
0: Da un altro tassista. Ma tu puoi farlo quando vuoi.
2: Ma puoi così?
4: È normato, è regolamentato.
0: Se tu vai alla
4: legislazione,
0: delle licenze che ci sono.
4: C'è una legge che lo definisce.
0: La puoi comprare quando vuoi.
2: Ma non dovrebbe essere così.
1: Ragazzi, musica. Adesso vi devo lasciare. Marco da Verona. Diglielo però.
8: Sì,
1: Marco,
8: ciao. Allora, chiamavo per questo, porto una testimonianza di amici, di famiglie che praticamente nel corso degli anni, ultimamente qualche mese fa, hanno comprato una bivilla all'asta, 220.000 euro, cosa che sapete che
1: sarebbero tassi.
8: Bisogna pagare in cash.
1: Cioè tu
8: mi stai dicendo
1: che ci sono dei tassisti
8: nel corso
1: che
8: degli anni,
1: nel che
8: corso
1: avranno
8: degli
1: messo
8: anni,
1: dei soldi da parte, avranno ricevuto l'eredità della nonna, che cazzo vuol dire?
8: Che cazzo posso dirci eredità, ci sta benissimo il giro di affari che ha.
1: Il giro di affari
8: categoria,
1: dove?
8: Questa... nella categoria dei tassisti, ha un giro di affari molto, molto, molto grande. E non è il signor in studio.
1: Come giusto? Che giusto? Che è ma giusto
2: non
1: che
2: è il giro di affari molto più grande di quello che viene dichiarato, è ovvio. Ma è scontato, ma è chiaro.
9: Tu cioè, sei andato dal 25-70, non sei andato dai tassisti.
2: Scusate, signori,
9: sai chi sono
2: signori,
9: signori?
2: Ma se no
9: sono
2: non farete i tassisti. Se fate i tassisti è perché guadagnate bene. O fareste un altro lavoro. Non prendete 1000 euro al mese, guadagnate molto
9: di più. Chiama Uber e fatelo regalare. Sono anni che gli letti il culo a Uber. Fatti regalare anche te la villa. Qualcuno evidentemente c'è riuscito.
1: Davide da Bari. Dimmi Davide, dimmi Davide. Dimmi Davide.
5: Che cacciara tutto.
1: Dimmi Davide. Davide, dimmi.
6: Parlato il fenomeno.
1: Davide, dimmi.
8: Sì, allora, questi tassisti del cazzo sono il 90%, tutti evasori
1: è arrivato il fenomeno lui.
2: Le percentuali qua.
1: Questi sono i cittadini stufi, ragazzi.
8: Dichiarano un cazzo, 1.500 al mese, guadagnano 6-7 mila euro puliti. Io li conosco.
1: Ma che fai, consulente Valis, lei?
2: Questa è la gente. Questa è la gente che è stufa. Questi sono i cittadini stufi. Perché i tassisti? Molte persone li odiano.
1: Calma, fallo parlare. Dimmi.
2: Per questo motivo.
1: Molte persone li odiano.
2: Molti cittadini hanno antipatia.
1: Molte persone li odiano.
2: Perché i tassisti li odiano?
1: Dimmi, Davide, dimmi. Che c'è?
8: Che cazzo? È una lobby, perché se tu oggi vuoi diventare tassista, la licenza, le nuove licenze sono bloccate da 30 anni perché la devi comprare.
1: Non lo so, la situazione di Bari non la conosco. Paolo da Siracusa, sentiamo.
9: Appena uscite 500 licenze, cosa stai dicendo?
1: Paolo, 500, calma. Allora, Paolo da Siracusa, dimmi.
10: Allora, la cosa bella, bisogna riconoscere che hanno un grandissimo coraggio, perché venire qua davanti a tutti, a parte che abbiamo trasformato questa cosa nel sindacato dei tassisti, quindi la difesa.
1: Vabbè, allora
10: tassisti.
1: Dimmi Paolo, dimmi dai.
10: Allora, questi qui vengono qua a dire che guadagnano 1000 euro al mese? Puliti.
9: Ma nessuno l'ha mai detto.
11: Questo lo sta dicendo
2: sono i dati.
1: Fatelo parlare.
6: Sono come le tre carte. Tu stai facendo il gioco delle tre carte.
1: Aspetta, fatelo parlare, dimmi Paolo.
10: Ci sarà anche chi ne guadagna 5.000, 6.000, 8.000. Ma ce ne deve essere qualcuno che è in rimessa per fare una media di 1000 euro al mese. Non è possibile.
1: Dunque, ha ragione Alice, secondo te?
10: Ma a parte il fatto che ora questi sono i tassisti, ma voglio parlare dei bar.
1: Va bene, Claudio da Roma, Claudio da Roma, dai, ultima, Claudio, dimmi. Dimmi. Claudio,
12: dimmi. Io ho 73 anni, sono uno dei più vecchi tassisti di Roma.
1: Che dice Alice? Che vuoi dire?
12: Quello che sto sentendo è vergognoso. Loro sanno perfettamente che il caso dei tassisti è nato esclusivamente con i noleggi di fuori Roma.
1: Ad Alice, che cosa vuoi dire? Lascia perdere l'origine. Ad Alice, hai qualcosa da dire ad Alice o no?
12: Cosa devi dire? Alice, che cosa sta dicendo? Io non l'ho seguito.
2: Ma lei è un vecchio tassista, perché non permette a 5 giovani che hanno voglia di lavorare in questo paese onestamente, di fare il tassista? Perché non lo fa, signor anziano tassista?
12: Perfettamente, che c'è il doppio turno.
1: Vabbè. Ciao Claudio, ciao ragazzi, riprendiamo. Tanto quando doppio volete turno, riprendiamo. Ciao, doppio turno. Faccio io il doppio turno. Io faccio il triplo turno. Allora ragazzi, ci abbiamo verso la conclusione drammatica, anzi la conclusione di questa drammatica trasmissione. Ancora...
5: Ma sai che è la più bella notizia da quando è cominciata la puntata?
1: Intanto ti faccio
5: oggi
1: sentire un signore che si chiama King Lucertola. Signore, te lo faccio risentire, King Lucertola, poi ti spiego perché, più avanti ti spiego perché.
5: Perché ti sei innamorato?
1: Che ti devo dire, King Lucertola, senti.
13: Adesso sentiamo qua, dobbiamo capire che è fottutissimo sto maledettissimo King.
14: No, questi ricchi di merda non mi hanno fatto entrare qui. Pagherete caro, pagherete tutto. Vi toglieremo tutti gli immobili, tutti i fancabessi barboni, i vostri immobili di merda, che tanto guarda che cazzo di palazzo, ci sono tre persone, ce ne stanno 3.000 qua dentro. Ridistribuzione della ricchezza.
1: Il King Lucertola sotto la sede del Sole 24 Ore, uno che viene e frequenta il bosco di Rogoredo. Ma la mia sinistra, munito di un ordine di carcerazione, incredibilmente in mano a un ordine di carcerazione, caro David. Cioè,
11: bello.
1: Ha ricevuto un ordine di carcerazione da parte della stazione di carabinieri Emilia Romagna, stazione di Cervia. Verbale relata di notifica. Senti che formalità. Fabri Davide, nato a Forlì. Fo, il 19/11/1966, residente a Cervia, fra poco dunque fa 60 anni. Residente a Cervia, posso dirlo?
11: Certo,
1: posso dire tutto?
11: Dire
1: residente
11: telefono, tutto
1: residente a Cervia, in via Trasimeno numero 38, interno 1, cellulare, eccetera, eccetera, identificato mediante patente di guida, eccetera. Ordine di esecuzione per la carcerazione nell'ambito del procedimento
11: bello.
1: Penale, eccetera, eccetera.
11: Forza. Sei anni per aver danneggiato un murale. Beh, in effetti ci hanno provato, in effetti.
1: Allora,
11: sì.
1: Davide Fabri, in arte Padre David, fu vichingo, buonasera.
11: Buonasera, Giuseppe Guciani.
1: Un applauso. Allora, no. Ricordiamo una cosa,
5: Davide... la giusta fine di un idiota.
1: Allora, aspetta
5: normale.
1: Che ne ha per te, è incazzato nero.
11: Ma anch'io ce ne ho per lui, eh.
1: No, ne ha per te, nel senso tu ne ha per te, dicevo a David. Si autodefinisce diacono esorcista, cacciatore di demoni, sì. Cavaliere della milizia dell'Arcangelo Michele, correggimi se sbaglio, pronipote di Benito Mussolini.
11: Da parte di Donna Rachele.
1: Da parte di Donna Rachele. Io non so se questa cosa qua, come dire, attiene...
5: Non lo so se lo
11: sarei
5: sa.
11: Sarei già stato querelato,
5: la se ne fotte, vabbè, Donna Rachele,
11: sì, no. Ehi, porta rispetto alla famiglia, Parenzo, io non tocco la tua famiglia, ma tu non toccare la mia,
5: ma non
11: porta
5: è la tua
11: rispetto alla famiglia, perché io sono un tradizionalista.
1: Bravo.
11: Dio, patria e famiglia, capito? So benissimo come tu giochi e ti nascondi, però io rispetto sempre la tua famiglia, colpisci me, ma non colpire i miei cari, per favore. Cioè, te lo chiedo in amicizia.
1: Lo sai che lui...
11: Fratello Davide, che ti voglio sempre un gran bene.
1: Lo sai, padre Davide, che lui vorrebbe addirittura cambiare il nome alle persone che si chiamano Mussolini e addirittura cambiare il nome a Predappio. Lui vorrebbe
11: Guarda, certo, io da uno che si chiama Davide, visto che il nome è così importante, io gli consiglio che innanzitutto dovrebbe cambiare il suo nome. Perché? Nome di un re come Davide, che ha combattuto, che si è battuto tutto per la sua famiglia, per il suo popolo, non dovrebbe vendersi ai poteri forti come
5: vabbè,
11: fai
5: quando
11: tu.
5: Quando vai in galera, dai, parliamo di cose serie. Quando vai in galera, parliamo di
1: allora,
5: cose
1: innanzitutto
5: serie,
1: perché sei stato condannato? Scusami.
11: Perché ho danneggiato un murales a Rimini. Un murales, attenzione, era il simbolo del potere dominante, si chiamava l'uomo che allatta il bambino.
1: Sì,
11: era
1: ricordo.
11: Un uomo barbuto con un gran seno che portava a questo seno un neonato.
1: Sì, me lo ricordo, era il simbolo, diciamo, della
11: del degrado, della massoneria e del potere forte, perché un uomo può allattare, Giuseppe.
1: Ma no, assolutamente no.
11: E allora perché si è portato il neonato al seno?
1: Non so, era un'immagine artistica.
11: Diciamo che voleva provare l'ebbrezza, forse l'ebbrezza opera d'arte,
1: dietro
5: ma
1: c'era dietro
11: opera d'arte. Era tratto da una foto, quindi opera d'arte. Ma mettere un uomo.
1: Ma dietro chi c'era quest'opera? C'era il satanismo? Chi c'era dietro quest'opera?
11: Dietro quest'opera c'è la perversione di questa società sinistra, di cui il nostro Parenzo è un degno rappresentante. La perversione. Mettere su. Ascoltami, Parenzo, parliamo un po' di cose serie.
1: No,
11: tu conosci Moloch? Chi è Moloch? Lo conosci chi è Moloch?
5: Chi è Moloch?
11: Lo conosce bene, perché il grande popolo di Israele ha combattuto contro chi sacrificava i bambini. E perché tu non lo fai? Visto che il grande popolo di Israele, c'è scritto nella Torah e nell'Antico Testamento, ha combattuto contro chi portava i bambini e sacrificava sull'altare di Moloch. È un neonato al petto di un uomo. Che cos'è se non un simbolo nascosto di un sacrificio di queste forze? Forze sinistre, perché sono forze sinistre.
5: Arrestano,
11: mi hanno già condannato. Ma tu proprio mi vuoi in galera? Perché
1: è un ordine di carcerazione.
11: È un ordine di carcerazione. Abbiamo fatto la giusta
1: opposizione
11: e vediamo cosa succede.
1: Cioè, o ti carcerano oppure farai servizi sociali.
11: Sì, o mettono in prigione per 6 mesi o mi danno 6 mesi di lavoro.
1: Sì, però posso dire una cosa adesso, con tutto il fatto che certamente è un personaggio particolare, gira con un crocifisso.
11: Cosa c'è di particolare a girare con un crocifisso?
1: Ho detto particolare, padre. Ah, okay, non ho mica detto che sei, ho detto
11: sono un cacciatore di demoni. Mi sono bruciato contro un demone. Mi sono bruciato.
5: Un cacciatore di demoni. Ma scusami, Cruciani.
1: Dimmi,
5: ma
1: dimmi.
5: Perché tu adesso, se tu adesso porti dall'amministratore delegato di questo posto straordinario,
11: il signor Vichingo, che sta facendo,
5: e gli dici che lui è un cacciatore di demoni, ci caccia tutti e due.
11: Ma sai chi è il cacciatore di demoni per antonomasia? È Gesù Cristo, il cacciatore di tempio.
1: Ti stai paragonando a Gesù Cristo?
11: No, assolutamente. Io sono un inutile servo, un inutile servo.
1: Perché c'è questa specie di guanto?
5: Sul fatto che tu sia inutile non c'è dubbio. Sul fatto che tu sia inutile è l'unica cosa intelligente che hai detto.
11: Perché, Dio è troppo grande, caro fratello Parenzo. Sai cosa? Ieri ero al cinema lunedì, mi sei venuto in mente. Ti devo chiedere scusa perché purtroppo mi è scappato il tuo nome. Stavamo guardando con degli amici il film Essi Vivono dell'88, lo stanno ridando nelle grandi sale del grande regista Carpenter, John Carpenter. Ebbene, quando lui si è messo gli occhiali da sole e ha visto la faccia del rettiliano, io mi è venuto a dire: guardate Parenzo! E tutti hanno riso. Ti chiedo scusa per farti capire.
1: Scusi, lei è anche ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini?
11: Ammiratore, come si fa a non ammirare un uomo che dava le case popolari a chi aveva bisogno, che permetteva agli italiani di fare 5, 6, 7 figli e mantenerli, che mandava i giovani alle colonie a fare le vacanze, è tutto pagato, e soprattutto che ha fatto l'INPS, che ha dato le pensioni. Stiamo parlando di un uomo che in tempo di pace era osannato dagli americani e anche da Gandhi.
1: Dunque, lei...
11: studiate la storia, non sto raccontando niente.
1: Brigatti, buonasera. Aspetta, fermo là, Brigatti, buonasera.
15: Tutto mi risulta che lei sia stato anche condannato per apologia di fascismo in passato, quindi diciamo, quando si dice che il fascismo non può tornare, ti do una notizia, Cruciani: il fascismo è già tornato.
1: Ma
15: ci sono
1: tornato?
15: I nuovi fascismi che sono tra noi.
1: Sì, ma come giudichi questo signore?
15: Ma io lo giudico, penso che sei mesi per quello che ha fatto per il murale è anche poco, perché è andato a violare i diritti della comunità LGBTQIA+ e è andato a infangare il messaggio che quell'opera d'arte voleva trasmettere. Mettere.
1: Cioè non, anche poco, perché, questo signor con la tonaca esorcista.
15: E anche poco, vorrei aggiungere che noi siamo in un'epoca in cui un papà che fa il papà viene chiamato mammo, quindi capisci che c'è bisogno di quel tipo di opere d'arte per ricordare.
1: Cioè un uomo può allattare,
15: certo, se fate figli in due, allora il papà fa il papà, non è un mammo.
11: Ma vi rendete conto cosa sta dicendo sta signora? Un uomo può allattare? Però sapete,
15: perché non potrebbe?
11: Può anche partorire, giusto?
15: Ma certo,
11: può anche partorire, abbiamo già capito, chiudiamo il discorso qui, ma di cosa stai parlando?
1: Ma cos'è? Demoniaca questa cosa qua?
11: No, è lobotomizzata, sì, certo. La poverina.
15: Io non vedo
11: lobotomizzata. Ma essi vivono, ce l'ha insegnato bene. Sono questi rettiliani, sono in mezzo a noi, fratelli e sorelle, ascoltatemi bene. Guardateli attentamente, hanno gli occhi. Guardate gli occhi, guardate. È una bella ragazza, è una bella donna.
15: Non
11: però
15: si
11: guardate gli occhi.
15: Di farmi
11: guardate gli occhi, guardate
15: non
11: gli
15: mi
11: occhi. Guardate anche la mascella e le labbra. Sono in mezzo a noi. Essi vivono. Ricordatevelo bene: sono le schiere del demonio. Poverini, alcuni sono lobotomizzati. Altri sono senz'anima. Quello che fanno ai bambini è vergognoso. Quello che portare un bambino neonato per allattarlo dove il latte non c'è,
15: ma non è
11: per
15: vero.
11: Provare un'ebbrezza sensuale sul capestro si chiama, dalle mie parti, incitazione alla pedofilia. Il popolo di Rimini non era tutto rincoglionito. Purtroppo votano sempre a sinistra per interessi. Avete parlato dei tassisti? Andate a vedere quanti evasori fiscali ci sono in Emilia Romagna.
1: Ma che c'entra adesso? Questo sta
11: allargando il
1: discorso.
11: Sono tutti sinistroidi, ben appoggiati al potere.
1: Ma non dica cazzate.
15: Capisci
1: 30 secondi, dimmi.
15: Quando tu attacchi Gay Pride, capisci quanto bisogno c'è? Perché c'è ancora questa ignoranza che un uomo.
1: Ma tu come lo definisci lui? Va arrestato.
11: Un uomo non può allattare un bambino. Ma ti rendi conto, donna?
15: La comunità LGBT.
11: Tu puoi farlo con quel pesseno, non un uomo.
15: Basta farmi che calling, perché davvero io non l'accetto. La denuncio, basta farmi che colli
1: quella mano
15: diretta.
1: Lì con quel guanto non ti ho ancora chiesto che cosa ci sei, perché
11: mi sono fatto male, mi sono fatto male,
1: ma con che cosa?
11: Non posso dirlo.
1: No, ma l'hai detto prima. Cioè, l'hai detto prima.
11: Durante un esorcismo anch'io ho le mie battaglie, anch'io posso scontrare.
1: Durante un esorcismo?
11: Sì.
16: Cruciani comunque brutti stronzi che parlate di merda tutto il giorno. Non avete parlato del Giappone, questi stanno avanti. Io sto in vacanza qua, c'hanno la... cesso che ti pulisce il culo, lui ti spara l'acqua, ti spara l'aria per pulirti, ragazzi. Ma dove cazzo vivete? Dai, cazzo, compratevi il bidet che si appiccica la tazza del cesso e mi dovete neanche alzare.
17: Giuseppe, voi dovete provare a cagare. Sì. Quando tu vai sulla tazza del cesso, prendi le due chiappe, prima di sederti le divarichi, così con le braccia fai questo movimento, hop, fai così, no? Figa, il buco del culo ti si dilata automaticamente, fai plof.
1: Beh, questo è ottimo, direi, un consiglio ottimo, e che darei a tutti, cioè un consiglio

0: Vale anche per Benedetto Croce, cioè sì, io non certo, mi immagino non Benedetto Croce.
1: Lascia perdere Benedetto Croce, che ne so,
0: dottor non lo conosce nessuno. Via,
1: Draghi,
0: giù.
1: Il no, dottor Draghi neanche. Che caga, che ma, al gabinetto.
0: Ma perché devi dire così?
1: No, ma
0: sono immagini che non
1: dottor Draghi che
0: no,
1: va al gabinetto. Oh, te lo immagini tu, no? Te lo
0: no,
1: immagini?
0: No, come non vabbè. Immagino Orsini.
1: Però,
0: ma come se mi permetti, non immagino. Sì. Ma come se mi permetti. Italo Calvino. Io non lo immagino.
1: No, Italo Calvino sì. Comunque, fermi tutti, perché. A grande richiesta, devo dire.
0: Tony da Milano me lo immagino invece. Vedi la differenza.
1: Proviamo a fare una telefonata al mitologico. Passiamo da Draghi, da Orsini al King Lucertola, che venne qua sotto per tentare l'assalto al palazzo del Sole 24 Ore dei padroni. Regia, numero.
2: Sì, pronto.
1: King?
2: Ciao Cruciani, come stai?
1: Bene, amico mio, come stai tu?
2: Sento abbastanza bene.
1: Sento la voce un po', come dire, no? Claudicante, che è successo?
2: Niente, ma vuoi sapere cosa ho appena fatto?
1: Ti sei fatto?
2: Ma posso dirlo?
1: Sì, puoi dire quello che vuoi qua.
2: Mi sono fatto una bella scrasata e una bella pezzata.
1: Ma una bella scusa, una pezzata non so di che droga è. Che cos'è? Coca, crack, che cos'è? Cioè, non lo so. Cioè,
2: tutte e due me ne sono fatte. Prima mi sono fatto una bella scraccata e poi mi sono fatto una bella pezzata.
1: La prima la craccata? Una bella
2: la straccata.
1: Però, amico mio, io capisco tutto. Uno può fare quello che vuole, si può anche uccidere nella vita, per carità di Dio, ma qui tocca uscire fuori da sta situazione. Cioè, non è che poi.
2: Ma no, frate, posso spiegarti una cosa?
1: Innanzitutto spiegami una cosa, fratello, come mai sei venuto ieri l'altro giorno sotto qui alla radio? Che volevi?
2: Perché volevo vedere, cioè, ho visto sto, mi ha fatto vedere sto palazzo enorme, gigantesco. Ho detto, mica, ma qua, cioè, mi hanno detto, questa è la radio, si Confindustria.
1: Sì,
2: ho detto,
1: sì,
2: questo,
1: certo.
2: Ma qua, sì. Qua si. Ci saranno tre persone, ci potrebbero stare 3.000 panca bestiacci come me, quei cani così.
1: Ma scusa,
2: redistribuzione della ricchezza.
1: Cioè, tu scusa, volessi trasformare il palazzo del Sole 24 Ore in una residenza ma tu praticamente vorresti che fosse sequestrato, come diceva una volta il buon Capanna, che fossero sequestrati questi beni, i beni degli imprenditori.
2: Sì, vorrei che fossero redistribuiti.
1: Ma
3: sequestro che lei fa.
1: È una proposta che potremmo fare, caro Parenzo, diciamo al nuovo direttore quando ci sarà, ma anche a Tamburini che ancora ci sarà per qualche mese, oppure anche al presidente di Confindustria.
3: Io credo che il nuovo direttore.
1: Come scusi? Tamburini?
2: Tamburini è ricchissimo, è un mega ricco.
1: No, non è un ricco di merda.
3: No, ma come si permette? Guadagna del suo, poverino.
2: Anche tu non è che sei povero, c'è l'autista, c'è i camali che ti guida la macchina, qua bla bla bla.
3: Ma che dici? Io guadagno del mio, vivo del mio, ma anche il direttore. Ma perché dici? Il direttore non è... il nuovo direettore del gruppo,
1: ma anche il vecchio.
3: Sì, ma anche, non so, non mi sembra un bel modo per accoglierlo questo di volersi mettere sotto sequestro. Cos'è che vuol fare?
1: Vuole sequestrare il palazzo.
3: Ma perché? Ma per quale motivo?
2: Perché voglio metterci la gente come me a dormire e fare delle attività di concerti, laboratori.
3: Ma col cazzo, ma con i tuoi concerti lì c'è il Sole 24 Ore, non ci sono i tuoi concerti di merda, capito?
2: Il Sole 24 Ore lo leggono i ricchi che giocano in Wars, invece i concerti ci va la gente comune.
3: Sì, ho capito, ma quello è un palazzo del sole, perché devono farci i concerti dei
2: ma scusa, mi spieghi perché? Io me lo ricordo quando il Sole 24 Ore era davanti al centro sociale il cantiere e quindi...
1: Ma come no, certo, me lo ricordo anch'io, purtroppo, io ho combattuto quell'occupazione.
2: Per i ragazzi del cantiere sono amici, occupavano le case per la gente come me. Facevano bene, ridistribuzione della ricchezza, occupazione dei beni.
1: Sì, ma perché sei venuto là sotto? Questo è il punto. Cercavi me, hai detto la zanzara, Cruciani.
2: Per rompere i coglioni, per lo scopo della mia vita è rompere i coglioni, ovviamente.
1: Scusami, dunque tu vorresti, il tuo obiettivo sarebbe quello che questo palazzo qui, dove tu dici che ci sono tre persone, e
2: non solo quello.
1: Tre persone, però ci sono centinaia di dipendenti, di gente che lavora, di gente pagata.
2: Allora, quando i dipendenti se ne vanno a casa, ci veniamo a dormire noi.
3: Perché devo vai andare, ma comprati, prenditi una casa, vai in affitto.
1: Pensa,
3: da qualche parte,
1: signor King Lucertola della stanza dell'amministratore delegato.
2: Ma perché? Te che sei ricco, me la paghi te la casa, che la casa senza
3: no, conto, ma io la paga tra l'altro.
1: Questa è interessante come cosa, questa è interessante. Ah. Lui si proclama ogni tanto il paladino dei poveri, quello di sinistra, devi capire, King Lucertola.
2: Sì, io sono stalinista.
1: Ah, pure, tu sei

0: un tossico stalinista praticamente.
1: No, non è che sono proprio un tossico, però c'è la mia teoria su quelle cose lì.
0: Beh, cioè, sei un tossico, dice che ti sei appena fatto dei crack di cocaina.
2: Sì, tu l'hai detto, mica io.
1: Il giorno che non c'è il crack della cocaina non è che sto male, mi sbatti i coglioni, capito?
0: Beh, insomma, adesso, amico mio, adesso voglio dire, questo è quello che dicono tutti. Quello che sto,
1: cioè... No, però nella vita ci sono le priorità. Cioè, se ti prendi il crack con la cocaina, devi mangiare o far mangiare il tuo cane, fai mangiare il tuo cane, prima
0: guardate,
1: cosa.
0: Perché tu vai sempre col cane in giro?
1: Io, la mia famiglia è cane, siamo io e Musi, il mio figlio compare.
0: Scusami, ma è vero che tu, da quello che leggo dai social, eccetera, sei praticamente, hai una tenda a Rogoredo, dunque fai parte di quello?
1: No, non è a Rogoredo.
0: Non è, però vai ogni tanto a Rogoredo.
1: Sì, vado, però c'è bella gente, comunque...
0: Bella gente, spacciatori e purtroppo tossicodipendenti, questo è
1: allora,
0: il punto.
1: Allora, spacciatori deve andare dove ci sono.
0: Ma che vai a fare là al parco di Rogoredo? Vai a farti?
1: Vado perché ci sono le queen che mi piacciono, vado
0: vai,
1: per
0: ci sono le...
1: Le queen, le queen. Io sono king e quindi a me piacciono le queen, hai capito?
0: Sì, ho capito, ma nel senso che vai a fare lì a trovare la droga, dai, diciamo la verità, a farti con
1: no,
0: gli amici.
1: No, ma a parte che lì la droga fa schifo, quindi cioè, non
0: in
1: è
0: che senso che fa schifo?
1: Non è il top della gamma mondiale universale, cioè,
0: sì, e poi dici che ti fai ogni tanto. Scusa, quanti pezzi ti fai a settimana? Diciamola tutta la cosa.
1: Un paio, sentito, se capita.
0: Un paio di pezzi a settimana.
1: Sì, vabbè,
0: e chissà perché casualmente ti sei fatto adesso. E invece il crack.
1: Però ce l'avevo, mi è andato di culo. È la stessa cosa.
2: Ah, certo, ce l'aveva, quindi giustamente come ce l'aveva.
1: L'evoluzione di quella cosa lì.
0: L'evoluzione di quella roba lì. Scusami, mi vuoi spiegare una cosa? A parte che questo palazzo qua è inaccessibile, non ti faranno mai entrare. Preoccupare.
1: Va bene.
0: Ma questa cicatrice enorme che c'hai in testa, come te la sei fatta?
1: Praticamente sono. Siccome io sono povero, no? Non posso tornare il pallone come voi ricchi. Sì, giocavamo a calcio con un mattone, no? Ho fatto un colpo di testa e
0: sarà stata una bottigliata, dai, una rissa, una cosa
1: no,
0: del genere.
1: Una bottigliata non ti può aprire la testa così in due, è stata una mattonata.
0: Cioè, perché se tu lo vedessi, Davide, mandategli un filmato a Davide.
2: Io ho visto, me l'hanno mandato, dottore,
0: signor
2: cosa
0: King Lucertola, signor...
1: è stata una mattonata.
2: È venuto che ripeti, signor King
0: Lucertola, signor
2: cioè, che Lucertola è un altro mostro, è un altro mostro,
1: no,
2: terribile.
1: No, sì, ma sì, cioè, a me piace.
2: È un mostro, un pazzo scatenato.
0: A te piace?
1: A me piace regalare sorrisi, raga.
0: Regalare sorrisi.
1: Regalare sorrisi.
2: Ma tu devi andare, ma tu devi non devi regalare sorrisi, tu devi andare in farti curare in una struttura, ma fatta bene anche.
0: Una struttura.
1: Pagamela tu, Parenzo, che costano un sacco di soldi.
2: No, strutture pubbliche, è piena di strutture pubbliche.
1: Strutture pubbliche, dammi una casa popolare allora, che è 4 anni che aspetto.
0: Sì, però capito, amico mio, tu devi andare devi andare in una comunità di recupero, cioè in una comunità
1: di recupero di
0: ma ti fai le cracche di cocaina, amico mio.
1: Ma cioè non è che mi faccio tutti i giorni un po'.
0: Ma è evidente che sì, ma guarda come sei messo, guarda la voce, me l'hai detto tu,
2: non
0: mi sono appena fatto un
2: lavoro,
0: pezzo,
2: capito? Questo è il disastro.
1: Sì, no, la voce ho cantato anche nei gruppi.
0: No,
1: nei
0: il lavoro,
1: punk,
0: lavoro.
2: No,
0: non
2: il lavoro, devi trovarti un lavoro.
1: Hai capito, il lavoro, a parte che ho vendemmiato, ho fatto la vendemmia, ho fatto il lavorista, generale e tutto. Poi quando non c'è una cazzo di doccia, non c'è un cazzo di letto, non c'è una cazzo di casa, quando vieni a casa a lavorare, dormi di merda, sei male, non puoi farti una doccia, e quando vai a lavorare il datore di lavoro ti dice, vabbè, ma tu che cazzo vieni qua a fare? Vieni qua a fare lo stipendio? Sei licenziato?
0: Beh, ma per forza, ma ti vede così, pieno di crack, di droga,
2: capito, ma
0: con la cicatrice?
2: Tu prova a immaginare,
1: la cicatrice cioè, non è un problema, perché comunque...
2: No, ma non è per dire, scusa, prova a metterti nei miei panni. Se io per caso...
1: No, non mi voglio mettere
2: nei
1: panni, Parenzo.
2: Al rinnovo di un contratto con la Radio 24 e mi presentassi nelle tue condizioni davanti al nuovo direttore a cui diamo una... e all'amministratore legato e gli dicessi io sono King Lucertola, mi fate un contratto, tu capisci che non mi presento nel migliore dei modi per avere un contratto con la Radio 24.
1: Se poi tu al colloquio di lavoro gli parli e il direttore capisce che delle potenzialità del tuo aspetto di quello che fa non ne potrebbe
0: sì ma che lavoro puoi fare adesso? Io per carità, ma se uno potesse, io non abbiamo recuperato tanta gente che era disperata,
1: ma io ho fatto l'educatore frate
0: pensate. Ma tu vuoi occupare il Sole 24 ore, capisci che vuoi
1: occupare tutti i palazzi e restituire la ricchezza? Te ti sei stato costo le 24 ore, ma sai che cazzo mi ha perso le 24 ore?
0: Sei venuto qua sotto a rompere i coglioni. Scusami un attimo, King, mi spieghi un attimo quante droghe usi di solito? Come si svolge?
1: Ma io, guarda, ultimamente ho smesso con quasi tutto, però le usate tutte, la Z, cioè io praticamente sono laureato, lo sai,
0: in droga.
1: Bravo, io sono rettore dell'Università della Droga e siamo in tre.
2: Beh, non è una cosa molto simpatica, però non è una cosa
1: che vabbè, comunque almeno ti invece che provare te lo dico io cosa si prova.
0: Signor King poi, Lucertola.
1: Dici boh, ogni tanto mi faccio qualche straccata, ogni tanto mi faccio qualche pezzata, ogni tanto mi faccio qualche tiro di cannetta.
0: Straccata, pezzata, cannetta. Ma se non c'hai un euro, come cazzo fai a procurarti i quattrini? Scusa, spiegami, per comprare sta droga, te la regalo.
1: Me lo offrono. C'è un sacco di. Ma sì, ovvio, ma secondo te vado a comprarmi un pezzo che costa. Ma sicuro ti vuoi comprare un pezzo di pizza, un pezzo di focaccia. Però avendo amici tutti, diciamo, un po' tossichelli, è più facile
2: non hai un amico. Non hai ad esempio un amico che sono direttore del Foglio? Io sono molto amico del direttore del Foglio, il dottor Cerasa. Ma molto amico del direttore.
0: Adesso perché devi mettere
2: no,
0: in mezzo.
2: Ognuno ha gli amici.
1: No, per dire. Un amico che fa il becchino, se vuoi.
0: Il becchino?
2: No, io non ho amici becchini.
0: Anche lui è un drogatello, anche lui.
1: No, fumo qualche cannetta.
0: Sì, ma tu sei laureato all'Università della Droga. Effettivamente, questo qua potresti tenere delle lezioni, per esempio, su come si fuma il crack, per esempio, no?
1: Bravo, come si cucina, come si fa queste cose. Qua. Poi i miei alunni, gli dico le varie.
0: Tu insegni a qualcuno come fumare il crack?
1: Ma no, gli insegno, gli faccio le cose e gli spiego gli effetti in modo che loro non lo facciano, però l'ho già fatto io.
0: King, posso dirti, frate. Qui sotto non c'è trippa per gatti. Questo palazzo rimarrà del sole 24 ore. Non lo trasformerai, non lo scuoterai.
1: Mi metterò l'anima in pace. Poi non mai dire mai. Cioè, le vede il signore sono
0: mai infinite. Dire mai. No, dopo lo posso escludere. No. Questo era il King Lucertola. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Meloni contro Trump, rischioso l'accordo sul gasolio russo, replica di Mosca, lite in aula con il Movimento 5 Stelle PD, Starlink depotenziato, Zelensky, i raid di Putin seminano morte. Il Papa si è alzato ed è di buon umore, messa al gemelli dopo l'intervento. Presi due minorenni della minicar, ci volevamo divertire. Champions, altra notte amara per le italiane, KO di Roma e Como. Un saluto da Elisabetta Fiorite e dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, dice Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice dell'Unione Europea, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dai riformisti del PD, ira di Mosca, non sono fatti suoi. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, AVS Movimento 5 Stelle.
2: È il costo dell'energia la priorità che Meloni vuol portare al Consiglio europeo insieme al capitolo del caro prezzi, su cui dice serve una risposta rapida e coordinata di Bruxelles. Dalla richiesta di più flessibilità contro l'inflazione a meno tasse sulle emissioni, la Premier sollecita un cambio di passo.
3: E cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando.
2: Sul bilancio europeo chiarisce che non firmerà un accordo svantaggioso per l'Italia. Sul fronte ucraino, la Premier ripete che solo una pace giusta e duratura può mettere al sicuro l'Europa.
3: Sostegno a Kiev, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione.
2: Poi l'affondo contro Trump per l'intesa sul gasolio russo.
3: L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: Legittimazione di Mosca, danno alla leva delle sanzioni. La Premier ribadisce poi il sostegno allo Stato ebraico, vittima dell'eccidio di Hamas del 7 ottobre, ma rivendica la condanna sottoscritta con altri paesi europei degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Basta miliardi a Kiev, il controcanto che intanto arriva puntuale da Salvini, che apre anche sul diesel di Mosca, così come i vannacciani. Non costerebbe meno agli italiani, ma ai russi. La replica della Premier, che infine accusa il PD di misoginia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Cinque risoluzioni distinte sull'Ucraina.